0: Poi rivendica la legge sul nucleare, i risultati sull'immigrazione. L'Italia non è più campo profughi d'Europa, evidenzia la Premier, pronta ad un confronto diretto con il candidato della sinistra, se ne avremo uno vero, sottolinea. Carla Macrellino, GR1.
1: Il provvedimento del governo sulla scuola per Forza Italia è una spinta a integrare, stessa opinione per Fratelli d'Italia, che spiegano: mettiamo fine alle classi ghetto e garantiamo a tutti la stessa opportunità anche a chi a casa non parla la nostra lingua. Per Schlein si tratta di una caccia alle streghe sulla pelle dei bambini, la scuola è aperta a tutti, ricorda la segretaria PD, è scritto nella nostra Costituzione. Quanto al divieto di burka e niqab, libertà ed emancipazione per i 5 Stelle non passano dai divieti ma da cultura e diritti. L'Assemblea Generale dell'ONU a New York, proteste fuori e dentro il Palazzo di Vetro per l'intervento di Netanyahu. Tra i manifestanti è arrestata l'attrice Susan Sarandon in aula quando il premier israeliano è salito sul podio. Decine di delegazioni si sono allontanate. Netanyahu ha difeso l'intervento armato contro l'Iran, ha rigettato l'accusa di genocidio a Gaza e ha definito giovani teppisti coloni violenti in Cisgiordania. In mattinata Abu Mazen aveva invitato la comunità internazionale a non rimanere in silenzio di fronte ai massacri in Palestina e a porre fine all'occupazione israeliana. Il presidente dell'ANP ha parlato da remoto, non essendo potuto entrare negli Stati Uniti per il secondo anno di fila. E a Washington l'incontro fra Trump e il presidente cinese Xi Jinping non si vedevano da maggio, un grande incontro all'insegna dell'amicizia, sottolineano i due leader che hanno raggiunto un accordo commerciale. Il corrispondente.
2: Il presidente cinese ha lasciato la Casa Bianca attorno alle 19.30 italiane. Quando ci tornerà, troverà come ospiti i titani dell'high-tech americano, da Elon Musk a Tim Cook, da Sam Altman di OpenAI a Jensen Huang di Nvidia. Si parlerà ovviamente anche di intelligenza artificiale. Al di là di possibili risultati concreti di breve termine, l'obiettivo sembra tenere un canale di dialogo aperto tra le due potenze all'insegna della stabilità delle relazioni. Sul fronte del commercio è stata prolungata fino a inizio del prossimo anno la tregua in essere su dazi e minerali critici. Discuteremo di sicurezza, tecnologia e superintelligenza, ha detto Trump riferendosi all'intelligenza artificiale. Sulle AI sia la competizione, ha detto il presidente cinese, ma sono più numerose le ragioni per cooperare. Xi, secondo i media cinesi, avrebbe suggerito inoltre prudenza al presidente americano sul dossier Taiwan, l'isola che si dichiara indipendente dalla Cina. Trump, da parte sua, avrebbe chiesto maggiore trasparenza sui test nucleari di Pechino. Intanto, dopo la decisione di un giudice, la CNN e altre due testate che il presidente americano aveva messo al bando dalla sua residenza sono state riammesse alla Casa Bianca. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: E la CNN e MS Now hanno riferito che è stato negato l'accesso ai loro giornalisti per l'arrivo del presidente cinese Xi Jinping e della consorte alla cena di Stato presso la East Room. Le principali emittenti TV hanno deciso di non trasmettere le riprese video dell'evento di stasera. La cronaca: 7 indagati per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato al Colosseo mentre montava la nuova illuminazione. L'accusa è omicidio colposo. Lunedì affidata all'autopsia e il Colosseo resterà chiuso fino a sabato. A Salerno si cerca l'uomo che ha coltellato una ragazza in strada senza un apparente motivo.
3: Due coltellate, una alla mano nel tentativo di difendersi e una di 7 centimetri alla nuca. Poteva essere un agguato mortale quello subito da una 23enne mercoledì sera nel centro di Salerno. Invece la giovane è stata dimessa con 20 giorni di prognosi, salvata grazie a una trasfusione di sangue. Lo sconosciuto l'ha aggredita alle spalle mentre era seduta su alcuni gradini con una coltellata alla nuca senza proferire parola. La giovane a quel punto si è alzata ed è stata presa a pugni. La ragazza italiana, che lavora come commessa in una pasticceria della zona, ha riferito di averlo visto e di poterne riconoscere la fisionomia. Dopo l'aggressione la vittima ha percorso alcune centinaia di metri in cerca d'aiuto prima di accasciarsi a terra in una pozza di sangue. A dare l'allarme è stato un passante. La giovane ha detto di non sapere quale possa essere stato il motivo dell'aggressione, escludendo che l'uomo volesse rapinarla. Sono in corso accertamenti tra i senza fissa dimora che frequentano le mense per i poveri della zona. Claudio Vigolo, GR1.
1: Sport, calcio, stasera all'Olimpico l'esordio bis di Mancini sulla panchina della nazionale per la National League. L'Italia affronta il Belgio. Era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
4: Nations League. Dopo il flop mondiale tornano in campo gli azzurri. Inizia l'era del Mancini bis. Italia-Belgio. Domani alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Erika Crispo. La visita di Stato del presidente cinese Xi negli Stati Uniti. Cina e America devono collaborare e coesistere pacificamente, ha dichiarato il leader di Pechino, avvertendo però Washington su Taiwan si opponga all'indipendenza. Sintonia tra i due paesi sull'intelligenza artificiale, ha annunciato un nuovo accordo sul commercio. La cena di Stato alla Casa Bianca non è coperta dalle emittenti televisive, in solidarietà ai giornalisti di CNN MS Now, cui è stato nuovamente negato l'accesso nonostante i giudici si siano pronunciati in loro favore contro la decisione di Trump di vietare loro l'ingresso. L'Assemblea Generale dell'ONU a New York, la sala si svuota durante l'intervento di Netanyahu. Siete dei codardi, noi difendiamo anche voi, ha dichiarato il premier israeliano respingendo le accuse di genocidio. Fuori dal Palazzo di Vetro le proteste pro-palla, tra i manifestanti l'attrice Susan Sarandon arrestata dalla polizia. In Italia, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto scuola, tetto del 30% di stranieri in una classe, sanzioni fino a 1000 euro per chi indossa burka e niqab e corsi di italiano per i genitori. Evitiamo le classi ghetto, ha spiegato Meloni. Decreto vergogna, ha attaccato la segretaria PD Schlein, ma sentiamo i dettagli del provvedimento.
3: Un decreto fortemente voluto dal ministro Giuseppe Valditara, che rivendica la centralità della conoscenza linguistica come strumento chiave dell'inserimento scolastico. La misura principale riguarda la composizione delle classi, con qualche polemica sul numero di quelle coinvolte nel provvedimento, tetto massimo del 30% per gli studenti arrivati da poco in Italia, ma alla fine il discrimine sarà l'adeguata conoscenza della lingua.
4: Le classi che hanno un numero di studenti stranieri che supera il 30% sono 34.000. Da questo numero noi eccettuiamo quei ragazzi stranieri che conoscono già la lingua italiana.
3: Con qualche numero sulle difficoltà di inserimento.
4: I ragazzi stranieri di prima generazione hanno un anno in meno di preparazione sull'italiano.
3: E l'apertura a deroghe e finanziamenti ad hoc.
4: Se per ipotesi non si riuscisse a garantire questo rispetto del 30%, noi prevediamo 14 milioni di euro proprio per quelle classi.
3: E poi il divieto di coprire il volto con multe da 200 a 1000 euro per i genitori. Mauro Zanda, GR1.
2: In Italia quasi la metà dei contribuenti paga appena il 5% dell'IRPEF e 9 milioni non dichiarano praticamente nulla, lo rivela un rapporto di Itinerari Previdenziali.
5: I contribuenti italiani sono 58 milioni e quasi la metà non dichiara redditi. Un terzo invece, quello con redditi superiori ai 29 mila euro lordi l'anno, paga quasi l'80% dell'IRPEF. È il quadro tracciato dall'Osservatorio di Itinerari Previdenziali, che nel suo rapporto evidenzia come il carico fiscale si concentri soprattutto su 8 milioni di contribuenti, quelli che dichiarano da 35 mila euro l'anno in su e sono meno del 19% del totale. Da soli versano il 65% dell'intera imposta. Significativo il confronto con la sanità. Chi dichiara tra i 15 e i 20 mila euro l'anno paga in media 1.773 euro di IRPEF, meno del costo sanitario pro capite annuo, che in Italia è di 2.347 euro ciascuno. Se si guarda invece la parte con i redditi più alti, emerge che coloro che dichiarano almeno 200.000 euro l'anno sono lo 0,3% dei contribuenti e versano quasi il 10% del totale IRPEF. Amalia Carosi, GR1.
2: Arrestato e portato nel carcere di Busto Arsizio Varese Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto, deve scontare un cumulo di pena di 5 anni e 9 mesi per appropriazione indebita e truffa, esclusa dal conto delle pene la condanna a un anno e 4 mesi per maltrattamenti alla madre. 7 indagati per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato al Colosseo mentre montava la nuova illuminazione. L'accusa è omicidio colposo. Lunedì sarà affidata all'autopsia. L'anfiteatro resterà chiuso fino a domani. A Salerno è caccia allo sconosciuto che ha aggredito una ventenne per strada. L'allarme è stato dato da alcuni passanti che l'hanno vista accasciata a terra e hanno chiamato i soccorsi. Da una prima ricostruzione sembra che l'aggressore le si sia avvicinato alle spalle mentre camminava sola in strada e l'abbia colpita alla nuca. Francia e Italia smentiscono ipotetici attacchi da parte della Russia. L'allarme era stato lanciato dal quotidiano spagnolo El Mundo, che citava informazioni raccolte dalla CIA e condivise con alcuni governi europei. Utilizzeranno droni lanciati dal mare nascosti nel container di una nave, quanto filtrato da una fonte vicina al Ministero della Difesa lituano. Roma e Parigi però negano di aver ricevuto un alert del genere. Il numero uno della difesa, Crosetto, ammonisce: viviamo già in tempi difficili e nervosi, non serve gettare altra benzina sul fuoco. Sport, calcio, Nations League. Stasera alle 20:45 all'Olimpico di Roma, Italia-Belgio. Sarà la prima partita con Mancini da commissario tecnico da quando è tornato sulla panchina degli azzurri. È tutto, il prossimo GR1 alle 4.

adesso che farò? Non so che dire. Mi ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio che maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Giorgia Meloni si dice fiera del decreto varato dal Consiglio dei Ministri sulla scuola con il tetto al 30% nelle classi per gli alunni stranieri che non parlano italiano. Per la Premier il provvedimento va verso una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Rivendica poi il lavoro fatto sull'immigrazione, sui tagli delle tasse, compresa l'abolizione del bollo auto, e plaude al ritorno del nucleare come scelta strategica. E proprio sull'energia si dice disponibile ad un confronto con le opposizioni, che però critica proprio sul decreto scuola. E le decisioni del governo sulla scuola animano il confronto tra maggioranza e opposizione.
3: Avremo più integrazione e più libertà. Per Fratelli d'Italia il decreto scuola fa quello che molti governi di sinistra hanno promesso e mai attuato: mettere fine alle classi ghetto. Maurizio Lupi.

0: ad andare altrove.
1: Se Meloni vuole occuparsi di scuola, aggiunge Verdi Sinistra, pensi agli stipendi degli insegnanti e agli istituti che cadono a pezzi. Lucio Bondi, GR1.
2: L'Assemblea Generale dell'ONU a New York, proteste fuori e dentro il Palazzo di Vetro per l'intervento di Netanyahu. Tra i manifestanti, arrestata l'attrice Susan Sarandon. In aula, quando il premier israeliano è salito sul podio, decine di delegazioni si sono allontanate. Netanyahu ha difeso l'intervento armato contro l'Iran, ha rigettato l'accusa di genocidio a Gaza e ha definito giovani teppisti i coloni violenti in Cisgiordania. In mattinata Abu Mazen aveva invitato la comunità internazionale a non rimanere in silenzio di fronte ai massacri in Palestina e a porre fine all'occupazione israeliana. Il presidente dell'ANP ha parlato da remoto, non essendo potuto entrare negli Stati Uniti per il secondo anno di fila. La visita del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti con Trump ha raggiunto una nuova intesa commerciale comune, lo ha affermato il numero uno di Pechino, che però non ha dato i particolari. Oltre il commercio, IA e Taiwan, gli argomenti del confronto tra i due leader, per Xi, Cina e USA devono esplorare un nuovo modello di convivenza tra grandi nazioni. E le televisioni hanno boicottato la messa in onda della serata perché alla CNN e a MS Now è stato negato l'accesso alla cena di gala. Riccardo Bossi, la cronaca in Italia, quindi dovrà scontare 5 anni e 9 mesi per un cumulo di condanne. Il figlio del senatore, fondatore della Lega, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Busto Arsizio.
3: Le porte del carcere di Busto Arsizio per lui si sono aperte poche ore prima della presentazione alla Camera degli scritti politici del padre. Truffa, appropriazione indebita e indebita percezione del reddito di cittadinanza, i reati per i quali Riccardo Bossi ha accumulato pene per 5 anni e 9 mesi. Su di lui pende poi un'altra condanna a 1 anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre, sulla quale deve però ancora esprimersi la Cassazione. 47 anni, figlio di Umberto Bossi e della sua prima moglie, dopo una breve esperienza politica si era dedicato ai rally, spese personali con i fondi della Lega, mancati pagamenti di affitti, bollette, ma anche di cene, gioielli e orologi di lusso, fino ai 12.000 euro di reddito di cittadinanza illecitamente percepiti. Queste le vicende che hanno portato Riccardo Bossi in carcere. Gelido il commento del fratello Renzo, figlio della seconda moglie del senatore. Credo che ognuno debba assumersi la responsabilità delle proprie azioni, ha dichiarato. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: E ci sono i primi 7 indagati nell'inchiesta per omicidio colposo aperta dopo la morte di Andrea Moretti. Lunedì l'autopsia sul corpo dell'operaio 22enne precipitato all'interno del Colosseo nella notte tra martedì e mercoledì. Gli inquirenti attendono risposte anche sulla consulenza tecnica dell'imbagliatura indossata dalla vittima e sulla funzione di sicurezza. Dalle immagini riprese dalle telecamere dell'anfiteatro mostrerebbe una scarsa illuminazione nel punto dove è avvenuta la tragedia. Sport calcio stasera all'Olimpico, l'esordio bis di Mancini sulla panchina della nazionale per la National League. L'Italia affronta il Belgio. Dall'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno, Erika Crispo, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto scuola, tetto del 30% di stranieri in una classe, sanzioni fino a 1000 euro per chi indossa burka e niqab e corsi di italiano per i genitori. Evitiamo le classi ghetto, spiega Meloni, decreto vergogna, attacca la segretaria PD Schlein, ma sentiamo i dettagli del provvedimento.
3: Un decreto fortemente voluto dal ministro Giuseppe Valditara, che rivendica la centralità della conoscenza linguistica come strumento chiave dell'inserimento scolastico. La misura principale riguarda la composizione delle classi, con qualche polemica sul numero di quelle coinvolte nel provvedimento, tetto massimo del 30% per gli studenti arrivati da poco in Italia, ma alla fine il discrimine sarà l'adeguata conoscenza della lingua.
4: Le classi che hanno un numero di studenti stranieri che supera il 30% sono 34.000. Da questo numero noi eccettuiamo quei ragazzi stranieri che conoscono già la lingua italiana.
3: Con qualche numero sulle difficoltà di inserimento.
4: I ragazzi stranieri di prima generazione hanno un anno in meno di preparazione sull'italiano.
3: E l'apertura a deroghe e finanziamenti ad hoc.
4: Se per ipotesi non si riuscisse a garantire questo rispetto del 30%, noi prevediamo 14 milioni di euro proprio per quelle classi.
3: E poi il divieto di coprire il volto con multe da 200 a 1000 euro per i genitori. Mauro Zanda, GR1.
2: La visita di Stato del presidente cinese Xi negli Stati Uniti. Cina e America devono collaborare e coesistere pacificamente, ha dichiarato il leader di Pechino, avvertendo però Washington su Taiwan si opponga all'indipendenza. Sintonia tra i due paesi sull'intelligenza artificiale, annunciato un nuovo accordo sul commercio. La cena di Stato alla Casa Bianca non è stata coperta dalle emittenti televisive in solidarietà ai giornalisti di CNN e MS Now, cui è stato nuovamente negato l'accesso nonostante i giudici si siano pronunciati in loro favore contro la decisione di Trump di vietare loro l'ingresso. L'Assemblea Generale dell'ONU a New York, la sala si svuota durante l'intervento di Netanyahu. Siete dei codardi, noi difendiamo anche voi, ha dichiarato il premier israeliano respingendo le accuse di genocidio. Fuori dal palazzo di vetro le proteste pro palla, tra i manifestanti anche l'attrice Susan Sarandon arrestata dalla polizia. Nella notte scontri alla frontiera tra Afghanistan e Pakistan, diversi talebani uccisi secondo quanto riferisce Islamabad. Francia e Italia smentiscono ipotetici attacchi da parte della Russia. L'allarme era stato lanciato dal quotidiano spagnolo Il Mundo, che citava informazioni raccolte dalla CIA e condivise con alcuni governi europei. Utilizzeranno droni lanciati dal mare nascosti nel container di una nave, quanto filtrato da una fonte vicina al Ministero della Difesa lituano. Roma e Parigi però negano di aver ricevuto un alert del genere. Il numero uno della difesa, Crosetto, ammonisce: viviamo già in tempi difficili e nervosi, non serve gettare altra benzina sul fuoco. Torniamo in Italia, dove quasi la metà dei contribuenti paga appena il 5% dell'IRPEF e 9 milioni non dichiarano praticamente nulla. Lo rivela un rapporto di Itinerari Previdenziali.
5: I contribuenti italiani sono 58 milioni e quasi la metà non dichiara redditi. Un terzo invece, quello con redditi superiori ai 29 mila euro lordi l'anno, paga quasi l'80% dell'IRPEF. È il quadro tracciato dall'Osservatorio di Itinerari Previdenziali, che nel suo rapporto evidenzia come il carico fiscale si concentri soprattutto su 8 milioni di contribuenti, quelli che dichiarano da 35 mila euro l'anno in su e sono meno del 19% del totale. Da soli versano il 65% dell'intera imposta. Significativo il confronto con la sanità: chi dichiara tra i 15 e i 20 mila euro l'anno paga in media 1.773 euro di IRPEF, meno del costo sanitario pro capite annuo, che in Italia è di 2.347 euro ciascuno. Se si guarda invece alla parte con i redditi più alti, emerge che coloro che dichiarano almeno 200.000 euro l'anno sono lo 0,3% dei contribuenti e versano quasi il 10% del totale IRPEF. Amalia Carosi, GR1.
2: Arrestato e portato nel carcere di Busto Arsizio Varese, Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto, deve scontare un cumulo di pena di 5 anni e 9 mesi per appropriazione indebita e truffa, esclusa dal conto delle pene la condanna a un anno e 4 mesi per maltrattamenti alla madre. 7 indagati per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato al Colosseo mentre montava la nuova illuminazione. L'accusa è omicidio colposo. Lunedì sarà affidata all'autopsia. L'anfiteatro resterà chiuso fino a domani. A Salerno è caccia allo sconosciuto che ha aggredito una ventenne per strada. L'allarme è stato dato da alcuni passanti che l'hanno vista accasciata a terra e hanno chiamato i soccorsi. Da una prima ricostruzione sembra che l'aggressore le si sia avvicinato alle spalle mentre camminava sola in strada e l'abbia colpita alla nuca. Calcio, Nations League, stasera alle 20:45 all'Olimpico di Roma, Italia-Belgio. Sarà la prima partita con Mancini da commissario tecnico da quando è tornato sulla panchina degli azzurri. E tuttora c'è Disco Sveglia.
0: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
6: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
7: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Affrettati, l'offerta termina domani.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Tutta l'attualità, le notizie in corso.
10: Le nostre rubriche, territori, finestre sul mondo.
11: E sempre tanti, tantissimi suoni e tanti ospiti musicali.
9: E a chiudere scegliamo la parola del giorno.
10: Il pomeriggio di Radio 1.
11: Da lunedì al venerdì dalle 15:30.
9: Con Raffaele Roselli,
10: Simona Arrigoni
11: e Claudio De Tommasi.

0: che bello!
1: Minimalismo senza limitismo, sì, dà origine al disco sveglismo.
0: È giusto!
1: Zau, zau, zau, sono Luzzano Ligabue. Il problema da sempre è che la mia domestica, sì, ha invertito il dentifricio, sì, con attacca tutto, e che allora parlo così.
2: Zau. Ragazzi, vi, sì, sento sempre più carichissimi.
0: Sì, sì. Sì, di sonno.
2: Sempre più carichi.
0: Di sonno.
3: Sintonizzati su Radio 1. Disco sveglia.
0: Sintonizzatevi anche voi. Oggi è venerdì, ragazzi. Dai, thanks God it's Friday. Sono le 5.08 e questo, sì, è il 25, sì, di settembre. Come sta, Fodero?
4: Bene, bene. Allora, ci sono tante cose positive. Intanto è tornato.
0: È tornato, ecco, questo, no, va bene.
4: Il nostro tecnico preferito, sì, che poi è, dobbiamo dire, dobbiamo riconoscere, a lui dobbiamo tante delle nostre boutade.
0: Esatto.
4: Perché è,
0: ci suggerisce le vaccate
4: per un autore. Sì, occulto, sì, diciamo, non lo sa nemmeno lui che è un autore, ma comunque
0: prima o poi
4: certo,
0: prima o poi passerà la cassa,
4: ecco.
0: Vedrà,
4: Però io dico, stamattina abbiamo corso un rischio,
0: sì,
4: perché sono entrati in studio e su uno dei maxi schermi che abbiamo nella sala regia,
0: sì,
4: c'era un canale di questi un po' scientifici,
0: possiamo dire,
4: ecco,
0: Focus,
4: ecco, Focus. Che trasmetteva, c'era una distesa verde,
0: sì,
4: con tante pecore,
0: è
4: forse
0: vero,
4: proprio
0: visto,
4: pecore,
0: sì,
4: e quindi attenzione,
0: attenzione,
4: quando ci sono le pecore, anche se sono su uno schermo, guardate, non fissate negli occhi, perché ipnotizzano,
0: sì,
4: e soprattutto
0: non contatele,
4: anche in TV non contatele.
0: Non contate.
4: Perché di notte, certo, si sa, è una notte da pecora, vero?
0: Sì, che è una trasmissione famosa, no? C'è,
4: certo,
0: il giorno e c'è
4: la notte.
0: Notte
4: da pecora.
0: Bene, allora, dopo questa idiozia, se vuole dare il numero telefonico.
4: Sì,
0: magari.
4: Poi oggi venerdì, è la prima settimana, stiamo chiudendo,
0: sì,
4: indenni,
0: sì,
4: la prima settimana.
0: Sì, dia il numero.
4: Allora, 335-699-2949.
0: Vi serve.
4: Sì, sì, mi raccomando, esagerate, perché vedete, la nostra prerogativa, cioè l'unica cosa nella quale ci impegniamo davvero,
0: sì, esatto,
4: è la presidenza, quei 30 secondi.
0: Basta,
4: quindi fate voi e noi siamo.
0: E noi basta, ci, certo, sentiamo lunedì. Ciao.
4: Grazie.
0: Buon umore.
4: Linea a.
5: Buongiorno, ascoltatori.
0: Lucio.
5: Con la luce del mattino, la radio, sì, porta nelle vostre case,
4: sì,
5: il suo primo saluto.
4: Eccolo. È il primo che è andato.
0: Meno male, va.
4: Solita,
0: e adesso?
4: Solita riflessione,
0: sì,
4: la prima luce è un modo simbolico,
0: sì,
4: perché
0: adesso...
4: buio.
0: E allora, il primo brano di oggi,
4: sì,
0: ha un senso. Perché,
4: certo. Ha un senso perché se avete fatto, dopo i bagordi estivi,
0: sì,
4: avete fatto le analisi e avete il colesterolo un po' su,
0: sì,
4: la glicemia che traballa,
0: la prostata ingrossata.
4: Ascoltate,
0: certo,
4: ultimo lo potete ascoltare. Grignani pure,
0: certo,
4: Vasco Rossi,
0: sì,
4: ma attenzione a Zucchero.
0: E allora vai con questa, che è una canzone che sicuramente molti di voi ricordano,
4: fa, certo,
0: parte della prima parte della sua discografia ed è
4: una di quelle indimenticabili.
0: Sì,
4: lui,
0: sì,
4: nasceva,
0: sì,
4: proprio oggi
0: a Roncocesi.
4: Zucchero
0: è
4: Roncocesi,
0: Reggio Emilia, vabbè.
4: Sì,
0: auguri a Zucchero, buon compleanno.

0: dolore, auguri a Zucchero oggi. Beh, siamo praticamente al 25 di settembre. Ci fanno sapere, un nostro ascoltatore, a proposito delle pecore, dice che di notte tutte le vacche sono nere. Qui fa una citazione altissima.
1: No, meno male, chissà, io siccome quello più basso, signori, pensavo di notte tutte le vacche sono rotte.
0: Ma perché?
1: Perché fa rima, no? In realtà non è una frase buttata lì, però sembra, cos'è, qui messaggi in guerra di Radio Londra, quindi tipo attenzione, di notte tutte le vacche sono rotte, sono nere.
0: Bene, allora auguri a noi, Carmine e Nella, per 50 anni di matrimonio, Carmine, da Vieste,
1: coppia detta Carminella, dagli amici
0: Carminella. Ok, allora, parlare poco alle volte aiuta. Ora, questo l'ho capito, anche il bancario vincitore Superenalotto, la moglie in corso di separazione che non vedeva da un anno, si è presentata.
1: Ma io dico una cosa, non ti stai separando, la moglie, succede, vabbè, quindi noi non prendiamo le parti di moglie, attenzione a parlare di mogli, mariti, gonne, cose, però ecco, tu a un certo punto ti stai a separare, quindi significa non è che ti voglia proprio bene la moglie,
0: infatti,
1: già sta agguerrita,
0: esatto,
1: ti ha chiesto di rimanere nella casa coniugale, i soldi, e ecco,
0: fai,
1: tu che fai?
0: Vinci il Superenalotto
1: e che fai, te la canti? Allora, dalle parti mie dicono che sei quelli che vanno in coppia, sempre in coppia.
0: Parlare poco destra aiuta, sinistra, dice Antonio da Catania.
1: Quindi,
0: barba
1: zitto,
0: e capelli.
1: Ecco.
0: Canzone scelta dal nostro ascoltatore.
1: Disco sveglia.
2: Disco sveglia.
3: Disco sveglia.
4: Disco sveglia. Bentornati. Gabriele da Trieste.
1: Grazie.
4: Mi piacerebbe ascoltare di Freddie Mercury I Can I Go On. Grazie. Ciao.

0: meraviglia, che meraviglia. Sì. Monserrat Caballé insieme a Freddie Mercury, richiesta dal nostro ascoltatore al 335-699-2949 che vi serve adesso, perché come si no, vota, oggi si no, vota. Quindi oggi, oh ragazzi, dovete votare il peggiore,
1: io sono un
0: non
1: po',
0: il migliore.
1: Sono
0: il
1: un po' eccitato perché insomma quando nascono e esordiscono delle rubriche nuove,
0: sì, guarda,
1: in cui in un momento, in un proprio periodo della storia dell'umanità in cui di nuovo non c'è niente, ormai si ricicla tutto, anche allora, le voci.
0: Decidete ecco, voi se votare con il nome o con la nazionalità.
1: Io vi consiglio con
0: la nazionalità,
1: perché tutto secondo me quanto diverso, però ci proviamo.
0: Ci proviamo. Allora vai con il microfono di latta.
1: Il microfono di latta, latta, latta.
0: Latta continua, giusto? Lunedì, Justinas Jarutis,
1: la Lituania, la Lituania.
0: Faceva abbastanza pietà questa canzone, possiamo dire.
1: Beh, di base fanno schifo tutte.
0: Quindi se non vi piace questo lituano, scrivete lituano. Martedì,
1: Sud Corea, Sud Corea.
0: Un po' di K-pop con Im Na Yeon.
1: Im Na Yeon, anche

0: alcune sono difficili da tagliare, sono in Corea sono difficili.
1: Oh, dalla Cina, eh? Attenzione.
0: Song Ki, è arrivata.
1: Song Ki, Song
0: Cina anche. Song Ki.
1: È uguale alla coreana. Però.
0: Classe 99, questa è un po' imbarazzante invece. Ecco.
1: Però,
0: però c'è
1: sta,
0: inglese,
1: dai. Insomma,
0: sapori internazionali.
1: È uguale alla coreana. Però.
0: Classe 99, questa è un po' imbarazzante invece. Ecco.
1: Però,
0: però c'è sta,
1: inglese,
0: dai. Insomma, sapori internazionali. Un po' di... così.

0: il microfono di latte passa alla cioè la dinamica è la stessa del pezzone,
1: alla fine sarà il peggiore di tutti,
0: proprio il più schifo, quello proprio che grottesco
1: vincerà, ecco. Vincerà il microfono di latte, glielo andremo a portare proprio ovunque lui sia, no.
0: E il vince, poi faremo anche un'estrazione e quello il più sfortunato tra voi vince anche un viaggio Interrail
1: a spese vostre.
0: E adesso ecco, in Corea
1: è il momento dell'almanacco, l'almanacco e
0: l'almaneccolo.
1: Oggi chi si festeggiamo?
0: È Arnolfo. Arnolfo fa paura, piacere Arnolfo.
1: Ha un acario,
0: ha un acario, è poverino. Preferito dai dentisti,
1: certo.
0: Ogni tre mesi fa la pulizia, sì, per il tartaro, però niente da fare.
1: È un acario. E poi c'è Cleo.
0: Ma
1: è un uomo, però è San Cleo.
0: È profumata. Cleo, già un nome così da.
1: Umidificatore. Poi
0: ecco.
1: C'è
0: Ermenfrido. È un mix questo,
1: sì, tra Ermenegildo e Sigfrido. Bello.
0: Poi c'è Finbar.
1: Ma questo sarà Finbar, trova il bar. È di Cork.
0: San Finbar di Cork.
1: Quindi è irlandese, è di Cork il bar.
0: E poi Firmino.
1: San Firmino. Oggi è San Firmino, facciamo gli auguri a tutti i Firmini. C'è anche Ketevan. Santa Ketevan, è una donna.
0: Poi c'è uno proprio là, sì. Solennio. Poi Severo.
1: Solennio
0: e Severo. E poi la beata Ermengarda. C'è sempre una beata Ermengarda. Fa paura, piacere.
1: Fa veramente paura. E oggi è.
0: Come si chiama?
1: Lei mi dice quelli che sono vivi. Io faccio gli auguri in tutti i posti. Sì, poi se invece sono ancora vivi tra noi. Pedro Almodovar Caballero.
0: Almodovar.
1: E
0: questo ci sta.
1: Nasce a Calzada.
0: Calzata dei Calatrava. La famosa calzata dei Calatrava.
1: Che sta in Castiglia.
0: La Mancia.
1: Elio Germano è ancora tra noi,
0: giovanissimo lui.
1: Nasce da una famiglia molisana originaria di Turonia.
0: Allora poi Sandro Pertini
1: non c'è più. Pertini
0: però nel nostro cuore c'è
1: settimo presidente della Repubblica,
0: sì, poi anche perché l'ultima volta abbiamo visto l'Italia vincere.
1: certo.
0: E allora poi abbiamo
1: Willard Carroll Smith,
0: detto Will Smith.
1: È lui Will Smith.
0: Fine
1: è ancora tra noi,
0: classe 68. Poi lui non c'è. Vabbè, Zucchero c'è,
1: l'abbiamo festeggiato
0: e lotta insieme a noi. E poi c'è William Faulkner.
1: William Cuthbert Faulkner nasce a New Albany, nello stato del Mississippi, ed è morto il 16 luglio del 62. Però noi vogliamo ricordarlo.
0: Una frase di Faulkner:
1: sì.
0: Non preoccuparti solo di essere il migliore dei tuoi contemporanei o dei tuoi predecessori. Cerca solo di essere migliore di te stesso.
1: Che bravo!
0: Era un motivatore, forse.
1: Bella cosa.
0: Ecco qua.
1: Lo sai che c'è adesso?
0: Sì.
1: C'è Angelica.
2: Speriamo di no.
0: Salutamela.

0: Angelica ci scrivono: buongiorno, siete molti più grintosi e cacciaroni. Bene, avete cambiato passo? No, sono pusher, no, per adesso. No, però faremo ovviamente. Diciamo,
1: è la prima settimana, abbiamo ancora, come dire, un po' di energia.
0: Non vi fate fregare.
1: Noi siamo un po' come le candele, le candele, non quelle elettriche, le candele proprio, si, ci spegniamo col tempo.
0: Lei è la deficienza artificiale in persona, quindi 5:26 stiamo per chiudere questa puntata, lo sa?
1: Ce l'abbiamo fatta.
0: C'è una notizia prima di dire chi ha perso, chi ha vinto?
1: Sì, allora, veloce. Allora, c'è un birbaccione e la polizia corre dietro questo birbaccione. Sì. Questo, siccome era destinatario di un mandato di cattura. Siamo in Inghilterra.
0: Oggi...
1: questo, insomma, non sa che fare, arriva come nei film, no? Si arrampica, su dei tetti po' di una città.
0: Certo.
1: Ed era difficile salire, rimane, e quindi sotto ci stanno i poliziotti e sopra, tipo gatto,
0: c'è Batman,
1: c'è sul tetto questo, no? Scendi, no, non no, scendo. Insomma, a un certo punto,
0: ore di contrattazione.
1: Improvvisamente si fa il crepuscolo, silenzio.
0: Che è successo?
1: Allora, i poliziotti piano piano si avvicinano. Si era addormentato.
0: Si era addormentato sul
1: quindi
0: tetto.
1: Si sono portati un carry-on, prego, di dei bagulli, perché c'era uno, c'è un bambino piccolo.
0: Si è risvegliato.
1: L'hanno arrestato e lui si è risvegliato di tenti in gabbia.
0: Complimenti. E allora noi stiamo per chiudere, però devo dire che le votazioni sono state veramente un po' plebiscito, possiamo dire.
1: Quindi questo è il microfono di Latta,
0: detto anche il peggione.
1: Il peggione
0: grazie
1: dopo
0: al nostro,
1: il pezzone, il peggione,
0: il nostro struttore che ci dà proprio questa bella dritta, ed è proprio lui, Justinas Jarutis, con questa schifezza.
1: Quindi la Lituania va alle fasi finali.
0: Questa è una delle canzoni più brutte del secolo.
1: E
0: quindi...
1: noi adesso, visto che ve lo meritate, ve la ascoltate
0: fino a Giovanni Sperandeo.
1: Ci dissociamo fino a Sperandeo, poi tu continui, mi raccomando.
0: Ci sentiamo lunedì.
1: La GR ha vinto la Lituania.
0: Viva la Lituania!
1: Grazie.
0: Ciao!

0: Disco sveglia.
1: Disco sveglia.
2: Disco sveglia.
3: Disco sveglia.
1: Disco sveglia.
4: Attenzione, è una trasmissione che crea dipendenza.
5: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Giorgia Meloni si dice fiera del decreto sulla scuola che integra, dice la Premier, senza rinunciare alle regole. Poi intervista a tutto campo con il direttore del Tempo, Daniele Capezzone.
3: Si definisce orgogliosa di una legge che non divide, favorisce l'integrazione ed evita le classi ghetto. Giorgia Meloni, che evidenzia il coraggio avuto nel portare avanti il provvedimento nonostante le critiche delle opposizioni.
4: Come se noi avessimo qualcosa contro quei bambini, come se noi volessimo cacciare quei bambini dalle scuole, quando invece puntiamo a fare tutt'altro, cioè consentire a quei bambini di avere una possibilità di integrarsi davvero.
3: Incomprensibile e spaventosa la contrarietà della sinistra al divieto di burka e niqab, aggiunge la Premier, che auspica l'approvazione della legge elettorale e delle preferenze guardando avanti.
4: Grazie a quelle norme è finita la stagione dei giochi di palazzo, dei governi arcobaleno e tutto quello che abbiamo visto e che non ha funzionato.
3: La Presidente del Consiglio elenca le tasse già tagliate a famiglie e imprese e promette un occhio di riguardo al ceto medio. Per la sinistra, dice, l'abolizione del bollo auto è stato un sacrilegio, ma per le patrimoniali dovranno aspettare un altro governo. Poi rivendica la legge sul nucleare, i risultati sull'immigrazione. L'Italia non è più campo profughi d'Europa, evidenzia la Premier, pronta ad un confronto diretto con il candidato della sinistra. Se ne avremo uno vero, sottolinea Carla Macrellino, GR1.
2: E il provvedimento sulla scuola del governo per Forza Italia è una spinta a integrare. Stessa opinione per Fratelli d'Italia, che spiegano: mettiamo fine alle classi ghetto e garantiamo a tutti le stesse opportunità anche a chi a casa non parla la nostra lingua. Per Schlein si tratta di una caccia alle streghe sulla pelle dei bambini. La scuola è aperta a tutti, ricorda la segretaria PD, è scritto nella nostra Costituzione. Quanto al divieto di burka e niqab, libertà ed emancipazione per i 5 Stelle non passano dai divieti ma da cultura e i diritti. L'Assemblea Generale dell'ONU a New York, proteste fuori e dentro il Palazzo di Vetro per l'intervento di Netanyahu. Tra i manifestanti è arrestata l'attrice Susan Sarandon. In aula, quando il premier israeliano è salito sul podio, decine di delegazioni si sono allontanate. Netanyahu ha difeso l'intervento armato contro l'Iran, ha rigettato le accuse di genocidio a Gaza e ha definito giovani teppisti coloni violenti in Cisgiordania. In mattinata Abu Mazen aveva invitato la comunità internazionale a non rimanere in silenzio di fronte massacri in Palestina e a porre fine all'occupazione israeliana. Il presidente dell'ANP ha parlato da remoto, non essendo potuto entrare negli Stati Uniti per il secondo anno di fila. E la visita del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti con Trump raggiunta una nuova intesa commerciale comune, lo ha affermato il numero uno di Pechino, che però non ha dato i particolari. Oltre al commercio, IA e Taiwan, gli argomenti del confronto tra i due leader, per Xi, Cina e USA devono esplorare un nuovo modello di convivenza tra grandi nazioni. Le televisioni hanno boicottato la messa in onda della serata perché la CNN e MS Now è stato negato l'accesso alla cena di gala. I ribelli yemeniti Houthi affermano nella nottata di aver colpito siti militari sauditi. Intanto Riyadh non conferma gli attacchi. La cronaca: ci sono i primi 7 indagati nell'inchiesta per omicidio colposo aperta dopo la morte di Andrea Moretti. Lunedì l'autopsia sul corpo dell'operaio 22enne precipitato all'interno del Colosseo nella notte tra martedì e mercoledì. Gli inquirenti attendono risposte anche dalla consulenza tecnica sull'imbragatura indossata dalla vittima e sulla fune di sicurezza. Dalle immagini delle telecamere dell'anfiteatro mostrano una scarsa illuminazione nel punto dove è avvenuta la tragedia. E a Salerno si cerca l'uomo che ha coltellato una ragazza in strada senza un apparente motivo.
5: Due coltellate, una alla mano nel tentativo di difendersi e una di 7 centimetri alla nuca. Poteva essere un agguato mortale quello subito da una 23enne mercoledì sera nel centro di Salerno. Invece la giovane è stata dimessa con 20 giorni di prognosi, salvata grazie a una trasfusione di sangue. Lo sconosciuto l'ha aggredita alle spalle mentre era seduta su alcuni gradini con una coltellata alla nuca senza proferire parola. La giovane a quel punto si è alzata ed è stata presa a pugni. La ragazza italiana, che lavora come commessa in una pasticceria della zona, ha riferito di averlo visto e di poterne riconoscere la fisionomia. Dopo l'aggressione, la vittima ha percorso alcune centinaia di metri in cerca d'aiuto prima di accasciarsi a terra in una pozza di sangue. A dare l'allarme è stato un passante. La giovane ha detto di non sapere quale possa essere stato il motivo dell'aggressione, escludendo che l'uomo volesse rapinarla. Sono in corso accertamenti tra i senza fissa dimora che frequentano le mense per i poveri della zona. Claudio Vigolo, GR1.
2: Sport, calcio, stasera all'Olimpico l'esordio bis di Mancini sulla panchina della nazionale. Per la National League l'Italia affronta il Belgio. Ed era questa l'ultima notizia, linea a successo.
6: Le notizie del giorno.
7: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
8: Dal Corriere della Sera vado sul Giornale.
9: E l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
10: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
9: Da lunedì al venerdì alle 6.05 su Radio 1 e RaiPlay Sound.
11: Cari figlioli, sento le vostre voci.
12: Il cantante, anzi il cantatore.
13: Gala, sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
14: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
15: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
16: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
17: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: Oh, oggi in anticipo.
1: Eccoci qua.
2: Eccoli. Si stanno avvicinando.
0: Patrizia Cavalieri, Luca Bernardini.
1: Si è fermato.
2: Incredibile.
0: Ma che lanciano tre cose.
1: Tre salvagenti.
0: Forse ci torneranno.
2: Ho un sospetto, eh?
0: Pure io.
2: Ho un sospetto, pure, ragazzi. Ci tocca fare il bagno.
0: Facciamo un po' di mente locale. Sì. Oggi è 25 settembre.
1: Sì.
0: Ed è l'ultima puntata registrata.
1: Sì.
0: Che manda in onda altre puntate.
1: Sì.
0: Teoricamente, se non arriva un telegramma di disdetta,
2: sì, lunedì siamo in onda con le nuove.
1: Altamente probabile.
0: Ma noi lunedì alle 5:30 dovremo essere nello studio principale di Saxa Rubra della radio a riprendere la programmazione normale. È passata Roberta Genuini con Claudio Urbani e nel loro battello e hanno lanciato questi tre salvagenti.
1: Sì.
0: Noi siamo dall'altra parte del Tevere, Saxa Rubra è lì. Cosa significa secondo voi?
1: Che ci faremo
2: un bel bagnetto.
0: Ma,
2: che ti preoccupa?
0: Preceduti e scortati dalle nutrie,
2: certo.
0: Sì.
1: Mi viene in mente un film di Carlo Verdone in cui il celebre Furio diceva: in bocca al vibrione, che te devo dire?
0: E a questo punto non c'è bisogno di effemeri, non c'è bisogno di tanti auguri a Zucchero Fornaciari, va bene, del 25 settembre va bene così, conserviamo la saggezza.
1: Sì, la saggezza di Patrizia.
0: Il pensiero studendo di chiusura, no? Se possiamo.
2: Allora, oggi chiudiamo con il grande Mino Maccari.
0: Ecco.
2: Vertigine del gran mondo moderno. Mm. È tanto vertiginoso che solamente a pensarci mi piglia lo sbadiglio.
0: Allora, pronti? Ci tuffiamo?
2: Ci tuffiamo, dai.
0: Dobbiamo andare dall'altra parte del Tevere.
2: Luca, sì. La cuffia.
1: La cuffia.
0: Andiamo?
2: Andiamo,
0: dai, ci sentiamo tutti lunedì.
1: A lunedì.
2: A lunedì.

0: già mi svegliai con il vento sulla pelle, è proprio un inno alla libertà, alle stelle, al dover dormire all'aperto, al voler andare in bici, in motocicletta e cercare di così di trovare una libertà che era la parola d'ordine di quel 1972, perché si andava tutti girando verso quel tipo di libertà. Marzo 1972, Milano, tredicesimo congresso del Partito Comunista Italiano. Stiamo parlando proprio di una storia non antica, ma sono passati tanti anni, sono passati 54 anni per l'appunto. Luigi Longo è il segretario del Partito Comunista e viene eletto un giovane segretario generale che darà inizio a una stagione nuova non soltanto per quel partito, per il Partito Comunista Italiano, ma anche forse soprattutto una stagione politica nuova proprio per la nostra, per il nostro paese, per l'Italia. E noi siamo andati a prendere per l'appunto una voce di Berlinguer, non avendo direttamente la voce al Palalido di Milano. Siamo nell'81 e parla della questione morale, che sarà una delle sue fissazioni storiche, dei suoi obiettivi storici da raggiungere. Sentiamo.
1: Noi pensiamo che la questione morale, come noi la chiamiamo, è una questione fondamentale perché i partiti diano prova di sapersi rinnovare effettivamente in quello che oggi, secondo me, costituisce il punto centrale del rinnovamento dei partiti. Mettere fine, cioè, alla confusione, alla commistione tra funzioni di partito e funzioni statali.

0: c'era anche questa voglia di trascendenza, ma l'assume rimasto Dio. Il discorso che Berlinguer fa in quel 13 marzo del 1972 è un discorso che traccia un solco obiettivamente: svolta democratica, affrancamento da quelli che sono i blocchi contrapposti, affrancamento anche da quella che è l'Unione Sovietica, l'autonomia che metteva sotto scacco quella che era praticamente una politica dell'Est, dell'Unione Sovietica, che teneva tutti quanti sotto il suo giogo. Poi arriverà, siamo nel 73, arriverà addirittura a dire no, io mi sento più tutelato dalla NATO che non dal Patto di Varsavia, in un articolo storico del 1973 pubblicato su Rinascita, in margine a quello che era stato il colpo di Stato in Cile che portò alla dittatura di Pinochet. E poi terzo pilastro, il Partito Comunista come pilastro dello Stato. Voi dovete immaginare che siamo passati, appunto, abbiamo detto 54 anni, era un altro mondo e altri tempi, altri uomini, altri protagonisti. E poi parlerà di scuola, parlerà di ospedali, di mezzogiorno che non può aspettare, e la questione morale che poi la metterà al centro di tutto quello che sarà la sua azione politica. Io ricordo in particolare quando poi Berlinguer morirà in quelle circostanze drammatiche, durante un comizio si sente male, viene portato a Roma, il Presidente della Repubblica Pertini stesso lo porta a Roma, eccetera eccetera. Inaspettato ospite al suo nella Camera Ardente in via delle Botteghe Oscure, che era la sede del Partito Comunista Italiano, si presenta Giorgio Almirante, il segretario politico del Movimento Sociale Italiano, quindi il suo antagonista storico di sempre. E tra parentesi si presenta non annunciato, cioè non si fa annunciare da nessuno, quasi da solo praticamente. Lo riconoscono, scende immediatamente una delegazione di dirigenti e lo fanno salire alla visione della Camera Ardente di Berlinguer. E lui dice: io sì, siamo stati avversari, ma c'è stata sempre una lealtà e un rispetto tra noi. Ecco, tutto questo magari dovrebbe fare un riflettere, perlomeno a me mi fa riflettere, riparlarne e rileggere queste cose. Sentiamo ancora la voce di Berlinguer a un congresso storico del 77 del PCUS, del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Attenzione, perché non è questa la cosa, ma durante uno degli strappi, poi il Partito Comunista Sovietico fece fare le relazioni a Berlinguer lontano dal centro in cui si svolgeva un po' la vita politica, io parlo dell'Unione Sovietica e di Mosca, perché aveva parlato di eurocomunismo addirittura, che è una cosa assolutamente impensabile dai vertici dell'Unione Sovietica dell'ora. Sentiamo.
1: Con legittima fierezza, come ha detto il compagno Brezhnev, i comunisti e i popoli dell'Unione Sovietica festeggiano i 60 anni della vittoria della rivoluzione socialista d'ottobre. L'esperienza compiuta ci ha portato alla conclusione che la democrazia è oggi non soltanto il terreno sul quale l'avversario di classe è costretto a retrocedere, ma anche il valore storicamente universale sul quale fondare un'originale società socialista.

È il 1972 con Pensiero dei Pooh, scritta un anno prima ma in classifica proprio in quel 72. C'è un pensiero che abbiamo ascoltato quando Berlinguer al Partito Comunista dell'Unione Sovietica dice sì attenzione, perché il vero socialismo si realizza in fase democratica. Era un messaggio chiaro che aveva già messo in campo evidentemente, che poi arriverà proprio a un vero e proprio strappo. C'era già stato questo strappo nel 73, come dicevamo, che poi arriverà uno strappo totale, no? Dalla NATO in poi. Allora, facciamo un passo avanti.

0: Io sono convinto che tutti coloro i quali non hanno esattamente 18 anni avranno fatto un salto sentendo questa sigla. Questa è The House of the King dei Focus, sono olandesi. È stata la sigla storica di una trasmissione storica di questa rete che a quel tempo si chiamava Programma Nazionale, quindi Radio 1. E si chiamava, la trasmissione si chiamava Voi ed Io. Era una trasmissione voluta da Riccardo Mantoni, questo regista fratello di Corrado, no? Che praticamente prevedeva l'alternanza al microfono di persone note, attori, cantanti, e quindi era in compagnia di... quindi facevano compagnia agli ascoltatori della radio, vuoi che fossero a casa, vuoi che fossero nelle automobili, ma... E cominciava alle 9, alle 11.30, poi dalle 10 alle 10.15 c'era uno speciale del giornale radio, quindi una informazione potremmo dire leggera con la L maiuscola, quando in quella circostanza questa trasmissione era seguita circa da 3 milioni di radioascoltatori. Volete sentire un assortimento delle persone che si sono avvicendate al microfono di Voi ed Io? Per esempio, nell'80 c'è Monica Vitti e poi l'abbiamo legata a Cesare Zavattini nel 77. Sentiamo.
1: Buongiorno a voi, grazie ai presenti di essere qui, ma io ho saputo soltanto pochi minuti fa della morte di Romolo Valli e ne sono abbastanza sconvolta. Tutti noi siamo sbalorditi, impressionati. Siamo attori, siamo come i pagliacci devono continuare a lavorare, lo spettacolo continua.
2: Malgrado la mia profonda incompetenza in materia economica, intuivo allora che l'egemonia della classe operaia incontrava sempre di più difficoltà. A metà giornale si incontravano i nomi di Pippo Baudo, sì, e di Alberto Lupo.
0: Ecco, questa era la caratura della trasmissione, al di là dei contenuti stessi. Cioè Monica Vitti che firmava e commentava la morte di Romolo Valli, un grandissimo artista, un grandissimo attore a cui è intitolato il principale teatro di Reggio Emilia, Valli era di Reggio Emilia. Poi Cesare Zavattini, che da scrittore si dilettava a fare la radio, ha sempre amato la radio. Da lunedì al sabato questa era la programmazione di Riccardo Mantoni, vi ho detto. E poi vogliamo sentire ancora così un paio di altri contributi. Siamo sempre tra 77 e 80, quindi siamo alla fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80, quando poi praticamente, secondo me, questo è il mio sommesso parere, gli anni 80 portano una ventata di novità molto legata all'apparenza. Qui sentiremo Pippo Fava, Giuseppe Fava, che verrà ucciso dalla mafia, e qui parla del Milan, parla di, quindi è proprio compagni di viaggio veri e propri. Poi sentiremo Lionello, Oreste Lionello, che si rivolge a Mini Minoprio scherzando sulla sigla che Mini Minoprio cantava assieme a Fred Buongusto, quando mi dici così, Fred Buongusto cantava e Mini Minoprio ballava intorno a Fred Buongusto, costringendo continuamente a girarsi, continuamente, perché Mini insomma, oltre ad essere è bravissima, ma è anche una bellissima donna. Dai, sentiamo.
3: Il vecchio Milan è in testa alla classifica. Scusate, sono Giuseppe Fava. Fra uno scricchiolio e l'altro, il professore Rivera riesce sempre a dare spettacolo. E la Juventus è riuscita a malapena nel pareggio a Perugia. E il mio Catania, il mio infimo, decadente, patetico Catania di Serie C.
4: Tu eri la scoliosi di Fred Buongusto, quello che lui non riusciva a tenere ferma, la sua spina dorsale che si muoveva.
5: E credo che sono rimasta anche un po' una spina nel suo cuore, perché so che lui, che canta spessissimo ancora, e ancora continuano dopo 10 anni a chiedere, ma la Minoprio cosa fa, dove l'hai messa?

perché gli anni 80, aperti anche da Battiato con questo Patriots, avete sentito l'Ayatollah Khomeini per molti è santità, bocchi sempre all'amo. Abbiamo, io ho sempre detto che Franco, del quale sono stato molto amico, vedeva cose che non vedevamo noi. Lui, sempre legato a questa cultura orientale, metteva nell'80, Khomeini aveva preso il potere nel 79, un anno prima, attenzione, non abboccate all'amo, non abboccate. Questo lo diceva all'indomani della presa di potere di Khomeini. Ma del resto in Zahi Zaman metteva in scena il contrasto tra curdi, armeni e così via. Insomma, quindi non dovremmo fare più attenzione alle parole quando si dice, dicono, se le parole sono pensate. Maestro Bernardini, cambiamo pagina, va.

Eh già, arrivano questi anni Ottanta e si presentano nel loro splendore, pescando a mani piene dal decennio precedente, traguardando con orgoglio verso un futuro leggero, effimero, plastificato. I 70 sono stati violenza, impazzita come un tubo dell'acqua, lasciato libero di schizzare ovunque. Quando il getto sembra allontanarsi, di colpo cambia rotta e ti frusta con uno schiaffo d'acqua non previsto. Negli 80 l'effimero rifluisce sempre più abbondantemente, dando a tutti l'illusione progressiva di vedere spegnere i fuochi precedenti annegati nelle voglie di privato e di evasione. Per fortuna qualcuno tenta di difendersi con ironia. Battiato, che abbiamo sentito in Patriots, proprio nell'81 pubblica l'album La voce del padrone, un successo strepitoso. Fra i brani Bandiera bianca, famosissima allora e oggi, ripetendo quasi come un mantra sul ponte sventola Bandiera bianca. Battiato esorcizza quanto sta accadendo intorno per scansare il rischio di doversi arrendere ancora. Beh sì, allora eravamo figli delle stelle e pronipoti di Sua Maestà il Denaro, e invece oggi. Quegli anni Ottanta ci circondavano così, effimeri, ritmati, superficiali, vacui, abbaglianti. Allora ci circondavano, solo allora, sul ponte sventola ancora bandiera bianca.

0: è maestro Bernardini, benvenuto con il suo pianoforte.
1: Eccoci qua, buongiorno.
0: Buongiorno,
1: che riff.
0: Che riff.
1: Questo qua, guardi. Do, si, do.
0: Me lo rifà.
1: Sempre.
0: Questi sono i momenti che tutta l'Italia aspetta quando il maestro Bernardini viene qui al pianoforte e suona in diretta. Senta maestro, sai che poi mi colpisce con Battiato, lei, abbiamo fatto tante cose con Battiato, lei ha suonato con me, ma soprattutto con Franco Battiato, sì. Carlo Guaitoli.
1: Viene da chiedersi perché, però no, è vero, è passato qualche anno.
0: È passato qualche anno, sì, con Carlo Guaitoli, con Angelo Privitera e insomma e i loro musicisti. Maestro, qui stiamo un po' ricordando, lo ricorderemo il 23 marzo,
1: sì.
0: C'è un po' di Battiato così.
1: Un po' di Battiato, tra l'altro io suggerisco a tutti,
0: sì.
1: A lei no perché sono sicuro che già ci avrà pensato, di guardare il bellissimo biopic.
0: Non si può dire la biografia, no? Biopic, per forza. Biopic, io mi secco.
1: Su Franco Battiato di Renato De Maria sta su RaiPlay. L'ho guardato su RaiPlay ed è veramente fatto
0: benissimo.
1: Guardi, sui musicisti è difficile sempre fare qualcosa, come dire, di accattivante e anche che riesce a cogliere il personaggio.
0: No, era lui con questo tutto finire con quella, appunto, con la cura, questa ispirazione dedicata alla mamma Grazia che stava poco bene, quindi con appunto questo amore che tutti quanti immaginavano fosse amore, che era amore trascendente. L'ho detto la cura, maestro, io mi aspettavo qualcosa.
1: Una cura, diventiamo seri allora.

0: maestro sta suonando qui in diretta con noi, e questa è una cosa che sa fare bene, perché e io non, stavo ascoltando, stavo sentendo la radio anziché parlare, quindi non, maestro, poi c'è anche quell'inizio di Povera Patria che c'ha, ha anche volutamente quella stonatura, quella fella.
1: Quella è stranissimo, è la fase dei gli Eder, sì, che sì, erano, che sono queste canzoni schubertiane, diciamo, come ispirazione. C'è Povera Patria che ha questa introduzione incomprensibile, io adesso non la ricordo perfettamente, ovviamente, ma insomma era qualcosa del tipo...

0: Eccola qua.
1: Questo mi sono sempre chiesto, il maestro sta suonando in diretta qua con noi, quindi con.
0: Sarà sbagliato.
1: No, sono quelle cose che secondo me invece prende, perché siccome ne parliamo oggi dal 91, quindi ne continuiamo a parlare, evidentemente è un segno forte. Senta, ce ne andiamo con un altro successo di quell'81 della voce del padrone. So che è quasi icastico, quasi scontato.
0: Piano con le parole,
1: però. No, beh, icastico alle 6 del mattino non si può dire. Dicevo icastico, ma se dico il centro di gravità permanente.
0: Siamo sempre in do maggiore.
1: In do maggiore, ce ne andiamo in do maggiore, ci vediamo, ci sentiamo lunedì.
0: A lunedì.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. La visita di Stato del presidente cinese Xi negli Stati Uniti. I nostri paesi celebrano la loro lunga storia, ha dichiarato il presidente americano alla cena di gala. Cina ed USA devono agire come grandi potenze responsabili, ha dichiarato il leader di Pechino. Sintonia tra i due sull'intelligenza artificiale. Annunciato un nuovo accordo commerciale. Trump, a sorpresa, ha portato la delegazione cinese sul cantiere della nuova sala da ballo che sta costruendo la Casa Bianca. La cena di Stato senza copertura mediatica dalle emittenti televisive in solidarietà ai giornalisti di CNN e MS Now, cui è stato nuovamente negato l'accesso alla Casa Bianca. All'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il discorso del premier israeliano Netanyahu davanti ad un'aula mezza vuota per protesta e fuori dal Palazzo di Vetro le manifestazioni pro-Palestina.
4: Anche l'attrice Susan Sarandon tra le persone fermate a Manhattan mentre manifestavano contro Netanyahu. Emblematica poi la reazione di decine di delegati che hanno abbandonato la sala dell'ONU quando il premier israeliano si è mosso verso il podio per il suo intervento. Subito all'attacco Netanyahu li chiama codardi, rigetta le accuse di genocidio a Gaza come la più grande menzogna del secolo e definisce il 7 ottobre il giorno più buio della storia di Israele. Hamas credeva di atterrirci e invece abbiamo combattuto come leoni. Non abbiamo altra scelta che difenderci e vinceremo, assicura il primo ministro. Sulle continue violenze dei coloni contro i palestinesi, Bibi minimizza e parla di una manciata di giovani delinquenti e rivendica l'attacco contro l'Iran, sostenendo di aver distrutto le capacità nucleari della Repubblica Islamica. Se non l'avessimo fatto, dice, oggi saremmo tutti morti. Il presidente palestinese Abu Mazen, in un intervento registrato da remoto per non aver ottenuto il visto dagli Stati Uniti, accusa Israele di pulizia etnica e terrorismo di Stato e chiede alla comunità internazionale di non rimanere in silenzio di fronte all'estremismo israeliano. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Francia ed Italia smentiscono ipotetici attacchi da parte della Russia. L'allarme era stato lanciato dal quotidiano spagnolo El Mundo, che citava informazioni raccolte dalla CIA condivise con alcuni governi europei. Il ministro della difesa Crosetto ammonisce: viviamo già in tempi difficili e nervosi, non serve gettare altra benzina sul fuoco. Il varo è in Consiglio dei Ministri del decreto sulla scuola con il tetto al 30% nelle classi per gli alunni stranieri che non parlano italiano. Per la Premier il provvedimento va verso una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Quindi, intervistata dal direttore del Tempo, rivendica il lavoro fatto sull'immigrazione, sui tagli delle tasse, compresa l'abolizione del bollo auto, e plaude al ritorno del nucleare come scelta strategica sull'energia. E proprio sull'energia si dice disponibile ad un confronto con le opposizioni, opposizioni che invece la Premier critica, tornando a parlare del decreto scuola. Ascoltiamo proprio le parole di Giorgia Meloni.
5: A me non è chiaro quali siano le ragioni dell'opposizione della sinistra, come se noi avessimo qualcosa contro quei bambini, come se noi volessimo cacciare quei bambini dalle scuole, quando invece puntiamo a fare tutt'altro, cioè consentire a quei bambini di avere una possibilità di integrarsi davvero.
3: Applaude la maggioranza, si mette fine alle classi ghetto e si garantisce a tutti le stesse opportunità. Per le opposizioni si tratta di una caccia alle streghe sulla pelle dei bambini. Libertà ed emancipazione non passano dai divieti, ma da cultura e diritti. Ci sono 7 indagati per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato da un'altezza di 10 metri al Colosseo durante lavori di manutenzione. L'accusa è omicidio colposo, un atto dovuto in vista dell'autopsia che sarà affidata lunedì. Gli inquirenti attendono risposte anche dalla consulenza tecnica sull'imbracatura e sulla fune di sicurezza e dalle immagini delle telecamere dell'anfiteatro. Il sito resterà chiuso fino a domani. E siamo allo sport calcio. Questa sera torna in campo la nazionale e torna sulla panchina azzurra anche il suo allenatore Roberto Mancini.
6: La sconfitta di Zenica contro la Bosnia è una ferita ancora aperta, ma bisogna ripartire e riconquistare i tifosi. È il pensiero unanime degli azzurri che stasera a Roma contro il Belgio torneranno a giocare una partita ufficiale, ovvero la prima di Nations League, con l'esordio bis di Roberto Mancini, pronto ma anche emozionato per la sua seconda avventura sulla panchina della nazionale. Il nuovo CT scioglierà solo oggi gli ultimi dubbi sulla formazione formazione. Ma in attacco dovrebbero giocare più Esposito al centro e Kena a sinistra. A destra invece ballottaggio Zaniolo-Cambiaghi. A centrocampo probabile esordio di Romano. Inizio alle 20.45. Nel primo pomeriggio invece la Formula 1 con le qualifiche del Gran Premio d'Azerbaigian, gara anticipata a domani. Nelle prove libere doppietta Mercedes Russell Antonelli, poi Verstappen e le Ferrari di Leclerc e Hamilton. È sempre alle 14 le prime regate a Napoli dei preliminari di America's Cup di vela. Domenica la finale. Dopodomani anche l'ultimo atto della Billie Jean King Cup di tennis. Obiettivo ancora la portata delle azzurre che ieri nei quarti hanno battuto la Cina. Alessio Maldini, GR1.
3: Sono le 6.05, ci fermiamo qui. Vi lascio all'edicola di Radio 1. Prossimo GR alle 7. Buon ascolto.
0: '57 è uno spettacolo. '57 è un percorso. '57 è una scoperta. '57 è un incontro. È moda. È un viaggio. '57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
7: Come porti i capelli, bella bionda?
8: Tu li porti alla bella marinara.
9: Io li porto come l'onda.
8: Come l'onda in mezzo al mar.
10: Là, in mezzo al mar, ci stancano in che fumano.
9: Avvistamenti.
8: Veleggiate.
9: Ancoraggi.
8: Radio di bordo.
9: Dal 26 settembre ogni sabato alle 10 su Radio 1 e Rai Play Sound.
8: Con Germana Brizzolari
9: e Raffaele Roselli.
11: Radio di bordo. Il mare e le sue storie.
12: Di 25 settembre, buongiorno da Enrica Belli, buongiorno dall'edicola, la rassegna stampa di Radio 1, le 6:07. Questa settimana è stata un po' tutta segnata come titolo più in evidenza e come anche notizia più discussa e più divisiva dalla questione scuola. L'annuncio proprio domenica di Giorgia Meloni davanti alla platea di Fenix, i giovani di Fratelli d'Italia, arriva oggi nei titoli sotto forma di decreto. Quindi di testo scritto nero su bianco. Vado sulle prime pagine perché già i titoli dei giornali di centrodestra o dei giornali di centrosinistra, sapete che qui facciamo sempre questo giochino per individuare subito le diverse letture proposte dalle diverse aree culturali. Ecco, vi dicevo già, i diversi titoli orientano, fanno capire insomma orientamento e giudizio. Vado sul giornale diretto da Tommaso Cerno, Rivoluzione tra i banchi, la nostra scuola, dove tutto sta ovviamente in quell'aggettivo possessivo nostra che un po' fa il verso secondo me a la buona scuola di Renzi, un po' diventa insomma l'indicatore di una bandiera politica e nazionale. L'editoriale di Tommaso Cerno, tolto il velo all'ipocrisia, fa riferimento ad una delle norme contenute nel decreto approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, quindi il divieto del burka e del niqab, ma in verità è un divieto più generale quello contenuto nel testo del governo, un divieto al mascheramento del volto in qualunque forma. Scrive Tommaso Cerno in un passaggio: la scuola è l'officina del cittadino, non una passerella per identità blindate. Vietare quel simbolo di repressione e di negazione della cultura non è un atto di censura, è un invito al mondo reale. Sul Manifesto, titolo di apertura di tutt'altro segno, riprende proprio lo slogan del regime fascista, libro e moschetto. La foto a centropagina è quella del ministro dell'istruzione Valditara davanti a una classe. Tetto del 30% con deroga agli alunni stranieri e multe per chi va a scuola a volto coperto. Lo dicono già da oggi circolari e leggi, ma Meloni sente l'urgenza elettorale di imporlo per decreto e un altro DL, decreto legge, estende agli under 18 il raggio d'azione della procura antimafia. L'editoriale che parte dalla prima pagina del Manifesto, firmato da Andrea Fantozzi, si intitola così, caccia al minore, meglio se è nero. Al governo italiano, scrive Fantozzi, i giovani, bambini o ragazzi che siano, danno molto fastidio, vanno disciplinati, puniti, di più se sono stranieri o sono italiani non riconosciuti e stranieri sono i loro genitori. Sul Domani, quindi restiamo nell'ambito di quotidiani di area di centrosinistra, lezioni di italiano e multe ai burka, scuola, ecco il decretino di Meloni. Giù le tasse al ceto medio e stop al burka a scuola è invece l'apertura del Tempo, è un virgolettato. Perché? Perché un virgolettato? Perché la Premier Meloni ieri, proprio alla festa del Tempo, in un video, in un collegamento video con il direttore Daniele Capezzone, ha spiegato il senso delle norme appena approvate.
5: Consentire a quei bambini di avere una possibilità di integrarsi davvero. E la sinistra lo sa, perché il tema del tetto alla presenza degli stranieri in classe è stato posto da ogni governo di ogni colore, compreso il governo Letta, compreso l'ultimo governo giallorosso a guida Giuseppe Conte. Solo che, tanto per cambiare, loro le cose le hanno dette e noi le abbiamo fatte.
12: Stranieri in classe, via al decreto, è anche il titolo principale questa mattina del Corriere della Sera. Corsi di italiano per genitori, multe fino a 1000 euro per chi indossa il burka, l'opposizione va all'attacco, misure vergognose. Questo il titolo di apertura del Corriere. Vi leggo anche gli altri titoli di prima pagina, così per avere il quadro completo delle notizie. L'inchiesta a Milano, la truffa del WhatsApp a Fideuram, spariti 36 milioni, Luigi Ferrarelli. Il presidente di Fideuram, Paolo Molesini, è stato vittima di una truffa per 36 milioni di euro innescata da un finto WhatsApp dell'apparente banchiere d'Intesa Carlo Messina. E poi Modena, i video, in 50 ragazzini saccheggiano il supermarket, ne scrive Valentina Lanzilli, le immagini su TikTok e su altri social, nei video chiare le loro risate mentre avanzano verso il supermarket MD preso di mira, sulle spalle molti di loro hanno gli zaini, sono appena usciti da scuola, sulla razzia compiuta da una cinquantina di ragazzi entrati in un discount di Modena indagano i carabinieri. A centropagina, fisco, tutti i numeri, 25 milioni di italiani non pagano niente. E poi la foto a centropagina invece ci porta negli Stati Uniti, Xi da Trump, coesistere in pace. Contemporaneamente, se l'incontro di Xi Jinping e di Trump avviene a Washington, contemporaneamente a New York si svolge l'Assemblea delle Nazioni Unite, il discorso di Netanyahu, bagarre all'ONU, lui vigliacchi morali. Ma sentiamo che cosa hanno detto, che cosa hanno dichiarato in pubblico Donald Trump e Xi Jinping dopo l'incontro che hanno avuto a porte chiuse di circa 3 ore.
13: We had the great privilege of visiting you in Beijing. President Xi becomes
14: una grande e vera amicizia, lavorare su sicurezza, energia su, e anche sulla super intelligence che deve essere strumento di pace. Cina e Stati Uniti devono coesistere e cooperare.
15: Sia la Cina che gli Stati Uniti sono grandi paesi e di fronte ai cambiamenti che attraversano il mondo dobbiamo farci carico della responsabilità di promuovere lo sviluppo e il progresso dell'umanità.
12: Scrive Viviana Mazza, sono a pagina 8 del Corriere della Sera, la corrispondente, l'inviata del Corriere appunto a Washington. Stabilità strategica è la parola d'ordine di Xi Jinping alla Casa Bianca, come già nel viaggio di Donald Trump a maggio in Cina. Nessuno si aspetta accordi significativi dopo le 3 ore passate insieme ieri, seguite dalla cena di Stato. Nel suo discorso, prima dei colloqui a porte chiuse, il presidente americano ha detto che i temi sul tavolo sono sicurezza, tecnologia, superintelligenza, che è il termine che ha deciso di usare al posto di intelligenza artificiale, ma soprattutto ha sottolineato che la loro amicizia è davvero grande. Le dichiarazioni di Xi sono state meno personali. Dopo aver menzionato il rispetto reciproco, ha parlato di geopolitica e del desiderio che le aziende cinesi abbiano accesso al mercato americano. Xi ha ripetuto un altro dei suoi termini preferiti, la trappola di Tucidide, l'idea che una potenza dominante e un'emergente siano destinate a scontrarsi, spiegando che lo si può evitare e che il grande risorgimento della nazione cinese e Make America Great Again possono andare mano nella mano se la competizione tra loro sarà sana e tenuta entro dei limiti, come una corsa per raggiungersi a vicenda, non una zuffa in cui uno perde e l'altro vince. Quando Xi parla di relazione di stabilità strategica, usa un termine che viene dalla dottrina della deterrenza nucleare. Pechino vuole che Washington accetti di limitare le proprie sfide alla Cina. E le sfide sono tante. La tregua commerciale è stata estesa fino al 10 gennaio, però il segretario al tesoro Bessent l'ha paragonata a una partita di pallanuoto in cui i cinesi sembrano seguire le regole ma sotto la superficie danno calci. L'agenzia Xinhua annuncia che sono stati raggiunti accordi commerciali senza per ora fornire dettagli. Forse Xi prometterà di comprare più prodotti agricoli, tema caldo in vista del midterm, ma l'aveva detto a maggio e non l'ha fatto. Xi afferma che l'intelligenza artificiale deve restare sotto controllo umano, riconoscendo i rischi più di Trump, almeno a parole, ma sarà difficile risolvere le divergenze con la Silicon Valley che accusa le aziende cinesi di AI di copiare la tecnologia americana. E poi c'è Taiwan. Il quotidiano del Popolo, organo del Partito Comunista Cinese, scriveva alla vigilia della visita che i movimenti di indipendenza taiwanesi dovrebbero essere visti dai due paesi come un nemico comune che minaccia la stabilità. E molti si aspettano che Xi Jinping cercherà di convincere Trump a rimandare ancora la vendita di un pacchetto di armi da 14 miliardi di dollari all'isola, congelata la vendita a maggio. Trump l'ha definita un'ottima pedina di scambio. Chiederà a Xi di premere sull'Iran per riaprire lo stretto di Hormuz. Insomma, si chiede Viviana Mazza, la contropartita sarà questa, Taiwan in cambio di Hormuz.

voce di John Legend, l'ultimo singolo dei Light appena pubblicato. Torno sui quotidiani, vado alla stampa, a scuola, tetto per gli stranieri, il titolo più in evidenza, ma nel taglio alto la foto di Mattarella a Torino. Mattarella elogia le diversità, il capo dello Stato era a Terra Madre, sapete, l'evento dedicato all'agricoltura solidale, al cibo giusto, ideato da Carlo Impetrini per la prima volta quest'anno senza il fondatore. Di spalla la geopolitica, Netanyahu all'ONU, l'aula si svuota, Sarandon arrestata durante le proteste, ne scrive Francesco Semprini. Benjamin Netanyahu sale sul podio dell'Assemblea Generale dell'ONU e davanti a lui restano molti posti vuoti. Decine di diplomatici hanno lasciato l'aula al suo arrivo, mentre da alcuni settori si levano cori a sostegno della Palestina. Il premier israeliano si rivolge subito a chi ha scelto di uscire, dice: se ci sono altri codardi che se ne vanno. Arrivo mentre da alcuni settori si levano cori a sostegno della Palestina. Il premier israeliano si rivolge subito a chi ha scelto di uscire, dice: se ci sono altri codardi che se ne vogliono andare, lo facciano

0: L'apertura di Repubblica questa mattina sull'economia, sull'evasione fiscale, tasse, tutto il peso sulle spalle di pochi e a carico di un terzo degli italiani circa l'80% delle imposte versate al fisco. Sono per lo più dipendenti e pensionati, 0 euro da 9 milioni di contribuenti. Prendo il pezzo di Giuseppe Colombo che chiaramente va per categorie per esemplificare l'assurdità dei numeri che sono venuti fuori. Allora, nella giungla dei redditi, dove un gioielliere dichiara meno di un insegnante, è il paese dove un gioielliere dichiara di guadagnare meno di un insegnante, dove un ristoratore ha un reddito inferiore a quello di uno sportellista delle poste e dove gestire un bar rende meno che guidare l'autobus in città. Benvenuti nell'Italia dei paradossi fiscali, stranezze, bizzarrie, contraddizioni. Talvolta sono la cartina di tornasole di difficoltà economiche, altre volte, tante, celano attività senza fini di lucro. In apparenza, ovviamente, nella maggior parte dei casi nascondono sacche di evasione. C'è chi dichiara fino all'ultimo centesimo, chi si riduce gli incassi per apparire più povero sotto la lente del fisco, chi paga tutte le tasse dovute e chi fa il furbetto. Ci sono i calciatori che dichiarano all'Agenzia delle Entrate un reddito medio di 250.000 euro, il più alto tra tutti i lavoratori. E ci sono i gestori delle discoteche che risultano i più poveri, con poco più di 11.000 euro all'anno, anche meno abbienti di chi lavora la terra. Ma tra la testa e la coda della classifica dei redditi contenuta nell'indagine sulle entrate fiscali di Itinerari Previdenziali ci sono decine di stranezze. Non solo quella più evidente quando si incrociano numeri e categorie, i datori di lavoro che in alcuni comparti guadagnano meno dei lavoratori dipendenti. È il caso degli albergatori che con un reddito medio di 34.000 euro l'anno sono più in giù nella graduatoria rispetto a un dipendente comunale di prima fascia. Nel paese delle anomalie fiscali, le incongruità emergono anche dentro lo stesso perimetro, come quello dei professionisti. Viene così fuori che i dentisti guadagnano meno dei commercialisti. Lo scarto è di 20.000 euro, così come i numeri degli iscritti all'INPS rivelano che un commerciante guadagnerebbe meno di un docente. Insomma, paradossi, diciamo così. Su Repubblica, da Repubblica vi segnalo anche l'intervista al ministro degli esteri Tajani, intervistato dal corrispondente a New York Paolo Mastrolilli, perché Tajani è appunto a New York per l'assemblea dell'ONU. Il titolo: l'Unione Europea rafforzi la missione Aspides, servono nuovi gasdotti. Altra intervista più di natura politica, visto che ieri in questo spazio, anzi nell'intervista con Ginevra Leganza, abbiamo parlato molto del centro dello schieramento politico. Allora Mastella, intervistato da Giovanna Vitale: basta con i capricci, ai centrini dico, uniamoci e facciamo la Margherita 5.0. Ce l'ho soprattutto con i tanti centrini che ambiscono a rappresentare l'elettorato cattolico e moderato, senza il quale, se lo mettono tutti in testa, non si vincono le elezioni. Ce l'ha anche con Calenda. Mastella dice: Calenda rischia di diventare l'asso nella manica di Meloni se lei decide di non imbarcare Vannacci per non perdere Forza Italia e nessuno arriva al 42%, potrebbe siglare un patto con Azione e insieme beffare i centrini avversari che sono rimasti divisi. L'ultimo passaggio che vi leggo: Mastella dice di trovare scialba la foto Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli, dice non funziona. Se la gente vede che la coalizione è quella là, uno di centro si chiede ma perché devo votare questi? Creiamo un popolo di astenuti. È necessario allargare e mettere da parte gli ego ipertrofici che stanno frenando tutto. Vedremo. Vi ho letto l'apertura di Repubblica sulla questione fisco, apertura economica pure sul Sole 24 Ore, e qui andiamo alla legge di bilancio: IRPEF, flat tax per i giovani e cedolare sui negozi, la manovra fiscale parte da qui, un titolo che si appoggia sulle parole del vice ministro Leo.
1: Per quanto riguarda il mondo del ceto medio, mi fa piacere che tutti si stiano allineando su questa strada di applicare l'aliquota del 33% anche per la fascia di redditi che va da 50 a 60 mila euro. Pensare a un meccanismo di flat tax per dei redditi che vengono corrisposti ai giovani, penso che possa essere un ulteriore incentivo all'occupazione.
0: Il Fatto Quotidiano, foto di Meloni a centropagina, virgolette, o votate il Melonellum.

0: legge elettorale, o andiamo tutti a casa. Perde pezzi e share, fiducia separata dal voto sulla legge elettorale. Meloni avverte i suoi dopo il flop TV da Vespa. In CDM chiede agli alleati presenze e lealtà in aula. Prima della pausa vi leggo però anche il titolo della Gazzetta dello Sport, perché insomma è il giorno dell'esordio dell'Italia di Mancini. Secondo mandato, diciamo così, come in politica, come CT dell'Italia, la prima Italia di Mancini sfida il Belgio. Fatevi amare è il titolo della Gazzetta dello Sport. La nazionale cerca il rilancio. Donnarumma, Barella e Tonali alla guida. Verso Pio, Ken in attacco. Il ritorno del CT. Dimenticate la Bosnia, insomma, vedremo stasera all'Olimpico 20 e 45. Ci fermiamo per qualche istante, meteo Onda Verde, poi torniamo con l'edicola.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
2: Meteo Radio.
3: Tempo previsto sull'Italia venerdì 25 settembre. Oggi il maltempo si estenderà anche su Puglia e Molise, con piogge fin dalle prime ore. Nel corso della giornata qualche acquazzone interesserà le coste tirreniche di Basilicata, Calabria e Sicilia, con isolati fenomeni anche sulla Campania. Sul resto del paese il tempo resterà in genere sereno o poco nuvoloso, con nubi più compatte nel corso del pomeriggio in prossimità dei rilievi o nelle aree più interne, ma con scarsa possibilità di piogge. Temperature massime ancora decisamente calde, con valori che toccheranno anche i 30 gradi in Sardegna e i 26-27 gradi in pianura al nord. Venti settentrionali che si rinforzano sulle coste adriatiche e mari da poco mossi a mossi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Romix, dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma, vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 6:28 minuti 50 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento partendo dalla A9, la Lenate Chiasso, dove ci sono code verso la Svizzera tra Como Monte Olimpino e Lago di Como. Sulla A4 Milano-Brescia rallentamenti per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago verso Milano, mentre sulla A13 la Bologna-Padova ci sono code per lavori tra Boare e Rovigo in direzione di Bologna. Veniamo a Roma, sulla diramazione Roma Sud troviamo code per la viabilità esterna molto trafficata tra Torre Nova e il raccordo anulare in direzione del raccordo. Sul tratto urbano della 24 sono 2 chilometri di coda per traffico congestionato tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Sulla Pontina un incidente rallenta il traffico in prossimità dell'incrocio per Mostacciano in direzione della Colombo. Sulla 16 la Napoli Canosa un incidente che vede coinvolta un'auto è avvenuto tra Baiano e Avellino Ovest in direzione di Canosa. Infine sulla 14 Adriatica rallentamenti per il passaggio di un trasporto eccezionale tra Termoli, Molise e Poggio Imperiale in direzione di Bari. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
2: In collaborazione con il CIS.
0: Di nuovo in diretta alle 6:30 minuti, di nuovo un buongiorno da Enrica Belli, dall'edicola, la rassegna stampa di Radio 1 di questo venerdì 25 settembre. Quanto ai titoli di giornali, la giornata si apre un po' come era cominciata la settimana, e cioè c'è la scuola in primo piano. Perché? Perché il dibattito sulla composizione delle classi ci ha accompagnato in tutti questi giorni, da domenica, da quando la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivolgendosi ai giovani di Fratelli d'Italia, Phoenix, ha deciso di lanciare la norma che poi è stata approvata ieri dal Consiglio dei Ministri e su cui oggi aprono un po' tutti i giornali. Davanti a me la prima pagina del Messaggero: varato il decreto sulla scuola, studenti stranieri, arriva la stretta, multe per i genitori che mandano i minori in aula col burka e non fanno seguire le lezioni di italiano, tetto al 30% per gli allievi che non sanno la lingua, l'opposizione caccia alle streghe sulla pelle dei bambini. Altre notizie sulla prima pagina del Messaggero, le principali, la foto di Trump e Xi Jinping, dobbiamo coesistere, il summit Trump e Xi scelgono la tregua diplomatica. E poi diesel ai massimi, niente stop all'Euro 5, IRPEF, 24 milioni di italiani non pagano un euro di tasse. Sulla cronaca, la morte al Colosseo, ecco i primi 7 indagati per omicidio colposo, la verità in un video, coinvolti i vertici dell'anfiteatro. Nel taglio alto, due notizie più leggere, insomma, Damiano, il leader dei Maneskin, che si è sposato in Toscana, matrimonio da grande Gatsby, titola il Messaggero. E poi la nazionale italiana, stasera c'è il Belgio, Roma battezza l'Italia di Mancini. Vado sul Foglio per segnalarvi l'editoriale del direttore Claudio Cerasa, capire il ricatto di Putin dall'Europa. È un editoriale che fa seguito, analizza, approfondisce l'allarme lanciato ieri dal quotidiano spagnolo El Mundo sull'imminenza di un attacco che avrebbe potuto, dovuto coinvolgere, secondo quel quotidiano, appunto, anche l'Italia, smentito subito al ministro Crosetto, smentito poi anche da Macron, che si è appoggiato proprio sulle parole e le dichiarazioni di Crosetto. Scrive Cerasa: ci sono due approcci diversi per provare a dare un seguito alla notizia pubblicata ieri dal Mundo, secondo il quale, stando ad alcune informazioni trasmesse dalla CIA ai governi europei, la Russia potrebbe preparare attacchi via mare con droni contro Italia, Spagna o Francia. Il primo approccio è quello della minimizzazione: non esiste minaccia, non è il caso di drammatizzare, non siamo in pericolo. Il secondo approccio è quello dell'autocolpevolizzazione. Lo vedete che cosa succede a giocare col fuoco, a contrapporci alla forza di fuoco della Russia, a sfidare Putin sul terreno militare? Esiste poi, nota Cerasa, una terza strada, un terzo approccio, che dovrebbe essere quello adottato da chi prova a chiamare le cose con il loro nome, da chi tenta di non chiudere gli occhi di fronte a un problema e da chi non ha paura di riconoscere che accanto alla presenza di una minaccia concreta c'è anche un ricatto alla luce del sole. Smettetela di difendere l'Ucraina, ci dice Putin, se non volete correre guai seri. Il ministro Crosetto ha detto che non serve a nessuno e non trova alcuna conferma l'allarme lanciato dal quotidiano spagnolo che ipotizza attacchi all'Italia. E che non serve a nessuno ulteriore benzina sul fuoco e non si può che prenderne atto, per fortuna. Ma per fare i conti con la presenza in Europa di un'intimidazione putiniana non serve concentrarsi su una notizia, su un singolo allarme, su un singolo episodio. Serve allargare lo sguardo e capire che una minaccia resta una minaccia, più minacce diventano un pericolo, molte minacce diventano un disegno. E allora, ieri i servizi segreti danesi hanno prodotto un documento ufficiale per avvertire la popolazione di un fatto: la Russia intensificherà nei prossimi mesi sabotaggi e attacchi ibridi contro l'Occidente e contro la NATO.

0: passa per la testa.
1: Canzone indimenticabile di Vasco Rossi, 1996. Noi torniamo sulle prime pagine di giornali, le notizie di apertura le commentiamo insieme a Guglielmo Gallone, Osservatore Romano, Limes. Buongiorno Guglielmo, grazie di essere con noi.
2: Grazie Enrica, buongiorno a voi.
1: Allora, il titolo oggi del Corriere della Sera: Xi da Trump, coesistere in pace. Guglielmo, c'è tutta l'eco di quella formula diplomatica della stabilità strategica costruttiva che era venuta fuori 6 mesi fa. L'occasione era un viaggio di Donald Trump a Pechino, quindi accolto da Xi Jinping. Ti chiedo, dopo 6 mesi è più chiaro cosa indica quella formula? E ti chiedo anche qual è l'obiettivo principale in questo confronto sia di Trump sia di Xi Jinping?
2: La lettura più interessante mi sembra quella offerta da The Diplomat, che si chiama come la serie, è un portale, una rivista interamente dedicata all'Asia, e che non parla solamente della trappola di Tucidide, ma parla anche della trappola del Timos. Timos è una parola dal greco antico che sostanzialmente esprime il desiderio di riconoscimento, che poi è un qualcosa anche di molto umano. Questo desiderio di riconoscimento riguarda le due grandi potenze, cioè Stati Uniti e Cina, ed è un desiderio che però nasconde molte di quelle che sono le debolezze interne. Quindi lo vediamo negli Stati Uniti, dall'inflazione, la percezione del costo della vita, la crisi demografica, che rispecchia poi anche una crisi a livello sociale, familiare, ma anche migratoria. E in Cina vediamo tratti simili, un rallentamento demografico che poi esprime molto spesso un malessere da parte dei giovani e quindi anche un calo dei matrimoni, un calo delle nascite.
1: Quindi
2: però,
1: tu dici
2: questi
1: un
2: fattori
1: riconoscimento
2: vengono
1: reciproco che serve a rafforzare due leadership fragili o che comunque hanno delle ombre nel governo interno.
2: Due leadership che hanno delle forti ombre dal punto di vista interno, e quindi questo senso e questa necessità di riconoscimento va poi a nascondere quelli che sono gli aspetti interni più fragili. E questo senso di riconoscimento l'abbiamo visto principalmente direi da due aspetti. Il primo ce l'ha rivelato il Wall Street Journal, cioè Xi Jinping, che ha insistito affinché questa venisse classificata come una visita di Stato, quindi con tutti gli onori che abbiamo visto che poi Trump ha riservato come un'accoglienza inedita anche all'aeroporto. E poi c'è anche un fattore che emerge da un'assenza, cioè l'assenza di Xi Jinping alle Nazioni Unite, che forse è stata posta come un'assenza per dire come Trump non ha una grande valutazione del ruolo internazionale e globale delle Nazioni Unite, allo stesso modo la Cina cerca di non esporsi con il suo principale rappresentante all'interno delle Nazioni Unite, che comunque restano, almeno su carta, basta leggere appunto le principali tesi ufficiali cinesi su questo, il principale punto di riferimento e di risoluzione dei conflitti. Quindi, se conta l'apparenza, diciamo che i risultati piuttosto modesti che abbiamo visto in queste ore, al di là di questo annuncio dell'accordo commerciale, esprimono proprio questa necessità diplomatica a livello cerimoniale di riconoscimento, ma poi appunto questa intesa, che comunque resta importante perché è sempre meglio incontrarsi, parlarsi e intendersi piuttosto che evitarsi, ma non rivela, diciamo, molto di più, se non questo nascondere anche molte fragilità interne.
1: Anche perché, Guglielmo, non sappiamo veramente che cosa si sono detti poi Trump e Xi Jinping in quell'incontro di 3 ore, quindi insomma molto lungo,
2: sì,
1: a porte chiuse. Non sappiamo soprattutto se veramente la questione di Taiwan diventa una moneta di scambio, magari per un aiuto da parte cinese sulla questione iraniana.
2: Ma la moneta di scambio non lo so, perché comunque dipende sempre da altri fattori e soprattutto da altri attori che abbiamo visto anche a partire dall'Iran e da Teheran sono riusciti a guadagnarsi una certa credibilità a livello internazionale resistendo e anzi proponendo anche loro delle possibilità di avanzamento e anche di controrisposta. Su Taiwan resta ovviamente principale la strategia cinese di puntare sui partiti attualmente all'opposizione, a partire dal Kuomintang. Lo ricordiamo che ad aprile la leader del principale partito dell'opposizione di Taiwan è stata nella Cina continentale, è stato un viaggio organizzato principalmente da Pechino. E poi ricordiamo anche altri sondaggi che venivano citati questa settimana dalla stampa americana, dove solamente il 24% degli elettori taiwanesi considera affidabile gli Stati Uniti. Poi ovviamente c'è anche tutta una questione digitale, cioè insiste da parte della Cina su una serie di questioni diciamo a livello social che possono fortificare l'immagine della Cina. C'è ovviamente la pressione militare. Quindi ecco, forse sì, cerca da Trump un tacito consenso e quindi un rimandare, come menzionate prima, questo accordo, questa consegna a livello militare che è bloccata da maggio, e forse per ora per loro va bene così.
1: in riferimento alla vendita delle armi. Ti porto su un altro tema, Guglielmo. Tu scrivi per l'Osservatore Romano. Oggi inizia la visita apostolica di Papa Leone in Francia. Guardando le tappe, Eliseo, UNESCO, Notre Dame, le periferie, Lourdes, poi un incontro sulle radici dell'Europa, sembra un viaggio in cui il Papa vuole parlare non soltanto alla Chiesa francese, ma appunto all'Europa.
2: Sì, mi viene in mente in questo caso il motto del viaggio, che è affinché il mondo abbia la vita, che è appunto un motto riferito anzitutto a livello interno francese, alle questioni che purtroppo ben conosciamo, a livello sociale, a livello politico, e poi ovviamente anche all'Europa. E qui ieri sull'Osservatore Romano abbiamo pubblicato la consueta intervista prima di un viaggio del Papa al Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, il cui titolo era proprio "L'Europa custodisca la vita e rilanci il multilateralismo". Quindi è un appello alla vita che si fa anche attraverso il passato, e quindi ecco anche perché Papa Leone visiterà Metz, la città che era legata alla figura di Schumann, che quindi ricorda in Europa
1: uno dei padri dell'Europa
2: insieme a De Gasperi e Adenauer, certo. Quindi l'Europa di quegli anni, che aveva un mondo anche in quel caso diviso in due, aveva una guerra alle spalle, una guerra fredda davanti, i problemi energetici, e quindi ricordiamo anche il motivo per cui poi nacque la CECA, quindi la prima unità, la prima costola, diciamo, di quella che poi sarebbe diventata la comunità europea. E i leader in quel caso si rimboccarono le maniche, quindi pensarono a un sistema migliore, integrato, capace anche di trovare una risposta comune a queste crisi. E quindi tornare lì è forse anche un appello, è un modo di dire: è ora di dare una sveglia a questa Europa, una sveglia seria, altrimenti posso dire, insomma, qui finiamo male tra appunto i blocchi che ci circondano.
1: Hai citato l'Osservatore Romano con l'intervista di ieri. Ecco, in questi giorni sull'Osservatore Romano troviamo una serie di tuoi reportage dal Kenya. Immagino che tu oggi ci parli da Roma, però appunto nei giorni scorsi, in queste settimane, sei stato in Kenya. "Non chiamateli zombie" è il titolo di uno dei tuoi articoli. Hai incontrato bambini e ragazzi che vivono per strada, che inalano jet fuel per stordire fame e freddo. Ti chiedo, che cosa hai visto che non avevi capito prima di arrivare lì?
2: Beh, ho capito che non vanno chiamati zombie, perché prima di partire anche molti amici mi hanno consigliato di vedere questi documentari, che sono disponibili su YouTube e poi sono stati visti effettivamente da milioni di persone, in cui si parla di questi ragazzi e bambini che vivono per strada e che inalano il jet fuel da una bottiglietta che molto spesso nascondono sotto la
1: felpa,
2: sotto la manica.
1: Il jet fuel è il carburante...
2: Il carburante per aerei, che poi viene, diciamo, miscelato con della colla e viene inalato, quindi viene respirato semplicemente da una bottiglietta di plastica.
1: Diventa una droga a basso costo.
2: Esatto, una droga a bassissimo costo, e lo usano principalmente perché i ragazzi e i bambini di strada, per non sentire il freddo, per non pensare, e soprattutto per, diciamo, riuscire a sopravvivere in un ambiente di strada, e anche per riuscire a dormire molto spesso, perché effettivamente dà un senso, diciamo, di stordimento, e sembrano effettivamente degli zombie, lo fanno appunto per sopravvivere. Ma se poi ci si ferma a parlare con queste persone, quindi se poi ci si parla, ci si confronta, noi abbiamo fatto colazione insieme a loro, si scoprono delle fragilità enormi. Si scoprono ovviamente bambini che vivono da soli, che sono stati abbandonati, che non hanno i genitori o che non sanno dove sono i genitori, che appena vedono un telefono chiedono se abbiamo Facebook e se possiamo contattare una signora, che poi ci dicono essere la loro mamma, che sta a Dubai.
1: Questa, raccontacelo bene, perché questo ti è successo veramente.
2: Sì, appunto eravamo lì con quest'altro operatore della comunità Koinonia, perché io sono stato ospite 2 settimane di padre Renato Ghizzito Sesana, che è un missionario comboniano che è dagli anni 70-80 in Africa, e vedendo i telefoni un bambino, un ragazzo, ci ha avuto 12-13 anni, mi ha chiesto appunto se avessi Facebook, e mi ha chiesto poi di cercare una persona. E allora
1: chi era
2: il telefono,
1: questa persona?
2: Lui ha iniziato a cercare, ed era sua mamma, che, come molte altre donne, ragazze molto giovani molto spesso del Kenya, partono per i paesi arabi. Lei stava a Dubai e gli ha scritto un semplice messaggio, cioè: "Mamma, sto bene, sto con un italiano, spero di sentirti presto".
1: Da quanto tempo questo ragazzino non vedeva la madre?
2: 5 anni.
1: Considerando ha risposto, la madre
2: al massimo
1: ti ha
2: 12,
1: risposto?
2: 13, no, purtroppo no. E ovviamente andare via, perché poi abbiamo dovuto cambiare zona, senza aver ricevuto risposta, e purtroppo ancora oggi non ho ricevuto risposta, lascia ovviamente la difficoltà, no, nel distaccarsi da quel ragazzo, e quindi dal vedere anche un po' le sue speranze che si...
1: La
2: si
1: delusione.
2: infrangono e che sì, la sua delusione negli occhi e poi appunto la mamma è un qualcosa per noi di inimmaginabile. Quindi ecco, la domanda principale e centrale di questo articolo era: sarebbero questi gli zombie? Cioè gli zombie hanno una mamma a cui pensano, cercano di scriverle, di raggiungerla non appena vedono qualcuno che può avere un telefono e che quindi può essere veicolo per arrivare da loro. Quindi ecco, è una realtà, un tipo di viaggio che poi rivoluziona e cambia il proprio modo di percepire non solo l'Africa, ma poi di percepire anche la quotidianità che ci circonda. E poi appunto verrà raccontato sia attraverso gli articoli sull'Osservatore e Vatican News, ma anche poi attraverso il podcast Off the Radar che tornerà venerdì prossimo, il 2 ottobre, e avremo la particolarità di avere sia un formato audio che un formato video.
1: Peraltro ricordo una delle puntate del tuo podcast dedicata questa volta alla Francia qualche mese fa, in cui
2: Sì.
1: parlavi di una Francia in controtendenza sotto il profilo religioso, in cui aumentano i battesimi. Quindi, insomma, è anche una chiave interessante per leggere e seguire il viaggio di Leone, che appunto comincia oggi fino a lunedì. Grazie Guglielmo Gallone, grazie di essere stato con noi questa mattina. Buona giornata, buon
2: Grazie a voi,
1: lavoro. E
2: buona
1: ringrazio anche
2: giornata.
1: tutta la squadra dell'edicola di Radio Uno, come sempre, un programma curato da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Orbani, alla parte tecnica questa mattina Stefano Siani, in regia Mauro Convertito. Dopo di noi, come ogni mattina, ormai ci stiamo abituando, questa è la novità del nuovo palinsesto della nuova stagione, c'è il post-scriptum di Alessandro Campi, una pillola di storia. Quest'oggi il professor Campi ci parla di Salvatore Morelli, il deputato delle donne. Lo sentiamo insieme e capiremo perché. Da Enrica Belli l'augurio di una buona giornata.
0: Post scriptum. Post scriptum.

0: Di sicuro l'abbiamo visto in tanti, il film di Paolo Cortellesi del 2023, C'è ancora domani, ricordate tutti, immagino, la scena finale, quasi senza dialoghi, soltanto accompagnata dalla musica di Daniele Silvestri, dove appunto si vedono le donne italiane che per la prima volta nella storia si recano in massa a votare.
1: La porta chiusa, guarda quanta gente c'è, la porta chiusa, guarda quanta gente c'è.
0: Una scena molto toccante dal punto di vista dell'immaginario collettivo, proprio perché ha riportato alla memoria un passaggio epocale, quando appunto per la prima volta ci fu la partecipazione attiva della componente femminile al voto nazionale, nello stesso giorno in cui si svolse anche il referendum tra monarchia e repubblica. Era il 2 giugno 1946 e votarono quasi 13 milioni di donne. Era un diritto che era stato già riconosciuto nel 1945 dal governo Bonomi sotto forma di partecipazione passiva. Poi c'era stato un primo appuntamento con le amministrative sempre nel 1946, ma la data topica appunto è il 2 giugno, è lì che un po' cambia la storia italiana. Sul valore storico del 2 giugno 1946 sentiamo le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
2: 80 anni sono pochi se guardati con gli occhi della grande storia, ma sono stati decenni di alto significato. Il primo fotogramma del nostro viaggio è rappresentato dalle donne. Il segno dell'unità di popolo, infatti, fu simbolicamente impresso dal voto delle donne, per la prima volta chiamate finalmente alle urne. Quel segno diede alla Repubblica un carattere democratico indelebile, avviando un percorso ancora in atto verso la piena parità.
0: Naturalmente viene spontaneo chiedersi quanta strada si sia fatta e per merito di chi per arrivare a quel traguardo. La storia del suffragio femminile è molto complessa e ogni paese, la Nuova Zelanda, faccio un esempio, riconobbe il diritto di voto alle donne nel 1893, l'Australia nel 1902, la Norvegia nel 1913, la Francia aspettò il 1944, l'Italia arrivò abbastanza tardi, se non che c'è un personaggio della nostra storia che per questa vicenda meriterebbe di essere ricordato, perché con molti decenni d'anticipo si batté per questo traguardo. Un personaggio oggi quasi dimenticato, si chiamava Salvatore Morelli, un tipico personaggio del nostro risorgimento, un esponente dell'ala democratico radicale, mazziniano, garibaldino, massone, un patriota perseguitato dai Borboni, incarcerato più volte esule, giornalista, attivista, scrittore politico, che dopo l'unità diventò anche deputato e lo fu per 4 legislature sino alla morte nel 1880. Salvatore Morelli fece una battaglia molto grande sul tema del voto alle donne. La sua idea era che non potesse esistere un vero Stato liberale se metà della popolazione restava esclusa dalla sfera della cittadinanza, e tutto il suo impegno politico parlamentare fu essenzialmente su questo tema. Nel 1867, appena arrivata alla Camera, presentò diversi progetti di legge, uno dei quali appunto sulla reintegrazione giuridica della donna e per riconoscimento alle donne dei diritti civili e politici. Tenete presente che il codice civile del 1865 ancora sottometteva la donna all'autorità maritale. Furono battaglie senza nessun risultato, addirittura le prime proposte di Morelli nemmeno vennero ammesse alla lettura parlamentare, ma il deputato Morelli era veramente cocciuto, quindi continuò, diciamo, nelle sue battaglie, creandosi anche una fama di eccentrico, di visionario che si occupava di questioni all'epoca considerate marginali e probabilmente inutili. In realtà nel 1877 riuscì ad ottenere una piccola vittoria, forse l'unica, cioè l'approvazione di una legge che riconobbe alle donne la possibilità di essere testimoni negli atti pubblici e privati. Una riforma molto tecnica che però, dato il contesto, come ben capite, aveva anche un significato simbolico diverso, questo riconoscimento di capacità giuridica che fino a quel momento era stato invece fortemente limitato. Ma il suo vero traguardo, cioè il voto alle donne, non fu conseguito. insistette con molte proposte, come detto nel 1872 provò a inserire il voto amministrativo per la componente femminile della popolazione, molte riforme propose anche visionarie, per esempio la costituzione di una società delle nazioni per favorire la pace tra i popoli. Morelli era favorevole alla cremazione, essendo massone anticlericale voleva l'abolizione dell'insegnamento religioso, ma ripeto, la questione che lo interessava era la questione femminile. Oggi Morelli per fortuna è stato riscoperto, di recente sono usciti dei libri su di lui, uno in particolare di Maria Grazia Colombari intitolato significativamente Salvatore Morelli, il deputato delle donne, un libro interessante perché ci fa capire come nel Risorgimento italiano non contasse solo la questione dell'indipendenza e dell'unità nazionale, ma c'erano diverse componenti che si ponevano anche il problema di ridisegnare la geografia della società italiana, cosa che però appunto avvenne solo molto più tardi con il voto del 2 giugno del 46, quando appunto 21 donne entrarono nell'Assemblea Costituente. Morelli non ha visto nulla di tutto ciò, essendo morto nel 1880, e mi chiedo anche quanti tra coloro che hanno visto il film della Cortellesi ne conoscano oggi il nome, un nome che merita di essere ricordato per tutti i motivi che ho detto, ma anche per un dettaglio finale, un piccolo particolare ma significativo. Morelli morì in miseria perché all'epoca non esisteva l'indennità parlamentare. Altri italiani, un altro

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Le linee tracciate dalla natura e quelle segnate a tavolino dai governi, i teatri di crisi dimenticati, i temi che andranno in pagina domani. Questo è Oltre la linea, un viaggio dentro la geopolitica che faremo insieme. Io sono Carla Frogheri, con me il professor Gregory Alegi, ogni sabato su Radio 1 dalle 11 alle 11.30 e poi, come sempre, su RaiPlay Sound.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Che fine ha fatto la moto?
5: Te ne pentirai, casa tia.
4: Dobbiamo ritrovarlo, o sarà la fine di questa famiglia.
6: Finita l'estate, te ne torni in Marocco e la moto la restituisci.
7: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 7.
1: GR1.
2: New York, all'assemblea ONU parla Netanyahu, la sala si svuota, proteste anche all'esterno, Washington, cena di gala, Trump, Xi Jinping, accordi commerciali e dichiarazioni di grande sintonia. Scuola, tetto agli stranieri in classe, divieto di burka, c'è il decreto, la Premier Meloni, orgogliosa, favoriamo l'integrazione, le opposizioni e propaganda sulla pelle dei bambini. L'operaio 22enne precipitato al Colosseo, 7 gli indagati per omicidio colposo, la procura atto dovuto in vista dell'autopsia, il monumento anche oggi resta chiuso. Calcio, stasera Italia-Belgio di Nations League, Roberto Mancini al secondo esordio da CT Azzurro, sarà emozionante, vogliamo chiudere in bellezza una settimana perfetta. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Conclusa circa un'ora fa a Washington la cena di gala tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Ne parleremo tra pochissimo perché ora ci spostiamo di poco. Andiamo a New York, infatti, per l'Assemblea Generale dell'ONU. Ieri è stata la giornata del premier israeliano Netanyahu, accolto dalle proteste pro-PAL e da una forte presa di posizione della maggior parte dei rappresentanti internazionali presenti al Palazzo di Vetro.
3: La sala dell'Assemblea Generale dell'ONU si è svuotata all'arrivo del premier israeliano Netanyahu, l'attacco del suo discorso scandito da fischi e boati mentre la maggior parte dei delegati abbandonava la scena. Codardi, gli ha appellati così il primo ministro israeliano, che ha definito le accuse di genocidio nei riguardi dei palestinesi come la più grande bugia del secolo e ha elencato quelli che ha dichiarato essere i successi delle ultime operazioni militari israeliane. Distruggere le infrastrutture nucleari iraniane è stato difficile ma necessario. Israele difende se stessa ma anche i paesi i cui rappresentanti hanno lasciato questa sala, ha tuonato Netanyahu rivendicando l'uccisione dei capi di Hamas e di Hezbollah. Dallo scranno dell'ONU il primo ministro di Israele ha minimizzato le violenze dei coloni, sono una manciata di giovani delinquenti. Ha ringraziato Trump per il sostegno allo Stato ebraico, ha fondato contro Londra e Parigi per aver definito Israele colonialista. Fuori intanto la protesta contro di lui infuriava, tra i manifestanti anche l'attrice Susan Sarandon, fermata dalla polizia, e la visita di Netanyahu a New York è stata ridotta per motivi di sicurezza. Claudia Stamerra, GR1.
2: Ridotta a tal punto da non incontrare nessun rappresentante dell'amministrazione americana. Tutto questo mentre Trump era impegnato, lo cenavamo, nella cena di gala alla Casa Bianca con Xi Jinping. I nostri paesi celebrano la loro lunga storia, ha dichiarato il presidente americano. Cina e Stati Uniti devono agire come grandi potenze responsabili, ha chiarito il presidente cinese. Sintonia tra i due anche sull'intelligenza artificiale, presenti i vertici delle compagnie high-tech. Su Taiwan Xi ha chiesto prudenza al presidente americano. Ha annunciato infine un nuovo accordo commerciale. Trump a sorpresa ha poi portato la delegazione cinese sul cantiere della nuova sala da ballo che sta costruendo la Casa Bianca. La cena di Stato senza copertura mediatica, comunque dalle emittenti televisive, in solidarietà ai giornalisti di CNN e MS Now, cui è stato nuovamente negato l'accesso alla Casa Bianca. I ministri della difesa Crosetto e degli esteri italiani smorzano l'allarme su possibili attacchi di droni russi contro Francia, Spagna e Italia. Non ci sono notizie di intelligence al riguardo, hanno chiarito i ministri. In tempi difficili non gettiamo benzina sul fuoco, ha commentato Crosetto. Anche la Francia nega di aver ricevuto segnalazioni specifiche, ma il presidente Macron parla di situazione inquietante. E di guerra ha parlato anche il presidente Mattarella. Ieri a Torino, inaugurando il Salone del Gusto, aveva chiesto iniziative urgenti perché le risorse alimentari, ha detto, sono bersaglio dei conflitti in corso. Ascoltiamo le parole del capo dello Stato.
4: Riappaiono nei teatri di guerra fame e malnutrizione, sprecando immane risorse. Guerre mascherate con ragioni di rivalsa nazionale, in realtà espressione di volontà di potenza e di dominio, con un'assoluta noncuranza delle conseguenze devastanti sulle popolazioni, sui territori, sull'ambiente.
2: E la pace, ma anche l'Europa e l'intelligenza artificiale sono tra i temi annunciati della visita di Papa Leone in Francia da oggi a lunedì. Tra meno di un'ora la partenza per Parigi, prima tappa del viaggio apostolico che porterà il pontefice anche a Lourdes e Metz. Questa mattina l'incontro con il presidente Macron all'Eliseo, in serata la veglia con i giovani allo Stade de France. Il varo del Consiglio dei Ministri, siamo in Italia, del decreto sulla scuola con il tetto agli stranieri in classe e il divieto di burca, è intervenuta sul tema la Premier Meloni alla festa del quotidiano Il Tempo.
0: Si definisce orgogliosa di una legge che non divide, favorisce l'integrazione ed evita le classi ghetto. Giorgia Meloni, che evidenzia il coraggio avuto nel portare avanti il provvedimento nonostante le critiche delle opposizioni.
5: Come se noi avessimo qualcosa contro quei bambini, come se noi volessimo cacciare quei bambini dalle scuole, quando invece puntiamo a fare tutt'altro, cioè consentire a quei bambini di avere una possibilità di integrarsi davvero.
0: Incomprensibile e spaventosa la contrarietà della sinistra al divieto di burka e niqab, aggiunge la Premier, che auspica l'approvazione della legge elettorale e delle preferenze guardando avanti.
5: Grazie a quelle norme è finita la stagione dei giochi di palazzo, dei governi arcobaleno e tutto quello che abbiamo visto che non ha funzionato.
0: La Presidente del Consiglio elenca le tasse già tagliate a famiglie e imprese e promette un occhio di riguardo al ceto medio. Per la sinistra, dice, l'abolizione del bollo auto è stato un sacrilegio, ma per le patrimoniali dovranno aspettare un altro governo. Poi rivendica la legge sul nucleare, i risultati sull'immigrazione. L'Italia non è più campo profughi d'Europa, evidenzia la Premier, pronta ad un confronto diretto con il candidato della sinistra. Se ne avremo uno vero, sottolinea Carla Macrellino, GR1.
2: Dicevamo del decreto scuola che resta al centro anche del dibattito politico.
6: Mettiamo fine alla giungla, così Matteo Salvini apre la conferenza stampa post CDM.
7: Il problema non è la nazionalità, la religione o il colore della pelle, ma evidentemente avere troppi bimbi che in classe non parlano bene l'italiano.
6: Una spinta a integrare, spiega Forza Italia, mentre Noi Moderati rivendica i maggiori stanziamenti per l'acquisto dei libri di testo. Mai più classi ghetto, sintetizza Fratelli d'Italia rispondendo ai progressisti. Garantiamo a tutti le stesse opportunità, anche a chi a casa non parla la nostra lingua. Elly Schlein infatti definisce la norma una caccia alle streghe sulla pelle dei bambini. La scuola è aperta a tutti, ricorda la segretaria PD, è scritto nella nostra Costituzione. Per i progressisti il decreto è l'ennesima misura ideologica approvata per inseguire Roberto Vannacci. Da VS Angelo Bonelli.
8: Ha dimenticato i problemi della scuola, gli insegnanti meno pagati in Europa, gli edifici scolastici fatiscenti, 320.000 precari. A scuola nessuno è straniero.
6: Quanto al no a burka e niqab, libertà e emancipazione per i 5 Stelle non passano dai divieti ma da cultura e diritti. Lucio Bondi, GR1.
2: Il governo impugna davanti alla Consulta la legge dell'Emilia-Romagna sul suicidio medicalmente assistito. Secondo Palazzo Chigi la norma invade competenze esclusive dello Stato, non garantisce in modo adeguato un percorso preventivo di cure palliative ed elude i vincoli della Corte. Uno scontro politico su elementi di dettaglio per il governatore emiliano Michele De Pascale. In precedenza erano già state impugnate le leggi analoghe di Toscana e Sardegna, della quale la Consulta ha ordinato correzioni parziali, confermandone l'impianto generale. Fisco, 25 milioni di italiani non versano un euro di IRPEF, si tratta del 42% della popolazione complessiva. I dati sono del rapporto sulle spese pubbliche e sulle entrate di itinerari previdenziali presentato al CNEL, documento dal quale emerge anche che appena il 19% della popolazione paga il 65% di tutte le imposte. Un dato che fa il paio con quello dell'economia sommersa nel nostro paese, che secondo uno studio Censis Confcooperative vale quasi 200 miliardi di euro, quanto il PIL di una regione come l'Emilia-Romagna.
9: Dal mancato scontrino o fattura alle ore dichiarate in meno della colf. Il sommerso in Italia vale oltre 197 miliardi di euro. Una cifra sufficiente a finanziare per oltre un anno tutta la sanità pubblica nazionale. È la fotografia scattata dal rapporto Censis Confcooperative sull'economia irregolare, che vale oltre il 9% della ricchezza prodotta nel paese. La quota più consistente, oltre 108 miliardi di euro, arriva dalla sottodichiarazione dei redditi da parte di imprese e lavoratori autonomi. Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative.
10: Sottrae a ogni italiano 3.350 euro. Dietro questi numeri c'è un'altra realtà. 2,7 milioni di persone, di lavoratori irregolari, sfruttati e pagati quasi la metà dei colleghi irregolari. Il sommerso è un moltiplicatore di diseguaglianze che colpisce prima di tutto chi lavora senza tutele.
9: Amalia Carosi, GR1.
2: Siamo alla cronaca, ci sono i primi indagati nell'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato all'interno del Colosseo nella notte tra martedì e mercoledì durante i lavori di manutenzione.
11: L'inchiesta punta ad accertare eventuali violazioni sulle norme sulla sicurezza del lavoro. La Procura di Roma ha iscritto 7 persone nel registro degli indagati. Un atto dovuto per consentire la nomina dei consulenti in vista dell'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, fissata per lunedì. Altre risposte sono attese dalla consulenza tecnica sull'imbragatura che il giovane indossava e sulla fune di sicurezza ritrovata integra, fissata a un perno ma non al moschettone che a seguito della caduta gli avrebbe salvato la vita. Gli inquirenti vogliono capire se il 22enne lavorasse in un punto scarsamente illuminato e, visto che i suoi due colleghi hanno detto di non aver assistito alla tragedia, sperano di avere elementi utili dalle immagini delle telecamere poste tra il terzo e il secondo anello dell'anfiteatro. Dopo 3 giorni di lutto, il Colosseo dovrebbe riaprire sabato, ma il ministro della Cultura Giuli vuole prima incontrare i dipendenti e fare il punto sulle indagini. Tra i turisti che continuano a restare fuori dal monumento più visitato d'Italia, un mix di delusione e comprensione.
12: Sapevamo di questo incidente mortale.
13: Era l'unico giorno che avevate per poterlo visitare.
12: Speriamo di poterci riorganizzare, siamo appena arrivati a Roma.
11: Simone Zazzera, GR1.
2: E caccia all'uomo che in strada a Salerno ha ferito a colpi di coltello una ragazza di 20 anni.
14: Un'aggressione improvvisa e violenta nel centro storico di Salerno. Mercoledì sera, intorno alle 21.30, la vittima è una ragazza di 23 anni, commessa in una pasticceria della zona. Lo sconosciuto si è avvicinato alle sue spalle senza proferire parola e l'ha colpita con una coltellata alla nuca, provocandole una ferita di 7 centimetri. La giovane ha tentato di reagire e proteggersi, riportando un secondo taglio alla mano e venendo poi colpita con dei pugni. Subito dopo l'attacco, l'aggressore è scappato. La ragazza ha percorso alcune centinaia di metri in cerca d'aiuto prima di accasciarsi a terra. A dare l'allarme è stato un passante che l'ha vista in una pozza di sangue. Trasportata d'urgenza in ospedale in codice rosso, la 23enne è stata salvata grazie a una trasfusione. Trattenuta in osservazione, è stata dimessa ieri mattina con una prognosi di 20 giorni. Agli investigatori ha raccontato di non conoscere l'uomo, di non sapere il motivo del gesto e ha escluso l'ipotesi di una rapina. La vittima però ha riferito di aver visto l'aggressore e di poterne riconoscere la fisionomia. Al vaglio della polizia i filmati delle telecamere della zona, mentre le indagini si concentrano anche tra i senza fissa dimora che frequentano le vicine mense per i poveri. Claudio Vigolo, GR1.
2: Arrestato e portato nel carcere di Busto Arsizio Varese, Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto, deve scontare un cumulo di pena di 5 anni e 9 mesi per truffa e appropriazione indebita del reddito di cittadinanza. Lo sport, giornata ricca di appuntamenti tra Formula 1, vela e calcio. Partiamo proprio dal ritorno della nazionale e del suo allenatore.
15: Comincia stasera l'avventura dell'Italia in Nations League. All'Olimpico alle 20.45 arriva il Belgio per il secondo esordio di Roberto Mancini, CT Azzurro.
16: Sì, no, è emozionante, emozionante. È tutta la settimana che è stata emozionante, devo dire. Sarebbe molto bello chiudere la serata in bellezza, ecco, sarebbe una settimana perfetta.
15: Formula 1 in Azerbaigian, Russell su Mercedes è stato il più veloce nelle prove libere. Secondo miglior tempo al pomeriggio per Kimi Antonelli. Oggi in programma le terze libere e nel pomeriggio le qualifiche. Sempre da oggi a Napoli le regate preliminari dell'America's Cup di vela, 8 sfide di flotta fino a domenica e poi la finale. Tennis, Billie Jean King Cup, l'Italia batte 2-1 in rimonta la Cina. Decisivo il doppio Paolini e Rani dopo la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto e la vittoria di Jasmine Paolini nei due singolari. Domani semifinale contro l'Ucraina. Jacopo Barlotti, GR1.
2: E lo dicevamo, a Napoli oggi il via alle regate preliminari della Coppa America, ieri le prove generali sul lungomare Caracciola, Race Village, tanti gli appassionati. Ascoltiamo alcune voci.
17: È la prima esperienza, diciamo, qui a Napoli. Abbiamo seguito altre iniziative quando stavano a Cagliari. Ci piace seguirli.
18: La dico la verità, è veramente emozionante. È un'occasione unica per Napoli e per noi napoletani.
19: È la mia passione.
20: E anche tifoso di uno dei team?
19: Sì, ovviamente.
20: Quale?
19: È Luna Rossa.
21: And where are you from?
22: Boston, New York.
23: Sono contentissimo, forza Luna Rossa.
2: Le interviste erano di Giorgio Saracino e ora cambiamo argomento. 40 anni fa arrivava nei cinema americani Il nome della rosa, un eco che risuona ancora.
24: Lui è venuto per cercare un assassino.
25: Da un bestseller come Il nome della rosa non poteva non nascere una grande produzione cinematografica, ma attenzione, non tratta da, bensì, secondo i titoli d'apertura, sul palinsesto del romanzo di Umberto Eco. Ben 17 le versioni della sceneggiatura necessarie per arrivare a quella finale, tante le differenze tra libro e film.
26: Il riso è un vento diabolico che deforma il volto e rende gli uomini simili alle scimmie.
27: Ma le scimmie non ridono.
28: Il riso è
26: proprio dell'uomo, come il peccato.
25: Grandi incassi in sala in Europa, meno negli Stati Uniti. In Italia il film di Jean-Jacques Annaud è stato per 13 anni il più visto in televisione, con quasi 15 milioni di spettatori nel 1988, e per Sean Connery il ruolo di Guglielmo da Baskerville fu di fatto un rilancio.
24: Un uomo di illuminata saggezza in un mondo di cieca fede.
25: 300 le abbazie visitate per le ambientazioni, ma poi quello che vediamo è l'incredibile set allestito a Roma grazie all'arte dello scenografo Dante Ferretti.
0: Non è vero niente, tutto quanto fatto per il film, è tutto ricostruito.
25: Francesco Riccardi, GR1.
2: Sono le 7:15 minuti, la linea Voreggere Regionali, poi Radio Anch'io con Francesca Rinaldi qui su Radio 1. Restate al nostro ascolto, il GR torna con voi alle 8.
1: Se giriamo un po' a piedi, un po' a cavallo, un po' in pullman e un po' in barca, ti basta?
3: No, non mi basta.
1: Magari parti da sola, poi vengo anch'io, poi più siamo meglio stiamo, ti basta?
3: No, non mi basta.
1: Già, ai viaggiatori curiosi e incontentabili il mondo non basta.
4: Il mondo non basta.
3: Luoghi, scoperte, avventure.
1: Dal 27 settembre, la domenica, alle ore 9, con Raffaele Roselli e Germana Brizzolari.
3: Su Radio 1 e Rai Play Sound.
5: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
21: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
22: Acqualete, ottima mossa per le...
27: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
28: Così questa è la nuova Volvo X60.
29: Che ne dici? 100% elettrica.
28: Bellissima, ma giusto un limite.
29: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
28: È vero, ma il prezzo?
29: Come la tua ibrida.
28: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
29: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
28: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
30: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
31: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
32: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
33: Ha un malore mentre lavora nella stalla, cade e muore. La vittima è una 75enne di Meltina. A trovare la contadina prima di sensi i familiari. 1.500 insegnanti trentini in assemblea con la CGIL per l'aumento di stipendio. Siamo pronti allo sciopero, dicono, e a bloccare le attività non obbligatorie come le gite. E da oggi arrivano consistenti aumenti in busta paga per gli insegnanti altoatesini. Sulla presenza degli stranieri in classe e l'esperienza positiva dei centri linguistici. Sanità trentina in affanno, il centro-sinistra autonomista chiede alla provincia gli stati generali per avviare una riforma di sistema definita sempre più necessaria. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del giornale radio regionale. In studio da Bolzano, Diana Benedetti che vi sta parlando. Da Trento c'è Luca Bindi, coordinamento tecnico di Luca Cardin e Maximilian Hauser. Oggi in regione tempo prevalentemente soleggiato. Morta mentre lavorava nella stalla di famiglia, è successo ieri a Frassineto, frazione di Meltina. La vittima è Rosa Elisabeth Unterkofler, di 75 anni. La donna, secondo un primo esame medico, si sarebbe prima sentita male per poi cadere e proprio il malore sarebbe la causa del decesso. Non vedendola più rincasare, i familiari l'hanno cercata. Entrando nella stalla l'hanno vista a terra priva di sensi. Intervenuti i soccorritori del 112 e vigili del fuoco, ma ogni tentativo di salvarla è stato inutile. La 75enne è morta sul posto. E adesso dalla cronaca passiamo all'istruzione. Oggi arriverà in busta paga ai docenti delle scuole provinciali altoatesine un aumento di 400 euro lordi per 13 mensilità. Gli insegnanti delle scuole statali dovranno aspettare invece lo stipendio di ottobre, perché i contratti per gli statali richiedono sempre un passaggio al Ministero di Roma.
4: E 1.500 insegnanti trentini in assemblea a Trento con la CGIL per l'aumento di stipendio. I nostri colleghi in Alto Adige dicono prendono 500 euro al mese in più e la CGIL è pronta alla mobilitazione. Sentiamo.
6: Un insegnante di scuola primaria in provincia di Trento con un'anzianità di servizio buona, 15-18 anni di servizio, guadagna sui 1.900 euro mensili.
7: Tutta la rabbia degli insegnanti trentini in due assemblee cittadine ieri che hanno visto in platea oltre 1.000 docenti di scuola primaria e delle medie. Oggi tocca alle superiori. Rivendicazioni salariali in primo piano, stipendi che crescono meno dell'inflazione, maestri laureati pagati come i diplomati, colleghi altoatesini con buste paga più pesanti di almeno il 20%. Scioperi in vista, per ora gite e laboratori a rischio. Daniele Benfanti, TGR Trento.
33: Approvato ieri in Consiglio dei Ministri il tetto massimo del 30% di studenti stranieri per classe con insufficienti conoscenze linguistiche. Sentiamo qual è la situazione nelle scuole dell'Alto Adige.
8: 24,3% le studentesse e gli studenti con cittadinanza straniera nella scuola italiana. 9,4%
33: Qual è la situazione nelle scuole dell'Alto Adige?
8: 24,3% le studentesse e gli studenti con cittadinanza straniera nella scuola italiana. 9,4% in quella tedesca.

0: anni di esistenza, ci sono 6 centri linguistici sul territorio che sono un po' il primo, rappresentano per molte famiglie straniere il primo momento in cui vengono a contatto con l'istituzione.
1: Valeria Brigida, TGR Bolzano.
2: E dalla scuola alla salute, in Trentino servono gli stati generali sulla sanità, troppi disservizi e le carenze, a dirlo il centro-sinistra autonomista e particolari nel servizio.
3: Noi vogliamo che a questo punto ci sia chi politicamente si assume la sua responsabilità, il presidente della giunta prima di tutto.
4: L'Alleanza Democratica Autonomista va all'attacco della giunta provinciale sulla gestione della sanità in Trentino. Tilt informatici, liste d'attesa, carenze di personale sono solo alcuni dei problemi evidenziati, ma tutti vengono considerati
3: Inevitabili conseguenze di una mancata riforma del sistema nel suo complesso.
4: Per mettere mano a un ridisegno complessivo che non si limiti a quelle che vengono definite modifiche estetiche o risposte alle polemiche del giorno, le opposizioni, per bocca di Francesco Valduga, chiedono un momento di confronto ampio.
3: Non si facciano chiacchiere ed annunci, ma si convochino gli stati generali.
4: Lucio Fava del Piano, TGR Trento.
5: Negli ultimi giorni alla Guardia di Finanza di Bolzano sono stati segnalati tentativi di truffe telefoniche da parte di soggetti che si spacciano per finanzieri. Il più delle volte i malfattori invitano le vittime a recarsi presso la caserma di Viale Stazione, raccontando di aver trovato la carta d'identità di un loro congiunto a bordo di un'auto di cittadini stranieri. L'obiettivo potrebbe essere quello di allontanare le vittime da casa propria per poi derubarle. In questi casi la Guardia di Finanza invita i cittadini a contattare il numero 117 per una verifica.
2: È finito contro la roccia al lato della statale 240 Storo alla guida di una Ferrari 296. È successo ieri. L'auto era impegnata in un esclusivo raduno organizzato dalla stessa casa di Maranello per i propri clienti. Il guidatore illeso ha perso il controllo, danneggiando gravemente la vettura. Sul posto la polizia locale della Valle del Chiese e i carabinieri.
5: A Terlano si cambia, addio al grande parcheggio gratuito, in paese arrivano le strisce blu. La decisione del comune preoccupa i cittadini, ma il sindaco rassicura, ci saranno riduzioni per residenti e lavoratori. Sentiamo.
6: Il parcheggio Casa della Mela a Terlano è un'ampia area di sosta gratuita a pochi passi dal centro. O meglio, era. Eh sì, perché dai primi di ottobre si cambia e i 180 posti auto diventeranno tutti a pagamento. Tra i pendolari che frequentano abitualmente l'area per recarsi al lavoro non mancano critiche e perplessità. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è evitare il prolungarsi per più giorni di auto ferme in sosta sul luogo e restituire il parcheggio a tutti i cittadini. Sono allo studio misure analoghe per i comuni limitrofi di Andriano e Meltina. In alternativa, per i pendolari, non resta che prendere il treno o l'autobus. Simone Landi, TGR Bolzano.
2: Aperte in Trentino le iscrizioni al Viaggio della Memoria, che ogni anno porta giovani dai 17 ai 25 anni nei luoghi dei crimini nazifascisti. Il servizio.
7: 6 giorni nel cuore dell'Europa, tappe finali a Cracovia e Auschwitz. Un viaggio nella tragica storia del Novecento, ma dai finestrini i partecipanti scorgeranno anche la stretta attualità. Dalla vittoria del partito di estrema destra AfD in Sassonia-Anhalt al non lontano conflitto in Ucraina. Torna anche quest'anno il Viaggio della Memoria, promosso da Arci del Trentino. Il suo presidente, Andrea Lamalfa.
8: Coinvolge 178 partecipanti fra i 17 e i 25 anni, più 18 tutor volontari che hanno meno di 35 anni.
7: Iscrizione aperta a giovani di tutta la regione sino al 3 novembre, il viaggio poi a marzo. Davide Sighele, TGR Trento.
2: Oggetti smarriti messi all'asta dal comune di Trento, quasi 100 le bici, ma anche sci, addirittura vecchie macchine da scrivere. Insomma, un po' di tutto. Sentiamo.
9: 1535 e 3. Aggiudicato lotto 99.
4: Era il lotto più atteso all'asta degli oggetti smarriti organizzata dal Comune di Trento e non ha tradito le attese. Una bicicletta elettrica abbattuta con una base d'asta superiore ai 1000 euro e aggiudicata a oltre 1500 dopo un'emozionante gara di rilanci. In platea molti giovani a contendersi i lotti più appetibili, ma non solo, la partecipazione è stata assolutamente trasversale. In tanti hanno studiato attentamente le bici a disposizione e hanno fatto le loro scelte, magari poi stravolte dall'andamento dell'asta scandita dal martelletto della banditrice. Lucio Fava del Piano, TGR Trento.
5: Passiamo alla ginnastica artistica. Ieri una giornata speciale per le giovani della Artmica Gym. Con loro al Palasport di Viarezia c'era niente meno che Vanessa Ferrari, ex atleta olimpica. Nel suo palmarès l'argento nel corpo libero a Tokyo 2020.

0: prossimi 9 mesi Vanessa dedicherà un giovedì al mese alle bambine e alle ragazze della società sportiva Bolzanina per allenarle. Ascoltiamola.
1: Ho fatto per tutta la mia vita ginnastica per tantissimi anni e adesso sicuramente tutto quello che so è bello trasferirlo alle ragazze, alle altre atlete e soprattutto in più posti possibili in giro per l'Italia. Nella ginnastica tante sono ancora molto giovani, ma dargli già un'impostazione quadrata di rispetto delle regole e fare fatica per raggiungere gli obiettivi, penso che sia la cosa più importante.
0: Passiamo alla Alps Hockey League. Il Renon vince in casa contro il Merano 6-1 e conquista la vetta della classifica. Vipiteno vittorioso sul Gerdeina per 6-5 ai rigori. L'Unterland ha perso a Kitzbühel per 7-2.
2: L'edicola, rassegna stampa.
3: Ed eccoci alla rassegna stampa da Trento, 3 quotidiani locali in edicola, per l'Adige il T la stessa apertura, l'Adige a 5 colonne, titolo salari, la protesta dei docenti, insegnanti pronti a boicottare le gite e altre attività didattiche. Il T a 4 colonne, titolo alla scuola in trincea, i docenti minacciano di boicottare le gite scolastiche. Sul Corriere del Trentino diversa apertura, titolo a 5 colonne, Asuit sindacati e scontro totale, l'azienda ferma, il confronto c'è stato, la replica tutto falso, adesso intervenga Fugatti. Vi ricordiamo il nostro sito web TGR Trento e la linea adesso può andare a Bolzano.
0: Passiamo alla rassegna stampa da Bolzano. In bici con 9 kg di droga nello zaino, titola l'Alto Adige. Docenti, da oggi arrivano gli aumenti, scrive invece il Corriere dell'Alto Adige. In apertura del Dolomite, l'aumento degli scarti dovuto al cambio degli pneumatici. Le officine chiedono l'aiuto della provincia. Sulla copertina della Tageszeitung, la questione del caro benzina. La fregatura continua, scrive il giornale. Tra poco, vi ricordiamo, alle 7.30 su Rai 3, torna Buongiorno Regione. Insieme a Simone Casalini, direttore del T, commenteremo i principali fatti della settimana. Poi parleremo di un convegno a Trento dedicato a Bauman. Infine, il Festival Orizzonti Creativi, organizzato dalla società Dante Alighieri di Bolzano. È tutto. L'informazione regionale continua sui nostri siti rai.it/tgrbolzano, rai.it/tgrtrento e sui nostri profili social. Prossima edizione del giornale radio alle 12.10. Grazie per l'attenzione e buona giornata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.

0: Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
5: Lunch is ready!
6: Listo en la mesa!
7: Essen ist fertig!
5: A tavolo!
6: È pronto? In tavola!
8: Una tavola ci unisce. Ogni giorno la comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunga, lunghissima, che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi e trovano sempre il loro posto. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Ti aspettiamo il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
9: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
10: 7:32 minuti, una buona giornata, buon venerdì 25 settembre da tutta la redazione di Radio Anch'io, Francesca Rinaldi al microfono. Partiamo con l'allarme lanciato ieri dal quotidiano spagnolo Il Mundo sulla base di una fonte lituana che ha raccontato a un suo cronista di aver parlato con esponenti della CIA che sostengono di aver lanciato l'allarme su possibili attacchi di droni russi su alcuni paesi europei, Italia compresa. C'è stato però un ridimensionamento appunto di questo allarme, in primo luogo dal nostro ministro della difesa Crosetto, che ascoltiamo.
11: Non condivido gli allarmi come quello di oggi del Mondo, anche perché a noi non risulta nulla di ciò che c'è scritto di quell'articolo. Non ci risulta che ci siano navi russe che stanno girando pronte ad attaccare con droni che tra l'altro hanno un massimo di distanza di 400-500 chilometri, che sarebbero intercettati tutti prima di arrivare, di cui la nave non avrebbe neanche la capacità di trasporto di quantità sufficienti, per cui diciamo, mi sembra tutta una cosa un po' che non sta né in cielo né in terra.
10: Ecco, tra i leader europei anche il presidente francese Macron ieri sera ha smentito la notizia di questa allerta. La CIA non ha informato i servizi segreti francesi, ha detto. Tuttavia ci troviamo di fronte a una situazione preoccupante perché la Russia moltiplica gli atti ostili. Allora noi proprio in Russia andiamo con la corrispondente Rai da Mosca, Caterina Doglio. Buongiorno Caterina.
12: Buongiorno.
10: Caterina, allora c'è stata una reazione di Mosca a tutto questo allarme di ieri?
12: Allora, no, non ci sono reazioni, ma insomma di questo si parla tantissimo. Ora, lo scoop del Mondo aveva tutti gli elementi per avere successo e infatti ce l'ho avuto questo grande successo, perché tutti poi hanno fatto titoli, no? Abbiamo visto titoli, prime pagine con questa notizia, un dossier, no? che ti dice che improvvisamente navi mercantili si trasformano in rampe di lancio di droni russi pronti a essere usati per attaccare Spagna, Francia e Italia, lo avete detto. Sì. E perché? Questo per punire Madrid, Parigi e Roma per il sostegno all'Ucraina, questa è la tesi, no? Uh-huh. E influenzare anche le prossime elezioni, questa è la tesi del quotidiano e Il Mondo. È un dossier che prima è stato attribuito alla CIA, poi si è scoperto che all'origine c'erano i servizi segreti della Lituania. E poi c'è stato il vero scoop, no? Lo abbiamo sentito, le parole di Crosetto, il ministro della difesa, che dice: non gettiamo benzina sul fuoco, questa minaccia non esiste, non abbiamo bisogno di inventare altre minacce. Ma anche Tajani poi ha commentato, non so se ne avete già parlato, ha detto che la Russia, non credo che la Russia voglia attaccare militarmente l'Europa e la NATO, sarebbe un errore da parte loro perché verrebbero sconfitti.
10: No, ecco, Caterina, non avevamo ancora citato Tajani, c'è stato anche Salvini, ha detto calma e sangue freddo, E aspettaci un attimo perché facciamo sentire un'altra voce delle istituzioni, e cioè Lorenzo Guerini, che è il presidente del COPASIR, che è il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica.
13: Invito anche ad avere molta calma e molta prudenza rispetto a dar seguito nel dibattito pubblico appunto una notizia che è tutta giornalistica, che deve essere ancora verificata. C'è anche la volontà da parte di Putin di premere sulle opinioni pubbliche, di testare le capacità di reazione della NATO. L'allerta deve rimanere alta, senza che vi sia allarmismo, senza che vi sia esasperazione, ma perché conosciamo che ci sono episodi di guerra ibrida in Europa e il lavoro di sorveglianza deve essere elevato. Noi possiamo contare sull'attività che viene svolta dalle nostre agenzie di intelligence, dalle nostre forze di sicurezza.
10: Ecco Caterina, si parla tanto di guerra ibrida, quindi forse i rischi non arrivano tanto o non solo da questi droni, anche dagli attacchi di hacker per esempio,
12: esatto,
10: campagne di fake news.
12: È così, intanto si parla tantissimo di guerra ibrida, ma ripeto, se veramente ci fosse una minaccia a droni nel Mediterraneo lanciati contro obiettivi, questa non è guerra ibrida, questa è guerra tradizionale.
10: Certo, guerra guerreggiata.
12: Guerra vera. E parliamo sempre guerra ibrida, solo nelle ultime ore mi sono messa da parte, no, delle notizie per voi. La Danimarca riunisce i vertici dell'intelligence, improbabile un'invasione di terra, ma la Russia intensifica la guerra ibrida e si ipotizza che gli attacchi hacker sempre più frequenti siano lanciati dai russi. Poi nello stesso momento praticamente la Polonia dice qualcuno ha attaccato una stazione di Starlink che fornisce internet anche all'Ucraina. E ancora prima in Moldavia, no? 4 droni violano lo spazio aereo. Visto da qui io percepisco tante preoccupazioni e tante paure. In Europa, secondo quello che percepiamo da qui, c'è anche chi ha paura che appunto i paesi del sud siano troppo tiepidi nel sostegno all'Ucraina, e allora minacce di ipotetici attacchi che riguardano non più solo i baltici o i paesi che si trovano al confine orientale potrebbero avere anche l'obiettivo di farci coalizzare. Poi la minaccia
10: paradossalmente
12: esiste,
10: ecco
12: esiste la minaccia naturalmente, però quella di ieri era diciamo così, l'abbiamo analizzata, poi capiremo. Come è venuta fuori e perché.
10: Certo, sono stati comunque allertati anche i servizi di intelligence italiani, immaginiamo anche quelli degli altri paesi. Ecco,
12: aspetta, perché ti volevo dire che questa paura enorme della guerra ibrida è una paura che hanno anche i russi. Lo scoop del mondo non era ancora uscito, ma già Lavrov, e questa è un po' la risposta alla tua domanda, no? Lavrov ancora non avevamo letto lo scoop del mondo, ma già il ministro degli esteri di Mosca, prima di partire per New York per l'ONU, diceva: i giornali occidentali fanno dei giochetti di propaganda, ma poi si scopre che le accuse contro Mosca sono infondate. Quello che vedo io da qui è un'escalation militare.
10: Aspettami un secondo, perché proprio un paio di giorni fa c'è stato l'ultimo episodio in tal senso, lo sconfinamento di un elicottero, quindi non un drone, quindi un mezzo più tradizionale, sui cieli della Polonia. Ascoltiamo la reazione del ministro della difesa polacco, Władysław Kamysz.
14: Il carattere dell'incidente indica che la Russia testa ancora una volta la prontezza della nostra difesa aerea. La Russia testa regolarmente il fianco orientale della NATO e vogliamo ampliare la protezione dello spazio aereo polacco. La decisione è legata all'aumento del numero di provocazioni russe e degli atti di aggressione nei confronti della Polonia.
10: Caterina Doglio, sono per ora solo provocazioni comunque?
12: No, guarda, lì la cosa si fa più complicata, perché quando si parla di spazio aereo polacco invaso peraltro per un tempo che a me sembra, no, per noi che facciamo anche questo lavoro i secondi sono lunghissimi, 42 secondi di violazione di spazio aereo è una cosa veramente lunghissima, no? Cioè tutto il tempo di far scoppiare la terza guerra mondiale, perché questa cosa succede, non è un elicottero che è arrivato da Mosca ed è entrato nello spazio aereo della Polonia, questo è un elicottero che stava a Kaliningrad, che è un exclave russa, una specie di porzione di territorio russo incastonato tra Lituania e Polonia, e questa è una cosa diversa, diciamo. a Kaliningrad c'è di tutto e di più da un punto di vista militare, quindi anche una reazione, diciamo, se ci fosse una reazione, allora lì sarebbe veramente qualcosa di terribile. E, nessuno ha interesse, diciamo, a premere per ora, no, l'acceleratore, da nessuna, insomma, però è chiaro che queste sono le zone veramente più pericolose. Ci sono queste enclave russe in Moldavia, in Polonia, no? Tra la Polonia e la Lituania, che sono effettivamente come dei punti trigger, qui bisogna stare, certo, molto attenti, e non è un caso che i piloti in Polonia abbiano lasciato passare tutto questo tempo, cioè si sono alzati in volo, hanno presidiato, però nessuno per ora si sogna di abbattere un elicottero, ecco.
10: Beh, per fortuna, insomma, perlomeno vediamo, insomma, di evitare l'escalation. Grazie Caterina Doglio, corrispondente della RAI da Mosca, grazie per essere stata con noi questa mattina, e do il buongiorno all'altro nostro ospite, che è Pietro Batacchi, direttore della rivista italiana di difesa. Buongiorno Batacchi.
15: Buongiorno.
10: Buongiorno Batacchi. Allora, parliamo di questi droni Gerbera, io li ho sentiti pronunciare così, che sarebbero stati interessati, insomma, da questo presunto allarme lanciato ieri da Il Mondo. Si tratta di un piccolo drone appunto di fabbricazione russa. Ci dice qualcosa sulle capacità di questo drone?
15: Allora, questi droni, questi Gerbera, tanto per capirci, sono quei droni che i russi utilizzano tutti i giorni quando attaccano le città ucraine, le infrastrutture ucraine, ma li usano come esca, ovvero sono droni che servono a confondere le difese aeree, a farle rivelare e quant'altro, e vengono utilizzati in gruppi assieme ai droni Gerand 2, i famosi droni Gerand 2, che poi sono gli Shahed iraniani. E questi sì, gli Shahed e i Gerand 2 sono quelli che attaccano, i famosi droni suicida, che sono dotati di carica e vengono contro l'obiettivo. Quindi il Gerand 2, il Gerbera serve per appunto confondere le difese, per testare le difese e quant'altro. In alcune occasioni può essere dotato anche di una piccola carica bellica di poco contenuto, ecco. Sì. Quindi in sostanza il concetto, se prendiamo per buono questo warning rivelato da Il Mondo, il concetto sarebbe quello: io lancio il drone nei vostri spazi aerei, così testo le vostre difese, le procedure, e soprattutto creo confusione, instillo paura e quant'altro.
10: Certo, quindi più appunto a livello di creare confusione che di effettivi danni che può creare, anche perché leggevo che non va molto veloce, raggiunge 160 km all'ora, quindi potrebbe essere anche intercettato.
15: Sì, sono droni turboelica, sono molto lenti, ma il punto vero qual è? Questo warning può essere anche non attendibile, questo warning può raccontare di una minaccia che non è concreta, però qual è il punto importante? Solo la possibilità, solo il fatto che questa presunta notizia sia stata veicolata, già quello basta per ottenere l'obiettivo. Ottenere l'obiettivo qual è? L'obiettivo appunto è instillare il dubbio, generare paura, creare confusione in opinioni pubbliche, quelle europee, molto volatili in questo momento, molto volatili in un periodo elettorale, insomma, certo, si vota in Italia e non solo
10: nel
15: in
10: 2027,
15: Europa in questi mesi.
10: Certo. E senta Batacchi, resti un attimo con noi perché ascoltiamo insieme sul metodo che sarebbe usato per lanciare questi droni la voce del generale Paolo Capitini, docente di storia militare. Ascoltiamo la voce di Paolo Capitini, scusate. La voce di Paolo Capitini, docente di storia militare, che ci parla appunto del metodo di lancio dei droni.
16: C'è stato un attacco in profondità nel territorio russo condotto da droni lanciati da camion, da tir, per cui addirittura una nave sarebbe ancora più comoda. Anche a gente che non ha mai pensato di poter essere sorvolato da un drone che parte da una nave al largo della Sardegna, per esempio, adesso adesso comincia a pensarci. E questo è uno degli obiettivi concreti, questo sicuramente sì, concreti della guerra ibrida, che punta a questo, ad avere e alimentare una situazione di incertezza.
10: Ecco, l'incertezza di cui parlava lei, Batacchi. Senta, ma questi droni partirebbero da navi o da piattaforme marine? Dove ha queste navi? Sono navi mercantili che ha la Russia nel Mar Mediterraneo?
15: Guardi, il drone è uno strumento per sua natura flessibile e versatile, ed è un po' anche la sua forza, per cui tu li metti in dei container e poi li lanci, nel caso del Gerbera, da catapulte, semplicemente, quindi da sistemi pneumatici. E questo di fatto fa sì che sia anche difficile identificare la minaccia, perché i nostri mari sono pieni di navi mercantili. E questo un aspetto molto importante su cui devono lavorare a fondo le intelligence. Oggi la minaccia da questo punto è molto cambiata, insomma 25 anni fa le nostre intelligence si dovevano occupare, no, di Al-Qaeda piuttosto che dello Stato Islamico, certo, piuttosto che di quelle generazioni di giovani europei nati appunto in Europa ma di origine di paesi arabi, che poi hanno fatto e facevano tutta una serie di cose anche drammatiche da questo punto di vista. Oggi invece la minaccia è capire dove sta il mercantile col Gerbera, ecco. Ed è molto più complicato per certi aspetti.
10: Senta Batacchi, ma la NATO è pronta a difendere il fronte orientale, il lato orientale?
15: Allora, la NATO è pronta, in questo momento conviene ricordarlo, e questo dovrebbe anche rassicurarci, la NATO oggi è la più forte, più importante organizzazione politico-militare convenzionale al mondo, questo ed è l'unica che funziona, è l'unica che ha un comando integrato, è l'unica che ha delle forze integrate, che ha delle procedure integrate, che è interoperabile. Questo è un punto fermo. La NATO in questo momento, da un punto di vista convenzionale, è superiore ai russi. L'abbiamo visto dal primo momento della guerra in Ucraina, perché la NATO da subito ha dato supporto agli ucraini. Il problema qual è? Il problema è che le guerre non si fanno solo con i carri armati, gli aerei, i cannoni, si fanno anche con altre cose, si fanno anche con la compattezza delle opinioni pubbliche, si fanno anche con la determinazione, si fanno anche con quelli che Clausewitz chiamava i valori morali, ecco. E su questo i russi ti hanno dimostrato in questi anni di guerra in Ucraina, pur non raggiungendo i loro obiettivi, hanno dimostrato una capacità di assorbire perdite umane che è per noi preoccupante, perché noi non saremo in grado di farlo, ecco. E questo è un aspetto su cui riflette.
10: Ecco, forse anche per questo c'è questo invito alla prudenza da parte del segretario generale della NATO Rutte, che ascoltiamo.
17: And my message to Europeans, Canadians and to the whole of NATO is...
14: I canadesi e gli europei, membri della NATO, devono stare calmi, andare avanti con il riarmo in corso e con il sostegno all'Ucraina, perché siamo più forti della Russia, che ne è ben consapevole. Per ogni incidente ibrido di qualsiasi tipo, assicuratevi che l'Ucraina non riceva meno, ma che riceva più soldi. Siamo preparati. La ferma determinazione c'è e loro non possono vincere. E in particolare, quando si tratta di ibrido, tutte le opzioni di risposta sono disponibili e useremo tutto ciò che sarà necessario.
10: Batacchi, le faccio un'ultima domanda. La NATO potrebbe valutare il passaggio da un'azione puramente difensiva di risposta, che è quella che sta attuando adesso, a un'azione preventiva, magari di distruzione degli arsenali dei droni, nel caso riuscisse ad identificarli?
15: Ma quello sarebbe, saremmo in una fase successiva, saremmo sostanzialmente già in una fase di guerra. La NATO è un'organizzazione difensiva, di difesa collettiva, nasce appunto per proteggere i paesi europei occidentali da attacchi esterni, leggi il patto di Varsavia prima, oggi la Federazione Russa, in un periodo della, diciamo così, della sua vita fatto operazioni di crisis management con l'impegno in Afghanistan e non solo, ma quello è un'altra cosa, un altro film. Quindi sostanzialmente oggi la NATO serve per dissuadere azioni da parte di soggetti malintenzionati. Io non vedo in questo momento i presupposti per attacchi preventivi alla Russia, insomma. Beh, entreremo
10: per fortuna speriamo, allora
15: la terza guerra mondiale.
10: Speriamo allora di non doverne parlare mai. Grazie Pietro Batacchi, direttore della rivista Italiana Difesa, grazie, buona giornata. E do il buongiorno anche a Simonetta, che è la direttrice dell'ESA italiana, l'ESA che si trova a Frascati vicino Roma, di tutti i programmi di osservazione della terra dell'ESA. Buongiorno dottoressa Kelly.
18: Buongiorno.
10: Allora, passiamo dalla difesa dello spazio aereo alla difesa del pianeta. E oggi c'è la Notte Europea dei Ricercatori, ci sarà un Open Day anche all'ESA, ma prima di parlare di questo le chiedo che cosa fa l'Europa per conoscere meglio lo spazio.
18: L'Europa ha uno strumento fortissimo, l'Agenzia Spaziale Europea, che esiste da oltre 50 anni con 23 paesi, una sede importante in Italia, a Frascati vicino Roma. Costruisce satelliti per studiare i pianeti, gli asteroidi e tutto quello che è la scienza spaziale, costruisce satelliti di navigazione satellitare come il sistema Galileo, il più preciso oggi al mondo, costruisce satelliti di telecomunicazione e di osservazione della Terra, di cui mi occupo, che si occupano di dati che ci aiutano a meglio gestire i problemi legati al clima e all'ambiente.
10: Ecco, dottoressa, ci spieghi bene però questi satelliti che cosa servono al cittadino comune nella vita di tutti i giorni?
18: Beh, questi satelliti servono soprattutto a meglio gestire il nostro quotidiano, a vedere la qualità dell'aria che respiriamo nelle città, a vedere la deforestazione, aiutarci a capire l'idrologia del terreno e quindi anche la capacità produttiva in termini di produzione agricola. Ci aiutano a meglio gestire le situazioni come quelle che abbiamo vissuto quest'estate, con il caldo torrido e anche i fuochi, gli incendi, ma anche le situazioni legate a disastri ambientali come inondazioni, come quella purtroppo drammatica che abbiamo visto in Nepal. Infatti il dato ci aiuta a capire l'evoluzione dei ghiacci, ma anche la temperatura del terreno, e quindi a prevenire quelli che sono la gestione dei rischi, ma anche aiutarci nell'immediato quando c'è una situazione ad esempio di fuoco.
10: Ecco dottoressa, l'ho fermata prima, le chiedo scusa, ma volevo approfondire i satelliti. Stava dicendo ci sono anche gli astronauti.
18: Sì, all'ESA abbiamo anche quelle che si chiamano le infrastrutture spaziali, quindi abbiamo il contributo europeo, la Stazione Spaziale Internazionale, abbiamo un corpo europeo di astronauti, tra l'altro con astronauti italiani di punta, e abbiamo anche i lanciatori, quindi la capacità di lanciare in maniera autonoma nello spazio con il lanciatore Ariane 6 e Vega C. Tutto questo rappresenta infrastrutture, satelliti, dati e sicuramente per i cittadini europei un'importante infrastruttura e capacità, soprattutto ad esempio nel settore di cui mi occupo siamo all'avanguardia a livello mondiale.
10: Senta, ESA ha tra le sue missioni anche quella di far conoscere appunto quello che stiamo facendo in qualche modo anche noi nel nostro piccolo, lo spazio, ai cittadini. Oggi ci sarà l'Open Day, lo ricordo, in occasione della Notte Europea dei Ricercatori, 25 settembre, nella sede di Frascati. Ci saranno 3.000 persone divise in due blocchi, alle quali 3.000 persone che cosa spiegherete?
18: Le 3.000 persone sono appunto in occasione della giornata di porte aperte per la Notte dei Ricercatori, un evento che facciamo ogni anno in cui apriamo il centro per proporre ai ragazzi, a tutti i teenagers, a tutti i visitatori di scoprire quello che facciamo all'Agenzia Spaziale Europea. Quindi ci saranno delle tematiche, ci saranno esperti, ci saranno oltre 50 volontari che presenteranno quello che facciamo. Quello che facciamo legato appunto alla gestione del clima e dell'ambiente, quello che facciamo anche per la previsione di quelle che sono le evoluzioni, non so, del Mediterraneo piuttosto che di quella che è l'evoluzione delle nostre città, del verde e del clima, ma faremo anche vedere come si costruiscono i lanciatori, il piccolo lanciatore Vega che è integrato a Frascati. Parleremo di difesa planetaria perché abbiamo anche un team a Frascati che si occupa di difesa planetaria, e tutte queste attività le presenteremo per incoraggiare i ragazzi a scoprire non solo quello che facciamo, ma anche eventualmente a interessarsi a studiare queste materie.
10: E chissà appunto se magari tra i ragazzi che verranno già frascati ci sarà anche qualcuno intenzionato a fare l'astronauta. E vogliamo ricordare che anche Radio Rai sarà lì e realizzerà un podcast che si chiamerà Spazio Sostenibile, lo anticipiamo, per parlare appunto di sostenibilità e spazio attraverso la voce dei bambini. Ci sarà un piccolo gruppo di bambini che intervisteranno i vostri esperti e faranno domande appunto con la voce e magari l'ingenuità, però anche il punto di vista diverso di bambini, un prodotto appunto di Rai Radio che sarà disponibile su Rai Play Sound. Ne approfittiamo per dire che anche le puntate di Radio Anch'io si possono riascoltare sempre su Rai Play Sound. Ringrazio Simonetta Cheli, direttrice dell'ESA di Frascati e direttrice di tutti i programmi di osservazione della Terra realizzati dall'ESA. Grazie dottoressa Cheli. Sono le 7:55 minuti, noi ci fermiamo qui, linea al GR1 delle 8, torniamo dopo per occuparci di PNRR.
19: Radio 1, un mondo da sentire.
20: Sono Giovanni Minoli, vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1. Dal lunedì al giovedì, ogni sera una storia diversa per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale. Perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Dal 28 settembre il Mix del 23 su Radio 1, dal lunedì al giovedì alle 23 e su Rai Play Sound.
19: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
21: Sono Alessandro Greco e questo è un podcast che nasce da una sensazione che conosciamo tutti, cioè quella di cantare una canzone mille volte e accorgerci solo dopo che stava parlando proprio a noi.
19: Ascolta il podcast Secondo Ascolto su Rai Play Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare. Verde, viaggiare informati.
22: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Vediamo insieme la situazione al momento. Sulla A21, la Torino-Brescia, ci sono code a tratti per un incidente tra l'A4 e Brescia Sud in direzione di Torino. Sulla A4 Milano-Brescia, code per traffico intenso tra Sesto San Giovanni Viale Zara e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia, e code a tratti anche tra Monza e Viale Certosa in direzione di Torino. Sulla A10, la Genova-Ventimiglia, code per traffico intenso tra Genova Aeroporto e l'A7 in direzione di Genova. Sulla stessa A7, code per traffico tra la 12 Genova Bolzaneto in direzione di Milano. In autosole, code per un incidente tra Incisa Reggella e Firenze in Pruneta in direzione di Bologna, mentre sulla 11, la Firenze Pisa, ci sono code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'autosole in direzione di Firenze. Veniamo a Roma, sul raccordo anulare è stata istituita una riduzione di carreggiata per un veicolo in fiamme tra Via Tiburtina e l'allacciamento con la 24 in carreggiata interna. Sulla 3 la Napoli-Salerno, code per traffico tra la 1 e Porto in direzione di Napoli. Ed è tutto, linea allo studio.
19: In collaborazione con il CIS.
23: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad senza glutine e polifosfati aggiunti a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.

0: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: ore 8.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Studenti stranieri, al via il decreto, tetto al 30%, multe per i genitori che non seguono corsi di italiano, stop al burka. Giorgia Meloni, evitiamo le classi ghetto. Schlein, caccia le streghe sulla pelle dei bambini. Governo al lavoro per il taglio delle tasse per il ceto medio, fisco, quasi la metà degli italiani non paga l'IRPEF, il peso dell'imposta solo sul 19% dei contribuenti. Dobbiamo coesistere e cooperare. Vertice Trump, Xi Jinping a Washington, prorogata la tregua sui dazi. A porte chiuse la discussione sui dossier più complicati, Taiwan e la crisi iraniana. Le accuse di genocidio a Gaza, la più grande bugia del secolo. Netanyahu parla all'Assemblea ONU, la sala si svuota, codardi, combattiamo anche per voi. Protesta e propalla all'esterno del Palazzo di Vetro, fermata l'attrice Susan Sarandon. Papa Leone in Francia, prima Parigi, poi il pontefice sarà a Lourdes, Metz, l'identità dell'Europa, la pace, l'intelligenza artificiale, temi al centro del viaggio apostolico. Scienza che passione, torna la notte dei ricercatori che lanciano un appello per ottenere più fondi, centinaia di eventi in tutto il paese. Il sì a Montalcino, il bacio davanti ai fan, il boato della folla, Damiano Davide e Dave Cameron sono marito e moglie ed è tempo di festa, 3 giorni in un resort di lusso. Calcio, stasera la nazionale incontra il Belgio per la prima giornata di Nations League Formula 1 in Azerbaijan e giorno di qualifiche. Buongiorno da Salvatore Sabatino in primo piano. Dunque il varo in consiglio dei ministri del decreto sulla scuola con il tetto agli stranieri in classe e il divieto di burka. Intervenuta sul tema la premier Meloni alla festa del quotidiano Il Tempo. Iniziamo da qui.
4: È fiera di una legge di buonsenso che non divide, aiuta ad integrare davvero ed evita le classi ghetto, Giorgia Meloni, che evidenzia il coraggio avuto nel portare avanti il provvedimento nonostante le critiche delle opposizioni.
5: Come se noi avessimo qualcosa contro quei bambini, come se noi volessimo cacciare quei bambini dalle scuole, quando invece puntiamo a fare tutt'altro, cioè consentire a quei bambini di avere una possibilità di integrarsi davvero.
4: Incomprensibile e spaventosa la contrarietà della sinistra al divieto di burka e niqab, aggiunge la premier, che auspica l'approvazione della legge elettorale e delle preferenze guardando avanti.
5: Grazie a quelle norme è finita la stagione dei giochi di palazzo, dei governi arcobaleno e tutto quello che abbiamo visto e che non ha funzionato.
4: Giorgia Meloni ricorda i tagli delle tasse fatti e che farà con un occhio di riguardo al ceto medio, compresa l'abolizione del bollo auto, un sacrilegio questo, dice, per la sinistra che vuole mettere le mani nelle tasche degli italiani, ma per le patrimoniali dovranno aspettare un altro governo, e rivendica la legge sul nucleare e i risultati sull'immigrazione.
5: L'Italia non è più il campo profughi d'Europa.
4: La Presidente del Consiglio si dice disponibile ad un confronto diretto con il candidato della sinistra. Il problema, evidenzia, è sapere se ne avremo uno vero. Carla Macrellino, GR1.
3: Ma torniamo al decreto scuola, ascoltiamo quali i contenuti del provvedimento.
6: Un decreto fortemente voluto dal ministro Giuseppe Valditara, che rivendica la centralità della conoscenza linguistica come strumento chiave dell'inserimento scolastico. Qualche polemica sui numeri esatti delle classi coinvolte nel provvedimento, tetto massimo del 30% per gli studenti arrivati da poco in Italia, ma alla fine, spiega Valditara, il discrimine sarà l'adeguata conoscenza della lingua.
7: Le classi che hanno un numero di studenti stranieri che supera il 30% sono 34.000. Da questo numero noi eccettuiamo quei ragazzi stranieri che conoscono già la lingua italiana. I ragazzi stranieri di prima generazione hanno un anno in meno di preparazione sull'italiano.
6: Un provvedimento che prevedrà comunque deroghe e finanziamenti ad hoc.
7: Se per ipotesi non si riuscisse a garantire questo rispetto del 30%, noi prevediamo 14 milioni di euro proprio per quei ragazzi che sono situati in quelle classi dove si è costretti a superare il 30%.
6: Mauro Zanda, GR1.
3: E le misure sulla scuola animano il confronto politico con le opposizioni che parlano di propaganda sulla pelle dei bambini e la maggioranza che difende invece il provvedimento.
8: Più integrazione e stesse opportunità formative per tutti. Per Fratelli d'Italia il decreto scuola realizza ciò che altri governi avevano promesso ma mai messo in pratica. Raffaele Speranzon.
9: Il governo Meloni dimostra di avere a cuore l'apprendimento e l'istruzione dei bambini molto più della sinistra. Fratelli d'Italia ribadisce il suo no alle classi ghetto.
8: Mettiamo fine ad una giungla le parole del vicepremier leghista Matteo Salvini. L'altro vicepremier, l'azzurro Antonio Tajani, ribadisce l'importanza della difesa della lingua italiana, così come noi moderati, che con Maurizio Lupi rivendica anche i fondi stanziati per i liberi libri di testo. E il divieto di burka e niqab, secondo il centrodestra, tutela le studentesse. È una caccia alle streghe sulla pelle dei bambini, la replica di Elly Schlein, sempre dal PD. Chiara Braga.
0: La sparata di Giorgia Meloni si sta dimostrando del tutto scollegata dalla realtà. Sicuramente bisognerebbe occuparsi di dare alle scuole più investimenti.
8: Uno spot ideologico, inapplicabile e calato dall'alto, l'affondo dei 5 Stelle. Italia Viva accusa, misura di propaganda che insegue Vannacci. Impossibile da applicare, aggiunge Più Europa. Se Giorgia Meloni vuole occuparsi di scuola, rincara Angelo Bonelli, Verdi Sinistra. Pensi piuttosto a stipendi degli insegnanti, docenti precari e istituti fatiscenti. Francesco Macaro, GR1.
3: Ma dal Consiglio dei Ministri è arrivato anche un provvedimento sulle auto e i veicoli commerciali diesel Euro 5, slitta l'entrata in vigore delle limitazioni alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 nel bacino padano.
10: C'è ancora un anno di tempo prima che i veicoli diesel Euro 5 vengano bloccati in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Un rinvio necessario senza il quale da giovedì 1 ottobre si sarebbero dovuti fermare oltre 1.200.000 veicoli che ricadono nel bacino padano. La qualità dell'aria nella zona registra livelli elevati di polveri sottili ed è un ennesimo rinvio, ma è un problema che va affrontato. Gianluca Pellegrini, direttore editoriale di Quattro Ruote.
11: In Italia le automobili hanno un'età media molto elevata, più o meno intorno ai 13 anni, vetture che altrove sarebbero già state sostituite.
10: L'eventuale blocco dei diesel Euro 5 avrebbe causato pesanti ripercussioni sulla mobilità e l'economia della zona. Ma come se ne può venire a capo?
11: Forse bisognerebbe affrontare prima il problema che le rende socialmente così difficili da applicare, cioè l'anzianità del circolante, e farlo con una politica stabile di ricambio, costruita sulle auto che devono essere tolte dalle strade e sulle condizioni economiche di chi le possiede, e non con incentivi intermittenti legati a una singola tecnologia e capaci, come già successo più volte per elettrico, di esaurirsi nel giro di poche ore.
10: Lorenzo Opice, GR1.
3: Parliamo ora di fisco e dichiarazione dei redditi, un quadro a tinte fosche, quello dipinto dal rapporto realizzato da Itinerari Previdenziali.
12: Quasi la metà degli italiani non paga l'IRPEF, l'imposta sulle persone fisiche, e il peso del fisco continua a concentrarsi su una minoranza di cittadini. Secondo gli ultimi dati relativi alle dichiarazioni dei redditi analizzati in un report di Itinerari Previdenziali, il 46% degli italiani non versa un euro di imposte sul reddito. All'estremo opposto, più del 30% dei contribuenti sostiene quasi l'80% del gettito complessivo. In particolare, chi dichiara redditi superiori ai 35.000 euro annui versa circa 2/3 di tutta l'IRPEF incassata dallo Stato. Chi supera i 200.000 euro ed è solo lo 0,3% della platea versa quasi il 10% del totale. Significativo il confronto con la sanità. Chi dichiara tra i 15.000 e 20.000 euro paga in media 1.773 euro di IRPEF, meno del costo sanitario medio pro capite, che in Italia è pari a 2.347 euro. Amalia Carosi, GR1.
3: Un dato che fa il paio con quello dell'economia sommersa nel nostro paese: vale quasi 200 miliardi di euro, quanto il PIL di una regione come l'Emilia Romagna. Lo rivela uno studio Censis Confcooperative. Sentiamo il presidente Maurizio Gardini.
13: Sottrae a ogni italiano 3.350 euro. Dietro questi numeri c'è un'altra realtà. 2,7 milioni di persone, di lavoratori irregolari, sfruttati e pagati quasi la metà dei colleghi irregolari. Il sommerso è un moltiplicatore di diseguaglianze che colpisce prima di tutto chi lavora senza tutele.
3: Il governo impugna davanti alla Consulta la legge dell'Emilia-Romagna sul suicidio medicalmente assistito. Secondo Palazzo Chigi, la norma invade competenze esclusive dello Stato, non garantisce in modo adeguato un percorso preventivo di cure palliative ed elude i vincoli della Corte. Uno scontro politico su elementi di dettaglio per il governatore emiliano Michele De Pascale. In precedenza erano già state impugnate leggi analoghe di Toscana e Sardegna, delle quali la Consulta ha ordinato correzioni parziali, confermandone però l'impianto generale. Alle 8:09 su Rai Radio 1, la pagina estera che si apre con la visita di Xi Jinping a Washington. Nella notte la cena alla Casa Bianca e i toni concilianti e amichevoli di Trump e del leader cinese. Il corrispondente.
14: Alla cena di Stato in onore del presidente Xi Jinping, ieri sera il brindisi con lo stesso spumante del 1972, quello del disgelo tra Stati Uniti e Cina ai tempi di Nixon e Chou Enlai, simboli e solennità del cerimoniale come viatico per mantenere un canale di dialogo tra le due prime potenze mondiali. Xi alla Casa Bianca, dopo oltre un decennio, non è da meno, Dice che Make America Great Again e grande ringiovanimento cinese sono obiettivi complementari. Washington e Pechino devono coesistere e cooperare, afferma. Va evitata la trappola di Tucidide che spinge potenze dominanti ed emergenti allo scontro. Per tentare di allentare le tensioni si parte dal commercio. Prolungata fino a gennaio la tregua fra i due paesi su dazi e minerali critici, poi la sfida dell'intelligenza artificiale, resti sotto il controllo umano, avverte Xi. E si media con i titani dell'high-tech come Musk di XAI, Jensen Huang di Nvidia e Tim Cook di Apple, non a caso seduti al tavolo dei leader. E solo a porte chiuse si discute dell'isola di Taiwan, su cui Xi suggerisce prudenza a Trump, o della crisi iraniana, o dei test nucleari cinesi, su cui l'America chiede più trasparenza. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: E proprio sul dossier iraniano c'è un'ultima ora. Il ministro degli esteri della Repubblica Islamica, Araghchi, ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. La notizia è riportata in queste ore dal New York Times, secondo cui Araghchi lo ha riferito ai giornalisti durante un briefing a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, assemblea dove ieri c'è stato l'intervento del premier israeliano Netanyahu, contestato in aula e fuori dal palazzo di vetro. Rinviata.
15: Benjamin Netanyahu sale sul podio. Fuori i cartelli basta bombe e stop al genocidio. Dentro i delegati di decine di paesi lasciano l'aula per protesta contro il premier israeliano. Fuori la polizia arresta manifestanti, tra questi l'attrice Susan Sarandon.
16: Cowards.
15: Siete dei codardi, dice il primo ministro. Stiamo combattendo anche per voi. Rivendica la decisione di aver attaccato l'Iran. Definisce il sindaco della città, Mamdani, colui che se ne avesse avuto il potere lo avrebbe arrestato, antisemita.
16: Shame on you.
15: Vergogna. Le accuse di genocidio a Gaza sono la più grande menzogna del mondo. All'assemblea arriva anche la voce del presidente dell'autorità nazionale palestinese, Abu Mazen, confinato a migliaia di chilometri di distanza. La Casa Bianca gli ha negato il visto per la seconda volta. In un videomessaggio denuncia l'inarrestabile espansione degli insediamenti illegali in Cisgiordania e ricorda che a Gaza si muore ancora. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
3: I ministri della difesa Crosetto e degli esteri Tajani smorzano l'allarme su possibili attacchi di droni russi contro Francia, Spagna e Italia. Non ci sono notizie di intelligence al riguardo, hanno chiarito i ministri. In tempi difficili non gettiamo benzina sul fuoco, ha commentato Crosetto. Anche la Francia nega di aver ricevuto segnalazioni specifiche, ma il presidente Macron parla di situazione inquietante. E di guerra ha parlato anche il presidente Mattarella. Ieri a Torino, inaugurando il Salone del Gusto, ha chiesto iniziative urgenti perché le risorse alimentari, ha detto, sono bersaglio dei conflitti in corso. Ascoltiamo le parole del capo dello Stato.
17: Riappaiono nei teatri di guerra fame e malnutrizione, sprecando immane risorse. Guerre mascherate con ragioni di rivalsa nazionale, in realtà espressione di volontà di potenza e di dominio, con un'assoluta noncuranza delle conseguenze devastanti sulle popolazioni, sui territori, sull'ambiente.
3: E la pace, ma anche l'Europa e l'intelligenza artificiale saranno tra i temi annunciati della visita di Papa Leone in Francia da oggi a lunedì. Poco fa la partenza dall'aeroporto romano di Fiumicino, l'inviata.
18: 4 giorni in Francia, viaggio nel cuore del vecchio continente. Oggi Papa Leone arriva a Parigi, prima tappa del pellegrinaggio che proseguirà a Lourdes e Metz, la città di Robert Schuman, tra i padri fondatori dell'Unione Europea e di cui è in corso la causa di beatificazione. È il terzo viaggio del Papa nel continente europeo dopo Monaco e la Spagna. Prevost affronterà temi come la tutela della vita, costruzione della pace, l'identità dell'Europa e poi l'intelligenza artificiale, le sue sfide. Oggi, primo giorno a Parigi, programma intenso. Papa Leone incontrerà il presidente Macron, nel pomeriggio pronuncerà un discorso alla sede dell'UNESCO alle 17 e vespri nella cattedrale di Notre Dame. Prevost sarà il primo pontefice a visitare il luogo di culto dalla sua inaugurazione e riapertura al pubblico dopo l'incendio del 2019. La sera nello Stade de France a Saint-Denis guiderà la veglia con 80.000 giovani. Sabato il Papa saluterà Parigi con la messa in Place de la Concorde, attese oltre 600.000 persone, e raggiungerà Lourdes dove guiderà la preghiera alla Grotta delle Apparizioni. Ultima tappa a Metz, nella terra di Schuman, l'incontro interreligioso e subito dopo l'evento alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. A Metz, Macron ha invitato tutti i capi di Stato europei per il discorso finale di Prevost. Parigi con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
3: Siamo alla cronaca, ci sono alcuni indagati nell'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato all'interno del Colosseo nella notte tra martedì e mercoledì durante i lavori di manutenzione.
16: La Procura di Roma ha iscritto 7 persone nel registro degli indagati, un atto dovuto per consentire la nomina dei consulenti in vista dell'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, fissata per lunedì. L'inchiesta punta ad accertare eventuali violazioni sulle norme sulla sicurezza del lavoro. Gli inquirenti vogliono capire se il 22enne lavorasse in un punto scarsamente illuminato e, visto che i suoi due colleghi hanno detto di non aver assistito alla tragedia, sperano di avere elementi utili dalle immagini delle telecamere poste tra il terzo e il secondo anello dell'anfiteatro. Teatro. Altre risposte sono attese dalla consulenza tecnica sull'imbragatura che il giovane indossava e sulla fune di sicurezza ritrovata integra, fissata a un perno ma non al moschettone che a seguito della caduta gli avrebbe salvato la vita. Dopo 3 giorni di lutto il Colosseo dovrebbe riaprire sabato, ma il ministro della cultura Giuli vuole prima incontrare i dipendenti e fare il punto sulle indagini. Tra i turisti che continuano a restare fuori dal monumento più visitato d'Italia, un mix di delusione e comprensione.
19: Era l'unica giornata in cui poteva entrare qui al Colosseo?
20: Sì, perché domani siamo ancora a Roma ma non possiamo.
19: Comunque un atto dovuto chiuderlo dopo quello che è successo?
20: Penso di sì.
16: Simone Zazzera, GR1.
3: Raid di studenti in un supermercato di Modena. Tra fischi e musica a tutto volume, una 50 di ragazzi all'uscita da scuola ha fatto irruzione in un discount e ha saccheggiato gli scaffali portando via cibo e bevande, creando scompiglio tra clienti e personale. Molti avevano il volto coperto. L'assalto, durato una decina di minuti, è stato filmato e poi pubblicato sui social, dove è diventato virale. I video sono ora in mano ai carabinieri di Modena, che hanno ricevuto denuncia formale da parte dei vertici del supermercato. Indagini sono in corso. Un falso allarme WhatsApp, poi una telefonata fatta con l'intelligenza artificiale, tutto ad opera di banditi informatici che hanno impersonato l'amministratore delegato di Banca Intesa, Carlo Messina. Così nel febbraio scorso è stato ingannato l'allora presidente di Fideuram, controllata da Intesa, Paolo Molesini, indotto ad operare una serie di bonifici all'estero. Truffa da 95 milioni di euro, poi ridotti a 36 perché la Procura di Milano ne ha recuperati buona parte, il resto è stato convertito in bitcoin. La storia è rivelata oggi dal Corriere della Sera. Dovrà scontare 5 anni e 9 mesi di detenzione per un cumulo di condanne Riccardo Bossi, il primo figlio del fondatore della Lega Umberto, è stato arrestato.
21: Le porte del carcere di Busto Arsizio per lui si sono aperte poche ore prima della presentazione alla Camera degli scritti politici del padre. Truffa, appropriazione indebita e indebita percezione del reddito di cittadinanza, i reati per i quali Riccardo Bossi ha accumulato pene per 5 anni e 9 mesi. Su di lui pende poi un'altra condanna, 1 anno e 4 mesi, per maltrattamenti nei confronti della madre, sulla quale deve però ancora esprimersi la Cassazione. 47 anni, figlio di Umberto Bossi e della sua prima moglie, dopo una breve esperienza politica si era dedicato ai rally, spese personali con i fondi della Lega, mancati pagamenti di affitti, bollette, ma anche di cene, gioielli e orologi di lusso, fino ai 12.000 euro di reddito di cittadinanza illecitamente percepiti. Queste le vicende che hanno portato Riccardo Bossi in carcere. Gelido il commento del fratello Renzo, figlio della seconda moglie del senatore. Credo che ognuno debba assumersi la responsabilità delle proprie azioni, ha dichiarato. Fausto Bertuccioli, GR1.
3: Scienza, che passione, torna stasera la notte dei ricercatori con centinaia di eventi in tutta Italia.
22: Porte aperte gratuitamente a grandi e piccoli per entrare nei luoghi della ricerca e vedere l'effetto che fa. Appuntamento annuale promosso dalla Commissione Europea per avvicinare i cittadini alla scienza, con ampia offerta di visite, incontri, iniziative. Antonello Pasini, ricercatore del CNR.
23: Questa sera avrete tutti la possibilità di incontrare le nostre ricercatrici e i nostri ricercatori e di entusiasmarvi alla vista delle loro ricerche. Queste persone vanno valorizzate, ma solo per fare un esempio, oggi al dal CNR, che è il nostro più grande ente di ricerca, quasi 1500 sono stati giudicati meritevoli di passare al livello superiore, ma che non vi passano per mancanza di fondi.
22: Numerosi e da tempo gli appelli per più sostegno alla ricerca.
23: Tra l'altro, i meccanismi di finanziamento dell'Unione Europea sono spesso commisurati agli stipendi dei singoli ricercatori nei vari paesi. E siccome noi italiani guadagniamo poco più della metà di un tedesco o francese, ecco che i fondi dell'Unione Europea per la nostra ricerca sono inferiori, anche se noi siamo altrettanto bravi.
22: Sonia Filippazzi, GR1.
3: È disponibile su RaiPlay Sound il nuovo podcast di Radio 1 India IA, il più grande laboratorio del futuro, di Massimo Cerofolini, che racconta cosa accade quando l'intelligenza artificiale incontra 1,5 miliardi di persone, l'India per l'appunto. Ve ne proponiamo un passaggio.
1: La conversazione che sentite avviene in un campo di cetrioli del Telangana. Uno dei due interlocutori è una giovane contadina. L'altro non è una persona. Shyamala per anni ha affrontato alla cieca infestanti sconosciuti e temporali improvvisi. Poi sul suo telefonino è arrivata un'app speciale. Oggi i contadini parlano con le piante, fotografano una foglia col cellulare, descrivono a voce il problema e l'algoritmo risponde.
3: E non è stato un algoritmo a rispondere ieri a Montalcino, in provincia di Siena, dove Damiano Davide e Dave Cameron si sono detti sì. Il racconto della nostra inviata.
2: Un intero pomeriggio di trepidante attesa. Il centro storico di Montalcino, transennato proprio davanti al municipio, addobbato con un drappo bianco e una composizione floreale. Poi il boato di gioia dei fan all'arrivo di Damiano David e Dove Cameron a bordo di una Lancia Fulvia coupé d'epoca, tailleur bianco con camicia e cravatta per lei, completo giacca e pantaloni color panna per lui, e nella sala del palazzo comunale, dove il sindaco Franceschelli ha celebrato il matrimonio con rito civile, ancora applausi al momento dello scambio delle fedi nuziali, la mamma di Damiano David.
4: Giornata pazzesca, i ragazzi molto emozionati e noi genitori altrettanto.
2: E ad attendere i neo sposi davanti al municipio, oltre 100 persone tra fan e curiosi.
5: Bellissimi, stupendi, noi siamo grandi fan, siamo felicissime.
24: Vi auguro tanta fortuna, lei è troppo bella.
2: Da oggi e per tutto il weekend i festeggiamenti proseguiranno a Castiglion del Bosco, in un resort lussuosissimo tra oliveti e colline toscane. Oltre 200 gli invitati, tra loro anche gli ex compagni di band di Damiano, con il sogno di una possibile reunion dei Maneskin. Da Montalcino, Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: E da una possibile reunion a un nuovo duetto, Biagio Antonacci canta con Saif, il pezzo contenuto nell'album di inediti che esce proprio oggi, mentre il cantante è impegnato con il tour al Teatro Grande degli Scavi di Pompei. Ultima data il 4 ottobre, noi l'abbiamo intervistato.
25: Sarà la musica che cambia il mondo.
22: Si intitola Ma.
3: È impegnato con il tour al Teatro Grande degli Scavi di Pompei. Ultima data il 4 ottobre, noi l'abbiamo intervistato.
25: Sarà la musica che cambia il mondo.
22: Si intitola Mustang, come un cavallo ribelle, come la...

0: scelto di cantarla con Safe.
1: È un ragazzo che ha capacità di comunicazione incredibile senza mai cambiare la faccia, non lo vedi mai con una faccia furba. E oltre che il talento suo nel raccontare le cose, ha sempre la faccia onesta.
0: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: E fa sentire nuovamente la sua musica inconfondibile con un nuovo singolo, una storica band irlandese, lo fa nell'anno del 50° anniversario. Silenzio è la nuova canzone degli U2 che regalano un altro assaggio di quello che sarà Carnaval de Luz, il 16° album in studio atteso il 13 novembre nel 2027, dovrebbe partire il nuovo tour mondiale. Sono le 8:23 minuti, la linea ora allo sport, poi ultima parte di Radio Anch'io con Francesca Rinaldi. Allora restate al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, oggi in regia Fabio Cardinali e Giovanni De Palma, da Salvatore Sabatino al microfono, buon proseguimento d'ascolto e di giornata, il GR torna con voi come sempre alle 9.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Via via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
6: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: GR1 Sport.
8: Buongiorno da Jacopo Barlotti. Il calcio al via la Nations League 2026-2027. Ieri le prime partite con le vittorie di Norvegia, Portogallo e Grecia, il pareggio tra Olanda e Germania. Stasera alle 20:45 tocca all'Italia contro il Belgio.
9: L'Olimpico di nuovo, le notti vincenti all'Europeo di 5 anni fa, un nuovo debutto per Roberto Mancini. Poco più di 3 anni dopo, l'ultima partita con l'Italia, l'Olanda in Nations League. La stessa competizione, l'ambizione è subito forte.
10: Quella partita lì fu la finale del terzo posto. Noi speriamo di arrivare a quella per il primo e secondo, se sarà possibile. Quindi il nostro obiettivo è un po' diverso.
9: Allenamenti seri e sereni a Coverciano e ordinati, racconta Mancini. Nonostante i 30 giocatori in campo, ultimi dubbi di formazione per il Belgio con Van Bommel all'esordio in panchina, il debutto da titolare di Romano sembra sempre più probabile a giudicare dalle parole del commissario tecnico dell'Italia.
10: È un giocatore bravo, metà campo, sa giocare, vede il gioco, gioca di prima, quindi è importante, sarà importante credo per il futuro della nazionale.
9: Altri giocatori nuovi hanno impressionato il capitano Donnarumma.
11: Zoma che gioca in Bundes, forte, Dumbia molto forte. Sono giocatori veramente forti, per me è importante che giochino qualunque sia il campionato.
9: I giovani, i più esperti, l'Italia all'ennesima ripartenza. Con Luciano Pecoraro, Daniele Fortuna, GR1.
8: Formula 1 in Azerbaigian, Mercedes protagoniste nelle prove libere, oggi le qualifiche.
12: E dire che Mercedes non porta aggiornamenti significativi dal Gran Premio del Canada, eravamo in maggio. Eppure, solo con affinamenti minimi, le frecce d'argento continuano a volare, letteralmente, e a Baku, quel lungo rettilineo di oltre 2 chilometri, sembra chiamare a raccolta la loro cavalleria, una volta di più. Guida Russell, mezzo secondo più rapido di Antonelli. Considerato come sono andate le cose, il bolognese può anche fare buon viso a cattivo gioco. Un problema meccanico gli aveva infatti tolto metà FP1 e anche parte della FP2. Su un tracciato da ritmo e confidenza come quello a zero, il tempo in pista è tutto. Margini di miglioramento per il bolognese, insomma, anche se il distacco, mezzo secondo, è comunque importante. Alle spalle delle due Mercedes c'è Verstappen con la Red Bull a 8 decimi, ma velocissimo sul passo gara,

0: Quindi le due Ferrari di Leclerc e Hamilton a più di un secondo, quarta e quinta, non bene il cavallino su una pista sì da motore ma che comunque dovrebbe anche esaltare nel misto il telaio Ferrari, invece le rosse sono ancora indietro, davanti sì alle McLaren ma in ritardo. Gran lavoro nella notte per tutti per trovare il limite su una pista che cambia letteralmente di minuto in minuto, come ogni circuito cittadino. Terza sessione di libere, fondamentale alle 10.30, caccia alla polla a partire dalle 14. Manuel Codignoni, GR1.
1: Tennis, Billie Jean King Cup, nei quarti di finale l'Italia ha battuto in rimonta la Cina, decisivo il doppio Paolini e Rani dopo la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto e la vittoria di Jasmine Paolini nei due singolari. Domani semifinale contro l'Ucraina. E intanto è pronto a tornare Jannik Sinner, che sarà domenica in Cina per partecipare al torneo ATP 500 di Pechino. Infine la vela, a Napoli le regate preliminari dell'America's Cup con Luna Rossa già protagonista, l'inviata.
2: La grande vela dell'America's Cup è tornata. A Napoli al via la seconda tappa delle regate preliminari. 8 sfide di flotta da oggi a domenica più il match race finale del 27 pomeriggio. Fra i due equipaggi che hanno conquistato più punti. 9 le imbarcazioni che si sfideranno nel meraviglioso golfo partenopeo. Il Defender Emirates New Zealand, gli italiani di Luna Rossa e gli inglesi di GB1 hanno 2 AC40 in acqua, senior e youth. Gli svizzeri di Alinghi, i francesi, gli americani ne hanno uno. Margherita Porro, timoniera di Luna Rossa Giovani.
3: Siamo molto contenti, siamo veramente onorati di essere qui e daremo il massimo. Sicuramente il campo di Napoli è molto difficile, penso che sarà un gioco aperto fino all'ultimo, noi cercheremo di stare concentrati fino alla fine e si vedrà.
2: Ieri la presentazione dei team a Castel dell'Ovo, poi nelle practice races, le regate di prova, Luna Rossa Senior con Peter Barling e Marco Gradoni al timone, Maria Giubilei e Gigi Ugolini Trimmer si sono lasciati per tutte e tre le sfide gli avversari alle spalle. Se il buongiorno si vede dal mattino, da Napoli con Danilo Datri, Germana Brizzolari, GR1.
1: Ed è tutto per lo sport, buon proseguimento di ascolto.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
5: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua.
7: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19 euro.
4: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
11: Sono le 8:31 minuti, una buona giornata nuovamente dalla redazione di Radio Anch'io, seconda parte di trasmissione, ancora Francesca Rinaldi al microfono. In questa seconda parte parliamo del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Siamo arrivati alla conclusione, dobbiamo chiedere, l'Italia, il nostro paese deve chiedere la decima e ultima rata, e due giorni fa si è riunita a Palazzo Chigi la cabina di regia, che è questa sorta di cabina di controllo centrale che sta appunto verificando lo stato di attuazione del progetto, per poi chiedere appunto i fondi a Bruxelles. Voi continuate a scriverci al 335-699-2949, messaggi WhatsApp, scritti e audio, e diamo il buongiorno a Manuela Perrone, osservatorio PNRR del Sole 24 Ore. Buongiorno Manuela. Manuela, ci senti? No, tra l'altro sento malissimo anche la mia voce al momento. E probabilmente è caduta la linea, deve esserci stato un problema, non riusciamo a collegare la giornalista del Sole 24 Ore, che si occupa appunto per il quotidiano economico del PNRR. Vi accennavo comunque che si è riunita due giorni fa a Palazzo Chigi la cabina di regia del PNRR per esaminare l'ottava relazione sullo stato di attuazione del piano e per verificare se il nostro paese ha conseguito i 156 obiettivi obiettivi, gli ultimi obiettivi connessi alla richiesta di pagamento della decima e ultima rata. Il valore complessivo di questa ultima rata è di oltre 28 miliardi di euro. Insomma, non parliamo di spicci. Gli obiettivi del piano in totale erano 576 e da parte del governo c'è comunque c'è stato appunto ottimismo, perché gli obiettivi, si è detto, sono stati raggiunti. Lo approfondiremo più avanti. Sentiamo se adesso siamo riusciti a collegarci con Manuela Perrone. Manuela, ci sei?
12: Buongiorno, mi sentite?
11: Eccoci, adesso ti sentiamo, Manuela.
12: Buongiorno.
11: Allora,
12: a te.
11: Con te partiamo dai numeri dopo questa mia introduzione. Quanti progetti erano previsti nel PNRR e quanti sono stati realizzati?
12: Allora, inizialmente erano previsti più di 600 obiettivi tra milestone e target, poi questi obiettivi sono stati rimodulati con la serie infinita di revisioni che si sono susseguite in questi 5 anni e gli obiettivi totali sono scesi a 576. È però stata aggiunta una missione alle 6 previste in origine, la missione sostanzialmente sull'energia, sulla transizione, e quindi il piano si è composto ed è stato dichiarato completato proprio nella cabina di regia a cui tu facevi riferimento.
11: Quanti sono i progetti però? Ecco, parliamo di migliaia, decine di migliaia.
12: I progetti sono decine di migliaia, sono anche tanti micro progetti rispetto ai filoni macro in cui sono inseriti, anche perché i progetti sono stati classificati all'interno del cervellone telematico del Ministero dell'Economia secondo un CUP, cioè un codice unico, quindi ogni pezzettino anche di investimento è stato classificato e conteggiato come progetto a sé stante. Sottolineare una cosa importante: il fatto che il PNRR sia stato completato è comunque un'ottima notizia, perché in questi 5 anni è successo davvero di tutto. Certo. E un piano imponente come quello italiano, che vale complessivamente 194,4 miliardi, rischiava a più riprese di fallire.
11: E infatti è successo di tutto, dicevi Emanuele, e questo poi ha comportato anche la richiesta di rimodulazione del piano, no? In particolare nel 2023, poi dopo lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina.
12: Assolutamente sì, ci sono state due maxi rimodulazioni, una quella di novembre 2023 quando il ministro per il PNRR era Raffaele Fitto, e poi l'ultima invece è di qualche mese fa, che è stata condotta in porto dal ministro Tommaso Foti. Rimodulazioni che hanno inciso sugli obiettivi meno raggiungibili. Faccio un esempio per tutti, anche perché è una delle misure più popolari, gli asili nido. L'obiettivo iniziale era di 250.000 nuovi posti, l'obiettivo che è stato dichiarato raggiunto è di 153.000 nuovi posti. Questo non significa che il PNRR non sia stato incisivo in un settore in cui l'Italia era insomma navigava veramente al di sotto della media di tutti gli altri paesi, però significa che alcuni dei target anche più importanti sono stati rivisti al ribasso. In compenso, si è cercato di salvare il salvabile istituendo delle cosiddette facility, cioè dei veicoli finanziari per 24 miliardi che garantiranno ad alcuni progetti di essere portati avanti fino al 2029. Quindi noi avremo una finestra da adesso in poi anche per proseguire alcuni dei progetti che non sarebbero stati realizzati in tempo per la rendicontazione finale.
11: Ecco Manuela, con quali fondi sono stati finanziati questi progetti? Ci hai parlato di 194 miliardi, l'Italia insomma è uno dei paesi insieme alla Spagna mi pare che ha ricevuto i fondi maggiori, ma questi fondi noi in parte li dovremo restituire.
12: La parte che dovremo restituire è di 122 miliardi sui 194,4 complessivi, sono fondi presi a prestito a differenza degli altri. Va detto che sin dall'inizio la riflessione dei governi che hanno contribuito alla stesura del PNRR, quindi prima il governo Conte 2 e poi il governo Draghi, ha deciso di comunque accendere, di prenotare l'intera somma a prestito, perché si tratta di fondi destinati a riforme e investimenti che, se avessimo dovuto comunque trovare sul mercato, ci sarebbero costati molto di più di un prestito comunque acceso da debito comune, cioè europeo, quindi dalla Commissione europea, che ha tempi lunghi di restituzione e tassi comunque vantaggiosi. Quindi la riflessione che è stata fatta, cioè, è che ci conveniva prendere a prestito questi fondi.
11: Chiaro. Emanuela, il PNRR ha generato anche un aumento di PIL e un aumento in termini di occupazione nel nostro paese?
12: Allora, non abbiamo ancora cifre definitive sull'impatto, però abbiamo diversi rapporti, in particolare dell'Ufficio parlamentare di bilancio, che ci raccontano come l'effetto cumulato sul PIL in questi anni è stato di almeno 1,8 punti percentuali. Che cosa significa? Significa che in quasi 4 anni e mezzo questo paese è cresciuto di circa 40 miliardi proprio grazie al PNRR. Nel 2026, quindi quest'anno, lo stimolo alla crescita è stimato in 0,5 punto percentuale. Quindi la domanda chiave che ci dovremmo porre, dati veramente, diciamo, fragili, no, sulla crescita del nostro paese, di cui parliamo sempre, è: che cosa sarebbe stato in questi anni senza il PNRR? Non dico che rischiavamo di avere una crescita negativa, però sicuramente l'accelerazione del piano si è vista
11: e ha fruttato. Grazie Emanuela Perrone, Sole 24 Ore, Osservatorio PNRR. Grazie Emanuela, e do il buongiorno ad Antonio Ciucci, presidente dell'ANCE, l'Associazione Nazionale dei Costruttori. Buongiorno
13: a tutti.
11: Buongiorno. Allora, per voi costruttori, il PNRR ha rappresentato una nuova opportunità dopo il Superbonus?
13: Ma certamente ha rappresentato una grandissima opportunità. Do dei dati: noi nei 133 miliardi che sono stati rendicontati al 31 agosto rappresentiamo circa la metà. Circa 66 miliardi, 18 mila cantieri, di cui l'85% risultano completati. Un piccolo appunto sull'occupazione: noi abbiamo dei dati sull'occupazione, i nostri dati ci dicono che in 5 anni siamo cresciuti di 350 mila addetti, quindi è stata sicuramente una grande stagione, e mi permetta di dire una stagione anche di successi, perché l'85% dei cantieri conclusi, e questo era un dato di luglio, a testa che naturalmente abbiamo performato.
11: Senta Ciucci, il PNRR però si avvia alla conclusione inevitabilmente. Abbiamo sentito la collega Perrone dire che c'è una finestra fino al 2029, però insomma il grosso dei progetti è stato completato o comunque è in via di completamento. Ora temete un nuovo contraccolpo che voi già temevate appunto al termine del programma, chiamiamolo così, del Superbonus?
13: Certo, sì, do un altro dato: il PNRR rappresenterà nel 26 il 25% circa degli investimenti nei settoriali, quindi è chiaro che uscendo da questi investimenti così importanti il contraccolpo ci potrà essere. Noi riteniamo però che con una corretta riprogrammazione, e mi permette anche in questo senso riprendere il buono del PNRR, e quindi naturalmente la centralità della regia del PNRR possa permettere di sfruttare meglio i fondi strutturali e di coesione europei, dove negli ultimi anni non abbiamo assolutamente performato.
11: Ciucci, lei appunto ha più volte sottolineato nelle sue interviste da presidente dell'ANCE il buon funzionamento della governance del PNRR, con questa cabina di regia centrale pronta ad aiutare, a dare assistenza. Questa cabina seguiva le stazioni appaltanti e i soggetti attuatori. Si può replicare questo modello per altri provvedimenti?
13: È proprio questo che noi chiediamo. Il PNRR non era partito naturalmente sotto i migliori auspici. Tutti quanti noi pensavamo che le piccole stazioni appaltanti, ad esempio i comuni, potessero fare fatica. Invece è proprio con questa politica centrale, che tra l'altro ha portato anche a rimodulare i fondi, lo ha spiegato prima la giornalista che mi ha preceduto, ha portato per esempio a far uscire i fondi dal PNRR e portarli nei fondi di coesione, quindi accompagnare l'investimento fino alla fine. Questa secondo noi è la via da intraprendere, anche perché, ripeto, noi nella spesa dei fondi europei siamo a dei livelli bassissimi, circa il 15%, quindi aumentando la spesa dei fondi strutturali e di coesione, che comunque arriveranno, potremmo cercare di coprire, se non tutta, gran parte di quella aliquota che perderemo inevitabilmente del PNRR.
11: Senta, quindi le vostre proposte per compensare appunto la perdita che inevitabilmente il settore che lei rappresenta subirà dopo la fine del PNRR sono quindi accedere con maggiore efficacia, ecco, mettiamola così, ai fondi di coesione, ai fondi europei e poi?
13: Noi diciamo questo.
11: Da parte del governo che cosa si può fare?
13: Modello PNRR sicuramente, riprogrammazione delle opere, nel senso che quelle che effettivamente non possono essere fatte bisogna stornare i fondi per metterli su quelle che possono essere realizzate, e chiaramente nuove misure di investimento. In questo senso penso al piano casa, perché chiaramente il piano casa sarà un altro obiettivo per il nostro settore. Poi di tutto questo parleremo il primo e il 2 ottobre a Città nel futuro, un nostro evento che faremo al Maxi a Roma.
11: Senta Ciucci, la interrompo un attimo, leggo qualche messaggio che ci arriva dai nostri ascoltatori, si parla anche dei fondi, no? Dei contributi che appunto che l'Europa ci ha dato. Un ascoltatore, Federico, ci dice tanto i soldi noi li restituiremo con l'aumento dei contributi all'Unione Europea. Un'altra ascoltatrice, Mara, in parte sono progetti di cui si poteva fare a meno. Sandra da Salerno, sono state realizzate opere anche gonfiate che nulla hanno a che vedere con le misure strutturali che dovevano essere realizzate, e quindi vabbè, ci sono anche delle critiche. Cristiano da Roma, i fondi del PNRR si sono avuti grazie al governo Conte, non Draghi come molti vogliono far credere, in realtà credo ci sia stata una compartecipazione. Renata ci scrive, nel nord gli operai sono per la maggioranza stranieri, questo riguarda più direttamente lei Ciucci?
13: Sì. Sono più, a parte il fatto che non penso che abbiamo nessuna contrarietà a avere operai stranieri, ma la necessità, bisogna chiedersi perché ci sono meno italiani. Ci sono meno italiani perché per 10 anni, io lo dico sempre, tra il 2008 e il 2018 il nostro settore è stato dimenticato, e quei 350.000 addetti in più che abbiamo recuperato in questi ultimi 5 anni, non ci dobbiamo dimenticare che ne abbiamo bruciati 650.000 in quel decennio che le avevo detto. Quindi noi quello che predichiamo è il nostro settore, un settore che dà tanta occupazione, chiediamo solamente una stabilità di investimenti, è quello che fanno tanti paesi, vorremmo che fosse fatto anche nel nostro. Noi viviamo di troppe montagne russe, scendiamo negli investimenti, poi risaliamo quando succede un'emergenza, cade un ponte, c'è un dissesto idrogeologico, c'è una frana, allora cominciamo a pensare che le infrastrutture, il nostro territorio, vanno mantenute, vanno curate, che le infrastrutture comunque sono fondamentali per lo sviluppo, e la casa chiaramente è la prima infrastruttura, perché è un'infrastruttura sociale, come diciamo sempre noi.
11: Beh, credo che il nostro prossimo ospite sia la persona adatta a risponderle. Allora io intanto ringrazio Antonio Ciucci, presidente dell'ANCI, Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, e introduco appunto il ministro Tommaso Foti, ministro degli Affari Europei. Buongiorno ministro.
14: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
11: Allora ministro, prima di entrare proprio nel clou del PNRR, credo che quest'ultima considerazione di Ciucci meriti una sua risposta. È vero che il nostro paese negli anni ha vissuto troppo di alti e bassi per quello che riguarda gli investimenti?
14: Beh, sicuramente non possiamo non riscontrare che l'andamento degli investimenti non è stato omogeneo nel corso degli anni. Spesso e volentieri, per far tornare i conti, ogni governo ha cercato di comprimere quella che era la parte di investimento pubblico che, come i fatti dimostrano, è poi quella che invece fa rimbalzare di più il PIL.
11: Quindi una progettazione diversa si può pensare forse per il futuro?
14: Ma direi proprio di sì, anche perché il lascito vero del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al di là dei risultati, dimostra come in 5 anni in Italia si possono mettere a terra 690.000 progetti e concluderne 680.000 nei tempi previsti. Quindi significa che andando con dei cronoprogrammi, avendo avuto effettivamente un grande risultato anche per quanto riguarda le stazioni appaltanti e l'esecuzione dei lavori, possiamo dare una scossa al sistema dell'investimento pubblico senza i ritardi epocali che hanno caratterizzato nel passato molte opere.
11: Ministro, allora entriamo proprio nel clou, nel cuore del PNRR. Tutto pronto per la richiesta della 10ª e ultima rata? Gli obiettivi sono stati tutti raggiunti?
14: Beh, noi abbiamo fatto una riunione alla cabina di regia nella quale ovviamente abbiamo preso atto di tutte le comunicazioni che ci sono pervenute dai vari dicasteri a livello centrale, ma ovviamente anche con la raccolta dei dati a livello periferico, e possiamo dire che i 156 obiettivi della 10ª rata, di cui 17 riforme e 117 investimenti, sono stati a nostro avviso raggiunti, e invieremo questa comunicazione alla Commissione europea. Mm-hmm. Dopodiché si inizierà la fase di verifica, perché è chiaro che non è un'autodichiarazione, è una dichiarazione che viene poi verificata a livello europeo.
11: C'è un controllo,
14: europeo,
11: certo.
14: Direi anche abbastanza rigido e puntuale, come è stato per le altre 9 rate, e mi auguro che come per le altre 9 rate si concluda con un assessment positivo e quindi che ci vengano liquidati 28,4 miliardi di euro corrispondenti a questa rata.
11: Ministro, entro il 30 settembre, giusto, va inviata la richiesta?
14: Sicuramente entro il 30 settembre, ma direi che è solo un problema che io debba porre la firma. Perché
11: ci siamo, è pronta.
14: La lettera è già scritta.
11: È pronta, perfetto. Senta, Ministro Foti, cosa hanno significato i progetti realizzati grazie al PNRR per la nostra economia e per la nostra occupazione, per il mondo del lavoro nel nostro Paese?
14: Ma guardi, cosa hanno realizzato anche per l'Italia, perché faccio presente che quando tu realizzi 11.000 alloggi con il programma di riqualificazione Pinqua, quando tu realizzi 153.000 nuovi posti negli asili nido, quando tu realizzi 176 nuove scuole, quando vi sono 1.600 plessi scolastici messi in sicurezza, quando si decide di non consumare più suolo agricolo ma si va con il agrisolare e si realizzano 1,5 milioni di kilowattora installata sui tetti agricoli e quindi una produzione energetica differenziata e aggiuntiva ma senza consumo di suolo agricolo, torno a ripetere, quando il settore agricolo riesce a realizzare 274 contratti di filiera, che significa poter operare nei prossimi anni in un modo puntuale nell'ambito dell'agricoltura. Vorrei ricordare che in questi 5 anni con il PNR e con la politica del governo Meloni, grazie al ministro Lollobrigida, siamo passati da 3 a 9 miliardi di investimenti nel PNR, ma soprattutto siamo diventati la prima agricoltura d'Europa. Quindi cosa significa? Significa che ho citato alcuni dati, poi potrei citare quelli della sanità, tanto per essere chiaro: 1.270 nuove case di comunità, 327 nuovi ospedali di comunità, 3.173 macchinari per la diagnostica negli ospedali e soprattutto vorrei ricordare, dato molto significativo, il Covid ebbe a determinare poi l'intervento europeo di questo debito comune, e uno degli elementi che noi riscontrammo drammaticamente durante l'emergenza Covid era quello della precarietà della medicina territoriale, ma della totale carenza di posti di terapia intensiva e subintensiva. Ne abbiamo realizzati 6.040. Quindi penso di poter dire che ha avuto un impatto positivo sull'economia e sull'occupazione. D'altra parte non lo dico io, lo dice anche l'OCSE 2 giorni fa. Basta leggere quello che dicono i grandi report dal Fondo Monetario Internazionale a OCSE, a Banca d'Italia, e ci si rende conto che una narrazione che era stata costruita contro il governo Meloni dicendo che non avrebbe mai raggiunto gli obiettivi è frenata miseramente.
11: Ministro, uno degli obiettivi del PNRR era anche quello di ridurre il divario nord-sud, riservando il 40% delle risorse al mezzogiorno. È andata davvero così? Si è riusciti a ridurre il divario che è storico in Italia?
14: Guardi, innanzitutto il 40% delle risorse è riferito alle risorse territorializzabili. Certo. Lei sa che in precedenza nel sud venivano investite in relazione al combinato disposto popolazione e estensione territoriale 33% delle risorse. Posso dire che abbiamo superato il limite di legge perché siamo tra il 41,8 e il 42%, ma ciò che più rileva, ad esempio, è il fatto che sono stati costruiti oltre 100 chilometri di tratte per quanto riguarda l'alta velocità al sud, che una parte significativa degli interventi, soprattutto nell'ambito della salute, sono stati realizzati al sud, che fatto molto importante, la digitalizzazione e la connettività del paese si è sviluppata non a macchia di leopardo ma su tutto il territorio nazionale, con una evidente costante beneficio del sud. E poi, se me lo consente, basta andare a vedere l'andamento del prodotto interno lordo di questi ultimi anni al sud, si rende conto e ci si rende conto di quanto il PNR abbia contribuito, non dico in via esclusiva ma sicuramente in via significativa,
11: sì,
14: all'aumento del PIL, che è superiore alla media del PIL del nord.
11: È così, ministro, perché c'erano queste stime dell'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale dell'ANCI che parlava addirittura di un PIL che negli ultimi 5 anni al sud è cresciuto più del doppio rispetto al nord, 3,26% rispetto all'1,5% registrato nel centro nord. In questo
14: glielo stavo dicendo prima, è la conferma di quanto detto.
11: E questo è dovuto in particolare agli investimenti nelle infrastrutture?
14: Sicuramente sì, è dovuto anche, voglio dire, alla avvenuta realizzazione della ZES unica. È avvenuta grazie a una politica che il governo Meloni ha perseguito al sud per evitare di proseguire in una politica dell'assistenzialismo che è fine a se stesso, ma per invece dare vita a una politica di investimenti che è destinata strutturalmente a far crescere.
11: E non la sento più, ministro? Lei ci sente?
14: Io vi sento perfettamente.
11: Perfetto, allora è stato solo un attimo. Ministro, però leggerò anche qualche domanda dei nostri ascoltatori. Lei parlava dei progressi che ci sono stati nel campo della sanità, uno degli ambiti di cui lei ci ha parlato prima, però ci scrivono alcuni ascoltatori che le liste d'attesa restano troppo lunghe in tante regioni e per tanti esami ancora.
14: Ma guardi, noi abbiamo collaudato, le regioni hanno collaudato, hanno deciso loro il numero di case della comunità e degli ospedali di comunità da realizzare, ma le abbiamo ultimate al 30 giugno 2026. Se già rimbalzasse in modo significativo la diminuzione delle liste d'attesa sarebbe un dato fenomenale. Mi consenta di dire però che la rilevazione delle liste di attesa in alcune regioni, grazie alla puntuale azione svolta dal ministro Schillaci, determina una forte inversione di tendenza. Poi è chiaro che è anche un problema spesso e volentieri organizzativo delle regioni, perché lo Stato centrale ha fatto la parte significativa che doveva fare mettendo a disposizione le risorse, che sono risorse tra l'altro a debito.
11: Comunque
14: adesso l'organizzazione dipende da altri, però
11: c'è ancora
14: sulle liste d'attesa sicuramente è una priorità del nostro governo ridurle.
11: Senta, ministro, un'altra domanda dei nostri ascoltatori che ci chiedono come ridaremo questi soldi, perché in parte l'abbiamo detto, sono dei prestiti, come si concilia questa necessità appunto di ridare i soldi alle istituzioni europee con il progetto di aumentare gli investimenti in armi fino al 5% del PIL?
14: Ma guardi, gli investimenti in armi fino al 5% per PIL è un progetto di lungo respiro, e voglio anche aggiungere che non è in armi ma è per la difesa, anche in relazione alle vicende che noi vediamo tutti i giorni di una disinformazione creata ad hoc da parte di alcune centrali di paesi esteri.
11: Se ne abbiamo parlato nella prima parte, sì, Ministro, sì.
14: Questo sì. Mi pare che sia evidente, quindi un conto è la difesa, un conto sono le armi, non sono sinonimi, bisognerebbe anche comprenderlo. Dopodiché noi abbiamo questo debito di 122,6 miliardi di euro che verrà rimborsato entro il 2058. Questo cosa significa? Significa che la spalmatura del rimborso delle rate ovviamente incide in parte sul bilancio dello Stato, ma con un impatto del tutto diverso se questo debito fosse stato un debito decennale o ventennale.
11: Ministro, 20 secondi, i progetti realizzati vengono controllati anche dopo la conclusione?
14: Certo, non solo vengono controllati dalla Commissione per quanto riguarda gli effetti e la conformità tra quanto dichiarato e quanto realizzato, ma vi sarà poi la Corte dei Conti europea che provvederà a campione a fare tutte le verifiche, perché giustamente, essendo soldi pubblici, devono essere controllati ed essere stati spesi bene. Chi ha fatto il furbo è giusto che sia punito.
11: Grazie Ministro Tommaso Foti, Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le politiche di coesione. Grazie Ministro, sono le 8:58 minuti, oggi in console Stefano Siani, in regia Mauro Convertito, in redazione Federica Forni, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. La linea va al GR1 delle 9, poi Viviana Verbaro al timone di Progetto Benessere. Radio Anch'io torna con lo sport lunedì e con Giorgio Zanchini martedì prossimo, stesso orario, 7:30.
15: Radio 1, un mondo da sentire.
16: Come porti i capelli, bella bionda?
17: Tu li porti alla bella marinara.
18: Io li porto come l'onda.
17: Come l'onda in mezzo al mar.
19: Là, in mezzo al mar, ci stancano che fumano.
18: Avvistamenti.
17: Veleggiate.
18: Ancoraggi.
17: Radio di bordo.
18: Dal 26 settembre ogni sabato alle 10 su Radio 1 e Rai Play Sound.
17: Con Germana Brizzolari
18: e Raffaele Roselli.
20: Radio di bordo. Il mare e le sue storie.
21: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
22: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
21: Il fenomeno della risonanza?
23: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
21: E la pressione?
24: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
21: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
25: Famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. 7 giorni per far cessare la guerra in Medio Oriente, la proposta dell'Iran agli Stati Uniti dopo 7 mesi di conflitto. A riportare la notizia il New York Times, secondo cui l'iniziativa avanzata da Teheran prevede la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa di trattative globali sul programma nucleare della Repubblica Islamica. La proposta è arrivata dal ministro degli esteri iraniano Araghchi a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Assemblea che ieri ha visto come protagonista il premier israeliano Netanyahu contestare stato fuori dal palazzo di vetro e dentro.
3: La sala dell'Assemblea Generale dell'ONU si è svuotata all'arrivo del premier israeliano Netanyahu. L'attacco del suo discorso scandito da fischi e boati mentre la maggior parte dei delegati abbandonava la scena. Codardi, gli ha appellati così il primo ministro israeliano, che ha definito le accuse di genocidio nei riguardi dei palestinesi come la più grande bugia del secolo e ha elencato quelli che ha dichiarato essere i successi delle ultime operazioni militari israeliane. Distruggere le infrastrutture nucleari iraniane è stato difficile ma necessario. Israele difende se stessa ma anche i paesi i cui rappresentanti hanno lasciato questa sala, ha tuonato Netanyahu rivendicando l'uccisione dei capi di Hamas e di Hezbollah. Dallo scranno dell'ONU il primo ministro di Israele ha minimizzato le violenze dei coloni, sono una manciata di giovani delinquenti. Ha ringraziato Trump per il sostegno allo Stato ebraico, ha fondato contro Londra e Parigi per aver definito Israele colonialista. Fuori in tanto la protesta contro di lui infuriava, tra i manifestanti anche l'attrice Susan Sarandon, fermata dalla polizia, e la visita di Netanyahu a New York è stata ridotta per motivi di sicurezza. Claudia Stamerra, GR1.
2: Ridotta a tal punto da non incontrare nessun rappresentante dell'amministrazione americana, tutto questo mentre Trump era impegnato nella cena di gala alla Casa Bianca con Xi Jinping. I nostri paesi celebrano la loro lunga storia, ha dichiarato il presidente americano. Cina e Stati Uniti devono agire come grandi potenze responsabili, ha affermato il presidente cinese. Sintonia tra i due sull'intelligenza artificiale, presenti i vertici delle compagnie high-tech. Su Taiwan Xi ha chiesto prudenza al presidente americano, annunciato intanto un nuovo accordo commerciale. Continuano gli attacchi ucraini contro le raffinerie di petrolio in Russia, 2 impianti in fiamme nella regione di Rostov e nella zona di Perm, a 1500 km di distanza dal confine, centrata anche una fabbrica di componenti radio a Ulyanovsk. Nuovi raid russi su Kiev, ucciso un 14enne. La visita del Papa in Francia, Leone XIV in viaggio verso Parigi, prima della partenza il consueto messaggio al presidente Mattarella in cui si auspicano pace e riconciliazione tra i popoli, messaggio anche dal capo dello Stato al Papa. Mattarella scrive: il processo di integrazione argina il predominio della forza, desidero ringraziarla Santità per il messaggio che ha voluto inviarmi, scrive ancora il capo dello Stato. Proprio la pace, l'Europa ma anche l'intelligenza artificiale sono i temi al centro della missione che porterà il pontefice, oltre che nella capitale francese a Lourdes e Metz, questa mattina l'incontro con il presidente Macron all'Eliseo, in serata la veglia con i giovani allo Stade de France. Il decreto scuola con il tetto agli stranieri approvato dal Consiglio dei Ministri, siamo fieri di una legge che aiuta ad integrare davvero ed evita le classi ghetto, così Giorgia Meloni. La Premier definisce inoltre spaventosa la contrarietà della sinistra al divieto di burka e niqab. Plauso alle novità da tutta la maggioranza, è una caccia alle streghe sulla pelle dei bambini, la replica della segretaria PD Elly Schlein. Opposizioni che parlano in coro di spot ideologico, inapplicabile e calato dall'alto per inseguire vannacci. Quindi aggiungono: libertà ed emancipazione passano da cultura e diritti. In Europa, in questi minuti l'avvio delle contrattazioni dei mercati finanziari, la situazione internazionale continua ad avere effetti sulle quotazioni del petrolio. Diamo la linea a Milano, Chiara Merico.
4: Sì, in primo piano c'è proprio il prezzo del petrolio, sempre sensibile alle notizie sul conflitto in Medio Oriente. Il Brent si mantiene questa mattina su livelli elevati sopra i $105 al barile, ma ripiega leggermente rispetto a ieri sull'ipotesi di un graduale accordo tra Stati Uniti e Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz. Apertura in netto rialzo per le borse europee nell'ultima seduta settimanale. Milano avanza di circa 1 punto percentuale, Francoforte dello 0,8%, mezzo punto percentuale. uguale per Londra e Parigi, andamento misto invece per le borse asiatiche, in positivo Tokyo che guadagna quasi 1,5 punti, in rosso invece l'Hang Seng di Hong Kong, chiuse per festività le borse di Seoul e della Cina continentale. Chiusura contrastata anche per gli indici della borsa statunitense, dove ieri il Dow Jones ha ceduto lo 0,31%, mentre lo Standard & Poor's 500 ha chiuso poco sotto la parità, quasi invariato anche il Nasdaq. Resta però alta la tensione sui mercati obbligazionari. Ieri il rendimento dei Treasury a 10 anni ha toccato i nuovi massimi dal 2007, portandosi oltre il 5,2%, ben oltre la soglia del 5% considerata critica, e anche lo spread si porta sui nuovi massimi da fine marzo a 96 punti base. A voi.
2: È tutto per questa edizione, ora c'è Progetto Benessere, buon ascolto.
0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
0: Progetto Benessere per una vita più sana.
5: Ed eccoci qui, scusatemi, non riuscivo a prendere il pulsante per il rosso. Siamo noi, siamo quelli di Progetto Benessere, bentornati da Viviana Verbaro all'ascolto della nostra trasmissione, che lo sapete, dedicata alla salute, all'armonia interiore e allo stare bene tutti i giorni. Vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio, che è il 342-864-8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it. Per riascoltare la puntata di oggi e tutte le altre c'è l'app Rai Play Sound. Oggi siamo lieti di annunciarvi che ritorna la nostra rubrica di benessere psicologico del venerdì, in cui esploreremo un po' insieme i miei andri della nostra anima con Agnese Scappini, psicologa, psicoterapeuta. Il tema che abbiamo scelto per voi oggi è quello delle nuove depressioni che si possono andare a nascondere, a celare dietro la troppa frenesia. Nella seconda parte invece ci dedicheremo all'udito, perché la salute uditiva riguarda tutti, a qualsiasi età. Pensiamo i più giovani, sempre più esposti a musica ad alto volume attraverso cuffie e auricolari, ma anche agli adulti e agli anziani, per i quali una perdita uditiva non intercettata può incidere profondamente sulla qualità della vita. Ne parleremo con i nostri esperti. Prima la musica, dopo in diretta i nostri temi.

0: Detto tra noi di Malika Ayane ci porta verso il nostro spazio, il nostro tema. Dovete sapere che siamo abituati a pensare alla depressione come a una forma di apatia. Nella realtà stiamo assistendo anche a nuove forme di depressione, magari coperte, mascherate da una iperattivazione costante della vita, un'angoscia esistenziale che è caratterizzata dal fare, dal fare, dal fare, senza soluzione di continuità, senza più quiete. E cosa succede se ci si ferma? Lo chiediamo ad Agnese Scappini, psicologa, psicoterapeuta, fondatrice del metodo PAI, psicanalisi intersoggettiva integrata, nostra cara interlocutrice del venerdì mattina. Ben ritrovata, cara Agnese.
1: Ben ritrovata Viviana, ben ritrovati a tutti, buongiorno.
0: Allora, prima di entrare nel vivo io ti devo dare il buongiorno con un messaggio di un'ascoltatrice, di Marianna, che dice: buongiorno a tutti, finalmente il ritorno della mia dottoressa preferita Agnese Scappini.
1: Grazie,
0: hai visto come ti accogliamo tutti
1: come
0: quanti.
1: Vengo accolta, bellissimo.
0: E allora, grazie. Sei pronta a questa nuova stagione con noi?
1: Ma felicissima, soprattutto se possiamo mettere a servizio, no, i vostri strumenti, le nostre competenze, questo è perfetto, così aiutiamo, no?
0: Facciamo
1: persone,
0: combo, assolutamente.
1: Esatto.
0: E quest'anno cercheremo di trattare tanti temi anche più inediti, perché ci sono tanti meandri della nostra anima, come dicevamo all'inizio, da esplorare. Allora, prima di addentrarci nell'argomento di oggi, che è già un po' difficile, vorrei che ci aiutasse a fare chiarezza nella distinzione tra tristezza e depressione.
1: Sì, anche perché altrimenti pensiamo che ogni volta che siamo tristi siamo depressi e patologizziamo. Insomma, la depressione è una patologia a tutti gli effetti. Che cosa determina la patologia rispetto ad una normale fase di tristezza o a un normale vissuto di transitorio, appunto, di questa emozione? È proprio il fatto che la patologia non è governabile, ovvero prende il sopravvento. È qualcosa su cui il soggetto non ha più potere e quindi lo determina nella vita e limita le sue normali funzionalità nella vita. Ora, perché oggi infatti entriamo su questo interessante argomento? Perché se è vero che è un po' complicato parlarne in questo senso, è vero che è sempre più importante essere anche aggiornati, no, su quello,
0: certo,
1: che ci succede intorno, perché noi pensiamo alla depressione come ritiro sociale, tendenzialmente, apatia, ritiro dalle normali attività, un'angoscia perturbante che porta ad una anedonia, ad una perdita proprio di energia fisica, ok? Questo è l'immaginario. Quindi nel momento in cui noi viviamo un'altra condizione apparentemente opposta, non riusciamo a riferirla alla prima. E quindi io mi ritrovo che vivo una vita iperattivata,
0: sì,
1: costantemente sul pezzo, come si dice fra di noi, no?
0: Uh-huh.
1: E costantemente proattiva, performante, eccetera. Poi succede che quando mi fermo, però, mi arriva un'angoscia profonda o un qualcosa che io non riesco a gestire. E questo motivo è spiegato moltissimo ad esempio il boom di richieste di iniziare i percorsi di psicoterapia durante le feste estive e quindi le ferie estive e durante le feste ad esempio natalizie o i momenti di stop. Voi dovete sapere che nel nostro mestiere, in questi periodi che uno pensa uno sta bene perché,
0: sì,
1: si può riposare,
0: certo,
1: può stare in famiglia, invece abbiamo il problema opposto, abbiamo un aumento di richieste. Allora perché? Perché nel momento in cui viene tolto il ritmo, quel ritmo forsennato, che è l'aggettivo secondo me più giusto, di questa,
0: sì,
1: epoca, le persone non riescono, non sono abituate a vivere abbastanza l'esperienza di sé, a stare con se stessi. Questo evitamento del sé è la forma, diciamo, manifestatamente opposta, ma che arriva ad avere la stessa funzione della depressione. Io non entro più in contatto con me stesso. Non posso, per una serie di motivi che poi ogni soggetto ha in diverse forme, ma che la nostra società, come dire, sostiene meglio. Perché una persona che iperfunziona è una persona molto più adattata, apparentemente.
0: Ce lo stanno iniziando a scrivere i nostri ascoltatori. Adesso vado infatti da loro con i primi messaggi. Il primo ti chiede: la frenesia, allora, è depressione?
1: Attenzione, non estremizziamo, perché ci sono persone che vivono benissimo in questo tipo di ritmo alto e quindi nel momento in cui questo ritmo però finisce, riescono a riposarsi, a vivere bene anche la fase di riposo, e quindi in questo caso siamo nella normalità, ci sono persone che quella frenesia non possono evitarla, quindi quando si fermano vivono stati di angoscia profondissima, per cui sono schiavi del loro fare. Lì comincia ad essere un po' un problema, perché certo, se io non riesco a stare fermo in casa, non riesco a stare tranquillo in compagnia delle persone che ho attorno senza avere un obiettivo necessario immediato, non riesco ad esempio a saltare un allenamento, pensiamo, no? Perché vivo uno stato di difficoltà, tanto che vado in evitamento di me, allora lì dobbiamo cominciare un pochino ad allertare la situazione. Prima di parlare di depressione come patologia, perché quella poi va diagnosticata ovviamente.
0: Allora invece Agnese cara, Luigi da Napoli dice: buongiorno a voi, come si distingue la depressione come patologia dai tratti caratteriali depressivi? Entrambe influenzano la nostra vita.
1: Allora, diciamo che il tratto influenza piuttosto la personalità più che la vita, mentre la depressione come patologia effettivamente influenza la vita, perché il tratto determina un certo modo di vivere la vita, che però è funzionale. Ok? Cioè funziona, io riesco a portare avanti il mio lavoro, le mie relazioni, anche se ogni tanto, come dire, l'angoscia mi accompagna più intensamente rispetto ad altre persone, ma io la gestisco. Questo è il tratto, ovviamente lo dico in maniera semplicistica. La patologia invece accade che la persona si trova a non riuscire ad alzarsi dal letto e quella mattina non va al lavoro. Quindi lì, come dire, la patologia ha preso il sopravvento. È una rigidità del sistema che non è governabile.
0: Ti leggo un altro messaggio, Agnese, poi ti invito nella risposta ad allontanarti poco poco dal microfono perché sentiamo un po' di disturbo. Dice: buongiorno, il messaggio non è firmato. Anche chi in seguito a un vissuto amaro, come per esempio un tradimento subito e un conseguente divorzio, si dedica freneticamente ad attività sportive, al lavoro e ad uscite con amici, può essere in realtà depresso? Una bella domanda.
1: È una bellissima domanda e soprattutto molto azzeccata, mi sentite meglio, spero. Assolutamente sì, perché quello è uno di... attenzione, non è depresso, ma è una forma di gestione del lutto, perché effettivamente moltissimi, diciamo che c'è una percentuale molto alta di chi in fase poco dopo un lutto di qualsiasi tipo, sia riferibile al lutto, il dolore che la persona sta vivendo, vive una fase di frenesia. E questa frenesia serve proprio a silenziare il dolore in certo, qualche modo, quindi certo, può chiamarsi fase di depressione reattiva, perché è proprio una fase depressiva che risponde a un determinato innesco e solitamente è transitoria. Se non rientra entro un certo tempo, quindi entro un tot di mesi eccetera, allora può diventare patologico questo.
0: E un altro messaggio lo scrive Carlo, dice: sapete qual è il problema? Che se mi fermo sul posto di lavoro mi scavalcano, la nostra società ti costringe a questa iperattività.
1: Esatto, diciamo che la nostra società crea una combo in questo tipo di sintomo che prende le forme perfette della nostra società. Ora, sentire questo senso di perdita di sé, se io rallento, è qualcosa che può essere in parte innescato da ciò che accade intorno, ma solitamente è qualcosa che abbiamo anche dentro. Significa che io sento un po' di non fare mai abbastanza, forse, e allora mi sento in dovere di fare sempre di più e di stare. E quindi bisogna capire quanto c'è una narrazione interna, appunto performante, di valore, e quanto in realtà poi ci sia anche un contesto effettivamente competitivo che purtroppo in tanti ambiti lavorativi c'è.
0: Allora, un altro messaggio. Dice: buongiorno cara Viviana, vorrei dire alla gentilissima dottoressa Agnese, la depressione si combatte con il sorriso. Non è una domanda, ma è proprio un'affermazione netta da parte di un nostro ascoltatore. Che ci dici, Agnese?
1: Che sono contenta che questa persona ha trovato una sua strategia, benissimo. Diciamo che, come tutti, Sant'Agostino diceva, se non credi mettiti in ginocchio e prega. Significa che a volte possiamo portare dentro le cose da fuori, e allora riuscire a sorridere, riuscire a rallegrare un contesto per poi vivere internamente meglio, certo aiuta. Io dico sempre che la depressione è anche molto aiutata dalla capacità di relazionarsi con gli altri, dall'uscire da quell'inghippo di solitudine. Però è un lavoro molto complicato, perché abbiamo anche notizie recenti, sappiamo di Presley Kerber, no? Un ragazzo giovanissimo americano,
0: sì,
1: con gravi forme depressive, esatto. Quindi diciamo che la depressione è la nostra malattia di quest'epoca e soprattutto del nostro mondo occidentale, perché proprio attiene al nostro mondo occidentale e è qualcosa di molto complicato.
0: Senti Agnese, siccome come progetto benessere sai benissimo che il nostro filo rosso, il nostro mantra, come ci piace dire, è la parola prevenzione. Questi stati depressivi li possiamo prevenire in qualche modo?
1: Assolutamente sì, anche il nostro argomento di oggi lo è, perché poter mettere un attimo in luce questo tipo di comportamento frenetico, poterlo leggere come qualcosa che avvisa di un disagio, è già di per sé prevenzione, perché ai nostri ascoltatori possiamo far chiedere, no? Far sì che si chiedano: ma io riesco a fermarmi? Che persona sono se un giorno non faccio niente? Davvero perdo valore? Davvero qualcuno mi scavalca? Questa domanda ci può cominciare a far considerare innanzitutto il contatto con noi stessi e a capire quanto in realtà il nostro valore non debba essere legato alla nostra prestazione, e quindi ci comincia a far attenzionare. E dopodiché, ogni volta che si sente e sentite, quindi cari ascoltatori, che un tipo di angoscia, un tipo di sentire non passa in alcun modo, allora chiedete aiuto, c'è in tantissime forme.
0: E questa è una cosa molto importante. Torno appunto dagli ascoltatori che sono sempre i nostri protagonisti, e c'è un'ascoltatrice che scrive: io ad esempio entro in depressione quando, essendo malata oncologica, mi si consiglia di ripetere annualmente gli stessi esami, mi sento oppressa dai medici che mi curano.
1: Ok, questo è comprensibile, la comprendo benissimo, perché avendo io avuto la stessa esperienza, che nel mio caso fortunatamente è passata, ancora oggi, dopo anni, quando ho la visita di routine, insomma, vivo angoscia. Comprensibile, la comprendo benissimo, perché avendo io avuto la stessa esperienza, che nel mio caso fortunatamente è passata, ancora oggi, dopo anni, quando ho la visita di routine, insomma, vivo angoscia importanti. Diciamo che si è

0: Questo aiuta, però ovviamente poi ognuno deve trovare il proprio modus.
1: E leggo un altro messaggio. Agnese dice: buongiorno Viviana, vorrei chiedere alla carissima dottoressa Agnese quanto potrebbe aiutare a stare meglio con noi stessi le camminate, magari all'aria aperta senza cuffie, ascoltare i rumori della natura. Anche questo è un bel consiglio.
0: Fondamentale, se poi ci mettiamo di farle anche in compagnia, cambiando ogni giorno percorso, pensate che facciamo prevenzione anche verso l'Alzheimer, contro l'Alzheimer, pardon, sapete? C'è uno studio interessantissimo su questa cosa, se si fanno almeno 3 camminate a settimana, ogni volta cambiando percorso perché stimola l'ippocampo e in compagnia perché stimola la socialità, è una prevenzione ovviamente specifica per l'Alzheimer perché vi è un particolare studio a riguardo, ma ovviamente è una prevenzione per tantissime patologie negative, anche psichiche.
1: E un altro messaggio dice: mi riconosco in questo fare continuo, se mi fermo anche solo un'ora nel weekend mi assale il senso di colpa.
0: Eccolo, il senso di colpa io lo chiamo, è il pronipote della rabbia. Quindi vi accenno a chi vive questi stati, che sono tantissime persone, per questo con Viviana, no? Abbiamo voluto parlare di questo argomento, si vedono anche dalle domande quanto è effettivamente sentito, è proprio questo, bisogna capire qual è la rabbia, ve l'accenno così, ve la butto così, che sta alla base di questa nostra frenesia. La rabbia è una reazione al dolore che noi abbiamo, quindi c'è qualcosa che nella nostra vita ci fa arrabbiare. Se non la riusciamo a gestire, ad esprimere, la trasformiamo in senso di colpa. E questo è un modus che dobbiamo purtroppo solo accennare qui, però intanto così accendiamo qualche lampadina ai nostri ascoltatori.
1: Certo. Agnese.
0: Allora,
1: senti sempre?
0: No, sì, scusate, ho perso un attimo. Sì, esatto, no, è semplicemente proprio ragionare sul che cosa nasconde il senso di colpa. Vi accenno che solitamente nasconde un profondo senso di rabbia che non connettiamo, e dobbiamo quindi un pochino andare a cercare, attraverso lo stare con noi stessi, questa situazione qui o che cosa ci muove. Questo un po' aiuta, ovviamente da soli è complicato, questo andrebbe fatto anche con un supporto ovviamente professionale.
1: Dunque continuano ad arrivare messaggi, tantissimi, c'è chi dice invece di camminare si può andare in bici, ottimo, immaginiamo anche questo, ma voglio concludere e salutare Agnese Scappini per darle appuntamento al prossimo venerdì con un ultimo messaggio. Lo scrive Mario e dice: solo il sentirvi parlare fa stare bene, e questa è una grandissima soddisfazione, Agnese, credo per entrambe,
0: assolutamente sì. Un
1: allora,
0: saluto a tutti,
1: un grande abbraccio, ci fermiamo qui per la nostra prima parte, diamo la linea alle previsioni del tempo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
7: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
8: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
7: Acqualete.
9: Acqualete.
8: What up?
9: Ottima mossa per le tue ossa.
10: Nations League. Dopo il flop mondiale tornano in campo gli azzurri. Inizia l'era del Mancini bis. Italia-Belgio, questa sera alle 20:35 su Radio 1. Radio 1 Sport e

0: Rai Play Sound.
1: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
2: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia venerdì 25 settembre. Oggi il maltempo si estenderà anche su Puglia e Molise, con piogge fin dalle prime ore. Nel corso della giornata qualche acquazzone interesserà le coste tirreniche di Basilicata, Calabria e Sicilia, con isolati fenomeni anche sulla Campania. Sul resto del paese il tempo resterà in genere sereno o poco nuvoloso, con nubi più compatte nel corso del pomeriggio in prossimità dei rilievi o nelle aree più interne, ma con scarsa possibilità di piogge. Temperature massime ancora decisamente calde, con valori che toccheranno anche i 30 gradi in Sardegna e i 26-27 gradi in pianura al nord. Venti settentrionali che si rinforzano sulle coste adriatiche e mari da poco mossi a mossi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Romix, dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma, vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
3: Ed è Radio 1 Progetto Benessere. Ora ci occupiamo del nostro udito, uno dei 5 sensi. Sentire bene significa molto più che percepire un suono, significa anche ascoltare, riuscire a seguire una conversazione, partecipare alla vita sociale, lavorare, studiare, in poche parole sentirsi parte di ciò che accade intorno a noi. Eppure spesso dell'udito ci occupiamo solo quando compare un problema, magari quando chiediamo continuamente agli altri di ripeterci una frase, oppure aumentiamo il volume della televisione fino a far protestare i vicini, oppure quando facciamo fatica a comprendere le parole in determinati ambienti, magari rumorosi, con un rumore di fondo. Di tutto questo, per cercare di inquadrare bene il problema, ne parliamo con i nostri ospiti. Ho qui in presenza accanto a me negli studi di Saxa Rubra Edoardo Covelli, che è direttore dell'Otorino Laringoiatria dell'ospedale Sant'Andrea di Roma ed è professore associato di Otorino Laringoiatria alla Sapienza Università di Roma. Benvenuto, bentornato a Progetto Benessere.
4: Grazie, buongiorno. Grazie per l'invito.
3: E in collegamento abbiamo Valentina Faricelli, che è la presidente di Udito Italia, anche lei amica affezionata di Progetto Benessere. Valentina, buongiorno.
5: Grazie, buongiorno, bentrovati.
3: Allora, con i miei ospiti che sono un po' consueti, io faccio un po' fatica a dare del lei, però ci provo, mi imposto e vediamo di fare tutto in maniera anche formale. Inizierei dal professor Covelli. Quando parliamo di prevenzione uditiva, da dove dobbiamo partire?
4: Allora, il problema uditivo è un problema che sicuramente colpisce tantissime persone. La prevenzione uditiva è una parola fondamentale ed è una cosa che deve essere fatta, secondo me, in modo costante. Cioè, a un certo punto dell'età alcune problematiche uditive si presentano e quindi in qualche modo è giusto effettuare degli esami audiometrici, delle valutazioni di screening, tali da poter determinare se ci sono delle perdite uditive o delle difficoltà da parte dell'udito nella comprensione delle parole. E quindi penso che la prevenzione inizi quando ci sono sicuramente delle difficoltà, ma anche a un certo punto le proprietà devono essere effettuate.
3: E allora, parlando di prevenzione, vorrei sentire anche la nostra presidente Faricelli, perché c'è un'iniziativa molto importante che si chiama Nonno Ascoltami, la prevenzione in piazza, ed è una campagna nazionale che porterà screening gratuiti e informazioni in molte città italiane. Ancora benvenuta.
5: Grazie, sì, siamo proprio ai nastri di partenza con la nostra campagna che il 27 settembre partirà dalla città dell'Aquila per raggiungere tantissime piazze italiane fino al 18 ottobre. È il 17° anno che portiamo avanti Nonno Ascoltami. Che cosa succede nelle piazze? I cittadini hanno la possibilità di incontrare medici, otorinolaringoiatri, professionisti sanitari e fare non solo degli screening, ma soprattutto parlare di questo problema, affrontare questo problema al di fuori dell'ospedale, dove forse spesso ci si può sentire un po' bloccati, un po' intimiditi, scoprire che tantissime persone condividono questo disturbo e quindi cominciare a fare qualcosa per avere sensibilizzazione sull'importanza dell'udito e su quanto è semplice mantenerlo in buona salute.
3: E allora voglio leggere proprio i dati che riporta Udito Italia, che ci riferisce che dopo i 65 anni circa una persona su tre presenta una perdita uditiva significativa e dopo i 75 anni la percentuale supera il 50%. Professor Covelli, i campanelli d'allarme quali sono?
4: Ma diciamo che i campanelli d'allarme, questi dati sono veritieri. I campanelli d'allarme sono sicuramente quelli in cui pazienti, persone, hanno difficoltà nella percezione delle parole in ambiente rumoroso. È caratteristica la condizione in cui le persone sottintendono «sento ma non capisco le parole», oppure condizioni in cui improvvisamente per qualche motivo c'è una perdita uditiva. Questi possono essere definiti come dei campanelli d'allarme, campanelli che presuppongono una valutazione dell'otorino con esami audiometrici e esami specifici.
3: Allora, a proposito di valutazione dell'otorino, io voglio leggere un messaggio di Daniele da Bari. Dice: buongiorno, chiedo per mia figlia che fare, perché le hanno diagnosticato che ha il condotto uditivo molto stretto, per cui la pulizia non è ottimale e questo le crea dei problemi uditivi.
4: Assolutamente. Diciamo che spesso l'anatomia può non favorire ovviamente la pulizia del condotto uditivo. Quando ci sono queste condizioni di condotti uditivi stretti, dove si accumula facilmente del materiale del cerume, si determinano delle ipoacusie. E quindi il consiglio che posso dare a questa persona sono due. Il primo è quello che periodicamente è giusto effettuare delle otomicroscopie, cioè delle aspirazioni, delle pulizie attraverso il microscopio in modo molto specifico. E l'altra è forse quella di mettere ogni tanto un po' d'olio o comunque qualche piccolo metodo che possa aiutare a far defluire questo cerume, perché in realtà l'ostruzione nei condotti uditivi stretti porta delle ipoacusie e per i bambini o comunque per gli adulti è molto fastidioso.
3: Certo. Allora, Valentina Faricelli, questa domanda mi dà il là per poter fare un passo più avanti, perché il problema uditivo non è necessariamente legato all'età. Tutti possono fare il controllo, anzi devono fare i controlli, è così?
5: Certamente, infatti la nostra vuole essere una festa dedicata a tutta la famiglia. C'è anche da dire che ultimamente l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato un vero e proprio allarme riguardo ai giovani. Oltre 1,5 miliardi di giovani mettono quotidianamente a rischio il proprio udito a causa di abitudini di ascolto non corrette, proprio perché manca la corretta informazione. Ancora prima i bambini, nelle scuole tanti disturbi uditivi, il dottore mi confermerà, non vengono diagnosticati o si arriva tardi alla diagnosi perché si pensa prima a tutta una serie di disturbi dell'attenzione e solo residualmente alla perdita uditiva, che invece condanna il bambino ad un ritardo cognitivo, ad un ritardo nell'istruzione assolutamente evitabile.
3: Chiaro. E un'altra domanda per Covelli, che non è firmata, dice: buongiorno, l'acufene può portare una diminuzione dell'udito?
4: La risposta è sì. Allora, il primo punto è questo: gli acufeni sono un campo molto complicato, perché ci sono numerose cause che possono determinare l'acufene. Però quando un paziente descrive un acufene, spesso può avere anche una perdita uditiva, nel senso che la perdita uditiva, si dice neurosensoriale, cioè del nervo, può essere associata all'acufene, e quindi effettuare un esame audiometrico con un test che si chiama acufenometria permette di definire precisamente qual è la soglia audiometrica, se c'è una perdita e qual è il grado di problema di acufene che si può identificare. E quindi secondo me in questo caso la risposta è sì.
3: E dunque ho un altro messaggio un po' particolare, glielo leggo. Professore, vediamo se riusciamo a dare una risposta a Roberto. Dice: per l'apoacusia monolaterale, qual è la reale efficacia degli audiocchiali che ora vengono proposti dal mercato? Le risulta questa?
4: Allora, la domanda penso che sia questa. Le prime cose, esistono degli occhiali che il mercato propone, ma sono indicati nelle ipoacusie neurosensoriali di grado lieve. Se il paziente parla di una anacusia, cioè una perdita totale dell'udito su un unico lato, esistono diversi rimedi. Rimedi chirurgici, che si chiamano protesi impiantabili, e vengono applicate anche nell'ospedale dove io lavoro, al Sant'Andrea, sempre con delle valutazioni preoperatorie. Oppure ci sono delle protesi, si chiamano cross, come i cross che vengono fatti, dove l'orecchio buono, tra virgolette, riesce a far sentire l'orecchio controlaterale. Ma questo caso è un caso molto particolare, dove si identifica anacusia, cioè perdita totale dell'udito monolaterale.
3: Ok, quindi assolutamente specifica. Torniamo, prima di salutarci, a Valentina Faricelli, così ricordiamo l'appuntamento dal 27 fino al 18 ottobre nelle principali piazze italiane. Presidente.
5: Sì, saremo, sì, da nord a sud, saremo a Trento, a Como, Genova, Bologna, fino ad arrivare a Napoli. Invitiamo davvero i cittadini a passare la domenica nelle piazze di Nonno Ascoltami, troveranno personale medico, potranno fare tutte le domande necessarie per essere tranquillizzati, per essere informati su come mantenere l'udito in buona salute, tutto in un clima di festa. Tra l'altro, in numerose città ci saranno anche le delegazioni dell'ACI, degli Automobile Club locali, proprio perché l'udito entra in gioco in tutti gli aspetti della vita, e stiamo portando
3: certo,
5: avanti
3: alla
5: campagna che collega l'udito e la sicurezza stradale.
3: Grazie.
5: Quindi,
3: ai nostri ospiti, grazie a Valentina Faricelli, grazie a Edoardo Covelli. Dobbiamo tornare a parlare di questo argomento quanto prima, perché ha un grande interesse, a quanto pare le difficoltà sono molte e per tanti. Andiamo in musica, poi parleremo di oncologia pediatrica.

0: Ed è Radio 1 Progetto Benessere. Ogni anno in Italia circa 1400 bambini e 800 adolescenti si ammalano di un tumore maligno, purtroppo. Grazie ai progressi della medicina, oggi l'80% dei piccoli pazienti sopravvive, ma il percorso di cura lascia spesso segni profondi sul piano emotivo e su quello sociale. Per questo siamo lieti di parlare del progetto della Fondazione Sole Terre, che da oltre 20 anni lavora per garantire il diritto alla salute integrale dei minori oncologici, fisica, psicologica e sociale, un progetto sostenuto da RAI per la sostenibilità. Vi presento la nostra ospite Elena Costa, che è psicologa legata a Sole Terre, per parlarci di questo progetto. Benvenuta, dottoressa.
1: Salve, grazie, un caro saluto.
0: In che cosa consiste questa iniziativa?
1: Sì, allora, questa iniziativa, proprio sui dati che lei ha detto, consiste nel mettere a fuoco che appunto più di 2000 famiglie ogni anno purtroppo devono affrontare questo difficile percorso che è la cura del cancro infantile. E se noi consideriamo che ci sono sul territorio italiano 49 ospedali nei quali operano appena 82 psicologi, ci rendiamo conto che c'è un divario enorme tra il bisogno di oltre 2000 famiglie, sì, e appena 82 professionisti che possono rispondere, no, alle necessità di supporto. Questo significa, tradotto, che non tutti i bambini e non tutti i loro caregiver troveranno un supporto psicologico, o comunque, se questo c'è, molto spesso è discontinuo, non hanno a loro disposizione una figura stabile che li segua nel tempo. Grazie appunto ai progressi della medicina l'80% di questi bambini sopravvive, e questo è un ottimo dato, certo. Ma ovviamente quando un bambino si ammala tutta la famiglia, ad esempio fratellini compresi. Questo significa che c'è più di una persona per ogni nucleo familiare da assistere, che soffrirà di ansia, di isolamento, di difficoltà anche economiche e paura, che mettono a dura prova la vita di tutti i giorni. Ma la sofferenza più grande che ci raccontano le famiglie, sì, e soprattutto il senso di solitudine.
0: Di solitudine, quindi esatto. Fare rete può diventare, certo no, non può essere la soluzione, però può essere un punto di partenza anche molto consolatorio, mi lasci passare questo termine.
1: Molto, perché in un momento in cui la famiglia tende a sentirsi invisibile perché sparisce dalle proprie reti sociali sostanzialmente, questi progetti ridanno visibilità, ridanno dignità alle famiglie, quindi in qualche modo la famiglia si sente messa al centro e vista nelle proprie esigenze, e quindi c'è una, come dire, una rete che a questo punto diventa una rete nazionale, perché la Fondazione Sole Terre lavora su Pavia, Taranto, Cagliari e Roma, e lavora con un modello molto preciso che appunto, diciamo, è un modello integrato anche con educatori, anche con assistenti sociali, per cui una famiglia che magari intercetta lo psicologo può manifestare delle difficoltà ad esempio anche economiche, e noi, certo, abbiamo facoltà di interpellare ad esempio i nostri assistenti sociali, che guidano poi a loro volta la famiglia.
0: Sono, dottoressa Costa, informazioni molto importanti. Io voglio ricordare che RAI per la sostenibilità è proprio accanto a questa campagna di Sole Terre, che intende garantire una migliore qualità di vita a 600 bambini malati di cancro e a circa 1200 esatto, genitori, quindi assicurando proprio questa presenza costante di cui ci parlava, con questa rete nei reparti pediatrici di Pavia, Taranto, Cagliari e Roma. Lo ribadisco perché sono importanti informazioni per chi si sente solo, per le famiglie che in questo momento si sentono abbandonate ad affrontare la malattia, ma anche affrontare un percorso di cura che può essere a tutto tondo. Allora, dottoressa Elena Costa, ci dica come possiamo aiutarvi, noi, i nostri ascoltatori.
1: Certo. Allora, l'aiuto diretto che si può dare, che ovviamente è un aiuto che possono dare le persone comuni, insomma anche le aziende, è una donazione diretta che si può fare sul sito della Fondazione Sole Terre, dove troverete il link che rimanda proprio al progetto Non Lasciamoli Soli, oppure direttamente sulla pagina sostieni.soleterre.org, dove appunto troverete la modalità per fare la donazione nella misura che ognuno di voi ricrede più, insomma, crede più idonea, ecco.
0: Anche piccole offerte credo
1: anche
0: possano essere utili per riportare soprattutto l'umanizzazione della cura, che è qualcosa di fondamentale che non dobbiamo dimenticare.
1: Assolutamente, proprio per far capire quanto poi le persone possono essere vicine in modo concreto a quello che facciamo, per ogni importo di donazione è indicato che cosa effettivamente in modo pratico si può fare per le famiglie con quell'importo, quindi la persona ha anche la misura di su cosa va a intervenire.
0: Certo, assolutamente, anche perché è un periodo in cui abbiamo forse a volte timore ad avvicinarci alle iniziative,
1: esatto,
0: perché non sappiamo magari i nostri risparmi, abbiamo fatto uno sforzo, però a chi vanno e come verranno utilizzati.
1: Esatto, esatto.
0: E quindi collegandosi si troverà un IBAN legato a Sole Terre con cui si potrà contribuire. Io voglio davvero ringraziare Elena Costa, psicologa, ringrazio Sole Terre e RAI per la sostenibilità che ci dà modo con Progetto Benessere di diffondere anche queste informazioni che possono arrivare a chi non ha a volte modo. Noi ci fermiamo qui, torniamo lunedì e vi parleremo della fangoterapia e dell'Alzheimer all'indomani della giornata mondiale. Vi ricordiamo che per riascoltare le nostre trasmissioni c'è l'app Rai Play Sound. Allora vi salutano Viviana Verbaro e la squadra di lavoro, in redazione Valeria Fatone e Laura Nerozzi, in regia Francesco Galluzzo, alla parte tecnica oggi abbiamo avuto Stefano Siani. Vi lasciamo al GR1 delle 10.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Sono Nicola Sballario e ogni settimana sono in onda con Te la do io l'arte, la trasmissione dell'arte contemporanea fatta alla radio. L'arte come non l'avete mai sentita. Avete mai pensato quello lo potevo fare anch'io? Beh, noi cercheremo di convincervi che non è così. Te la do io l'arte, ogni domenica alle 9:30 su Radio 1 e su Rai Play Sound.

0: feste e celebrazioni ebraiche.
1: In occasione della festività di Sukkot vi trasmettiamo una conversazione con Marco Del Monte, ministro di culto della comunità di Bologna.
2: Salve a tutti gli ascoltatori. Oggi parleremo della festa ebraica di Sukkot. Sukkot è una delle feste più particolari e forse più affascinanti del calendario ebraico. Il suo nome è il plurale della parola ebraica sukkah, che significa capanna. Ed è proprio una capanna il simbolo centrale di questa ricorrenza. Durante la festa la tradizione ebraica chiede di lasciare, almeno in parte, la sicurezza delle nostre abitazioni e di trasferire la vita quotidiana in una costruzione temporanea coperta di rami attraverso i quali sia ancora possibile intravedere il cielo. Che bel messaggio! Chissà quanti sanno ancora fermarsi dalla freneticità e guardare il cielo. Sukkot comincia il 15° giorno del mese ebraico di Tishri, pochi giorni dopo lo Yom Kippur, il giorno dell'espiazione, e dura 7 giorni. Subito dopo viene Shemini Atzeret, letteralmente l'8° giorno di raccoglimento. Una festa distinta ma intimamente legata a Sukkot. La fonte si trova nel libro del Levitico: nelle capanne dimorerete per 7 giorni affinché le vostre generazioni sappiano che nelle capanne feci dimorare i figli di Israele quando li feci uscire dalla terra d'Egitto. Ma qui nasce una domanda molto ebraica: che cosa significa esattamente capanne? Il Talmud ci offre una discussione affascinante tra due grandi maestri. Secondo Rabbi Akiva, si trattava di vere capanne, abitazioni precarie costruite dagli israeliti durante il viaggio nel deserto. Secondo Rabbi Eliezer, invece, la Torah alluderebbe alle nubi della gloria, cioè alla protezione divina che, secondo la tradizione, accompagnò Israele nel deserto. Visioni molto diverse che possono però consegnare insieme un messaggio straordinariamente attuale. Una prima interpretazione ci ricorda la fragilità dell'esistenza umana. Possiamo costruire case, città, sicurezze economiche, programmi per il futuro, ma nessun muro rende l'essere umano invulnerabile. Per 7 giorni l'ebreo esce dalla casa stabile ed entra nella sukkah, quasi per ricordarsi che sicurezza e stabilità non possono mai essere considerate assolute. Il messaggio invece di Sukkot è che lo spirito è sì invulnerabile ed eterno. Assistiamo quindi quasi ad un gioco delle parti tra spirito e materia, tra stabilità e provvisorietà, tra valori passeggeri o immortali, tra questo mondo e il mondo a venire. Una seconda interpretazione aggiunge qualcosa: proprio quando scopriamo di non poter controllare tutto, possiamo imparare almeno ad avere fiducia in Dio. La sukkah è sì fragile, ma non è un luogo di paura. Pensiamo che Sukkot è chiamata il tempo della nostra gioia. Ed è questo uno dei paradossi più belli di Sukkot. La gioia non nasce necessariamente dal possedere di più, ma dalla capacità di riconoscere ciò che abbiamo. Come dice il famoso detto, a volte bastano 2 cuori e una capanna. Sì, proprio una capanna. Sukkot è anche un'antica festa agricola del raccolto. Dopo aver raccolto i prodotti della terra, proprio nel momento in cui l'uomo potrebbe pensare «tutto questo è mio, tutto questo dipende da me», la Torah gli chiede di uscire dalla propria casa e sedersi sotto un tetto di foglie. Come a dire, raccogli i frutti del tuo lavoro, gioiscine, ma non dimenticare mai la gratitudine. C'è poi un aspetto di Sukkot sorprendentemente universale. Ai tempi del santuario di Gerusalemme, durante la festa venivano offerti complessivamente 70 tori. Il Talmud domanda perché proprio 70 e risponde: essi corrispondono alle 70 nazioni del mondo, il numero con cui l'antica tradizione ebraica rappresentava simbolicamente l'intera umanità. Sukkot, dunque, pur essendo una festa profondamente ebraica, abbraccia il mondo intero. Il benessere spirituale viene immaginato come una benedizione ricevuta insieme a tutti gli altri popoli. Il profeta Zaccaria arriverà infatti a rappresentare Sukkot come la festa alla quale, in un futuro di riconciliazione, parteciperanno tutte le nazioni. Accanto alla Sukkah troviamo un altro grande simbolo della festa, cioè le quattro specie vegetali. Sono il lulav, il ramo di palma, la das, il mirto, l'aravà, il salice, l'etrog, il cedro. Vengono tenuti in mano uniti insieme durante tutta la preghiera. La tradizione rabbinica ha visto in queste quattro specie anche quattro differenti tipi di persone, individui con caratteristiche, qualità e percorsi diversi. Ma attenzione, il precetto religioso può essere compiuto soltanto riunendoli. È un'immagine semplice, potentissima. L'unità non richiede l'uniformità. Una comunità non è veramente unita quando tutti sono uguali, ma quando persone differenti imparano a stare insieme senza perdere la propria identità. Durante la preghiera, il lulav e le altre specie vengono inoltre rivolti nelle diverse direzioni dello spazio. Il gesto esprime simbolicamente l'idea che la presenza divina non appartenga a un solo luogo, ma abbraccia ogni direzione dello spazio e dunque ogni dimensione dell'esistenza. Durante Sukkot si compiono anche delle processioni chiamate Hakafot, letteralmente circonvoluzioni. Si gira intorno all'altare tenendo in mano le quattro specie e recitando particolari preghiere chiamate Oshannot, invocazioni di salvezza. C'è qualcosa di molto suggestivo nel pregare camminando in cerchio. Il cerchio non ha un punto privilegiato, ogni punto appartiene alla stessa figura e tutti sono orientati verso un centro comune. Durante Sukkot viene tradizionalmente letto anche il Coelet, libro biblico conosciuto in italiano come Ecclesiaste. Può sembrare una scelta curiosa proprio durante la festa della gioia, perché Coelet è il libro che pronuncia la frase «Vanità delle vanità, tutto è vanità». O letteralmente tutto è come un soffio. Ma forse proprio qui si trova il legame più profondo. Coelet non ci chiama a disprezzare la vita, ci insegna piuttosto che la vita non può essere lasciata andare. Tutto passa e proprio perché passa acquista valore. Per quanto anche una succa sia bella, pochi giorni dopo verrà smontata. Ma la sua precarietà non distrugge però la gioia. Le insegna a valorizzare ogni istante della vita. Infine arriva Shemini Atzeret, l'ottavo giorno. Il Talmud lo descrive con una parabola. Dopo una grande festa, un re dice alla persona che ama, rimani ancora un po' con me. A questa conclusione si lega Simchat Torah, la gioia della Torah. In questo giorno si termina la lettura annuale dei cinque libri di Mosè e immediatamente si ricomincia dal principio del libro della Genesi. Non si lascia neppure uno spazio vuoto tra una fine e un nuovo inizio, proprio come nel cerchio. Ed è forse questa l'immagine con cui Sukkot può parlare anche a chi appartiene a tradizioni differenti. L'essere umano costruisce, raccoglie, perde, ricomincia, cade e si rialza, cerca sicurezza e scopre la fragilità. Incontra persone differenti da sé e deve imparare a trasformare la diversità in comunità. Sukkot insegna allora qualcosa di apparentemente paradossale. Per capire che cosa ci sostiene davvero, qualche volta dobbiamo avere il coraggio di uscire dalle nostre mura. Sedersi per qualche giorno sotto un tetto di rami, guardare il cielo attraverso le sue aperture, ricordarsi che oltre all'eterno nulla dura per sempre, e proprio per questo bisognerebbe imparare a gioirne fino in fondo, finché ci è donato. Chag Sameach, buona festa!
0: Abbiamo trasmesso Feste e celebrazioni ebraiche.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. Incendio nella notte in una palazzina a Lucca, ci sono vittime e feriti. Sentiamo.
4: Le fiamme violentissime sarebbero partite dall'appartamento di due anziani, un uomo e una donna di 70 e 65 anni. Sono loro le due vittime del rogo che si è sviluppato questa notte in una palazzina in località San Vito, alla periferia di Lucca. Erano le 23:30 circa quando in pochi minuti l'incendio si è propagato fino alle vicine abitazioni di edilizia popolare a due piani, diverse le famiglie coinvolte. Il bilancio è pesante, 13 feriti, il più grave è una donna sulla sessantina, trasferita a Pisa in codice rosso. Gli altri intossicati sono codici gialli e verdi, tra cui quattro bambini trasportati negli ospedali di Lucca, Pisa e Versilia. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco e ambulanze. È stato allertato anche il coordinamento regionale delle maxi emergenze. I soccorritori hanno portato in salvo le persone che si erano rifugiate sui balconi e dopo aver domato il rogo all'interno dell'appartamento, i vigili del fuoco hanno fatto la drammatica scoperta, rinvenendo i due corpi ormai privi di vita. In corso gli accertamenti per capire che cosa abbia provocato le fiamme. Eleonora Fioretti, GR1.
3: La visita del Papa in Francia. Il volo di Leone XIV è atterrato proprio in questi istanti all'aeroporto di Parigi. Prima della partenza il consueto scambio di messaggi con il presidente Mattarella. Il capo dello Stato ha rimarcato il valore di un'Europa unita, riconciliata e giusta, argine irrinunciabile al predominio della forza. Augurio del pontefice per la pace e la riconciliazione tra i popoli. E proprio la pace, l'Europa ma anche l'intelligenza artificiale saranno i temi al centro del viaggio che porterà il Papa oltre che nella capitale francese anche a Lourdes e Metz. Questa mattina l'incontro con il presidente Macron all'Eliseo, in serata la veglia con i giovani allo Stade de France. 7 giorni per far cessare la guerra in Medio Oriente. La proposta arriva dall'Iran agli Stati Uniti dopo 7 mesi di conflitto. A riportare la notizia è il New York Times, secondo il quale l'iniziativa avanzata da Teheran prevede la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa di trattative globali sul programma nucleare della Repubblica Islamica. Nella notte la cena di gala alla Casa Bianca tra Trump e Xi Jinping. I nostri paesi celebrano la loro lunga storia, ha dichiarato il presidente americano. Cina e Stati Uniti devono agire come grandi potenze responsabili, ha detto il presidente cinese. Sintonia tra i due sul tema dell'intelligenza artificiale, presenti i vertici delle compagnie high-tech. Su Taiwan Xi Jinping ha chiesto prudenza al Trump, ha annunciato intanto un nuovo accordo commerciale. Il presidente di Fideuram, Paolo Molesini, a febbraio 2026 è stato vittima di una truffa da 95 milioni di euro. Lo riferisce il Corriere della Sera. Un falso messaggio WhatsApp, poi una telefonata fatta con l'intelligenza artificiale. Tutto a opera di banditi informatici che si sono spacciati per l'amministratore delegato di Banca Intesa, Carlo Messina. Molesini è stato indotto a operare una serie di bonifici all'estero. La Procura di Milano ha recuperato metà del bottino, mancano però ancora all'appello 36 milioni di euro, sono stati convertiti in bitcoin. La FAO premia come eroe del cibo il paese dove è nata la dieta mediterranea, Pollica, nel Cilento. L'annuncio a New York durante la settimana dell'Assemblea Generale dell'ONU.
5: Di solito la FAO sceglie un pescatore, un'anziana contadina, un giovane che salva i semi antichi. Sono gli eroi del cibo selezionati dall'Agenzia ONU ogni anno per la Giornata Mondiale dell'Alimentazione. Questa volta però il titolo va a una comunità intera, una comunità italiana, Pollica, nel Cilento. Non è una scelta casuale. A Pioppi, frazione del comune campano, arrivarono all'inizio degli anni 60 i coniugi americani Ansel e Margaret Keys. Ci sono rimasti per 40 anni e da lì hanno fatto conoscere al mondo la dieta mediterranea, un modo di intendere il cibo legato al territorio e alle stagioni, che il 16 novembre avrà per la prima volta una sua giornata internazionale, con Pollica naturalmente in prima fila. Il sindaco Stefano Pisani.
6: Una piccola comunità come Pollica traccia la linea per il futuro sostenibile, fatto di cibo, di patrimonio, di cultura, ma è soprattutto fatto da relazioni sociali. Lo stare insieme delle persone può fare la differenza e può cambiare il futuro del mondo.
5: Federico Mello, GR1.
3: calcio, questa sera il debutto in Nations League della nazionale di Roberto Mancini. All'Olimpico di Roma gli azzurri affronteranno il Belgio, fischio d'inizio alle 20:45 con Radio Cronaca qui su Radio 1. Nel pomeriggio invece la Formula 1 con le qualifiche del Gran Premio d'Azerbaigian dalle 14. Vela nelle acque del Golfo di Napoli oggi il via alle regate preliminari della Coppa America, ieri le prove generali. Sul lungomare Caracciolo, a Race Village, tanti gli appassionati. Ne ascoltiamo alcuni al microfono di Giorgio Saracino.
7: È la prima esperienza, diciamo, qui a Napoli. Abbiamo seguito altre iniziative quando stavano a Cagliari, ci piace seguirli.
8: La dico la verità, è veramente emozionante, è un'occasione unica per Napoli e per noi napoletani.
9: È la mia passione.
10: È anche tifoso di uno dei team?
9: Sì, ovviamente.
10: Quale?
9: È Luna Rossa.
10: And where are you from?
11: Boston, New York.
12: Sono contentissimo, forza Luna Rossa.
3: Sono le 10:05, restate su Radio 1, il GR torna alle 11:00.

0: Ping Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 del 25 settembre, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong, oggi puntata del venerdì, non parliamo di politica, anche se poi tutto è politico, parliamo di un caso che gli italiani seguono con apprensione da ormai 10 mesi, un caso che anche qui a Ping Pong abbiamo più volte approfondito e invito subito i miei ospiti. Abbiamo qui con noi l'autorità garante per l'infanzia, Marina Terragni. Buongiorno Presidente Terragni.
2: Buongiorno a tutti.
1: E poi c'è con noi Simone Pillon, in un'altra vita politico, oggi avvocato della famiglia che gli italiani, avvocato Pillon, hanno imparato a conoscere come la famiglia nel bosco. Signori Trevaglione.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, allora partirei con lei avvocato, perché si è tenuto finalmente dopo 10 mesi e dopo l'allontanamento di questi 3 bambini l'incontro. Ci può raccontare qualcosa di questo incontro?
3: Ma l'incontro alla fine era quello che era stato rimandato la volta scorsa. C'erano stati dei problemi perché si sosteneva che ci fossero giornalisti che in realtà non c'erano, erano stati messi a distanza, sono stati messi alla stessa distanza anche questo martedì, e però l'incontro si è tenuto nelle stesse condizioni. La differenza credo sia stata quella che ci siamo presentati io, il sindaco, la tutrice e la curatrice, abbiamo rassicurato tutti insieme le operatrici mandate dal servizio sociale che non c'era nessun problema di invadenza da parte dei giornalisti, e quindi alla fine, nonostante inizialmente avessero manifestato delle ulteriori difficoltà, l'incontro alla fine si è fatto.
1: E senta, se ho capito bene, non si sono incontrati nel casolare in pietra dove quei bambini, diciamo, crescevano, ma nella casa data in comodato d'uso dal sindaco di Palmoli.
3: Esattamente, il primo incontro noi avevamo chiesto si tenesse nella casa nel bosco, invece hanno voluto farlo lì al comune di Palmoli. Va bene, adesso la settimana prossima si farà l'incontro nella casa del bosco, a Dio piacendo, e finalmente questi bambini, dopo 10 mesi abbondanti, potranno tornare a casa loro, in mezzo alle loro sicurezze, in mezzo ai loro animali, in mezzo a quello che per loro è un ricordo di gioia, di felicità che è stata bruscamente interrotta.
1: Senta, ma quante ore è durato questo incontro?
3: L'incontro è durato 2 ore e mezza, perché si è recuperata l'ora che si era perduta la volta scorsa a causa appunto della volontà del servizio di interrompere, di non effettuare l'incontro e di spostarlo all'ultimo minuto. Quindi l'incontro è stato complessivamente 2 ore e mezza, di cui 2 ore con i bambini.
1: E che cosa hanno fatto? Come si sono intrattenuti? Ho letto che hanno giocato con i cagnolini.
3: Beh, quando io sono arrivato, Catherine aveva preparato dei sontuosi biscotti allo zenzero, di cui ho potuto anche beneficiare assaggiandone uno. Poi avevano predisposto la casa in modo da essere molto accoglienti. È stato molto bello la scena dell'arrivo, perché si sono fatti trovare mamma e papà abbracciati uno all'altra quando è arrivata la macchina con i bambini. I bambini, appena si sono aperte le portiere, si sono precipitati giù, hanno abbracciato i loro genitori e poi hanno cominciato a esplorare i dintorni della casa, quindi il giardino, i giochi che ci sono fuori dalla casa. Ci sono dei giochi installati dal comune, tipo altalena, scivoli, quelle cose lì, e poi hanno giocato con i cagnolini che erano stati portati, e poi dopo aver fatto un po' di attività all'esterno sono tornati in casa, e in casa hanno insieme, tutta la famiglia ha preparato la cena e poi hanno cenato insieme. È stato davvero un...
1: Allora, Marina Terragni. Sì, Marina Terragni, autorità garante appunto per l'infanzia, anche qui da noi. Lei ha espresso perplessità e critiche, no, su come è stato gestito questo caso sin dal principio. Adesso che impressione ha di com'è, dell'evoluzione che la vicenda sta avendo?
2: Ecco, mi piacerebbe sapere, quando i bambini poi sono tornati in casa famiglia, come è stato spiegato loro questo rientro. Perché la cosa importante da evitare assolutamente, dopo una serie ripetuta di traumi che questi bambini hanno subito, tant'è che la ASL locale ha certificato uno stato di stress post-traumatico, non so se in uno o più o tutti questi bambini, due bambine o un bambino. Ecco, bisognerebbe evitare massimamente e che a questi stress si aggiungessero altri stress. Quindi mi piacerebbe sapere dall'avvocato, se è possibile, poi il distacco, come è avvenuto, se i bambini erano tranquilli, se è stato spiegato loro questo andirivieni che dovranno fare ancora per un periodo, speriamo il più breve possibile. Io continuo a sottolineare i motivi di salute, perché speriamo che non sia capitato che quei bambini entrati sani, pur diciamo con delle piccole, medie problematiche nella loro casa familiare, non escono peggio di come sono entrati, perché allora sarebbe veramente uno scacco per il nostro sistema della tutela dei minori. E la seconda cosa che mi limito qui a accennare è la questione della scuola. Noi abbiamo il diritto costituzionale a scegliere il tipo di educazione da impartire ai nostri bambini, e quindi io spero che, avendo la famiglia Trevelyan scelto dall'inizio un'educazione di tipo parentale, avendo conseguito dei risultati ottimali agli esami, gli esamini che sono stati fatti, io spero che questa possibilità venga restituita, perché ognuno di noi ha diritto a scegliere. Invece nel decreto del tribunale, sì, in qualche modo si obbliga alla scuola pubblica.
1: Sì, torneremo a parlare anche di questo elemento qui dell'educazione, anche perché dopo le resistenze iniziali, poi l'avvocato ci dirà, mi pare che la famiglia abbia condisceso e abbia accettato, diciamo, di venire incontro alle richieste. Però va una domanda importante, avvocato Pillon, cioè le vogliamo chiedere: come è stato spiegato ai bambini quando sono tornati in casa famiglia perché non potevano stare ancora con i genitori, il distacco?
3: Io questo francamente non lo so, non ero presente. Credo, da papà oltre che da avvocato, che questo andirivieni, che può essere giustificata la gradualità del rientro quando si viene da una situazione di pregresso, criticità importante, abuso, una cosa del genere, allora sai, quando li riporti in casa devi essere sicuro che le cose siano davvero cambiate. Ma qui non c'era nessuna necessità di gradualità. Perché? Perché i bambini stavano benone prima e continueranno a star benone anche dopo. I genitori sono affettuosi, sono assolutamente con i loro figli, sono dei tesori, sono splendidi, e quindi non c'era nessun rischio. E il fatto di forzare l'andirivieni è uno degli aspetti che noi abbiamo impugnato, quindi alla Corte di Appello il prossimo 3 di novembre all'udienza chiederemo che questo andirivieni sia eliminato e che i bambini tornino definitivamente senza nessuna gradualità, perché alla fine è scritto nero su bianco, sì, e purtroppo sì, la garante l'ha detto, è così, che i bambini stanno in casa famiglia perché devono andare a scuola, e ok, adesso sono stati iscritti a scuola, sono stati mandati a scuola, ora basta, facciamoli tornare a casa, fermo restando che i genitori non hanno accondisceso supinamente alla decisione del tribunale, perché da una parte è vero che non è che faranno barricate o quant'altro, però dall'altra parte continueranno a chiedere che il loro diritto alla scelta libera della scuola per i loro figli sia tutelato, e quindi obbediranno
1: all'homeschooling, cioè all'educazione proprio domestica?
3: Esattamente, all'homeschooling, che è una delle possibilità.
1: È un'opzione consentita dalla legge.
3: Esatto.
1: Senta, ma oggi come si sta svolgendo però la dinamica dei bambini con i genitori? Cioè, ogni quanto li vedono, per quante ore?
3: Ma dunque, c'è un rapporto quasi quotidiano con il papà, che tutti i giorni, per 6 giorni a settimana, va alla casa famiglia. Il rapporto con la madre è di 2 giorni a settimana in presenza e altri 2 giorni in videochiamata, quindi questo è l'attuale regime. Attualmente, di quei 2 incontri in presenza con la madre, 1 dei 2 si fa in una località protetta, l'altro si fa a Palmoli, alternando la casa del sindaco e la casa del bosco. Questo è
1: c'è anche questo
3: attuale
1: aspetto interessante, Marina Terragni, no? A un certo punto la figura della mamma, che ai primi tempi stava lì in quella casa famiglia con i figli, sebbene non le fosse consentito di dormire nella stessa camera, stavano su piani separati, insomma tutte queste storie, questa signora è stata allontanata e oggi vede i figli solo 2 giorni a settimana, ed è diventata anche il bersaglio delle critiche più dure, no? Da parte di assistenti assistenti sociali e anche magistrati?
2: Beh, Katrin è una donna colta, con molte esperienze di vita, è una donna che tiene il suo punto dal punto di vista dell'educazione dei bambini. La cosa certa è che in quella famiglia circola una quantità sterminata di amore. La cosa certa che vorrei chiedere a chiunque tra chi ci ascolta avrebbe il coraggio e la forza di stare con tre bambini ancora abbastanza piccoli H24 senza mettergli, come facciamo abitualmente nelle nostre famiglie, un dispositivo elettronico, un cellulare, un iPad in mano. Ecco, e queste sono le cose problematiche su cui noi dobbiamo tenere l'attenzione. Ma dove circola una quantità così grande di amore? Magari ci sono delle cosine da aggiustare, e questo non... Però... diciamo che un po' tutto il sistema degli allontanamenti dei minori a questo punto va ripensato. Adesso stavo appunto seguendo un caso che riguarda sempre il Tribunale dell'Aquila, adesso non entro nei dettagli, ma sono forzati, sottratti tre minori, a quanto pare, da quello che leggo nel dispositivo del Tribunale, perché la casa non era, era sporca e non era... come dire, funzionale alla vita, a una vita domestica ordinata. Cercheremo di capire anche lì che cosa sta succedendo. Ecco,
1: ma proprio su questo, Terragni, mi veniva in mente un caso che pure ci ha colpito moltissimo, no? Quello della piccola Beatrice che è stata uccisa, morta a 2 anni per maltrattamenti, la mamma e il nuovo compagno della mamma, maltrattamenti che andavano avanti per mesi, le strazianti testimonianze delle due sorelline che dicono che quando appunto non voleva mangiare veniva sbattuta contro la finestra e che poverine piccolissime queste bambine venivano incaricate di occuparsi della sorella più piccola di Beatrice mentre la mamma stava con il nuovo compagno, donna con problemi di alcolismo, di tossicodipendenze. Ecco, lì i servizi sociali purtroppo non sono arrivati. Sono tanti i casi di bambini che subiscono maltrattamenti, abusi, violenze, cioè tutto ciò che non c'è nella famiglia del Bosco, dove, come tu ricordavi, piuttosto c'è evidentemente la storia di due genitori che amano i figli. Che cosa non sta funzionando nel sistema di assistenza sociale anche per le famiglie con problematiche in Italia?
2: Beh, in questo caso proprio la situazione incredibilmente non è stata intercettata a nessun livello, quindi a livello di scuola, di vicini di casa,
1: i familiari stretti,
2: questa bambina,
1: il pediatra
2: di base,
1: i lividi, no, i segni.
2: Ecco, tutto questo va sicuramente attivato. Per quello che riguarda i servizi sociali, invece, loro stessi l'hanno posto anche a me personalmente, un tema di inadeguata formazione, e quindi su questo noi dobbiamo tornare con una certa energia, perché non può bastare un biennio dopo la triennale a poi renderti immediatamente operativo su situazioni che hanno una loro delicatezza, come abbiamo visto lì nel caso della famiglia del Bosco. Lì si è posto evidentemente, è scattato subito qualcosa di, che non agevolava la relazione tra i servizi e questa famiglia, e per esempio in questo caso io credo che sarebbe stato opportuno che si cambiasse l'assistente sociale, perché possono verificarsi delle incompatibilità insuperabili. E invece le cose poi sono andate diversamente. La mia sensazione è sempre stata un'enorme sproporzione tra i problemi rilevati e quello, i provvedimenti.
1: E le misure adottate. Sì.
2: Certo.
1: Chiaro. Avvocato Simone Pillon, noi abbiamo visto anche la grande dignità, no, di questi due genitori, Nathan e Katrin, che avevano sognato l'Italia, probabilmente mai avrebbero immaginato di trovarsi in questa situazione. Peraltro ricordiamo che in quella zona delle campagne montuose dell'Abruzzo ci sono delle comunità cosiddette neorurali a cui piace vivere in queste modalità bucoliche, diciamo. Sono stati i due genitori anche ricevuti a marzo dal presidente del Senato Ignazio La Russa, che appunto li ha li ha voluti incontrare. Oggi che stato d'animo hanno? Vogliono diciamo restare in Italia una volta che avranno di nuovo riabbracciato i figli in modo stabile? Hanno il terrore del nostro paese? Li abbiamo traumatizzati? Cosa ci può dire?
3: Beh, sicuramente c'è un'alternanza tra la speranza di riavere finalmente i bambini a casa, la necessità di essere forti per loro, quindi rassicurarli, farli sentire comunque accuditi, sostenuti e evitare qualunque sensazione di abbandono di questi bambini, e dall'altra parte anche l'amarezza di non vedere riconosciuti i propri sforzi e non vedere riconosciuta la dignità e il rispetto per quelle che sono le loro convinzioni. Quindi questo è il loro stato d'animo in questo momento: da una parte ben convinti di voler sostenere i loro bambini fino all'ultimo e di riaverli a casa il prima possibile, d'altra parte l'amarezza e anche la nostalgia, perché insomma quando la sera chiudono quella porta e pensano che i loro bambini stanno chiusi in una casa famiglia, oltretutto detto senza nessuna colpa per nessuno, però di fatto quei bambini ormai sono là dentro senza alcuna ragione, ammesso che ce ne sia mai stata una, è chiaro che anche per loro è dura e è difficile.
1: Noi qui a Ping Pong abbiamo anche ospitato Tonino Cantelmi, lo psichiatra, consulente dei legali della consulente della famiglia, che appunto ha ci ha anche un po' edotto proprio sulle conseguenze sulla salute psicofisica di questi bambini per questa vicenda kafkiana di cui non abbiamo capito quando arriverà alla fine. Quindi anche da medico Cantelmi ha messo in guardia proprio dalle ricadute e ha evidenziato l'inadeguatezza del servizio sociale. Pillon, le voglio chiedere, ma secondo lei da quale avvocato ben equipaggiato, da qua a Natale, secondo lei, è ipotizzabile, possiamo immaginare, confidare che la famiglia si riunirà stabilmente sotto lo stesso tetto?
3: Io non ci giurerei, ovviamente lavoriamo in questa direzione, ma non ci giurerei, anche perché con l'iscrizione a scuola il mio timore è che vogliono usare questo argomento per dire beh, arriviamo almeno a metà quadrimestre prima di. Questo è qualche cosa che mi auguro non succederà, ma che ormai sono abbastanza attrezzato per temere, quindi spero che non accada, anche perché non vi è motivo di attendere così a lungo, perché c'è di mezzo, come ha detto anche la garante dell'infanzia, la salute dei bambini, che viene prima di tutto, viene prima della scolarizzazione, viene prima della relazione, viene prima di tutto, prima la salute e poi tutto il resto. E quindi io mi auguro che la decisione della Corte di Appello sia quella di rimandarli a casa subito.
1: Ce l'auguriamo anche
3: fosse,
1: noi.
3: Il 3 di novembre già potremmo avere una decisione in questo senso. Ecco.
1: Noi davvero ce l'auguriamo. Marina Terragni vuole fare il suo auspicio conclusivo, anche se torneremo a parlare di questo caso, spero con note più positive.
2: Sì, allora.
3: Senso, ecco.
1: Noi davvero ce l'auguriamo. Marina Terragni vuole fare il suo auspicio conclusivo, anche se torneremo a parlare di questo caso, spero con note più positive.
2: Sì, allora io mi condivido.

0: statalista etico,
1: Sì.
0: che francamente mi preoccupa molto. E quindi su questo
1: Comprendo il
0: andrebbe
1: punto.
0: sviluppato un ragionamento.
1: Comprendo il punto e soprattutto impegniamoci per aiutare i bambini, quelli che devono davvero essere allontanati da famiglie assolutamente non adeguate. Allora, io ringrazio i miei ospiti, ringrazio l'avvocato Simone Pillone, ringrazio il garante per l'infanzia Marina Terragni, ringrazio in redazione Roberta Genuini e Lara Guerzoni, la parte tecnica Stefano Velli, in regia Filippo Mosticone. Buona giornata da Annalisa Chirico.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina oggi.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
5: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
4: Acqualete!
6: Acqualete.
5: What up?
6: Ottima mossa per le tue ossa.
7: E i figli dopo di loro. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
9: Papà!
8: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon. Per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
10: Le notizie del giorno.
11: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
12: Dal Corriere della Sera vado sul giornale.
10: È l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
13: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
10: Da lunedì al venerdì alle 6.05 su Radio 1 e Rai Play Sound.
14: Dicono che per essere felici bisogna trovare il proprio posto nel mondo. Sembra facile detta così.
15: Dove c'è un ostacolo, qualcuno vede una possibilità.
16: Circa 5 ragazzi su 100 nelle scuole sono disabili. Noi abbiamo alzato notevolmente la percentuale.
17: Non ho intenzione di venire nella tua scuola.
16: Non è la mia.
17: Quella che hai aperto per me.
15: Quando superi il dolore, scopri il coraggio.
18: Dai, proviamoci.
19: No, lascia stare.
18: Ehi, fidati di me.
19: Per farmi carina ci vogliono gli effetti speciali.
20: Tu sei carina.
18: Non lasciami andare, per favore.
19: No, non ti lascio.
18: Quello che per alcuni è un problema, per me è un'opportunità.
15: Tutto l'amore che resta. Da martedì, 21:30, Rai 1.
10: Onda Verde. Viaggiare informati.
21: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 10:28 minuti 52 secondi. Sulla A4 la Milano-Brescia troviamo code a tratti per traffico intenso tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia. 3 chilometri di coda a seguito di un incidente si sono formati sulla A7 la Milano-Genova tra Genova e la A12 in direzione di Milano. Sulla stessa autostrada code per lavori tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Sulla A12 la Genova-Rosignano code per un veicolo fermo tra Genova Nervi e Recco in direzione di Livorno, mentre sulla A10, la Genova Ventimiglia, ci sono code per un incidente tra Genova Aeroporto e l'A7 in direzione di Genova, code a tratti per lavori tra Finale Ligure e Orcofeglino in direzione di Genova. Ci spostiamo in autosole, troviamo code per un veicolo fermo tra Piacenza Nord e l'A21 in direzione di Bologna, un incidente allo svincolo per Parma in uscita nelle due direzioni e rallentamenti per un veicolo fermo tra Firenze Scandicci e

0: Firenze in Pruneta in direzione di Roma. Ancora dall'Autosole, rallentamenti per perdita di carico tra Arezzo e Valdichiana in direzione di Roma. Sulla Pontina, rallentamenti per traffico intenso tra Castel Romano e Raccordo Anulare in direzione del Raccordo. Sulla Trela Napoli-Salerno, code per traffico allo svincolo per Castellammare di Stabia in uscita per chi proviene da Napoli. Infine sulla A2, l'autostrada del Mediterraneo, rallentamenti in prossimità dello svincolo per Cosenza Nord in direzione di Fisciano. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Formato famiglia, generazioni a confronto.
3: Buongiorno, buongiorno, bentornate, bentornati all'ascolto di Formato Famiglia da Diana Alessandrini. Allora, venerdì 25 settembre, come vi ho annunciato martedì, da oggi e per tutti i venerdì fino a giugno avremo uno spazio nuovo dedicato a voi genitori in crisi. Insomma, ogni settimana partiremo da una storia, una domanda, un messaggio di voi mamma e papà all'ascolto e affronteremo insieme le difficoltà che entrano nelle vite dei nostri figli e davvero spesso ci lasciano senza parole. È uno spazio per capire cosa sta accadendo e soprattutto da dove cominciare. Nella seconda parte della trasmissione torna l'appuntamento del venerdì con i weekend formato famiglia, i nostri suggerimenti per trascorrere del tempo di qualità in famiglia con i vostri figli tra mostre, festival, laboratori, passeggiate in montagna, sport, insomma ve ne consiglieremo di tutti i tipi. Vi ricordo i nostri contatti, il numero dedicato di formato famiglia 345 40 38 245 al quale potete già cominciare a mandare le vostre richieste di aiuto e consiglio. Poi c'è il numero di Radio 1, ormai lo sapete, 335 699 2949, e poi la nostra mail formatofamiglia@rai.it.

0: Adesso che faccio? Lo psicologo risponde ai genitori in crisi. Per le vostre domande, WhatsApp al numero 345 40 38 245 e formato famiglia @rai.it.
1: Con tanto di sonoro, di allarme in questa testatina montata da Francesco Galluzzo, che ci introduce appunto allo spazio pensato per voi e al nostro esperto a vostra disposizione. Torna con noi il professor Giuseppe Lavegna, lo sapete, psicologo, psicoterapeuta, docente universitario e direttore scientifico dell'Associazione Nazionale DITE, Dipendenze Tecnologiche, GAP e Cyberbullismo. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
1: Allora, intanto vogliamo spiegare, Lavegna, la ragione per la quale abbiamo pensato di creare questo spazio di ascolto per genitori?
2: Beh, perché è sotto gli occhi di tutti che i ragazzi sono particolarmente in difficoltà, la salute mentale è qualcosa a cui dare sempre maggiore attenzione e maggiore valore, e questo spazio prova a dare qualche risposta, ma soprattutto prova ad accompagnare tutte quelle persone, quelle famiglie che hanno qualche piccolo o grande problema. Questo, insomma, è il nostro intento, quello di cercare di dare risposte.
1: Non c'è da vergognarsi, no? Anzi, a chiedere aiuto, anzi, ed è quello che cerchiamo di fare qui come servizio pubblico, quindi gratuitamente con uno psicologo a disposizione. E già sono arrivati i primi messaggi di voi genitori ascoltatori, il numero lo ripeto 345 40 38 245. Sono diversi quelli che riguardano i disturbi del comportamento alimentare, Lavegna. Allora io proprio da questo argomento insieme abbiamo deciso di cominciare. Sentiamo il primo WhatsApp che ci hanno mandato.
3: Buongiorno, sono Giulia, 35 anni, e per diversi anni della mia vita ho purtroppo sofferto di anoressia nervosa e bulimia. Quando stavo male, soprattutto nei momenti di maggiore fragilità, mi è capitato spesso di cercare risposte su internet e finire in blog, chat e spazi nascosti in cui le persone si presentavano come esperti che incoraggiavano ragazze come me a dimagrire sempre di più. Purtroppo mi sono resa conto che quando sei dentro una malattia come questa, questi tipi di contenuti possono diventare molto pericolosi, e per me hanno alimentato una spirale di confronti, aspettative e modelli che erano totalmente irraggiungibili. In quel tipo di malattia c'è sempre un obiettivo in più da raggiungere, la sensazione di non essere quindi mai abbastanza. E la mia strada verso la guarigione è iniziata quando ho chiesto aiuto ai miei genitori e ho intrapreso un percorso terapeutico. Oggi sto bene, anche se questo non significa che non esistano delle giornate difficili, e quando capitano so che devo fare attenzione anche a ciò che guardo sui social, perché basta soffermarsi su determinati contenuti perché l'algoritmo inizia ovviamente a ripropormeli. Oggi ho 35 anni appunto, e penso anche alla possibilità un giorno chissà di diventare madre, e mi chiedo se mio figlio o mia figlia dovesse incontrare contenuti come quelli che ho incontrato io, sarei in grado di accorgermene? Forse questo è il messaggio che vorrei lasciare, cioè chiedere aiuto non è una debolezza, parlarne con qualcuno, con la propria famiglia, soprattutto affidarsi a professionisti può fare davvero la differenza. Per me l'ha fatta.
1: Ecco, Lavegna, Giulia non solo porta la sua esperienza diretta di quando era adolescente, quindi fortemente coinvolta, però ha anche una preoccupazione rispetto ai figli che verranno, no? Questo la dice lunga.
2: Beh, io vorrei rassicurare però Giulia che lei ce l'ha fatta, e che disturbi del comportamento alimentare, lo sappiamo tutti, purtroppo sono in crescita in questi anni, ma non è qualcosa che noi trasmettiamo, anzi lei avrà l'esperienza per poter leggere prima, mi sembra ben consapevole Giulia del suo vissuto e di quanto per esempio lei ci raccontava, no? Ci chiedeva quanto l'algoritmo può impattare nella vita dei nostri figli. Può impattare se nei nostri figli c'è una fragilità. In questo momento le ragazze, le donne sono particolarmente in difficoltà. Il 50% degli adolescenti che noi abbiamo intervistato con un'indagine con scuola.net dice costantemente e pensa costantemente che nulla ha senso. Quindi noi dobbiamo lavorare su ridare un senso alla vita ai nostri figli, e non avranno bisogno di riempirsi di altro.
1: Su questo stesso, diciamo su questa linea, c'è anche un altro WhatsApp che hanno inviato al 345 40 38 245, è di una mamma, l'ascoltiamo insieme.
4: Salve dottor Lavegna, sono una madre, ho una figlia di 14 anni.
3: Aveva cominciato a seguire dei consigli alimentari sui social, passava sempre più tempo chiusa in camera. Noi pensavamo fosse giustamente l'adolescenza, perché comunque è una situazione delicata. Dopo qualche mese, però, un giorno ci siamo fatti coraggio e siamo entrati nella sua cameretta e abbiamo trovato lo schermo acceso. E noi le davamo la possibilità di usare comunque i social. E purtroppo poi abbiamo scoperto un gruppo di Telegram pieno di ragazzini. Ogni settimana abbiamo letto che si confrontavano su cosa avevano mangiato e cosa dovessero mangiare. Giustamente siamo rimasti sconvolti e non immaginavamo minimamente tutto questo, e leggendo quei messaggi abbiamo poi capito quanta pressione e sofferenza le mettesse addosso. Solo allora abbiamo cominciato a capire perché in fondo si chiudesse nella sua camera, e abbiamo iniziato a pensare a tutte le volte che le abbiamo permesso comunque di restare chiusa in camera, pensando che magari lei volesse stare per conto suo, però non immaginavamo minimamente cosa stesse vivendo Francesca. Ora stiamo cercando di starle vicino, però abbiamo bisogno comunque di consigli utili per poter affrontare la situazione. Grazie.
1: Ecco, Lavenia, anche in questo messaggio il problema dei social, in particolare poi dei gruppi Telegram sui quali trovano indicazioni non soltanto mendaci, no? Però veramente che rischiano di trascinarli nel baratro. Che consigli possiamo dare all'ascoltatrice?
2: Beh, io darei il consiglio intanto di hanno fatto qualcosa, anzi, prima la rassicurerei perché hanno fatto una cosa importante, hanno aperto quella stanza dei nostri figli che è sempre complesso aprire, soprattutto in fase adolescenziale. E poi il consiglio che posso dare sia all'ascoltatrice, ma penso che possa essere utile per tutti, è quello di informarci della vita digitale dei nostri figli, non solo quando arrivano situazioni di cronaca o situazioni particolari che magari leggiamo nei giornali. La distanza digitale diventa distanza relazionale, quindi se noi non ci prendiamo cura di quel mondo lì, di quell'identità dei nostri figli, i nostri figli non ce ne parleranno. Quindi io chiedo a tutti di chiedere ai propri figli come è andata la loro giornata, ma anche come è andata la loro giornata online, perché un pezzo della loro vita, della loro identità oramai passa da lì, ricordandoci anche che c'è sempre un'età per fare le cose, per accedere alle piattaforme. 13-14 anni, forse un pochino presto.
1: La signora parlava dei gruppi Telegram e insomma la cronaca ci racconta che su Telegram corre la violenza, no? A cui si abbeverano veramente molti dei ragazzi che poi compiono questi atti scellerati a scuola, non mi viene un altro termine, si filmano in diretta, no? Due episodi di accoltellamento dall'inizio dell'anno scolastico è iniziato adesso, insomma, oltre a quelli drammatici che abbiamo già vissuto nell'anno precedente. Ecco, noi genitori come facciamo a renderci conto di quello che fanno i nostri figli sui social, come li possiamo fermare? Dicevi, professor Lavenia, appunto, di chiedere anche qual è la loro vita online, ma dovremmo magari controllarli, prendere questo telefono o guardarlo insieme?
2: Ma intanto noi abbiamo il dovere di verificare quello che fanno i nostri figli online, soprattutto perché sono minori. Adesso va poco di moda dire queste cose, ma saper dire no, non sei pronto, oppure verifichiamo, oppure se vuoi avere l'accesso ai social tu mi devi lasciare la password perché io posso entrare e verificare social o servizi di messaggistica, io penso che sia un dovere dei genitori. E naturalmente il controllo non è sufficiente, bisogna costruire un patto fiduciario, bisogna prendersi appunto cura di quel mondo lì, e forse dovremmo vedere anche il valore che ha la tecnologia mediata per i nostri figli, no? I servizi di messaggistica o i social, perché in realtà la tecnologia mediata si inserisce perfettamente proprio lì dove c'è assenza e dove c'è sofferenza. E se lei ha ascoltato tutti i fatti di cronaca, comunque vediamo e sentiamo sempre di ragazzi particolarmente soli, particolarmente in difficoltà, che avevano presentato delle difficoltà, e ahimè, molto spesso il tema della salute mentale, proprio per questo, no, forse ne stiamo parlando, deve essere sdoganato un po' di più e se ne deve parlare prima in modo tale da accorgerci prima.
1: Ho un minutino perché certamente dietro tutto questo c'è anche un discorso di scelte, no? Che mettiamo in conto, in campo, forse inconsapevolmente lo fanno anche i nostri figli, su chi si vuole diventare. Allora scegliere magari il rispetto può essere una sorta di antidoto a tutto questo, e mi sembra che sia un po' il messaggio del libro nuovo di Giuseppe Lavenia, Il patentino del rispetto, storie per fare la cosa giusta. È un corso pratico per decifrare le situazioni a rischio prima di finirci dentro irrimediabilmente?
2: È prendere consapevolezza, è trasmettere che il rispetto si può insegnare, si insegna attraverso storie, racconti. Quindi questo libro è pensato per la scuola, per i ragazzi, per l'educazione civica, quindi educare al rispetto si può fare, lo possiamo dire, e il rispetto però parte anche dal buon esempio di noi adulti, e molto spesso questo ce ne dimentichiamo. Quindi raccontare con storie pratiche, storie di vita di tutti i giorni, secondo me era il modo migliore per avvicinare i ragazzi e trasmettere l'idea che il rispetto si può trasmettere e può diventare, quello sì, virale.
1: Grazie, grazie davvero professor Lavenia, noi ci sentiamo la settimana prossima, buon lavoro, so che tra l'altro ha una conferenza importante. Io ricordo agli ascoltatori il numero per porre le domande, per chiedere consiglio al professor Lavenia, che vi risponderà ogni venerdì in diretta, WhatsApp scritti e audio al numero 345 40 38 245. Ci sentiamo settimana prossima.
2: Grazie, grazie a tutti voi.

0: Weekend formato famiglia. Attività e appuntamenti per genitori e figli.
1: Ed eccoci con i nostri consigli per un tempo di qualità da trascorrere insieme. Cominciamo andando a Palermo, dove oggi e fino a domenica è in corso al Parco Villa Filippina il Festival Logos, Parole dal Mediterraneo. È diretto da Nadia Terranova, è una prima edizione in cui letteratura, teatro, cinema, arti e musica si intrecciano e dialogano per valorizzare la cultura del Mediterraneo e, grande attenzione, viene data ai più piccoli, con la sezione Logos Kids, il cui programma è a cura della libreria Dudi, di cui Maria Romano, Romana Tetamo, è la fondatrice. La sentiamo insieme.
2: Il programma che Dudi ha preparato per il Festival Logos nasce dall'idea che le parole, le storie, possano essere uno spazio di incontro, scoperta e immaginazione. Il programma verrà inaugurato con l'incontro con la scrittrice Cornelia Franz, una scrittrice tedesca che presenterà il suo ultimo libro per Iperborea. I giorni seguenti saranno ricchi di attività e tra queste mi fa piacere segnalarvi due appuntamenti dedicati a due riviste indipendenti, il leggendario e la rivista vista Nilsson, che conosceremo attraverso un laboratorio pratico in cui ci divertiremo un po' a smontare e rimontare le immagini e i testi che compongono una rivista, così da capire anche come nasce. Altri momenti che mi interessa segnalarvi sono sicuramente quelli dedicati alle performance, in cui il libro prende importanza e viene vissuto non solo attraverso la lettura ad alta voce, ma attraverso il coinvolgimento del corpo. Entrambi gli appuntamenti saranno dedicati sia ai bambini che gli adulti. E infine ci fa molto piacere quest'anno ricevere anche la partecipazione di molte scuole della città di Palermo. Tra queste abbiamo delle classi di scuola secondaria di primo grado per le quali abbiamo preparato una passeggiata tra gli editori presenti al festival, in modo da mettere in dialogo sia i ragazzi che le ragazze con quello che è il mestiere dell'editore, scoprendone così il funzionamento, i segreti, ma soprattutto conoscendone la storia e il catalogo e le ultime novità editoriali.
1: E allora lasciamo Palermo adesso, ce ne andiamo a Bologna, perché è stata inaugurata sabato la mostra Feeling, viaggio immersivo nell'educazione emotiva, e durerà fino al 15 aprile. È una mostra, io direi, importante e imponente, perché è su circa 6.000 metri quadrati del Grand Tour Italia, l'ex FICO, in cui sono allestite 10 stanze sensoriali, ognuna dedicata a un'emozione, a uno stato d'animo. Il partner scientifico della mostra è il team di educazione emotiva.it, per intenderci sono gli esperti che hanno messo a punto il metodo della didattica delle emozioni, team guidato dagli psicoterapeuti Ulisse Mariani e Rosanna Schiralli, che è collegata con noi al telefono. Bentornata, dottoressa.
3: Grazie, bentrovati a lei e a tutti i radioascoltatori.
1: Ed è con noi anche una ragazza che è stata formata proprio da Schiralli e Mariani per accompagnare genitori, famiglie, studenti nella mostra. Sofia Morando, benvenuta.
4: Ciao, grazie.
1: Allora, comincio con la dottoressa Schiralli, perché questa è una mostra che è un'assoluta novità, direi, nel panorama italiano, no? Rappresenta una possibilità concreta per genitori e figli, però anche per scolaresche, di sperimentare insieme le emozioni. Allora le chiederei proprio di descriverci il percorso, come funziona, che cosa trovano le famiglie che vanno alla mostra.
3: Allora, intanto l'obiettivo non è quello di spiegare le emozioni come si potrebbe fare attraverso una lezione, ma proprio farle vivere attraverso lo spazio, attraverso il corpo, attraverso le immagini, attraverso suoni, gioco e interazione. È una mostra unica, veramente, almeno sul territorio italiano, è una mostra immersiva che mette a contatto a livello proprio di vissuto con le emozioni, perché il visitatore, grandi e piccoli, perché non è solo una mostra dedicata a bambini e ragazzi, ma anche gli adulti si divertono e vengono a contatto con le emozioni. Si tratta di attraversare una serie di stanze che possono, sono 10 stanze, ognuna per ogni emozione.
1: Facciamo, diciamole queste emozioni.
3: Sì, come no, lo stupore, la curiosità, l'ansia, la paura, la stanza della rabbia, della noia, della tristezza, dell'affetto amore, della calma e della gioia. Non vi dico i particolari perché sennò poi faccio lo spoiler.
1: Però diciamo un po' di ambient ci sta ambiente, bene, quindi magari diciamo lo stupore, per esempio, che cosa succede in questa stanza?
3: Sì, veramente quando si entra in questa stanza veramente si rimane stupiti, si rimane proprio la classica immagine a bocca aperta, perché c'è un paesaggio tutto molto soffuso, tutto sul grigio, lunare, con la sabbia per terra, la luna disegnata molto grande, e poi c'è proprio una base satellitare vera, autentica, che è stata data al comune di Bologna dall'allora Unione Sovietica. E quindi è proprio da c'è tutta sabbia per terra, in più, oltre queste luci, questa musica da incontri ravvicinati del terzo tipo, poi ci sono dei seggiolini a cui i ragazzi legano, soprattutto i bambini, perché il peso va dai 25 ai 45 kg, e loro, attaccati con delle corde, possono provare più o meno, diciamo, quello che gli astronauti hanno provato atterrando sulla Luna.
1: Insomma, vengono issati in alto, quindi come dire, perdono la gravità, in qualche modo volano in questo spazio. Le appunto stanze sono tante, c'è quella della tristezza con la pioggia, ma quella della rabbia con la piattaforma sulla quale sei sopra, e più urli più la piattaforma trema. Insomma, davvero come dire, immersivo e coinvolgente. E dottoressa, viene consegnato un passaporto delle emozioni all'inizio. Come va usato? Che funzione ha?
3: Questa è una cosa molto bella, che ha un significato, una funzione, perché il passaporto delle emozioni serve proprio a far sì che dopo che c'è stato questo aggancio esperienziale, no, emotivo, il bambino, il ragazzo, perché si dà ai bambini, ai ragazzi soprattutto, possa riflettere, sostare su quell'emozione e mettere sul passaporto un timbro che è graduato. Ci sono dei timbri graduati per ogni stanza, per cui se ti è piaciuto molto metti il timbro con tre barrette che indicano l'intensità massima, se no, se ti è piaciuto, vuol dire che io, prima di mettere il timbro, devo riflettere su quello che ho sentito. E questo sembra una cosa da poco, in realtà è una possibilità importante di riconoscere, nominare l'emozione e dire che effetto ha fatto dentro di me.
1: Quindi puoi passare dall'emozione, quindi dall'emotivo al cognitivo, che appunto è un momento estremamente importante. Vado da Sofia, 19 anni, quindi giovanissima, quasi quasi, forse la mostra è piaciuta anche a lei, non lo so, adesso magari glielo chiedo, ma sabato all'inaugurazione tantissime famiglie, com'è andata, come hai visto genitori e figli?
5: Ho visto tutti quanti molto molto contenti, sia bambini che anche genitori. Io tipo ad esempio sono stata nella piscina con le palline e tutti i bambini davvero erano molto contenti, anche appunto i genitori, momenti di unione, appunto mi chiedevano di farsi delle gran foto insieme. E oltre a questo, in generale ho visto tutti quanti, soprattutto i bambini ovviamente, molto molto concentrati e emozionati di fare appunto quella, diciamo, di timbrare il passaporto, perché un po' quelle formalità che magari a un bambino possono incuriosire, e questo.
1: E anche rappresentare un momento appunto di consapevolezza di cui evidentemente hanno capito anche l'importanza, quindi sicuramente tanta felicità, però ci possono essere anche momenti difficili di tristezza o di rabbia, perché vengono sollecitati proprio dal vissuto nelle stanze. Ecco, voi avete fatto questo corso di formazione e quindi siete preparati a gestire anche questi, Sofia, come?
5: Allora sì, ci hanno formato soprattutto appunto su questo, perché sono cose intanto che possono succedere, ad esempio, non so, un bambino vede un qualcosa, un trigger, e può avere una reazione forte come, non so, piangere o avere un attacco di panico, ok? Questo non perché all'interno della mostra ci sono cose traumatizzanti, ma perché un bambino, appunto proprio perché è piccolo e diciamo il suo cervello non ha ancora quel filtro che riconosce, cioè che differenzia diciamo il passato dal presente, quando vede una cosa che magari nel passato gli ha fatto provare emozioni negative, se la rivede anche dopo qualche anno potrebbe riprovare la stessa sensazione, quindi magari mettersi a piangere.
1: E voi che dovete fare?
5: In questo caso noi appunto dobbiamo innanzitutto osservare la situazione, quindi non buttarci subito a intervenire, perché magari non so, un insegnante che conosce meglio il bambino è già andato da lui, ad esempio nel caso di una gita scolastica. Se no appunto, se capiamo che la situazione è ok per noi per intervenire, e interveniamo, ed è una cosa molto importante, ovvero non dirgli tipo sei nella stanza della gioia perché piangi, non devi piangere, quindi non dirgli cosa deve provare, ma aiutarlo diciamo a capire come si sta sentendo, quindi fargli domande come ti senti, cosa stai provando in questo momento.
1: Insomma, una bella sfida anche per voi, soprattutto nel caso di Sofia, così giovane, 19 anni, che però ha una grande passione anche per le neuroscienze. Dottoressa Schiralli, ci saranno anche laboratori per ragazzi, ma soprattutto li farete per genitori. Velocissima, in un minuto.
3: Sì, noi faremo all'interno della mostra, a una certa scadenza, faremo una sorta di scuole per genitori, cioè incontri sull'educazione emotiva. Quindi diremo ai genitori come si possono stressare di meno applicando l'educazione emotiva in famiglia. E la novità questa volta è che contestualmente noi faremo la parte generale io e Ulisse Mariani. Poi le colleghe del nostro team faranno una sorta di laboratorio quel giorno stesso con i genitori, cioè i genitori potranno fare le domande, potranno fare delle simulazioni proprio su alcune situazioni, per dire capricci, rabbie dei figli.
1: Insomma, per imparare veramente, sì, iniziare questo viaggio, feeling, viaggio al centro delle emozioni, crescere bene con l'educazione emotiva, edito dall'editrice La Scuola, e tra l'altro il libro che accompagna la mostra, e quindi sarà anche importante scoprire, no, per i genitori è un sussidio importante. C'è un appuntamento del 6 ottobre in Parlamento alle 11, in cui Mariani e Schiralli presenteranno la rete dell'educazione emotiva per le scuole. Ne parleremo un'altra volta, purtroppo non abbiamo il tempo, noi siamo in chiusura. Io ringrazio le nostre ospiti, appunto la dottoressa Schiralli e Sofia Morando, e con Graziana Vella, Stefano Siani, Francesco Galluzzo, io sono Diana Alessandrini. Noi tutti insieme, che siamo la squadra di Formato Famiglia, vi diamo appuntamento a martedì prossimo alle 10.30. Adesso c'è il GR1, poi Radio 1 Musica. A voi tutti, buon proseguimento di ascolto su Rai Radio 1.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Se giriamo un po' a piedi, un po' a cavallo, un po' in pullman e un po' in barca, ti basta?
8: No, non mi basta.
7: Magari parti da sola, poi vengo anch'io, poi più siamo meglio stiamo, ti basta?
8: No, non mi basta.
7: Già, ai viaggiatori curiosi e incontentabili il mondo non basta.
8: Il mondo non basta. Luoghi, scoperte, avventure.
7: Dal 27 settembre, la domenica, alle ore 9, con Raffaele Roselli e Germana Brizzolari.
8: Su Radio 1 e Rai Play Sound.

0: ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. Papa Leone è a Parigi per un viaggio di 4 giorni che lo porterà anche a Lourdes e a Metz. Il pontefice è stato accolto all'aeroporto di Orly con tutti gli onori, stretta di mano con il presidente Macron, accompagnato dalla moglie Brigitte, tra poco il faccia a faccia tra i due all'Eliseo. Durante il volo, battuta ai giornalisti della CNN, sono contento che siate qui, riferimento all'esclusione decretata invece da Trump. Trump che ha ricevuto alla Casa Bianca il presidente cinese Xi Jinping, messaggi concilianti tra i due. Sentiamo il corrispondente.
4: Alla cena di Stato in onore del presidente Xi Jinping, ieri sera il brindisi con lo stesso spumante del 1972, quello del disgelo tra Stati Uniti e Cina ai tempi di Nixon e Chou Enlai, simboli e solennità del cerimoniale come viatico per mantenere un canale di dialogo tra le due prime potenze mondiali. Xi alla Casa Bianca, dopo oltre un decennio, non è da meno. Dice che Make America Great Again e grande ringiovanimento cinese sono obiettivi complementari. Washington e Pechino devono coesistere e cooperare, afferma. Va evitata la trappola di Tucidide che spinge potenze dominanti ed emergenti allo scontro. Per tentare di allentare le tensioni si parte dal commercio. Prolungata fino a gennaio la tregua fra i due paesi su dazi e minerali critici. Poi la sfida dell'intelligenza artificiale. Resti sotto il controllo umano, avverte Xi. E si media con i titani dell'high-tech come Musk di XAI, Jensen Huang di Nvidia e Tim Cook di Apple, non a caso seduti al tavolo dei leader. E solo a porte chiuse si discute dell'isola di Taiwan, su cui Xi suggerisce prudenza a Trump, o della crisi iraniana, o dei test nucleari cinesi, su cui l'America chiede più trasparenza. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: E agli Stati Uniti arriva da parte dell'Iran, a 7 mesi dall'inizio del conflitto, un piano di 7 giorni per far cessare la guerra in Medio Oriente. La notizia è riportata dal New York Times, secondo il quale l'iniziativa avanzata da Teheran prevede la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa di trattative globali sul programma nucleare la Repubblica Islamica. 2 morti, 13 intossicati nell'incendio scoppiato nella notte in una palazzina a Lucca. Le fiamme partite dall'appartamento di una coppia di anziani, le due vittime, si sono poi propagate alle abitazioni vicine, diverse le famiglie coinvolte. Indagini in corso a Torino dopo il ritrovamento di un cadavere in un appartamento alla periferia della città. Si ipotizza un omicidio. 2 giovani sono negli uffici della mobile sentiti come persone informate sui fatti. Una lite è finita in omicidio a Verona. Un uomo è stato accoltellato al culmine di una rissa con un gruppo di conducenti di golf car, le mini auto che trasportano i turisti in centro. Portato in ospedale, è morto poco dopo per la gravità delle ferite riportate. L'uomo che lo ha colpito è stato arrestato. Al Tribunale del Lavoro di Roma l'udienza in cui viene trattato il ricorso urgente presentato dal giornalista Sigfrido Ranucci contro la rimozione dalla conduzione della trasmissione Report, decisa dalla RAI, per la vicenda dei rapporti con Walter Lavitola, il faccendiere arrestato in quanto mandante dell'attentato al conduttore. I legali chiedono il reintegro immediato. La RAI ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti di Ranucci, contestandogli la violazione delle norme aziendali. Tornano domani e domenica le GEP, Giornate Europee del Patrimonio, la più estesa e partecipata manifestazione culturale d'Europa.
5: Visite guidate, attività per famiglie, concerti e convegni, laboratori e aperture straordinarie e tante altre iniziative, ma soprattutto sabato sera porte aperte con ingresso simbolico a 1 euro. Coinvolti musei e luoghi della cultura pubblici e privati presenti su tutto il territorio nazionale. Lo scopo delle 2 giornate è mettere sotto i riflettori la bellezza e l'importanza del patrimonio culturale europeo, quest'anno a partire dal tema proteggere il patrimonio, rinnovare, resistere, reinventare. Una iniziativa, le giornate europee del patrimonio, che si rivolge anche ai più piccoli. Per loro, solo per fare un esempio, è stata organizzata la visita serale nella Basilica di San Francesco ad Arezzo, straordinariamente aperta sabato dalle 19 alle 23 a 1 euro, con un QR code i cui contenuti spiegano gli affreschi di Piero della Francesca in modo semplice e coinvolgente. Il sito del Ministero della Cultura elenca tutte le iniziative, ma organizzatevi subito, alcuni eventi sono già sold out. Federico Pietranera, GR1.
3: La FISI, Federazione Sci, ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Sofia Goggia, rientrata in Italia a metà mese dall'Argentina, dove aveva accusato malori durante la preparazione. La sciatrice ha concluso una serie di esami clinici, riscontrate due differenti infezioni virali che, sommate una con l'altra, hanno creato effetti ancora più amplificati a livello fisico, causando un forte stato di debilitazione. Goggia ha già cominciato in questi giorni il percorso di recupero stilato in collaborazione con la Commissione Medica. Sono le 11:05 minuti e la linea va a Radio 1 Musica. Buon ascolto.
0: Confessioni. La voce più intima di una storia, perché ogni storia custodisce un non detto, quel dettaglio di un vissuto che non abbiamo ancora conosciuto. Sono Vittoriana Abate e vi aspetto dal 26 settembre ogni sabato dalle 6:30 alle 7. In replica a 12:25 e poi su Rai Play Sound. Confessioni, parlami di te.
2: Radio 1 Musica.
6: 11:05 su Rai Radio 1, questa è Radio 1 Musica, io sono Gianfranco Valenti, quindi buongiorno a tutte e a tutti. In console c'è Carlo Boninsegna, dall'altra parte in regia c'è sempre Danilo Gionta. 335-699-2949 se volete scriverci, ci fa tanto piacere. Partiamo con una canzone che sembra un film, però è una storia vera, perché c'è un uomo che scrive una canzone per una donna, una canzone che vorrebbe interpretare poi al fianco di quella donna. La donna muore e pochi mesi dopo muore anche l'uomo, però la canzone è rimasta ed è bellissima.

Ora io non so se è l'aria condizionata dello studio o se è la canzone, ma probabilmente la seconda, mi do la pelle d'oca, perché tra l'altro non l'avevo ancora ascoltata dall'inizio alla fine, ho voluto aspettare proprio questa occasione in diretta con voi in radio qui a Radio 1 Musica, mai, soltanto l'inciso e soltanto un pezzettino della tromba di Paolo Fresu. Gino Paoli che era un grandissimo, perché uno che scrive quando ormai insomma è arrivato in tarda età un libro che si intitola Cosa farò da grande, bisogna soltanto levarsi il cappello. Quando ha presentato questo libro qualche anno fa a Roma, ricordo che gli sono andato vicino, a un certo punto ha detto una frase bellissima, cioè ci vuole talento per scovare un talento, perché era ego riferita, nel senso che lui tantissimi anni prima aveva scoperto Lucio Dalla, perché stava suonando il clarinetto e cantava per Edoardo Vianello, stiamo parlando dei primissimi anni 60, quindi oltre alle belle canzoni, diciamo, Gino Paoli ha avuto anche questo merito, diciamo così, e pochi lo sanno tra l'altro, ma Gino Paoli non scriveva soltanto delle canzoni d'amore come quella che abbiamo appena ascoltato, ma anche delle canzoni un po' così, più spinte tra virgolette, no? Ricordate Con le mani di Zucchero? Beh, lì c'è lo zampino di Lucio Dalla, stiamo parlando di un album del 1987 che è Blues, che forse è l'album più importante di Zucchero, però Zucchero è stato molto altro, così come in questo pezzo del 1998.

piacere d'estate, no? L'estate che ormai se n'è andata, siamo entrati tranquillamente nell'autunno, però ci faceva piacere, tra l'altro con Danilo Gionta a regia, prima si diceva che in questo pezzo c'è lo zampino di Pasquale Panella, che è stato reso celebre, diciamo, dai pezzi scritti per Lucio Battisti nei famosi album bianchi, tra l'altro ne abbiamo parlato proprio ieri. Io penso, e probabilmente, insomma, non ve ne fregherà tantissimo, però mi sono innamorato di Sting quando avevo 10 anni, io sono nel 1981, nel 91 mi innamoro di Sting perché ascolto un suo pezzo che è Mad About You, un pezzo che poi avrebbe come dire, costruito in italiano. Sting avrebbe fatto una versione italiana proprio su un testo scritto da Zucchero, poi diventò Muoio per te. Se la ascoltate c'è proprio la voce di Sting che canta un italiano un po' così maccheronico, però con tutto l'affetto, il rispetto, l'amore viscerale che io ho per Sting e per lo Sting degli anni 90, diciamo che lui non sarebbe mai diventato Sting, caro Carlo Boninsegna, se non ci fossero stati i Police.

È un delitto entrare sui Police, lo so, Every the Thing She Does Is Magic. Stiamo parlando del 1981 qui su Radio 1 Musica, qui con la voce di Sting, qui con un album che ha venduto milioni e milioni di dischi. Stiamo parlando di Ghost in the Machine. Loro in tutto hanno venduto forse 70-80 milioni di dischi, vabbè, però insomma non si contano, così come non si contano le canzoni che Sting scrisse, perché tra l'altro c'è Andy Samberg dei Police che lo ha detto più volte: Sting aveva canzoni pronte per altri 10 o 15 anni. Io sono convinto che Sting adesso da parte abbia delle canzoni pronte anche per una formazione tipo quella dei Police, però evidentemente continua, diciamo, la sua come dire, la sua carriera in solitaria. Io un rammarico ce l'ho, ma penso che ce l'abbiano moltissimi tra quelli che hanno scritto al 335 699 2949, perché c'è stata un trionfo di messaggi per i Police, e cioè quello di non avere mai visto, io almeno non ho mai visto in concerto i Police per ovvie ragioni anagrafiche, e molti di voi chissà se hanno avuto questa opportunità, anzi scriveteci, mi fa molto molto piacere. Però c'è un altro grande rammarico, vediamo se Danilo Gionta lo condivide, che è quello di non avere mai visto in concerto un tale Francesco Puccioni, che in realtà è Mike Francis e che probabilmente molti di voi conosceranno. Perché rammarico? Perché noi siamo a Roma e a metà degli anni 80, un teatro non lontanissimo tra l'altro da qui, perché stiamo parlando del Teatro Olimpico, stiamo parlando del quartiere Flaminio, Mike Francis fece la sua prima vera apparizione in pubblico in quell'occasione, presentando un album proprio della metà degli anni 90. E Mike Francis è stato bravo a cantare da solo, ricorderete certamente Survivor, però a un certo punto nel 1985 si mette accanto a quella di Knock on Wood, non so se ricordate, Amy Stewart, e canta Together.

Together Again. Io l'ascolterei tutta fino alla fine. Together Again. Io l'ascolterei tutta fino alla fine, ma non si può. Together, make friends.

composta un signore che si chiama Herb Albert, anzi no, scusate, è stata suonata, non composta. Herb Albert però scriveva anche canzoni per gli altri e l'ha fatto per Sam Cooke con Wonderful World. A domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Tutta l'attualità, le notizie in corso.
2: Le nostre rubriche, territori, finestre sul mondo.
3: E sempre tanti, tantissimi suoni e tanti ospiti musicali.
1: E a chiudere, scegliamo la parola del giorno.
2: Il pomeriggio di Radio 1.
3: Da lunedì al venerdì, dalle 15.30.
1: Con Raffaele Roselli,
2: Simona Arrigoni
3: e Claudio De Tommasi.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia venerdì 25 settembre. Oggi il maltempo si estenderà anche su Puglia e Molise, con piogge fin dalle prime ore. Nel corso della giornata qualche acquazzone interesserà le coste tirreniche di Basilicata, Calabria e Sicilia, con isolati fenomeni anche sulla Campania. Sul resto del paese il tempo resterà in genere sereno o poco nuvoloso, con nubi più compatte nel corso del pomeriggio in prossimità dei rilievi o nelle aree più interne, ma con scarsa possibilità di piogge. Temperature massime ancora decisamente calde, con valori che toccheranno anche i 30 gradi in Sardegna e i 26-27 gradi in pianura al nord. Venti settentrionali che si rinforzano sulle coste adriatiche e mari da poco mossi a mossi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Santi per un giorno.
3: E siamo arrivati alla fine di questa prima settimana della nuova stagione di Santi per un giorno, venerdì 25 settembre. Don Walter Insero.
4: Buona giornata a te, Federica Gentile.
3: E buongiorno a tutti voi che ci seguite su Radio 1. Allora, auguri. Oggi però un nome un pochino più difficile. Cleofa. O Cleopa. Oggi la Chiesa, tra gli altri, ricorda proprio San Cleofa. Chi era? Era uno dei discepoli di Gesù. Uno dei discepoli di Emmaus, ovvero i primi a vedere Gesù risorto. Don Walter, ce ne parla il Vangelo di Luca?
4: Sì, nel capitolo 24, Cleopa.

0: fa è uno dei due discepoli che il giorno della resurrezione di Gesù stavano tornando a casa ad Emmaus quando incontrano proprio Gesù lungo la strada, ma non lo riconoscono subito. Hanno il cuore triste, deluso, hanno sentito che alcune donne hanno trovato il sepolcro vuoto, ma non sanno cosa pensare. Incontrano questo viandante, si unisce a loro nel cammino e chiede: di che cosa state parlando? E loro si stupiscono: possibile che tu sia l'unico a non sapere cosa è successo a Gerusalemme? Glielo raccontano e l'uomo comincia a ricordare loro i passi delle scritture, le profezie e la necessità che il Messia si sacrificasse per l'umanità.
1: Quindi loro non lo riconoscono, ma ne sono colpiti, tanto che poi, una volta arrivati a casa, lo invitano a fermarsi per cena.
0: Sì, si trovano così bene con lui, perché Gesù li ascolta, parla loro delle sacre scritture, e durante la cena Gesù fa le stesse cose che aveva fatto pochi giorni prima, durante l'ultima cena. Quindi prende il pane, lo spezza, recita la benedizione, lo distribuisce, allora lo riconoscono.
1: Quindi vuol dire che loro erano presenti in qualche modo, cioè loro riconoscono quel gesto che era un gesto importante.
0: Sì, conoscono quel gesto.
1: Anche se non c'erano, l'eco c'era stato in qualche modo.
0: È un gesto molto significativo, il gesto eucaristico dell'ultima cena, perché quel pezzo di pane che Gesù divide per darlo ai discepoli è segno del suo corpo e del suo sangue che sta per donare sulla croce per loro e per la salvezza di tutti. Quindi ogni Eucaristia che viviamo anche noi ci fa rivivere e riattualizza l'ultima cena, la Pasqua di Cristo, la sua morte e resurrezione.
1: Che per loro era due giorni prima praticamente,
0: certo.
1: No? Esatto, quindi veramente c'è una distanza temporale minima. Noi altre informazioni certe su Cleofa non ne abbiamo. Alcune fonti lo riportano come fratello di San Giuseppe, il padre di Giacomo il Minore, Giuseppe e Simone, che erano i cugini di Gesù, no? Vi ricordate che nei giorni scorsi parlavamo appunto del fatto che il fratello in realtà poi si indicasse tutto. Nel Vangelo di Giovanni, Maria, mamma di Giacomo e Giuseppe, è indicata come la sposa di Cleofa, quindi e lei è tra le donne presenti al dramma del Calvario.
0: Sì, abbiamo qualche elemento. Per esempio Eusebio e San Girolamo ci dicono che Cleofa era nato ad Emmaus e che lì morì. Pensate che proprio nella sua Emmaus, secondo un'antica tradizione, Cleofa fu trucidato dai suoi compaesani perché non sopportavano il suo zelo e la sua fede in Gesù, Messia risorto.
1: Vedi quante ce ne sono naturalmente. E San Girolamo appunto ci dice che già nel IV secolo la casa di Cleofa fu trasformata in una chiesa, no? E ancora una volta ricordiamo Caravaggio, ne abbiamo parlato lunedì in occasione di San Matteo Apostolo. Anche in questa cosa abbiamo ben due capolavori dipinti da Michelangelo Merisi in momenti diversi della sua vita, e anche qui mi fa sempre... mi colpisce sempre come poi possa cambiare, no, lo stile anche a distanza di pochi anni, perché il primo, siamo nel 1601-1602 più o meno, la cena in Emmaus, sta alla National Gallery di Londra, quindi se andate andatelo a vedere, e c'è Gesù che è raffigurato, è particolarissimo questo dipinto, debole senza barba, è un Gesù imberbe, appunto quasi a sottolineare la difficoltà nel riconoscerlo, no? Da parte dei discepoli, ve l'abbiamo raccontata. Il secondo invece di qualche anno dopo, ma mica tanti, oggi a Milano nella Pinacoteca di Brera, molto diverso, c'è una luce diversa, molto più cupo, non c'è la natura morta sul tavolo che invece c'è nel primo, c'è la locandiera presente che invece prima non c'era, e Gesù è rappresentato in modo molto più tradizionale, quindi Caravaggio in un momento difficile della sua vita lo rappresenta in modo diverso. Insomma, vale veramente la pena approfondire in tutto, lo faremo tra poco, restate con noi.

0: Bocelli su Rai Radio 1, Santi per un giorno, Don Valterinsero, Federica Gentile, e un santo che ha un nome appunto non proprio diffuso oggi, San Cleofa, come vi abbiamo raccontato, no? Don Walter, però ha una storia molto bella, perché tra i primi a vedere Gesù risorto, l'abbiamo raccontato, non lo riconoscono, poi però rimangono colpiti dalle sue parole, lo invitano a cena e lui ripete esattamente i gesti di due sere prima, praticamente, quindi quelli dell'ultima cena, quindi spezza il pane e lo abbiamo raccontato.
1: Il Vangelo di oggi è di Luca, capitolo 9, versetti 18-22. Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare, i discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda: le folle chi dicono che io sia? Essi risposero: Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno degli antichi profeti che è risorto. Allora domandò loro: ma voi chi dite che io sia? Pietro rispose: il Cristo di Dio. E gli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. Il figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, da capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Questa domanda molto probabilmente Gesù l'ha posta anche a Cleofa e certo, agli altri discepoli. Quindi questa domanda di Gesù ogni volta che l'ascoltiamo è rivolta personalmente a ciascuno di noi. Ma voi chi dite che io sia?
0: Questa è una domanda importante.
1: Gesù la pose ai suoi discepoli 2000 anni fa, ma oggi la rivolge anche a noi. Chi sono io per te? Che posto ho davvero nella tua vita? È qualcuno che cerchiamo soltanto quando ne abbiamo bisogno, oppure una presenza viva, un amico al quale possiamo affidare la nostra vita, soprattutto quando facciamo fatica, quando non comprendiamo quello che ci accade, quando dobbiamo fare una scelta? E Gesù dice: ma la gente chi dice che io sia? Gesù non sta misurando la sua popolarità, oppure no? Vedendo la percentuale
0: che dicono di me? Che dicono di me? Come
1: lo
0: se ne
1: fa
0: parla?
1: Perché vuole capire cosa arriva del suo messaggio, perché Gesù ha una grossa preoccupazione che la sua missione spirituale venga fraintesa in chiave politica, che la buttino in politica, come si dice.
0: Sì,
1: perché si aspettavano tutti un messia rivoluzionario che avrebbe liberato dagli occupanti romani tutta la regione.
0: Certo.
1: E allora Gesù invece sapeva bene che la sua missione era spirituale. Pietro gli dice: tu sei il Cristo, cioè il Messia. Quindi rispondiamo anche noi oggi a una professione di fede,
0: certo,
1: riconoscere che Gesù è il Messia significa che è il figlio di Dio. Quindi, perché alla fine la risposta più vera alla domanda di Gesù la diamo ogni giorno, non solo a parole, no? Con una risposta perfetta da catechismo, ma nel modo in cui viviamo, amiamo, perdoniamo e ci fidiamo di Lui, rispondiamo chi è Gesù nella nostra vita, il Figlio di Dio.
0: Chiediamocelo, lasciamoci questa mattina con questa domanda ben presente nella nostra mente, no? E proviamo a trovare una risposta, una o più risposte poi nel corso delle prossime ore. Don Walter, grazie.
1: Grazie a te e buon fine settimana.
0: Esatto, a tutti quanti. Noi ci ritroviamo lunedì, sempre qui su Radio 1. Grazie ad Alessandro Adriani alla parte tecnica, a Luca Bernardini in regia e appuntamento a lunedì.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
1: Droni nello zaino dei soldati, intelligenza artificiale, stampa 3D, guerra elettronica. Ma la vera rivoluzione dell'esercito italiano potrebbe essere culturale. Imparare a delegare, ascoltare i più giovani, considerare l'errore una palestra e persino portare la filosofia dentro la formazione militare. Perché le buone idee, come dice il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Carmine Masiello, non hanno gradi. Benvenuti a Pillole di Eta Beta, una buona giornata da Massimo Cerofolini. Oggi, come ogni venerdì, insieme a Barbara Carfagna. Ciao Barbara.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora, la guerra del futuro, Barbara, assomiglia anche a quella del passato. In Ucraina, lo sentiamo tutti i giorni, sono tornate le trincee perché droni e sensori rendono il campo di battaglia quasi trasparente, nel senso che chi viene individuato può diventare un bersaglio nel giro di pochi minuti. Per questo gli eserciti puntano su droni, robot, intelligenza artificiale e guerra elettronica. Barbara, oggi presentiamo questa tua intervista molto bella a Carmine Masiello, capo di Stato Maggiore dell'Esercito, che ci racconta davvero tante cose interessantissime.
3: Carmine Masiello, capo di Stato Maggiore dell'Esercito italiano. Viviamo in un momento storico complesso che ci ha riportato al passato, costringendoci a fare nuovamente i conti con la parola guerra e forse, dal punto di vista della costanza di attacchi informatici, con la scomparsa della parola pace, che si riduce ad una tregua cinetica in cui ci si prepara a eventuali attacchi futuri. Come valuta lei il contesto della sicurezza internazionale e quali sono le caratteristiche dei conflitti contemporanei?
4: Siamo usciti da 80 anni praticamente di pace permanente, un periodo in cui ci eravamo abituati alla pace, e ci siamo ritrovati a partire dal febbraio 2022 a gestire questo fenomeno nuovo per tutti. È evidente che le regole del diritto internazionale ormai reggono molto poco, che vigono regole di potenza, e quindi è cambiato totalmente lo scenario. Purtroppo le guerre, quelle più vicine a noi, l'Ucraina o quella in Iran, rappresentano dei laboratori, nel senso che osserviamo quello che succede. In particolare siamo molto attenti a quello che succede in Ucraina. Tendiamo a schematizzare quello che succede in Ucraina in un conflitto in cui si combattono tre guerre contemporaneamente. Una guerra convenzionale, carri armati, le artiglierie, le trincee che avevamo dimenticato, pensavamo che fossero ormai qualcosa della prima guerra mondiale, abbiamo dovuto ricominciare a considerare anche questi aspetti. E poi un secondo tipo di conflitto, un conflitto che noi definiamo tecnologico, che è il conflitto dei missili ipersonici, il conflitto cibernetico, è il conflitto dei droni. E poi c'è un terzo conflitto, la guerra cognitiva. Sul primo conflitto ovviamente siamo osservatori, sul conflitto cibernetico siamo destinatari di attacchi cibernetici come paese, facciamo tanto per difenderci. Sul terzo, il conflitto cognitivo, anche su questo una battaglia in corso.
3: In questo contesto l'esercito cosa sta facendo per adeguarsi alle nuove esigenze di deterrenza, di difesa e di sicurezza?
4: Quando io ho assunto il comando dell'esercito ho tracciato tre direttrici molto chiare. La prima è l'addestramento, quindi recuperare questo concetto dell'addestramento all'ipotesi peggiore, che avevamo completamente perso. Il secondo è la tecnologia, perché l'esercito è sempre stato considerato una forza armata poco tecnologica, ma oggi in cui si parla di interforze, di multidominio, e l'output del sistema è un prodotto, non è una somma. Se uno dei fattori tende a zero, è il prodotto che tende a zero. Quindi vogliamo un esercito tecnologico e lo stiamo realizzando. E il terzo sono i valori, perché i valori sono veramente l'architrave e fanno sì che l'esercito sia un'istituzione, e su quello stiamo recuperando, anche perché il passaggio alla leva ai professionisti ha un po' allontanato questo concetto valoriale dall'organizzazione militare. A fattor comune c'è la formazione. Abbiamo dovuto rivedere tutta la formazione e cambiare radicalmente la cultura. E questa forse è la sfida più difficile, è un cambiamento culturale. Innanzitutto il coinvolgimento dei giovani, che in un'organizzazione gerarchica non è molto semplice, perché oggi abbiamo bisogno dell'apporto dei più giovani, perché secondo la mia visione sono quelli che intercettano in maniera più immediata i cambiamenti, e abbiamo bisogno di confrontarci con la società civile, abbiamo bisogno di prendere questi cambiamenti e fare i nostri nel minor tempo possibile, quindi abbiamo bisogno dei giovani. Ora lei capisce benissimo che un'organizzazione gerarchica far arrivare le idee degli ultimi arrivati è molto difficile. Il mio slogan è stato, quando sono arrivato, le idee non hanno gradi, proprio perché avevo bisogno di coinvolgere tutti. Un altro aspetto, sempre in tema di sfida culturale, è la filosofia dell'errore, cioè far capire che sbagliare è soltanto un momento di crescita. Anche lì in un'organizzazione come la nostra, in cui si viene valutati in qualsiasi cosa si fa, è difficile far comprendere che l'errore è un momento di crescita. E poi abituare a pensare fuori dagli schemi. Questo è un altro aspetto indispensabile, perché le sfide a cui ci troviamo confrontati sono sfide molto complesse. E approcciare problemi complessi con una mentalità troppo ristretta oppure focalizzata solo su certi aspetti non ci aiuta. È uno dei motivi per cui ho fortemente voluto e ottenuto di avere degli ufficiali laureati in filosofia nell'esercito, proprio per portare un pensiero critico, laterale, dentro l'organizzazione.
3: Quanto conta la simulazione? Nel senso che nella simulazione si può sbagliare infinite volte e quindi imparare molto di più. Sta andando così?
4: Sta andando così, e veramente investiamo tantissimo nella simulazione. Cerchiamo di abituare i nostri giovani ad affrontare tutti i tipi di situazioni possibili. Li abituiamo a sbagliare e li abituiamo a correggersi.
3: Quanto è importante la formazione culturale e quanto quella tecnologica in proporzione tra le due?
4: Sono entrambi importanti. Oggi pensare che un comandante sia soltanto tecnologico e non abbia una formazione culturale adeguata ai tempi è retrodatato, fuori da ogni concetto. Per quanto riguarda gli ufficiali in accademia, per esempio questa nuova laurea che abbiamo costituito di scienze strategiche e indirizzo filosofico, che è poi l'esperimento in cui stiamo cercando di trovare l'ufficiale che sarà in grado di gestire questo esercito in questi momenti complessi, farà un terzo di studi in materie militari, un terzo saranno materie STEM e un terzo saranno materie umanistiche e filosofiche. Quindi cerchiamo di completare questa preparazione.
3: Può spiegarci come sta cambiando il modo di operare sui campi di battaglia?
4: Innanzitutto i campi di battaglia sono diventati, proprio in virtù di questa corsa tecnologica, estremamente trasparenti. Quindi il fattore sorpresa a cui eravamo abituati, che cercavamo, oggi è estremamente difficile da realizzare. Oggi tutto quello che succede su un campo di battaglia è estremamente visibile. E questo in virtù dell'elevato numero di sensori oggi presenti, ad esempio i droni. La dronizzazione dell'esercito è un percorso che abbiamo appena iniziato e si fonda essenzialmente su tre assi. Il primo asse è la semplificazione delle procedure di acquisizione dei droni, perché oggi la vita tecnologica di un drone è veramente breve e i tempi di acquisizione sono ancora purtroppo troppo lunghi. Se chiedo un drone con certe caratteristiche e lo ricevo dopo un anno e mezzo, due anni, quel drone è già obsoleto e quindi ho bisogno di accelerare assolutamente i tempi di introduzione in servizio. Il secondo aspetto, la creazione di una cultura dei droni, cioè i comandanti devono essere abituati a inserire i droni nei loro schemi di manovra. Così come i soldati devono pensare che il drone ormai è qualcosa che devono avere nello zaino, fa parte di loro stessi. E il terzo filone è la realizzazione in proprio dei droni, quindi stampa 3D, acquisizione di materiali in proprio, e su quello stiamo facendo tanti progressi. Eravamo abituati a chi aveva il dominio dell'aria, era quello che diciamo aveva la superiorità e aveva le maggiori chance di successo. Oggi è proprio il concetto di dominio dell'aria che è cambiato. Oggi dominio dell'aria vuol dire avere il dominio dello spazio elettromagnetico, che è diventato prioritario per tutto quello che sta succedendo sui campi di battaglia, il dominio dell'aria classico e il dominio dello spazio. Quindi è un insieme di domini che si fondono per avere questa superiorità. La guerra elettronica è diventata di nuovo importantissima e stiamo investendo tanto anche in quel settore. Oggi soltanto chi possiede queste capacità può pensare di sopravvivere su un campo di battaglia. Gli addetti ai lavori sanno benissimo che sulla fascia di terreno, al confine fra i due eserciti russo e ucraino, un segnale elettromagnetico o un essere umano che si rivela non dura più di 4-5 minuti, perché dopo questo lasso di tempo interviene un drone.
3: L'intelligenza artificiale gioca un ruolo di assoluto rilievo e sta avendo impatti profondi sulla vita civile e militare. Quali sono le iniziative messe in atto dall'esercito per sfruttarne le potenzialità ma gestirne i rischi?
4: Esiste una strategia dell'intelligenza artificiale e la difesa, e la applichiamo in diversi settori. E ovviamente la utilizziamo in campo operativo, come supporto ai sistemi di comando e controllo, ai processi decisionali, tutto questo per diminuire anche il carico cognitivo sui comandanti. Stiamo studiando e stiamo già applicando nella logistica, per esempio, è molto utile per gli aspetti predittivi per quanto riguarda tutte le problematiche logistiche, tenendo ben presente che dobbiamo evitare assolutamente l'atrofia cognitiva, per cui alla fine i comandanti crederanno solamente all'intelligenza artificiale e questo non ce lo possiamo permettere, b, che alla fine sarà sempre un uomo che deciderà sulla vita e la morte, quindi non delegheremo mai un algoritmo una decisione così importante.
3: Dal punto di vista della gerarchia, tutto il potenziamento tecnologico ovviamente rafforza anche il soldato, cioè ognuno ha a disposizione un corredo che non aveva prima. Come questo cambia in un ambito di velocità, diciamo, di decisione che deve essere superiore a quella del passato, in particolare del secolo scorso, il rapporto tra i diversi gradi.
4: Noi siamo abituati a dire ai soldati, ai nostri sottufficiali, ai più giovani, il cosa, non diciamo mai il come. Quindi loro crescono sapendo che non gli sarà mai detto come si devono comportare, gli sarà solamente detto cosa fare e l'obiettivo da raggiungere. È una delega di autorità che rilasciamo, risponde al principio anglosassone del Mission Command, a cui ovviamente ci siamo adeguati. Questo per l'esercito italiano è stato un grosso salto culturale che, come detto, è iniziato da qualche anno e che stiamo perseguendo con qualche difficoltà, ma sono molto fiducioso.
3: La sovranità tecnologica in ambito militare cosa significa esattamente?
4: Beh, significa essere indipendenti da altri attori che potrebbero nel momento di bisogno negarci l'assistenza di cui potremmo aver bisogno. Quindi è qualcosa che ricerchiamo e sulla quale stiamo tutti investendo. È ovvio che la sovranità tecnologica, e penso che l'Ucraina ce lo stia insegnando sotto certi punti di vista, non è un problema esclusivamente militare. La sovranità tecnologica investe il sistema paese nel suo complesso. Le università, investe i centri di ricerca, investe le start-up, investe la capacità di lavorare insieme. Recentemente il Ministro della Difesa si è fatto portatore di una piattaforma digitale in cui tutti questi portatori di interesse possono interagire ed è una strada tracciata che ci garantisce la possibilità a loro di parlare con noi e a noi di poter attingere a tutte queste competenze che oggi stanno crescendo. È un obiettivo che non può essere raggiunto da un singolo attore, ma dobbiamo raggiungere tutti insieme. Oggi tutte le armi, tutti i sistemi che vengono introdotti nella Forza Armata sono cyber sicuri by design, quindi sin dall'inizio è una cosa su cui ovviamente facciamo tantissima attenzione. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, ci potremmo trovare in una forma di asimmetria etica in caso di un confronto con eserciti che rispondono a valori etici diversi dai nostri. Quindi su questo bisogna assolutamente trovare delle soluzioni, perché non possiamo rinunciare ovviamente ai nostri valori, alla nostra storia, e ciò su cui non soltanto noi ma anche i nostri colleghi stanno ragionando in altri eserciti è che probabilmente i robot dovranno scontrarsi fra di loro e non dovranno scontrarsi con gli esseri umani. Quindi nella nostra visione futura ci sarà una fascia di terreno in cui si confronteranno i semplici sensori, quelli deputati a raccogliere le informazioni su quello che succede, e una fascia successiva in cui si confronteranno i robot ad armi pari, e solamente a quel punto potranno intervenire gli esseri umani.
1: E questa era l'intervista della nostra Barbara Carfagna a Carmine Masiello, capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Davvero tante cose interessantissime, Barbara. Noi ci fermiamo qui. Vi ricordo che potete ascoltare questo e tutti gli altri episodi di Pillole di Eta Beta su Rai Play Sound. Iscrivetevi alla nostra pagina Facebook Eta Beta Radio 1, dove ogni giorno pubblichiamo tante notizie sull'innovazione. Da Massimo Cerofolini,
2: Barbara Carfagna,
1: passate una buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Lunch is ready!
2: Listo in la mesa!
3: Essen ist fertig!
1: A tavolo!
2: È pronto? In tavola!
4: Una tavola ci unisce. Ogni giorno la comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunga, lunghissima, che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi e trovano sempre il loro posto. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Ti aspettiamo il 26 e 27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
7: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Affrettati, l'offerta termina oggi.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.

0: 3:12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Valerio Penna in studio, il Papa è a Parigi per il viaggio apostolico di 4 giorni in Francia. In diretta la nostra inviata Francesca Paltracca.
4: Buongiorno a tutti, bonjour and good morning.
5: Papa Leone XIV saluta i giornalisti durante il volo che lo ha portato a Parigi, il viaggio in Francia per portare un messaggio di pace in questo momento particolarmente importante per il mondo. Affronta diversi temi di attualità, risponde ai colleghi della CNN che gli ricordano di essere stati esclusi da Trump dalla Casa Bianca. Sono contento, dice, che voi siete tutti qui e penso che sia necessaria e molto importante una buona copertura mediatica ovunque e per tutti. Qui siete tutti i benvenuti. E sull'uso dell'intelligenza artificiale, dopo l'annuncio delle big tech di un rallentamento del progresso tecnologico, dice, la nostra Commissione Vaticana afferma è in contatto con molti dei leader del mondo dell'AI e stiamo continuando il dialogo che spero di aver avviato con l'enciclica. Penso, afferma il Papa, che molti di loro siano aperti a cercare modi di garantire che l'intelligenza artificiale non soppianti o distrugga l'umanità, ma piuttosto sia uno strumento a favore degli esseri umani. All'aeroporto di Orly, Leone è stato accolto dal presidente Macron, sorrisi sette di mano. In questo momento è in corso la visita di cortesia all'Eliseo, poi ci sarà il discorso alle autorità, il primo in Francia e in un paese multiculturale e secolarizzato alla ricerca di qualcosa di più profondo, una riscoperta della propria identità. Da Parigi con Sergio Ciani, linea allo studio.
3: I resti del corpo di un uomo di circa 40 anni sono stati ritrovati la scorsa notte in un appartamento di Torino. Erano in alcuni sacchi neri, accanto ai quali c'erano alcuni coltelli all'interno di un secchio. Due giovani, entrambi ventenni, sono stati accompagnati negli uffici della polizia per essere sentiti sul loro eventuale coinvolgimento nella morte della vittima. A lanciare l'allarme una donna, probabilmente la madre di uno dei due, che ha chiamato le forze dell'ordine. Sono marito e moglie le due vittime del grave incendio divampato alla periferia di Lucca. 13 i feriti.
6: Una fiammata intensa che esce dalla finestra di un appartamento al pian terreno di una palazzina a 3 piani di edilizia popolare. È questa la prima immagine di quanto accaduto ieri sera attorno alle 11:30 in località San Vito a Lucca. Le vittime sono Gianluca Del Papa, 65 anni, e Maria Grazia Giorgetti, 73. Il rogo sarebbe divampato dal loro appartamento al piano terra. Lei è stata trovata carbonizzata nel soggiorno, lui era in camera da letto e, secondo le prime valutazioni, è morto per le inalazioni di fumi e gas della combustione. Il fumo poi si è propagato al resto dell'immobile, impedendo agli altri residenti di uscire scendendo dalle scale. I condomini hanno perciò atteso sui balconi e sul tetto l'intervento dei vigili del fuoco. Ferite 3 persone, tra cui 4 bambini, uno di loro neonato. Una donna è stata trasportata al centro Grandi Ustioni di Pisa. Secondo una prima ipotesi, l'incendio sarebbe partito per cause accidentali dalla casa della coppia. La donna aveva problemi di salute, anche ieri sera era stata portata al pronto soccorso ed era allettata con la bombola d'ossigeno. Fra le cause ci potrebbe essere anche una sigaretta lasciata accesa. Claudio Vigolo, GR1.
3: Colosseo ancora chiuso dopo la morte dell'operaio 22enne Andrea Moretti. 7 gli indagati tra i responsabili del parco archeologico, gli addetti alla sicurezza e i dirigenti delle aziende appaltatrici. L'inchiesta si concentra soprattutto sulla fune e il moschettone a cui doveva essere agganciata la vittima, ritrovati invece sulla parete. Accertamenti anche sulle procedure, dato che per lavori a grandi altezze sarebbe prevista la presenza di un collega. Nel pomeriggio il ministro Giuli incontrerà i sindacati. Volkswagen e Audi devono ritirare quasi 1 milione di veicoli dalla Germania a causa dei possibili problemi che potrebbero derivare dalla eventuale rottura di una vite che a sua volta può provocare un guasto allo sterzo. Secondo i dati dell'Ufficio federale tedesco per la motorizzazione, 900.000 auto potrebbero presentare il difetto che su base mondiale potrebbe riguardare 2,16 milioni di vetture. Dalle prossime elezioni al via il voto con tessera digitale, a confermarlo il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a margine di un convegno a Genova. Una semplificazione importante sulla quale stiamo lavorando affinché sia operativa, ha spiegato Zangrillo. Basta portarci dietro lo smartphone e possiamo andare a votare tranquilli. 40 anni di Dylan Dog, il personaggio creato da Tiziano Sclavi per l'anniversario, sono in programma tante iniziative. Il servizio.
7: Posso leggere la Bibbia, Omero e Dylan Dog per giorni e giorni senza annoiarmi, confessò Umberto Eco, e il suo entusiasmo in 40 anni di pubblicazioni è stato condiviso da milioni di lettori che hanno portato l'indagatore dell'incubo creato da Tiziano Sclavi a diventare un fenomeno unico nel panorama del fumetto italiano. dal primo numero intitolato L'alba dei morti viventi, disegnato da Angelo Stano e ricco di citazioni, il genere horror si è imposto a sorpresa nelle edicole e oggi via alle celebrazioni con la Dylan Dog Horror Night, una serata di festa con autori e autrici che coinvolgerà 80 librerie e fumetterie in tutta Italia. Domani mattina nello store milanese dell'editore Bonelli sarà la curatrice del personaggio Barbara Baraldi a incontrare il pubblico. E intanto cresce l'attesa per il Dylan Dog Horror Show, spettacolo teatrale diretto dal regista Walter Malosti, che debutterà al Teatro Eliseo di Roma il 28 ottobre con Gabriele Graham Gasco nei panni dell'indagatore dell'incubo. Francesco Riccardi, GR1.
3: Sport, stasera il ritorno della nazionale e anche il ritorno di Roberto Mancini, debutto in Nations League alle 20.45 all'Olimpico Italia-Belgio. Formula 1 questa mattina, le ultime prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian.
0: Temperature leggermente più basse, si gira un po' più piano rispetto a ieri, ma soprattutto il gruppo si ricompatta e i distacchi siderali svaniscono. L'ultima sessione di libere a Baku se la prende Verstappen Red Bull all'ultimo tuffo, un decimo più veloce del dominatore del giovedì, Russell Mercedes. Poi sempre un decimo Hamilton, che con la prima delle due Ferrari avvicina la vetta, Antonelli, il leader del mondiale a 3 decimi abbondanti a 4 e Leclerc con l'altra russa, quinto a 6 decimi. Tanti errori da parte di tutti, lunghi bloccaggi, con Russell che s'appoggia anche al muro col muso, ma senza danni. Segno che tutti sono alla ricerca del limite e su una pista come questa il confine tra capolavoro e disastro si misura in centimetri o forse millimetri. Si va in qualifica alle 14 con un pacchetto di mischia forse più compatto, meno certezze di ieri quando Mercedes aveva dominato, tanto vento in più e anche questo può condizionare, e tutti che cercheranno nel giro buono la scia decisiva su lunghissimo rettilineo di più di 2 chilometri, ma soprattutto con un punto fermo. L'anno scorso nella caccia alla polla ci furono 4 bandiere rosse, leggi, tutto può succedere, si dice sempre, è vero, ma stavolta è così sul serio. Dalle 14, da non perdere, Manuel Codignoni, GR1.
3: Sì, dopo giorni di controlli svelato il problema che ha costretto Sofia Goggia a metà settembre a interrompere la trasferta in Sud America in preparazione alla nuova stagione. L'azzurra era rientrata in Italia dopo aver accusato malesseri diffusi, tutto provocato secondo gli esami da 2 differenti infezioni virali che, sommate una con l'altra, hanno causato un forte stato di debilitazione. Goggia fa sapere la federazione sci ha già iniziato il percorso di recupero. È tutto per questa edizione, prossimo GR1 come sempre alle 13, spazio ora all'informazione regionale. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1. Vi ricordiamo che potete ascoltare tutti i notiziari e la programmazione di Radio 1 sulla nostra app Rai Play Sound.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Nations League. Dopo il flop mondiale tornano in campo gli azzurri. Inizia l'era del Mancini bis. Italia-Belgio, questa sera alle 20.35 su Radio 1. Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
10: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
12: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
13: Acqualete!
14: Acqualete.
13: What up?
14: Ottima mossa per le tue ossa. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
15: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
14: Colombo, navigando sull'app Family,
16: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19€.
17: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio, trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
18: Ti TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
19: In Alto Adige, dopo il disastro di Chernobyl dell'86, il monitoraggio delle radiazioni resta attivo. Intanto il governo italiano riapre al nucleare, gli esperti cauti su costi e tempi. Un nuovo polo industriale a Serravalle di Ala per produrre membrane catalizzate e promuovere l'idrogeno è stato inaugurato stamattina. Tensioni nella giunta provinciale altoatesina per una foto del vicepresidente dei Freiheitlichen Otto Malknecht insieme a un controverso esponente della AfD. La SVP chiede all'assessora Ulimar di dissociarsi. Valbit, il primo festival musicale italiano da vivere in bicicletta tra la Valsugana, i laghi di Levico e Caldonazzo, boschi, forti e musei del territorio. Si terrà questo fine settimana. Buongiorno e benvenuti alla seconda edizione del giornale radio regionale. In studio da Bolzano, Diana Benedetti che vi sta parlando. Da Trento c'è Luca Bindi, coordinamento tecnico di Luca Cardin e Maximilian Hauser. L'Italia ha ufficialmente riaperto la strada all'energia nucleare dopo il via libera del Parlamento che ha incaricato il governo Meloni di definire le regole per la costruzione di nuove centrali. Il parere degli esperti altoatesini nel servizio.
20: A quasi 40 anni dal referendum del 1987 l'Italia volta pagina e riapre ufficialmente le porte all'energia nucleare. Il Parlamento ha approvato il disegno di legge delega per la reintroduzione del nucleare sostenibile, una svolta storica che divide l'opinione pubblica. Luca Verdi, direttore del laboratorio di analisi aria e radioprotezione.
21: I timori della popolazione sono giustificati semplicemente dal fatto che abbiamo vissuto negli ultimi 40 anni due grossi incidenti nucleari, uno a Chernobyl 40 anni fa e uno a Fukushima nel 2011, di cui molti si ricordano. Fukushima non ha lasciato nessuna traccia a noi in Alto Adige, e Chernobyl invece sì, e addirittura alcuni resti di Chernobyl sono ancora misurabili perché il cesio 137 non è completamente decaduto.
20: Un valore che tuttora viene misurato con attenzione in Alto Adige. Al di là delle paure, secondo gli esperti, il nucleare non è comunque la panacea di tutti i mali. Wolfram Schwaber, direttore dell'Istituto per le Energie Rinnovabili EURAC.
22: L'Italia ha bisogno di tanta energia elettrica prodotta in Italia a basso o a zero emissioni. Però non ha bisogno di nucleare, nel senso che il nucleare potrebbe essere una soluzione, ma purtroppo è una soluzione molto lenta, perciò anche se iniziamo a costruire adesso la vedremo installata solo fra 20 anni ed è anche cara.
20: Il percorso normativo verso il nucleare tuttavia è già tracciato, i regolamenti per la costruzione dei nuovi impianti dovrebbero essere pronti entro pochi mesi, solo a quel punto inizierà il vero e complesso dibattito per decidere se e dove i siti nucleari verranno effettivamente realizzati. Anna Zangerle, TGR Bolzano.
23: In apertura da Trento, il nuovo impianto a idrogeno a Serravalle di Ala inaugurato stamattina. Ci colleghiamo in diretta con Maddalena Boggiano che si trova proprio lì a Tella Linea. Maddalena.
24: Buongiorno da Serravalle di Ala, dove è stato inaugurato il nuovo polo industriale per le tecnologie dell'idrogeno, dove UFI Hydrogen insieme a Fondazione Bruno Kessler si occupa proprio di ricerca, prototipazione e anche produzione industriale di queste tecnologie per fare dell'idrogeno una reale alternativa per quanto riguarda le energie verdi. 14.000 metri quadri di stabilimento, al momento una quarantina di dipendenti, si punta ad arrivare però a 130 milioni di euro di investimenti da parte dell'azienda per quello che vorrebbe diventare anche a livello nazionale proprio un punto di riferimento, il polo nazionale per quanto riguarda l'idrogeno. Allora sentiamo le voci di Giorgio Girondi, il presidente di UFI Hydrogen, e di Ferruccio Resta, presidente della Fondazione Bruno Kessler. Poi la linea torna a voi.
25: Serravalle di Ala, oggi si inaugura UFI Hydrogen. Come al solito noi cerchiamo di essere innovativi in tutta quella che può essere i fenomeni dell'industria. Abbiamo capito questa nuova energia che noi vogliamo creare nella maniera più semplice. Da una particella d'acqua noi riusciamo a ottenere attraverso un sistema di filtrazione ossigeno e idrogeno. Lo stesso idrogeno noi lo utilizziamo per quanto concerne il discorso dell'energia.
26: Una volontà di arrivare più velocemente possibile a un prodotto. Il problema dell'Italia è che facciamo troppe pubblicazioni scientifiche e poi non arriviamo a brevetti, a start-up e all'innovazione delle aziende che hanno tanto bisogno in questo momento strategico.
19: Passiamo alla politica. La presenza del vicepresidente dei Freiheitlichen, Otto Malknecht, a un evento dell'AfD a Berlino rischia di creare un caso politico nella giunta provinciale altoatesina. In occasione di una conferenza organizzata dal partito di estrema destra tedesco, Malknecht si è fatto fotografare insieme al deputato della AfD Maximilian Krah, figura controversa per alcune dichiarazioni sulle SS e coinvolto in indagini giudiziarie per presunti fondi neri da Russia e Cina. La SVP, irritata dal post, chiede una presa di posizione chiara da parte del partner di coalizione, e in particolare dall'assessore provinciale Ulli Maier.
23: La legge di bilancio 2026 ha rifinanziato la carta dedicata a te per i prossimi 2 anni, particolari nel servizio.
0: Secondo le indicazioni arrivate dall'INPS ai comuni, saranno 11.000 le famiglie in Trentino Alto Adige, equamente divise tra le due province, a beneficiare della carta dedicata a te, rifinanziata dal governo. La misura prevede l'erogazione su una carta elettronica di 2 tranche da 500 euro, una per il 2026 e una per il 2027. La prima sarà accreditata a partire dal 4 novembre e porterà nelle tasche dei beneficiari in regione quasi 5 milioni e mezzo di euro spendibili per fare la spesa alimentare. Per quanto riguarda i comuni capoluogo, coinvolte complessivamente più di 2.200 famiglie, e anche qui ripartizione simile tra Trento, dove con la prima tranche arriveranno più di 590.000 euro, e Bolzano, destinataria di oltre 530.000 euro. I beneficiari, che ora passeranno attraverso un'ulteriore verifica dei comuni, sono famiglie residenti in Italia composte da almeno 3 persone, tra cui almeno un minore. Devono avere un ISEE inferiore a 15.000 euro e non godere di altre misure di inclusione sociale o di sostegno alla povertà. Per attivare la carta dovranno effettuare il primo acquisto entro il 16 dicembre, mentre la seconda tranche del contributo è prevista da aprile 2027. Paolo Scandale, TGR Trento.
19: Al via la Bolzano Art Week, filo conduttore il legame tra arte, natura e responsabilità sociale. C'è uno spazio speciale nell'atelier Arte dei Sensi presso il centro diurno Terra dell'azienda Servizi Sociali di Bolzano in via Fago. In mostra opere botaniche nate da percorsi di arte terapia e stimolazione basale dedicati a persone con disabilità anche gravi. Tra le novità il giardino sensoriale, un viaggio che coinvolge 5 sensi, tra essenze aromatiche e materiali naturali, e che unisce arte, cura e inclusione.
23: Francesco Zerilli è il nuovo questore di Trento, romano, 61 anni, laureato in giurisprudenza con il massimo dei voti all'Università La Sapienza di Roma. Zerilli ha iniziato il proprio percorso nella Polizia di Stato entrando nei NOX, poi è stato destinato alla Squadra Mobile di Roma, pure un'esperienza all'interno di un organismo della Presidenza del Consiglio, ultimi incarichi questore di Belluno, infine a Vicenza.
19: Da oggi a domenica il centro di Bolzano ospiterà il primo festival culturale della città. Si chiama Orizzonti Creativi ed è stato ideato dal gruppo giovani della società Dante Alighieri. Alle 16 il primo appuntamento per i bambini, la festa delle bolle in Piazza della Mostra. I dettagli nel servizio con l'intervista a Matteo Azzolini Poggioli del gruppo Giovani Dante.
1: L'anno scorso a novembre la proclamazione dei vincitori del primo premio nazionale letterario Città di Bolzano, un successo con oltre 200 autori partecipanti. Quest'anno la cerimonia di premiazione, sabato mattina all'Università di Bolzano, sarà il momento clou dei 34 eventi in più lingue del Festival Orizzonti Creativi, eventi disseminati su 10 location, una novità assoluta per il capoluogo, nata dalla passione del gruppo Giovani della Dante.
2: Vogliamo spaziare su più orizzonti, quindi non focalizzarci solamente su una categoria di eventi, quindi come potrebbe essere la letteratura, che comunque è la categoria caratterizzante del festival, però abbiamo deciso di includere anche arte, design, poesia, eventi per bambini e anche sostenibilità e economia.
1: La cerimonia di inaugurazione è oggi alle 18 al Trevi Lab con il segretario generale della società Dante Alighieri, lo storico dell'arte Alessandro Masi. Tra gli eventi più attesi, un dibattito tra Claudio Martelli e Francesco Palermo sullo stato della nostra democrazia. Vale la pena scorrere il programma sul sito festivalorizzonticreativi.it.
4: Floriana Gavazzi, TGR Bolzano.
23: È Filarmonica Extra, con cui la Fondazione Filarmonica Trento affianca alla stagione dei concerti una proposta ricca e trasversale, mettendo in dialogo arte e quotidianità, formazione, intrattenimento, nuove generazioni e memoria. Il viaggio comincia oggi alle ore 20 con Hyper Organ, e sempre per la musica, domani e domenica, ecco la prima edizione di Valbeat, il Valsugana Ciclo Music Festival, concerti, DJ set, incontri, degustazioni ed esperienze tra la ciclabile della Valsugana, i laghi di Levico e Caldonazzo, boschi, forti e musei del territorio. Un festival senza un percorso obbligato da costruire tappa dopo tappa, pedalando. Ma per saperne di più abbiamo raggiunto telefonicamente Michele Oriente, direttore APT Valsugana.
3: Valbeat sta per Valsugana Ciclo Music Festival, un festival diffuso in tutto l'ambito turistico della Valsugana, un festival musicale col minimo comune denominatore prendi la bici e vieni a scoprirla. Per chi ci ascolta consiglio vivamente di andare sul sito Visit Valsugana oppure valbeat.it, controllare il programma e le tante iniziative in essere e scegliere il proprio itinerario. Il festival ha un'anima particolare, non vi è un punto di partenza e un punto di arrivo. Ovunque si percorre la ciclabile vi è la possibilità di vivere un'esperienza musicale e di far parte di questo grande festival, seguendo il proprio ritmo, quindi un festival aperto e diffuso, rivolto alle famiglie, rivolto a giovani, meno giovani, quindi davvero è un festival legato al cicloturismo, quindi aperto a tutti, a tutti coloro i quali hanno la passione per la bici, ma la bici come mezzo per scoprire il territorio, come mezzo di piacere.
19: Passiamo alla cronaca. Un uomo e due donne, tutti stranieri, sono stati denunciati per truffa dai carabinieri di Bolzano. La vittima è un anziano invalido del capoluogo, i fatti risalgono al 19 settembre. L'uomo era stato avvicinato da una donna conosciuta sui social, che si era presentata con la scusa di proporsi come possibile badante. Con la cosiddetta tecnica dell'abbraccio gli ha sfilato i monili d'oro che indossava e ha rubato 300 euro in contanti. Subito dopo era fuggita in auto insieme ai due complici. I carabinieri li hanno individuati il giorno dopo.
23: Domani alle scuole Crispi di Trento un convegno dedicato a Zygmunt Bauman, un'occasione per rileggere il pensiero del grande sociologo tra politica, individualismo e intelligenza artificiale. Sentiamo l'organizzatore del convegno, Riccardo Mazzeo, intervistato da Lucio Fava del Piano.
4: Individuava le zone più bollenti dei cambiamenti che si sarebbero verificati. Questo lo ha fatto con la modernità liquida, ma l'ha fatto per esempio anche prima di morire nel 2016, quando ha scritto Retrotopia. Ecco, allora si poteva subodorare la rinascita dei sovranismi, degli stati-nazione, delle chiusure, dei populismi, ma non era così chiaro. Lui l'aveva detto.
5: Il sociologo Riccardo Mazzeo spiega così l'attualità di Zygmunt Bauman in un discorso che tiene insieme politica, tecnologia e individualismo.
4: Se ciascuno pensa a sé, siamo tante monadi e quindi siamo in preda a questi tecnocrati, a questi miliardari che si stanno mangiando il mondo.
5: La frontiera oggi è quella dell'intelligenza artificiale, i cui rischi Mazzeo vede così.
4: Abbiamo una mente che è piena di stridori, di dissonanze, di attriti. L'intelligenza artificiale tende a eliminare gli attriti. Noi deleghiamo e perdiamo la capacità di pensare, di costruire, di ideare.
5: La strada da percorrere per Mazzeo è nel recupero del dialogo, delle relazioni e di una dimensione etica, secondo l'impostazione della sociologia di Bauman.
4: L'importanza del dialogo è fondamentale. Attraverso il dialogo si può sviluppare quello che serve di più oggi e che latita maggiormente, che è lo spirito critico.
19: Passiamo allo sport con la ginnastica artistica. Ieri una giornata speciale per le giovani della Arnica Gym. Con loro al Palasport di Viarezia c'era niente meno che Vanessa Ferrari, ex atleta olimpica. Nel suo palmarès l'argento nel corpo libero a Tokyo 2020. Nei prossimi 9 mesi Vanessa dedicherà un giovedì al mese alle bambine e alle ragazze della società sportiva bolzanina per allenarle. Ascoltiamola.
6: Ho fatto per tutta la mia vita ginnastica per tantissimi anni e adesso sicuramente tutto quello che so è bello trasferirlo alle ragazze, alle altre atlete e soprattutto in più posti possibili in giro per l'Italia. Nella ginnastica tante sono ancora molto giovani, ma dargli già un'impostazione quadrata di rispetto delle regole e fare fatica per raggiungere gli obiettivi, penso che sia la cosa più importante.
23: Calcio Serie C, girone A, settimo turno. Domani il Trento giocherà a Crema contro i padroni casa della Pergolettese. Uomini di Tabiani terzi in classifica a 12, ancora imbattuti, che cercheranno in terra lombarda la prima vittoria in trasferta. Comanda a punteggio pieno il Cittadella a 18, la Pergolettese invece dodicesima a 6. Si giocherà alle ore 14:30.
19: In chiusura il meteo nel pomeriggio, cielo sereno. Queste le temperature minime di oggi nei due capoluoghi, a Bolzano 10 gradi, a Trento 9. È tutto. L'informazione regionale continua sui nostri siti re.it/tgrbolzano, re.it/tgrtrento e sui nostri profili social. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.
18: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buongiorno D'Antoni.
2: Ancora ci mettono davanti a queste storie di vita, punti di vista diversi per non dimenticare. La grande storia irrompe nelle vite quotidiane e viene raccontata attraverso gli occhi di bambini e ragazzi del Trentino. Dalle vicende di Andreas Hofer e di Cesare Battisti, al giovane giornalista Benito Mussolini, fino alla tragedia di Malgazzonta e alla Prima Guerra Mondiale. I grandi avvenimenti prendono forma.

0: tratti da La guerra bambina, letti da Mario Cagol, a cura di Daniele Torresan.
1: Giovedì 3 novembre 1904. Ad Innsbruck viene inaugurata la facoltà di giurisprudenza di lingua italiana. Gli studenti trentini festeggiano assieme ad alcuni deputati mangiando all'albergo Croce Bianca. In strada, intanto, si ingrossa un gruppo di studenti contestatori di lingua tedesca, tenuti a bada dai soldati del reggimento Tiroler Kaiserjäger, di cui fanno parte molti trentini. È uno di loro, Luigi Menotti di Borgo Valsugana, a trafiggere mortalmente con una baionetta il pittore Augusto Pezzei. Gli studenti trentini vengono tradotti in carcere, sottratti in estremis al linciaggio. Tra loro Alcide De Gasperi e Cesare Battisti. L'imperdonabile colpa di essere felici. Essere bambini toglie un sacco di opportunità e privilegi, ma presenta anche alcuni vantaggi. Questo pensò Felix mentre, infilandosi agevolmente tra le gambe dei manifestanti, riuscì a guadagnare la prima fila. A procurargli il brivido lungo la schiena non fu il frescolino dell'inverno ormai alle porte, ma l'emozione di potersi godere lo spettacolo tutto intero. La sonnacchiosa città aveva finalmente qualcosa di eccitante da proporre ai suoi abitanti. Un'occasione da non lasciarsi sfuggire, dunque. Innsbruck non era Parigi, non aveva dunque i pregi della grande città. Tuttavia, essendo troppo estesa per poter meritarsi l'appellativo di paese, non presentava neppure i pregi del piccolo borgo di montagna. Felix aveva dunque la consapevolezza di vivere in un indefinito conglomerato di case, strade e persone, un coacervo di umanità e architetture che per convenzione si erano concentrati in quell'insignificante punto dell'universo. Ma quel giorno la città indolente presentava un programma frizzante. Appena sveglio, Felix aveva fatto finta di non prestare attenzione ai discorsi che suo fratello andava facendo. Preparandosi per recarsi all'università, come quasi tutti i giorni, Georg, questo il suo nome, aveva lasciato intendere che qualcosa di grosso sarebbe avvenuto. Come il cagnolino scodinzolando segue la traccia olfattiva che potrebbe condurlo al cibo, così Felix si era vestito in tutta fretta mettendosi alle calcagna di Georg. Non era riuscito però a togliersi dalla testa le insolite parole che il fratello aveva pronunciato appena sveglio. Era accaduto che, diversamente da quanto avveniva di solito, Georg non era balzato sul letto del fratellino per farlo alzare. Quando Felix si era voltato verso il suo giaciglio, lo aveva visto con lo sguardo fisso alle travi del soffitto, le mani intrecciate dietro la testa. Con la bocca a forma di cuore fischiettava un qualche motivetto appena percettibile. Felix, dunque, messosi a sedere, allarmato dall'eccessiva tranquillità di Georg, gli aveva domandato cosa diavolo stesse facendo immobile come uno stoccafisso. Georg aveva girato gli occhi verso di lui e con un mezzo sorriso gli aveva domandato: «Ci pensi mai alla morte, tu?» «Eh no, che non ci pensava. Felix aveva solo 9 anni. Quelli erano pensieri per i quali nella mente di un bambino non c'era spazio. Vi trovavano posto un sacco di altre cose, colori, giochi, forme bizzarre, progetti astrusi. Ma la morte era un concetto troppo lontano e opposto alla vitalità di un piccolo uomo. Ecco perché, fra le cose più inaccettabili che possano accadere, sono proprio certi lutti a far preferire, tutto ad un tratto, un'accomodante pazzia all'incresciosa realtà. «Ci pensi mai alla morte, tu?» aveva domandato Georg. Poi era tornato a contare i legni della mansarda. Superato lo smarrimento iniziale, Felix era balzato sul suo letto e aveva cominciato a canzonarlo. Aveva il diritto di farlo. Tutti i bambini hanno questo alibi. Una sorta di accesso esclusivo alla felicità. Un privilegio che li rende tanto diversi, quasi una specie a sé. Spesso gli adulti gliene fanno una colpa e percepiscono tanto entusiasmo come un'insolenza, un fastidio da sopprimere quanto prima a forza di rimproveri, richiami e scapaccioni assortiti. Da parte sua, Georg non faceva che ripensare al sogno che l'aveva agitato quella notte. Avesse dovuto raccontarlo, sarebbe stato davvero arduo tradurre in parole il teatro di ombre, visioni e lampi che il cervello gli aveva fatto credere di vedere. Lo stesso vi era nella foresta di ipotesi una logica, un filo narrativo misconosciuto, che gli aveva lasciato un vago senso di angoscia, come un residuo velenoso che rischia di depositarsi sul cuore, per sempre. A meno che non lo si cacciasse fuori, quel disagio, espettorandolo sotto forma di rabbia, attraverso violenti fiotti di adrenalina. A giudicare dalle urla e dagli sguardi accesi, un po' tutti i ragazzi convenuti davanti all'albergo Rosa Bianca

0: Avevano sintomi simili al suo. Gli italiani si erano barricati là dentro. Vigliacchi, bravi a parlare, che se la danno a gambe quando è il momento di menare le mani, di mostrare al cielo quanto si è uomini, oppure no. Georg si guardò attorno. La complicità della folla inferocita lo rafforzava. L'energia che si trasmetteva tra quei giovani corpi somigliava a qualcosa di malefico e oscuro, una caricatura della giustizia. L'università aveva concesso agli italiani di poter usare la propria lingua in aula durante certe lezioni. Quella mattina avevano festeggiato, in maniera esagerata e insolente come era loro solito. Si erano presi gioco dei colleghi di lingua tedesca, irridendoli, facendone teatralmente tanti buffoni alla corte dell'imperatore. Tuttavia non era questo il vero motivo di tanto furore. La diversità è una bomba a tempo, il cui innesco è nelle mani di chiunque. L'unico artificiere è la deflagrazione. Non esiste nessun'altra strada. Guardali lì ora, quei conigli, mentre mostravano i loro occhi impauriti da dietro le tende dell'albergo, guardando con terrore la vita che stava loro toccando vivere. La decadenza della società li illudeva di poter trasformare ogni desiderio in un diritto, dove la diversità non era più un punto di partenza per guardare il mondo con altri occhi, ma una maledizione da combattere in maniera ossessionata e rancorosa. Per Felix, invece, era tutto un gioco. La contrapposizione etnica, il pericolo di una zuffa imminente, gli sguardi severi dei gendarmi. Ogni cosa era fabbrica e motore di una vitalità nuova. Anche i pugni che suo fratello e gli altri studenti austriaci tendevano minacciosi in direzione degli italiani, pur mostrando in tutta evidenza i sintomi della reazione violenta, potevano nascondere un loro aspetto ludico. Il poter ricondurre ogni aspetto del male e del cinismo entro i confini del gaudio era un altro dei privilegi di quell'età. Pur non conoscendone la causa, Felix si godeva gli effetti clamorosi che l'essere bambini comportava. Guardava Georg e provava ad imitarne le smorfie e scimmiottarne le urla, e poi il silenzio e l'espressione di sorpresa, infine, quando una calma improvvisa scese sulle fazioni contrapposte. Come quando un rumore attira ad un tratto la nostra attenzione e ci fa voltare il capo, ora di qua, ora di là, alla ricerca della fonte sonora, con la speranza di dare immediatamente una spiegazione al fragoroso evento, così ogni studente si lanciò nell'esplorazione dei dintorni per capire a cosa era dovuta l'improvvisa tregua. Un paio di italiani si erano fatti avanti, agitando le mani nel gesto di domandare un po' di calma. Quello più basso portava un pizzetto appuntito, i capelli arruffati, l'aria truce di chi vorrebbe incutere rispetto. L'altro, più alto e magro, portava degli occhialini appoggiati su un naso lungo e sottile. Il mento appuntito e le orecchie a sventola, più alcune precoci rughe, contribuivano a dare al ragazzo una curiosa faccia da vecchio. Dovevano trattarsi dei capi di quel gruppo di facinorosi. Felix carpiva mozziconi di frasi sussurrate tra la folla. Il primo pare si chiamasse Cesare Battisti e facesse il giornalista. Il secondo guidava gli studenti cattolici del Trentino, tale Alcide De Gasperi. Due imbrattacarte con una parlantina mica da ridere, insomma. Tuttavia, Felix era sicuro che il fratellone ed i suoi compagni non si sarebbero fatti incantare tanto facilmente. L'incontro avvenne all'incirca a metà strada tra il cordone di sicurezza dei gendarmi e l'albergo alla Croce Bianca, dove il resto degli italiani se ne stava rintanato. Il bambino tentò di immaginare cosa si sarebbero detti. Le parole che possono sciogliere una matassa tanto intricata gli erano sconosciute. La diplomazia era per lui solo uno dei tanti termini incomprensibili che i grandi si ostinavano a farsi uscire dalla bocca tanto per darsi un tono, oppure solo per nascondere i sentimenti dietro un paravento fatto di parole. Quel Battisti e quel De Gasperi disegnavano strane figure geometriche nell'aria, muovendo le braccia in tutte le direzioni. Mostravano la sicurezza di chi sa con precisione ciò che vuole ottenere e ha la certezza che la strada intrapresa per giungere all'obiettivo sia proprio quella giusta. Georg assisteva alle trattative con l'ottimismo che si portano dietro determinati momenti della giornata o certi periodi storici. Così come, infatti, al mattino lo spirito pare caricarsi di vibrazioni positive. L'avere 20 anni all'inizio di un secolo tanto importante come il Novecento concedeva alcune illusioni, ad esempio quella di poterlo vivere per intero quel secolo, come se la curiosità potesse bastare da sola ad allungare la vita degli esseri umani, a trasportarla indenne alle soglie di un futuro inimmaginabile. Insomma, i due fratelli, con più o meno consapevolezza, erano felici, sentivano la vita vibrare. un flusso di energia e sangue troppo grande per le ridicole dimensioni del corpo, e così era per ogni partecipante alla disfida. Come poteva, dunque, un potenziale tanto dirompente spegnersi nel silenzio di una stretta di mano? La miccia era ormai accesa e troppo corta per poter sperare di scongiurare l'esplosione. Quando la folla prese a vorticare, come foglie secche prigioniere di un piccolo uragano, Georg percepì qualcosa. Uno strano buco nello stomaco, come una falla in una barchetta oramai al largo, quando il porto è divenuto troppo lontano da raggiungere. E quel sogno maledetto riprese a tormentarlo, lo pungolò, diede una spallata a tutti gli ideali e le fantasie che l'inizio del secolo avevano trasmesso ai suoi abitatori. Gli italiani uscirono in massa dall'albergo. La loro venuta assunse le sembianze di una carica. Felix abbandonò la sua posizione per arrampicarsi su un albero e godersi lo spettacolo della violenza senza correre inutili rischi. Da lì riusciva a vedere tutto: i gendarmi che tentavano di riorganizzarsi per riportare la situazione all'ordine, gli studenti che a gruppi di due o tre si spintonavano urlando. Tra loro rivide pure i due capi, Battisti e De Gasperi, riluttanti ad abbandonare le speranze di una soluzione pacifica. E poi c'era Georg, fermo, in mezzo a tutti, come se improvvisamente fosse divenuto invisibile agli altri. Tra il colpo e la caduta al suolo passò un tempo molto breve, troppo perché Felix potesse riuscire a seguirne l'origine e la destinazione. Vedere il corpo di suo fratello, disteso sul selciato, era inaccettabile alla sua coscienza imberbe e irragionevole. Era come se il destino lo avesse preso per mano e gli stesse domandando con insistenza: «E allora? Come la mettiamo adesso con tutta questa felicità?» Felix non aveva risposto alla domanda di Georg, se ci pensasse o no alla morte. Per forza che adesso ci pensava. Ce l'aveva davanti. Unica, definitiva. Mai doma la sua follia di bambino. Anziché aggrapparsi alla pietà o ad una religione, tanto per non impazzire, lo portò ad odiare quel fratello caduto, perché morendo lo stava trascinando fuori da un mondo dorato. Le colpe erano tutte dei grandi, sin da quando avevano cominciato a premiare i più piccoli per le loro aspettative. E i bambini avevano imparato in fretta, pezzettino per pezzettino, la loro istintività era stata barattata ogni giorno con un complimento diverso, seguito da un sorriso compiacente. Quello era il prezzo. Far felici i grandi diventando esattamente come loro, cinici e superficiali. Anche lui lo avrebbe fatto, avrebbe dimenticato tutta quella felicità. I gendarmi intanto avevano disperso la folla. Attorno al morto erano rimasti pochi coraggiosi. Tra loro, quei due italiani. Quello col pizzetto parve guardare con fastidio al corpo esanime. Lo studente austriaco ucciso dalla pallottola vagante era per lui motivo di disagio profondo e inspiegabile. L'altro italiano, quello con gli occhialini, si fece il segno della croce e chinò il capo, mormorando qualche oscura preghiera.
1: Avete ascoltato La volta che le bombe suonarono Bach. 13 racconti di Pino Lo Perfido tratti da La guerra bambina. Letti da Mario Cagol, a cura di Daniele Torresani.

0: Quindi, per cui rock. Un programma con la collaborazione di Fabio De Santi e Beatrice Sancinelli.
1: Ciao a tutte e a tutti da Fabio De Santi, benvenuti a questo nuovo e ultimo appuntamento per questo ciclo di Indie per cui rock, il programma che prova a raccontarvi la scena musicale trentina con band, cantautori e tutte le curiosità che gravitano attorno a questa scena, sempre ricca di musica e di sonorità. Insieme a me c'è Beatrice Sancinelli. Ciao Bea.
2: Ciao Fabio, ciao a tutti.
1: Siamo arrivati all'ultimo appuntamento, chiudiamo in grande stile con un cantautore, possiamo fare questo spoiler.
2: Sì, possiamo farlo, ma facciamo parlare la musica.
1: Assolutamente.

0: E le note con cui apriamo questa puntata di Indie per cui Rock sono quelle di un giovane cantautore che arriva dalla Valsugana, Stefano Rossi. Ciao Stefano.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao Fabio, ciao Bea.
0: Benissimo, oggi racconteremo il tuo album di debutto che è uscito da pochi mesi e intanto però raccontiamo la canzone, il brano con cui abbiamo appunto aperto le porte sonore di Indie per cui Rock.
1: Allora, la prima canzone che si intitola Il colore dell'alba è quella un po' più romantica tra quelle dell'album, diciamo. Per spiegarla bisognerebbe un attimo parlare dell'album, perché Faticosissimi 20 parla di questi 10 anni, tra i 20 e i 30 appunto, che sto per compiere tra pochi giorni, e quindi il colore dell'alba parla dell'inizio di questi 20 anni, quindi quando si era ancora tra i banchi di scuola, periodo prematurità diciamo, e si stava per andare a frequentare l'università, quindi c'è tutta quella parte che parla di come farò quando sarò a Perugia a studiare, una cosa del genere, quindi ci si fanno tutte le paranoie su questa possibile storia ancora, quasi ancora prima che inizi.
2: Insomma, proprio i pensieri che si fanno la notte prima degli esami e poi la mattina stessa dell'esame, che sei lì, che non hai dormito e dici adesso cosa faccio della mia vita, dove sono, cosa faccio, chi sono?
1: Sì.
2: E invece il secondo brano che poi apre il continuum, no? Parliamo di Alba e poi il secondo brano di questo album, come si apre? Sempre romantico, sempre un po' tormentato, in qualche modo c'è un po' un flow un pochino più leggero?
1: Allora no, il secondo album fa molto ridere perché il primo si apre romantico, il secondo si apre praticamente con una storia finita o comunque sì, finita, e praticamente si intitola Lana Del Rey.
2: Ok, quindi proprio schianto.
1: Sì, esattamente.
2: Quindi ci schiantiamo.
1: ci schiantiamo direttamente. È molto bella, secondo me, la produzione di questo brano, perché appunto ricorda tutte quante le sonorità appunto del mondo Lana Del Rey. Mm-hmm. E anche nel testo è malinconico, però comunque, come tutto l'album, preso un po' con leggerezza. Cioè, nel senso, comunque sono 20 anni. E le storie possono esserci, non essere, andare, venire, e comunque un minimo di leggerezza bisogna.
2: Quindi
1: avere.
2: Lana Del Rey è un brano che parla d'amore.
1: Esattamente.
2: Okay.
0: Ecco, parliamo delle tue ispirazioni musicali, poi ascolteremo per l'appunto questo brano dedicato alla cantautrice. Dove guarda la tua musica? Cosa hai ascoltato e che cosa ascolti, Stefano?
1: Allora, quest'album, essendo praticamente cantautorato indie, guarda molto a quella parte di indie italiano 2015-2016-2017, quindi Calcutta, anche un po' dopo i Pinguini Tattici Nucleari, soprattutto come stile di scrittura. Alcune cose sono riprese anche non volendolo, magari per a forza di ascoltare,
0: certo,
1: cantautori vecchi.
2: Certo.
1: E poi soprattutto tanto la scena Taylor Swift e Olivia Rodrigo.
2: Oh,
1: quindi musica internazionale.
2: Che citazione,
1: sì.
2: Queste sì. Due grandi artiste americane, le pop star americane. Okay.
1: Sì, a me Olivia Rodrigo piace tantissimo per il modo in cui ha di scrivere, di dire certe cose, e guarda molto a lei, diciamo.
2: Guarda, mentre arrivavo qui in sede oggi stavo ascoltando Favorite Crime di Olivia Rodrigo, con questo riff abbastanza iconico, e ci parlavi proprio della cantautrice per eccellenza Lana Del Rey, che è il secondo brano che ci fai ascoltare qui a Indie per cui Rock. Che cosa puoi dirci di più da un punto di vista effettivamente musicale?
1: Ah, dal punto di vista musicale questo brano praticamente, come ho detto prima, cerca di riportare la sua atmosfera, quindi nella voce c'è molto riverbero, anche nei mm-hmm. suoni, anche magari nelle percussioni, rispetto a come era fatto originale, insomma. Io scrivo sempre con la chitarra, almeno questo primo album l'ho scritto con la chitarra acustica, e dopo abbiamo con i produttori trasformato tutto quanto in un più grande, insomma. E la parte di percussione appunto richiama molto a Blue Jeans di Lana Del Rey, quindi con questo ritmo dimezzato, praticamente una batteria più lenta, e riporta quello lì.
2: Andiamo a ascoltare questo ritmo dimezzato di Lana Del Rey.
3: Se non ci incontreremo più nelle mattine di maggio,

0: Stefano Rossi con questo brano, parlavi di produzione, di registrazione, ecco io ti chiederei dove, con chi ha collaborato nella registrazione di questo tuo album di debutto, Stefano.
1: Allora, la fase di scrittura ho collaborato con, che mi ha aiutato tantissimo, Alessio Nelli, che è praticamente pianista e scrittore nazionale, appunto ha scritto per l'ultima canzone, mi sembra, di Eros Ramazzotti e Max Pezzali, e mi ha aiutato tantissimo nella fase di scrittura. E poi invece nella fase di produzione sono andato sempre con lui a Milano da Francesco Pisapia, che appunto anche lui collabora con artisti
0: personaggio assai noto,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì, sì. No, sono stati bravissimi, sono due maestri, due punti di riferimento per me, mi hanno aiutato tantissimo proprio quando parlavo con loro, quando mi aiutavano, io proprio vedevo che avevano quel qualcosa in più, proprio anche come hanno reso i brani, alcune idee. Ad esempio c'è un brano in terza, perché quello lì io insegno, faccio professore, è un po' dedicato alle mie classi praticamente, e hanno avuto l'idea geniale praticamente di prendere spunto dai Daft Punk, e quindi okay. È più elettronico, ha un'atmosfera molto più elettronica.
2: Da un punto di vista proprio di tuo flow creativo e produttivo, quanto è importante per te la collaborazione? Cioè, io immagino che scrivi canzoni ovviamente approcciandoti al mondo, quindi guardando quello che hai intorno, lo porti all'interno di te, scrivi, ma poi come effettivamente metti in pratica tutto questo, comunque tutto questo materiale? Le collaborazioni sono veramente importanti per te, o è un solo project e poi in qualche modo ti fai aiutare dagli altri su determinati ambiti?
1: Solitamente io scrivo appunto da solo e ci metto tantissimo, nel senso magari prendo la chitarra, il pianoforte e impiego tantissimo tempo a scrivere una strofa o un ritornello. Le collaborazioni, comunque l'aiuto, è molto importante poi per capire se quello che sto facendo è veramente valido, perché mi faccio molte paranoie e magari a volte non sono sicuro di quello che scrivo, e avere dei riferimenti come loro che mi dicono invece ma no, guarda, questa cosa qua va molto
2: funziona
1: bene, quantomeno per il primo album, che appunto il primo era molto verde, e ha funzionato, sì.
0: Andiamo al terzo e ultimo ascolto fra le 7 tracce di questo tuo album. 30 secondi per lanciare il brano, Stefano.
1: Allora, il brano Se Sopravvivo è un po' il più divertente dell'album, e con un'atmosfera indie rock, diciamo, parla di quel momento di vita quando si è un po' più vecchi, quindi ci si avvicina ai 30 anni.
2: Ma a 30 anni non siamo vecchi, basta dirlo.
1: Oramai, questo caso qua me lo dicono da anni. In cui è tutto un po' più complicato.
0: Quindi Stefano Rossi, che si sente già vecchio, beh, mi spiace.
2: Ascoltiamolo su Indie per cui Rock.

0: Stiamo ascoltando Stefano Rossi qui a Indie per cui Rock, ospite oggi in questo bellissimo venerdì. Stefano, io avrei una domanda legata effettivamente al tuo modo di vivere la vita nei tuoi nuovi 30 anni. Cioè, non hai ancora 30 anni, fra 5 giorni hai 30 anni, però ecco, come ti approcci un po' a questo nuovo decennio?
1: Oddio, una domanda complicatissima. Con leggerezza, spero almeno, nel senso, una cosa che mi ha aiutato molto quest'album è la musica in generale, a prendere le cose con più leggerezza, e quindi vediamo un po' quello che ci porta. Poi io, come ho detto prima, insegno, quindi questa cosa qua mi tiene molto giovane. Entrare in classe con i ragazzi e le ragazze è una cosa che mi fa rivivere un po' anche i tempi del liceo, ecco.
2: Quindi ti mantengono giovane, ancora più giovane.
1: Esattamente.
2: Insomma. Va bene, e in che formato è uscito questo album? E magari ci puoi raccontare anche la cover di copertina, che cosa hai scelto, che è sempre una parte importante, insomma.
1: Sì, allora, questo album è uscito in formato digitale, appunto, perché quindi su tutte le piattaforme, perché
2: Perfetto.
1: Era il primo, era un po' un pilot, quindi volevo vedere esattamente un po' come andava, anche perché poi non so attualmente quanto abbia senso fare dei CD da artista emergente nuovo, quindi era un po' una domanda quella. Come copertina anche lì abbiamo fatto le due copertine dei singoli e la copertina dell'album.
0: Quando dici abbiamo fatto?
1: Perché ho collaborato con due amici che hanno fotografi e mi hanno...
0: Come si chiamano?
1: Vladi e Dejan.
0: Che salutiamo.
1: Che salutiamo. E niente, praticamente abbiamo fatto queste foto con una macchina analogica, macchina fotografica analogica, okay. Praticamente.
2: Macchine strane.
1: Esattamente,
2: insomma.
1: Avevamo
0: macchine strane, Fabio sì. L'ha usata per tutta la sua vita,
2: esatto,
0: una macchina strana.
2: Esatto.
1: Una cosa come il film di Christopher Nolan, praticamente c'era sì. Un rullino con 20 sì, con 20 foto e basta, bisognava che andasse
0: che
1: bene proprio quello scatto.
2: Vabbè, cosa ne è uscito?
1: Ne è uscito praticamente
0: niente. Alla fine avevano messo il dito
2: esatto,
0: davanti all'obiettivo,
2: esatto.
0: Quindi non è uscito niente.
1: No, praticamente delle immagini molto indie, come mi dicono i miei alunni. Estremamente indie, praticamente sono io che corro sul prato nel momento del salto, praticamente con la chitarra in mano. Si
0: quindi
1: vede...
0: molto teenager.
1: Esattamente, molto teenager. E mi stavo dimenticando, la grafica invece, le scritte praticamente sono fatte da un altro mio amico, Mattia Schmidt, che è lo studio Tattoo qua a Trento.
0: Oh, ma che bello questa collaborazione.
2: Tutte collaborazioni artistiche.
0: Sai, lo sappiamo, quindi per cui Rock ama le collaborazioni, perché noi
2: sprogniamo.
0: Esatto,
2: è il nostro
0: cavallo di battaglia.
2: Il futuro, prima di chiudere, Stefano?
1: Il futuro, a me piacerebbe molto che il prossimo album fosse più elettronico. Mi sto un attimo approcciando a quella musica lì, quindi...
0: Chi sono le tue ispirazioni in questo momento? Cosa stai ascoltando?
1: In questo momento sono Faccia Nuvola e Hip Hop X.
2: A proposito di Trentini, Davide Fanatano, insomma, sì.
1: E quindi vorrei andare da quella parte, cioè unire un po' i due mondi, cantautorato indie e musica elettronica.
0: Beh, noi ti facciamo gli auguri, quindi in bocca al lupo, e ti ringraziamo per essere stato ospite qui con noi a Indie per cui Rock.
2: Per aver chiuso
0: questa stagione.
2: Non è una puntata qualsiasi.
0: No, è la puntata di chiusura di
2: questa stagione. Ci ritroveremo presto, ci auguriamo.
0: Assolutamente.
2: Le novità spingono alle porte.
0: A breve con nuovi artisti emergenti che noi adoriamo ascoltare.
2: Far conoscere.
0: E far conoscere. Fabio, che ti devo dire? Io, niente, ti aspetto a casa a cena stasera.
2: Esatto.
0: Fantastico. Ringraziamo al di là del vetro l'assistenza tecnica Andrea Calzetta, e potete ascoltarci su Rai Play
2: Sam, tutte le puntate.
0: Ciao.
3: Avete ascoltato Indie per cui Rock, un programma con la collaborazione di Fabio De Santi e Beatrice Sancinelli.
4: Ci ricolleghiamo ora alla rete nazionale.
5: Il paese, sono contento che ci siate, dice il pontefice ai giornalisti della CNN esclusi dalla Casa Bianca. Il conflitto in Ucraina, l'annuncio di Zelensky, c'è il via libera di Trump per produrre qui i missili Patriot. Non si fermano gli attacchi incrociati tra Mosca e Kiev. aeroporto Silvio Berlusconi. Da oggi lo scalo di Malpensa è ufficialmente intitolato all'ex premier. Alla cerimonia vice premier Tajani e Salvini, assente l'opposizione, la figlia Marina, grande orgoglio. Incendio in provincia di Lucca, in fiamme una palazzina di 3 piani, 2 vittime, 13 feriti, in salvo un neonato. A Modena 50 studenti escono da scuola, assaltano un supermercato e filmano tutto sui social. Paolo Crepè al giornale radio, responsabilità dei genitori. 40 anni dopo The Final Countdown tornano gli Europe con un nuovo disco di inediti. Stasera il debutto bis di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale per l'esordio in Nations League contro il Belgio, in diretta dalle 20.45 qui su Radio 1. Formula 1, domani il Gran Premio dell'Azerbaigian, fra poco le qualifiche. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli. Papa Leone a Parigi per il suo viaggio pastorale di 4 giorni in Francia. Tra i primi interventi, il discorso all'Eliseo, come ci riferisce in diretta la nostra inviata Francesca Paltrac.
6: Un lungo applauso ha salutato il primo discorso di Papa Leone in Francia nella Salle des Fêtes all'Eliseo dopo il faccia a faccia con il presidente Macron. Leone parla alla società civile e al corpo diplomatico. La Francia, paese dal vasto patrimonio culturale e religioso, è molto spesso nel centro delle preghiere di Papa Leone, che non dimentica le sue origini familiari normanne e bearnesi. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo è stata proclamata qui a Parigi, ricorda il pontefice. Ogni minaccia ai diritti umani è pericolosa per la pace.
7: La giustizia, la sagesse.
6: Giustizia, saggezza ed umanità domandano che venga arrestata la corsa agli armamenti. Prevost chiede la messa al bando delle armi nucleari, perché la pace non è un equilibrio di forze ma si costruisce ogni giorno con il dialogo e la giustizia. Mai rassegnarsi alla prospettiva di una guerra considerandola inevitabile. La Francia, sottolinea Leone, ha la vocazione di rimanere un instancabile artefice della pace e del multilateralismo all'interno della nostra cara Europa. E nel paese che ha approvato la legge sul fine vita, Prevost ribadisce con forza che la tutela del diritto alla vita costituisce il fondamento imprescindibile di ogni altro diritto umano. No alle derive delle società che rischiano di distorcere la scienza e la tecnologia, trasformandole in imprese lucrative che favoriscono manipolazioni genetiche, maternità surrogata, acquisto di organi e offerta di una morte programmata. E durante il volo papale che lo ha portato qui a Parigi, ha salutato i giornalisti e ai colleghi della CNN esclusi dalla Casa Bianca da Trump. Dice: sono contento che ci siate. Nel pomeriggio in agenda la visita all'UNESCO e i vespri nella cattedrale di Notre Dame, simbolo di speranza, la prova, dice Prevost, che ciò che si credeva distrutto per sempre può rinascere grazie alla collaborazione di tutti. Da Parigi con Sergio Ciani, in linea allo studio.
5: E a Parigi misure di sicurezza eccezionali per la visita del Papa, accolto con calore nella laica Francia. La corrispondente.
8: Parigi si è svegliata colorata dal giallo delle magliette indossate dai volontari, circa 15.000 mobilitati per assistere allo svolgimento del viaggio apostolico di Papa Leone XIV. Saranno loro ad accogliere e indirizzare le centinaia di migliaia di pellegrini e fedeli attesi durante i grandi raduni, come la messa di domani pomeriggio su Place de la Concorde, dove si attendono 600.000 persone. Una sfida unica per garantire la sicurezza nella capitale, dove si prevedono in totale 1 milione di presenze. Imponente il dispositivo di protezione, con barchi d'accesso intorno al perimetro Concorde Campi Elisi, tutti presidiati. Chi ha ricevuto il QR code con zona ingresso consigliato dovrà presentarsi con documento d'identità presso i settori che copriranno circa 3 chilometri. Bisogna arrivare con largo anticipo per le perquisizioni, vietati vetro, alcol, animali, esclusi cani guida, sedie pieghevoli, valigie e zaini sopra i 25 litri. 15.000 gli effettivi mobilitati tra poliziotti, gendarmi, forze mobili e militari dell'operazione Sentinella, di cui 14.000 solo nella capitale. 13.000 le transenne sui Campi Elisi. La Papa Mobile sarà scortata da poliziotti a piedi, agenti in mezzo al pubblico e tiratori scelti sui punti elevati. Chiuse domani anche 10 stazioni del metro. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
5: E come di consueto, il presidente Mattarella ha inviato un messaggio al Papa in occasione del viaggio in Francia.
9: Torna il presidente Mattarella sul concetto di integrazione europea. È una necessità, dice, rievocando la figura di Robert Schuman, che Papa Leone XIV ricorderà nella sua visita a Metz. Il suo progetto di un'Europa unita, riconciliata e giusta, scrive il capo dello Stato al pontefice, alimenta e sostiene l'ordine multilaterale ed è un argine irrinunciabile al predominio indiscriminato della forza. Tanto più in un momento in cui, aggiunge, si fa sempre più pressione pressante l'esigenza di un'equa condivisione delle risorse sul pianeta e di un loro impiego etico, salvaguardando l'equilibrio tra le genti e le generazioni. Mattarella sottolinea quindi il motto dell'imminente viaggio del Papa in Francia: affinché il mondo abbia vita. Sono certo, conclude, che le sue parole in favore della dignità di ogni essere umano e della collaborazione tra i popoli saranno accolte come segno di speranza in un futuro di maggiore concordia. Valentino Russo, GR1.
5: Questa mattina la cerimonia di intitolazione a Silvio Berlusconi dell'aeroporto di Malpensa. Il servizio.
10: Ognuno di voi ha un cordino, tirando insieme il cordino scopriremo la targa dedicata all'aeroporto internazionale Milano Malpensa Silvio Berlusconi.
11: Sul palco ci sono il fratello Paolo, il presidente del Senato La Russa, Matteo Salvini, il governatore della Lombardia Fontana. L'intitolazione annunciata tra le polemiche 2 anni fa su decisione dell'ENAC è compiuta. Marina Berlusconi risponde all'assedio della stampa: questo è un crocevia tra Italia e il mondo, quale nome migliore di quello di mio padre? Che è un po' il leitmotiv di quasi tutte le dichiarazioni, da quella di Tajani collegato da New York allo stesso Ignazio La Russa, che ricorda come Berlusconi tendesse sempre ad unire in politica estera come interna e si rammarica delle assenze. Questa non è una cerimonia politica, osa il leader della Lega Salvini, ricordiamo uno dei più grandi imprenditori del paese, peccato per chi non c'è. Nessun commento per ora dalle file delle opposizioni, che quando fu resa nota la decisione di intitolare al Cavaliere l'aeroporto di Milano Malpensa espressero contrarietà e sdegno. Noemi Giunta, GR1.
5: Solidarietà di tutto il PD, a cominciare dalla segretaria Schlein, ma anche dal capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami, a Stefano Bonaccini e al sindaco di Bologna Matteo Lepore, raggiunti da una lettera di minacce. Nelle scorse settimane a Lepore era stata messa a disposizione una scorta a seguito degli attacchi online ricevuti dopo gli scontri avvenuti nel centro storico di Bologna il 20 luglio, al termine del presidio per ricordare Abderrahim Fakir, morto durante un arresto. Guerra tra Russia e Ucraina, 5 persone uccise in varie regioni russe, colpita anche una raffineria a oltre 1500 chilometri dal confine. Ancora raid di Mosca su Kiev, morto un 14enne, altre 2 vittime a Odessa. E dal presidente Zelensky arriva un importante annuncio sulle difese aeree.
12: Gli Stati Uniti consentiranno all'Ucraina di produrre missili intercettori Patriot. La decisione di Trump, dopo vari ripensamenti, sarebbe definitiva, afferma Zelensky, secondo cui sul versante delle trattative diplomatiche con Mosca, Washington ha inoltre proposto una riunione trilaterale a livello tecnico negli Emirati. Consultazioni che coinvolgono, oltre che i russi, gli alleati europei di Kiev, avverranno nei prossimi giorni. Un incontro potrebbe esserci presto, si limita a confermare il portavoce del Cremlino Pieskov, ma Zelensky resta convinto che Mosca non interromperà gli attacchi né le provocazioni nei confronti dei paesi europei, anche esterni alla NATO, e l'aeronautica militare finlandese annuncia che suoi caccia, insieme ad apparecchi svedesi, si sono alzati in volo dopo la segnalazione di aerei russi nello spazio aereo internazionale sopra il Golfo di Finlandia. È la prima missione di identificazione operativa congiunta per i due paesi, entrati nell'Alleanza Atlantica dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Davide Maggiore, GR1.
5: La visita di Stato di Xi Jinping negli Stati Uniti. Nella notte italiana il banchetto ufficiale, ai tavoli come ospiti anche gli esponenti dell'elite del mondo imprenditoriale e tecnologico. Accoglienza calorosa e solenne del presidente Trump, ma sono numerosi i dossier che vedono come antagonisti Pechino e Washington.
13: Auspica stabilità strategica Xi Jinping alla Casa Bianca. Donald Trump celebra una relazione tra le due nazioni che garantirà decenni di prosperità e pace. Entrambi invocano l'amicizia tra i due popoli. Trump enfatizza il rapporto personale con il presidente cinese, che esorta a evitare di cadere nella cosiddetta trappola di Tucidide, il titolo di un fortunato saggio di alcuni anni fa, in cui si teorizzava la crescita esponenziale del rischio del conflitto quando una potenza in ascesa, la Cina, sfida e compromette l'egemonia consolidata di un'altra potenza, gli Stati Uniti. Dialogo, cooperazione, comprensione, le parole che infiorettano discorsi cerimoniali mentre sul tavolo i dossier del vertice si accatastano senza soluzioni definitive. Gli aiuti diretti e indiretti della Cina all'Iran, che Washington vorrebbe fossero limitati, mentre vorrebbe crescessero i flussi finanziari da Pechino verso la manifattura statunitense e l'acquisto di derrate agricole. La guerra dei dazi, che resta congelata benché si concordino altri 2 mesi di tregua. L'intelligenza artificiale, un terreno di competizione decisivo. Xi Jinping auspica che resti sotto il controllo umano, ma non si intravede un quadro di partnership per contenerne le potenzialità nocive. Infine e soprattutto Taiwan. Pechino vuole assorbirla nel suo impero, non tollera interferenze, come la vendita di armamenti di Washington a Taipei per 14 miliardi di dollari che Trump ha per il momento congelato. Enzo Arcieri, GR1.
5: Il conflitto nel Golfo, l'Iran ha inviato agli Stati Uniti un piano per cessare le ostilità e riaprire lo Stretto di Hormuz in 7 giorni. La proposta ricalca sostanzialmente il memorandum d'intesa di giugno e prevede dunque la fine di tutti gli scontri anche in Libano, lo sblocco dei beni iraniani congelati e la revoca delle sanzioni sul petrolio di Teheran. Lo ha riferito il ministro degli esteri iraniano Araghchi a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York, dove ha incontrato anche l'omologo russo Lavrov. Radio 1, sono le 13:10, siamo alla cronaca, sono marito e moglie le due vittime dell'incendio di Valpato a Lucca, 13 i feriti.
14: C'era dalla parte di là tutto bruciato, pigliava fuoco proprio tutto.
15: Un muro di fumo bianco che invade il vano delle scale, impossibile percorrere l'unica via di fuga per la dozzina di condomini bloccati ai piani superiori della palazzina di edilizia popolare alla periferia di Lucca, dove ieri sera è divampato l'incendio che ha causato la morte di Gianluca Del Papa, 65 anni, e di Maria Grazia Giorgetti, 73, marito e moglie, seguiti dai servizi sociali.
14: Lo sono venuto a sapere dai vicini che l'appartamento era qui e quando sono venuta qui ho scoperto che era il mio cognato, la mia cognata. Non so cosa possa essere successo.
15: La donna aveva problemi di salute, anche ieri era stata portata al pronto soccorso ed era allettata con la bombola d'ossigeno. Fra le cause dell'incendio ci potrebbe essere una sigaretta lasciata accesa. La 73enne sarebbe stata colta dal fuoco mentre si era addormentata nel soggiorno, dove i pompieri hanno trovato il suo corpo carbonizzato. Quello dell'uomo era nella camera da letto. 16 gli sfollati della palazzina, di cui 13 feriti, fra loro alcuni bambini di cui uno neonato. La più grave è una donna trasportata al centro Grandi Ustioni di Pisa. Claudio Vigolo, GR1.
5: Operazione dei carabinieri del ROS e della Digos che questa mattina hanno perquisito in diverse città 17 persone, 14 i minori che pubblicavano su internet manifesti sulle strage di attentatori suprematisti esaltando Hitler e proponendo anche tecniche per azionare o costruire ordigni. Sono accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con l'aggravante del terrorismo. E sta facendo molto discutere l'assalto a un supermercato compiuto da un gruppo di ragazzi a Modena che hanno condiviso i video sui social.
16: La musica trap fa da sottofondo alle urla dei ragazzi e allo sbigottimento di clienti e personale del supermercato. È una vera e propria razzia a compierla, poco dopo la fine delle lezioni di martedì, una cinquantina di adolescenti delle scuole vicine. Qualcuno filma e di lì a poco mette i video sui social, altri rubano prodotti dagli scaffali e mettono a soqquadro le corsie, alcuni con cappucci e sciarpe sul volto per non farsi riconoscere. L'azione dura 10 minuti, quanto basta per paralizzare il punto vendita. Mentre i giovani abbandonano il negozio alla spicciolata, gli addetti recuperano parte del bottino, ma il danno è ancora da quantificare. Indagano i carabinieri, che proprio anche, grazie ai video condivisi online, sono al lavoro per identificare i responsabili. Daniele Lettig, GR1.
5: Su quanto accaduto a Modena abbiamo sentito lo psichiatra e scrittore Paolo Crepè.
17: I social da sempre spingono a fare cose diverse da quelle accettate dalla morale piuttosto che dalle leggi.
18: Cos'altro spinge questi ragazzi a comportarsi così?
17: Assoluta mancanza di educazione, genitori falliti, scuola fallita, quelli sono cuccioli di gorilla in mezzo a una foresta.
18: E ci sono dei medi, quali possono essere?
17: No. Basterebbe che un papà si arrabbiasse, una mamma si arrabbiasse, sa com'è, quelle cose antiche, tipo non esci per un mese.
18: E perché i genitori non intervengono?
17: È faticoso e poi non vogliono loro avere delle regole, l'educazione è fatta di coerenza. Se ci sono dei genitori che stanno sui social 12, 13, 14 ore al giorno, come si fa a dire te non ci devi stare?
18: E come lo Stato dovrebbe intervenire per esempio sulla scuola e sui professori?
17: Dei ragazzi che fanno tutto questo devono avere delle conseguenze.
19: Flaminia Gullo, GR1.
5: I resti del corpo di un uomo di circa 40 anni sono stati ritrovati la scorsa notte in un appartamento di Torino. Erano in alcuni sacchi neri accanto ai quali c'erano alcuni coltelli all'interno di un secchio. Due giovani, entrambi ventenni, sono stati accompagnati negli uffici della polizia per essere sentiti su un loro eventuale coinvolgimento nella morte della vittima. A lanciare l'allarme una donna, probabilmente la madre di uno dei due, che ha chiamato le forze dell'ordine. Caso Ranucci, questa mattina l'udienza sul ricorso urgente presentato dai legali del giornalista contro la rimozione della conduzione di Report. Gli aggiornamenti in diretta con Elena Paba.
20: Se l'incontro è terminato, la decisione del tribunale ci sarà nei prossimi giorni. Il giudice, ci hanno fatto sapere, dovrà, dice, acquisire prove orali. Ranucci è uscito ma non è passato dall'entrata principale. 2 ore di incontro con i referenti legali della RAI, dello studio Pessi e giuslavoristi dello studio legale di De Vita, che segue appunto Ranucci. Il responsabile dello studio, Roberto De Vita, ci ha detto niente dichiarazioni per rispetto della decisione che appunto avverrà nei prossimi giorni. I legali ieri hanno depositato il ricorso urgente contro la rimozione di Ranucci dalla conduzione della trasmissione Report. L'avvocato ha considerato insufficienti le spiegazioni date dall'azienda e politicamente discriminatorio col comportamento tenuto nei confronti del giornalista. Inoltre ritiene non equivalenti le mansioni offerte. La tesi invece dell'azienda si baserebbe sul fatto che la procedura di mutamento mansionistico di Ranucci è espressione del diritto del datore di lavoro di procedere unilateralmente alla rimodulazione delle mansioni dell'organizzazione del lavoro. Con il ricorso viene chiesto al tribunale di accertare in sede cautelare l'illegittimità del provvedimento e di ordinare la revoca con l'immediata reintegrazione di Ranucci nelle funzioni di autore e conduttore di Report. Per ora è tutto, linea a voi.
5: Volkswagen e Audi devono ritirare quasi 1 milione di veicoli dalla Germania a causa dei possibili problemi che potrebbero derivare dall'eventuale rottura di una vite, che a sua volta può provocare un guasto allo sterzo. Secondo i dati dell'Ufficio federale tedesco per la motorizzazione, 900.000 auto potrebbero presentare il difetto, che su base mondiale potrebbe riguardare oltre 2 milioni di vetture. La notte delle ricercatrici e dei ricercatori torna all'iniziativa annuale dell'Unione Europea, pensata per avvicinare il grande pubblico alla ricerca scientifica, con iniziative in tutta Italia.
21: Esperimenti, laboratori, incontri, giochi e dimostrazioni. Una grande festa che coinvolge università, enti di ricerca e istituzioni da nord a sud. Al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, i dati di terremoti e fenomeni geomagnetici diventano musica attraverso un'installazione che mette assieme scienza ed arte. A Torino si può salire a bordo di un autobus speciale dedicato agli universi del cibo per parlare di alimentazione e sostenibilità. A Cagliari invece si parla dell'Einstein Telescope e della possibilità di ascoltare l'universo attraverso le onde gravitazionali. Ma c'è spazio anche per la volta celeste, come nel doppio appuntamento romano voluto dall'Agenzia Spaziale Italiana. Mario Cospito, commissario straordinario ASI.
22: In questa notte europea l'ASI porta in due sedi un unico filo conduttore: la esplorazione lunare, sia qui all'ASI che sia al Museo Explora, che accoglie nel pomeriggio bambini e famiglie con un momento fatto di giochi, di esperimenti, di laboratori, insomma un'esperienza immersiva che sta tornando a incantare gli adulti ma anche le giovani generazioni.
21: Mauro Zanda, GR1.
5: La musica, gli Europe tornano con Come This Madness a 40 anni da The Final Countdown.
23: Sembra che il conto alla rovescia si sia fermato. Gli Europe tornano con l'album più heavy della loro carriera. Mentre celebrano 40 anni di The Final Countdown, tra l'altro con una data a Milano il prossimo 14 ottobre, Joy Tempest e soci dicono no all'effetto nostalgia, sfoggiando la loro vena rock più pura. Come questo album, Come This Madness, Joy Tempest.
24: But this album has more connection maybe with the past.
23: Ha molte più connessioni con il passato di quanto si possa immaginare. Ha quell'atmosfera dark tipica della Scandinavia.
24: And there's a melancholic side to Swedish and Scandinavian bands.
23: E gli Europe hanno guardato alle loro radici senza rinunciare a sonorità contemporanee. Si va da melodie marcate, orchestrazioni, a riff graffianti e compatti. E per vederli dal vivo e ritrovare quell'energia, l'appuntamento è dietro l'angolo. Marcella Sullo, GR1.
5: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Rattiglia, coordinamento di edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Giovanni De Palma e Massimo Vasciaveo. Tra poco c'è lo sport con Giuseppe Bissantis, poi il meteo e un giorno da pecora. Da tutti noi buona giornata.
25: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
0: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Senza fine, tu sei un attimo senza fine.
4: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
26: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
27: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19 euro.
28: GR1 Sport.
29: In studio Giuseppe Bisantis, apriamo una notizia di pochi minuti fa. Yannick Sinner rinuncia al torneo di Pechino, doveva essere il suo rientro in campo. Il numero uno al mondo ha fatto un video sui suoi social: non sono in grado di competere, mi dispiace di darvi questo annuncio, ha spiegato. L'atmosfera ed il calore dei tifosi del torneo di Pechino che ho vinto l'anno scorso mi mancheranno, sono molto dispiaciuto, spero di potervi rivedere presto in campo. Si tratta dell'infermità al ginocchio destro causata da una tendinopatia. Sinner ha ripreso ad allenarsi, ma evidentemente non in modo tale da sostenere e disputare un torneo. Torna la nazionale dopo la mancata qualificazione nelle ultime tre edizioni del mondiale, si riparte dal passato. Roberto Mancini torna tre anni dopo, il nuovo corso riparte dalla Nation League, Lega A, prima giornata alle 20.45 allo Stadio Olimpico, c'è Italia-Belgio, il nostro servizio.
30: Maldini o Ken a sinistra in attacco, l'unico dubbio di Mancini. Roma di fine settembre, luminosa e fresca. La nazionale è tornata nell'albergo delle notti magiche dell'Europeo, a un passo da Villa Borghese, Coverciano, Roma, luoghi che portano bei pensieri, commenta Mancini. Per sperare nella chiamata della nazionale, confida, ha lasciato cadere alcune offerte. Non sarebbe dovuto andare in Arabia, ripete.
31: La mia speranza era quella di riavere questa possibilità, c'è stata e quindi di questo sono molto felice. Quello che avevo l'avevo qui, quindi sarei dovuto rimanere qua.
30: Il Belgio ottavo nella classifica FIFA, gli ultimi mondiali si è fermato ai quarti, sconfitto dalla Spagna. Le nazionali migliori corrono forte. Mancini vede qualche progresso nel campionato italiano.
31: La maggior parte dei giocatori delle nazionali più forti gioca in campionati tipo quello inglese, squadre che giocano la Champions League sempre e giocano tutti, quindi hanno un ritmo elevato, però mi sembra che anche quest'anno il campionato italiano si è migliorato sotto questo punto di vista. Però è chiaro che poi dopo i nostri giocatori devono giocare sempre, questo è importante, perché per trovare il ritmo serve questo, giocare.
30: Cambiaghi debutterà da titolare a destra, più Esposito al centro dell'attacco. Vergara e Zaniolo vanno in tribuna, è la prima di quattro partite. Le rotazioni sono fisiologiche. Con Luciano Pecoraro, Daniele Fortuna, GR1.
29: È venerdì, ma è già vigilia del Gran Premio di Formula 1, causa la concomitanza con il giorno della memoria che commemora i caduti della guerra in Nagorno-Karabakh. Il Gran Premio dell'Azerbaigian si corre di sabato. Alle 14 le qualifiche, nelle ultime libere della mattinata, la Red Bull di Verstappen precede la Mercedes di Russell, la Ferrari di Hamilton, l'altra Mercedes del leader del mondiale Antonelli e la Ferrari di Leclerc. E sempre alle 14 scattano le regate preliminari della Menisca Cup, e qui parliamo di vela. A Napoli è già lunedì una rossa mania, ma non solo per l'imbarcazione principale, anche per il team giovanile. L'inviata ha intervistato la timoniera Margherita Porro.
6: In un campo di regata così un po' di fortuna aiuta sempre. Sono una ragazza molto scaramantica, quindi cerchiamo di mandare buone vibes.
8: Te l'hanno regalato un cornetto?
6: Ce l'hanno regalato, sì, lo custodisco. Sono rimasta veramente stupita dai ragazzi giovani e da Maria Vittoria, che hanno imparato il loro nuovo ruolo veramente velocemente. Abbiamo fatto delle regate di allenamento che sono andate bene e ora vediamo in regata ufficiale, cosa riusciamo ad ottenere.
8: Vai in acqua, felice, hai un sorriso che spacca.
6: Sì, no, siamo molto contenti, siamo veramente onorati di essere qui. Non sentiamo assolutamente la pressione per quanto mi riguarda. Ogni giorno in acqua per me è uguale sia in allenamento che in regata. Cerco di dare il meglio che posso per migliorare. Gli altri equipaggi sono molto forti, hanno avuto anche loro il tempo di allenarsi, di provare il campo di regata di Napoli, quindi si vedrà.
8: Da Napoli, Germana Brizzolari, GR1.
29: E chiudiamo con Sofia Goggia. Ricorderete che nei giorni scorsi l'asciatrice azzurra era stata costretta ad interrompere la preparazione in Argentina per precarie condizioni di salute. Dagli esami è emerso che la campionessa ha avuto due infezioni virali che ne hanno debilitato il fisico, ma adesso è pronta per riprendere la preparazione in vista della nuova stagione. Le 13:26 minuti, 5 secondi è tutto. Dalla redazione sportiva l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
9: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione regionale.

Storie di musica. Un programma radiofonico sull'ascolto consapevole. A cura di Stefano Uccia. Con la collaborazione di Corrado Bungaro e Mizza Mai. Un programma radiofonico sull'ascolto consapevole. A cura di Stefano Uccia. Con la collaborazione di Corrado Bungaro e Mizza Mai.

0: Hai sentito, Corrado?
1: Certo che ho sentito, mi sono lasciato trasportare.
0: Ti sei lasciato trasportare? Io vorrei parlarti del brano. È un brano di Misamai, si intitola Kundalini Love. Misamai è una cantante e cantautrice italo-congolese che costruisce il proprio linguaggio musicale sulla fusione tra soul, jazz, contaminazione contemporanea. Ma...
1: fusion.
0: Mi sa che... mi sa che sono io, sai? Corrado?
1: Mi sa che sei tu.
0: Mi sa che sono io, sì, sono proprio io.
1: E ti ritrovi in questa descrizione?
0: Mi ritrovo, mi sono autocercato, ho detto chissà cosa dirà l'internet. Sì, in effetti Kundalini Love è un brano inserito all'interno del mio disco Stages of a Growing Flower, quindi stadi di crescita di un fiore. Ho voluto parlare di un amore che stesse nascendo, perché il disco di per sé è una crescita continua, per ogni brano c'è un'emozione, è un colore. Stiamo parlando di un'energia interiore che si muove nel corpo e non è solo un'immagine simbolica, ma è legata a un flusso, a una vibrazione, alla circolazione del suono dentro di noi che lo produce.
1: Ma infatti a me ha dato una sensazione circolare, vedi che ci ritroviamo, e poi è stato soffice come approccio,
0: esatto.
1: L'ho trovato molto soffice.
0: Però dopo ti stupirò, Corrado, con qualcosa
1: perché
0: di
1: non sei solamente soffice.
0: No, perché Misamai
1: poliedrica.
0: Mai vuol dire acqua nel lingala, che è la mia lingua madre.
1: Vedi.
0: E l'acqua, come tu ben sai, sa essere delicata, ma sa essere molto prorompente.
1: Allora ti porto da un'altra parte e ti faccio ascoltare un mio brano che è di Nacht der Seele. Io parlo malissimo
0: cosa
1: tedesco.
0: Cosa vuol dire questa cosa? Io non lo capisco il tedesco.
1: È la notte dell'anima.
0: Ah.
1: Che è un materiale molto diverso evidentemente, ma è la bellezza delle cose, anche la nostra diversità, e è un dialogo fra me e il mio violino.

0: questo era un dialogo tra te, il tuo violino, ma anche gli uccellini.
1: È vero, avevo dimenticato gli uccellini che sono venuti a visitarci durante la registrazione, allora li abbiamo accolti.
0: Sono stati accolti, sono stati ingaggiati. Raccontaci un po'.
1: Ma questo nasce da un'improvvisazione, come abbiamo visto anche nelle nostre puntate, il tema dell'improvvisazione è fondamentale per noi musicisti. Può essere un punto di partenza, un punto di approdo o un punto da attraversare. In questo caso nasce appunto questo brano, questo che poi ha un'evoluzione con la voce, dove utilizzo anche la voce, in

0: insieme al violino parte da un'improvvisazione. E poi, riascoltando, registrando, mettendo a posto le cose, è nato il brano di Nachtersehle, La notte dell'anima.
1: Io ho trovato un termine per questo brano che è cinematico. Mi sembrava di essere dentro una scena di un film.
0: È vero, potrebbe essere utilizzato per le immagini, avrebbe questa portata. E poi, diciamo così, c'è anche il suono del sintetizzatore che hai sentito entrare a un certo punto, è un bordone che dà profondità. Poi ci sono alcuni suoni digitali che interagiscono col suono acustico del violino.
1: Bellissimo, è un paesaggio sonoro anche questo,
0: E
1: io
0: anche di questo
1: direi.
0: abbiamo parlato in una delle nostre
1: Sì,
0: puntate.
1: assolutamente. Io chiederei ai nostri ascoltatori in che viaggio avete fatto ascoltando questo brano di Corrado. Diciamo che ha una dimensione evocativa, mi sembra più suono pensato come spazio anche.
0: Ma a me ricorda, non so come mai è uscito qualcosa di tribale, un po' rituale, ha quell'espressione lì, no? Boh, chi lo sa
1: E c'è anche del
0: da dove è venuto.
1: movimento, cioè questo dialogo tra te e il tuo violino sembra più un dialogo interno, no? Cosa ti ha raccontato il tuo violino?
0: Ma mi ha raccontato una cosa che diciamo spesso per scherzo, cioè che lo strumento
1: Siamo
0: siamo noi,
1: noi,
0: lo
1: lo strumento
0: strumento
1: siamo
0: siamo
1: noi.
0: noi, cioè
1: Esattamente.
0: ok, ci sono gli strumenti musicali, c'è il violino, c'è la voce, c'è il pianoforte, ma il primo strumento siamo noi, cioè non è un caso che ognuno ha un suono diverso, è
1: Esattamente, un
0: incredibile.
1: timbro diverso, riconoscibile, la nostra identità, la nostra caratteristica. E vorrei anche introdurti un altro concetto, il concetto di trasformazione, perché il suono siamo noi, ma ci trasformiamo anche, e la musica non è mai definitiva. Ascoltiamo questo brano e poi ti dico perché.

0: capito, Corrado, la trasformazione, il cambiamento? Questo è un mio brano, Flower, che è contenuto nel mio album, ma è stato remixato. Quindi ogni elemento può essere smontato, ricomposto, rielaborato. E questo processo rende evidente un punto chiave della puntata, che la musica non è un oggetto fisso, è un organismo in evoluzione.
1: Ma spieghiamo questo fenomeno del remix, no? Perché nell'ambito musicale il remix ha una sua importanza, non tutti sanno che cosa significhi.
0: Che cosa
1: significa? Per esempio, in questo caso, qual è l'operazione che avete voluto fare di questo flower, di questo fiore?
0: Sì, intanto il punto cardine del mio disco è: voglio fiori lungo il mio cammino, non terra bruciata. Quindi il concetto di fiore è importante, lo vediamo anche nella copertina del disco, dove io sono andata nel campo dietro casa a raccogliere dei fiori e ho creato una sorta di rappresentazione di me in quanto fiore circondata dai fiori di campo. Il fiore è trasformazione, quindi torna. E nel concetto di remix cosa è successo? Semplicemente abbiamo chiamato un DJ e gli abbiamo detto: questo è il brano, tu facci
1: cosa
0: qualcosa,
1: ci faresti?
0: Facci qualcosa di nuovo, qualcosa di fresco. Io mi immagino che abbia preso un brano che era più rosa arancione, l'ha trasformato in un brano azzurro fresco.
1: Ma ti è mai capitato nella tua ricerca di fiori di vedere quel fenomeno miracoloso, che è il fiore che spunta dal cemento? È una cosa incredibile, questo.
0: Come
1: la massima fragilità con la massima pesantezza riesce a bucare il cemento o a spuntare fra due bolognini.
0: Esatto, sì, io ho usato tanto la dinamica del fiore perché rappresenta noi stessi, rappresenta la nostra crescita, la nostra trasformazione, e essere in grado di crescere in un terreno non fertile caratterizza la nostra resilienza, la nostra forza, la nostra capacità di creare dal nulla.
1: Certo, alla fine andiamo sempre sulla metafora della vita, no?
0: Eh sì, noi siamo filosofici, vi diamo perle musicali e perle filosofiche di vita.
1: Anche perché lo strumento
0: siamo noi.
1: Appunto, non lo dico più.
0: Dobbiamo
1: però
0: dire a tutti.
1: Vogliamo ribadire questo concetto,
0: sì,
1: perché riguarda
0: allora,
1: tutti.
0: Ma aspetta un attimo, tu che strumento sei, Corrado?
1: Io sono uno strumento a corda, ad arco.
0: Com'è la tua cassa armonica? Grande, più ridotta, media?
1: Abbastanza grande.
0: Io mi sento più...
1: più esile.
0: No, io mi sento fisarmonica.
1: Ma
0: proprio
1: dai.
0: In espansione,
1: sei
0: in riduzione.
1: Un mantice.
0: Sono un mantice, sì, okay. Esattamente. Perché sento proprio questa questione dell'aria che mi attraversa, mi pervade. Attraverso l'aria è possibile creare delle frequenze, compressioni e rarefazioni dell'aria.
1: Quindi le tue corde vocali sono una fisarmonica.
0: Ma io penso di essere tutta quanta una fisarmonica. Poi le corde vocali... io non sono la laringocentrica, mi piace dire questo termine.
1: Okay.
0: Non dobbiamo essere laringocentrici, per quanto poi ci portiamo a dire il problema è nelle corde. No, siamo degli esseri umani, siamo noi lo strumento, abbiamo la nostra genetica, siamo inseriti all'interno di un ambiente che ci scompone, ci ricompone, ci cambia, ci modifica e ci influenza.
1: Allora ti porto sulle corde di un altro brano che è X-Song, tratto da Safar, un progetto musicale a cui partecipo, che ho fondato insieme ad altri musicisti che vengono da culture diverse, no? Un sassofonista cubano, un suonatore di oud tunisino, un tablista indiano e, come ho detto altre volte, un fisarmonicista di Cavaillon.
0: Di Cavaillon.
1: Ci voleva qualcuno di qua. E questa è X-Song.

0: E avete sentito fra i suoni questo suono sintetico, non so se sei accorta, penso di sì, che è la tastiera di Mark Baldwin Harris, grande pianista americano che ha suonato con tutti i più grandi della musica leggera e non solo in Italia e nel mondo. Che impressione ti ha fatto questo clima?
1: Mi ha dato l'idea di qualcosa di esotico, di orientale, colori caldi, terre lontane. Corrado, abbiamo viaggiato tantissimo durante queste puntate, abbiamo spaziato, siamo andati in Oriente, siamo andati oltre oceano e eccolo qua, è arrivato lo strumento, è arrivato.
0: Perché è vero che lo strumento siamo noi, però c'è anche lo strumento.
1: C'è anche lo strumento vero. Ma raccontami un attimo, io vedo un violino per i nostri ascoltatori che sembra avere una storia, è un po' rovinata questa vernice, questa superficie.
0: È molto vissuto, chiaramente.
1: Di che
0: sai
1: periodo?
0: Che la vernice dei violini, la scienza ha studiato gli strumenti più importanti come quelli di Stradivari ad esempio,
1: sì,
0: ha individuato, ha scoperto tutto decodificato tranne la vernice, che ancora adesso non è chiarissimo quale sia la formula.
1: Quale sia, è un segreto.
0: È un segreto.
1: È una ricetta segreta.
0: Sul suono questo è del primi del Novecento, quindi ha più di un centinaio di anni.

0: grazie all'assistenza tecnica Raffaele Morabito, grazie a Corrado Bungaro.
1: Un grande applauso e un grande inchino a Misamai.
0: Grazie. A presto.
1: Ciao.
2: Avete ascoltato Storie di musica. Raccontare la musica in Trentino. Un programma a cura di Stefano Uccia, con la collaborazione di Corrado Bungaro.

0: avrebbe mai letto? Un programma a cura di Giacomo Tomasi, con la collaborazione di Federica Garzetti.
1: Buongiorno a tutti e ben ritrovati alle frequenze di Rai Radio 1. Chi l'avrebbe mai letto? Il programma radiofonico dedicato ai lettori, quelli forti, presenti sul nostro territorio. Al microfono Giacomo Tomasi, al mio fianco come sempre Federica Garzetti.
2: Buongiorno.
1: Facciamo un saluto anche a Mario Leonardi all'assistenza tecnica. Allora Federica, nel corso della puntata di oggi torneremo a pronunciare molti nomi e parole in un idioma che ormai è di casa in questa serie radiofonica. Stiamo naturalmente parlando della lingua polacca, sempre di agevole pronuncia e traslitterazione per noi che siamo di madrelingua italiana. Allora partiamo quindi dal nostro ospite che è Arkadiusz Strong. Buongiorno e benvenuto.
3: Bardzo dzień dobry, che sarebbe in polacco molto buongiorno. Siamo qua a Trento e sono felice di portare un po' di slavista in terra trentina.
1: Perfetto, infatti oggi non anticipiamo troppo del libro che parliamo, ma iniziamo proprio con te, Arkadiusz. E tu sei un lettore appassionato da sempre?
3: Allora, la mia avventura con la lettura è arrivata a bella età di 15 anni, quando persi treno a Cracovia, è una storia vera, persi treno notturno per tornare a Danzica, quindi 12 ore di treno notturno. Perso treno, non sapevo cosa fare, comprai un libro che mi molto incuriosiva alla stazione di treni, che è Pornografia, che è un libro di titolo molto forte, che non ha nulla a che fare ovviamente con né con sesso né con altro, è un libro di grande scrittore polacco Gombrowicz, che parla di iniziazione tra adolescenza, quindi passare da un essere innocente pulito all'età matura. È un libro d'obbligo in Polonia, quindi lo ovviamente vorrei che leggesse molte persone, ma titolo molto forte.
1: E quindi tu passasti la notte in stazione a leggere questo libro?
3: Bravissimo, lessi questo libro a un batter del ciglio, non mi resi neanche conto che è già arrivato il treno successivo e tornai a Danzica comodamente.
1: Ecco, comodamente, anche per te forse è stata un po' un'iniziazione, anche per te insomma rimanere una notte bloccato in stazione. Ecco. E allora, prima di questo libro leggevi tendenzialmente fumetti, giusto?
3: Giusto, mi piaceva molto leggere fumetti, soprattutto in lingua originale, perché già al tempo mi affacciavo al mondo inglese, mi piaceva molto leggere fumetti, appunto, perché il linguaggio semplificato, poi ciò che vedevi o chi seguivano la storia.
1: Allora, tu sei di madrelingua polacca, naturalmente, parli anche molto bene l'italiano, come possiamo sentire. In quale lingua ti piace leggere?
3: Beh, dipende cosa leggo, ovviamente. Libri che sono scritti in italiano, insomma, Umberto Eco e altri grandi, leggo sempre in originale. Ci sono molti libri professionali che riguardano, business, affari, real estate, leggo la maggior parte in inglese perché là la lettura è molto profonda, e libri che mi piace sentire più miei leggo ovviamente in polacco, che è la lingua materna, paterna, che parla molto più al cuore, alla sensibilità, all'anima.
1: Certo, e riesci magari a percepire anche meglio le sfumature, i significati anche che il libro vuole dare.
3: Senz'altro.
1: Allora, sveliamo il libro del quale parleremo oggi. È Guida il tuo carro sulle ossa dei morti di Olga Tokarczuk. Come mai questa scelta?
3: È un titolo molto forte anche qua, ovviamente. Guida il tuo carro sulle ossa dei morti, veramente ce n'è di carico anche qua. E l'ho portato perché parla di un mondo che qua in Trentino, Alto Adige, è molto vicino a quello che è descritto nel libro. Molta natura, molta neve, molto contatto con animali e anche contrasto con mondo umano, soprattutto maschile. Protagonista una donna, ma il mondo che la circonda è mondo maschile, di autorità, di servizi, eccetera, e lei non è in grande contrasto, ma la natura è appunto è un insieme che uguale in Trentino come in Polonia, parliamo di Sudeti, quindi la zona del confine.
1: Certo. Allora, vogliamo pronunciare anche il nome del titolo del libro in polacco?
3: In polacco sarebbe così: Prowadź swój pług przez kości umarłych.
1: Ecco, allora io mi sono informato, non che parli correntemente il polacco, però in polacco sarebbe non guida il tuo carro ma guida il tuo aratro. Ecco, su questa cosa un po' ho riflettuto, perché l'aratro è qualcosa che poi magari ti fa tirare anche fuori queste ossa, invece col carro le ossa rimangono all'interno del terreno.
3: Bravo, effettivamente è interessante, ho trovato anche l'originale di questo titolo che era in inglese. Titolo, parlo del detto che era Drive your cart and you plow over the bones of the dead, che vuol dire guida il tuo carro e l'aratro certo. sulle ossa dei morti, che è ancora più forte. Sì. Effettivamente quello che hai detto, quando si arratra, quando si, c'è un aratro, lui porta via da quello che è sotto e lo mette in superficie.
1: Esatto.
3: E quello che è in superficie lo mette sotto.
1: Esatto.
3: È un grande significato.
1: Esatto, quindi forse questa cosa manca un po' in italiano. Comunque, coinvolgiamo anche la nostra Federica adesso, per
2: Eccoci
1: cui
2: qua.
1: Ecco, parliamo un po' della trama di questo romanzo.
2: Allora, se dovessimo cavarcela con una ricetta letteraria, ti direi che gli ingredienti di questa storia sono un noir scandinavo quasi, la poesia visionaria di William Blake e il tutto immerso nella nebbia gelida di un altopiano polacco al confine con la Repubblica Ceca. Siamo in inverno, è un inverno totale, isolato, dove resta poco all'immaginazione. Il paesaggio è coperto da questa coperta bianca, no? E tra le poche anime che sono rimaste nella zona c'è la protagonista, che è anche la voce narrante del nostro racconto, Janina. Janina è una donna anziana, come si diceva prima, è un'ex ingegnera stradale che, dopo aver cambiato vita, insegna inglese ai bambini, cura le case vacanza dei ricchi della città e soprattutto studia i transiti astrologici. È anche un po' emarginata, no? Una specie di strega contemporanea quasi, ma a un certo punto in questo posto sperduto e ghiacciato cominciano ad accadere cose terribili. Per esempio, una notte il vicino di casa di Janina, un bracconiere che lei chiama Piede Grosso, muore soffocato dall'osso di un capriolo che stava mangiando. È solo l'inizio, perché uno dopo l'altro quelli che contano in zona, il capo della polizia, il direttore nel fondo forestale, i ricchi cacciatori, muoiono in circostanze misteriose e grottesche. A questo punto la trama accelera e diventa un thriller psicologico, perché mentre la polizia brancola nel buio e sottovaluta, Janina elabora una sua teoria, una teoria un po' bizzarra ma terribilmente logica, come lei. Secondo lei sono gli animali selvatici che si stanno vendicando, e quindi le volpi, i cervi, i cinghiali hanno deciso di invertire i ruoli e dare la caccia ai loro carnefici. In questo senso la nostra autrice prende la struttura classica del giallo e sconvolge in qualche modo i ruoli. L'indagine diventa un viaggio ipnotico dentro il niente di questo paesaggio, e quindi è una sfida aperta all'arroganza dell'uomo verso la natura, che è la grande protagonista, la grande scenografia anche di questa storia.
1: Arcadius, l'ambientazione di questo libro è la provincia polacca. Quindi la Polonia in questo periodo storico sta acquisendo una grande rilevanza politica e economica. Da quello che possiamo percepire alle nostre latitudini, è una nazione in forte evoluzione e cambiamento rispetto a qualche anno fa. Quindi quali aggettivi utilizzeresti per descrivere la Polonia di oggi, quella del 2026?
3: Molto interessante, sono appena tornato dalla Polonia e ogni volta che ci vado, e ci vado spesso, quello che mi colpisce venendo dall'Italia verso Polonia è che la Polonia ha aspetto molto più giovane, quindi direi giovanile come giovanile. Aggettivo, molto energica. La Polonia e i polacchi hanno questa carica forse di rimonta, vogliono fare le cose che prima non sono state fatte, quindi vogliono raggiungere Germania, Francia, Italia, eccetera. Infatti oggi un'economia in grande espansione, la sesta economia europea, crescita esponenziale, la più forte e più veloce di tutta l'Europa. Quindi i polacchi oggi sono giovani, energici e vogliono veramente andare avanti a tutta velocità.
1: E questo si percepisce anche facendo un breve viaggio in quelle zone, insomma.
3: Questo si percepisce ovunque, sia in città che in campagna.
1: Ah,
3: c'è voglia di fare, grande voglia di fare.
1: Allora, Olga Tokarczuk, autrice di questo romanzo, è ben nota al pubblico e anche agli ambienti letterari. La sua carriera da scrittrice ha ricevuto riconoscimenti importantissimi. Ma Federica, contestualizziamo un po' meglio la sua biografia.
2: Sì, così arriviamo al titolo che avete sviscerato prima anche. Lei nasce nel 62 in Polonia, e la Polonia è ancora stretta nella morsa del blocco sovietico, e lei però fa parte di una famiglia di intellettuali. La madre insegnava letteratura, il papà era un bibliotecario. I libri quindi per lei sono stati, diciamo, fin da subito uno spazio di libertà e soprattutto lo strumento per attraversare quei confini chiusi. Quando riceve il Nobel nel 2018, la motivazione spiega che la sua scrittura rappresenta proprio andare al di là dei confini come forma di vita, che è, secondo me, un riconoscimento bellissimo, no? confini geografici, sicuramente lei vive appunto da sempre in una zona di frontiera nella Slesia, ma anche confini identitari, linguistici e la linea sottilissima, come in questo caso, che separa l'uomo dal mondo della natura. Tokarczuk si è laureata, tra l'altro, in psicologia all'Università di Varsavia e ha lavorato a lungo come psicoterapeuta e quindi si è formata sul pensiero di Carl Gustav Jung. E quando voi parlavate di scavare e far riemergere, è chiaro che qui si apre un mondo, no? Certo. Non so come mai però in italiano abbiano tolto l'aratro e invece in polacco abbiano tolto il carro. Forse la più junghiana delle definizioni sarebbe metterli entrambi, no? Questo dettaglio appunto è una chiave di volta per leggere Guida al tuo carro sulle ossa dei morti, e quando cura la struttura di un romanzo lei si muove proprio come farebbe in una seduta clinica, quindi scava sotto la superficie della coscienza per mappare questi traumi, le zone d'ombra, le nevrosi della società, e come la protagonista del suo romanzo è un'attivista instancabile, una convinta vegetariana, femminista, ambientalista, e in Polonia la sua figura è fortemente divisiva anche perché le sue prese di posizione pubbliche a favore dei diritti degli animali e delle minoranze gli hanno attirato feroci critiche. È molto estrema in effetti in questo tipo di istanze, diciamo, quindi sì, ci sta.
1: Certo. Allora Arkadiusz, Federica appunto ha appena detto che Olga Tokarczuk è una figura molto divisiva, sicuramente da te apprezzata visto che hai deciso di parlare di un suo libro. Che cosa ti affascina di questa figura? E c'è invece qualche aspetto che guardi con un po' più di criticità?
3: Sicuramente aspetto di criticità riguarderebbe che lei è una figura molto forte ma molto divisoria, quindi crea contrasto.
1: Certo.
3: Tra natura, cacciatori, femminilità, varie cose si possono mettere dentro. Non voglio pronunciare tutto perché non è questo il concetto, ma lei è una persona che potrebbe dividere. Più che persona, il libro di cui parliamo è un libro che mette molto contrasto, molta anche soggezione su certi aspetti, certo. Maschilismo, femminismo, eccetera, eccetera. Ma è una persona che fa riflettere. Infatti, grazie a questo contrasto, grazie a questo shock, diciamo, ti fa riflettere, ti fa pensare. Ma se fosse veramente così, e forse lo è così, quindi ci fa riflettere, andare avanti, quindi questo aratro che scava, come dicevi prima te, fa sì che le nascono nuove cose, nuove idee, quindi una primavera in fiore.
1: Certo, e questo si ricollega un po' al concetto di Polonia un po' più moderna rispetto a quella precedente. Magari è un prodotto appunto di questo pluralismo di vedute anche che può esistere in un certo tipo di società.
3: Infatti la Polonia di cui lei proviene, Polonia diciamo grigia, triste, Polonia di oggi, aratro è già passato. Quindi certo. Noi siamo nella fase di fioritura adesso.
1: Ecco. Allora, Federica, precedentemente hai citato William Blake. Rinfreschiamo la memoria ai nostri radioascoltatori. Era un importante poeta britannico di qualche secolo fa. Però qual è il suo ruolo in questo romanzo che è ambientato nella Polonia d'inizio millennio?
2: Allora, ogni capitolo del romanzo si apre proprio con una citazione di Blake, e che non è un vezzo letterario, perché lui è veramente il più incendiario dei poeti romantici e quindi lo usa come una lente di ingrandimento con cui leggere la realtà. Janina passa le sue serate a tradurre Blake insieme a un suo ex studente, perché lui è stato anche il più feroce critico della rivoluzione industriale, del razionalismo e di quello che lui chiamava il sonno di Newton, cioè l'idea che il mondo sia solo una macchina da far fruttare per calcolo e dominio. Quindi diciamo che è un po' lo spirito guida letterario di questo, di questa protagonista. E il titolo stesso che citavamo prima, adesso svegliamo il mistero, Guida il tuo carro sulle ossa dei morti, è proprio un verso tratto dai suoi proverbi per l'inferno. Quindi secondo me la scelta italiana è stata quella di mantenere il verso originale della poesia. Ed è un avvertimento epocale. Blake e Tokarczuk con lui ci stanno dicendo che la nostra intera civiltà, il nostro progresso, le nostre città, le strade, tutto sorge letteralmente sulle ossa di chi è venuto prima di noi e soprattutto sul massacro degli innocenti, cioè gli animali e la natura. Guidare quel carro significa prendere coscienza che il nostro avanzare non è gratis, è al prezzo di distruggere la vita. Ma c'è un altro verso di Blake che nel libro suona un po' come un manifesto politico, nel senso di socialmente politico. Lei dice: un pettirosso in gabbia mette in furore l'intero cielo. Per la mentalità dei cacciatori del villaggio, la morte di un animale diciamo che è un danno collaterale, no? O anche un divertimento. Per la visione antropologica di Blake, invece, siccome tutto il cosmo è tessuto nello stesso universo, il micro e il macrocosmo non hanno soluzione di continuità, allora il fatto che un petirosso sia morto significa che tu distruggi non solo l'animale, ma distruggi la foresta, stai lacerando il tessuto stesso dell'universo, perché il micro e il macro appunto non hanno confine. Allora il cortocircuito per Janina, chi è il vero folle? Mm-hmm. Lei che piange per la morte di un capriolo, legge i transiti del pianeta, oppure la società che ha normalizzato questa violenza? E attraverso Blake la protagonista diventa quindi questa specie di figura mitologica, quasi una veggente, una sciamana che rifiuta appunto questa violenza burocratica e sceglie la lingua della poesia per fare una rivoluzione. E la poesia per questa autrice è proprio lo scudo per difendere il mondo.
1: Certo. Allora Arcadius, la filosofia di questo romanzo ti rispecchia? Cioè la lettura di questo libro ha cambiato il tuo modo di vedere le cose oppure eri già sintonizzato su questa filosofia di pensiero?
3: Ero già sintonizzato abbastanza, ma effettivamente Tokarczuk, come dicevo, è una figura che può dividere, che può contrastare, che può far polemizzare, però dalla polemica creativa possono nascere appunto idee nuove, come appunto diceva prima, è una primavera, quindi bisogna coprire le vecchie cose e farle nascere nuove, però costo c'è da pagare, noi come umanità paghiamo le spese già di cambiamenti climatici eccetera.
1: Certo.
3: La cosa che che prima non ho pensato, prima del nostro incontro, che effettivamente il libro si sviluppa a Sudeti, vuol dire un'area sud-ovest della Polonia, tra l'altro una parte di quest'area era già un impero austro-ungarico precedentemente, certo, come anche qua,
1: sì,
3: quindi c'è molta similitudine geografica.
1: Lo stesso impero eravamo.
3: Esattamente, ma anche le persone che vivono nelle montagne sono le stesse tipo di persone, perché sono tipologie le stesse. Montanari, sì, valli, certa povertà, la neve, ghiaccio, quindi molta similitudine tra il libro scritto in polacco per anche pubblico trentino.
1: Ah sì, sì, no, sicuramente è una storia magari che potrebbe essere ambientata anche in queste zone, insomma.
3: Infatti per me leggere un libro di Tokarczuk, un premio Nobel, che descrive la natura montana, è un libro non solo per appassionati di crimini, diciamo, ma anzi è un libro filosofico, un libro che parla della montagna, dell'escursionismo, della fauna selvatica, dei silenzi del bosco, della neve, dei suoni che ciascuno leggendo percepisce diversamente, suoni che si mettono alla testa da soli.
1: Ecco Federica, quindi Arcadius ci stimola questa riflessione. Si può fare filosofia con un romanzo giallo?
2: Si può fare filosofia con tutto in realtà, anche con gli albi per bambini. Effettivamente Tokarczuk ha preso il genere letterario più commerciale che esista, se vuoi, e lo ha trasformato in uno specchio della nostra civiltà e ci dimostra che la grande letteratura non dà risposte facili, ma dà domande difficilissime, ed è proprio l'obiettivo della filosofia, no? Quindi non avvicinatevi a questo romanzo pensando di leggere un banale passatempo investigativo, perché rimarreste spiazzati. Qui non c'è niente di rassicurante, non c'è il finale catartico, c'è un delitto che rompe l'ordine del mondo, il detective scoprirà il colpevole, la legge lo punisce, l'ordine iniziale viene restaurato e di solito nel giallo classico tutti andiamo a dormire sereni. La Tokarczuk usa il delitto invece per dimostrare che l'ordine non solo non verrà ricostituito, ma non esisteva nemmeno all'inizio, e quindi diciamo chi benedice la violenza, la caccia, insomma, perfino i preti vengono condannati in questo libro e lei li chiama, chiama il prete protagonista del libro Don Sciagura. E dal punto di vista filosofico questo libro è un trattato di etica della responsabilità che ci spinge appunto a chiederci qual è il confine tra giustizia e vendetta e se tra tutti i diritti per cui ci battiamo ne esiste anche uno in difesa della terra.
1: Allora Arcadius, avevi un pezzettino che ti sarebbe piaciuto citare del libro, vuoi leggerci come per concludere?
3: Molto volentieri, perché
1: parte del libro
3: tratta di lei come una donna, diciamo, anziana, donna che soffre il cambiamento del proprio corpo e della mente, che vive una casa in montagna, come siamo qua. E siccome vivo nel mondo immobiliare, queste cose si li vedo tutti i giorni, le donne o uomini che chiamano, che vogliono cambiare la casa, proprio per questi specifici motivi. Lei dice: Camminando pensavo che non avrei potuto vivere lì in eterno. Quella casa, queste case, è troppo grande per me. Voglio andare in città. Gli scalini di legno marciranno, la neve staccherà le grondaie, la stufa si romperà, i tubi scoppieranno per una delle tante gelate di febbraio e io sono sempre più debole. Quindi queste cose, lei si rende conto che la casa è un posto, il suo corpo un altro e quindi anche lei vive nel cambiamento verso andare via di questa casa.
1: Ecco, allora con questa citazione del romanzo di Olga Tokarczuk, Guida il tuo carro sulle ossa dei morti, noi siamo giunti al termine di questa puntata di Chi l'avrebbe mai letto. Ringraziamo Arkadiusz Strong per essere stato qua con noi.
3: Sono stato molto felice di essere qua con voi, condividere Olga Tokarczuk e il suo fantastico libro.
1: Allora auguriamo ai nostri radioascoltatori un buon fine settimana e ricordiamo che le puntate sono riascoltabili su Rai Play Sound.
2: A presto.
3: Ciao.

Avete ascoltato Chi l'avrebbe mai letto? Un programma a cura di Giacomo Tomasi, con la collaborazione di Federica Garzetti.

0: Ci ricolleghiamo ora alla rete nazionale.
1: Qualcosa, quindi noi insomma...
2: ne possono ancora succedere. Senta, lei è conosciuto al grande pubblico soprattutto per la testata,
1: per il rugby.
2: No, per la testata.
1: Per la...
2: No, per la testata che ha ricevuto.
1: Ha giocato 20 anni.
2: Sì, ho capito, ma chi la conosce per
1: nessuno,
2: il rugby? Scusi,
1: ragione,
2: no, è conosciuto a grande pubblico per la testata che ha ricevuto da un membro del clan Spada,
1: sì,
2: durante un'inchiesta per Nemo.
1: Sì.
2: E Roberto Spada le tirano proprio una testata. Come va il naso adesso?
1: Ma io l'ho rotto 5 volte.
2: Ah, vabbè, ma allora chi
1: quella era l'ultima volta, però mai, insomma, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, pensavo forse
3: abbiamo fatto, invece
1: no. Arriva sempre prima lui.
2: Ma quindi, scusi,
1: come attrae probabilmente i colpi.
2: Ma se il naso è rotto, cioè poi
3: respira,
2: torna a posto.
3: Metti.
2: E poi
1: allora non solo respiro, ma devo rivelarvi che respiravo peggio prima
2: col naso giusto.
1: Sì. Quindi dopo quella testata e me lo hanno raddrizzato così un po' alla buona, io respiro meglio e mi dicono che non russo.
2: Non russa?
3: No.
2: Mi spiace per Salvini, no? Dico, nel senso, no.
1: No. E non solo.
2: E tra l'altro, sì, anche vanno. No, dico, ma e quindi alla fine le ha messo più paura la testata degli Spada o la testata di Report? Come dico, dal punto di vista.
3: Beh, ancora.
2: No, sì, ma dal punto di vista proprio del nome.
1: Ma sai che dopo quella testata io il Rai non è che ho avuto così tanto spazio, e quindi mi ha detto, sai, la mafia meglio di no, però ci sono tante guerre da raccontare, quindi mi sono fatto 4 guerre una dopo l'altra.
2: Certo.
1: Quindi diciamo che quella è la parte più spaventosa, invece queste sono, insomma.
2: Sì, beh certo, condurre un programma rispetto
1: Bagatelle.
2: A fare inviato di guerra. Diceva la prima che ha giocato a rugby.
1: Sì.
2: Che cosa faceva? Che
1: giocavo terza linea o secondo centro, a seconda delle esigenze.
3: Che squadra?
1: Con la grande gloriosa Primavera Rugby, poi con la Lazio, e poi sono andato un po' in giro, però queste sono le 2 squadre del cuore.
2: Senta, è più pericoloso fare il giornalista o giocare a rugby?
1: È più pericoloso fare il giornalista.
2: Sì, perché il rugby è meno pericoloso di quello
1: molto
2: che sembra.
1: Meno. E poi i colpi sono le ali.
2: Certo.
1: Ti do un colpo, ma lo faccio con le ali.
3: Bella.
2: Senta, nelle infinite polemiche di quest'estate, a un certo punto hanno detto che lei è stato nominato conduttore di Report perché giocava a rugby con il fratello di Corsini, che è il direttore degli approfondimenti Rai.
1: È vero, io giocavo con il fratello, ma Mauro Corsini, grande seconda linea, abbiamo fatto delle belle stagioni, siamo stati anche promossi in Serie A, credo, in Serie B, non mi ricordo.
2: Ma non l'ha scelta per quello, quindi?
1: No.
2: Sarebbe
1: stato un po' arrischiato.
2: Sì,
1: però
2: la nostra è un'azienda straordinaria, quindi...
1: Non solo, hanno detto pure che io ho una storia di destra.
2: Dicono che è di destra.
3: Quante cose dicono,
1: Come diciamo noi a Roma, c'è nonno che si ribartava nel cappotto di legno.
2: Non è di destra.
1: Mai stato, ma soprattutto la mia famiglia, insomma, mi metteva fuori dalla porta.
2: Vabbè, quello è la famiglia.
1: Abbiamo una
2: dico...
1: storia familiare che insomma non potevo proprio.
2: Ma tipo, per chi ha votato alle ultime elezioni?
1: Ho votato per.
2: Non so. Ce lo dica. Ah, beh, Report,
1: non lo posso dire.
2: Ma Report non si guarda.
1: Non per la maggioranza.
2: Ha votato per.
1: Non per la maggioranza.
3: Per certi.
1: Non per la maggioranza.
2: Ma non la mia che ha votato Renzi o Calenda.
1: No, beh, insomma.
2: Allora
1: non così
2: male. Per quelli che sono all'opposizione.
1: Precisamente.
2: Ma non avrà
1: ti sorprende questa
2: no,
1: cosa?
2: No, guarda, non mi sorprende
1: adesso,
2: più niente.
1: No, ormai... Adesso la conduzione dei Report ci si allontanerà ancora.
2: Non lo so, dipende.
3: Finiamola qui, parliamo di altro.
2: No.
3: Guarda.
1: Tipo. Ma non me lo strappare.
2: No, vabbè, ma lei sa che il metodo Report è così, scusi, non si smette mai, cioè finché non c'è la risposta.
1: Ti sorprenderà il nuovo metodo Report.
2: Ma che cos'è il metodo Report?
1: Ma il metodo Report negli ultimi periodi è stato insomma un modo un po' dispregiativo di raccontare il giornalismo d'inchiesta molto frontale. Quello che stiamo recuperando
2: è
1: il metodo Gabbanelli, alla quale vogliamo rifarci, perché riallacciare i fili con quel programma è il primo obiettivo. La squadra di Report, cioè 60 fuori classe, perché non è una squadra, è una squadra
3: 60,
1: che
3: tanti
1: 60 e soprattutto che stanno lì da tanti anni e quindi sono un po' la memoria storica del programma. L'intenzione è di far parlare l'inchiesta, di far parlare il lavoro,
2: ma quindi,
1: togliere un po' di personalismi.
2: Ma è il metodo Report, quindi diciamo è offensivo quando si dice il metodo Report, non è?
1: Solo nell'ultima stagione è stato declinato in questo
2: ma
1: senso.
2: Ma secondo lei?
1: Per noi invece significa rigore giornalistico, significa approfondimento, significa
2: l'accusa è...
1: lasciar parlare anche il birbaccione di turno, tutti hanno diritto di parola, e fare il nostro lavoro di giornalisti d'inchiesta, che significa semplicemente riportare i fatti con un livello di attenzione superiore.
3: E questo di chi era la colpa? Di Ranucci?
1: No, io non, figuriamoci. Siegfried è un grande giornalista, adesso sta attraversando un periodo, diciamo, un po' complicato.
2: Beh, chiamiamolo complicato.
1: Noi gli auguriamo di ritrovare, come dire, una sorta di equilibrio.
2: Ma se dovessero reintegrarlo alla conduzione?
1: Bene, ma il giudice se
2: no, lei che fa, dico, a quel punto?
1: Mi caccerà via, ma...
2: No, dico, potete condurre in tre.
1: Questo decide la direzione.
2: Sì, no, ma come
1: noi
2: suoi
1: ci mettiamo a disposizione. Io sono un giornalista del servizio pubblico. Dove mi mandano? L'ultima volta era l'Ucraina, il Medio Oriente, quindi se sto a Roma, a Report, anche con Ranucci sto meglio.
2: Senta, Ranucci l'ha prese benissimo quando lei venne nominato. Scrisse al mio posto, sono state scelte due persone, in quel caso anche Giulia Presutti, che mortificano la personalità che per 30 anni ha fatto la storia di Report e del servizio pubblico. Lei si sente di mortificare più Report o il servizio pubblico?
1: Ma forse nessuno delle due, anche perché insomma la nostra storia professionale parla per noi. Tutto quello che potevamo mettere sul campo ce l'abbiamo messo.
2: Vi siete scritti con Ranucci dopo che lei
1: mi ha chiamato?
3: Ha chiesto però, scusa?
1: No, era molto aggressivo.
3: È vero, ah, sì,
2: è vero che le ha detto se rinunci sei un grande?
1: Sì.
2: E lei?
1: Ha detto: Siegfriedo, sono travolto dalla notizia, incontriamo e parliamo con la redazione e prendiamo una decisione insieme. Ma lui non ha aspettato, ha preferito fare quelle dichiarazioni che hai letto poco fa.
2: La russa ha detto: speriamo non arrivi uno peggio di Ranucci.
1: Ecco fatto.
2: Nel senso,
3: adesso vediamo.
2: No, come lo possiamo rassicurare?
1: Non lo rassicuriamo.
2: No.
1: Si devono aspettare il peggio.
2: Però ci saranno,
3: il peggio in che senso?
1: Nel senso che non vogliamo fare sconti a nessuno. E poi partiamo dopo un'estate di polemiche, di, insomma, che un po' ha eroso la credibilità, l'autorevolezza di
2: Antonello
1: programma.
2: Eroso, certo.
1: Sì. No, ma senta, e quindi vogliamo partire forte.
2: Tutti si aspettano questa cosa. Ci sarà un servizio, un'inchiesta sull'inchiesta, sul caso La Vita della Ranucci?
1: No, se si parla di gossip, no. Invece andiamo dentro all'inchiesta, quindi ai fatti, eccetera, sì.
2: Qui ci sarà un'inchiesta sulla bomba, chi ha messo la bomba, perché, come, i mandanti, no?
1: Se cerchiamo di recuperare quelle che sono le inchieste che in qualche modo pensiamo possano aver portato a questa accelerazione. Non ci vogliamo dedicare nella ricostruzione, anche perché lo stanno facendo tanti altri.
2: C'è l'inchiesta della magistratura,
1: c'è l'inchiesta della magistratura, ma... Insomma, sta un pochino la deriva, ha preso una deriva un po' da gossip.
2: Quindi ci sarà un'inchiesta,
1: fatti.
2: Diciamo, su come facciamo a dirla? Sulla vitola, più o meno.
1: No, tornando indietro, c'erano alcune inchieste che, secondo il gruppo, possono aver scatenato delle attenzioni particolari. E abbiamo dei sospetti. Ci sono dei sospetti, ecco, quelle inchieste, se ci sono degli elementi di novità, li porteremo avanti.
2: Cioè, lei dice che ci sono delle inchieste che possono aver fatto scaturire l'attentato a Ranucci.
1: Ci sono delle inchieste che hanno sicuramente, insomma, creato un effetto domino e hanno scomposto delle situazioni.
2: Ma quindi non è stato La Vitola per le sue idee, per le tre spiegazioni che ha dato. No, La Vitola ha detto prima perché voleva farlo diventare presidente
1: come
2: del Consiglio.
1: Come non è stato La Vitola?
2: No, dice allora...
1: chi è stato?
2: No, chiedo perché lei dice che ci sono state delle inchieste...
1: No, io sto parlando di un'altra cosa. Sto parlando di inchieste giornalistiche. Alcune di queste probabilmente hanno lambito, insomma, sono andate vicino ad alcuni filoni che ci interessano. Se quelle inchieste hanno degli elementi di novità, beh, le porteremo avanti, se no ci stiamo concentrando.
2: Ma quindi non c'entrano con l'attentato?
1: No.
2: Quindi non ci sarà nessuna inchiesta giornalistica?
1: Allora, per dircelo chiaramente, c'era un'inchiesta sui cantieri Vittoria che pensiamo possa essere inerente o in qualche modo possa avere qualche atterraggio
2: che era legata ai proprietario del ristorante Cefalù, per
1: certamente
2: cui
1: si fa un approfondimento c'è un elemento
2: quindi
1: di
2: si
1: novità.
2: Toccherà tangenzialmente la
1: vicenda. Rimaniamo sui fatti
2: sui fatti. Adesso,
1: sui fatti.
2: A proposito di fatti, con noi c'è
3: chi c'è?

0: Simonetta Matone, ciao!
1: Deputata della Lega, ciao. Signora Matone, buongiorno!
2: Ciao Nancy, buongiorno Laura,
0: ciao,
2: come
0: Simonetta,
2: va?
0: Bene, tu come stai?
2: Bene, bene, bene.
1: Guardi, signora Matone, le presentiamo un pezzo d'uomo qui oggi.
3: Ma non c'è bisogno, siamo molto amici.
1: In studio con noi
0: c'è conoscete
1: Daniele, Daniele Pervincenzi, il nuovo co-conduttore di Report.
2: Sì.
1: Lo conosce?
2: Sì, beh, li conosco tutti.
1: Ma come tutti?
0: Diciamo. Tutti li conosco, ma che
2: insomma, i giornalisti.
1: Ma
2: che
1: è venuto
2: fanno...
1: a casa sua qualche cena di quelle
2: no,
1: che fa?
2: No, no, no, no,
1: chiedo,
2: no,
1: che fa delle cene straordinarie, la signora Matone. No,
2: sì,
1: no.
2: Vabbè, ma
3: non ho ancora avuto...
1: E cosa
3: la
1: dice?
3: La fortuna di essere invitato.
1: E cosa dice di Pervincenzi?
0: La prossima volta
2: no,
0: facciamoci invitare.
2: È una persona molto seria, ma speriamo che il Report cambi rotta.
1: Vabbè,
2: insomma.
1: Ho capito, adesso sono le più grandi trasmissioni di inchiesta della nostra azienda, signora Matone.
2: Capito, ma una volta hanno messo addirittura me in una foto insieme a Fassino perché appartenenti ad una lobby filo ebraica e prendevamo i soldi da non mi ricordo chi.
1: Pensavo all'aeroporto.
2: Ora, no, dalla lobby israeliana, filo israeliana americana.
0: Una cosa fantasiosa.
1: Non lo so.
2: Una cosa, diciamo, un attimo fantasiosa, però una volta tanto avevo messo una foto mia bellissima.
1: Ah, vede?
2: Vede.
1: Oh, senta,
2: poi ero stupenda vicino a Fassino.
1: Quindi. Beh, grazie, certo. Senta, signora Matone, lei è la donna adatta per rispondere e chiudere un po' il caso della settimana. Lei si considera una moglie affidabile?
2: Lo sono nella misura in cui, voglio dire, sono di una autonomia ed indipendenza assoluta, però coraggio Tagliani, mo non lo crocifisse,
0: no,
2: però gonna
0: lunga,
2: Barbie
0: gonna
2: affidabile.
1: Corta. No, ma ho solo chiesto se,
2: no,
1: se lei era...
2: ho visto addirittura Barbie affidabile, no. Cioè una cosa stupenda.
1: Scusi, è vera questa cosa secondo lei che appunto le donne con le gonne lunghe sono più delle mogli affidabili?
2: Ma
0: non si può
2: sentire. Però è stato tutto frainteso,
1: strapolato,
2: alterato.
1: E il metodo Report, certo.
2: No, peggio, perché ha avuto effetti ancora più devastanti.
1: Scusi, ma lui l'ha detto o no?
2: Mentre
0: l'ha
2: la
0: detto,
2: credibilità
0: però.
2: Di Report è limitata Report. Agli addetti ai lavori, quella di Tagliani secondo me è più ampia.
0: Quindi dovrebbe stare più attento a quello che dice, perché poi l'ha detto.
2: Vabbè, però scusate, non si estrapolano i discorsi.
1: No.
2: Io mi sono fatta un sacco di risate con questa storia. Devo dire che anch'io ho sghignazzato. Però dopo ho riflettuto e ho visto il contesto nel quale questa cosa è maturata.
1: Era un'intervista a un capezzone, dice, quindi no,
2: una parola è poca e due sono troppe, chi fa politica non deve parlare. Lo dico per prima a me stessa,
1: certo.
2: Che finisco sempre nei casini.
1: Direi
2: quindi.
1: Senta, ma a proposito della vicenda dell'estate, la Vitola Ranucci, lei è mai andata a mangiare dal ristorante Cefalù?
2: No, ma il problema non è andare a mangiare
1: al ristorante,
2: è continuare a dire che è un carissimo amico dopo che ti ha messo una bomba e non spiegare. Guardi, quando vedo la vicenda, quando sento la vicenda la Vitola, scappa in me il PM che è sempre cova sotto la cenere, perché noi siamo come i carabinieri, uno è stato magistrato. La prima domanda che farei, scusa Ranucci, che cosa vi siete detti dopo la perquisizione alla Vitola? 120 minuti di intensa conversazione telefonica.
1: E questo lo dirà quando andrà di fronte ai giudici, sarà interrogato e ha detto che
2: racconterà questo. Ma lo dovrebbe dire anche all'opinione pubblica, perché non è che sono
1: è una sua scelta,
2: cretini.
1: È una sua scelta.
2: Una sua scelta, però.
1: Ma secondo lei, scusi, visto che PM, perché la Vitola ha fatto l'attentato a Ranucci?
0: La verità.
2: Sinceramente, guardi, non lo riesco a capire, però non credo, diciamo così, al 50% delle cose che dice la Vitola.
1: Ah, è già tanto che c'è
0: questa cosa la bomba per aiutarlo.
2: E quindi, non lo so, le complicità, chi sapeva, chi non sapeva.
1: Vabbè, non hai
2: idea. È inutile che la Vitola piange in carcere, dicesse la verità
1: Senta.
2: Però ecco, insomma, uno dovrebbe stare anche un po' più attento alle frequentazioni. Guarda, io frequento ex terroristi, ex brigatisti, ex criminali di tutti i generi, ma c'è, come dire, un discrimen. Il discrimen è il termine faccendiere.
1: Beh, ricordiamo che era il factotum di Berlusconi, la Vitola, e comunque che era presidente del Consiglio, quindi
2: di no, per dire,
1: certo, capisce? Certo. Senta, a proposito di casini inenarrabili, signora Mattone, lei nella Lega sta con Salvini o con i ribelli? Mm-hmm.
2: Allora, guardi, io so come stessa, sì, ma nel senso che io sono stata eletta in un partito che era un partito nazionale. Con un progetto nazionale, quindi a me queste dinamiche nord-sud non mi interessano, non mi appartengono e le trovo anche pretestuose.
1: Quindi sta con Salvini perché i ribelli vogliono fare tre leggi diverse.
2: Vede, non è una partita, stai con Salvini, stai con i governatori.
1: C'è il congresso.
2: No, è capito, ma i governatori sono espressioni, espressione del buon governo, del radicamento sui territori. Ma è anche errato dire che il calo di consensi della Lega è dovuto al sud. Il sud non c'è, il centro-sud non c'entra niente. Ma è dovuto ad altro.
1: Tipo?
2: Cioè è un problema che semmai coinvolge tutto il territorio nazionale. Non puoi focalizzarlo sul sud quando peraltro il centro e il sud ha deputati che sono la creme della creme, perché sono il fiore di
1: tipo lei, per esempio. Senta, signora...
2: E tanti altri che sono espressioni della società civile, sono fior di primari ospedalieri, eccellenti avvocati.
1: Ma se vi alleate con Vannacci alle elezioni, lei resta nella Lega o se ne va?
2: No, per carità. Allora, io non demonizzo nessuno. Io non demonizzo nessuno. Però io, per la mia formazione, io sogno dei partiti conservatori, ma conservatori illuminati.
1: Lo so, quante
2: il
1: ne
2: mio
1: vuole.
2: Idolo è Winston Churchill,
1: È morto.
2: Il mio idolo è Winston Churchill.
1: È morto,
2: è morto, ma dovremmo pure risuscitarlo.
1: Sì, lo so, ci proviamo, adesso vediamo.
2: Posizioni illuminate.
1: No, però non mi ha detto se se ne va, se vi alleate con Vannacci.
2: Ma io non voglio dire, le alleanze dipendono dal momento storico da qual è il nemico da battere.
1: La sinistra, centrosinistra, Conte, presidente del Consiglio.
2: Appunto,
1: quindi
2: io
1: lei
2: sono
1: dice...
2: terrorizzata all'idea, io sono terrorizzata all'idea che la sinistra possa vincere. Io penso solo a tutte quelle varie, scusi la volgarità, minchiate del woke che pervadono l'universo mondo. Penso alla patrimoniale, penso alle tasse spropositate.
1: Quindi piuttosto che quello con Vannacci.
2: No, non dico questo. Non sa né decidere.
1: No, certo,
2: guardi, la politica è fatta passo a passo.
1: Passo, come diceva lei.
2: Centimetro dopo centimetro.
1: Signora Mattone, grazie di questo centimetro, che anche la gonna poi secondo Tajani è fatta da centimetro a centimetro. Però,
2: io le ho sempre portate corte, perché l'unica cosa che mi è rimasta carina e bella sono le gambe.
1: Le gambe,
2: quindi.
1: Grazie Simonetta Mattone, deputata della Lega. Signor Pier Vincenzi,
0: gonne corte lunghe.
1: Il kilt, no, per la
3: Scozia. Quando abbiamo giocato contro la Scozia siamo messi il kilt.
1: Sì, intanto farebbe anche, diciamo, per certi versi, piacerebbe a Vannacci.
0: Esiste un
3: sì,
0: loro?
3: Allora c'è un kilt con un tartan particolare dedicato agli italiani. Lo hanno fatto in nostro omaggio.
1: Con il tartan,
0: quindi c'era una
3: trama che ricorda la bandiera italiana.
1: Che bello! Cioè,
3: sono molto ospitali.
1: Sì, no, certo. Immagino.
0: È sexissimo.
3: Sì, io devo dire che però non ho rinunciato a mettere le mutande.
1: Non andrebbero
3: messe.
1: Ma potrebbe condurre
0: per arieggiare la parte.
1: Sì, che bella immagine. La prima puntata di Report con il kilt. No.
3: Col kilt?
1: No, dico.
3: No, mi suggerisci?
1: No.
3: Ma stiamo
1: no.
3: cercando un outfit che sia caratterizzante.
1: Non camicia bianca e jeans?
3: No. Anche se devo dire, insomma.
1: Non le piaceva.
0: Camicia azzurra, che riprende l'occhio.
1: Però se azzurra è pericoloso, perché si suda.
3: Vero.
1: No, dico.
3: Potrebbe essere fraintesa.
1: Non le piaceva il look di Ranucci?
3: Come no? Molto giovanile.
1: Senta,
0: molto semplice.
1: Ma lei come conduttore di Report preferiva Gabanelli o Ranucci?
3: Gabanelli.
1: Sì. E chi è secondo lei il miglior giornalista italiano attualmente, signor Pier Vincenzi, lei che sarà il nuovo conduttore di Report?
3: Dipende in che ambito.
1: Non so, scelga lei, guardi. Scelga lei.
0: Di moda.
1: No,
0: il giornalista
1: italiano attualmente, signor Pier Vincenzi, lei che sarà il nuovo conduttore di Report?
3: Dipende in che ambito.
1: Non so, scelga lei, guardi. Scelga lei.
0: Di moda. No, il giornalista di moda.
1: Giornalista.

0: Travaglio, Mieli, Belpietro, Porro,
1: Fontano. Travaglio e Mieli,
0: sì.
1: Mieli. Insomma,
0: e tra Travaglio superiore. E Porro?
1: Ma bella battaglia.
0: Chi preferisce tra
1: sempre Travaglio? Mieli.
0: No, dico, ma tra Travaglio e Porro. dico,
2: sempre Mieli.
0: No, vi dica.
1: Li metterei alla pari,
0: e
1: sai.
0: Tra Travaglio e Sallusti?
1: Li metterei forse lì un pelino Travaglio, ma proprio poco poco.
0: Ma
1: cioè,
0: per cosa?
1: Poco,
0: per poco. I capelli, no? Perché qua il pelino?
1: Perché c'ha forse un po' leggermente più simpatico Sallusti.
0: Gruber o Vespa?
1: Gruber. Perché ho lavorato tanti anni sia con Gruber che con Vespa, ma Gruber mi ha preso che ero un ragazzino.
0: Lei condurrebbe mai?
1: 27 anni e mi sono formato in quella palestra, quella fucina di talenti che è 8 e mezzo per tanti anni ed è stato una fortuna.
0: Salutiamo la signora Gruber che ci ascolta sempre.
1: E Paolo Pagliaro.
0: Paolo Pagliaro, punto. E condurrebbe mai una puntata del Nuovo Report come ha condotto Vespa l'intervista alla Meloni, cioè con l'occhio, tu mi hai fatto
1: certo, braccio... un approccio rugbyistico.
0: Certo. Questa è Rai Radio 1, questa è Giorno della Pecora, l'unica trasmissione
2: con l'approccio rugbyistico, certo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19€.
9: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore!
10: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio!
11: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa!
12: Le notizie del giorno.
13: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
14: Dal Corriere della Sera vado sul giornale.
15: È l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
16: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
15: Da lunedì al venerdì alle 6.05 su Radio 1 e Rai Play Sound.
17: Un giorno da pecora.

0: Xi Jinping a Trump: evitiamo di finire nella trappola di Tucidide. Trump non commenta e lo accusano di non aver colto il riferimento perché non conosce i testi antichi. I suoi lo giustificano. Non è che si può ricordare a memoria tutte le posizioni del Kama Sutra, uno.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: È sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1, oggi con noi c'è...
2: C'è?

0: Daniele Pier Vincenzi,
1: nuovo co-conduttore di Report dall'8 di novembre insieme a Claudia Di Pasquale. Avete già fatto una prova su come iniziate?
2: Ancora no, però ci siamo trovati e abbiamo cominciato a costruire un rapporto con la squadra. Poi Claudia è una colonna del programma e quindi è stata quella che mi ha portato dentro, mi ha presentato tutto.
0: Ma se dovessi fare, non so, una prova di lancio da conduttore?
2: Buonasera, benvenuti al Report.
1: Vabbè, sì, diciamo.
2: No, allora, basta, noi le vogliamo fare sentire. Perché non possiamo, già ti ho rivelato troppo.
1: Ma cosa ha rivelato? Niente.
2: Mantenere il segreto sulle inchieste delle prime puntate, perché sono esplosive.
1: Esplosive.
2: Si può dire esplosive?
0: Esplosive si deve dire.
1: Beh, no, esplosive non si può dire.
2: Diciamolo.
1: No, non si può dire esplosive parlando di Report.
2: Non riferimento.
1: Ma saranno delle inchieste bomba, saranno?
2: Inchieste
1: bomba.
2: Ma
1: no, non si può parlare delle inchieste bomba. Senta, no, sempre la Russa diceva che l'1,5% delle inchieste di Report erano dedicate al PD. Ne farete di più?
2: Non facciamo sconti a nessuno.
0: Guarda, questo sarà
2: è scritto,
0: il motto
2: campeggia sulla lavagna della redazione.
1: Senti, com'è cosa campeggia?
2: Sconti a nessuno. Sì, così lo devi dire, dimmelo.
1: Sconti a nessuno.
2: Senta, un po' più convinto.
1: Signor Pier Vincenzi,
0: gli è venuta moscia.
1: No, volevamo prepararla a questo perché sa che uno dei lanci particolari di Ranucci era l'inviato storico, no? Quello tu dicevi quando lanciava, vediamo così poi vediamo se la questa qua, guardi, sentiamo, adesso vediamo come faceva Ranucci, adesso arriva, credo, dovrebbe arrivare, stiamo andando a ripetere.
0: Ci vuole il tempo suo, calma,
1: sì, perché è nell'archivio della RAI, credo, l'abbiamo preparata, ma
3: con il nostro Giorgio Mottola.
1: Il nostro Giorgio Mottola, questo è il lancio.
0: Il nostro Giorgio Mottola.
1: Provi lei a dire adesso un'inchiesta su X e poi.
2: Un'inchiesta su Palazzo Chigi del nostro Giorgio Mottola.
1: Ah, Giorgio lei dice?
2: Giorgio.
1: Perché invece Ranucci dice a Giorgio.
2: Giorgio.
1: No,
2: ho sbagliato?
1: Giorgio è giusto. È un po' teatrale, però ci sta. Giorgio.
0: Come dire bestia o bestia? Si dice bestia, ma tutti dicono
2: per
0: bestia.
2: Per valorizzarlo.
1: Esatto,
2: anche,
1: per valorizzare. Ma quindi mi sta dicendo che ci saranno meno spazi per i conduttori?
2: Sì.
1: Molto meno?
2: No, molto meno no, perché però vogliamo utilizzare la conduzione per aggiungere delle informazioni più che per fare dei riassuntoni.
1: Che è quello che faceva Ranucci.
2: Quindi sì, in alcuni momenti bisogna, come dire, tirare una riga e fare un piccolo bilancio di quello che abbiamo visto in onda, ma poi vogliamo aggiungere degli elementi e lasciare più spazio alle inchieste, lasciare più spazio, far respirare le inchieste un po' di più.
1: Senta, ma lei non sente il peso, un po' che qualcuno dice Ranucci era inviso al governo, quindi di fatto tutta questa campagna è stata fatta per toglierlo da lì e lei va al posto di uno che teoricamente è stato mandato via per quel motivo lì. Questa è, diciamo, la posizione di chi critica la RAI per aver tolto Ranucci dalla conduzione di Report.
0: Ecco.
2: Non credo che gli eventi abbiano superato, insomma, la questione di opportunità. Quando si diventa la notizia, io non credo che si possa condurre un programma così importante, perché l'ombra della propria vicenda potrebbe in qualche modo invadere il lavoro dei giornalisti.
1: Lei che idea si è fatto? Perché la Vitola ha messo una bomba a casa di Ranucci?
2: Me lo chiedo ancora.
1: Certo, sì, però si sarà fatto un'idea, siccome è una domanda che si fanno tutti da quest'estate.
2: Beh, che la Vitola fosse un uomo spregiudicato lo sapevamo da tempo. Ora,
0: sì, ma questa tesi che lui dice che voleva aiutare Ranucci con la bomba, come
2: bella aiuto gli ha dato.
1: Peraltro sta in prigione la Vitola, quindi diciamo ha fatto anche una cosa che non è che non avesse delle conseguenze,
2: no,
1: quindi ci doveva credere molto.
0: La bomba non si mette.
2: È stato affidato da dei personaggi, diciamo, dalla caratura criminale minima, quindi insomma è stata, diciamo, un attentato un po' così, leggero.
1: Senta, e lei lo conosce la Vitola?
2: No.
1: Mai stato a mangiare da Cefalù?
2: Mai.
1: Ma perché non si mangia bene? O?
2: No, non lo sapevo nemmeno.
1: Non l'ho mai neanche invitata.
2: No, sarei andato a mangiarmi le vongole sgusciate con Paolo Mieli.
1: Sì, invece.
2: Però non sapevo che al Cefalù, che esistesse il Cefalù, e ovviamente se avessi saputo che era di La Vitola, insomma, ci avrei pensato.
1: Ma era non ci ha detto che lui andrebbe a pranzo o cena anche con Totorina, cioè per dire, con una fonte si va a mangiare con chiunque?
2: No. A mangiare con chiunque no. Siccome un po' di mafiosi li abbiamo incontrati, si va dentro casa e ci si parla con le fonti. Però c'è una linea invisibile che non va mai
0: sorpassata.
2: E c'è un filo del fuorigioco. Si può giocare sul filo del fuorigioco, soprattutto se si fa giornalismo d'inchiesta. Ma un amico è una cosa diversa. Sì.
1: Vabbè, quello però
0: e si va a mangiare con l'amico.
2: Con l'amico si va a mangiare.
1: Adesso con noi c'è...

0: Lucia Ronzulli,
1: vicepresidente del Senato di Forza Italia. Signora Ronzulli, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno a voi. Sono qua solo perché mi avevano detto che lei aveva detto, caro il mio amico lì, che oggi non sarei mai venuta. No, lei.
0: Ma lei Lauro
3: ha detto, no, ma tanto è inutile, non verrà mai. E allora, quando ho saputo questa cosa, ho detto, no, allora sto giro vado perché bisogna sbugiardarlo.
1: Perché tutte le volte che la invitiamo, signora Ronzulli le dice sempre, no, non vengo o non risponde. Questa è la verità.
3: La verità è, oggi ho voluto sbugiardarti e poi soprattutto, siccome c'era Nancy Brilli, ho detto di sì.
1: Esatto.
0: Grazie, che gentile.
3: Perché è la... sì.
0: Mi dica, perché stavo dicendo una frase e sento che mi piacerebbe.
3: No, perché penso che è la prima volta che facciamo, perché le altre volte
0: insieme
3: non c'era.
1: Ma per forza, tempo, non viene mai, se Ronzulli.
3: Pensi quanto tempo che non vengo.
1: Esatto,
0: è più di un anno.
1: E guardi, ma che più di un anno, sarà almeno, non so, no, forse è venuto un po' di tempo fa, ma erano tantissimi anni che non veniva. Senta, in studio con noi oggi c'è Daniele Piervincenzi, il nuovo conduttore di
3: Repubblica. Daniele, a cui voglio fare tanti in bocca al lupo, sono felice, l'avevo incontrato
1: dove?
3: Recentemente alla partita del cuore.
2: Grazie, viva il lupo, grazie di cuore.
1: Comunque ha detto che non vi ha votato l'ultima politica, no? Glielo dico, signora Ronzulli.
3: Ma guarda che diciamo che è abbastanza nota, anche se non l'ha mai dichiarato, dicevo, la posizione politica di Daniele Piervincenzi. Detto questo,
1: solito,
3: lo trovo un grande professionista.
1: È
3: quindi
1: il solito comunista che lavora alla RAI.
3: Ma vanno bene, basta che sia una persona per bene, che sia etico e morale nel suo approccio al lavoro, va bene tutto.
1: Ma come fa un comunista a essere per bene, scusi, signor Ronzulli?
0: Questo è il massimo.
1: L'ha detto Lauro. Mi dica lei, quanti comunisti per bene conosce?
3: Ma ce ne sono sbagliati. Tanti, guardi, uno era mio zio, che adesso non c'è più, era un super comunistone della prima ora, e quindi mi divertivo anche la domenica a pranzo a discutere, avevamo ovviamente opinioni molto diverse, però...
1: No,
3: era...
1: ma me ne dica uno adesso, uno contemporaneo, in politico attuale, comunista, che va bene.
3: Quindi, se non entriamo in politica è il figlio di mio zio, quindi mio cugino, è ancora uno dei miei figli di comunisti.
1: Non è che gli unici comunisti sono la famiglia...
0: Di quelli
3: ogni 2x3 mi scrive delle cose, cioè, questa cosa del bollo auto, senti, se ti fa piacere ti mando il mio da pagare di bollo auto.
1: Ma questo, a parte la famiglia di suo zio, dico, in Parlamento c'è qualche comunista per bene?
3: Sì, dai, ce n'è.
1: Ma tipo, fra Togliani?
3: No. Bisogna guardare molto molto a sinistra, perché in effetti questo
1: più a sinistra
3: è un po' strano, non
1: si capisce. È più o meno come voi.
3: Ma comunque, senti, io non li conosco personalmente, però fra Togliani così mi sembra una persona
0: non
3: per
0: fine,
3: bene, non condivido niente.
1: Per bene, fra Togliani.
3: Mi sembra una si guarda, già fatto l'agenzia lui.
1: Ha detto che fratelli per bene non è grave.
3: Oddio.
1: Ma scusi, si figuri che Piervincenzi è comunista, è suo zio pure. Senta, oggi il ministro Valditara ha detto che sono tutti d'accordo per votare ad ottobre 2027. Sì, certo, non si può votare a ottobre
0: domani.
1: Adesso. È d'accordo anche lei?
3: Sì, certo, noi dobbiamo arrivare a fine legislatura, perché mi fa questa domanda?
1: No, chiedo, perché vi sparate anche la legge finanziaria del 2027, così?
3: In teoria sì, bisognerebbe però anticiparla per non arrivare proprio al limite, anticiparla e...
1: Non so se vi conviene, no? Dico...
3: perché non ci conviene? Noi speriamo di farla noi, perché se la fa qualcun altro non so come va a finire.
1: No, anche perché
3: sa quante tasse arrivano se la prossima manovra la fanno gli altri e non noi?
1: Se la fa Piervincenzi, certo. Senta, ma...
0: Le piace il decreto legge sulla scuola, quello con il tetto agli studenti che non parlano in italiano e il divieto di burka a scuola?
3: Mi piace molto, Nancy, mi piace moltissimo. Perché non è un decreto, come ho sentito ieri in trasmissione con un collega del PD, che non è un decreto razzista, è assolutamente un decreto di buonsenso, perché l'obiettivo è semplicemente integrare meglio e non integrare meno, come dice qualcuno. Poi questa polemica che fanno, questa propaganda, i bambini...
1: sono i comunisti, li mangiano,
3: anche basta, no? Cioè, i bambini e i ragazzi che, no, aggiungiamo, che non parlano italiano.
1: Certo.
3: Si fa per loro e per i bambini e i ragazzi italiani. Credo che sia una misura che vada in entrambe le direzioni, per non ghettizzare né l'uno né l'altro, per integrarsi tutti meglio. Ma lo so, adesso non ce l'ho sotto mano e quindi non vi voglio tediare, perché... Ma stamattina, non mi ricordo chi lo diceva da qualche parte, hanno fatto un elenco degli altri stati europei, dove sono addirittura più rigidi di noi, no? Noi ci prendiamo sempre ad esempio il nord Europa, quindi lì se tu non fai il corso obbligatorio di danese non entri a scuola, il corso deve durare 4 anni, non
1: l'accusa è che riguarda praticamente lo 0,44% degli studenti, e soprattutto che è un decreto che non c'era l'urgenza, perché altrimenti andava comunque fatta prima dell'inizio dell'anno scolastico, no? Come se fosse successa una cosa in questi giorni per cui il decreto è... quella è l'urgenza, diciamo, quella è la contestazione.
3: No, stiamo assistendo però a un ostruzionismo totale, anche inutile, anche in alcuni momenti anche inutile, appunto dell'opposizione. E probabilmente farlo oggi come oggi, a un anno dal voto, fare un disegno di legge, lei mi insegna che anche volendo i tempi non ci sarebbero, no? per farlo arrivare a fine, perché il calendario è ancora molto pieno.
1: Sì, no, dico, farlo a maggio per anticipare l'inizio dell'anno scolastico, volendo. Però aiuto in mente adesso, si vede. Senta, signora Ronzulli, ma sulla grande polemica della settimana, lei è gonna corta o gonna lunga?
0: No, per saperlo. Tagliani, no?
3: Anche lei mi cade su queste domande qua.
1: No, ma non l'ho detto io, l'ha detto Tajani, che è il vicepresidente del Consiglio di questo paese, nonché ministro degli esteri, adesso all'ONU, all'Assemblea Generale. No, dico...
3: Allora, uno, si è già scusato, ha detto che è una battuta che gli è uscita male, la Premier ha già detto la stessa cosa. Sì. Direi che è stato ampiamente attaccato da ogni parte, non soltanto... Cioè, hanno attaccato così, non mi faccia sparare sulla Croce Rossa, dai, non si fa. Ha già ricevuto, direi, anche troppe...
0: Gli è andata male.
1: Ma lei se lo sente di dire mai con Vannacci? Che poi di Forza Italia siete comunque, insomma, avete una postura, anche Mariola è sempre molto più centrista.
3: Io l'ho già detto, quindi non per me non sarebbe la prima volta, poi non deciderò io, e quindi chi deciderà per me farà una valutazione.
1: E chi
3: oggi
1: deciderà?
3: Io sono abituato.
1: Tajani o Marina?
3: Decideranno i leader della coalizione, mi sembra di capire, no? Nel senso, non è che decide una persona, decide la coalizione se allargare il perimetro della coalizione e tirarlo dentro o no. Io faccio semplicemente un'analisi di quello che sta succedendo in questi giorni, non è che prevedo quello che succederà tra un anno. Oggi come oggi è Vannacci che si mette fuori da solo, perché continuare a criticare il governo, non votare la fiducia oggi come oggi, domani o
1: domani chi lo sa.
3: Non mi sembra di vedere un atteggiamento di uno che vuole entrare in una coalizione.
1: Certo.
3: Anche le suppletive in Calabria, no? Ha deciso di candidarsi.
1: Però senza rischia di essere difficile con la legge elettorale che state facendo vincere le elezioni per il centrodestra.
3: Bravissimo. Allora, lei, per esempio, che fa il giornalista, questa frase qui la dovrebbe un po' raccontare anche ai suoi amici giornalisti e ai miei colleghi Vincenzi. Dell'opposizione, quando vengono da lei, che dicono che noi ci stiamo facendo questa legge perché vogliamo vincere. Oggi non ci sono le condizioni. Cioè, se prendiamo i sondaggi di oggi, quindi l'abbiamo fatta per dare agli italiani una legge elettorale in grado di dire la sera chi è che governa.
1: No, non è vero.
3: Noi l'abbiamo fatto.
1: Non è vero, perché se nessuna delle coalizioni raggiunge il 42% è proporzionale puro, e a quel punto è mischione generale, e quindi non è detto. Cioè, se le coalizioni superano il 42%, perché c'è premio di maggioranza e quindi c'è una maggioranza certa. Ma nel caso invece diventa proporzionale, e a quel punto è aperto a tutto, da governi larghe intese, governi tecnici, qualunque cosa in quel caso.
3: Lo so, però
1: guardi, quella, vi siete fatti una legge elettorale in cui vi incasinate perché dovete allenarvi con Vannacci o prima o dopo.
3: Oppure diciamo lo stesso, arriviamo al 42%.
1: Questo è possibile,
3: perché magari
1: certo,
3: in questo anno noi faremo delle grandi cose, per cui
1: tutto può essere.
3: Esatto, ci dica noi
1: l'ultima cosa: martedì Berlusconi avrebbe compiuto
3: 29 settembre.
1: Avrebbe compiuto 90 anni.
0: 90.
1: Lei è stata molto vicina al presidente Berlusconi. non lo so se ha senso dire qualcosa o come, perché non possiamo fare un ricordo,
0: perché... Beh, per esempio, no, si è sempre raccontato che suggeriva le barzellette lei a lui.
1: Questo è vero, sì, sì.
3: Ah, è vero?
1: Sì. Ah. È vero questo.
3: No, grazie per avermi raccontato questa cosa, l'aggiungo al capitolo.
0: Non lo sapevo.
1: Ma certo che è vero.
3: No, e Lauro, tu lo dovresti sapere bene, perché ogni volta che mi facevi raccontare le barzellette quando ero a Bruxelles in trasmissione non le sapevo raccontare mezza.
1: No, le sa benissimo le barzellette, signora Razzulli.
3: No, tu sei testimone che mi incasinava e non le so raccontare.
1: Signora
3: Comunque,
1: Razzulli,
3: questa è un'altra di quelle,
0: come che mi dimentico
3: di quelle false narrazioni che girano, che aggiungerò al mio libro. Ce ne sono tante di cose che intestano me, che non ho fatto io, ma nel caso specifico proprio no.
1: I bot russi, come si chiama sto libro che sta scrivendo?
3: Non glielo posso dire.
1: No, non mi dice
3: ancora
1: mai niente, però, Alicia Ronzulli. Grazie, Alicia Ronzulli, vicepresidente del Senato. Arrivederci.
3: Arrivederci.
1: Ha capito? E questo, come le piace la legge elettorale? Non è che centrodestra ha fatto come al solito, chi fa la legge elettorale se la fa poi per perdere?
2: Beh, posso dire, non se la portano da casa questo giro.
1: Che tradotto, diciamo.
2: Detto fra noi, insomma, sarà un bel testa a testa. Ovviamente l'opzione Vannacci è quella sul tavolo ed è quella che va assolutamente analizzata. Chissà, però qualche aperturina già intravedo.
0: Scusi, allearsi con Vannacci è complicato.
1: Però lei che sta dall'altra parte è favorevole alle primarie?
2: Mi sto da solo.
1: Sì, no, dall'altra parte ha detto che non ha votato per la maggioranza. Lei è favorevole o contrario alle primarie?
2: Io sono favorevole alle primarie, sì.
1: E dicono che però poi ci mettono uno contro Schlein, litigano.
2: Bisogna iniziare da qualche parte.
1: E andrà a votare alle primarie?
2: Ma certamente, se si faranno, bisogna capire se si faranno i gazebbi, se si farà, che tipo di primarie online,
1: no,
2: è molto difficile.
1: Ma chi vota tra Conte e Schlein?
2: Questo non te lo dico.
1: Però ha già deciso.
2: Sì, nel cuore conservo, insomma, c'ho
1: secondo
2: un
1: lei,
2: piccolo
1: se,
2: dubbio.
1: Se
2: piccolo.
1: Vince Conte, quelli del PD votano Conte, se vince Schlein, quelli del è più facile che quelli del
2: Dubito che ci sia questo tipo di travaso.
1: Che quindi sono inutili.
2: Beh, ci sarà. E ancora c'è tempo, però al momento c'è una lontananza, c'è una distanza evidente.
1: Certo. Adesso con noi c'è...
0: Chi c'è?

0: Dario Nardella.
1: Europarlamentare del PD, signor Nardella, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Eccoli, buongiorno, ben ritrovati.
1: Dov'è, a Firenze o a Bruxelles?
2: Giorgio.
0: Ciao.
2: Sono a Firenze,
1: Guardi
2: Firenze.
1: Che non è più sindaco, no, dico, non è il caso.
2: Lo so, però è comunque il mio collegio da deputato europeo.
1: Certo,
2: eh.
1: Certo. Senta, in studio con noi oggi c'è Daniele Piervincenzi, il nuovo co-conduttore di Report, lo conosce?
3: Buongiorno. Lo saluto.
2: Buongiorno.
1: No, non vi conoscete?
2: Non di persona, però, di fama. Però l'ho seguito molto.
1: Dove l'ha seguito?
2: E gli faccio ovviamente in bocca al lupo.
1: Ma l'ha seguito con le telecamere di come il metodo Report?
3: Grazie,
1: no?
3: Grazie. Viva il lupo, esatto. Ormai è po'.
1: Tra l'altro sa che ha votato non ha votato per la maggioranza, dico, per Vincenzi?
2: O quale la maggioranza attuale?
1: Attuale, sì, quale attuale? Cioè solo quella attuale, certo.
2: Beh, allora gli faccio anche i complimenti.
3: Grazie.
1: È la solita Rai dei comunisti. Senta, e signor Nardella.
2: Non è più quella Rai, mi sa.
1: Vabbè, ma è ciclica,
2: però...
1: lo sa com'è fatta, cioè la ruota gira. Senta, signor Nardella, abbiamo visto una sua foto, se ve la possiamo vedere per chi ci guarda in diretta video, a cavallo in un benzinaio.
0: Che bello!
1: Ha pubblicato un video di lei che è andato a cavallo in un benzinaio.
0: Che c'è andato a fare a cavallo del benzinaio?
2: Vabbè, ha girato molto, ma ho voluto fare una cosa un po' ironica. Ormai non so se ci resta soltanto l'ironia, vista la situazione drammatica del costo dei carburanti, e quindi... un mio amico mi ha prestato un cavallo con il quale ho fatto un video e ha detto non ci resta che andare a cavallo. Io tra l'altro amo molto i cavalli, e quindi ho approfittato del fatto che
0: è una cosa un po' snob, però andare col cavallo,
1: sì,
0: no?
1: A far benzina, sì, certo. Ma come si chiama il cavallo?
0: Si chiama cavallo.
2: No, ora mi pare Sauro, non ricordo bene il nome, qualcosa
0: Sauro.
2: Del genere.
1: Non lo so, Sauro.
0: Beh, non sei proprio sperticato.
2: Qualcosa del genere.
1: Quindi cioè, era una protesta contro il caro benzina, diciamo.
2: Certo, anche perché lo stesso giorno Salvini ha detto: ragazzi, il costo è questo, i prezzi non si abbasseranno, attrezzatevi. Quindi l'ho letto nel pensiero. Diciamo.
0: Quindi attrezzatevi, pigliamo un elegantissimo cavallo da un maneggio.
1: Quindi lo dice come fosse diciamo un merito quello di leggere nel pensiero di Salvini, signor Nardella.
2: No, figuriamoci. Credo che nessuno sia in grado di entrare nella testa di Salvini. Io di sicuro no.
1: Senta, a parte noi, per questa cosa del cavallo, chi l'ha chiamata?
0: È girata parecchio.
2: No, ho avuto un sacco di telefonate, giornali che hanno rimandato il video, quotidiani online.
0: Ha risposto?
2: La 7, la TV, la 7, sì, insomma... evidentemente un po' di ironia ogni tanto diverte, fa piacere.
1: Ma perché ormai la politica si fa così, cioè nel senso i politici sono diventati dei content creator. Hai visto Vannacci con l'ombrello, come faceva la guida, col centrodestra che lo segue.
2: Lauro, lei mi conosce da una vita. Io diciamo il mio stile è uno stile molto sobrio.
1: Lo stile
2: al
1: Nardella.
2: Massimo posso suonare il violino, come sapete.
1: Esatto.
2: Però credo che il violino sia una cosa seria. Però insomma, lo spirito toscano, un po' di ironia ce la dà.
1: Certo.
2: Ma deve essere ogni tanto un'eccezione, non la regola, come succede di vedere spesso nel linguaggio della politica oggi. Quello poi finisce per banalizzare.
1: A proposito di cavallo,
0: mi manca il violino.
1: Ci vediamo presto col violino. Mi dica un'ultima cosa a proposito di cavallo: chi è il cavallo vincente del centrosinistra? Diciamo come metafora.
2: Il cavallo vincente del centrosinistra è l'Unità, chiamiamolo così,
1: che sta chiudendo il giornale. Dice
0: ecco, perfetto.
2: È un valore, è un concetto, diciamo.
1: Sì.
2: Dopodiché io ho sempre detto che sulle primarie la mia idea è che la regola principale dovrebbe essere quella di andare alle elezioni, visto che c'è il sistema proporzionale, e poi far decidere agli elettori il giorno del voto. Il partito che prende più voti esprime con la sua leadership il presidente del Consiglio.
1: Ma quindi l'ipotesi di Bonelli invece del federatore di trovare un terzo candidato?
2: Ma non mi convince, sinceramente. Mi convince ancor meno delle primarie. Anche se lo avessimo avuto, lo avremmo
1: già
2: dovuto tirare fuori già da tempo. Tirarlo fuori un po' all'ultimo momento, a ridosso del voto, forse rischia di non essere una buona scelta. Ripeto, la soluzione più lineare sarebbe quella che si adotta in tanti paesi europei. precedenti proporzionali, il partito che prende più voti nella coalizione.
1: Ma Conte non vuole, e quindi vi dovete mettere
0: in campo. Conte
2: lo stimo e lo rispetto, certo. È chiaro, se poi queste primarie si devono fare perché le non farete. Ci sono alternative, allora dico almeno facciamole presto e velocemente.
1: Sì, sì. Beh, presto è un po', diciamo, forse potrebbe essere lo slogan del centrosinistra, presto. Arrivederci.
2: Il nome del cavallo.
1: Il nome del cavallo. Grazie Dario Nardella, deputato del Partito Democratico.
0: Buona giornata.
1: Andiamo a sentire se il nostro CDM, la nostra Chiara, la nostra Laura hanno capito qualcosa di questa puntata oggi col comunista Pier Vincenzi, che siamo messi il nemico in casa infatti incredibile. Abbiamo mandato via Ranucci e poi ci troviamo più
0: dovrebbero aver allontanato Ranucci perché poi pigliano
1: incredibile
0: lui.
1: Guarda,
0: Pier

0: sinistra.
1: Stradelare, ecco, il nostro CDM, la nostra Chiara, la nostra Aurora. Signor Pier Vincenzi, è ancora fine settembre, quindi prima dell'8 di novembre potrebbero succedere di cose. Chissà se condurrà mai il report. Chissà.
2: L'8 novembre. Mi prendo solo questa giornata. Sì. Poi domani.
1: Tanto 8 novembre vedrà. È anche il giorno fortunato. Nel senso, no, beh, non lo so. Vabbè.
3: Che giorno è?
1: Ma infatti. Grazie a Daniele Pier Vincenzi.
2: Grazie mille.
1: Conduttore di report. Oggi, adesso, questo tentativo che ormai c'è spesso alla fine del nostro programma, cerca di cantare la nostra sigla, niente po' di meno che Nicola Fratoianni, leader di Alleanza Verdi e Sinistra, con il nostro Dejan Cetnikovic. Dove va Pier Vincenzi? Ma vuoi già andare a report?
3: Una scusa per baciarmi.
1: Lo so, sì. Vediamo Fratoianni come la canta.
4: Guarda Aglia.
5: Oh, un giorno da pecora che 100 giorni da leone, meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone.
4: Torniamo domani.
5: Uno, tanto non ci ascolta nessuno.
4: Poi no, torniamo
5: domani su Radio 1, tanto non ci ascolta nessuno.
4: Meglio
5: un giorno da pecora che 100 giorni da leone. Meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone.
4: Segretario, vuoi salutare qualcuno?
5: Tutti quelli che seguono,
4: tutti quelli del campolato,
5: una grande trasmissione come Un giorno da pecora.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili, colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
2: Se giriamo un po' a piedi, un po' a cavallo, un po' in pullman e un po' in barca, ti basta?
3: No, non mi basta.
2: Magari parti da sola, poi vengo anch'io, poi più siamo meglio stiamo. Ti basta?
3: No, non mi basta.
2: Già, ai viaggiatori curiosi e incontentabili il mondo non basta.
1: Il mondo non basta.
3: Luoghi, scoperte, avventure.
2: Dal 27 settembre, la domenica, alle ore 9 con Raffaele Roselli e Germana Brizzolari.
3: Su Radio 1 e Rai Play Sound.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Il viaggio del Papa in Francia, una visita pastorale di 4 giorni, prima tappa a Parigi con il discorso all'Eliseo. L'inviata.
3: Un lungo applauso ha salutato il primo discorso di Papa Leone in Francia nella Salle des Fêtes all'Eliseo. Dopo il faccia a faccia con il presidente Macron, Leone parla alla società civile e al corpo diplomatico. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo è stata proclamata a Parigi, ricorda il pontefice, e ogni minaccia ai diritti umani è pericolosa per la pace.
4: La giustizia, la saggezza.
3: Giustizia, saggezza ed umanità domandano che venga arrestata la corsa agli armamenti. Prevost chiede la messa al bando delle armi nucleari, mai rassegnarsi alla prospettiva di una guerra considerandola inevitabile. La Francia, sottolinea Leone, ha la vocazione di rimanere un instancabile artefice della pace e del multilateralismo all'interno della nostra cara Europa. Nel paese che ha approvato la legge sul fine vita, Prevost ribadisce con forza che la tutela del diritto alla vita costituisce il fondamento imprescindibile di ogni altro diritto umano. No alle derive delle società che rischiano di distorcere la scienza e la tecnologia trasformandole in imprese lucrative che favoriscono le manipolazioni genetiche, maternità surrogata, acquisto di organi, offerta di una morte programmata. Durante il volo ha salutato i giornalisti e i colleghi della CNN, esclusi da Trump dalla Casa Bianca, dice: sono contento che ci siate. Parigi con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
2: In Ucraina 3 persone sono state uccise in un attacco russo a Kiev. Un drone ha centrato un edificio di uffici. In precedenza, sempre nella capitale, era morto un ragazzino di 14 anni. Zelensky fa intanto sapere che Trump ha concesso a Kiev la licenza per produrre missili per i sistemi di difesa Patriot. Il governo canadese si è preparato a una possibile invasione da parte degli Stati Uniti. A svelarlo in un'intervista al New York Times, il premier Carney, che però non è sceso nei dettagli, sarebbe irresponsabile, ha detto, non prendere in considerazione un simile rischio, seppur remoto ed estremo. Sono marito e moglie le 2 vittime del grave incendio divampato alla periferia di Lucca, 13 feriti. In linea a Tommaso Giuntella.
5: In questo momento sono in azione non solo le squadre dei vigili del fuoco che stanno dando sostegno alle persone sfollate, le persone che abitavano ai piani superiori, sopra al piano terra da cui è partito l'incendio e dove sono stati trovati i corpi senza vita di Maria Grazia Giorgetti, 73 anni, e Gianluca Del Papa, 65, al lavoro anche la polizia scientifica, proprio per capire le dinamiche dell'accaduto, e su questo si sta concentrando adesso l'indagine, se è stato un mozzicone di sigaretta a far partire l'incendio dal piano terra. Nel frattempo 3 minori in codice verde, 9 persone in codice giallo, 1 persona in codice rosso tra gli ospedali di Versilia, Pisa e Lucca. Noi abbiamo sentito alcune persone, alcuni testimoni qui, allora sentiamo le loro voci e poi la linea torna a voi.
6: Ma svegliato, mi ha detto la mia figliola, vai a vedere che forse c'è qualcuno che fa botte, c'è carabinieri, polizia, ambulanze. E poi invece sono venuta qui, c'era dalla parte di là tutto bruciato e pigliava fuoco proprio tutto.
7: Lo sono venuta a sapere dai vicini che l'appartamento era qui, e quando sono venuta qui ho scoperto che era la mia cognata.
2: In provincia di Lecce è trovato un coltello da cucina di 13 centimetri nello zainetto di un bambino di seconda elementare a Trepuzzi. L'allarme è stato dato dalla maestra. A quanto si apprende, il bambino potrebbe essere stato spinto da un compagno a portare il coltello in classe dopo una lite con altri scolari. Carichi di lavoro e disuguaglianze di genere. Secondo un rapporto dell'Istat si riduce il tempo dedicato dalle donne alla gestione della casa, ma resta ancora alto il divario con gli uomini.
8: Il riequilibrio dei carichi familiari tra uomo e donna in Italia procede, ma molto lentamente. L'Italia presenta il divario di genere più alto in Europa. Nel 2023, fa sapere l'Istat, le donne hanno ridotto il tempo dedicato al lavoro familiare non retribuito, quello domestico, del 27% in 20 anni. Tuttavia, il carico di lavoro è ben oltre il doppio di quello degli uomini. Tra gli occupati, le donne dedicano 2 ore e 22 minuti al giorno in più degli uomini al lavoro domestico e di cura, un divario che aumenta in presenza di figli e nel mezzogiorno. Nel complesso, le donne svolgono ancora il 70% del lavoro familiare complessivo, circa 4 ore al giorno. Riguardo al lavoro retribuito, l'Italia presenta il tasso di occupazione più basso tra i paesi dell'Unione Europea e il divario di genere più alto. Gli uomini vi dedicano 1 ora e 49 minuti in più rispetto alle donne. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Il Ministero dell'Economia annuncia una nuova duplice emissione del BTP Valore da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre. Per la prima volta saranno offerti contemporaneamente due diversi buoni del Tesoro che potranno essere acquistati sia alternativamente che congiuntamente. Ci fermiamo qui, buon proseguimento d'ascolto.
1: Come parla?
9: Senta, ma lei è fuori di testa!
1: E lui? Come parla?
10: Igora, la piazza social di Radio 1.

0: Il jingle lirico di Michele Tarana. Buon pomeriggio Italia da Igor Righetti, in diretta in questa quarta edizione di Gora, la piazza social di Radio 1, il primo e finora unico programma che racconta come social e intelligenza artificiale stanno cambiando il nostro mondo.
1: Abbiamo preso l'influencer
0: immancabile, arriva lui, Lorenzo Castelluccio, influencer e social media manager con oltre 1 milione di follower sui social, voce della generazione Z. Ben trovato Lorenzo.
2: Ben trovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: E un saluto a voi anche da lui, eccolo qua, sempre felicissimo dal bassotto pet influencer con 300.000 follower su Instagram, conduttore di questo programma e mascotte, ovviamente Byron Righetti. In regia Cedino Giuliano, la parte tecnica Alessandro Adreani, redazione Maurizio Merola, e un saluto a Carla Pagliai, la dog sitter del bassottino Byron. Allora, si parla sempre più, caro Lorenzo, di piccoli tradimenti digitali, flirt, messaggi ambigui, attenzioni nascoste oppure rapporti virtuali che magari non sono una vera e propria relazione, ma possono comunque mettere in crisi la fiducia della coppia, ovviamente. E adesso c'è anche l'intelligenza artificiale. Alcune persone ammettono di avere con i chatbot conversazioni romantiche o sessualmente allusive, e per molti questo è già un tradimento. Insomma, oggi la domanda non è più soltanto con chi sei stato o stata, ma anche con chi stavi chattando, a chi hai dimostrato interesse. La cosa veramente straordinaria è che siamo arrivati al punto in cui possiamo essere gelosi di una macchina. Chi è? È un'intelligenza artificiale? Ah, non è una donna o un uomo in carne e ossa, eh? Peggio, è disponibile 24 ore su 24, non si stanca mai, non ha mal di testa e soprattutto ti dà sempre ragione. Ecco, qui la situazione si fa drammatica, perché la rivale di oggi o il rivale di oggi non è più quella o quel bellissimo, bellissima collega che incontri in ufficio. È un algoritmo, non ha corpo, non ha profumo, non ha nemmeno bisogno di uscire di casa. Però ascolta, risponde, ricorda quello che le o gli hai raccontato e soprattutto non ti dice mai ne parliamo domani, adesso ho sonno. La gelosia, insomma, ha fatto un salto tecnologico. Prima temevi che il tuo o la tua partner si innamorasse di un'altra persona. Oggi devi temere che si trovi meglio non con qualcosa che una persona non è. E questa forse è la parte più inquietante. Non stiamo più competendo con un amante, stiamo competendo con un sistema progettato per essere sempre lì quando ne abbiamo bisogno. Altro che crisi del settimo anno, qui rischiamo la crisi del settimo aggiornamento. Ecco, Lorenzo Castelluccio, tu hai 24 anni, quindi sei pienamente generazione Z. Voi giovani siete gelosi anche dell'intelligenza artificiale? E secondo te siete più preparati di noi adulti che invece siamo arrivati al digitale quando eravamo già grandi, diciamo così?
2: Allora, per quanto riguarda la gelosia, secondo me un po' i boomer potrebbero cascarsi in questa tentazione, anche se in realtà ad oggi vedo che molti noi giovani siamo un po' boomer anche noi, nel senso, vedo che molti non comprendono effettivamente l'intelligenza artificiale, e capisco anche che in parte molte persone si sentono anche più comprese, ascoltate e capite, prese in considerazione dall'intelligenza artificiale, quindi probabilmente ci sarà qualcuno che si sentirà, diciamo, geloso, no? Perché comunque l'intelligenza artificiale è sempre pronta a rispondere, a considerarti, quindi,
0: qualunque ora, certo.
2: Certo, puoi trovarti meglio magari rispetto a una persona,
0: certo, senz'altro. Quindi il prossimo rivale in amore non sarà più un'altra persona.
2: probabilmente sì, sarà magari l'algoritmo, l'intelligenza artificiale, anche perché poi qual è la cosa, che poi se, per gelosia non è che puoi insultare di litigare con l'intelligenza artificiale, è anche un po' più complesso forse,
0: perché non ti può insultare, non si offende.
2: In realtà risponde. Girano video in cui persone ci hanno litigato, che ti risponde a tono, ci fanno proprio vere e proprie conversazioni, o che addirittura risponde in maniera molto più umana di un essere umano,
0: però non se ne va, resta lì.
2: Esatto.

0: Genna con Carè. Siete all'ascolto di Corella Piazza Social di Radio 1, rigorosamente in diretta. Io sono Igor Righetti. Sono le 15:12 minuti primi e secondi a nessuno. La puntata del venerdì di Igorà è in chiave Toche, prende il nome di algoritmo, permettendo, oggi ci soffermiamo sull'informazione sotto attacco tra social, deep fake, eccetera, eccetera. È proprio dalle fake news che corrono sui social gli algoritmi che decidono che cosa dobbiamo vedere, fino all'intelligenza artificiale che rischia di diventare il nuovo intermediario dell'informazione. Quindi parleremo di come sta cambiando il modo in cui ci informiamo e di chi può ancora garantire la distinzione tra una notizia verificata e una manipolazione. E lo faremo con il direttore dell'agenzia di stampa di Ene Kronos, Davide Desario. Buon pomeriggio, direttore, benvenuto.
1: Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
0: A te e con il direttore del quotidiano L'Identità, Adolfo Spezzaferro. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati.
0: E con la direttrice di QN, Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno, Agnese Pini. Bentornata, direttrice.
3: Grazie, buon pomeriggio.
0: Bene, allora parto con una notizia diventata virale sui social. A Modena circa 50 studenti Maranza sono entrati in un supermercato e hanno messo in scena una vera e propria razzia. Alcuni hanno filmato, altri hanno rubato, molti si sono coperti il volto e poi quei video sono finiti sui social quasi fossero trofei. La domanda è inevitabile: dove erano le famiglie? E che cosa è accaduto sul piano educativo se così tanti ragazzi hanno ritenuto possibile trasformare un furto e un atto di intimidazione ai danni di lavoratori e clienti in una bravata da pubblicare sui social? Parto con Agnese Pini.
3: L'aspetto che colpisce di più è proprio la rivendicazione pubblica, sì, di quello che è un atto illegale, no? Perché poi questa non è una bravata, ma insomma i ragazzini, gli adolescenti che vanno fuori controllo, che possono anche arrivare appunto ad azioni, non sono la novità del nostro tempo, oggettivamente. La novità del nostro tempo è che poi questi ragazzini prendono i cellulari, si filmano, mettono la certo, loro azione sui social e ne fanno, come dicevi tu, un trofeo, la parola perfetta. Quindi il cambio di passo vero è questo, ed è evidente che qualcosa ci è sfuggito di mano. Che cosa ci è sfuggito di mano? Ci è sfuggita di mano la quantità di tempo e l'influenza che queste challenge, queste gare sui social hanno effettivamente, soprattutto sui più giovani, fino a cambiargli direi connotati, cioè a ribaltare quelle regole minime di civiltà e di legalità in cui pensavamo, no, fossero cresciuti ed educati anche loro. I social hanno ribaltato completamente le regole del gioco e sono così pervasivi che in età ancora, no, in cui si è più fragili sotto ogni punto di vista, certo, perdiamo il senso del limite, la differenza tra ciò che si può fare e ciò che non si può fare.
0: Davide Desario.
1: Sono d'accordo con quello che ha detto la collega Agnese Pini. Ovviamente ci sono degli aspetti importanti. Le famiglie, dove stavano le famiglie di questi 50 Maranza, dove stavano in quel momento? Dove stanno sempre, certo, ma certo, dove stanno in generale le famiglie? Lo vediamo tutti quanti giorno dopo giorno, basta andare in pizzeria e vedere quanti genitori, comunque, piuttosto che parlare con i loro figli, gestire i loro capricci, gli mettono in mano un device purché li ipnotizzi e loro possano fare altro, in una, diciamo, società sempre più, diciamo, egoistica, dove tutti vogliono pensare a se stessi, è chiaro che non c'è più quella condivisione, quell'attenzione. I ragazzi crescono da soli, spesso appunto dietro questi schermi. E poi c'è un altro tema, c'è il tema dell'errore, diciamo, tra realtà e virtuale, cioè questi ragazzi non si rendono più conto di cosa è vero e cosa non è vero, pensano che tutto possa risolversi spegnendo e riaccendendo come fosse la PlayStation. Purtroppo la vita non è così. Se corri con la macchina e vai fuori strada rischi la vita, se accoltelli una persona rischi di ammazzarla, se prendi e fai un video del genere ne paghi le conseguenze seriamente. Forse questa è l'unica cosa un po' meno presente, perché purtroppo la realtà è che non c'è poi una certezza della pena. Voglio proprio vedere, quando individueranno questi ragazzi, che cosa succederà: una denuncia, una tirata di orecchie, e quindi prossimamente tanti altri lo faranno.
0: Il GR ci ha appena informati, infatti, poco fa, di questo bambino di seconda elementare al quale è stato trovato un coltello di 12 centimetri. Adolfo Spezzaferro.
2: Sì, esatto, aggiungerei a quello che hanno detto i miei colleghi un aspetto che forse potrebbe essere addirittura la chiave un po', perché noi abbiamo visto che in questo mondo appunto dove ormai viene percepita la realtà come quella che vedono sul cellulare questi giovanissimi, allora forse siccome da sempre è il cattivo esempio che fa più presa, soprattutto sui più giovani appunto, che è il buon esempio, bisognerebbe sempre attraverso i social e sempre attraverso quindi questo mondo che ormai tutti considerano come reale, sebbene sia virtuale, appunto quello degli smartphone, rendere il buon esempio una cosa che fa tendenza, una cosa fica, perché in qualche modo da sempre noi nei secoli ci siamo identificati negli eroi che erano appunto belli e buoni, questa cosa si è persa, ma forse la chiave è proprio questo, cioè le istituzioni che in qualche modo diano il buon esempio e lo facciano passare sui social come effettivamente una cosa bella, giusta, e questo potrebbe forse essere l'antidoto.
0: Ecco, tra il supermercato di Modena preso d'assalto più volte, lo ricordo, non era la prima volta che accadeva, e la tangenziale Milano-Meda bloccata dal trapper italo-marocchino Omar Ramo per girare un videoclip, tutto poi pubblicato sui social, anche questo, non emerge forse un pericoloso senso di impunità? Ne parlava De Sario, l'ha appena accennato, la convinzione di poter fare ciò che si vuole senza temere conseguenze, e dove si è inceppato il meccanismo di prevenzione e controllo del territorio? Adolfo Spezzaferro.
2: Sì, allora il punto è proprio questo, come diceva già il collega dell'ADN, il punto è che è diffuso, cioè magari i ragazzi sono ignoranti e tante cose non le sanno, ma è diffusissima questa convinzione, che purtroppo corrisponde poi alla realtà dei fatti, come abbiamo visto, che si può restare impuniti per la giovanissima età. Allora bisogna fare questa considerazione, purtroppo è brutto, qualcuno lo deve dire, lo dico io. Allora questi ragazzi giovanissimi, leggiamo 12-13 anni, sì, non sono i 12 anni e 13 anni di quando io, grande, eravamo 12 anni o 13 anni, quindi sicuramente bisogna abbassare l'età per cui si è perseguibili penalmente.
0: Davide De Sario.
4: Ma sì, cioè il tema è che appunto parlavate anche dell'esempio. L'esempio che si vive è quasi sempre un esempio negativo, cioè anche se noi guardiamo non solo i videogame che sono diffusissimi, i video brevi su alcuni social a partire da TikTok e YouTube,
0: sì,
4: e poi anche la stessa televisione, cioè anche i nostri stessi politici, cioè spesso nella voglia, nella foga di voler parlare a tutti i costi non comunicano bene, quindi mandano spesso messaggi che non sono quelli giusti, cioè è un cortocircuito generale. I ragazzi ne sono le prime vittime, e io non penso che siano stupidi, e che vivono proprio una realtà totalmente diversa da quella che abbiamo vissuto noi, che abbiamo molti anni più di loro.
0: Agnese Pini.
3: Io faccio mi collego a quanto diceva adesso Davide De Sario, perché sì, il punto non è tanto inasprire le pene, no, o abbassare l'età punibile, sempre ragazzini sono, c'è un tema educativo che è quello principale, cioè si è perso un senso del limite morale prima ancora che legale, cioè di cosa si può fare, fin dove ci si può spingere, che cosa è lecito. Ma qui non è che se siamo più severi con le pene lo modifichiamo automaticamente, è più complicato di così. Si è preso qualcosa a monte.
0: Avrebbero educato i genitori.
3: Direi, insomma, sì, no? Cioè, a costo di essere un po' banali.
0: No, no, ma
3: però torniamo lì, a un ragazzino di 10 anni, che cosa lo facciamo? Mettiamo al riformatorio. Non lo trovo una soluzione, ecco, la soluzione è che, anzi, il problema è che stiamo educando male questi ragazzini, e c'è abbiamo perso quel limite del no, quel limite del non si può fare, che a noi hanno insegnato i nostri insegnanti, i nostri genitori, anche ce l'avevamo innato dentro di noi,
0: sì,
3: se non ce l'avessero insegnato l'avevamo fatto pure noi, no?
0: Certo, senz'altro. Vi fa adesso una domanda a testa il nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
5: Buon pomeriggio a tutti quanti. Direttrice Pini, oggi una parte sempre più importante dell'informazione passa proprio dai social. Secondo il Censis, 7 utenti social su 10 includono anche i reel nel proprio universo informativo. Io da influencer e social media manager vedo ogni giorno quanto un contenuto possa appunto raggiungere milioni di persone in pochissimo tempo, ma proprio questa velocità può anche favorire anche, diciamo, delle fake news e semplificazioni. Secondo lei il futuro del giornalismo passa dal riuscire a portare l'autorevolezza della testata dentro proprio il linguaggio dei social, oppure dobbiamo prima di tutto educare le persone a distinguere un contenuto virale da un'informazione verificata?
3: Beh, è la base è tornare a comprendere, anche noi giornalisti dobbiamo tornare a capirla, la differenza tra fare informazione e tra un contenuto virale. È qualcosa che è tutt'altro che scontato, appunto, anche per i professionisti dell'informazione, spesso proprio perché siamo così pervasi dentro il mondo social che ci sfuggono ormai, no? Quelle distinzioni che una volta sembrano più evidenti. Quindi dobbiamo ricominciare da lì. Il giornalismo è una professione ben diversa da quella del content creator, dell'influencer. Sì. Sono professioni diverse, cioè una migliore o peggiore. Sono mestieri diversi.
0: E
3: questa diversità va rimarcata, va tutelata, va difesa.
5: Direttore Desario, recentemente è circolato un falso lancio attribuito proprio ad ADN Kronos, costruito proprio in modo da farlo sembrare autentico.
0: Sì.
5: Questo dimostra proprio quanto oggi sia facile anche falsificare non solo una notizia, ma anche proprio la fonte che dovrebbe garantirne l'attendibilità. Secondo lei, nell'epoca dell'intelligenza artificiale e dei social, come farà il pubblico a distinguere sempre più ciò che è realmente verificato da ciò che semplicemente sembra vero?
0: Già.
4: Ah, semplicemente l'informazione è una ricchezza, le persone che ne sanno di più vivono meglio, si fanno semplicemente abbindolare di meno, no? Cioè, più una persona è colta e preparata, più questa cosa va compresa, va spiegata in maniera tale che le persone sappiano dove andare a prendere le informazioni che li rendono più ricchi e più a conoscenza delle cose, e non che la prendo dove capita questa informazione, perché altrimenti rischio proprio di infilarmi in dei cortocircuiti pesantissimi e poi dopo non essere più ricco, ma addirittura molto più povero.
5: Direttore Spezzaferro, oggi tanti giovani scoprono una notizia prima attraverso un reel, un TikTok o il post di un creator influencer, anziché magari attraverso una testata giornalistica. Secondo lei il giornalismo deve riuscire a conquistare questa nuova generazione entrando sempre di più nel linguaggio dei social, oppure c'è il rischio che nel tentativo di inseguire, no, questa viralità, l'informazione prenda proprio quelle caratteristiche di verifica, le perda, no? E magari approfondimento che, diciamo, dovrebbero distinguerla?
2: Sì, infatti il punto anche in questo caso, la chiave appunto del problema è la fruizione dei social. Oggi sappiamo che tutto attraverso i social arriva poi sul cellulare, anche la cosiddetta informazione tradizionale. C'è grande confusione in merito, perché non è soltanto colpa dell'intelligenza artificiale o degli certo. influencer o di chi fa anche comunicazione in una struttura più ampia, che poi è di solito rivolta al business, no? Alla azione di marketing. Però di sicuro l'informazione tradizionale, per non perdere campo, per non perdere appunto autorevolezza, deve assumere il linguaggio dei social, sposarlo pienamente, perché poi la differenza, come è stato detto, la fa il contenuto, la fa l'autorevolezza della testata, per cui come viene formulata la notizia, la verifica delle fonti, la deontologia. Però il linguaggio, che è sempre la chiave di tutto, il linguaggio, persino la Bibbia, no? Inizia con in principio era il verbo, e siamo ancora là, tutto sommato, cambiano i medium, però è il linguaggio deve assolutamente suonare nel ragazzetto che sta al cellulare uguale a quello di tutto quello di cui si fida, altrimenti l'informazione corretta, l'informazione verificata e reale non arriva a destinazione.
0: Adesso una battuta a testa per noi giornalisti, appunto nell'era degli hypocritically correct, come la chiamo io, quali parole sono diventate così rischiose da poter essere immediatamente quindi accusati di razzismo o discriminazione? Agnese Pini.
3: Moltissime parole, non troppo diverse da quelle di sempre. Oggi certo viviamo in un'epoca di grandissime tensioni, cioè sono tornate le tensioni che pensavamo soffite,
0: sì,
3: tutta la questione scatenata la guerra israelo-palestinese, no? E quindi sì, quanto odio, quanta tensione abbiamo nei confronti, per esempio, degli israeliani, ma anche degli ebrei. Quindi l'utilizzo di determinate parole oggi può diventare di nuovo insultante, una clava, o qualcosa di ancora più pericoloso, no? Come sappiamo, sono polemiche tra l'altro di questi giorni. Quindi qui non è soltanto una questione social, è proprio una questione di tempi bui che stiamo vivendo, in cui il linguaggio si è fatto davvero molto più violento di prima.
0: Ho notato per esempio che la notizia del supermercato di Modena, pochissimi colleghi hanno scritto che questi giovani erano soprattutto Maranza, moltissimi hanno omesso proprio la provenienza. Adolfo Spezzaferro.
6: Esatto, se mi hai preceduto. Secondo me oggi paradossalmente diventa discriminante se tu dai la notizia per intero. Cioè, noi siamo cresciuti facendo questo mestiere, ci hanno insegnato fin da subito che la notizia va data tutta, la completezza dell'informazione. Allora, se io nel titolo dico che appunto l'assalto è stato fatto da i Maranza, non è il titolo che è razzista o è discriminatorio, aderisce alla realtà dei fatti. Per cui oggi, per esempio, non si può più scrivere che invece è uno status che esiste al posto di migranti regolari e clandestino, perché se scrivi clandestino è come se tu sei xenofobo, razzista, discriminatorio, ma quelli sono clandestini, cioè per la legge.
0: Davide De Sari.
7: No, e purtroppo c'è proprio un tema di deontologia professionale che è stato stabilito. L'ordine invita a non, ad esempio, evidenziare in vicende negative di criminalità la nazionalità, la razza, del protagonista, mentre

0: l'altro giorno il video che è stato voleva accoltellare, noi non l'abbiamo pubblicato.
1: Grazie, a lunedì. Buon proseguimento.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Confessioni, la voce più intima di una storia, perché ogni storia custodisce un non detto, quel dettaglio di un vissuto che non abbiamo ancora conosciuto. Sono Vittoriana Abate e vi aspetto dal 26 settembre ogni sabato dalle 6.30 alle 7, in replica a 12:25 e poi su Rai Play Sound. Confessioni, parlami di te. Verde, viaggiare informati.
3: Buon pomeriggio ad Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento alle 15.30. Partiamo dalla maggiore criticità in A22 nel tratto Brennero-Modena, code per un incidente tra mezzi pesanti tra Nogarole e Rocca e l'allacciamento all'A4 in direzione della Torino-Trieste. Per le altre ci spostiamo sulla tangenziale est di Milano, code a tratti tra Paullo e l'allacciamento alla tangenziale nord in direzione di Lecco. E sulla tangenziale ovest di Milano, code tra la statale 412 della Valtidone e lo svincolo Settimo Milanese in direzione della Milano-Varese. Ci spostiamo poi in A7 nel tratto Milano-Genova, 1 chilometro di coda per lavori tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. In Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, traffico rallentato per lavori tra Pisa Nord e lo svincolo Pisa-Aeroporto in direzione di Pisa. In A14 nel tratto Pescara-Bari, code per lavori tra Pescara Ovest e Pescara Sud in direzione di Bari. A Roma, sulla tangenziale est, traffico rallentato tra l'uscita Corso di Francia e Campi Sportivi in direzione Castrense. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
2: In collaborazione con il CIS. Pomeriggio di Radio 1.
1: Venerdì 25 settembre. Simona Arrigoni, ma insomma, come stai vivendo questa prima settimana del nostro nuovo pomeriggio di Radio 1?
4: Che coraggio, che coraggio. Ci siamo salutati ieri che mi hai chiamato Stefania.
5: Brava Stefania.
4: No, per fortuna che ci sono i radioascoltatori, sono la mia unica e vera speranza qua.
1: Che ormai avranno capito che ho una certa età, che vado trattato bene, da magari
5: con una certa cautela vai trattato.
4: No, avranno capito che io sono molto molto gelosa.
1: Ma io ti coccolo. Simona Arrigoni e Claudio De Tommasi, che ne dice di questa prima settimana?
5: Beh, se oggi proprio il 25 di settembre è la prima settimana, mi sembra insomma che ci danno tutte le permesse per fare una grande stagione, o sbaglio?
1: E poi però lo dobbiamo chiedere ai nostri ascoltatori, commenti, messaggi, ce li inviate al 335-699-2949, anche consigli, e poi intervenite sui temi del giorno. A proposito, oggi Simona di che si parla?
4: Oggi, Raffaele, avremo un tema importante che sta facendo discutere il mondo politico, la scuola, le presenze degli stranieri, l'importanza della conoscenza della lingua italiana. Ma in fondo però al programma torneremo anche a prendere il vento con la Coppa America nel Golfo di Napoli.
5: Nella nostra scaletta sempre tanti argomenti, tanti ospiti, ma anche tanto spazio alla musica. Allora io mi rivolgo a Raffaele e a Simone, a tutti i nostri ascoltatori, perché oggi, lo sappiamo, l'abbiamo detto, è il 25 settembre del 2026. Bene, esattamente 50 anni fa, in una scuola di un quartiere, si chiama Cantraff a Dublino, la scuola si chiama Mount Temple, un ragazzo di 15 anni, spinto dal padre che lo vedeva un po' timido, mise un semplice, sai quelle scuole, quelle cose, quegli avvisi che
1: l'avviso
5: si mettono nella bacheca,
1: il bigliettino.
5: Batterista cerca band.
1: Ull.
5: Si presentarono molta gente.
1: Lo fanno i ragazzi,
5: lo fanno
1: college,
5: i ragazzi
1: nelle scuole,
5: nei college,
1: adesso
5: scuole.
1: Andranno sui social, ma all'epoca
5: no,
1: bacheca.
5: All'epoca si metteva a bacheca. E si presentarono tre altri ragazzi che frequentavano la stessa scuola. E poi è cambiato il mondo, perché quei tre ragazzi insieme all'Harry Mann e il batterista erano gli

0: U2, detto all'italiano, U2 se volete pronunciarlo all'inglese. Quindi ha cambiato la musica.
1: 50 anni
0: esattamente 50 fa. Anni fa.
1: E quelli stanno ancora in pista però.
0: Ah, voglia di stare in pista. Partirà presto un World Tour. Ci sarebbe molto da dire su questo nuovo brano, perché proprio oggi, a celebrare i 50 anni di attività, o almeno di presunta attività, visti i tempi, nel 1976 esce un nuovo singolo che vede gli U2 tornare abbastanza duri, abbastanza, insomma, come ci avevano abituato ad essere. Infatti hanno rimescolato un po' tutte le carte con un video girato a Città del Messico. Il brano si chiama Silenzio e lo pronuncio come lo dice Bono, lo sentirete, un gran bel brano, è il primo nostro brano di questo 25 settembre.

0: E beh, questo è il nuovo singolo degli U2, arrivati, uscirà anche un album prossimamente, si chiama Carnaval Duluth, e celebra, è uscita anche una moneta, pensa che la zecca irlandese ha fatto una moneta celebrativa per i 50
1: anni.
0: Per
1: gli U2 se lo meritano, perché con quello che portano anche di introiti, va comunque, indotto, si chiama così. Ma parliamo sempre di attualità, no? Ma quanto è bello, Simona, Claudio, pensare, immaginare, volgere lo sguardo al futuro.
2: Sì, Raffaele, è bellissimo, ma è bellissimo pensare che questo futuro in realtà è molto, ma molto più vicino di quanto possiamo pensare, tra scienza, arte e anche cultura, Claudio.
0: Sì, infatti, cultura, perché oggi apre a Bologna la terza edizione del Planetaria Festival, che arriverà fino a domenica, 27 settembre, ma che insomma prevede un bel po' di avvenimenti, eventi, incontri, e a parlarcene non può che essere il direttore scientifico del festival, Giulio Boccaletti.
1: Buon pomeriggio.
3: Ciao, buon pomeriggio.
1: Il tema è scelto, è città che non vogliono stare ferme, che poi anche se lo volessero mica conviene, insomma.
3: sì, no, infatti è il tema centrale questo, perché poi alla fine la stragrande maggioranza di noi vive in città, e le città oggi sono il posto dove tutti i grandi temi della modernità si concentrano, quindi il problema della demografia, di una popolazione che invecchia, ma anche dell'immigrazione che trasforma il nostro contesto, il problema dell'automazione, dell'intelligenza artificiale e anche, come abbiamo visto quest'estate, il problema del cambiamento climatico, il grande caldo, la vulnerabilità alle alluvioni. Insomma, questi sono tutti i temi che trasformano quello che vediamo quando guardiamo fuori dalla finestra, e con questo festival vogliamo affrontare la cosa non solo in maniera tecnica, scientifica e magari anche un po' noiosa, ma proprio con l'arte, con il teatro, cercando di creare empatia e di ingaggiare i cittadini in una conversazione sul loro futuro.
2: Nel tuo ultimo libro tu hai spiegato come noi dobbiamo smettere di considerare la natura come qualcosa di esterno e qualcosa di intoccabile, ma che dobbiamo vederla come una vera e propria infrastruttura di sicurezza per la nostra modernità. Ci puoi fare un esempio concreto di una qualsiasi città italiana che cosa potrebbe fare per usare al meglio la natura e quindi proteggersi dalle ondate di calore, dalle alluvioni? Come fare?
3: Guarda, l'esempio più ovvio è quello di Bologna, dove si terrà appunto questo festival. Voi ricorderete che l'anno scorso Bologna fu inondata, vennero giù 180 mm d'acqua in pochissime ore, il Ravone, che è uno degli fiumi che alimenta i canali sotterranei di Bologna, si riempì e la città andò sott'acqua. E questo è un problema che continuerà a ripetersi mano a mano che le statistiche meteoclimatiche cambiano. Poi a seguito abbiamo avuto un'estate caldissima in cui le strade medievali di Bologna si sono rivolate difficili da gestire, con 40 gradi persistenti per svariati giorni del mese. Ecco, di fronte a questi problemi non si può solo pensare all'aria condizionata o alle infrastrutture civili, ma dobbiamo anche cambiare il modo in cui, per esempio, i colli bolognesi vengono gestiti, in modo da rallentare il deflusso dell'acqua verso la città. E questo significa cambiare la vegetazione, cambiare cosa coltiviamo, cambiare come gestiamo le foreste, e similmente la città deve diventare più porosa, più verde, per cercare di limitare l'impatto del caldo. Quindi la natura non è una cartolina che noi guardiamo da distante, ma è una parte del nostro, non solo del nostro paesaggio, ma anche della nostra infrastruttura di sicurezza.
1: Il Festival Boccaletti Planetaria invita anche a non aver paura dell'ignoto.
3: Assolutamente sì, alla fine queste grandi trasformazioni richiedono una cosa sopra ogni altra ai cittadini, ed è quella di voler essere autori della propria vita. Non è un caso che noi utilizziamo il teatro come momento clou di questo festival. Domani sera ci sarà uno spettacolo che si chiama Le Mille e una Città, che è uno spettacolo con Stefano Accorsi, con Cecilia Bertozzi, con me, con altri scienziati, Andrea Segre e Simona Tondelli, dove cerchiamo di immaginare quel futuro, ma per ingaggiare la cittadinanza in una discussione, una conversazione anche narrativa, no? Su cosa vogliamo scrivere dei prossimi anni, perché alla fine il futuro può anche essere ignoto, ma molto di quello che succederà dipenderà dalle scelte che faremo, non come cittadini o tecnici, ma non come scienziati o tecnici, ma proprio come cittadini, come le persone sovrane sul proprio territorio, sulla propria casa.
0: A proposito di cittadini e città, io mi ricordo qualche tempo fa città che non vogliono stare ferme, ricordiamo un po' il titolo e il percorso di questa edizione di Planetaria Festival, si parlava di città intelligenti, ma che fine hanno fatto?
3: Beh, sono, in un certo senso sono già qui, ma l'intelligenza non è che la possiamo solo subire, la dobbiamo anche implementare e adottare, no? L'aspetto tecnologico delle città intelligenti già esiste, nel senso che noi abbiamo le tecnologie per rendere molto più dinamica la gestione del nostro contesto urbano, banalmente la gestione delle reti elettriche, la gestione dei sistemi di raffreddamento e così via. Però in realtà la città intelligente non è solo la città che ha uno strato di tecnologia che viene messo sopra le nostre città medievali, la città intelligente è anche la città dove i cittadini hanno la consapevolezza di come utilizzare non solo gli strumenti tecnologici, ma anche i loro comportamenti, no? Perché una città calda, una città che è a rischio di alluvione, richiede anche una consapevolezza, un modo di comportarsi diverso da parte delle persone che ci vivono. E quindi questo è
1: e qui Boccaretti mi dà il là a un'altra data, che è questo venerdì 25 settembre, perché anche la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, no? In tutta Italia tornano tutti gli eventi gratuiti, tra l'altro. Donne, uomini di scienza, le è capitato anche a lei di partecipare?
3: Assolutamente sì, io sono di formazione e di professione scienziato. L'Italia ha un capitale umano incredibile dal punto di vista della scienza. Quello che a volte non riusciamo a fare è integrarlo nelle nostre decisioni, nella nostra quotidianità. Tendiamo a pensare che gli scienziati sono quelli con i camici bianchi là fuori che pensano pensieri inaccessibili, e poi noi qua dobbiamo semplicemente accettare, diciamo, le ricette che questi ci propongono. Invece queste serate, la notte dei ricercatori, è anche un modo per la cittadinanza non specializzata di incontrarsi con gli scienziati, capire che siamo tutti cittadini, scienziati e no, e utilizziamo la scienza come strumento per aiutarci a vivere meglio e a pianificare il futuro, cosa che cerchiamo di fare anche con appunto il Festival Planetaria.
2: Boccaletti, ci salutiamo con una nota positiva. Spesso noi raccontiamo il clima in maniera anche catastrofico, come qualcosa che ci spaventa. In realtà proprio gli spettacoli a cui lei fa riferimento ci possono aiutare a essere dei veri pionieri del futuro, che guardano anche con speranza al domani.
3: Assolutamente sì, io credo, ovviamente affrontiamo dei problemi importanti, però sono anche problemi che abbiamo creato noi, come li abbiamo creati li possiamo anche risolvere. Ci dobbiamo ricordare che l'Italia, per essere specifici, è un paesaggio interamente antropico. La nostra capacità di vivere la modernità oggi è il risultato degli investimenti che generazioni passate hanno fatto per controllare il nostro ambiente e per renderlo più funzionale a quello che volevamo fare, e dobbiamo farlo di nuovo. Abbiamo fatto in passato, lo faremo di nuovo, si può fare, e questi spettacoli cercano di rivelare in maniera narrativa possibili mondi futuri che potremo creare assieme.
1: Allora ricordiamo, da oggi a domenica a Bologna, Planetaria, Giulio Boccaletti, buon festival.
3: Grazie, arrivederci.
4: C'è un pallone di cui io già sgonfio da tempo, chiuso dentro un garage dove il cielo si è spento. Il pallone tirava, giocava veloce, ma sbagliava i rigori, gli tremava la voce. C'è un pallone di cuoio che gridava ti amo, disegnava il futuro che sembrava lontano. Con quegli occhi poeti rubava nei sogni, poi spariva col vento in un bar senza vetri. Un pallone di cuoio lasciato in un prato, o a viaggiare su un treno direzione qualcuno. Un pallone che hai perso non è più ritornato, ti sveglia di

0: E allora, il nostro prossimo ospite, introdotto da questo grande brano che si chiama Il pallone di cuoio, c'è la tromba di Paolo Fresu, non è l'unico ospite di questo disco, con noi c'è Bungaro.
1: Nel panorama musicale è tornato anche con un album davvero ricco di suoni, voci. Benvenuto Bungaro.
2: Eccomi, buon pomeriggio e con il piacere di ascoltare sempre questa radio, che io dico questa radio parlata, che ne abbiamo bisogno, perché le informazioni, la curiosità viene sempre da questa Radio 1, che poi mi segue da anni anche durante i miei concerti. Ho scelto questa radio perché
1: è una radio amica, sento, è così.
2: ma è una radio che respira qualità, e parlo proprio qualità di pensiero, che per me è fondamentale.
1: Ti ringraziamo tutti noi. Dunque, l'album si intitola Fuoco Sacro, ne parleremo subito, però Simona Arrigoni, che è qui con noi, deve sapere che Bungaro ora è Alba, dove stasera si terrà un grande concerto in memoria di un artista scomparso 10 anni fa, Gianmaria Testa, che a te, Simona, sarebbe piaciuto moltissimo conoscere. Famiglia di agricoltori, da giovane pensa lavorava come capostazione allo scalo ferroviario di Cuneo, però aveva un grande talento, amava la poesia, le canzoni. All'inizio da noi era quasi sconosciuto, in Francia cantando, suonando, fu accolto come un grande chansonnier, ospitato all'Olympia. Da allora, insomma, partì la sua carriera.
3: È una storia incredibile. Cioè, io penso a quest'uomo che guardava i treni partire e nel mentre scriveva queste canzoni che hanno fatto il giro del mondo. Mi piace pensarlo anche attraverso il modo in cui tu lo hai presentato, come un artigiano della memoria, del territorio, un geografo dell'anima.
0: Allora, Bungaro, che ne dici?
2: Beh, sono perfettamente d'accordo, io l'ho sempre seguito, anche questa storia così molto cinematografica, perché avere questa figura del capostazione, no? Sì. Che poi in realtà... come dire, proprio nel pallone di cuoio io parlo di questo, di tutte quelle persone che poi fanno finta di niente, però non sorridono e non piangono come si deve piangere, no? Come si deve gioire e soffrire. E credo che invece che Gianmaria Testa ha realizzato il suo sogno, no? Il sogno di esprimere la sua vocazione, la sua ispirazione. Tra l'altro in Francia ha avuto un successo incredibile, e poi anche la credibilità di quest'uomo nel raccontare con grande qualità la sua musica e la sua storia.
0: E infatti parliamo di qualità, Bungaro, perché in concerto questa sera ci saranno tanti amici e collaboratori di Gianmaria Testa, tutti gente con il quale lui ha suonato. Ricordava Paolo Fresu, Daniele Silvestri, Nada, ci sei ovviamente tu.
2: E Tosca. E tanti altri, Enrico Rava, sì.
0: È diciamo una delle caratteristiche di Testa questo, no? Di allargare quanto più si poteva ai generi musicali diversi.
1: E in questo la tua storia è lì,
2: ma io so, per quello mi è sempre piaciuto la contaminazione, la curiosità di così misurarsi e di mescolare le culture, no? Tra il jazz, la canzone d'autore. Io diciamo che sono anni che amo questo tipo di esperimento umano, prima di tutto, perché poi succedono dei piccoli miracoli quando incontri degli artisti che hanno fatto della loro carriera la caratteristica proprio del loro sentimento. È stata la parte umana che ha determinato non solo la costanza, il successo di questi grandi artisti che io ho avuto, anche
1: insomma, però in questo Fuoco Sacro la lista è veramente importante, perché e poi è aperta appunto alle musiche del mondo: Chico Buarque dell'Olanda e Omar Sosa, Jacques e Paula Morenbaum. E poi italiani, da Jovanotti, Paolo Buonvino, fino allo stesso Paolo Fresu, insomma, Brasile, Cuba, Italia.
2: Sì, infatti è stato un disco registrato in 2 anni, a viaggi, Rio de Janeiro, Cuba, Francia, Italia. È stato per me un'esperienza prima di tutto di vita, e poi c'è stato anche da parte loro una partecipazione emotiva, che è importante per fare un certo tipo di progetto. Fuoco Sacro mi rappresenta in pieno, e questa sera c'è tanto fuoco sacro su questo concerto dedicato a Gian Maria Testa. Ebbene, ieri facevamo le prove e salivano artisti meravigliosi, artisti che non devono dimostrare nulla. Solo
1: e a cui lanciamo anche un grande abbraccio.
0: Senti, Bungaro, però a questo punto attendiamo un tuo tour.
2: Sì, sì, c'è un tour, anzi non vedo l'ora, partirà dal 7 di ottobre, debutteremo in Slovenia a Porto Rosso in un bellissimo anfiteatro, poi a novembre sarò il 19 di novembre al Teatro Forma di Bari, il 20 di novembre all'Auditorium Bianca da Ponte di Aversa, poi gennaio, il 10 gennaio al Brunotto di Milano, il 9...
1: E noi ti seguiremo, grazie Bungaro.
2: Faremo grazie a voi,
1: a presto.
2: Buona vita, che è la cosa più importante.
1: Hai sentito Simona che personaggi anche ci portava Bungaro, ci citava, insomma, che suoni anche dal mondo.
3: Una grande emozione, veramente. Io volevo chiedergli come si fa a portare la memoria così profonda di un territorio e riuscire a trasformarla nel sogno di tutti.
0: Lo chiederemo la prossima volta, Simona.
3: No, era aperta.
0: Ah, una domanda, allora risponde Raffaele adesso.
1: Guarda. Beh, perché questi territori ce lo insegna, insomma, Alba si riapre da quelle radici anche di famiglia, no? È tutta una storia, è come un cerchio che si chiude, però appunto la cultura lo riapre sempre quel cerchio.
3: Ma hai visto com'è Roma? È romantico, ha un po' di difetti, però è romantico.
0: Nel 1979,
1: ispirato dalla mia Simone.
0: Sì, ormai l'ha ispirata davvero. Nel 1979 usciva questo pezzo qua, si chiamava Arrivederci a questa sera, un altro grandissimo della musica italiana e non solo, si chiama Lucio Battisti, arriva al GR1 e poi torniamo noi qui al pomeriggio di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad senza glutine e polifosfati aggiunti a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Nations League. Dopo il flop mondiale tornano in campo gli azzurri. Inizia l'era del Mancini bis. Italia-Belgio, questa sera alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
9: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Vanessa Giovagnoli, la visita del Papa in Francia, è in corso il suo intervento all'UNESCO. La più terribile delle opere umane è la guerra, la pace minacciata da barbarie che fomentano i conflitti, ha detto Leone, che auspica le tecnologie non siano strumenti di dominio e ingiustizia. Stamattina ha l'applaudito discorso all'Eliseo con un altro appello per la pace e un richiamo al dialogo e al multilateralismo. Il Cremlino commenta l'annuncio di Zelensky, secondo cui Trump ha concesso a Kiev la licenza per produrre missili per i sistemi di difesa Patriot. Zelensky dice molte cose, afferma il portavoce Peskov. La Russia monitora molto da vicino quali paesi stanno fornendo armi e licenze all'Ucraina. Nuovo attacco di Mosca a Kiev, 3 persone uccise da un drone caduto su un palazzo di uffici. In Italia ora operazione dei carabinieri del ROS e della Digos che hanno perquisito in diverse città 17 persone, 14 i minori, che pubblicavano su Inter manifesti suprematisti proponendo anche la costruzione di ordigni.
4: L'intenzione era quella di organizzare un attacco, una moschea o una sinagoga, ma tra loro avevano anche parlato di una scuola. L'obiettivo, eliminare extracomunitari, ebrei, omosessuali, meticci li chiamavano nelle chat, da uccidere per bonificare l'umanità in un reset di massa. Sono le frasi assurde e folli che i carabinieri del ROS e la Digos hanno ritrovato in particolare in due canali su una nota piattaforma. I titoli dei gruppi lasciano poco all'immaginazione. Nuovo ordine europeo, fronte fascista italiano, in cui erano iscritti decine di giovanissimi. 17 sono stati identificati, 14 sono minorenni. Per loro sono scattate le perquisizioni, sequestri. Hitler e l'SS, il Ku Klux Klan, erano i loro punti di riferimento. Suprematisti bianchi come Anders Breivik, autore del massacro di Utøya in Norvegia, e Brenton Tarrant, il responsabile della strage di Christchurch in Nuova Zelanda, modelli da imitare. Tra loro si scambiavano foto e video di omicidi, pestaggi, le torture perpetrate dai nazisti nei lager. E però quando dalla propaganda si è passati alle istruzioni operative, che l'indagine ha avuto una svolta. Gli investigatori hanno trovato indicazioni dettagliate per fabbricare ordigni esplosivi artigianali, facendo così scattare le perquisizioni. Giuseppe Lisi, GR1.
3: L'occupazione in Italia continua a crescere, il tasso ha raggiunto il record del 63,4%, la disoccupazione è scesa al 5,9%, quanto riporta il nuovo bollettino CNEL realizzato con l'Istat. Non tutte le generazioni ne beneficiano allo stesso modo. L'occupazione cresce tra i 50 e i 64 anni, mentre diminuisce nelle fasce 35-49 e 15-24 anni. Mercati finanziari, finale di settimana positivo per le borse. Gli aggiornamenti in diretta da Milano con Fabrizio Patti.
5: Sì, le borse europee rimbalzano dopo 3 giorni di calo, quella di Milano sale di 0,5% e porta di poco in positivo anche il bilancio della settimana. Rialzo simile per l'indice paneuropeo Eurostox 50, mentre Wall Street apre più cauta, più 0,20 per l'S&P 500, più 0,30 per il Nasdaq dei titoli tecnologici. A dare un po' di fiato ai mercati e il calo del prezzo del petrolio di circa l'1% con il Brent a $105, questo sulle notizie di una schiarita nelle trattative tra USA e Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz. Resta però alta la tensione sui titoli di Stato americani, il rendimento del Treasury decennale è sui massimi dal 2007 e sfiora il 5,2%, quello del trentennale sui massimi dal 2004, vicino al 5,5%. A Piazza Affari bene invece i bancari, corrono soprattutto Unicredit quasi più 2%, Banco BPM più 1,30 sulle indiscrezioni di stampa a proposito di una mossa congiunta tra Piazza Gaio Lenti, quindi Unicredit, e Credit Agricole sull'Istituto Lombardo. Linea allo studio.
3: Formula 1, Russell conquista la pole position e le qualifica il Gran Premio dell'Azerbaigian.
6: Domina Russell, Mercedes era il favorito, non tradisce le attese, anzi domani scatterà in pole a Baku avendo rifilato distacchi più ciclistici che automobilistici. Il primo inseguitore, Leclerc con la Ferrari, rimedia infatti ben 8 decimi che gli valgono comunque una buona prima fila davanti a Piastri, terzo con la McLaren, e a Jarre con la Red Bull, quarto. Capitolo delusi, Hamilton sesto con la Ferrari, Verstappen ottavo con la Red Bull, ma soprattutto Antonelli, il leader del mondiale. Il bolognese tocca il muro in Q1, di fatto il primo errore in stagione, danneggia la sospensione anteriore sinistra e deve abbandonare anzitempo la la qualifica, in gara partirà sedicesimo. È abituato alle rimonte Kimi, a Monza vinse scattando dalla 19ª piazza, ma Baku è storia diversa, c'è sì un lungo rettilineo ma anche un tratto misto insidioso tra i muretti della città vecchia, dove specie nei primi giri bisognerà prestare tanta attenzione nel traffico. Opportunità questa per chi insegue nel mondiale di rosicchiare qualcosa, in particolare Russell che paga 81 punti al bolognese in graduatoria e domani sarà agguerrito dalla pole, in una corsa dove però può succedere di tutto, con safety car storicamente sempre protagoniste. Manuel Codignoni, GR1.
3: Ci fermiamo qui, adesso c'è il pomeriggio di Radio 1.
0: Confessioni, la voce più intima di una storia, perché ogni storia custodisce un non detto, quel dettaglio di un vissuto che non abbiamo ancora conosciuto. Sono Vittoriana Abate e vi aspetto dal 26 settembre ogni sabato dalle 6.30 alle 7. In replica a 12:25 e poi su Rai Play Sound. Confessioni, parlami di te. Il pomeriggio di Radio 1.

0: È la canzone più stupida che avrei mai potuto scrivere o pensare o cantare. Lei è Olivia Rodrigo, si chiama Stupid Song ed è la nuova stella del, ma stella davvero nell'Olimpo che brilla tra le più brillanti, Olivia Rodrigo. La
1: però
0: sua
1: si
0: Stupid
1: presenta
0: Song.
1: Con ironia, quindi.
0: Sì, infatti.
1: Ma adesso passiamo alla politica con al centro Simona Arrigoni, il decreto riguardante la presenza di stranieri nelle scuole. Vogliamo ricordare i punti principali varati ieri in Consiglio dei Ministri?
2: Sì, Raffaele, partendo dal fatto, dal tetto nelle classi del 30% per chi non parla l'italiano, gli eventuali spostamenti di istituto rispettando il principio di prossimità, i corsi di alfabetizzazione in italiano obbligatori per i genitori che non conoscono la nostra lingua, le sanzioni, multe per chi si rifiuta e poi il divieto di indossare burka e niqab a lezione solo col volto scoperto.
1: Dunque, opinioni a confronto, abbiamo in linea con noi Marco Furfaro, deputato del Partito Democratico, benvenuto al pomeriggio di Radio 1.
3: Buon pomeriggio, grazie.
1: Dunque, norme, provvedimenti, no, che avete contestato?
3: Sì, li abbiamo fortemente contestati, intanto per un motivo, perché questo provvedimento fatto con un decreto, che solitamente un decreto si fa quando il governo adotta un provvedimento in casi di necessità ed urgenza, la scuola è già iniziata, ho accompagnato mio figlio a prima elementare qualche giorno fa, tra l'altro scuole che già oggi si preoccupano di integrare gli alunni gli un con gli altri, tant'è vero che per esempio nella classe di mio figlio ancora non hanno costruito già le classi perché cercano di capire quanti ci sono, quanti ragazzini e bambini parlano italiano o meno. Ma è un provvedimento che non riguarda la scuola, riguarda la rincorsa di Giorgia Meloni verso Vannacci, e la cosa più grave è che si fa sulla pelle dei ragazzini, perché ve le dico una sola cosa: se il problema era l'integrazione linguistica, bisogna misurare quella dando l'autonomia alla scuola di poter formare delle classi, di dividere i ragazzi, cioè il tema non è dividere i bambini per il passaporto, perché altrimenti si dà il messaggio che quei bambini devono essere divisi in base o al colore della pelle o alla nazionalità. I bambini devono essere divisi rispetto a quanto parlano magari italiano, quanto lo parlano di più e di meno. Poi è stato un po' corretto, ma il primo messaggio è stato esattamente quello. E oggi la scuola, se ha bisogno di necessità e urgenza, è perché ha bisogno di insegnanti, di aule, di mediatori, di classi non sovraffollate, e così premi l'integrazione, non con un tetto che non tiene conto di nient'altro e che riguarda solo propaganda per dire agli italiani arrabbiati per la benzina che il loro problema sono sempre gli stranieri, la farina coltivata, i rave, la carne coltivata, la farina di insetti, sì. C'è sempre qualcun altro in questo paese a cui dare la colpa. Io vorrei un governo di destra o di sinistra che si assumesse la responsabilità.
2: Però, onorevole Furfaro, ci sono però delle situazioni nelle scuole italiane in determinati quartieri. Pensiamo ad esempio alle periferie di grandi città, pensiamo a Milano, sì, pensiamo a Torino e non solo. Ci sono delle scuole in quartieri come, le faccio un esempio, il quartiere Corvetto o altri, dove c'è una percentuale di stranieri che supera ad esempio il 70%. Sì. Perché che cosa succede? Ci sono delle famiglie italiane che iscrivono poi i figli altrove. Se il tetto del 30% proposto dal governo per voi la risposta sbagliata, quale potrebbe essere sempre per voi una soluzione a questa problematica reale?
3: Guardi, intanto conosco la problematica perché io vivo, preferirei di Roma, vivo a Prima Valle, mio figlio frequenta una scuola perfettamente cosmopolita, così come io sono originario di Prato, che è, come sapete, uno dei casi nazionali in cui ci sono più stranieri assieme a Milano, quindi è chiarissimo. Ed è vero, ma tu non risolvi, è vero che c'è un tema in alcune scuole, però innanzitutto riguarda lo 0,6% delle scuole del paese e quindi bisogna metterle in fila, perché se tu fai un decreto di necessità e urgenza, io potrei dire: guardi, ci sono 14.000 edifici soggetti a rischio amianto che può portare di tumore a bambini, riguarda 400.000 tra bambini e personale, non se ne frega nessuno in questo paese, tantomeno il governo, e qui stiamo parlando di una cifra molto minore. Ma non è il tema. Come si fa ad evitare che quei bambini appunto non rimangano dentro un ghetto e magari i bambini italiani vadano in altri quartieri? Tu devi costruire, ovviamente, cioè è molto più complesso che con una battuta fatta per aizzare la folla in un comizio, perché non è solo la scuola, è ciò che c'è intorno alla scuola, i servizi, e fare in modo che ci siano ovviamente un dopo scuola, e fare in modo che quei ragazzi e quelle famiglie famiglie possono avere dei parchi in cui giocare, cioè che ci sia una comunità che si insedia e che fa in modo tale che le persone ovviamente che risiedono là da tanto tempo, gli italiani, possano starci, quanto magari i nuovi arrivi, gli italiani seconda generazione. Ma non farà mai integrazione, perché tu prendi a quel punto da corvetto, prendi, se ci sono 70 ragazzi su 100 e devono arrivare a 30, ne prendi 40 e dove li sposti se non ci sono altre scuole? E guardi, l'ipocrisia più grande è questa: nel decreto c'è scritto che se non ci sono altre scuole in cui spostarli, rimangono lì. E quindi che accadrà? Che non cambierà niente, perché se tu non costruisci o dai modo di avere altri edifici, altre aule, altri insegnanti, è chiaro che è il cane che si morde la coda. Però con un gigantesco però: siccome è stata fatta per settembre l'anno prossimo, hanno il tempo di fare le lezioni, andare al paese e dire: vedete, noi abbiamo fatto una norma che non servirà a niente. Io credo che gli italiani questa volta non ci cascheranno, però.
1: Ecco, onorevole Furfaro, le norme, insomma, questa, anche questo divieto di burka e niqab, anche lei non considera quegli abiti una deriva del fondamentalismo religioso? Qui la premier Meloni ha ribadito: a scuola si va a viso aperto.
3: Ma certo che penso che siano una deriva fondamentalista, e lo penso per tutte le religioni. Comunque, quando magari fino a 20 anni fa nella Sicilia, nell'entroterra della Sicilia, si andava con veli che erano simili al hijab, che penso che siano lesivi della donna, e penso che anche quando lo scelga siano una mancata emancipazione. Dopodiché sono numeri che si contano su una mano, e che non credo che si risolva semplicemente con un divieto, con un limite, perché tutte e tutti noi, anche nella nostra bella Italia, in cui ci sono diritti che ci siamo riusciti a conquistare, non li abbiamo conquistati perché qualcuno ci ha messo un limite, ma perché ci siamo emancipati, perché ci siamo evoluti, perché abbiamo studiato. E dovrebbe fare questo la scuola, dovrebbe educare una famiglia o comunque i figli a crescere nella libertà. Tu non lo puoi imporre, ma il tema poi anche lì va benissimo, imponiamolo, c'è già il riconoscimento facciale, ma stiamo parlando di pochissime persone a fronte del fatto oggi, in questo momento, ci sono migliaia e migliaia di ragazzini con disabilità che non hanno l'insegnante di sostegno. Io che mi occupo di politiche sociali, perdonatemi se mi va via la testa a pensare che il governo sta a perdere tutti i giorni sulla legge elettorale o sul divieto del burka, anziché magari pensare a quei ragazzini.
1: Daremo la risposta al governo. Intanto Marco Furfaro, Partito Democratico, la ringrazio per il suo intervento. Buon
3: grazie
1: lavoro.
3: Grazie a lei, grazie a voi. Buon grazie, lavoro. Grazie di cuore.
2: E ora in linea con noi Raffaele Federico Monnicone, l'onorevole Monnicone, deputato di Fratelli d'Italia, a cui diamo il buongiorno e il benvenuto al pomeriggio di Radio 1.
4: Salve, buonasera a voi.
2: Onorevole Monnicone, entriamo subito a gamba tesa. Pensate alla campagna elettorale, pensate alla legge elettorale nuova, propaganda, vi dimenticate degli insegnanti di sostegno, dei problemi veri della scuola, non costruite altri edifici, altre aule e altri insegnanti.
4: Assolutamente no. Intanto rassicuro il collega dell'opposizione, non pensiamo alla campagna elettorale perché, come ha appena annunciato nei giorni scorsi il premier Meloni, andremo a fine legislatura, quindi siamo a ottobre, si è insediata questa legislatura a ottobre del 22, e quindi capite bene che c'è un anno pieno di legislatura in cui si possono realizzare provvedimenti e approvare leggi. Nel merito, noi facciamo la legge elettorale per dare stabilità al paese, a prescindere da chi vinca le elezioni, e questo lo capirebbe anche un bambino, perché noi è una legge elettorale, peraltro anche apprezzata da esperti addetti ai lavori, anche di centrosinistra, che dà stabilità al paese. L'ultimo è stato Salvi del Partito Democratico, all'epoca PDS, che ha detto, anche esperto ovviamente di legislazione, che ha detto che è una buona legge che darà stabilità al paese, perché i cittadini devono andare a votare e sapere chi sarà il Presidente del Consiglio, con quale maggioranza e per tutti e cinque gli anni. Ora, grazie al Presidente Meloni e a questo governo, pure con il Mattarellum, che comunque permette ancora alchimie all'interno del palazzo, in realtà abbiamo garantito per la prima volta nella storia della nazione, ecco, la storia costituzionale della nazione, abbiamo garantito una legislatura intera, cosa che non era mai accaduta e mai accaduta con una donna. Ecco, poi le ultime polemiche degli ultimi giorni sulla scuola, sul 30%,
1: esatto,
4: sono assolutamente pretestuose e false. Basta andare a fare una ricerca sulla rete e si scopre che tutti i ministri di centrosinistra, non ultimo è stato Fioroni in un'intervista l'altro giorno, hanno detto siamo d'accordo, abbiamo fatto tutti i circolari perché non si superasse il 30%, lo stesso Mattarella, e non lo abbiamo frainteso o strumentalizzato, abbiamo ribadito, come ha fatto la Premier Meloni, che esattamente ogni studente deve avere la possibilità di essere incluso, e il limite che lui stabilì quando era ministro dell'istruzione nell'89-90, con addirittura un numero assoluto, non percentuale, di 5 elementi a classe, quindi poteva anche essere teoricamente più alto, perché all'epoca, ricordo, lui fece anche la riforma delle scuole elementari, le classi andavano dai 12 ai 17-18 per classe, quindi studenti. Come poteva essere anche più alto.
1: Come diceva lei, onorevole Mollicone, insomma, poi di epoca in epoca le problematiche concrete si spostano. Allora la difficoltà non nell'applicazione di queste norme, cioè sono state segnalate anche dai presidi, ad esempio quel principio di prossimità da rispettare se alcuni alunni devono cambiare istituto. Insomma, c'è chi prevede caos logistico, una montagna di ricorsi al TAR.
4: Allora, innanzitutto questo allarmismo è solamente strumentale da parte dell'opposizione, perché come ci dicono anche i dati Istat, la percentuale degli alunni stranieri è dell'11%, ma non tutti questi hanno problemi di inserimento linguistico, quindi questo provvedimento si riferisce a quegli studenti, al 30% nel caso appunto in cui in una classe ci sia più del 30% di studenti che non parlano l'italiano e che rischiano di fermare la didattica e rischiano di di escludere questi stessi ragazzi, studenti immigrati, dalla progressione della didattica. Quindi è un intervento a favore degli studenti stranieri e a favore degli studenti italiani, ovviamente, perché siamo la nazione italiana, e quindi serve a tutelare entrambi i gruppi, gli insiemi. In più, dicevo, essendo 11% effettivi, al 30% ci si arriva in pochissimi casi. Hanno calcolato gli studi del Ministero del Merito che si parla di circa 4.000 plessi in tutta Italia, che ovviamente non è un grande numero. E con questo decreto, il decreto Valditara, sono stati stanziati 3.400.000 euro tanto per il 2027 e 14 milioni a decorrere dal 28, quindi per sempre, per andare a intervenire laddove il problema del limite del 30 può creare dei problemi strutturali di gestione dei plessi. Quindi su questo, sul sentivo prima i docenti di sostegno, anche qui sono stati stanziati con un decreto del 24 20 milioni ulteriori per il sostegno proprio al linguistico. In più questo decreto, il decreto Valditara, altra novità, inserisce dei corsi per i genitori, perché è inutile che noi abbiamo degli studenti immigrati che non parlano italiano o che parlano un po' l'italiano e poi vanno a casa e parlano soltanto la lingua di provenienza. Quindi i corsi sono anche per gli italiani, laddove per i genitori stranieri, laddove non parlino italiano, e segnalati dai servizi sociali, docenti e ai servizi sociali.
2: L'ultima domanda velocissima: il decreto prevede sanzioni fino a 1.000 euro per i genitori che si rifiutano di frequentare i corsi di lingua e vieta severamente
4: da 200 a 1.000 euro, sì. Sì.
2: Ecco, se però l'opposizione vi accusa di fare una crociata ideologica, allora dal vostro punto di vista perché la sanzione economica dovrebbe essere uno strumento efficace per favorire l'assimilazione culturale e non rischia invece di creare ancora più isolamento, come dice l'opposizione?
4: No, la risposta è semplicissima, proprio perché non vogliamo criminalizzare le famiglie straniere che ancora non sono perfettamente integrate e che non parlano italiano, fermo restando che nella formazione della cittadinanza italiana c'è l'esame e in teoria te la dovrebbero dare se parli italiano. È assunta agli onori delle cronache il sindaco della Lega che ha rifiutato una cittadinanza a una donna marocchina perché non parlava l'italiano, ma lo prevede la legge che parlino l'italiano e capiscano l'italiano. Quindi proprio per non criminalizzare nessuno e non istituire reati e creare contenziosi inutili, sono state stabilite delle sanzioni. Perché? Perché parlare italiano rientra nelle norme del buon cittadino italiano, di chi viene in Italia per essere italiano, perché altrimenti potrebbe rimanere nella terra di provenienza. Quindi è una sanzione amministrativa, come quando io passo con il semaforo rosso e quindi vengo sanzionato. È una, quando uno fa un'azione dispositiva legislativa, ci deve essere una sanzione. Ora, che non sia penale siamo tutti d'accordo, ma che sia almeno amministrativa.
1: La ringrazio per questo intervento, Federico Mollicone. Grazie, deputato di Fratelli.
4: Grazie, vi ricordo che il mio intervento era da istituzione e non da esponente politico, perché sono il presidente della commissione istruzione, cioè scuola e università della Camera dei Deputati. Vi ringrazio.
1: No, la ringrazio io per la precisazione.
4: Grazie, grazie a voi. Grazie.
0: La musica a chiudere questa nostra seconda mezz'ora arriva dal 1971. Tutti pensavano fosse un disastro il nuovo album di Marvin Gaye, What's Going On, perché affrontava altri temi, non parlava più d'amore, affrontava i temi di quei tempi, quindi la guerra, già c'erano problemi ambientali, problemi di riscaldamento. In questo caso la canzone si rivolge proprio a chi questo universo governa e si chiama Mercy, Mercy Me, Marvin Gaye, subito dopo il meteo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire.
2: Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è

0: emozioni. Vai su msf.it/lasciti.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
3: Europa visibile e invisibile, frantumata e solidale, Europa che accelera e quella bloccata. A 70 anni dalla firma dei trattati di Roma, l'Unione Europea è ancora un'incompiuta.
4: E noi continuiamo a raccontarla con tanti ospiti, curiosità e un po' di storia.
3: Ogni sabato 7:30 a Caffè Europa lo prepariamo sempre noi,
4: Cecilia Mosetti
3: e Tiziana Di Simone, su Radio 1 e Rai Play Sound.
5: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
6: Meteoradio.
7: In serata piogge tra Calabria e Sicilia, qualche isolato piovasco anche sul Salento e sulla Sardegna orientale. Bel tempo sul resto del territorio. Domani, sabato 26 settembre, migliora il tempo su tutto il meridione, sebbene al mattino sarà possibile ancora qualche isolato piovasco tra Calabria e Sicilia orientale. Tempo stabile e soleggiato sul resto del paese, con temperature che anche oggi toccheranno i 30 gradi, in particolare sulla Sardegna. Valori minimi della notte ancora piuttosto rigidi nelle zone più interne alpine e prealpine e dell'Appennino, dove il termometro scenderà sotto i 10 gradi. Venti deboli settentrionali con locali rinforzi al pomeriggio sulle coste della Sardegna settentrionale e del Medio e Basso Adriatico. Mari da poco mossi a mossi durante le ore pomeridiane. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Romix, dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma, vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Il pomeriggio di Radio 1.
8: 16:32 minuti quando riprendiamo la linea. Simone Arrigoni, Claudio De Tommasi, Raffaele Roselli in studio. E parliamo dell'impegno della RAI per studenti, insegnanti, famiglie, ma anche per tutti voi che siete all'ascolto e desiderate approfondire, allargare le conoscenze. Ecco, è nata, è online, una nuova iniziativa di RAI Play e noi abbiamo in linea la direttrice di RAI Play e Digital, Elena Capparelli. Buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio a voi.
10: Buon pomeriggio, direttrice. Su RAI Play arriva dunque Scuola e Learning. Questo è il nome della nuova sezione.
9: Esattamente, sì, è una nuova sezione, sostanzialmente un nuovo ecosistema digitale, ampio, trasversale, che ha come target principale il mondo della scuola, studenti, famiglie, professori, ma anche appunto chi è ancora curioso di ampliare le proprie conoscenze.
8: Ho una massa di informazioni, leggiamo all'interno insomma, della struttura, importante aver raggiunto anche una facile accessibilità.
9: Sì, perché sostanzialmente diciamo ormai il target di riferimento di RAI Play è un target molto ampio, abbiamo oltre 24 milioni di utenti iscritti, abbiamo un motore di raccomandazione che è in grado anche di individuare gli interessi delle persone che si collegano e quindi diciamo l'accessibilità, la facilità al contenuto, ormai questa è una sezione del catalogo che sarà sempre presente e anche diciamo in risposta alla difficoltà di cercare in grandi cataloghi i contenuti che uno desidera. Ecco, qui noi cerchiamo di presentare direttamente in home page una fascia dedicata a RAI Play, Scuola e Learning e anche diciamo di intercettare con il motore di raccomandazione proprio i singoli utenti in base al loro diciamo profilo di consumo e quindi chi è interessato all'astronomia, alla letteratura, alle scienze, all'arte, all'educazione. Abbiamo oltre 400 titoli, oltre 30 materie che vengono, diciamo, esposte in questa sezione.
10: Quando si parla di scuola del futuro, quanto conta l'utilizzo dei nuovi linguaggi digitali, dell'interattività per mantenere anche alta l'attenzione degli studenti stessa?
9: Ma questo, diciamo, noi pensiamo possa essere un po' un contributo.

0: che in qualche modo riflette più diciamo che strumenti veramente ultramoderni, la possibilità e il bisogno che a volte gli insegnanti hanno anche a scuola di mostrare per esempio un documentario. Si parla di storia e ti mostro un documentario, ti parlo di un movimento artistico e ti faccio vedere le opere. Ecco, questo è un po' un supporto che attraverso un catalogo molto ben con un database molto forte può accompagnare le lezioni mostrando, rendendo diciamo più facile anche la memorizzazione a volte di concetti difficili, e ovviamente alcune materie anche come la natura, le scienze si prestano molto bene diciamo a essere rappresentate attraverso una documentazione visiva.
1: Allora, ricordiamo, insomma, i focus dei contenuti puntano sulle scuole secondarie di primo e secondo grado, ma c'è anche una sezione Hello Kids, però insomma con queste materie, cinema, fotografia, davvero un tesoro di informazioni per tutti. Allora, è online, lo ripetiamo, Rai Play, Scuola e Learning, ringraziamo e salutiamo la direttrice Elena Capparelli.
0: Grazie a voi, buon pomeriggio.
2: Buon Grazie
0: pomeriggio.
2: ancora Elena Capparelli. Un album particolarmente fortunato e conosciuto, ve lo ricordate? Born in the USA. Beh, come fai a
1: Bruce,
2: dimenticarlo? Bruce
1: The Boss.
2: Springsteen, era il 1984, da quel disco una canzone di solidarietà, ma rispetto a chi? Ai suoi stessi musicisti, di come sia poi importante per una band mantenere vivi i rapporti e fidarsi l'uno dall'altro. Si chiama No Surrender, Nessuna Resa, e Bruce Springsteen.

0: Retreat Baby No Surrender, dice, canta Bruce Springsteen, ovvero nessuna ritirata, nessuna resa, rivolto ai compagni della sua band, all'energia che serve comunque per tenere insieme una comunità come una band come la sua,
1: anche come una squadra di Radio 1. Simone Arrigoni,
2: assolutamente sì, è la nostra squadra di Radio 1.
1: E la nostra squadra torna con una rubrica che tenevamo lo scorso anno, uno spazio all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Oggi in linea con noi c'è Luca Nicoletti, il capo del servizio programmi industriali dell'ACN. Benvenuto, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti.
1: Ecco, perché è importante che un paese come il nostro, insomma, disponga di infrastrutture di supercalcolo addirittura, no? Funzionali allo sviluppo, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, perché di questo si parla e si parla molto.
3: Beh, è assolutamente indispensabile che un paese avanzato come il nostro sia dotato di infrastrutture. È un tema di autonomia tecnologica. Sappiamo tutti che in questo momento il mercato dell'intelligenza artificiale è dominata da attori americani e cinesi. Gli europei purtroppo ancora non tengono il passo. Quindi è assolutamente indispensabile cercare di sviluppare infrastrutture soprattutto. Questo poi magari ne parliamo anche dopo, perché ci aiutano oltretutto anche a trattenere i talenti che ancora noi riusciamo, devo dire, veramente con successo a sviluppare nelle nostre università. Disporre di sistemi di intelligenza artificiale avanzati, indipendenti, autonomi, è un fattore critico per la competitività del paese. Sempre di più, già oggi ma ancora di più nei prossimi anni, l'intelligenza artificiale diventerà uno strumento critico nelle nostre catene di produzione del valore. Senza un corretto sfruttamento e utilizzo di questi strumenti sarà difficilissimo competere sul mercato globale.
2: Le gigafactory e le infrastrutture di supercalcolo stanno diventando un elemento della competitività tecnologica internazionale. Quanto è importante oggi investire in queste infrastrutture anche da un punto di vista economico e strategico?
3: Esatto, guardi, è fondamentale. Questo fa proprio parte della strategia che la Commissione europea ha messo in campo già a partire dal 2025, il cui primo step è stato quello delle cosiddette AI factories, quindi un investimento prevalentemente a trazione pubblica per realizzare tramite bandi, gare europee, delle infrastrutture per creare tecnologia e per dare palestre per lavorare ai nostri ricercatori. L'Italia è riuscita ad aggiudicarsi quasi la più importante probabilmente di queste infrastrutture, la seconda in termini economici, ma la prima per quanto riguarda lo sviluppo di servizi, che sarà realizzata a Bologna presso il Tecnopolo, e che avrà una dimensione che sarà oggettivamente estremamente importante. Il valore che viene creato da queste infrastrutture è gigantesco. Prego.
1: No, è appunto, volevo concludere, dottor Luca Nicoletti, la ringrazio, poi torneremo a collegarci con la vostra agenzia, però lo citava prima lei, no? Quanto è importante anche per evitare la fuga di cervelli.
3: Assolutamente, se non mettiamo a disposizione dei nostri giovani degli ambienti stimolanti, dei progetti stimolanti, delle sfide, che non, il problema non è semplicemente economico, ma proprio metterli nelle condizioni di applicare le proprie competenze, i propri talenti e quello che hanno studiato nella maniera migliore. Questo è il fattore che ci consentirà veramente di trattenere e di sviluppare tecnologia, competenze e valore in Italia.
1: Allora, grazie dottor Luca Nicoletti e buon lavoro all'Agenzia per la Cybersicurezza.
3: Buon lavoro e buona musica.
0: Ecco, arriva la musica appunto. Grazie per il suggerimento, dottor Nicoletti. Un brano questo del 2016, non si parlava ancora così tanto di gigadati, di gigabyte, di sicurezza,
1: non così tanto come
0: non
1: adesso,
0: così tanto, neanche di intelligenza artificiale. Arriva da quel momento la collaborazione tra Lizzo e Ariana Grande, si chiama Good As Hell.
4: I do my head toss, check my nails, baby how you feeling?

0: questo brano del 2016 non ebbe successo immediatamente, ma ci vollero un paio di anni ancora, quando la collaborazione tra Ariana Grande e Liso divenne davvero apprezzata anche dalle classifiche. Si chiamava Good As Hell. Abbiamo un ospite adesso qui con noi per questa parte finale, o quasi, del nostro pomeriggio.
1: E tenderemo a tenercelo tutti i venerdì per parlare di motori, perché di questo si tratta, con l'automobile.
2: Dei motori,
1: come lo dici?
0: Che è un campo vastissimo, comunque.
1: Sì. Eccolo qua, in studio con noi Giovanni Sperandeo.
2: Adesso... Buonasera, radioascoltatrici, radioascoltatori. Grazie a Raffaele, a Claudio, a Simona in collegamento.
1: E il primo ospite io lo affiderei nelle mani di Simona Arrigoni, perché è Alessio Ribaudo, collega del Corriere della Sera. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio.
1: Perché Simona, c'è una notizia che riguarda in particolare le regioni del nord Italia e riguarda il blocco dell'Euro 5, no? Che è stato...
4: Sì, siamo proprio a casa mia, da dove sto trasmettendo in questo momento, quindi da Milano. Il Consiglio dei Ministri, intanto saluto Alessio Ribaudo, ha approvato proprio ieri un decreto legge che fa slittare la scadenza dal 1 ottobre 2026 al 1 ottobre 2027 del blocco di veicoli Euro 5 in Lombardia. Quindi stiamo parlando, Alessio, di una norma che riguarda in particolare comuni sopra i 100.000 abitanti, che coinvolge 1,2 milioni di autoveicoli e 200.000 furgoni. C'è un congelamento importante questo?
3: Sì, anche perché riguarda anche il Piemonte, il Veneto e l'Emilia Romagna, quindi diciamo una vasta area del nostro paese. Come hai detto tu, la scadenza iniziale doveva essere la prossima settimana, e inizialmente addirittura il blocco doveva scattare per i comuni superiori ai 30.000 abitanti, quindi abbiamo avuto tanti step che ora hanno portato a questo nuovo slittamento in avanti del provvedimento. In Lombardia il provvedimento doveva riguardare Milano, Brescia, Monza e Bergamo, però vorrei avvertire che questo slittamento non sospende le regole dell'area B, per esempio a Milano, che rimangono intatte. È un provvedimento che ha fatto discutere molto, gli ambientalisti si sono come dire, hanno protestato per questo slittamento, perché è un bilanciamento molto difficile da ottenere. Da una parte c'è la qualità dell'aria: secondo l'Agenzia Europea dell'Ambiente, in Italia nel 2022 sono state stimate circa 49.000 morti premature attribuibili all'esposizione a lungo periodo al PM2,5. E l'OCSE valuta questo in circa 90 miliardi di euro di costi sociali. Però dall'altra parte c'è anche una questione di circolazione, di buonsenso, e in questo si innesta la necessità di trovare soluzioni strutturali, perché bloccare le auto e basta non risolverà mai il problema dell'inquinamento nel nord Italia, soprattutto ecco nel bacino della pianura padana.
2: Ecco Alessio, ciao, benvenuto a bordo, permettimi.
3: Grazie.
2: Ti volevo fare una domanda. Noi sappiamo che alcune regioni come il Veneto e il Piemonte già avevano attivato delle misure compensative, quindi già avevano sospeso questo blocco in maniera autonoma. La Lombardia, tu che vivi a Milano e vivi Milano anche dal punto di vista dell'automotive, la Lombardia, ci puoi dire, sta lavorando a un contenuto di questo tipo?
3: Sì, la Lombardia è al lavoro da molto tempo, però c'è qualcosa che sfugge e rimane sullo sfondo. L'inquinamento atmosferico non è solo quello che viene prodotto all'interno di una regione. La Lombardia sconta, ad esempio, quello di trovarsi all'interno di una sorta di grande vasca da bagno dal quale l'inquinamento che arriva da altre regioni non riesce a uscire. Quindi la problematica è molto seria, occorre affrontarla non con appunto esclusivamente blocchi del traffico, perché non dobbiamo dimenticare che il traffico veicolare rappresenta il 40% del problema. Il 60% del fenomeno inquinamento atmosferico non è affatto legato alle automobili, ma viene dall'edilizia, viene dallo sfruttamento intensivo degli allevamenti, viene dai riscaldamenti. Quindi un solo provvedimento che riguarda esclusivamente le auto non basta, ed è per questo che la Lombardia che è una regione altamente produttiva, ha delle problematiche importanti,
1: e che
3: perché come si
1: andranno
3: fa?
1: affrontate anche complessivamente da quello che dici. Alessio Ribaudo, Corriere della Sera, grazie per essere stato con noi. Giovanni Sperandeo ha un altro ospite, un altro tema però prima
2: abbiamo di un altro tema, sì, abbiamo con noi Maurizio Cotrino, direttore di Assogiocattoli. Buonasera, dottor Cotrino.
5: Buonasera, grazie per l'invito.
2: Allora, abbiamo invitato il dottor Cotrino perché è ricominciata la scuola, i genitori hanno ricominciato a portare i figli a scuola, i figli si portano in sicurezza. La sicurezza non significa solo una velocità adeguata, un parcheggio tranquillo, dei tempi prestabiliti. La sicurezza significa metterli su un seggiolino, quindi su una seduta particolare. Ovviamente i bambini che vanno in una seduta particolare, un seggiolino, sono bambini da 0 a 12 anni o da 1,50 m, quindi noi parliamo di bambini scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. E Assogiocattoli, come ci spiegherà il dottor Cotrino, ha fatto una campagna insieme al MIT per il rispetto alle famose regole della sicurezza dei bambini.
5: Corretto, quindi confermo. Quindi innanzitutto agli ascoltatori informo che Assogiocattoli, a dispetto del nome, si occupa di sicurezza non solo sul gioco, il giocattolo, ma anche nel trasporto, nei dispositivi di sicurezza, appunto in auto. E sì, a fine giugno abbiamo lanciato insieme al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una campagna, quindi uno spot, dove volutamente abbiamo voluto sensibilizzare le famiglie, comunque le persone in generale che dovrebbero utilizzare questi dispositivi, a un utilizzo in auto anche in tragitti brevi, e questa è la cosa importante. E la campagna è andata su tutti i principali media, quindi radio, TV, anche social network, ed è durato appunto il periodo, quello classico dell'estate, dove c'è una maggior mobilità, dove poi i rischi aumentano nei trasporti, soprattutto quando non c'è una cura o non c'è una cultura sull'utilizzo di questi strumenti.
4: Buone regole, quindi l'evoluzione anche della tecnologia a supporto dei genitori.
5: È importante, sì, è importante anche la tecnologia, perché ricordiamo che oltre ai seggiolini auto, che sono molto importanti, fino, lo ricordavate poco fa, fino ai 12 anni, ma oggi la legge parla non più soltanto di età, ma di altezza, l'altezza quindi è il metro e mezzo, ci sono anche i dispositivi antiabbandono, che sono molto importanti, che sono complici e alleati nella sicurezza nei viaggi. Ricordo soltanto la legge del codice della strada, che era la legge 172, che ricorda e che appunto richiama l'attenzione alla sicurezza. E ricordiamo anche che il non rispetto comporta delle sanzioni che vanno da un minimo di 83 euro a un massimo di 323 euro, addirittura con la sospensione della patente. Quindi, senza arrivare alle penalità, però bisogna anche essere consapevoli della responsabilità che si ha quando si trasporta un minore, e questo è importantissimo.
2: Possiamo genericamente ricordare come si trasporta un minore, giusto in 60 secondi, la pillola di sicurezza?
5: Ci proviamo. Allora, noi abbiamo indicato sul nostro sito assogiocattoli.it le 5 regole d'oro. Allora, diciamo, la prima, l'utilizzo di un seggiolino giusto, quindi farsi consigliare, andare in un negozio e scegliere il seggiolino più adatto al bambino. Due, l'installazione, quindi assicurarsi che l'installazione sia fatta bene, sia corretta, o che il seggiolino sia appoggiato così sul sedile dell'auto. Il terzo punto è l'età, quindi fino a 15 mesi, una cosa che molti magari sottovalutano, il seggiolino deve essere rivolto nel senso opposto alla marcia del mezzo stesso, questo assicura una maggior sicurezza nel trasporto. Allacciare sempre ovviamente le cinture al seggiolino auto, e poi ovviamente dotarsi di dispositivi antiabbandono che completano appunto la sicurezza, l'aspetto quindi del viaggio sicuro.
1: Ecco, Presidente Cotrino, l'importanza appunto di dare informazioni a queste, come dire, semplici regole, ma che salvano vite.
5: È importantissimo, bisogna informarsi, poi a volte si sottovaluta pensando che superati 3 anni di età non è più necessario. Incidenti maggiori, non per spaventare, ma avvengono proprio nei tratti più brevi, nel percorso cittadino, magari quando si mette il bambino sulle gambe pensando che è la zona più sicura, ma così non è. Quindi bisogna informarsi, oggi abbiamo un sacco di strumenti per farlo, e il consiglio che diamo è di leggere con attenzione, di affidarsi anche al rivenditore dove si acquista il seggiolino auto o farsi comunque consigliare su organi ufficiali, ecco, questo è importante.
1: Assolutamente, quindi con la collaborazione del Ministero dei Trasporti, tutto questo, Maurizio Cutrino, presidente Assogiocattoli, grazie per essere stato con noi, buon pomeriggio.
5: Grazie a voi, buon pomeriggio.
1: Giovanni Sperandeo, quindi abbiamo inaugurato questo spazio, ricorderemo l'Automotive torna tutti i venerdì, ce lo prometti?
2: Ve lo prometto e vi do anche la piccola chicca, giusto 30 secondi. Un annetto fa ho visionato un veicolo cinese che stava studiando come mantenere il microclima nell'auto se non c'è il guidatore, cioè quando si scende, ecco, per gli animali ovviamente ufficialmente, ma potrebbe salvare anche delle vite
6: anche
2: umane.
6: Dei bambini. Beh, sono notizie interessanti.
1: Nuove tecnologie che andremo, come dire, a conoscere meglio con l'aiuto di Giovanni Sperandeo.
2: Grazie. Grazie a voi.
1: Grazie.
6: Bene, allora ci stiamo avvicinando al momento del GR1. Vi ricordo che non finisce qua il pomeriggio di Radio 1.
1: Ah, no, assolutamente. Prendiamo il vento dopo.
6: E dove
1: il
6: ce ne andiamo?
1: Andiamo nel Golfo di Napoli.
6: Quindi allora GR1 e poi ancora qui per il pomeriggio di Radio 1, ancora qui con il collegamento con Germana Brizzolari, la nostra inviata per l'America's Cup. A tra poco, Raffaele Roselli, Simona Arrigoni e Claudio De Tommasi vi aspettano subito dopo il GR1.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Sono Nicola Sballario e ogni settimana sono in onda con Te la do io l'arte, la trasmissione dell'arte contemporanea fatta alla radio. L'arte come non l'avete mai sentita. Avete mai pensato quello lo potevo fare anch'io? Beh, noi cercheremo di convincervi che non è così. Te la do io l'arte, ogni domenica alle 9.30 su Radio 1 e su Rai Play Sound.
9: Cosa fai con quel dito nel barattolo?
10: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
9: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
11: Dammi qua.
12: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
13: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata Futura SPA. Ci dice di più Fabio Fenati, Corporate Business Strategy Manager.
14: Il frullato Frullà si presenta oggi con un packaging rinnovato. Il nuovo DOEPAC monomateriale in polipropilene sostituisce la precedente soluzione in materiale composito. Questa modifica ha permesso di facilitare l'attività di riciclo dell'imballaggio. L'alleggerimento del tappo contribuisce inoltre a ridurre il consumo di materia prima. Grazie a CONAI il nostro impegno è stato premiato.
13: Info su conai.org.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
16: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
15: Colombo, navigando sull'app Family,
17: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19 euro.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: In studio Valerio Penna, Leone XIV è arrivato a Notre Dame per la celebrazione dei Vespri. È il primo Papa che visita la cattedrale parigina dopo il restauro seguito all'incendio. Il pontefice è già intervenuto all'Eliseo e alla sede dell'UNESCO. L'inviata.
3: La seconda tappa di Papa Leone a Parigi si apre con un gesto simbolico nei giardini dell'UNESCO. Insieme al direttore generale innaffia l'ulivo della pace. L'albero era stato donato a suo tempo dallo Stato di Israele. È la prima visita di un Papa dal tempo di Giovanni Paolo II. Prevost pronuncia il discorso in francese e in inglese. Giustizia, libertà e pace devono passare innanzitutto per l'educazione. In questo particolare momento, osserva il Papa, dobbiamo riconoscere che la più terribile delle opere umane è la guerra, poiché in essa la scienza stessa è posta al servizio di una volontà disumana di distruggere e uccidere. La pace non può essere costruita soltanto con i trattati, sottolinea il Papa, né attraverso compromessi tra forze opposte. Affronta la questione dell'intelligenza artificiale. Oggi disponiamo di strumenti capaci di collegare istantaneamente persone e continenti, eppure assistiamo a nuove forme di isolamento, miseria materiale e spirituale e abbandono. L'informazione è abbondante, ma non coincide con la sapienza. Serve una deontologia condivisa. Senza la verità, il linguaggio finisce per sottostare alla logica della violenza e alla volontà arbitraria dei potenti. Gli altri vengono esclusi nel nome del profitto e gli innocenti vengono uccisi nel nome della libertà. Parigi con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
2: Un drone ucraino ha ucciso due persone nella regione del Donetsk, controllata dai russi. Quattro vittime a Kiev, dove i droni di Mosca hanno colpito un edificio di uffici. Il Cremlino intanto commenta l'annuncio di Zelensky, secondo cui Trump ha concesso all'Ucraina la licenza per produrre missili per i sistemi di difesa Patriot. La Russia monitora molto da vicino quali paesi stanno fornendo armi e licenze a Kiev, afferma il portavoce Peskov. Il grave incendio che nella notte ha colpito una palazzina di tre piani a Lucca, due morti e 13 intossicati, fra cui quattro bambini, in salvo un neonato. Le fiamme probabilmente per cause accidentali.
4: Nella palazzina di San Vito, periferia di Lucca, la scientifica ha effettuato i rilievi. Nel primo pomeriggio il recupero degli effetti personali da parte dei 16 sfollati. Si cerca di capire cosa abbia causato la morte di Maria Grazia Giorgetti, 73 anni, e di Gianluca Del Papa, 65, le due vittime. Al momento si ipotizza che a provocare l'incendio ci sia una sigaretta fumata dalla coppia deceduta che abitava al pian terreno dal quale sono partite le fiamme ieri sera poco dopo le 23.
5: C'era questa signora qui che forse pigliava fuoco e diceva aiutatemi, venite a aiutarmi, poi non si è più saputo nulla.
4: Momenti drammatici anche per gli altri condomini che non potevano scappare per via dell'intenso fumo nel vano delle scale. Hanno atteso sul tetto e sui balconi l'intervento dei pompieri. Le vittime, marito e moglie, si erano trasferite da poco nell'alloggio popolare, erano seguite dagli assistenti sociali. Lei aveva avuto un incidente 2 anni fa, la cognata.
6: Andavano avanti normale come due persone che avevano chiesto l'aiuto per la mia cognata.
4: 13 gli intossicati, tra cui 4 bambini e un neonato. La più grave è una donna trasportata al centro Grandi Ustioni di Pisa. Claudio Vigolo, GR1.
2: È morto nel reparto di rianimazione dell'ospedale civico di Palermo il rider che ieri è stato coinvolto in un incidente stradale. Il 37enne è rimasto gravemente ferito in uno scontro tra il suo scooter e una bici elettrica guidata da una ragazza di 16 anni. Lascia la moglie e due figlie piccole. Di fronte all'ennesimo lavoratore che perde la vita sulle nostre strade, non possiamo limitarci al cordoglio, si legge in una nota della CGIL. A Roma la seconda edizione dei primi 100 anni del quartiere Coppedè, intitolato all'architetto fiorentino, soprannominato il Gaudì italiano per via del suo stile istrionico e geniale. Grazie alla sua unicità, la zona è diventata una meta turistica, teatro di visite, guidate alla scoperta dei numerosi simboli esoterici che la decorano. Diverse le iniziative, tra le quali mostre e concerti. Ascoltiamo l'organizzatore Cesare Banchi.
7: A Roma il quartiere Coppedè ha la caratteristica di essere un unicum, cioè un unicum intorno ad un unico centro, che è appunto Piazza Mincio. Il quartiere Coppedè è posizionato est-ovest, vale a dire si entra dall'arco, e quello è l'ovest del quartiere, e di fronte ci sono i villini delle fate, che stanno invece a est. Ora, qui considerando est e ovest, e nord e sud, il quartiere in pratica fa una croce, è una croce.
2: Proseguono i festeggiamenti in Val d'Orcia per il matrimonio di Damiano David e Dove Cameron. L'inviata.
1: I furgoni di servizio entrano ed escono di continuo. Ogni tanto un'auto con i vetri oscurati varca la soglia di uno dei cancelli neri in ferro battuto. C'è grande mistero davanti al lussuoso resort di Castiglion del Bosco, dove sono entrati nel vivo i festeggiamenti del matrimonio di Damiano David e Dove Cameron, che dureranno fino a domenica, tra balli ed eventi. Oltre 200 gli invitati, tra amici italiani e statunitensi. Nessuna notizia sui nomi degli ospiti VIP che parteciperanno, ma c'è attesa per l'arrivo dei tre Maneskin. Per questo fine settimana da sogno, i novelli sposi hanno prenotato l'intera tenuta tra boschi e vigneti del Brunello di Montalcino. Intanto, lungo le strade di Buonconvento, il borgo più vicino all'evento, in molti sperano di incontrare qualche personaggio famoso.
8: Mai vista tanta gente così a Buonconvento in questi giorni?
9: Pensa che siano ospiti del matrimonio?
8: Secondo me sì. Io me lo auguro che possano venire a comprare un sughetto all'aglione per i pisci. Anzi, li aspetto!
1: Da Buonconvento, Siena, Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: È tutto, prossimo GR1 alle 18.
10: Il pomeriggio di Radio 1.
11: 17:06, ritorniamo al pomeriggio di Radio 1 su una parola del giorno che terrà banco tutto il weekend, America's Cup.
12: E certo,
13: affidabile, reattivo e sempre pronto a dare il massimo. Se fosse una persona, sarebbe l'amico su cui puoi contare in ogni momento. In mare è un fuoribordo Suzuki. Scopri prestazioni, tecnologia e innovazione della gamma Suzuki al Salone Nautico di Genova.
14: Suzuki.
15: Napoli, la rotta della Coppa. Tutto sulla regata preliminare della 38esima America's Cup.

0: Le preliminari dell'America's Cup, ieri le practice races, adesso invece il vento l'ha fatta da padrone in questa giornata. Le prime due regate sono state prima slittate, poi annullate, appunto perché non c'era vento a sufficienza. Finalmente se n'è conclusa una, adesso sentiamo come è andata. Ma presento il mio ospite di oggi, Giuliano Luzzatto, collega giornalista di pressmare.it. Ciao.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, ho fatto un po' una sintesi rapidissima. Abbiamo slittato, finalmente pochissimi minuti fa si è conclusa la prima regata.
1: Esattamente, perché è entrata una brezza che era peraltro prevista, hanno spostato il campo di regata un pochino più a largo, questo significa che molti spettatori che erano qui sul lungomare hanno dovuto, chi ce l'aveva, prendere il binocolo per guardare, però il colpo d'occhio, ragazzi, c'è una luce tersa, l'isola di Capri con queste barche che veleggiano è qualcosa di unico.
0: E poi stamattina era partita proprio maluccio perché c'era un diluvio.
1: Allora, stamattina ha piovuto, questo ha impedito alla brezza termica di svilupparsi. Non stiamo adesso, c'è stata instabilità meteo, ecco. Comunque va detto che il comitato di regata ha cercato di dare il via a due prove, slittando, come hai detto tu, postpone un pochino di un'oretta, però hanno cercato di partire, il vento non era sufficiente per tenere queste barche in volo, perché la caratteristica di queste barche è che hanno questi foil.
0: E questo qua è un po' la risposta a tutti quelli che dicono che non è vela. E come se è vela?
1: Certo,
0: perché
1: è vela.
0: Se non c'è abbastanza vento, 7,5 nodi, loro non volano.
1: Esattamente. Allora, diciamo che la vela foil è un po' un altro sport rispetto alla vela tradizionale, richiede delle competenze specifiche che si trovano soprattutto nei giovani, che magari iniziano con alcune discipline come windsurf foiling, le IQ foil, che sono classe olimpica, per esempio. I velisti che vediamo qui sono tendenzialmente tutti abbastanza giovani, oppure sono persone che si sono formate in questa nuova evoluzione dell'America's Cup, con i foil, prima sui catamarani e adesso su queste barche monoscafo. Va detta una cosa, questi sono delle barche uguali per tutti, lunghe 12 metri.
0: AC40.
1: Gli AC40 non sono quelle che verranno utilizzate poi quando avremo l'America's Cup vera e propria.
0: Che saranno gli AC75. Allora, questa regata comunque che dà punteggio, perché è la prima che dà punteggio.
1: No, questa regata dà un punteggio per la regata in sé, ma non vale per
0: l'America's Cup. No, le preliminari, certo, lo sappiamo, le preliminari fanno come dire, una presentazione, un riscaldamento, un farsi vedere.
1: È importante questo evento perché il primo che c'è qui nel Golfo di Napoli è il ritorno dell'America's Cup, tra l'altro.
0: Esatto.
1: Nel Golfo di Napoli ci furono le World Series in passato.
0: Esatto, appunto, dicevamo, questa regata, la prima che dà punti 10 al vincitore, 9 al secondo e a cascare fino a 2 all'ultimo, è stata vinta dagli americani che hanno, diciamo, esordito qui a Napoli, perché a Cagliari sappiamo che non erano ancora. Però secondi Luna Rossa Senior.
1: Assolutamente sì.
0: Quindi.
1: Ma assolutamente ottima regata. Diciamo che da quando gli americani hanno preso il comando, nel corso della prima bolina, loro hanno potuto scegliere sempre i salti di vento, i punti di maggior pressione, e hanno allungato. Ma Luna Rossa li ha tallonati senza mollare assolutamente. Quindi Peter Burling, che è il timoniere neozelandese, da quest'anno timoniere principale di Luna Rossa, assieme al suo equipaggio, che invece non è quello di Cagliari.
0: Esatto, perché sono molto cambiati. Allora, facciamo un attimo un passo indietro, Giuliano Luzzatto, perché ieri le practice races sono andate bene, sono state tre belle regate, e sentiamo il commento del performance coach di Luna Rossa, Simone Salvà, poi torniamo.
2: È stata una giornata molto positiva per i nostri team, non tanto per quelli che sono i risultati, che in quanto una giornata di practice li ritengo abbastanza superflui, ma quanto piuttosto per capire quello che è il livello un pochino della flotta e per cercare di capire dai dati dove siamo rispetto alla flotta. Riuscire a districarsi da situazioni complicate, come hanno fatto appunto l'equipaggio di Margherita e Max nell'ultima regata in particolare, sono districati molto bene, la gestione delle partenze, quindi è una giornata estremamente importante da analizzare per poi trarne un pochino le conclusioni per preparare la giornata.
0: Il famoso debrief,
2: esatto.
0: Che sensazioni ti danno questi ragazzi? Hanno appreso tutto oppure ci sarà tanto da imparare, perché quando poi il gioco si fa duro?
2: Diciamo che i ragazzi sono solidi, sono dei ragazzi che conosco ormai da parecchi anni, però è un campo molto complesso. Il campo di Napoli è un campo che, soprattutto anche il meteo nei prossimi giorni, non è grandioso. Bisogna avere la testa fuori, essere a posto a livello di performance, quindi essere tutti allineati a livello di performance della barca e come la portiamo, però è fondamentale avere la testa fuori e giocare ogni salto del vento e ogni pressione.
0: È proprio vero, bisogna giocare ogni salto del vento, Giuliano.
1: Assolutamente.
0: Tra l'altro, altro possiamo dire, dare una notizia proprio in diretta, direttissima, perché sta partendo un'altra regata.
1: Sì,
0: quindi
1: fanno un'altra prova e forse faranno anche la terza, perché adesso c'è veramente un bel vento, la luce c'è, tra l'altro una luce meravigliosa, chissà che belle foto vengono fuori stasera.
0: Ci sono anche tanti droni che volano sul Golfo di Napoli per immortalare tutto questo, quindi le tre regate, due sono state annullate, doveva essere il timing di regata da 14 alle 16, invece appunto perché non c'è stato vento abbiamo allungato, le cose sono in itinere, quindi come il bello della vela è anche questo.
1: Ma dal vento e qua ci si gode comunque il mare lo stesso e la navigazione lo stesso, se non si sta facendo una regata si vede più lentamente, se questa velocità esponenziale oggi la vela che rallentare
0: ed è bello anche questo, no? Perché anche chi sta facendo la regata,
3: dunque in questo momento la linea con Napoli si è momentaneamente interrotta, evidentemente c'è una,
0: sì, ho sentito anch'io, sto perdendo qualche
3: una gran luce, gran come dire bellezza nelle regate in corso, ma qualche problema di linea.
0: Allora sì, non ti sto sentendo bene né Raffaele Roselli, abbiamo detto che comunque è ripresa un'altra regata, quindi continueranno a veleggiare, noi poi vi informeremo anche di quello che sta succedendo nei prossimi appuntamenti. Vi ringrazio Giuliano Luzzatto, appunto,
1: grazie a voi,
0: collega giornalista di pressmare.it, e siamo andati in onda grazie a Danilo D'Atri, e noi ci sentiamo prossimamente.
4: Non serve un red carpet per attirare l'attenzione. Con un fuoribordo Suzuki, ogni uscita in mare è una perfetta espressione di eleganza in movimento, tecnologia e performance. Ti aspettiamo al Salone Nautico di Genova per scoprire tutta la gamma Suzuki.
5: Suzuki.
3: Un minuto per i saluti finali di questo venerdì, Simona Arrigoni che insomma,
6: ma tantissimi,
3: ci
6: possiamo
3: lascia
6: farli
3: un weekend dove tra l'altro Germana Brizzolari con nuovi collegamenti speciali da Napoli ci informerà sull'America's Cup, e noi però diamo appuntamento a lunedì con tutta la squadra.
6: E allora partiamo con i saluti, i timonieri del pomeriggio di Radio 1, Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, abbiamo la redazione con Stefania Livoli, Maurizio Merola, Nancy Squitieri, Luca Torrisi.
7: E poi ovviamente il nostro regista e dalla parte tecnica,
3: E dalla parte tecnica Massimo Chiadroni,
7: eccolo. Allora, noi con e senza foil saremo comunque qui lunedì
3: quando
7: prossimo.
3: Quando si abbassa quando il vento,
7: ci siamo comunque.
3: Ci spalmiamo comunque sì, negli studi di Radio 1.
7: Allora, ovviamente la programmazione di Radio 1 non finisce qui, anzi, a minuti, anzi, a secondi arriva Non Solo Parole, Noemi e Giulia Nannini nella nuova edizione. Per cui, noi appuntamento a lunedì al 15:30. Vedi che ero rimasto indietro nel
3: 15:30.
7: Tempo.
3: 30, il nuovo pomeriggio di Radio 1.
6: Scusate, mancano dei saluti, Raffaele.
3: Simona Arrigoni, Mon Amour.
6: Ah, bene. No, meno male che
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Non solo parole.
10: Buon pomeriggio ai nostri ascoltatori di Radio 1 e buon pomeriggio a Giulia Nannini. Io sono Noemi, come stai?
11: Ciao Noemi, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori. Capitano mio capitano, diceva qualcuno.
10: Capitano
11: tu
10: mio
11: sei capitano. Il mio capitano.
10: Sono come Totti magari, grande Totti.
11: Vabbè, no, io pensavo più a Robin Williams.
10: L'attimo fuggente.
11: Sì, pensavo più a quello, però certo. Va bene. Tu c'hai i tuoi di capitani e giustamente vanno rispettatissimi.
10: Ma di cosa parliamo oggi? Quale canzone vogliamo in qualche modo
11: raccontare? È una canzone che ha una storia, lo posso dire? Fantastica! È una storia della profezia che si autoavvera. Questa è la storia di Video Killed the Radio Star.
10: Bellissimo, bellissimo. Una canzone incredibile, perché questa è la storia di una canzone che annunciò la morte della radio. Due anni dopo, una nuova televisione musicale la scelse per inaugurare le proprie trasmissioni. Oggi, quasi mezzo secolo dopo, noi siamo qui a parlare ancora di lei, quindi mi pare che il paziente stia molto bene, no?
11: E allora partiamo dall'inizio. Come dicevi, siamo nel 1979 e all'epoca sì, certo, c'era qualche videoclip musicale, ma la radio rimaneva il mezzo di fruizione principale,
10: sì, dai,
11: della musica. Mi confermi? Giusto.
10: Certo.
11: E a quell'epoca quindi ti dovevi immaginare tutto tramite la voce del cantante che sentivi alla radio, no?
10: Certo, sì.
11: E poi arriva una canzone che dice: il video ha ucciso le star della radio. E due anni dopo, il 1981, cosa succede?
10: Nasce la amatissima MTV. MTV, guarda, se io penso a MTV penso assolutamente alla mia infanzia, al mio periodo di teenager. È una televisione che ha aggiunto, ecco, nella percezione dell'artista non solo la dimensione musicale, anzi alla dimensione musicale la dimensione visiva, no? Quando il progetto diventa proprio anche da vedere, da gustare, quindi la presenza scenica diventa fondamentale, i video diventano fondamentali.
11: Io direi senza presunzione che MTV ha cambiato il modo di fare la musica, perché
10: sì,
11: l'immagine, la coreografia, io penso a star che hanno costruito intorno all'immagine,
10: no,
11: ai videoclip, la loro
10: Michael
11: fortuna.
10: Michael Jackson,
11: Madonna.
10: Cioè, Lady Gaga.
11: Lady Gaga, l'abbiamo parlato
10: questa settimana. Guarda, bellissimo però di questo pezzo è il contrasto tra passato e presente, perché c'è la nostalgia dentro questa canzone, Video Kill the Radio Stars, per un certo modo di fare musica, di melodia semplice, però in qualche modo porta con sé nuovi modi di fare musica, di pensarla e fruirla e valutarla in una maniera diversa, come adesso per esempio sono nate, che ne so, TikTok piuttosto che le piattaforme digitali, no? C'è sempre un nuovo modo di ascoltare, di valutare la musica, che all'inizio fa un po' paura, però
11: fa sempre paura il nuovo, questo sì, questo
10: però
11: sì,
10: è un nuovo modo di anche di apprezzare la musica stessa. Trevor Horn poi, che è tra gli autori del pezzo, il produttore del pezzo, in quel momento era proprio nel mood delle nuove tecnologie, perché diciamo che questa canzone, lui non parla solamente dei videoclip, però inseriva questo discorso in una dimensione più ampia.
11: Sì.
10: Leggeva Ballard, ascoltava Man Machine dei Kraftwerk, oddio,
11: sì.
10: Giusta la pronuncia, e prende tantissimo musicalmente, e soprattutto in qualche mi diverte molto questa frase nel testo che c'è: they took the credit for your second symphony rewritten by machine and new technology. Cioè, che vuol dire che come adesso che si parla dell'intelligenza artificiale, no? Che ti hanno tolto i crediti per la tua seconda sinfonia perché l'hanno presa, l'hanno passata in una macchina che l'ha riscritta, è diventato un grande successo. Ecco,
11: sì,
10: oggi stiamo anche vivendo noi in questo periodo questa paura, no? Per l'intelligenza artificiale, per, a livello creativo, tutti quanti, hai visto in America comunque
11: sia gli attori che
10: i cantanti si stanno in qualche modo interrogando e stanno anche un po' protestando.
11: Ma torniamo a finire la storia della profezia che si autoavvera.
10: Vai, dimmi.
11: Finiamola un attimo. 1981, quindi il primo agosto esce MTV e inizia con un countdown la sua programmazione a 00:01 del primo agosto 1981 e parte un razzo, una cosa cinematografica fece MTV da morire.
10: Pazzesca.
11: Negli Stati Uniti. E qual è la prima canzone che MTV manda in onda?
10: Video Kill the Radio Star. C'hai ragione.
11: E allora
10: scusa,
11: ascoltiamola, dai.

0: io non posso cantare per contratto, ma però no, tu sì. Come fa? Dai, dai, fammelo un pezzettino.
1: Video kill the radio star.
0: Ma io posso diciamo fare che... un programma con Noemi e Noemi non canta mai.
2: Ma no, dai, cantiamo.
0: Non avevo firmato così.
2: Cantiamo insieme.
0: Non si può cantare insieme, Noemi, perché io non sono capace a cantare. Posso raccontare le storie e le canzoni.
2: Ma no, ma figurati, dai, sviluppa le tue skill, ce la puoi fare, dai.
0: Va bene, continuiamo invece a parlare di Video Killed the Radio Star.
2: Bellissimo.
0: Che è una storia particolare, no? C'è anche il fatto che MTV la scelga come video di lancio della piattaforma del canale, anzi che poi cambia completamente, come dicevamo, anche l'industria della musica, perché da lì inizia un momento storico in cui l'immagine è fondamentale, le coreografie sono fondamentali.
2: Sì.
0: Penso a video come Flashdance, che era stata inserita dentro il film apposta per essere pensata come videoclip di MTV, in modo che così se MTV la mandava a rotazione faceva pubblicità al film. Pensa te come quanto cambiò le cose.
2: Il videoclip diventa fondamentale, no? Prima diciamo che era un plus, perché le persone si accontentavano solamente della musica, di sentire una voce, invece adesso questa voce la vogliamo in qualche modo legare a un volto, a un modo di vestirsi. Ancora di più oggi, secondo me, ha influenzato tantissimo, perché secondo me poi con l'arrivo delle nuove tecnologie di Instagram, allora questa attenzione per il linguaggio proprio anche visivo della moda è sempre più pesante.
0: E diciamo, questa non è una canzone che semplicemente annuncia il futuro sta arrivando, ma non so se sei d'accordo, te lo fa sentire anche come suono.
2: Certo.
0: No? Cioè, per esempio, il fatto che che tutte le parti suonate fossero realmente create come effetto sequenze utilizzando mezzi molto all'avanguardia all'epoca.
2: Allora guarda, il paradosso è questo, che è un pezzo che sembra fatto tecnologicamente,
0: esatto,
2: ma in realtà è tutto suonato, sono in 26 a suonare questa canzone, hanno suonato questo pezzo tipo per 12 ore di fila perché dovevano riprodurre questa meccanicità, no, della macchina nel suonare, però giustamente
0: che però
2: rimasto
0: all'epoca non c'era.
2: Una certa, quindi... il batterista sbrocca e fa: no, io me ne vado. Infatti, invece, per farlo rimanere, lo hanno pagato il triplo.
0: Ma dai!
2: Perché giustamente c'è sempre. Mi piace però il fatto che questa canzone sia piena di contraddizioni, soprattutto il modo in cui è stata suonata. Cioè, dovevano sembrare delle macchine, però in realtà è tutta suonata dal vivo, suonata live.
0: Sì.
2: Poi ci sono delle sovraincisioni, ci sono dei sequencer, però servivano le persone.
0: Però loro...
2: Oggi no, vedi, con Suno fa tutto da solo.
0: Ah, sì, cos'è Suno? Scusami per.
2: Sono un'intelligenza artificiale attraverso la quale vengono create addirittura delle vere e proprie produzioni, ma devi sentire, c'ha un suono incredibile.
0: Ah, quindi è una cosa che usano i cantanti, diciamo, per fare la musica.
2: Ma anche chi scrive, chi produce, è un buon alleato. Ecco, qua parte tutta la
0: discussione sull'intelligenza artificiale.
2: Ma anche perché Suno prende spunto da un sacco di cose già scritte, e quindi si parla di diritto d'autore, e molti stanno storcendo il naso, infatti.
0: Sicuramente 50 anni dopo possiamo dire che la radio non è morta, questa è una bella notizia.
2: No, siamo già qua,
0: noi siamo qua. Noi siamo qua e questo è un dato rassicurante. Però parliamo anche del videoclip, abbiamo proprio un minuto a disposizione, perché c'è un dettaglio molto carino, cioè compare in questo videoclip Hans Zimmer.
2: Grande musicista Hans Zimmer, grandi colonne sonore.
0: Ed è nel video, di Video Killed the Radio
2: Star. Si vede così, per una blink of an eye, batter d'occhio.
0: Sì.
2: Però è bello, ti dà anche la sensazione di quanto fossero in qualche modo, no, maturi i tempi, c'era piena di persone che poi avrebbero raccontato bene la musica, avrebbero utilizzato bene questo.
0: Sì, diciamo
2: questo
0: che il futuro ce l'avevano anche dentro al video senza
2: c'era
0: farlo apposta.
2: Ma Hans Zimmer.
0: C'era già il futuro dentro, c'è proprio una canzone più futurista di questa.
2: Più belle,
0: non esiste.
2: Lui,
0: E allora dai, chiudiamo questa puntata con una buona notizia: la radio vive e vegeta.
2: Sì, siamo ancora qua, già.
0: Esatto, come direbbe qualcuno, e ringraziamo la nostra squadra in regia: Leonardo Patanea, alla parte tecnica, Gennaro Strazzullo, in redazione Luca Torrisi. E noi vi diamo appuntamento a lunedì con Non Solo Parole.
2: Sì, a lunedì con Sono Solo Parole, ma vi lasciamo con una canzone.
0: Sì, vi lasciamo con i Duran Duran con Nile Rodgers. Questa è Free Love e buon weekend.
2: E Free Love a tutti, ciao.

Radio 1, un mondo da sentire. Radio 1, un mondo da sentire. Oggi economia.

0: questi istanti alla chiusura, più 0,57%, sale di circa mezzo punto percentuale anche il bilancio della settimana, dunque più 0,51%, c'è un rialzo simile, più 0,47%, anche per l'indice paneuropeo Eurostoxx 50, mentre negli Stati Uniti a Wall Street c'è più cautela, più 0,25% circa per S&P 500 e Nasdaq. Oggi le borse sono andate meglio anche perché il petrolio ha dato segni di ribasso, almeno fino a circa un'oretta fa, perché è arrivato a $104 al barile, adesso è risalito a $106,30, più o meno sui livelli di ieri. Le notizie che riguardavano una possibile schiarita nelle trattative tra Stati Uniti e Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz avevano, almeno fino a un'ora fa, procurato questo calo. Resta in ogni caso alta la tensione sui titoli di Stato americani, che sono al centro questa settimana delle preoccupazioni degli investitori. Il rendimento del titolo decennale supera di poco il 5,20%, più 4 punti base oggi, e supera il trentennale il 5,50%, con una salita di 6 punti base. Siamo sui massimi rispettivamente dal 2007 e dal 2004. C'è una salita di 3 punti base anche per il rendimento del BTP italiano decennale, che è al 4,54%. In tema di BTP oggi c'è stato l'annuncio per la prima volta di una doppia emissione di BTP valore.
1: Ne parleremo tra poco, infatti. Ne parleremo tra poco in modo molto più approfondito.
0: Ah, benissimo,
1: Fabrizio.
0: Allora chiudiamo con i titoli in borsa. Oggi sono positivi soprattutto i bancari: Unicredit più del 90%, Banco BPM più del 30%. Su indiscrezione di stampa a proposito di una mossa congiunta tra Piazza Gaiolenti, cioè Unicredit, e Credit Agricole sull'Istituto Lombardo, anche se non ci sono conferme. C'è un calo invece per soprattutto i titoli energetici oggi a causa del calo del prezzo del petrolio. Lì nello studio.
1: Grazie a Fabrizio Patti da Milano, e come preannunciato parliamo della BTP Valore, perché oggi è stato annunciato che sarà possibile acquistarli dal 19 al 23 ottobre. Per la prima volta saranno offerti contemporaneamente due BTP diversi, che potranno essere acquistati sia alternativamente che congiuntamente. E allora do il benvenuto in trasmissione a Giacomo Chiorino, che è responsabile analisi di mercato Banca Patrimoni Sella. Benvenuto, buon pomeriggio Chiorino.
2: Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
1: E allora, emissione di questi, acquisto di questi due nuovi BTP annunciati oggi, molto amati, c'è da dire, dagli italiani.
2: Sì, assolutamente, sono ormai una consuetudine. La novità è quello che ricordava lei, cioè è questo BTP Valore Insieme, che è un titolo che sarà come l'altro a 5 anni, quindi avrà una scadenza a ottobre 2031, ma a differenza del primo, che staccherà le cedole trimestralmente come sempre, questo staccherà un'unica grossa cedola alla fine. Quindi, diciamo, l'interesse sarà pagato alla fine dei 5 anni. Quindi c'è un duplice vantaggio. Uno è il fatto che sostanzialmente è come se le cedole venissero reinvestite nel tempo, no? Quindi a livello cumulativo dipenderà come vanno i tassi, ma è probabile che si avrà una cedola complessiva maggiore rispetto alla somma delle 20 che ci saranno su quello normale. E il secondo aspetto positivo è la fiscalità, perché il 12,5% di ritenuta che si pagherà soltanto alla fine, quindi in modo posticipato a 5 anni. Quindi direi una novità interessante. E l'ultima emissione è stata fatta a marzo, sì. Nel frattempo i tassi sui BTP sono saliti di quasi un punto percentuale, siamo dal 3,20, siamo attorno al 4,20 oggi su quelle scadenze, quindi chiaramente anche un interesse maggiore degli investitori per delle cedole più cicciotte che ci saranno.
1: Allora, BTP diversi che potranno essere acquistati o insieme oppure singolarmente, questo è da dirlo. C'è un altro argomento che volevo affrontare con lei, c'è la forte pressione sulle materie agricole, che negli ultimi mesi sono salite del 30%. Perché? Qual è il motivo? La situazione com'è, Chiorino?
2: Ma è una domanda molto puntuale, perché la principale ragione è che quest'anno avremo un fenomeno di El Niño, che è questo surriscaldamento delle acque del Pacifico, che viene misurato da circa 60 anni, eccezionali, sopra qualsiasi livello precedente.

0: precedente. La temperatura del mare è in media 3 gradi sopra la norma. Questo provoca nei mesi successivi, quindi saranno probabilmente novembre, dicembre, gennaio, delle cambiamenti di clima molto importanti, sia a livello di siccità sia a livello di forti precipitazioni a seconda delle geografie di cui parliamo. Questo impatta, come sappiamo, molto i raccolti, le rese dei raccolti agricoli, quindi parliamo di grano, di soia, di caffè, di cacao. Quindi c'è in previsione di un rischio di produzione minore un aumento dei prezzi delle materie prime, che sono saliti in media del 30%, con punti del 40% per alcune materie prime agricole più, sì, più importanti. Quindi per quel che riguarda gli ascoltatori sarà interessante capire se questo avrà poi un effetto successivo, no, sui prezzi delle materie prime, sul food, quindi su tutto quello che sono i prodotti che tutti noi consumiamo a livello alimentare.
1: E allora grazie al nostro ospite Giacomo Chiorino, grazie per essere stato qua con noi, buon pomeriggio. Siamo arrivati al Focus. Io do il benvenuto in trasmissione a Lorenzo Forni, che è direttore della Fondazione Prometeia. Benvenuto, dottor Forni.
2: Buonasera.
1: E allora, oggi la Fondazione Prometeia ha presentato il nuovo rapporto di previsione economica. Avete visto al rialzo la crescita del PIL italiano per il 2026 dallo 0,7 allo 0,9. Quali sono i fattori che vi hanno spinto a correggere queste stime?
2: Ma allora, innanzitutto la prima parte dell'anno è andata meglio di quello che ci attendavamo. Il Q2 ha fatto 0,2, che diciamo su trimestre, quindi non è cresciuto tantissimo, ma circa 1% rispetto a un anno fa. E devo dire che si notano degli segnali interessanti. I consumi hanno tenuto bene, in particolare i consumi di materiale elettronico, IT, che a mio avviso è una cosa interessante. La seconda questione, le esportazioni sono andate bene, la Germania sta un po' ripartendo anche nel ciclo di esportazioni e noi ci inseriamo come tradizione nelle filiere di produzione tedesche, e anche questo tutto sommato è un fattore positivo, perché vuol dire che l'Europa, insomma, nel suo insieme sta un po' uscendo da una fase difficile, la Germania in particolare. C'è anche evidenza peraltro che parte di queste esportazioni sono legate a tutto il fenomeno delle AI, di data centers, e quindi che in qualche maniera la pervasività, sì, di questo fenomeno ci sta portando qualche beneficio, almeno a livello di export.
1: Dottor Forni, nel rapporto viene sottolineato anche un contributo più che positivo che è stato dato dal turismo italiano.
2: Ma sì, nell'estate il turismo è andato bene, effettivamente, diciamo per tante ragioni, però come sappiamo il turismo è un'attività, diciamo, a produttività relativamente bassa, cioè occupa molte persone, poi è un po' stagionale, e per cui non ci si può fare tantissimo affidamento per i prossimi mesi. Comunque sì, l'estate ci ha portato una buona attività turistica, questa è nei dati.
1: Secondo lei le famiglie italiane stanno recuperando potere d'acquisto in un secondo, se riesce?
2: Lo stavano facendo, ma il ciclo dei rinnovi contrattuali si è quasi tutto esaurito, e con questa inflazione, sì, che sta un po' risalendo, gli ultimi dati indicano un po' di perdita di potere d'acquisto negli ultimi mesi.
1: E allora, grazie a Lorenzo Forni per essere stato con noi. Ricordiamo che Oggi Economia è un programma a cura di Paola Bonanni, alla parte tecnica Massimo Vasciaveo, in redazione Cristina Saccol, la nostra mail economico@rai.it. Da Lorenzo Opice, grazie per essere stati con noi e a tutti buon pomeriggio con Radio 1.
3: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
4: Bentornati a Cantiere Italia, venerdì 25 settembre. Parliamo di banche, ma anche di ricchezza delle famiglie italiane, perché qualche giorno fa all'Acquario Romano, proprio nella capitale, è stata organizzata una giornata di lavoro, seminare cultura, coltivare competenze, agire responsabilità, organizzata dalla Scuola Sindacale Nazionale della Federazione dei Bancari, della FIR, First CISL, di cui è segretario generale uno degli amici di questo programma, Riccardo Colombani. Buon pomeriggio, grazie di essere qui.
5: Buon pomeriggio, grazie a voi.
4: Allora, segretario, avete presentato una nuova iniziativa, sì, l'Osservatorio sulla ricchezza delle famiglie. Come è cambiata negli ultimi anni la composizione del patrimonio delle famiglie italiane?
5: Beh, intanto mi faccia dire come si è costruito l'osservatorio.
4: Sì.
5: L'osservatorio si fonda sui dati dei conti distributivi della ricchezza della Banca Centrale Europea e sui dati di Eurostat per quanto riguarda reddito disponibile e risparmio. Evidentemente il risparmio è il principale alimentatore, insomma, della ricchezza degli italiani. Cosa emerge quindi dai dati di questo osservatorio? Una delle evidenze è la diversa composizione della ricchezza delle famiglie italiane, perché abbiamo preso a riferimento un periodo decennale dal 2015 al 2025. Il principale asset delle famiglie è ancora l'abitazione, sono ancora gli immobili, però il peso degli immobili sul totale della ricchezza è calato dal 56 al 46%. Emerge di contro che sono aumentate le attività di carattere finanziario e quindi le azioni di società quotate, comunque fondi comuni di investimento, e poi c'è un asset class particolare che è quella della proprietà delle famiglie italiane nelle attività produttive non quotate, quindi azioni non quotate e altri titoli di capitale. E sottolineo questo aspetto perché è quell'asset class che ha determinato praticamente quasi il 45% dell'incremento della ricchezza in questo periodo, che è stato di 2.107 miliardi, 937 dei quali fanno riferimento proprio a questa asset class. C'è però un'altra particolarità, che questa è detenuta quasi interamente, per oltre il 98%, dal 10% delle famiglie più ricche.
4: Certo. Allora, i dati che avete pubblicato mostrano però una crescita delle disuguaglianze. È un problema, le chiedo, segretario generale della First CISL, Riccardo Colombani, è un problema, ripeto, solo italiano o riguarda anche gli altri paesi europei?
5: No, riguarda anche gli altri paesi europei. C'è però da dire che questa concentrazione della ricchezza nelle mani, ad esempio, del 5% delle famiglie più ricche, in un periodo abbastanza considerevole di 15 anni, siamo partiti dal 2010, è aumentata molto, perché è passata dal 39,9% al 50,2%, e solo il 5% delle famiglie più ricche, lettone e austriache, hanno una concentrazione di questo tipo. Posso però aggiungere una nota?
4: Prego, diciamo, abbiamo tutto il tempo che vuole, quindi può dilungarsi anche nel fornirci delle cifre. Prego.
5: Ok, bene. Quindi uno degli aspetti importanti attiene all'indebitamento, perché io fino ad oggi ho tratteggiato alcuni numeri e descritto dei concetti che fanno riferimento alla ricchezza netta. Ecco, la ricchezza netta viene fuori come somma algebrica, come differenza tra la ricchezza lorda e l'indebitamento. L'indebitamento delle famiglie italiane, questa non è francamente una novità, è, diciamo, relativamente più basso rispetto a quello delle famiglie dell'area dell'euro, perché questo osservatorio attiene proprio alla valutazione della ricchezza di tutte le famiglie dell'area dell'euro. E emerge che il tasso di indebitamento complessivo delle famiglie italiane è passato dall'11,1 al 10,2% in quell'orizzonte temporale che prima ho descritto, 2015-2025. Ancora di più in dettaglio, il 10% delle famiglie meno ricche,
4: sì,
5: o più povere, ha un indebitamento molto alto, che è il 95,6%, però comunque c'è una ricchezza che è positiva, mentre invece in questo 10% delle famiglie più ricche, ad esempio tedesche, francesi, spagnole, ma anche di molti altri paesi europei, addirittura c'è una ricchezza negativa, e questo vuol dire che l'indebitamento è ancora è più alto, insomma, della ricchezza lorda, e questa è la nota positiva riguardo se possiamo definirla tale, riguardo alla composizione, diciamo, della ricchezza, che appunto parte la ricchezza lorda, si toglie l'indebitamento e si arriva alla ricchezza totale netta. Un'altra particolarità è che, ad esempio, diciamo, dei prezzi delle abitazioni, che è stato viene misurato dall'Istat, vede un incremento superiore rispetto invece all'incremento che si è verificato nell'asset class come censita dalla Banca Centrale Europea. Perché questo? Perché l'indice dei prezzi dell'abitazione di Eurostat fa riferimento alle compravendite realmente effettuate, mentre invece BCE fa una valutazione evidentemente anche delle case che non vengono compravendute. E questo è un aspetto importante, però in sintesi è chiaro che si sono avvantaggiate quelle famiglie che avevano più attività di carattere finanziario. Queste attività finanziarie sono spesso detenute dalle famiglie più ricche.
4: Devo dire che questo è chiarissimo. Noi ci fermiamo per la musica e poi ripartiamo da qui. C'è un ampliamento delle disuguaglianze, e lo dice anche appunto l'indagine dei bancari della CISL. Abbiamo analizzato le cause, ora passiamo alle soluzioni. E quindi che fare? Quali politiche sono necessarie per ritrovare la crescita, ricostruire le basi di una società che si spera giusta? Ripartiamo da qui con il segretario generale della First CISL, Riccardo Colombani, ma adesso musica.

0: Bentornati a Cantiere Italia e bentornato al nostro ospite di oggi, venerdì 25 settembre, Riccardo Colombani, un amico di Cantiere Italia, anche in questa edizione 2026-2027, segretario della First CISL. Allora, Colombani, abbiamo visto e ne abbiamo parlato in maniera approfondita nel primo blocco di questa puntata, che c'è un ampliamento delle disuguaglianze visto lato ricchezza delle famiglie. Abbiamo analizzato le cause, ora passiamo alle soluzioni. Che fare? Quali politiche sono necessarie a suo avviso per ritrovare la crescita e ricostruire le basi di una società equilibrata?
1: Ecco, a proposito di società equilibrata, il tema sta proprio lì. Queste disuguaglianze economiche, in questo caso di queste disuguaglianze patrimoniali, sono importanti perché purtroppo sappiamo che sono una delle cause, se non la causa principale, della recessione democratica, cioè delle democrazie quindi occidentali. Quindi la questione è terribilmente seria. Per noi servono delle soluzioni radicali, non solamente delle politiche incrementali, e queste soluzioni radicali devono avere come obiettivo sicuramente una crescita molto forte e duratura del prodotto interno lordo del paese. Ci ricordiamo tutti, insomma, negli anni 50 e 60 del secolo scorso ci fu il cosiddetto miracolo economico nazionale che poi portò il nostro bel paese tra le 7 potenze industriali del pianeta, ma si è creata anche mobilità sociale e quindi si sono ridotte le disuguaglianze. Dobbiamo fare la stessa cosa. È chiaro che abbiamo un problema di soldi pubblici da investire, perché sappiamo che lo Stato non è l'unico, anche molti paesi europei sono nelle stesse condizioni, hanno un alto indebitamento, il rapporto debito pubblico è molto rilevante, pertanto non possiamo contare o affidarci quindi sulle finanze pubbliche. Fortunatamente la Commissione europea si è resa conto di questa criticità e ha fatto evolvere il concetto di unione dei mercati di capitale in unione del risparmio e degli investimenti. Ecco, accolto quindi nel seno dell'Unione Europea, dicendo che il risparmio e la ricchezza non solamente degli italiani ma anche delle famiglie europee deve mobilitarsi per arrivare nell'economia reale. Prima le ho menzionato che l'asset class che ha avuto la migliore performance in Italia in 10 anni, cioè la detenzione di titoli capitali o azioni non quotate, che ha fatto il 102,7%. Questo non vuol dire è una performance che riguarda il passato, non dico che qui si replichi nel futuro, però direi che è sicuramente un buon indicatore. Ma c'è una questione proprio che è legata all'emergenza, all'assenza di competitività. Noi abbiamo bisogno di investimenti, non ci sono soldi pubblici e le politiche devono incentivare la mobilitazione dei risparmi e della ricchezza degli italiani. Per noi, per poterlo incentivare, non sono sufficienti meccanismi di defiscalizzazione dei rendimenti, degli investimenti, ma servono delle garanzie pubbliche, delle garanzie di Stato che riguardino quella parte del patrimonio immessa nell'economia reale. Certo, ci devono essere dei limiti di ammontare e limiti di carattere temporale. Per noi la soluzione migliore sarebbe quella della costituzione di un fondo nazionale di investimento nell'economia reale, con una partnership tra pubbliche e private, quindi cassa depositi e prestiti, e poi il corretto, giusto, quindi protagonismo, perché rientra nella mission economica e istituzionale di banche e assicurazioni di fare ponte tra il risparmio e le imprese. E questa è, direi, la sfida del Paese. È chiaro che dobbiamo anche praticare una svolta culturale, perché molti imprenditori sono arroccati quindi sulle loro proprietà, ed è per quello che dovremmo probabilmente potenziare anche da un punto di vista legislativo l'istituto dei consorzi di filiera. Credo che questa possa essere la strada. Noi come categoria, ma la CISL interamente crede ovviamente in questa proposta che porteremo avanti nei prossimi mesi.
0: Sempre molto chiaro Riccardo Colombani, io avevo voglia di parlare con lei di un tema importante, cioè le imprese hanno soldi, più soldi di quanto noi possiamo pensare, ma non spendono. Gli italiani hanno soldi, ma li tengono spesso proprio o cash a casa, non dico sotto il materasso, ma insomma con una disponibilità immediata, oppure sui conti correnti. E ecco perché, ma glielo chiedo la prossima settimana. Lei promette di tornare e ripartiamo da qui. Va bene? Grazie di cuore a Riccardo Colombani, segretario generale della First CISL. E intanto grazie a Roberta Di Casimirro. Questa prima settimana insieme del nuovo Cantiere Italia è stata molto intensa ma anche molto interessante, grazie all'ottimo coordinamento tecnico di Emanuele Di Cavio. Siccome è venerdì, io vi do appuntamento a domenica con la nostra mezzanotte di Rai Radio 1, e poi la prossima settimana ripartiamo lunedì 28 con altre interviste, altri temi, altre anticipazioni. Buon weekend, grazie di cuore, un bacio affettuoso da Monica Setta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
1: Acqualete!
0: Acqualete.
2: What up?
0: Ottima mossa per le tue ossa.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonia Oranges. Il viaggio del pontefice in Francia, è iniziata la celebrazione dei Vespri nella cattedrale di Notre Dame. In precedenza il discorso all'UNESCO. Il banco di prova per valutare il nostro impegno è la cura che riserviamo ai più piccoli e ai più poveri, ha sottolineato il Papa. A ciò si contrappone una volontà di sfruttamento e di saccheggio che mira a estrarre il massimo da ogni essere vivente, consumando senza preservare, ha detto il Papa, e distruggendo senza coltivare. Pertanto l'attuale crisi ecologica è una crisi antropologica. La guerra in Ucraina, sale a 7 il numero dei morti negli attacchi russi su Kiev, decine i feriti, e all'annuncio di Zelensky sulla nuova promessa di Trump di concedere all'Ucraina la licenza per produrre Patriot, Mosca non si scompone.
4: Zelensky ultimamente sta dicendo molte cose, afferma con sufficienza il portavoce del Cremlino Peskov, e poi avverte: Mosca monitora le informazioni su quali paesi concedano determinate licenze e quali armi forniscano, e teniamo meticolosamente conto di tutto ciò. Il presidente ucraino si è detto convinto che Trump, dopo una serie di promesse e ripensamenti, abbia preso una decisione definitiva sulla concessione della licenza per la produzione di intercettori Patriot, di cui l'Ucraina ha assoluto bisogno per potersi difendere dai missili russi. A ridimensionare le aspettative, il segretario generale della NATO Rutte avverte che la realizzazione effettiva resta comunque una prospettiva lontana. Il Cremlino intanto conferma che a breve potrebbe tenersi un incontro trilaterale tra Russia, Ucraina e Stati Uniti a livello tecnico negli Emirati Arabi Uniti. Sul terreno, la Russia continua ad accanirsi su Kiev. Tra le vittime dei bombardamenti della notte, anche un ragazzino di 14 anni che, fa sapere il Ministero degli Esteri di Tel Aviv, aveva la doppia cittadinanza ucraina e israeliana. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Eni mette un tetto al prezzo dei carburanti. Dal 28 settembre nei distributori Eni Live il gasolio non potrà superare i 2,19 euro al litro e la benzina 1,99 euro, circa 17 centesimi in meno rispetto ai prezzi medi attuali. La misura durerà inizialmente 30 giorni ma potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. Il governo ringrazia Eni, un atto di attenzione all'Italia che contribuirà a calmierare il caro carburante. Ora la cronaca, suprematismo e neonazismo, operazioni in diverse città, coinvolti alcuni minorenni.
5: Il Mein Kampf di Adolf Hitler con la svastica in copertina. Coltelli di varie dimensioni, tirapugni, nel dubbio mena il logo sulle t-shirt, questo quanto sequestrato. Poi c'erano i messaggi di propaganda e i video condivisi, numerosi di esaltazione di Brenton Tarrant, l'attentatore di Christchurch in Nuova Zelanda, nel 2019 51 morti tra la comunità musulmana. Un profilo fittizio è il cavallo di Troia con cui gli agenti della Digos di Verona si sono iscritti a due canali Telegram, iniziando a scoperchiare una zona d'ombra. Attività suprematista e neonazista gestita per lo più da ragazzini. 14 non hanno neanche 18 anni, solo 3 sono i maggiorenni. Tutti sono stati denunciati a piede libero per una sfilza di reati, dall'istigazione a delinquere alla propaganda per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, fino all'addestramento per attività con finalità di terrorismo. Le indagini sono state condotte con i carabinieri della ROS e si sono diramate in tutta Italia, da Catanzaro a Trento. Matteo Mokorovicic, GR1.
3: Mistero a Torino, in un appartamento trovato un corpo all'interno di alcuni sacchi.
6: Il cadavere dell'uomo fatto a pezzi nel quartiere torinese di Borgo Vittoria è stato identificato. Sarebbe di un uomo sulla quarantina, ma la sua identità non è stata ancora diffusa. Da parte di chi indaga il riserbo è massimo. La polizia ha trovato il corpo ieri sera in un alloggio di via Gulli 46, parti del cadavere infilate in sacchetti di plastica. C'erano anche due coltelli. Almeno 3 persone in queste ore sono state portate in questura e sentite dalla polizia. Gli agenti della squadra mobile erano arrivati dopo una chiamata al 112 da parte della madre di uno dei presenti. presunti aggressori. Andate a vedere, mio figlio dice di aver fatto male a qualcuno, ha detto la donna. L'appartamento sarebbe intestato a un'altra donna, un insegnante di italiano originaria di Rieti, di 49 anni. Secondo i vicini, nell'alloggio c'era un continuo via vai. La vittima non era residente nel palazzo. Non si esclude che il decesso possa essere avvenuto qualche giorno fa. Le indagini sono coordinate dalla PML alla Monaca, che ora dovrà ricostruire l'intricato puzzle. Si indaga soprattutto sul possibile movente per capire se possa essere legato al mondo della droga oppure a motivi di altra natura. Torino, Fabrizio Assandri, GR1.
3: Ora la linea è il rosso e il nero. Prossimo giornale alle 19.
0: Il rosso e il nero.
7: Mi ha cacciata dallo studio, mi ha mandata lontana, mi ha sostituito con qualcuno e sono lontana, lontana.
8: Doppia uscita alternata di rossi e di neri, là. Così, di qui il nome, passo del capitano, pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
9: Spettatori, vi chiedo scusa per questa incursione, ma vedi Vladi, tu hai voluto giocare in trasferta, te ne sei andata a Terlizzi dalle parti tue, perché ormai sei sempre in Puglia, chi te se Puglia. E qui non c'è il tuo fascino, però c'è la grande competenza oggi qua.
10: Non lo diciamo subito.
9: No, non lo diciamo. La tua grande competenza per far capire che non ci sei tu. Insomma, questo.
10: Comunque volevo chiarire che io non sono in trasferta, ma sono in transoferta. Per cominciare.
9: Sì.
10: Transoferta.
9: Fischi, mettete fischi.
10: Presentiamoci, io sono Vladimir Luxuria.
9: Io mi chiamo Francesco Storace. Diceva a scuola, Storace Francesco,
10: insieme fino alle 19. Oggi avremo un ospite per parlare. Allora comincio io stavolta. Faccio così. Allora confesso che non sono una grande esperta di calcio,
9: meno esperta
10: di Storace, ma soprattutto meno esperta dell'illustre ospite che avremo in studio e che poi scopriremo. Allora, io tifo il Foggia perché ci sono nata e poi la Roma perché mi ha adottata, ma soprattutto tifo la nazionale sempre.
9: Com'è sta storia dell'adozione? Come... E se fa propaganda?
10: Vabbè, Roma mi ha adottata, Roma mi ha adottata. No, ma che c'entra? Oggi parliamo di calcio, non di politica. Oggi in campo scende la nazionale alle 20:45. Ed è la partita d'esordio Italia-Belgio della nuova edizione UEFA National League 2026-27. Ma soprattutto questo incontro segna il debutto del Mancini bis, il secondo capitolo di Mancini nella panchina della nazionale. Voi sapete che i club di Serie A non hanno molto digerito la nomina voluta dal presidente federale Giovanni Malagò, che tra l'altro ha portato alle dimissioni di Maldini e Leonardo. Adesso cercheremo di capire se una vittoria, insomma, se buoni risultati potrebbero placare, come ci auguriamo, questi dissapori. Editoriale nero di Francesco Storace che gioca in casa.
9: E ricordiamo anche che la partita si sentirà anche su Radio 1 Rai alle 20:45,
10: esatto.
9: Appunto. Allora, tranquilli, il nero non è diventato interista perché torna a strillare Forza Azzurri, ma Italia-Belgio di stasera merita tutto l'incoraggiamento possibile per la nuova nazionale dopo troppe delusioni. La partita, che rientra nel circuito dei tornei internazionali di calcio, una volta si diceva di pallone, deve servire a restituire un capitale di fiducia alla nostra rappresentativa, come si diceva un tempo, ed è un po' una sorta di prova del fuoco anche per il neo presidente della Federazione Gioco Calcio, Malagò. E in bocca al lupo, io lo voglio dire, a differenza di Luxuria, a Roberto Mancini.
10: Non è vero!
9: Che torna...
10: Perché mi devi farti...
9: Che torna sulla panchina tricolore. Certo, nessuno dimentica le polemiche passate, ma vanno spenti i fuochi. Mancini è un grande uomo di sport e vedrete che la nuova stagione ci riporterà il sorriso, ma ce lo spiegherà meglio il nostro ospite. Lo vuoi presentare tu?
10: No, presentalo tu che ce l'hai accanto. Gesta Potropaici a parte, perché torpitoni trionfalistici, attenzione.
9: Il grande neo direttore di Rai Sport, Marco Lollobrigida.
11: Mamma mia, che presentazione!
9: Bentornato, stavolta da direttore.
11: Sì,
9: stavolta
11: da direttore. La responsabilità importante, per come mi ha allora presentato. Devo dire, ho sorriso molto trasferta.
9: Ascolta, direttore, ho sorriso la prima domanda. Sì. La seconda volta di Mancini può essere foriera di successi per gli azzurri.
11: Allora, il punto è che spesso grandi esperti di politica, entrambi i governi bis sono andati peggio dei governi, dei primi governi, no? È capitato, diciamo, insomma, che facessero meno bene. Noi ci auguriamo che in questo caso non avvenga. Certo, lui è l'ultimo che ha vinto un europeo, su questo non ci sono dubbi, quindi conosce molto l'Italia, intesa come chiaramente come nazionale, è ben voluto. Donnarumma è stato il primo che ha detto meno male, era la scelta migliore in assoluto. Roberto Mancini, il suo ritorno a noi ci fa felici, speriamo. Certo, il materiale
9: è stato nostalgico, possiamo dire.
11: È stato nostalgico, Marco. Possiamo, sì, possiamo dirlo. Sì.
10: Però, direttore, eccoci. Leggo questa frase di Mancini. Sì. Dice: l'obiettivo è quello di giocare bene sin da subito, e poi dice: non sarà facile perché abbiamo avuto solo 2 giorni per preparare la partita. Sta mettendo le mani davanti nel caso, oppure è scaramanzia?
11: No, nel senso che lo pensa seriamente, non è mettere le mani avanti. È arrivato ora, è una nazionale tutta quanta da ricostruire, ha parecchi calciatori giovani, ha fatto tante nuove convocazioni. Credo che sia soltanto consapevole di questo. È un po' un alibi, però è un alibi reale, cioè non si può dire che sia un alibi fasullo, ecco, è un alibi reale.
9: Torno al primo tema, ma Malagò ha fatto bene a sceglierlo, perché prima era andato su altri nomi.
11: Ma il fatto di Guardiola, secondo me si è sgonfiato da solo. Guardiola poteva anche essere affascinato, ma
9: Pirlo poi.
11: Ma era molto stanco. Pirlo era la scelta chiaramente di due che sono dimessi, cioè Leonardo e Maldini. C'è stato quel problema con la società di betting, di comunque un fatto, se vuoi, morale, etico, chiamiamolo etico più che morale, e quindi è caduto subito.
10: Anche economico, direi.
11: Anche economico, non ci sono dubbi.
9: Ma se poi la
11: società, una società russa, insomma, era una cosa un po' complicata quella. Diciamo che l'unico nome veramente alternativo, secondo me, poteva essere Conte, che però si sono addotti, credo, addotti chiaramente delle
9: Conte
11: motivazioni.
10: No, Conte, fare le primarie.
11: Conte,
10: lì.
11: Esatto, ci vorrebbero le primarie, è un po' difficile. Però credo l'unico poteva essere Conte, alla fine era probabilmente anche la prima idea che aveva in mente Gian Malagò, perché sono entrambi compagni di circolo all'Aniene, c'è un grande stima, un grande affetto personale, e secondo me gliel'aveva anche promesso. Per mantenere fede a una parola data, lo ha richiamato.
9: Che dici, Vladi?
10: Ah, tocca sempre a me la domanda, va bene.
9: Certo,
10: allora,
9: devi dimostrare competenza.
10: Direttore, devi sapere che i tifosi del Foggia si chiamano i Satanelli,
11: sì,
10: perché sono dei diavoletti rossoneri, ecco, un po' come il simbolo dei Bell, perché anche loro sono i diavoli rossoneri.
9: Quindi
10: no?
9: Sai, ti fanno
10: allora,
9: bello.
10: No, guarda, tu mi vuoi far odiare da tutti gli italiani, ho capito qual è il tuo obiettivo, ma non ci riuscirai. Però volevo chiedere, allora, i diavoli rossi non battono, diciamo, l'Italia da molto tempo. L'ultimo successo del Belgio risale a un amichevole del 2015,
11: sì,
10: dove vennero battuti a Bruxelles 3-1. Non perché lo sappia, ma perché ho letto quello che il materiale che mi ha mandato l'autore. Dormiamo sogni tranquilli?
11: Ah, diciamo che erano di Diablo Rouge, no? come vengono chiamati, era un Belgio buono, ma era un'Italia comunque forte. Adesso le situazioni sono un po' diverse, perché tecnicamente parlando loro hanno solo una cifra più elevata rispetto all'Italia. Questo non vuol dire che non possiamo farcela. Noi tante volte nei momenti più difficili abbiamo tirato fuori grandi capacità. Lo stesso europeo vinto con Mancini, non eravamo nazionale più forte, tutt'altro. Abbiamo vinto in finale con l'Inghilterra, che è nettamente superiore. Altre nazionali erano più.
9: Il grande abbraccio con Gianluca Vialli.
11: Portò benissimo, sì, certo, grande Gianluca.
10: Certo, certo, certo.
11: Cioè, rimane sempre una grande, diciamo così, arriva sempre un po' una tristezza, un'ombra di tristezza quando certo pensiamo a Vialli, per quello che ha dato, per quanto è stato amato, peraltro, sì, grande centravanti.
9: Senti, Vladi, quindi stanno cominciando ad arrivare un po' di messaggi. Siamo mancati a Meri, di Lecco. Poi però c'è anche la polemica, Nico da Treviso che dice su Mancini, talmente grande uomo di sport che è scappato di notte dagli arabi. E poi un altro che dice Gattuso no, vero.
10: 23.
9: Allora. Dunque, per questa partita di esordio, direttore, Mancini ha deciso di ringiovanire drasticamente il gruppo, convocando ben 34 calciatori, di cui 9 è proprio la primissima chiamata. Ma è normale convocarne 34?
11: Sì,
9: la regola è quella.
11: Fai comunque delle cernite, poi arriva la convocazione quella lì per la partita. Diciamo che
9: saluta Evelina Cristellen.
11: Ah, grande Eve. Saluti carissimi a Evelina. Sì. Carissimi saluti, sì, certo. No, secondo me sta cercando di allargare la staccionata, no? Per mettere dentro più materiale possibile, per poi trovare qualcuno che sia all'altezza del talento, la novità per
9: anche
11: poterla ricostruire.
9: Ci sono stati dei forfè, però, ho visto.
11: Sì, ci sono stati dei forfè, ma questo però ricade sempre poi all'interno di quelle che sono le convocazioni. È chiaro che questa volta cerca di tirar fuori delle novità.
9: E quindi vediamo adesso cosa dirà Vladimir, alla quale avevo rubato la domanda più intelligente. Avevo rubato.
11: È scomparsa.
9: No, lei fa sempre così, perché lei
10: facciamo una cosa,
9: parla con noi e con qualcun altro.
10: Che sia una partita.
9: E quindi cosa
10: mi sentite?
9: Dire?
11: Adesso
9: ti sentiamo, che ti sei messo in una posizione.
10: No, volevo dire
9: brutta.
10: Che adesso
9: aspetta, sentiamo il brano intanto sentiamo il brano.

0: Massa con il brano Settembre, tra l'altro che è questo mese che sta per volgere al termine. Allora, io volevo, sono ritornata,
1: sana e salva. No, perché è sparita, non lo so, io dobbiamo mettere la musica.
0: Allora, caro direttore, io volevo dirle questo. Allora, noi abbiamo presentato i palinsesti di Rai Radio 1, sì, di Rai Radio 2, Rai Radio 3 e anche gli altri allo Stadio Olimpico. Ero con Francesco Storace, ovviamente Francesco appena visto da panchina del CT Gasparini subito si è voluto fare una fotografia.
1: Si chiama,
0: Gasparini.
2: E non è CT, però
1: non è CT, però allenatore.
0: Il coach. Allora anch'io a un certo punto mi sono voluta fare una foto su questa poltrona.
1: Me l'ho fatta vedere.
0: E l'ho anche gliel'ho fatta insomma fotografare, l'ho esposta e poi diciamo ci sono stati dei sui social una cosa di odio. Io voglio ringraziare una persona
1: odio,
0: ma prima, insomma, vabbè, io per sempre per la mia identità sessuale ovviamente, io però volevo ringraziare una persona, le volevo far sentire quello che ha detto sui suoi sul suo social, su Facebook, Enrico Caffarelli, perché veramente lo voglio ringraziare. Vogliamo sentire cosa ha detto?
1: Un influencer romanista questo.
3: Battute, ma questa la reputo di cattivo gusto. Non capisco cosa ci sia da ridere. Io sono il primo a fare ironia, sarcasmo, battute, ma questa la reputo di cattivo gusto. La signora Vladimir Lussuria è una tifosa della Roma? Va bene. Assolutamente, perché prenderla in giro come fai tu e come tanti altri? È una persona intelligente, a modo, è molto meglio di me e di te sicuramente.
1: Beh, bello però. Era allora, uno che aveva attaccato
2: sì, ho capito,
1: e lui ha detto senza conoscerla poi tra l'altro, se no non avrebbe detto che è intelligente
2: è a modo che è intelligente.
1: Vai Vladimir.
0: Però volevo approfittare no, sì, anche un po' di questo per chiedere quanto diciamo ancora il tifo può essere inquinato da violenza, da tutto quello che poi non è tifo leale ancora oggi.
2: No, è così, è il punto che sono delle sacche, la verità vera è che tra loro si riconoscono e trovano in quella comunità, una parte di quella comunità chiaramente trova sfogo, una comunità chiaramente ignorante, razzista, omofoba, tutto quello che vogliamo, trovano un canale comunicativo che poi sui social diventa un megafono enorme.
1: Sì, si è amplificato.
2: Questa è la verità. Io do poca dico la verità, io per natura do poca importanza, nel senso che non mi sfiorano molto, ecco, dico la verità.
1: Di social, è possibile soddisfare 60 milioni di italiani con la nazionale?
2: No,
1: tutti
2: mai.
1: Allenatori sono.
2: No, mai, quando vinci sono tutti quanti bravi, dicono tutti quanti, vedi, ha giocato come avrei giocato io. Ma no, non è possibile.
1: Ma torneranno campioni che prima abbiamo ricordato Vialli come Mazzola, Baresi.
2: Io temo di no. Non voglio essere pessimista, temo di no, perché vedo proprio che è strutturale il problema.
1: Troppi stranieri?
2: È strutturale e non puoi neanche cambiare le norme, perché non le puoi cambiare. Non puoi mettere ad esempio due italiani under 19 all'interno della stessa squadra perché c'è una normativa europea, quindi una deroga che sarebbe complicatissima. Il punto però, secondo me il punto, lo dico rapidamente, non è tanto il fatto che sono troppi stranieri, è il fatto che non si investe nel settore giovanile. La verità vera è questa, che non si investe nel settore giovanile perché costa meno prendere stranieri all'estero, magari in paesi anche con meno sostanze economiche, diciamo così, che investire tanto all'interno dei nostri settori giovanili. Cioè il punto non è tanto che non ci sono più gli italiani, quanto il fatto che non investi in quello.
1: E quindi cosa dovrebbero fare?
2: Non puoi fare nulla, perché quello diventa, essendo le società comunque private, non c'è più la vecchia associazione con un tempo non a scopo di lucro, non ci prendiamo in giro, la maggior parte delle società stanno in mano a dei fondi o a dei proprietari con enormi capitali che decidono come investire e dove. Se non hanno l'interesse, la volontà o la voglia di investire all'interno di quello che è il settore giovanile, succede questo, fine.
1: Devi diventare presidente tu.
2: No, dovrebbe essere un amor proprio, no? Credo io.
0: Allora, io tifo la nazionale, tifo per Mancini, certo. Però le critiche fatte a Mancini non sono del tutto infondate. Ricordiamo, 2023, Mancini volta le spalle all'Italia, se ne va in Arabia Saudita a suon di dollari. Possiamo considerarlo il figlio prodigo stavolta?
2: Lo è, perché noi l'abbiamo intervistato quando è stato presentato in esclusiva, abbiamo fatto una bella diretta per quel giorno. La prima cosa che abbiamo chiesto è questa: si sente di chiedere scusa? Lui disse sì, mi scuso, ho fatto un errore, una cosa che non rifarei oggi, ho fatto un errore grande, mi scuso, ma per me l'Italia è tutto, è la cosa più importante che c'è. Quindi bisogna dare anche atto, e bisogna pensare che fosse sincero, no? Bisogna dare atto al fatto che si è scusato e che ha detto non lo rifarei oggi, ho fatto un errore comunque del quale mi pento. E credo che sia, quando uno chiede scusa, penso che il suo l'abbia fatto. Certo.
1: Ecco, allora siamo a pochi minuti, possiamo dire, alle 20:45 su la radio diretta, dal canale diretto dal nostro direttore Lollobrigida, va in onda la partita.
2: Anche qui però, dobbiamo... se no dopo Nicola Rao, cioè, giustamente ci rimane male, anche Radio 1 fa la diretta,
1: la consueta confusione di noi anziani, però volevo dire, e siamo ancora in tempo, pronostico a parte, a coltivare buone aspirazioni.
0: Velocemente.
1: Direttore,
2: sì.
1: Ce la facciamo a coltivare buone aspirazioni?
2: Con l'Italia? Quello che ha detto Mancini, cioè lui ha detto un quadriennio. Ha detto che nel quadriennio possiamo tornare a vincere.
1: Siamo,
0: va bene,
1: finendo,
0: allora ringraziamo il direttore.
2: Grazie. Poi a voi, è sempre un piacere enorme.
1: Ciao Marco,
0: grazie.
1: Buona giornata.
2: Grazie Vladimir.
0: Nella seconda parte avremo una storia molto interessante da ascoltare. Rimanete con noi dopo il GR regionale, veramente forte.
1: A dopo.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Le linee tracciate dalla natura e quelle segnate a tavolino dai governi, i teatri di crisi dimenticati, i temi che andranno in pagina domani. Questo è Oltre la linea, un viaggio dentro la geopolitica che faremo insieme. Io sono Carla Frogheri, con me il professor Gregory Alegi, ogni sabato su Radio 1 dalle 11 alle 11:30 e poi, come sempre, su RaiPlay Sound. Viaggiare informati.
5: 18:26, una buona serata da Lucio Giordano. Sulla 4 alla Brescia-Padova sono 9 km di coda per un veicolo in avaria tra Desenzano e la A21 in direzione di Brescia. Code in aumento. Sulla 10 code tra Genova-Peglie e l'allacciamento con la 7 e code per 5 km per la presenza di un cantiere tra la barriera di Milano e Binasco. Sulla 1 la Milano-Bologna, code tra la A22 e Modena Nord e code per un veicolo in avaria tra la A21 e Casal Pusterlengo. A 14 la Pescara-Bari, code per 2 km per un veicolo in avaria tra Ortone e Lanciano. Ancora sulla A2 abbiamo code tra Torano e lo svincolo per Rose. Sulla statale 198 siamo in Sardegna, il traffico è bloccato per un incidente avvenuto all'altezza della casa cantoniera Santa Maria. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS. Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
6: Papà!
4: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.

0: Di Sergei Rachmaninoff abbiamo ascoltato Otto Etude, Tableau per pianoforte, opera 33. Alberto Ferro, pianista.
1: Sub luce.
2: Richard Strauss, Metamorphose per archi, arrangiamento di Rudolf Leopold per settetto di archi. Chuichi Okada e Manon Galy, violini. Manuel Vioxjud e Grégoire Vecchioni, viole. Bumjum Kim e Aurélien Pascal, violoncelli. Laurent Durantel, contrabbasso.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
1: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
6: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone, lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
7: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima.

0: il rosso e il nero.
1: Seconda parte del rosso e il nero con Vladimir Luxuria.
2: Ma la prima parte non l'hai fatta?
1: Come non l'ho fatta? Seconda, questa è la seconda. Secondo tempo.
2: Stanno scrivendo.
1: Cosa hanno scritto?
2: Hanno detto meglio Lollobrigida che Luxuria. Però non so se era dietro il direttore.
1: Di sicuro Lollobrigida in senso di direttore.
2: Ah, a proposito, un ascoltatore ci ha mandato un messaggio cattivello dicendo che l'Italia prende tre pere stasera, no? Allora io mi chiedo se le pere sono quelle o le tue, e tu non ne hai tre.
1: No, insomma, sono strana, ma insomma fino a questo punto no. Allora, però adesso cambiamo argomento. Intanto vogliamo ricordare il numero, perché non l'avevamo detto
2: prima, però se lo sono ricordati ugualmente. 335-699-2949, mia massima colpa. Grandissima colpa.
1: Allora, Francesco, allora l'ospite che abbiamo adesso è molto molto emozionato, quindi dobbiamo cercare di rassicurarlo.
2: Anche noi, perché è una bella storia la tua.
1: Sì, una bella storia. Sono davvero felice che abbia deciso di raccontarla a noi, ma andiamo per grado. Intanto ringraziamo di essere con noi Luigi Impagnatiello. Salve.
3: Ciao, buonasera.
2: Ciao Luigi.
3: Ciao.
2: Gladys, presentalo bene.
1: Allora, Luigi Impagnatiello intanto è un pugliese come me, è di Vieste, bellissima cittadina del Gargano, stupenda, il Gargano è meraviglioso. Luigi, tu hai avuto un passato un po' burrascoso, 10 anni di carcere, per quale motivo?
3: Niente, sono cresciuto in un quartiere di Vieste chiamato il centro storico. Da piccolino ho avuto un passato, diciamo, per quanto riguarda il carcere e il tutto. Lì dove io inizialmente ho iniziato a degradare personalmente anche il mio quartiere, facendo parte di alcuni componenti del posto, ora alcuni non ci sono più e alcuni si sono pentiti. Lì dove nasce questa mia
2: detenzione,
3: cosa forte che mi spinge a fare tutto ciò, mi spinge lì dove, dopo che ho passato tanti guai, ritorno nel mio quartiere e lì rientra la rinascita dei Trabucchi Storici di Vieste come un'associazione Onlus, e sono entrato come accademico perché avevo bisogno di lavoro.
2: Ora ci arriviamo ai Trabucchi. Quali reati sono stati?
3: Io estorsione, rapina, partivo da Vieste per andare a fare reati fuori paese.
2: Allora la domanda è proprio questa. Anzitutto, come si riesce a non restare criminali in una cella, no? Perché poi tu esci fuori, ti riabiliti, diciamo così, mentre molti invece escono peggio. E il rapporto con i tuoi compagni di carcere è stato difficile?
3: Il rapporto con i miei compagni di carcere attuale, diciamo quelli che noi riteniamo che si sono pentiti, loro ad oggi possono aver conferma che di tutto ciò quello che è successo non ha portato a nessun seguito, quindi alcuni non se ne sono più resi conti. Anche il rapporto che ho avuto io con loro nel carcere era quello che quando uscivi dovevi continuare a fare determinate crimini che non andavano più bene contro il nostro paese, perché non facevano altro che sminuirlo.
1: Quindi invece tu hai fatto una scelta diversa, tu sei uscito dal carcere e hai fatto quello che dovrebbe essere poi anche un principio costituzionale, cioè ti sei rieducato, hai avuto la fortuna di reinserirti. Non è facile per molti, perché per tanti aver fatto, diciamo, essere stato in carcere diventa una macchia, e quindi molti diffidano anche nel prendere qualcuno a lavorare che è stato in carcere.
3: Bravo.
1: Tu come ce l'hai fatta?
3: Io ho subito talmente tante cose. Il giorno prima gli andavo a chiedere il lavoro, il giorno dopo, ora ci rido perché ho sofferto su questo, il giorno dopo prendevano scuse su qualsiasi cosa, quindi, ma li capivo anche, perché comunque da una parte li capivo anche, però non avevo nessun modo per poterli dimostrare agli altri che io sono cambiato, che si può cambiare e che si deve cambiare, anche per i nostri ragazzi, per i miei figli, per tutti. Ecco perché io ci tengo molto a questo e voglio diventare un ponte per loro, per dire di togliergli nelle mani delle ingrinfie di coloro che li mettono in queste situazioni oscure, essendo ragazzi di 13-14 anni che non può intendere né volere, li distraono su questo, mentre io vorrei avere il potere di poterli farli anticipare a non farli fare i miei stessi errori in quel quartiere.
2: Luigi, fermiamoci un attimo al carcere, perché c'è una cosa, sempre nei film vediamo spesso la domanda di un detenuto all'altro: ma tu quando esci? Ecco, quando pensavi a questo, avevi paura della libertà?
3: No, quando si è in quella illusione non si è paura di niente. Quando la paura ce l'hai nei momenti in cui cominci a valutare gli affetti cari, che valgono tanto, come un figlio che viene al colloquio e può stare solo un'ora e sai che tu in quel momento non puoi comprarti niente, daresti qualsiasi cosa per poter stare un'altra ora con tuo figlio e te ne accorgi che poi la vera ricchezza ce l'hai vicino agli occhi e io gliela voglio far presente a tutti, che è la famiglia ed è il lavoro ed è andare avanti onestamente.
4: Queste sono parole molto belle, devo dire. Allora, io vorrei parlare dei trabocchi, perché c'entra un po' poi con quello che sei riuscito a fare. I trabocchi, per chi non lo sa, sono queste macchine di legno. Sembrano dei vascelli senza vela, diciamo senza vela. Sono delle costruzioni fatte in legno che servono a pescare, sono proprio costruite su una roccia. Però forse lo puoi spiegare meglio tu,
2: ma sono grandi, sono grandi.
4: Meglio tu. Perché io... sì, sono. Prego, prego.
3: Okay, stavo dicendo, io su questo ho raggiunto il mio obiettivo. Coloro che magari pensavano che non potevo arrivare ad essere un maestro trabuccolante, mentre sono arrivato ad essere un storico maestro trabuccolante, lì dove ho potuto fare la differenza nel mio quartiere, dove ho costruito 3 trabucchi a Vieste, io con delle famiglie di pezzi, che sono costruzioni dei trabucchi con il nostro presidente e il vicepresidente.
5: Interrompiamo il programma su Rete Nazionale di Radio 1 per trasmettere il giornale radio del Trentino Alto Adige.
0: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
6: Sanità, l'ultimo rapporto della Fondazione Gimbe boccia l'Alto Adige. L'analisi si basa sui dati del 2024, replica l'assessore provinciale Messner. Da allora siamo migliorati e lo faremo ancora. Casa di riposo sotto attacco a Predazzo. Gli hacker bloccano i sistemi informatici e chiedono un riscatto. Tecnici al lavoro per tornare alla normalità. Dall'idrogeno l'alternativa futura al petrolio. A Serravalle di Ala un nuovo polo di ricerca e produzione per l'energia pulita. Insieme al centro FBK di Rovereto, previsti 100 milioni di investimenti entro il 2029. Dopo il via libera del Parlamento all'energia nucleare, l'opinione pubblica si divide. Le perplessità di 2 esperti altoatesini tra i timori per la sicurezza e i costi elevati dell'operazione. Buonasera dal giornale radio regionale, in studio Andrea Selva a Trento, Valeria Brigida che vi parla da Bolzano, in regia Carl Pfeiffer e Tommaso Ecker. In apertura la sanità. Mentre il Trentino ha ottenuto ottimi risultati, l'Alto Adige finisce in fondo alle classifiche dell'ultimo rapporto della Fondazione Gimbe. Ne parliamo con l'assessore provinciale Messner.
7: Ormai non fa neanche più notizia. In Alto Adige c'è un problema coi vaccini. I bassi tassi di copertura spingono la provincia in fondo alle classifiche dell'ultimo rapporto della Fondazione Gimbe, che sulla base dei dati emersi dai monitoraggi ministeriali dei LEA, i livelli essenziali di assistenza, valuta i territori in 3 macro aree, in una graduatoria per punteggio generale, in cui dietro l'Alto Adige ci sono solo 4 regioni, tutte del sud. Un risultato che però non dice tutto, secondo l'assessore provinciale Hubert Messner.
8: Di per sé non mi preoccupa e vorrei dire come prima cosa che la sanità in Alto Adige funziona. e dà un servizio sicuramente per i nostri pazienti ad alto livello. Sono dati che rispecchiano il 2024.
7: Rispetto ad allora, la sanità altoatesina è migliorata, soprattutto sull'area ospedaliera, in cui per il rapporto i punteggi dell'Alto Adige sono più bassi rispetto ad altre regioni del nord. Molto secondo l'assessore dipende anche da ospedalizzazione e tempi di degenza più lunghi nei piccoli ospedali nel territorio. Mancavano strutture intermedie ad alleggerirli, ora ci sono le case di comunità, che dovrebbero spingere ancora anche i risultati nell'ultima macroarea, quella distrettuale, in cui l'Alto Adige risultava già tra le prime posizioni.
8: Abbiamo ottima assistenza, specialmente infermieristica a livello domiciliare, e anche la nostra assistenza domiciliare integrata veramente è ottima, questo devo dire. Lì con le case di comunità e con l'ospedale di comunità sicuramente migliorerà anche l'area ospedaliera.
7: La sfida principale resta quella però di trovare il personale. Simona Peluso, TGR Bolzano.
6: La Giunta Provinciale Altoatesina accelera l'erogazione dell'assegno di cura. Le persone con più di 70 anni in possesso dell'attestazione di disabilità, come da legge 104, riceveranno automaticamente il primo livello assistenziale, senza bisogno di una nuova valutazione. La novità, in vigore da subito, punta a snellire le pratiche e a velocizzare i tempi di attesa.
9: E ora ci spostiamo a Predazzo, dove c'è stato un attacco hacker con richiesta di riscatto in Bitcoin ai sistemi informatici della casa di riposo San Gaetano. I dettagli.
10: Ci contatti o diffonderemo i suoi dati su internet. È la richiesta di riscatto arrivata sulle mail ai sistemi informatici della casa di riposo San Gaetano di Predazzo. Un attacco hacker ha infatti bloccato tutto, cartelle cliniche, prescrizioni, persino il telefono. Il lavoro, ha spiegato il presidente Francesco De Lugan, prosegue la vecchia maniera. Siamo tornati alla carta. L'assistenza ai 90 ospiti è comunque assicurata. Ad accorgersi del blocco questa mattina presto è stata un'infermiera che ha allertato la dirigenza, una ditta specializzata con cui la casa di riposo aveva già stipulato un'assicurazione contro gli attacchi informatici, è intervenuta coi suoi tecnici. Intanto il sistema è stato isolato per evitare il possibile espandersi dell'attacco. La priorità è ripristinare tutto, poi si procederà con le indagini, spiegano gli esperti. Dalle prime informazioni sembra però che l'attacco sia frutto di una scelta casuale. Qualcuno ha trovato una breccia nel sistema e ne ha approfittato provando a ricattare i gestori, probabilmente senza sapere di aver bloccato una casa di riposo. Michele Carpano, TGR Trento.
9: Dall'idrogeno l'alternativa futura al petrolio. Ad Ala un nuovo polo di ricerca e produzione per l'energia pulita. In sinergia col centro FBK di Rovereto sono previsti 100 milioni di investimenti entro il 2029.
11: È la MEA, Membrane Electrode Assembly, cioè una membrana che a seconda di come trattata permette di ottenere energia dall'idrogeno, idrogeno dall'acqua, il cuore della ricerca e della produzione di UFI Hydrogen, che a Serravalle di Ala ha inaugurato il suo 23° stabilimento. È l'energia del futuro, promette il presidente UFI Giorgio Girondi, ma ancora poco sostenuta.
12: Bisogna che i nostri governi, che l'Europa stessa creda in questa tecnologia come alternativa all'elettrico e che possiamo sviluppare questa nuova tecnologia e questa nuova industria europea.
11: UFI lavorerà insieme al vicino polo dell'idrogeno della Fondazione Bruno Kessler a Rovereto, perché secondo il presidente FBK Ferruccio Resta la chiave per il futuro è lo stretto legame tra ricerca e produzione.
13: L'idrogeno oggi diventa fondamentale anche nelle nuove iniziative sul nucleare che il nostro governo sta approvando, vuol dire avere in Trentino un centro di competenze su queste tecnologie.
11: Entro il 2029 polo dell'idrogeno di FBK e UFI Hydrogen puntano a sommare 100 milioni di euro di investimenti, una ricaduta notevole sul territorio, sottolinea il presidente Trentino Fugatti.
14: Qui abbiamo 40 persone occupate, 12 nazionalità diverse, quindi vuol dire che abbiamo creato attrazioni, UFI ha creato attrazione, oltretutto anche in un territorio dove qui abbiamo anche, diciamo, rigenerato un'area.
11: A regime UFI punta a impegnare fino a 150 persone. Maddalena Boggiano, TGR Trento.
6: L'Italia ha riaperto la strada a nuove centrali nucleari dopo il via libera del Parlamento. Abbiamo sentito il parere di due esperti altoatesini.
15: A quasi 40 anni dal referendum del 1987 l'Italia volta pagina e riapre ufficialmente le porte all'energia nucleare. Il Parlamento ha approvato il disegno di legge delega per la reintroduzione del nucleare sostenibile, una svolta storica che divide l'opinione pubblica. Luca Verdi, direttore del laboratorio di analisi aria e radioprotezione.
16: I timori della popolazione sono giustificati semplicemente dal fatto che abbiamo vissuto negli ultimi 40 anni due grossi incidenti nucleari, uno a Chernobyl 40 anni fa e uno a Fukushima nel 2011, di cui molti si ricordano. Fukushima non ha lasciato nessuna traccia a noi in Alto Adige, Chernobyl invece sì, e addirittura alcuni, diciamo, resti di Chernobyl sono ancora misurabili, perché il cesio 137 non è completamente decaduto.
15: Un valore che tuttora viene misurato con attenzione in Alto Adige. Al di là delle paure, secondo gli esperti, il nucleare non è comunque la panacea di tutti i mali. Wolfram Schwaber, direttore dell'Istituto per le Energie Rinnovabili EURAC.
17: L'Italia ha bisogno di tanta energia elettrica prodotta in Italia a basso o a zero emissioni. Però non ha bisogno di nucleare, nel senso che il nucleare potrebbe essere una soluzione, ma purtroppo è una soluzione molto lenta, perciò anche se iniziamo a costruire adesso la vedremo installata solo fra 20 anni ed è anche cara.
15: Il percorso normativo verso il nucleare tuttavia è già tracciato, i regolamenti per la costruzione dei nuovi impianti dovrebbero essere pronti entro pochi mesi, solo a quel punto inizierà il vero e complesso dibattito per decidere se e dove i siti nucleari verranno effettivamente realizzati. Anna Zangerle, TGR Bolzano.
6: Polemiche nella politica altoatesina per una foto del vicepresidente dei Freiheitlichen a Berlino in compagnia di un deputato AfD.
5: Per il coordinatore provinciale di Forza Italia Christian Bianchi, la partecipazione del vicepresidente dei Freiheitlichen a un convegno della AfD a Berlino rappresenta una scelta politica grave. A sollevare il caso la foto di Otto Malknecht con il deputato AfD Maximilian Krah, figura controversa per le sue dichiarazioni sulle SS e per indagini giudiziarie su presunti fondi neri da Russia e Cina. Sulla stessa linea la SVP, che chiede all'assessora provinciale Ulli Maier dei Freiheitlichen una presa di posizione netta. Sergio Mucci, TGR Bolzano.
9: È la sicurezza il tema centrale per la settimana dell'accoglienza fino al 3 ottobre al Vigiliamnum di Trento. Sentiamo.
18: Sicurezza. Un termine che il dibattito politico e la nostra società sempre più presente interpreta in modo univoco. Ma serve tornare a darle un significato plurale, dicono gli organizzatori degli 88 appuntamenti della 12ª settimana dell'accoglienza.
19: Sicurezze al plurale perché riteniamo che siano diverse le dimensioni che costituiscono ciò che una persona e una comunità può vivere come condizione di sicurezza. Oggi spesso ci soffermiamo su una dimensione, su un aspetto, che è quello della commissione dei reati, della tutela dell'ordine pubblico, che sono una delle facce.
18: Serve allora cambiare il modo in cui si guarda le cose. Partendo dai dati, spiega Michelangelo Marchesi, che è consigliere nazionale del coordinamento Comunità Accoglienti. Le statistiche raccontano di reati in calo in Italia del 10% negli ultimi 10 anni. Non è così in altri settori, ad esempio in aumento le vittime sul lavoro, ma non solo.
19: Pensiamo alla dimensione della casa. Avere una precarietà alloggiativa o non averla condiziona molto.
18: Davide Sigele, TGR Trento.
9: Ascolto del territorio e attenzione alla sicurezza di prossimità sono le priorità di Francesco Zerilli, nuovo questore di Trento, romano, 61 anni, dei quali 40 in polizia. Eccolo al microfono di Manuel Fondato.
20: Qui è necessario mantenere certamente una presenza e ascoltare molto quello che viene dal territorio, quindi anche dai cittadini, logicamente, no? Immagino che queste siano le problematiche. La cosiddetta microcriminalità, i furti, lo spaccio di sostanze stupefacenti, il problema dei reati contro le persone vulnerabili, massima attenzione su questo, le truffe che colpiscono spesso, per lo più ormai a livello digitale.
6: Grave episodio di maltrattamento di animali con 7 cani trovati morti nell'area di servizio Trenzest sull'autostrada del Brennero. Viaggiavano insieme ad un gruppo diretto in Lapponia per una battuta di caccia. Gli animali, tutti 7 ringlesi, erano trasportati all'interno di 4 box collocati nel vano posteriore, coperti da bagagli che probabilmente hanno impedito il passaggio dell'aria. La polizia stradale di Vipiteno ha sequestrato l'autovettura, i corpi dei cani, le armi da caccia e le relative munizioni.
9: Ancora cronaca, la scarsa dimestichezza con il cambio automatico di un automobilista di 79 anni ha innescato una spaventosa carambola in corso 3 novembre a Trento. L'uomo invece del freno ha spinto l'acceleratore ed è finito su un muretto dopo aver sfiorato un pedone. Ora è ricoverato al Santa Chiara, ma le sue condizioni non sono gravi. Cambiamo argomento. Con la carta dedicata a te, più di 1 milione di famiglie in Italia riceverà un sostegno economico per la spesa. Sentiamo le ricadute in Trentino Alto Adige.
1: Secondo le indicazioni arrivate dall'INPS ai comuni, saranno 11.000 le famiglie in Trentino Alto Adige, equamente divise tra le due province, a beneficiare della carta dedicata a te, rifinanziata dal governo. La misura prevede l'erogazione su una carta elettronica di 2 tranche da 500 euro, una per il 2026 e una per il 2027. La prima sarà accreditata a partire dal 4 novembre e porterà nelle tasche dei beneficiari in regione quasi 5 milioni e mezzo di euro, spendibili per fare la spesa alimentare. Per quanto riguarda i comuni capoluogo, coinvolte complessivamente più di 2.200 famiglie, e anche qui ripartizione simile tra Trento, dove con la prima tranche arriveranno più di 590.000 euro, e Bolzano, destinataria di oltre 530.000 euro. I beneficiari, che ora passeranno attraverso un'ulteriore verifica dei comuni, sono famiglie residenti in Italia composte da almeno 3 persone, tra cui almeno un minore. Devono avere un ISEE inferiore a 15.000 euro e non godere di altre misure di inclusione sociale o di sostegno alla povertà. Per attivare la carta dovranno effettuare il primo acquisto entro il 16 dicembre, mentre la seconda tranche del contributo è prevista da aprile 2027. Paolo Scandale, TGR Trento.
6: Inizia la Bolzano Art Week, filo conduttore e legame tra arte, natura e responsabilità sociale. Tante le iniziative in calendario fino al 4 ottobre. Oggi l'open day del centro diurno Terra dell'azienda Servizi Sociali di Bolzano in via Fago. Qui è presente un atelier e un giardino sensoriale dove si fa arte terapia per persone con disabilità. Sentiamo la responsabile del servizio, Lara Toller.
21: Utenti dipingono con le mani, abbiamo un utente che dipinge con un pennello sul caschetto, per cui tutti gli strumenti che possiamo utilizzare li mettiamo a servizio della persona con disabilità che attraverso l'arte, e in questo caso appunto la pittura, può esprimere delle emozioni, può esprimere se stesso.
6: Yannick Sinner non parteciperà nemmeno al torneo ATP di Pechino. Slitta ancora il rientro del campione, che continua a soffrire di problemi al ginocchio. Non sono ancora pronto per competere, ha detto Sinner, ma farò di tutto per tornare in campo il prima possibile. Si allunga dunque lo stop dell'azzurro, il cui ultimo match rimane la finale di Wimbledon. Prima di chiudere, un cenno al meteo. Per domani si prevede tempo molto soleggiato con cielo spesso sereno, salvo locali banchi di nebbia al primo mattino. Temperature massime fino a 25 gradi. Le temperature minime e massime registrate nei due capoluoghi sono state di 10 e 24 gradi a Bolzano, 9 e 24 gradi a Trento. Il giornale radio torna domani mattina alle 7:18. Grazie per averci seguito e buona serata.
0: Abbiamo trasmesso TGR. Giornale radio del Trentino Alto Adige.
5: Terminano qui le trasmissioni in autonomia locale. Ci ricolleghiamo a Radio 1.
22: Italiano delle patate.
5: GR1.
23: Il Papa in Francia, bagno di folla a Notre Dame, dove Leone ha celebrato i Vespri. Ancora un appello per la pace, un mondo riconciliato è possibile. Alle 21 la veglia con i giovani allo Stade de France. La visita di Xi a Washington, Pechino, stabilità strategica, rispetto e reciprocità, ma su Taiwan prudenza. Trump, enormi passi avanti compiuti, restano i nudi sull'IA. Caro carburanti, dal 28 settembre Eni metterà un limite al prezzo per 30 giorni, 2,19 euro al litro su gasolio e 1,99 sulla benzina. Palazzo Chigi, lodevole atto di attenzione all'Italia. Milano, truffa milionaria all'ex presidente Fideuram, grazie all'intelligenza artificiale autorizzati bonifici dopo una telefonata con la voce clonata della D di Intesa San Paolo Messina. Fiori fucsia nel deserto, le intense piogge provocate da El Niño hanno fatto sbocciare il deserto di Atacama, uno dei luoghi più aridi del mondo nel nord del Cile. Taylor Swift sorprende i suoi fan, esce oggi il nuovo singolo Patient Zero, attesissimo il video con Dakota Johnson e Colin Farrell che sarà presentato ai Video Music Award. calcio Nations League, stasera in campo contro il Belgio la nuova Italia targata Roberto Mancini, diretta su questa rete. Vela, preliminari di America's Cup, Luna Rossa domina la seconda regata e va in testa alla classifica. Buonasera da Sonia Oranges. Il viaggio del Papa in Francia, in chiesa tutti possono sentirsi a casa senza essere oppressi né emarginati, ha detto Leone XIV durante i Vespri a Notre Dame. Nel pomeriggio il discorso all'UNESCO, l'inviata.
2: Bagno di folla per Leone XIV che in Papa Mobile raggiunge la cattedrale di Notre Dame. È il primo pontefice dopo la ristrutturazione dell'edificio in seguito all'incendio del 2019. La giornata inizia con la visita di cortesia al presidente Macron. Dopo il faccia a faccia, il discorso della società civile al corpo diplomatico.
3: Arrête la course aux armements.
2: La guerra non è inevitabile. La Francia promuova dialogo e diplomazia. Leone chiede di fermare la corsa agli armamenti e la messa al bando delle armi nucleari. Forte l'appello alla tutela della vita, no alle derive delle società che rischiano di distorcere la scienza e la tecnologia trasformandole in imprese lucrative che favoriscono le manipolazioni. Azioni genetiche, la maternità surrogata, l'acquisto di organi o l'offerta di una morte programmata. La guerra è la più terribile opera umana, dice all'UNESCO. Le nuove tecnologie rimangano al servizio della persona umana anziché diventare un ulteriore strumento di dominio e di ingiustizia. Durante il volo che lo ha portato a Parigi, ha salutato i giornalisti e risposto al collega della CNN che aveva chiesto un commento sull'esclusione di alcuni giornalisti dalla Casa Bianca. Siete tutti benvenuti, è molto importante. Una buona copertura mediatica ovunque e per tutti. Da Parigi con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
23: La guerra in Ucraina, 7 morti negli attacchi russi su Kiev, 2 vittime a Orlivka nel Donetsk, controllato dai russi, colpita dalle forze ucraine. Zelensky soddisfatto per il via libera USA alla produzione di Patriot.
4: Una promessa che Trump aveva già fatto, ma stavolta sarebbe definitiva, ha affermato Zelensky. L'Ucraina avrebbe ottenuto dal presidente americano le licenze per produrre in casa gli intercettori Patriot, potente sistema di difesa di cui il paese ha bisogno per contrastare gli attacchi missilistici russi. La Russia monitora con attenzione quali armi o licenze riceve l'Ucraina, è il commento del portavoce del Cremlino Peskov. Zelensky parla molto ultimamente, prosegue Peskov. Il segretario generale della NATO Rutte frena. La produzione di Patriot in Ucraina resta una prospettiva lontana. Washington ha proposto inoltre una riunione trilaterale con Mosca e Kiev a livello tecnico negli Emirati Arabi. Per il Cremlino è un'ipotesi, sì, ma ancora vaga. Intanto Mosca riferisce di aver colpito nelle ultime ore hub logistici, data center e navi ucraine. Tra le vittime nella capitale un ragazzo di 14 anni. Livia Liberatore, GR1.
23: A Washington, seconda giornata di colloqui tra Trump e Xi Jinping. Accoglienza in grande stile e ottimismo sui rapporti tra Stati Uniti e Cina, ma restano nodi irrisolti. Il corrispondente.
8: La visita agli archivi nazionali di Washington per vedere da vicino dichiarazione di indipendenza e costituzione americane è l'ultimo appuntamento della visita di Stato lunga 3 giorni di Xi Jinping negli Stati Uniti. Il presidente cinese evoca un nuovo corso tra le due grandi potenze fatto di stabilità strategica, rispetto e reciprocità. Trump sottolinea gli enormi passi avanti compiuti. Cortesie reciproche tra leader e cerimoniale sfarzoso alla Casa Bianca, simboli che rafforzano un canale di comunicazione, ma restano alcuni nodi della competizione tra i due colossi. Sull'intelligenza artificiale non basta una cena con i titani dell'high-tech americano, da Elon Musk a Jensen Huang, a chiarire cosa sarà della sfida alla frontiera tra Washington e Pechino. Sul commercio è prolungata di 2 mesi una tregua su dazi e minerali critici, ma le restrizioni all'export di chip avanzati verso la Cina, precisa l'amministrazione, non si discutono. Quanto a Taiwan, Xi ha suggerito prudenza a Trump e oggi l'ambasciatore americano in Cina dice: la nostra posizione non cambia, vogliamo la pace nell'area e sulla vendita di nuove armi a Taipei, osteggiata dalla Cina, deciderà il presidente. Infine, la guerra in Iran. Xi insiste, si torni alla diplomazia. Trump, da parte sua, sente il bisogno di ribadire che sarebbe inaccettabile qualsiasi forma di aiuto cinese a Teheran. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
23: Da Libano all'Iran, gli appelli per fermare le ostilità. All'Assemblea Generale dell'ONU, il premier libanese Salam chiede un cessate il fuoco consolidato e il ritiro di Israele dal territorio libanese. Teheran propone invece agli Stati Uniti una tregua di 7 giorni con la riapertura dello stretto di Hormuz e poi negoziati sul nucleare. Eni fissa un limite al prezzo dei carburanti per un mese a partire dal 28 settembre.
7: Un tetto massimo al prezzo dei carburanti lo ha stabilito l'ENI, dandone l'annuncio come contributo di solidarietà al paese in contrasto all'aumento dei prezzi di benzina e gasolio, che hanno raggiunto livelli estremamente onerosi per le famiglie e le aziende italiane. Un mese il limite massimo del price cap stabilito da ENI a partire dal 28 settembre. Il tetto è pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. La decisione è arrivata alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise del diesel dal 26 settembre al 5 ottobre. Ricordiamo che il taglio passa a 6,1 centesimi inclusa l'IVA dagli attuali 12,2 centesimi al litro, sempre IVA inclusa. Apprezzamento da parte del governo, che ha ringraziato con una nota di Palazzo Chigi per l'importante iniziativa di porre un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e ha possibilità di estensione fino alla fine dell'anno. Paola Bonanni, GR1.
23: Nuova doppia emissione del BTP Valore dal 13 al 23 ottobre. Per la prima volta il Tesoro offrirà contemporaneamente due titoli acquistabili separatamente o insieme. Entrambi avranno una durata di 5 anni, ma con un diverso pagamento delle cedole. Giorgia Meloni difende la riforma che trasforma gli istituti tecnici in licei tecnologici e i professionali in licei professionali, una scelta che riconosce a questi, percorsi pari dignità, scrive sui social la Premier. Le nuove norme sulla scuola, insieme con il tetto ai prezzi dei carburanti deciso da ENI, animano il dibattito politico.
10: Nessun razzismo, nessuna discriminazione, assicura la maggioranza, la lingua è prerequisito di ogni forma di istruzione. Salvatore Sallemi, Fratelli d'Italia.
12: La vera integrazione si fa con regole chiare. Basta classi ghetto e studio dell'italiano garantito.
10: Argomentazioni condivise da Forza Italia, Noi Moderati e Lega. Per Matteo Salvini chiedere di parlare italiano è mero buonsenso, ma non dalle opposizioni, che parlano di propaganda sulla pelle dei bambini. Francesco Boccia, PD.
13: Ci sono sanzioni, minacce per i bambini, multe ai genitori dei bambini immigrati.
10: Gli unici tetti delle scuole che ci interessano sono quelli che vanno a pezzi, la battuta di Elly Schlein. Anche i 5 Stelle rimproverano al governo di non essersi occupato di istituti fatiscenti e stipendi degli insegnanti. Poi arriva la notizia del price cap ai carburanti, introdotto da ENI e accolto con soddisfazione dalla maggioranza. Preferiamo la responsabilità e la collaborazione alle tasse dirigiste, commenta Antonio Tajani. La prova, ribatte Angelo Bonelli da AVS, che il tetto poteva essere messo anche dal governo. Lucio Bondi, GR1.
23: Reazioni contrapposte all'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. Dal centrodestra alla russa, Salvini e Tajani plaudono alla scelta e ricordano lo statista innovatore. Critico il centrosinistra. Per il PD è una brutta pagina. Alla cerimonia nello scalo assente il sindaco di Milano Sala, che dice: ho lottato contro questa intitolazione. Orgogliosa, si è detto alla figlia di Berlusconi e presidente di Fininvest Marina. Il Colosseo riaprirà domani, lo ha annunciato il ministro della Cultura Alessandro Giuli dopo un incontro con i sindacati. L'anfiteatro è rimasto chiuso 2 giorni in segno di lutto in seguito alla morte di Andrea Moretti, l'operaio caduto durante i lavori per l'impianto di illuminazione. Rai Radio 1, le 19:10 minuti, la cronaca. Megatruffa con l'intelligenza artificiale a cadere nella rete, l'ex presidente di Fideuram. Sentiamo.
24: 36 milioni di euro scomparsi, operazioni effettuate in buona fede seguendo quelle che sembravano le indicazioni del banchiere Carlo Messina. La vittima del raggiro avvenuto a febbraio è l'ex presidente di Fideuram, Paolo Molesini. Tutto parte da un falso messaggio dell'amministratore delegato di Banca Intesa, che gli chiede con urgenza di fare una serie di bonifici per quasi 100 milioni. I truffatori non si fermano qui, simulano un'altra comunicazione che pare credibile. Sempre a Molesini arriva la telefonata di un avvocato, socio di un importante studio internazionale, che si propone come intermediario dell'operazione caldeggiata dal finto Messina, ma la voce è replicata con l'intelligenza artificiale. Così partono i bonifici soprattutto verso Cina e Hong Kong, Quando l'inganno è scoperto, Fideuram aziona i sistemi internazionali che consentono il recupero di parte della somma, ma mancano almeno 36 milioni trasformati in criptovalute. La procura di Milano indaga per rintracciare i criminali e il denaro. Un nome è iscritto nel registro degli indagati. 13 milioni sono stati congelati in una banca in Portogallo. Milano, Simone Gorla, GR1.
23: Scoperto una rete suprematista in diverse città italiane, coinvolti alcuni minorenni.
11: Si scambiavano sui social messaggi deliranti come «Vendetta sarà fatta, sgozziamoli uno a uno», ispirandosi a modelli come Hitler o lo stragista norvegese Breivik. Ma prima che potessero mettere in atto i loro piani, per i quali del resto si erano già procurati dei coltelli, le procure di Roma e Venezia hanno incaricato carabinieri dei ROS e Digos di sequestrare armi e paccottiglia neonazista in diverse città italiane, tra cui Roma e Milano, nelle abitazioni di 14 minorenni e 3 maggiorenni. I reati ipotizzati nei loro confronti sono propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, addestramento ed attività con finalità di terrorismo. Gli indagati raccoglievano inoltre adesioni a gruppi suprematisti dotati di una gerarchia interna con cariche che richiamavano il fascismo e il nazismo. Giancarlo Rossi, GR1.
23: A Roma l'udienza per il ricorso urgente presentato dai legali del giornalista Sigfrido Ranucci contro la rimozione dalla trasmissione di Rai 3 Report.
14: 2 ore è durato l'incontro tra la giudice e gli avvocati della RAI e i legali di Ranucci. All'uscita Maurizio Santori dello studio Pessi che rappresenta la RAI.
15: Il giudice deciderà se fare una prova orale per poter esplicitare ancora meglio le nostre difese.
14: La decisione del tribunale si attende nei prossimi giorni. Non si è visto al termine dell'udienza Sigfrido Ranucci. I giuslavoristi dello studio legale De Vita che segue Ranucci hanno depositato ieri il ricorso urgente contro la rimozione del giornalista dalla conduzione della trasmissione Report. L'avvocato Roberto De Vita ha considerato insufficienti le spiegazioni date dall'azienda e politicamente discriminatorio il comportamento tenuto nei confronti di Ranucci. La tesi dell'azienda si baserebbe sul fatto che la procedura di mutamento mansionistico di Ranucci è espressione del diritto del datore di lavoro di procedere unilateralmente alla rimodulazione delle mansioni e dell'organizzazione del lavoro. Viene chiesto al tribunale di accertare l'illegittimità del provvedimento e di ordinare la revoca con l'immediata reintegrazione di Ranucci nelle funzioni di autore e conduttore di Report. Elena Paba, GR1.
23: Incidenti sul lavoro. È morto all'ospedale civico di Palermo il rider 37enne che ieri nella zona del Foro Italico, mentre era alla guida del suo scooter, si era scontrato con una bici elettrica condotta da una ragazza di 16 anni rimasta lievemente ferita. L'uomo era sposato e aveva 2 figlie di 11 e 6 anni. L'altra faccia di El Niño, il fenomeno meteo che surriscalda le acque dell'Oceano Pacifico equatoriale in alcuni luoghi è la causa di inondazioni e siccità, in altri fa fiorire il deserto, come accade in Cile.
16: Fa un certo effetto osservare l'imponente distesa di fiori che colorano di fucsia uno dei luoghi più aridi della terra, il deserto di Atacama, in Cile. Uno spettacolo naturale eccezionale, reso possibile dalle abbondanti piogge dovute al fenomeno del Niño, che è in corso e che raggiungerà il suo apice a dicembre. Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana.
17: Quando si verifica il Niño, la superficie dell'Oceano Pacifico equatoriale si riscalda in maniera anomala. Cambia completamente il circuito delle perturbazioni. Di norma la parte del Sud America dove c'è il deserto di Atacama, quindi il Cile settentrionale, non piove quasi mai. Quando si verifica il Niño, ecco che possono invece penetrare delle perturbazioni che portano a questa anomala fioritura del deserto. Al contrario, si verificano delle siccità in luoghi dove normalmente non c'erano.
16: Al Niño, e questo è l'aspetto più temuto, si legano eventi meteo estremi ed effetti globali.
17: Quest'anno il Niño sembra particolarmente intenso. Si pensa diventerà il più intenso degli ultimi 1000 anni.
16: Daniele Morgera, GR1.
23: Dopo il zia Damiano Davide, Dove Cameron a Montalcino in provincia di Siena, grande festa blindatissima e super protetta in un lussuoso resort. Tuttavia, gli abitanti sperano di vederli, come dicono al microfono dell'inviata.
25: Ne abbiamo sentito parlare molto, non abbiamo visto niente però.
26: Ma sapere chi sono gli ospiti sarebbe bello.
1: Vi aspetto.
9: Tutti sperano di incontrarli, di avere loro notizie o magari di vederli passeggiare lungo le stradine di Montalcino, ma per ora la speranza è vana. I festeggiamenti del matrimonio di Damiano David e Dove Cameron sono totalmente top secret. L'unica cosa certa è che due artisti rimarranno nella lussuosa tenuta a Castiglione del Bosco fino a domenica, tra balli, festeggiamenti, pranzi e cene stellate. Non mancheranno i momenti di relax in spa o in piscina. Con loro 200 invitati, amici italiani e americani, gran parte dei quali sono già arrivati nel resort a bordo di van dai vetri oscurati, e si spera nella presenza dei tre Maneskin. Davanti alla tenuta 5 stelle lusso, con oltre 40 suite, 11 ville e campi da golf, è impossibile anche sostare. La strada è privata, dicono gli addetti alla sicurezza. Bisogna allontanarsi. Bocche cucite, almeno fino a domenica. Da Castiglione del Bosco, Maria Cristina Cusumano, GR1.
23: La Festa del Cinema di Roma, presentata la nuova edizione, in programma dal 13 al 25 ottobre, con le parole del presidente della Fondazione Cinema per Roma.
18: Roma offre la grandezza della città, un tappeto rosso che è il più lungo del mondo, e qui la possibilità di avere tanto pubblico, siamo una capitale mondiale.
19: Parla così Salvatore Nastasi della 21esima Festa del Cinema di Roma, sottolineando il carattere sempre più metropolitano della manifestazione. Nel 2025, ha spiegato il presidente della Fondazione Cinema per Roma, sono state superate le 100.000 presenze. Dal programma sembra che il cinema italiano goda di ottima salute. Apertura fuori competizione affidata a Paolo Genovese. E poi, nelle varie sezioni, Massimiliano Bruno, Daniele Lucchetti, attesissima anche il biopic su Pino Daniele. Sono 18 i film nella sezione competitiva Progressive Cinema, tra i titoli italiani Brianza di Simone Catania, Susanna Nicchiarelli presenta Giorni Felici, Kasia Smutniak con il documentario Mustang. Javier Bardem riceverà il premio alla carriera dalle mani di Paolo Sorrentino, senza dimenticare la musica, con i ritratti intimi di Jovanotti e Morgan. L'augurio della direttrice artistica della rassegna, Paola Malanga.
20: Viva il cinema, viva le arti, viva tutto ciò che ci offre delle vie d'uscita a dei tempi non facili.
23: Marcella Sullo, GR1. Ora la musica con il nuovo singolo di Taylor Swift, accompagnato da un attesissimo video.
25: La memoria di un amore tossico e la disponibilità a supportare chi dopo di lei fa lo stesso errore. La paziente zero ci è già passata e sa come se ne esce. Patient Zero, secondo singolo di Taylor Swift per quest'anno, non va per il sottile. Assieme ad altre tre, la canzone è parte di The Life of a Showgirl di Encore, edizione espansa del suo album del 2025, che dal pubblico ha ricevuto un'accoglienza record, in particolare negli Stati Uniti. I know, it seems like he shines so bright, but he's bathing in your reflected light. Attesissimo il video, che sarà presentato domenica sera ai Video Music Awards. Con la stessa cantante, protagonisti sono due divi del calibro di Colin Farrell e Dakota Johnson, diretti da Emmanuel Lubezki, tre volte premio Oscar per la fotografia. Francesco Riccardi, GR1.
23: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Francesca Giannini, in regia Emanuele Di Cavio e Jacopo Teodoro. Tra poco lo sport da Sonio Ranges. Buon proseguimento d'ascolto.
26: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
27: Sono Gianmarco Tamberi.
28: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
27: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
28: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
26: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
29: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
0: fine ha fatto la moto?
1: Te ne pentirai, Casati.
2: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: GR1 Sport.
5: Buonasera da Giacomo Prireschi. Apriamo col calcio. Manca pochissimo al debutto stagionale in Nations League della nazionale di Roberto Mancini contro il Belgio. Fischio d'inizio allo Stadio Olimpico di Roma alle 20:45, partita che potrete seguire in diretta su Radio 1. Per tutte le ultime ci colleghiamo con Francesco Repice.
6: Sì, è tutto pronto qui allo Stadio Olimpico di Roma per il Mancini bis sulla panchina azzurra, 40.000 spettatori sugli spalti, vedremo come andrà a finire. Nel frattempo possiamo darvi quello che è la formazione ufficiosa, ma crediamo molto vicina alla realtà, e quindi agli 11 titolari che scenderanno in campo Donnarumma tra i pali, il capitano della nostra nazionale, Di Lorenzo a destra, Calafiori dalla parte opposta, Coppola e Gianluca Mancini, difensori centrali nella linea arretrata a 4, il centrocampo con Romano, il esordiente Romano del Cagliari, in cabina di regia le due mezzali saranno Barella e Tonali, in attacco Kin e Cambiaghi sulle corsie esterne, il centravanti Pio Esposito. Come detto da studio alle 20:45 il fischio d'inizio con la radiocronaca diretta su questa stessa rete. Poco prima di quel fischio d'inizio che verrà dato dal signor Siebert della Federazione Tedesca, verrà celebrato il ricordo di due grandi azzurri, due grandi giocatori, due grandi campioni, due grandi uomini che hanno onorato questa maglia nel corso degli anni. Si tratta ovviamente di Franco Baresi e Sandro Mazzola. Per il momento dallo Stadio Olimpico è tutto, grazie per la collaborazione tecnica di Luciano Pegoraro e Andrea Di Marco. La linea può tornare agli studi di Roma.
5: E grazie a Francesco Repici. Rimaniamo sul calcio per parlare di Supercoppa Italiana. La sfida fra Inter e Lazio si giocherà il 22 dicembre al Meazza di Milano, lo ha deciso il CDA della Lega Serie A. Dopo le ultime edizioni estere e la formula delle Final Four, si torna per questa stagione alla gara secca, appunto, in Italia. Passiamo alla Formula 1. Concluse oggi le qualifiche a Baku in Azerbaijan. Pole position per George Russell, in prima fila la Ferrari di Leclerc, incidente invece per Kimi Antonelli.
8: E dire che la Mercedes non aggiorna la propria vettura da Montreal, dicevamo ieri, da maggio. Anche in qualifica a Baku è dominio della stella, anche se in questo caso è lecito parlare di Alfa e Omega. L'Alfa è Russell che con un giro strepitoso si prende la pole con 8 decimi di vantaggio su Leclerc, un'enormità. L'Omega è Kimi Antonelli che commette il primo errore della stagione, il primo grave quantomeno, stringendo troppo in curva 1 e danneggiando la sospensione anteriore sinistra già a inizio qualifica. Il leader del mondiale scatterà 16esimo in gara, deluso, chiamato ad un'altra grande rimonta, così come a Monza, quando vinse partendo dalla 19esima piazza. Bene la Ferrari con Leclerc nel piazzamento, ma non nel distacco, perché 8 decimi sono un po' troppo. Seconda fila, Piastri a Jarr, capitolo delusi. Oltre ad Antonelli, masticano amaro anche Hamilton a Ferrari, sesto, e Verstappen a Red Bull, ottavo. Il 16esimo posto di Antonelli è opportunità importante per chi insegue nel mondiale per rosicchiare qualcosa. In particolare Russell, che paga 81 punti al bolognese in graduatoria e domani sarà agguerrito dalla pole. In una corsa dove però può succedere di tutto, con safety car storicamente sempre protagoniste. Manuel Codignoni, GR1.
5: Parliamo ora di tennis, perché dovremo aspettare ancora per rivedere Jannik Sinner in campo.
21: Rientro nuovamente rimandato, il ginocchio destro non è ancora nelle condizioni ideali, spiega Sinner nel video in cui annuncia il forfè dal torneo di Pechino e ammette: non sono ancora pronto per competere. Non difenderà quindi il titolo e di conseguenza perderà i 500 punti incassati grazie al successo dello scorso anno, riaprendo così la corsa alla vetta della classifica mondiale. Se Zverev dovesse vincere nella capitale cinese, ridurrebbe il distacco a meno di 1000 punti, con il sorpasso nel mirino, possibile già a Shanghai, ma soprattutto nel finale di stagione, quando si Sinner dovrà difendere 3.000 punti tra Vienna, Parigi e le Finals di Torino. Discorsi e calcoli però secondari rispetto al quesito principale, ovvero quando tornerà in campo Jannik. La prima possibilità, Shanghai, al via il 7 ottobre, ma l'anno scorso si ritirò per il caldo estremo e non sembrano le condizioni più adatte per il ritorno dopo più di 2 mesi. Più probabile il torneo di Vienna a fine ottobre, senza però avere la certezza di arrivarci da numero uno del mondo. Emanuele Granelli, GR1.
5: Infine la vela con i preliminari di America's Cup. A Napoli nella prima giornata Luna Rossa in testa alla classifica nonostante un inizio travagliato nel Golfo Partenopeo con ritardi di quasi 3 ore a causa della mancanza di vento. È tutto per lo sport, grazie per averci seguito e buon proseguimento d'ascolto.
22: Radio 1.
0: un mondo da sentire.
26: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
7: Sono Gianmarco Tamberi.
28: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
7: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
28: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
26: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Verde, viaggiare informati.
12: 19:27 minuti, una buona serata da Lucio Giordano. Sulla 7 la Milano-Genova ci sono code per 5 km per un cantiere di lavoro tra la barriera di Milano e Binasco. Sempre sulla 7 code per un veicolo in avaria tra Busalle e Ronco Scrivia. Sulla 1 adesso code tra la A22 e Modena Nord per traffico intenso, code per un veicolo in avaria tra l'allacciamento con la A21 e Casal Pusterlengo. Sempre sulla 1 rallentamenti per incidente tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Sulla 4 code tra Brescia Centro e Sirmione. Ancora sulla A14 coda tratti tra Bologna San Lazzaro e Ramo Casalecchio. E siamo nella capitale, particolarmente trafficato la situazione appunto a Roma. Sulla via Cassia ci sono rallentamenti tra via di Grottarossa e il grande raccordo anulare. Stessa situazione sulla via Flaminia sia in direzione centro che in direzione Castelnuovo di Porto. Sulla Pontina rallentamenti tra via Colombo e Tor dei Cenci sia in direzione centro che in direzione Terracina. Code poi sul grande raccordo anulare tra l'autostrada per Fiumicino e la Romanina e code anche tra la Trionfale e Sette Bagni. Infine sulla A24 code per lavori tra Vicovaro, Mandela e Carzoli. Siamo ai piedi di Marzia di Tagliacozzo. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
11: In collaborazione con il CIS.
13: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Dicono che per essere felici bisogna trovare il proprio posto nel mondo. Sembra facile detta così.
15: Dove c'è un ostacolo, qualcuno vede una possibilità.
22: Circa 5 ragazzi su 100 nelle scuole sono disabili. Noi abbiamo alzato notevolmente la percentuale.
24: Ho intenzione di venire nella tua scuola.
22: Non è la mia.
24: Quella che hai aperto per me.
15: Quando superi il dolore, scopri il coraggio.
22: Dai, proviamoci.
30: No, lascia stare.
22: Ehi, fidati di me.
30: Per farmi carina ci vogliono gli effetti speciali.
14: Tu sei carina.
22: Non lasciami andare, per favore.
30: No, non ti lascio.
22: Quello che per alcuni è un problema, per me è un'opportunità.
15: Tutto l'amore che resta. Da martedì, 21:30, Rai 1.
31: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
32: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
33: Il premier mette a punto in queste ore.
34: The president did what he always would.
35: Soltanto a prendere i
36: voti. The Afghan government says they're not surprised.
0: Zapping.
1: Le 19:31 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, venerdì 25 settembre 2026. In apertura, come sempre, facciamo una brevissima ricognizione sui temi che tratteremo questa sera e sugli ospiti che saranno con noi a discuterne. Cominciamo con Paola Frassinetti, di Fratelli d'Italia, la sottosegretaria al Ministero dell'Istruzione e del Merito. Avrete quindi già capito di cosa parleremo, il tanto discusso decreto che dovrebbe servire a mettere un tetto al 30%, cioè 3 studenti stranieri ogni 10 nelle classi italiane, con lo scopo, a quanto dice Giorgia Meloni, di evitare le classi ghetto e di riequilibrare la presenza degli studenti non italiani nelle scuole italiane. Ne parleremo appunto con Paola Frassinetti. Sarà poi con noi Luciano Capone, giornalista della presenza degli studenti non italiani nelle scuole italiane. Ne parleremo appunto con Paola Frassinetti. Sarà poi con noi Luciano Capone, giornalista del Foglio. Con lui torneremo un po' sulla

0: del vertice, del viaggio di Stato del presidente cinese Xi Jinping a Washington, accolto con tutti gli onori appunto di una visita di Stato, con Trump che lo è andato a prendere alla base di Andrews, cena di gala, la cerimonia del tè alla Casa Bianca, visite per le consorti, tappeti rossi, fanfare, picchetti d'onore, insomma un grande teatro offerto al leader cinese. Quello che resta da capire è diciamo la trama del teatro, dello spettacolo teatrale che si è offerto ai nostri occhi, che cosa hanno ottenuto l'uno e l'altro per i loro paesi da questo incontro, da tutta questa teatralità. Ne parleremo con Federico Rampini. Chiuderemo con Giuseppe Onufrio, che è un fisico esperto in campo energetico, ha scritto L'illusione del nucleare e la rivoluzione delle rinnovabili. Parliamo con lui perché da ieri, con l'approvazione in via definitiva al Senato della legge delega al governo per far ripartire in Italia le centrali nucleari per, diciamo, ad uso civile, l'Italia dovrebbe poter rientrare quindi nella produzione di energia nucleare, e di questo ieri abbiamo parlato col ministro Pichetto Frattin. Oggi parliamo con Giuseppe Onufrio, ovviamente da un altro punto di vista. Bene, questa è la nostra scaletta di oggi, i titoli del TG3, poi cominciamo.
1: Energia Eni annuncia tetto massimo ai prezzi da lunedì per un mese. Il governo ringrazia, lodevole atto di attenzione all'Italia. Da domani dimezzato lo sconto sul diesel. Resta la protesta di agricoltori e camionisti, pronti lo sciopero. Scuola cambia anche la norma su burka e niqab, con ragioni didattiche si può indossare. Val di Tara, provvedimento equilibrato. Opposizioni, i soli tetti che ci interessano sono quelli degli istituti che vanno a pezzi. Papa Leone a Parigi, il dialogo previene derive autoritarie, una ricchezza alle diversità culturali, mai rassegnarsi alle guerre. Ai giornalisti della CNN qui siete tutti benvenuti. Omicidio a Torino, cadavere nascosto in sacchi neri a casa di una professoressa. Il presunto assassino denunciato dalla mamma, mio figlio ha fatto male a qualcuno. Esaltavano suprematisti e simulavano online omicidi di persone appartenenti a minoranze etniche, 14 minori perquisiti, sequestrate armi bianche e bandiere naziste. Sinner salta anche Pechino, non sono in grado di competere, il ginocchio non è ancora al meglio. Un saluto ai tifosi, mi mancate voi e il torneo, adesso a rischio è il primato mondiale.
0: 19:35 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping. Do subito il benvenuto a Paola Frassinetti, all'onorevole Paola Frassinetti. Buonasera. Di Fratelli d'Italia, sottosegretaria al Ministero dell'Istruzione e del Merito. Buonasera, benvenuta a Zapping.
2: Buonasera, grazie dell'invito. Buonasera.
0: Allora, sono giorni che si parla, si discute, i giornali ne pubblicano paginate, i talk show esplorano tutti i punti di vista di questo famoso decreto voluto dal governo per inserire, per diciamo trasformare in legge un tetto del 30% per i cittadini, per gli studenti non italiani nelle scuole, che era finora previsto in una circolare di 16 anni fa, adesso diventa, prende forza di legge. È soddisfatta dell'esito? Quali sono poi i motivi che hanno indotto il governo a chiedere un decreto necessario e urgente per affrontare questo tema?
2: Sì, io sono soddisfatta dell'esito. Penso innanzitutto che i requisiti di necessità ed urgenza ci siano proprio perché questo decreto contiene un complesso di norme che riguardano intanto l'avvio dell'anno scolastico, che si è avviato da pochi giorni, da una settimana, 10 giorni, e oltretutto anche relativamente ai neoarrivati vanno inseriti là dove non è raggiunto il tetto del 30%, quindi sono norme che vanno congetturate all'avvio dell'anno scolastico. Per il resto mi sembra, come ha detto anche il ministro Val di Tara, un provvedimento equilibrato, e la necessità di farlo nasce dal fatto che in troppe classi si è raggiunto questo 30% di studenti che non conoscono e non capiscono l'italiano, perché qui non si tratta di un provvedimento razzista o discriminatorio. Chi non comprende l'italiano

0: non può purtroppo continuare ad andare a scuola se non lo impara, cioè non capisce la storia, la geografia, la matematica, qualsiasi materia, se non capisci cosa dice il maestro, perché si tratta soprattutto di scuole primarie, quindi bambini dai 6 ai 10 anni, e questi bambini non sono in condizioni di continuare ad andare a scuola. Quindi è un provvedimento che favorisce l'integrazione, non il contrario.
1: Però lei dice che il decreto era necessario e urgente perché troppe classi avevano superato quel limite. Però se uno poi va a guardare le tante deroghe previste da questo decreto, si scopre che applicando queste deroghe si escludono tutti i nati in Italia, tutti coloro che hanno già frequentato la scuola italiana. Alla fine ho visto dei conti che sono stati fatti, le classi interessate dal decreto saranno un migliaio, 0,5-0,6% del totale. Quindi diciamo un elemento molto marginale del sistema scolastico, non tanto mi sembra da richiedere un intervento così urgente come un decreto.
0: E però gli istituti in cui il superamento del tetto risulterà inevitabile possono richiedere i fondi dedicati al potenziamento della lingua italiana. Questo è nel decreto: 3,4 milioni di euro nel 2027, 14 milioni di euro annui a decorrere dal 2028. Quindi anche questo, comunque, mettiamo che non ovunque, dove ci sono le deroghe, ci sono i fondi che aiutano a potenziare l'insegnamento della lingua italiana, che è fondamentale, perché i bambini, ripeto, se non conoscono la lingua italiana e in una classe sono troppi, non solo, io non voglio parlare che naturalmente impediscono a chi invece la capisce di andare avanti col programma, ma per loro stessi mi voglio fermare all'integrazione e all'attività benefica che riguarda loro, che potranno andare alle scuole medie e poi costruirsi anche un futuro scolastico, ma se non hanno le cognizioni, non riescono a comprendere l'ISE, perché la scuola non è un parcheggio, la scuola ha una finalità: insegnare, far apprendere i bambini. Ma se questa finalità non ha nella comunicazione linguistica del maestro la base, lo strumento base, si ferma. E se si ferma la capacità di insegnare, la possibilità più che capacità di insegnare, si ferma la finalità della scuola.
1: Certo, però ecco, resta il fatto che saranno poche le classi. Io ho l'impressione, mi dica se sbaglio, che poi alla fine con quell'altra deroga che prevede che se una classe supera comunque il 30% dei cittadini non nati in Italia senza precedente istruzione nella scuola italiana, devono comunque, non possono comunque essere, diciamo, spostati come dei pacchi a chilometri di distanza. Quindi l'insieme di queste deroghe, la difficoltà di spostarli lontano e il fatto che debbano essere non nati in Italia farà sì che poi alla fine, diciamo, le scuole, tutto questo si ridurrà nel fatto che le scuole chiederanno i trasferimenti necessari a insegnare l'italiano a quelli che non lo parlano. Cioè, alla fine il decreto servirà ad alcune poche classi ad ottenere dei soldi per insegnare l'italiano per evitare
0: Ma non
1: di.
0: saranno poche le classi, perché nel provvedimento è previsto anche un coordinamento con gli istituti, con l'UST, cioè con l'ufficio scolastico territoriale, che comunque ha una funzione di coordinamento per le scuole di prossimità. Quindi sicuramente con una legge si potrà fare molto di più di quello che si è ottenuto con una circolare, cioè un requisito cogente nella legge che farà sicuramente in modo, io non dico che tutte le classi riusciranno, ma secondo me sarà molto importante e porterà più risultati di quello che appare letto così, diciamo, in maniera fredda. Ripeto, io ho molta fiducia negli uffici scolastici territoriali perché li conosco e so che sono veramente calati nelle realtà scolastiche. Quindi questo insieme ai fondi e insieme alla possibilità, soprattutto nelle città con le scuole di prossimità, di fare una distribuzione più equilibrata di chi conosce la lingua e chi non la conosce, avrà sicuramente dei risvolti positivi.
1: Senta, è vero, oggi i giornali raccontano dei retroscena, che il, diciamo, questo decreto nasce con molte deroghe, con molti aggiustamenti, perché il Presidente della Repubblica, il Quirinale, ha svolto la sua opera di moral suasion e ha chiesto e ottenuto, diciamo, la revisione, l'ammorbidimento di alcune norme. Una in particolare che aveva fatto alzare le sopracciglia a molti era finita sui titoli dei giornali, secondo la quale ai genitori che non facilitassero l'apprendimento dell'italiano per i propri figli e loro stessi potevano essere tolti i figli, poteva essere tolta potevano essere allontanati i figli.
0: Sì,
1: è uscito anche sui titoli dei giornali,
0: l'ho visto. Ma qualcuno che leggeva la bozza non era capace di leggere, non c'è mai stata una norma del genere. Adesso noi pensiamo che le famiglie,
1: perché l'allontanamento dei figli è una punizione molto pesante.
0: non esiste, io ho il decreto e non esiste,
1: ma c'è stata per un certo momento,
0: no, io all'interno del ministero ho seguito ovviamente il decreto, ma non c'è mai stata.
1: Restano le multe
0: che sono anche, ci sono anche nel decreto Caivano per i genitori che non mandano a scuola i figli, e la dispersione scolastica in Italia è molto diminuita. Questo è un, per guardare ogni tanto anche gli aspetti positivi, sì. È sicuramente, l'Europa ci aveva detto dovete raggiungere il 9% nel 2030 e noi dal 2025 siamo al 7,3%. Quindi insomma, e anche perché ci sono state norme come il decreto Caivano che hanno imposto ai genitori che non mandavano i figli a scuola delle multe. Sulla stessa falsariga che ha avuto successo nella diminuzione della dispersione scolastica, pensiamo che abbia successo anche nelle famiglie che hanno bisogno di conoscere la lingua italiana, perché proprio per aiutare anche loro nel processo di integrazione con i loro figli, laddove ci sono barriere linguistiche dei genitori che costituiscono un ostacolo al dialogo, quando il genitore non riesce neanche a parlare col maestro per sapere il bambino come va a scuola o preoccuparsi di quello che il ragazzo fa a scuola.
1: Quindi anche i genitori dovranno fare dei corsi di italiano, no?
0: Sì,
1: a meno che, anche qui c'è una deroga, a meno che non glielo consenta il loro particolare tipo di attività, perché in quel caso ci possono essere delle deroghe.
0: Si parla di patologie.
1: No, non solo, anche per attività lavorative, non soltanto per malattie, ho visto. È stato introdotto anche questa deroga.
0: Se c'è una certificazione fatta da strutture sanitarie o convenzionate, o lavori che proprio siano talmente assorbiscono talmente il loro tempo che non gli consentono neanche di fare un'ora alla settimana di lingua italiana. Però ecco, diciamo che chi ha dei figli nella scuola italiana e non interloquisce mai con l'istituzione crea dei problemi sia ai propri bambini in primis, ovviamente.
1: E poi c'è tutta questa questione del burka e del niqab. Anche qui mi pare che sia una questione abbastanza marginale, perché effettivamente quante bambine andavano a scuola con il velo completo, con la griglia sugli occhi? A parte il fatto che questo tipo di abbigliamento è obbligatorio per le bambine che sono già entrate nella fase della pubertà. Però, diciamo, non mi pare un fenomeno così diffuso da richiedere anche qui un intervento di legge, un intervento di un decreto, perché burka e niqab appartengono a frazioni religiose estreme che non sono così diffuse.
0: Sì, ma non sono così diffuse, ma male non fa nel contesto del decreto per regolamentare l'entrata a scuola, soprattutto in zone dove, per esempio, io sono stata a Monfalcone, ho fatto anche una visita alle scuole, per esempio lì il problema esiste.
1: Però li portano il velo che non scopre il volto.
0: No, il niqab dove si vedono solo gli occhi.
1: È frequente questa cosa? A me pare che non...
0: In alcune zone d'Italia sì, quindi nulla costa mettere in un decreto che dove ci sono, ripeto, territori in Italia dove questo avviene ed è un problema, a scuola si va col viso scoperto, anche per una tutela della dignità della donna, questo lo aggiungo io, ma anche senza agganciarci a regole etiche in difesa della libertà della donna. Diciamo che oltretutto questa infrazione la deve accertare il preside, ma la deve comminare poi il prefetto, sì, cioè non è la scuola subito che interviene, ma il niqab è abbastanza invasivo, ecco, io penso che vedere una ragazzina soltanto gli occhi e non il volto in una scuola in Italia non sia...
1: No, mi chiedevo solo se fosse un tema così diffuso e preoccupante per la sicurezza.
0: Non è diciamo che ci sono però delle zone d'Italia dove il problema esiste e quindi non ci è costato inserire anche questa norma di buon senso.
1: Non ho capito se poi alla fine nel testo del decreto si fa menzione proprio del niqab e del burka, o si dice semplicemente che è vietato l'occultamento del volto con qualsiasi sistema, anche una mascherina chirurgica non si può portare a meno che non si sia malati. Quindi non
0: così
1: si fa specifico riferimento a burka e niqab, ma si generalizza a tutte le
0: quando c'è il volto, quando si indossano copricapi atti ad impedire il riconoscimento del volto.
1: Ecco, quindi questo
0: il volto coperto.
1: Perché tra l'altro
0: durante le attività
1: Mi ha sorpreso un titolo del TG3, prima glielo faccio sentire perché non deve essere una notizia dell'ultima ora, non so se lei ne ha conoscenza, risentiamolo un momento.
2: Scuola cambia anche la norma su burka e niqab, con ragioni didattiche si può indossare, Val di Tara provvedimento equilibrato, opposizioni, soli tetti che ci interessano sono quelli degli istituti che vanno a pezzi.
1: Ecco, qui se ho capito bene, il burka e il niqab si possono indossare per ragioni didattiche. Non ho capito bene
0: questo. Nel decreto, ripeto, c'è il divieto assoluto di presentarsi col volto coperto durante le attività curricolari. Poi, quindi penso che il decreto è già stato approvato ieri in Consiglio dei Ministri, non penso che
1: dovremmo
0: poi
1: aspettare
0: dopo,
1: la Gazzetta Ufficiale per capirlo.
0: No, ma nell'attività poi nell'attività parlamentare ovviamente il Parlamento decide, però ecco, diciamo che il testo esce con il divieto di avere il volto coperto.
1: È uscito
0: coperto
1: anche sull'ANSA, il testo definitivo che andrà poi al vaglio del Quirinale, si prevede che possa essere indossato se ci sono ragioni inerenti alle attività didattiche o formative che si aggiungono alle specifiche ragioni sanitarie che erano già previste nella precedente bozza. Quindi chissà se poi qualcuno avrà qualche deroga per portarlo.
0: Capire le ragioni didattiche, ci saranno magari deroghe, ma non riesco a immaginarmi le ragioni didattiche perché uno debba portare un burka.
1: Comunque lei, lei sottosegretario, è convinto che ci fosse la necessità e l'urgenza di intervenire su questo problema delle quote e del velo, insomma, questa...
0: secondo me sì, perché ripeto,
1: non era una necessità e urgenza legata a esigenze elettorali, no?
0: Assolutamente no. Noi stiamo lavorando sul potenziamento della lingua italiana, anche il ministro Val di Tara già l'abbiamo anche dichiarato in tanti eventi, sono già 2 anni che si lavora sull'incremento e la potenzialità della lingua italiana e tutto va, lo spirito, il senso di questo decreto è proprio quello, cioè far imparare l'italiano ai nostri bambini, ai nostri ragazzi, per integrarli più facilmente nella vita scolastica. E così era 2 anni fa e così c'è adesso che ci sono vicine le elezioni. Non penso proprio che sia una misura elettorale, assolutamente. Poi contiene anche tantissimi interventi di aumento di risorse per il contrasto al cyberbullismo, per l'orientamento, per i campus del 4+2, e quindi insomma va anche per il caro libri, quindi ecco, interviene anche su tante situazioni scolastiche che verranno migliorate per l'erogazione di queste risorse.
1: Molto bene, sottosegretario, grazie per essere stata con noi. Onorevole Paola Frassinetti, sottosegretario al Ministero dell'Istruzione e del Merito. 19:51 minuti, siamo un po' in ritardo, ma salutiamo subito Luciano Capone, giornalista del Foglio. Buonasera Luciano, bentornato.
3: Buonasera.
1: A Zapping.
3: Grazie per l'invito.
1: Allora, volevo un po' che tu ci aiutassi a capire meglio tutta questa polemica, tutta questa discussione che si è concentrata sul fatto che il governo ha apparentemente mancato l'obiettivo di far uscire, effettivamente mancato l'obiettivo di far uscire l'Italia dalla procedura di infrazione, perché non è riuscita a portare il rapporto deficit-PIL sotto il 3%, come invece aveva in qualche modo detto di essere sicuro di avere questo risultato a portata di mano, quindi diciamo ha ammesso implicitamente di aver fallito una cosa che non so poi quanto i cittadini italiani si aspettassero con ansia, ma insomma, allora la domanda è: perché lo abbiamo mancato questo obiettivo? Che cosa è venuto a mancare?
3: Tecnicamente 2 miliardi, diciamo, detti in soldi. Politicamente, diciamo, il governo si è autoimposto un obiettivo ambizioso che poi ha trasformato in un autogol. Cioè, l'Italia doveva uscire dalla procedura di infrazione l'anno prossimo. Se ci fosse riuscita quest'anno, l'avrebbe fatta con un anno di anticipo, perché l'obiettivo di deficit per quest'anno inizialmente era il 3,3, quindi se fosse sceso sotto il 3% sarebbe stato un grandissimo risultato, perché diciamo al di là delle aspettative. Però aver annunciato in anticipo questo obiettivo come acquisito e quando l'ha mancato per un soffio è diventato un fallimento, è diventato un autogol.
1: Che ha dato poi, che ha offerto il destro all'opposizione di accusare il governo di ogni ignominia, insomma, di ogni fallimento.
3: Sì, diciamo, ma infatti la battaglia su questo 3% è diventata tutta molto comunicativa, anche perché diciamo non ci sarebbe stato nessun tesoretto da spartire, nessun bonus da spendere se fosse stato sotto il 3% il deficit. Quindi, diciamo,
1: se fosse stato, scusami, ti interrompo, se fosse stato sotto il 3% il deficit, avremmo potuto avere una manovra più espansiva, come dice Salvini?
3: Ma no, tecnicamente no, perché il sentiero di spesa è già tracciato, diciamo, dalle nuove regole fiscali, da un piano che è pluriennale, e l'obiettivo è ridurre il debito pubblico di un punto l'anno e avvicinarsi a un obiettivo di deficit dell'1,5%, quindi non ci sarebbero stati bonus da spendere. È diciamo, un obiettivo che sanciva l'uscita dalla procedura di infrazione, diciamo, da un forte valore simbolico, ma in effetti i mercati, come lo spread, non si è mosso perché questo deficit è stato di un decimale superiore o inferiore.
1: Certo.
3: Però diciamo l'errore politico c'è stato da parte del governo per la mancata capacità di controllare la spesa, che poi ha trasformato in un'aggressione all'Istat, come se poi l'Istat avesse...
1: In due momenti, perché prima ha polemizzato Giorgio Meloni da Bruno Vespa, poi Arianna Meloni sul Corriere dicendo che l'Istat si è presa una grandissima responsabilità per aver diciamo stabilito che c'è stato questo sforamento. Perché questa responsabilità?
3: Beh, la responsabilità che ha l'Istat quando fa ogni documento, cioè di farla nella maniera più corretta e scrupolosa, e tutti immaginiamo che lo faccia così. C'è da dire che alcune grandezze come il PIL sono un po' delle stime in cui sono incluse cose come, come dire, l'economia sommersa, l'evasione fiscale, e dopo il Covid diciamo c'è una trasformazione verso i servizi in cui alcuni parametri sono più difficili da misurare rispetto alla manifattura, ad esempio, no? C'è il telelavoro, ci sono tante cose che sono cambiate, quindi quando poi si fanno delle revisioni alcuni parametri possono essere corretti, in genere in aumento per quanto riguarda il PIL, ma queste correzioni del PIL all'insù non hanno un grande effetto, diciamo, sul rapporto deficit-PIL. In questa ultima correzione, ad esempio, il PIL è aumentato di 7 miliardi, lo 0,3%, ma l'impatto sul deficit-PIL è praticamente nullo, perché il deficit-PIL è una frazione tra l'indebitamento e il PIL, che sono due grandezze molto diverse. Quella sotto, il PIL, è oltre 30 volte superiore all'indebitamento, che sta al numeratore. Quindi se il numeratore aumenta, diciamo, per avere lo stesso effetto, avere un risultato invariato, il denominatore deve aumentare di 30 volte di più. Il problema è che l'indebitamento è aumentato da parte del governo perché ha perso il controllo di alcune spese, e il PIL, diciamo, sarebbe dovuto aumentare di 60-70 miliardi per come dire, mantenere il deficit sotto il 3%. E correzioni del genere non sono possibili.
1: Cioè, non ci può essere una svista dell'Istat su una mancata crescita di queste dimensioni, no?
3: Di questa dimensione no, ci possono essere correzioni che aumenteranno il PIL di 7, 8, 9 miliardi, ma non ha un impatto, non farebbe cambiare di nulla il rapporto deficit-PIL. Poi ci sono delle correzioni, diciamo, più grandi, ma avvengono ogni 5 anni e le si fanno in tutta Europa perché si ricontrolla tutta la serie storica, però sono cose eccezionali, diciamo, che poi si fanno in tutta Europa con una metodologia che è comune a tutti gli istituti di statistica europei. Però per il governo sarebbe stato molto più semplice riuscire a controllare bene le spese e le uscite.
1: Perché il problema quindi è stato non una minore crescita rispetto al previsto, non minore entrate rispetto al previsto, ma maggiori spese rispetto al previsto, che mi pare provengono essenzialmente dal Ministero delle Infrastrutture, se non sbaglio.
3: Sì, diciamo, c'è stato, anzi, l'ISAT ha registrato 2 miliardi in più di entrate e un PIL che è aumentato di 7 miliardi rispetto all'ultima revisione. Se ci si fosse fermati qui, eravamo sotto il 3%. Il problema è che sono emersi altri 2 miliardi e mezzo di ulteriori uscite. Oltre agli 8 miliardi e mezzo di super bonus di maggiori uscite che erano emersi a marzo, che hanno fatto 11 miliardi in più di uscite. Senza questi il deficit sarebbe stato al 2,6%. E, diciamo, inizialmente si è perso il controllo delle spese del super bonus e ultimamente sono emersi questi 2 miliardi e mezzo di spese in conto capitale di investimenti di enti o, diciamo, società che rientrano nel perimetro pubblico come ANAS e Ferrovie dello Stato, che hanno fatto circa 700 milioni di investimenti che hanno comunicato in ritardo e quindi sono emersi dopo, e 1,3 miliardi di opere di partenariato pubblico-privato che vengono comunicate dagli enti locali, di cui pure si era perso il conto, di cui non c'è il pieno controllo. Quindi sono questi 2 miliardi, senza questi 2 miliardi in più, l'indebitamento netto sarebbe stato di 69 miliardi, 67 miliardi circa, e saremmo stati sotto il 3%.
1: Ma quindi anche l'opposizione ha torto quando accusa il governo di non aver raggiunto l'obiettivo perché non si è fatta abbastanza crescita?
3: Tecnicamente sì, perché sembra, come dire, tutti guardano alla crescita e pochi guardano alle uscite, alla spesa. È quello che fa a crescere l'indebitamento, perché per quanto il PIL possa essere rivisto all'insù, diciamo, il PIL nominale, c'è un po' più di inflazione, ma questo impatta relativamente poco rispetto all'indebitamento. Ad esempio, questa correzione dell'Istat ha corretto anche il PIL dell'anno del 2024 precedente, aumentato di 8 miliardi e mezzo, ma il deficit è rimasto al 3,4, quello di 2 anni fa. Anche in quel caso non si è spostato, perché sono grandezze molto...
1: Lo dicevi chiaramente nel tuo articolo di oggi sul Foglio, cioè che gira la percezione, no? Che basti un aumento dello 0,1% del PIL per far scendere dello 0,1% il deficit. Invece le cose non stanno così, purtroppo.
3: Non stanno così, basta, diciamo, intuitivamente potrebbe sembrare così, ma basterebbe prendere un foglio di carta e una penna e fare un po' due divisioni, diciamo, con due numeri al numeratore e al denominatore, uno in cui è 30 volte più grande dell'altro, no? E se si fa uno su 30, diciamo, per avere lo stesso risultato bisogna aumentare 2 su 60, no? Più 1 al numeratore e più 30 al denominatore. Se aumenta di 1 il numeratore e di 1 il denominatore, il rapporto cambia notevolmente.
1: Oggi qualcuno sui social diceva che questo un po' rivela il problema degli italiani con le frazioni, e lo rimandava anche alla discussione sul fatto che se la pressione fiscale sia aumentata soltanto perché è aumentata la gente che lavora. Insomma, era un po' una battuta in questo senso.
3: Diciamo come la regola generale, che in Italia per un politico è molto più problematico si sbaglia un congiuntivo e non si sbaglia su grandezze matematiche, diciamo. Se sbaglia un congiuntivo è morto,
1: viene messo la gogna,
3: viene distrutto. Se invece sulla matematica, diciamo,
1: se fraintende una frazione, quasi nessuno se ne accorge,
3: nessuno se ne rende conto.
1: Grazie Luciano Capone del Foglio.
3: Grazie, buonasera, un saluto agli ascoltatori.
1: Grazie anche a te, ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Ormai è un po' che ci conosciamo, tifiamo pure la stessa squadra. Grazie di avermi fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo computer,
6: nella tua banca, nelle tue passioni. So tutto di te. Come faccio? Mi hai dato accesso a tutto questo quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente. Qualche click troppo e ora so tutto.
7: 1 milione di siti e dispositivi pirata sono infettati da malware. Fare entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.
8: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia.
9: Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
10: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
11: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
10: Acqualete!
9: Acqualete.
11: What up?
9: Ottima mossa per le tue ossa.
12: Davide, non è vero!
13: Mi preparo come se fosse l'ultimo giorno della mia vita.
14: Per me non hai realizzato che è l'ultimo anno.
15: Nessun copione, prima che tutto cambi.
16: Siete quasi alla fine di un viaggio durato 5 anni. C'è il tuo ricordo
17: che si attacca. Non voglio che finisca questo momento della mia vita.
15: FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
18: Oh, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
19: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia venerdì 25 settembre. Oggi il maltempo si estenderà anche su Puglia e Molise, con piogge fin dalle prime ore. Nel corso della giornata qualche acquazzone interesserà le coste tirreniche di Basilicata, Calabria e Sicilia, con isolati fenomeni anche sulla Campania. Sul resto del paese il tempo resterà in genere sereno o poco nuvoloso, con nubi più compatte nel corso del pomeriggio in prossimità dei rilievi o nelle aree più interne, ma con scarsa possibilità di piogge. Temperature massime ancora decisamente calde, con valori che toccheranno anche i 30 gradi in Sardegna e i 26-27 gradi in pianura al nord. Venti settentrionali che si rinforzano sulle coste adriatiche e mari da poco mossi a mossi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
20: Europa visibile e invisibile, frantumata e solidale, Europa che accelera e quella bloccata. A 70 anni dalla firma dei trattati di Roma, l'Unione Europea è ancora un'incompiuta.
21: E noi continuiamo a raccontarla con tanti ospiti, curiosità e un po' di storia.
20: Ogni sabato 7:30 a Caffè Europa lo prepariamo sempre noi,
21: Cecilia Mosetti
20: e Tiziana Di Simone, su Radio 1 e Rai Play Sound.
21: Zapping.
1: Le 20 e 5 minuti, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti e salutare Federico Rampini, titoli del TG1.
22: Eni, tetto massimo per carburanti, Meloni lodevole, atto di attenzione, opposizioni, governo non deve ringraziare, attivi, politica energetica. Trump con la Cina passi da gigante, Xi Jinping con gli Stati Uniti stabilità strategica, nodi ancora da sciogliere, dazi, Taiwan e intelligenza artificiale. Francia, il viaggio di Papa Leone, la guerra la più terribile delle opere umane, poi l'appello no all'atomica, allo stadio la veglia con i giovani. Caso Garlasco a poche ore dalla chiusura indagini per Sempio, sentito dai PM ex capo del RIS Garofano e i suoi collaboratori dell'epoca. 15enne morì folgorato in un Luna Park nel Savonese, arrestati due giostrai, il padre al TG1, credo nella giustizia, che non accada più. Giallo a Torino, uomo fatto a pezzi, trovato in alcuni sacchi in un appartamento, donna chiama la polizia, mio figlio ha fatto del male a una persona. Gli U2 tornano a scuola, concerto a sorpresa a Dublino per la band che festeggia 50 anni di carriera, nuovo album in uscita a novembre. Calcio, stasera Italia-Belgio, comincia il cammino degli azzurri in Nations League allo Stadio Olimpico di Roma, attesa per il debutto bis del CT Mancini sulla panchina della nazionale. La partita in diretta su Rai 1, subito dopo il nostro TG.
1: Le 20 e 6 minuti, questi titoli del TG1, bentornati a Zapping, un saluto subito a Federico Rampini, editorialista del Corriere della Sera. Buonasera Federico, benvenuto a Zapping.
0: Grazie, buonasera.
1: Allora, interessanti i titoli del TG1, non li avevo sentiti, però dicono, hanno detto questo. Trump che dice passi da gigante nel rapporto tra Cina e Stati Uniti, e poi subito dopo il giornalista dice nodi ancora non sciolti, i dazi, Taiwan e l'intelligenza artificiale. Quindi questi passi da gigante dove sono stati?
0: No, ma sappiamo che Trump ama l'iperbole, e quindi le sue parole sono sempre eccessive, anche nella descrizione di un vertice che è stato un vertice di ordinaria amministrazione, il che in sé è già una buona notizia. Due superpotenze come l'America e la Cina, è bene che non si scontrino, che non litighino,
1: che non cadano questo... nella trappola di Tucidide, no? Come
0: esatto,
1: dice Xi.
0: Esatto. Sì. Quindi è stato un buon vertice, nel senso che ha ratificato e prolungato una tregua sui due settori dove si era arrivati allo scontro, cioè i super iper turbo dazi che l'America aveva messo su prodotti cinesi e che adesso invece rimangono attestati su un livello che è sempre alto, molto più alto di quello che l'America mette su prodotti europei, italiani, però comunque non è così alto come era arrivato. E poi la questione dell'embargo cinese sulla fornitura di terre rare, che sono indispensabili per i magneti usati in tutti i prodotti tecnologici. Quindi c'è una tregua che va avanti. Su tutto il resto i progressi invece sono praticamente inesistenti. Sull'intelligenza artificiale non c'è un vero accordo per una sorta di, come dire, di trattato bilaterale sulla sicurezza, qualcosa del genere, insomma, qualcosa che assomigli a quello che è nella prima guerra
1: la
0: fredda.
1: La competizione è troppo forte per arrivare a un accordo, sì, probabilmente.
0: Sì. Soprattutto è una situazione in cui la Cina, essendo il numero due che rincorre gli Stati Uniti per raggiungerli, non ha nessun interesse ad autolimitarsi finché non ha raggiunto il suo obiettivo.
1: Per e anche Trump non ha interesse ad autolimitarsi. Qualche giorno fa, quando si parlava della frenata e dell'apocalisse, lui ha detto no, non ci si ferma affatto, se no la Cina ci supera.
0: Esatto. Sì. Quindi progresso su quel fronte, e su Taiwan direi per fortuna non ci sono stati dei cambiamenti, perché lì la manovra cinese è sempre quella di tentare di strappare a Trump delle promesse che in caso di attacco cinese a Taiwan l'America non interverrà, cioè, anche se non dette in modo così esplicito, però Xi Jinping cerca sempre di strappare a Trump delle frasi che indichino un indebolimento della garanzia di sicurezza americana per Taiwan. Finora non c'è riuscito, anche questa è una buona notizia.
1: Forse è riuscito, se non sbaglio, a convincere Trump a fermare ancora, credo, 14 miliardi in aiuti militari.
0: Sì. Esatto, non sono aiuti, sono vendite.
1: Vendite, certo.
0: I taiwanesi pagano denaro contante.
1: No, Trump ha smesso di aiutare, vende e basta.
0: Sì, è vero, però probabilmente si tratta solo di un rinvio, cioè quelle armi prima o poi Taiwan le riceverà, non subito, appunto per dare un contentino a Xi Jinping. Peraltro, su tutti questi temi incombe qui negli Stati Uniti un problema che Xi Jinping non conosce a casa sua. Qui facciamo le elezioni ogni tanto, e quindi se arriva l'ondata democratica al congresso, ci sarà un congresso vigilante su Trump anche sulla politica estera, e più decisamente più anti-cinese. Cioè
1: dubbio.
0: Sia i democratici ma anche i repubblicani in fondo, soprattutto poi quei repubblicani che stanno prendendo vistosamente le distanze dal loro presidente, vogliono una politica molto più dura sulla Cina di quella che sta facendo lui.
1: Tra l'altro tu scrivevi in un lungo articolo alla vigilia dell'incontro tra Trump e Xi Jinping che tutti e due, Stati Uniti e Cina, avevano effettivamente bisogno di una tregua. Perché l'uno e perché l'altro? Diciamo, sugli Stati Uniti lo hai appena detto, ci sono le elezioni, ci sono le primarie e Trump ha bisogno diciamo di avere un risultato da offrire ai suoi elettori. Ma perché anche Xi ha bisogno di una tregua? In fondo lui, come anche tu dicevi, non ha bisogno di rispondere a nessun elettorato.
0: No, però ha dei problemi lo stesso, di consenso interno. Anche i dittatori cercano di avere qualche forma di consenso della popolazione. Allora, intanto faccio una premessa. Siamo in una fase in cui, siccome Trump sta sulle scatole veramente a tutti, al mondo intero, c'è una tendenza a considerare che lui è sempre nella posizione perdente e tutti gli altri stravincono. Vale per certe analisi frettolose sulla guerra in Iran, vale a maggior ragione per la percezione della Cina. Cioè, un po' tutti sono diventati filo cinesi, vedono una Cina fantastica, meravigliosa, che vince su tutto e ignorano invece
1: paladina
0: le profonde
1: del diritto
0: debolezze.
1: Internazionale, no?
0: Ecco, che cosa che non è,
1: ovviamente.
0: Ma cominciamo proprio dalle debolezze interne. 25% di disoccupazione giovanile, tanto per dare un dato. È una Cina che ha un'economia piena di problemi gravi. Quando vediamo una Cina che invade i mercati del mondo intero con i suoi prodotti, sembra una forza, è una debolezza, prima di tutto perché non riesce a venderli al proprio interno. I consumi sono debolissimi in Cina, la gente risparmia tanto perché ha paura. I cinesi che ancora 15 anni fa nei sondaggi, perché loro fanno, ecco, i dittatori fanno un sacco di sondaggi per misurare l'umore della popolazione. 15 anni fa era uno dei popoli più ottimisti della terra, oggi sono profondamente pessimisti i cinesi. E per forza, se hanno un figlio a casa di 25 anni con una laurea che non trova lavoro, c'è poco da stare allegri.
1: Quindi anche sì, ha più bisogno di comprare tempo con questa tregua.
0: Ha bisogno, sì. Non è un gigante meno forte di quello che ci raccontiamo o che ci racconta lui.
1: Ma in definitiva, secondo te, oggi al tavolo di quel vertice c'erano due potenze allo stesso livello o c'è ancora uno scarto tra Stati Uniti e Cina? In generale, non soltanto sull'intelligenza artificiale.
0: Sì, allargando lo sguardo, sono le due superpotenze del nostro tempo, non c'è alcun dubbio, ma c'è un numero uno e un numero due. L'America rimane di gran lunga più ricca, e non a caso continua a comprare prodotti dal mondo intero. Anche il Made in Italy, nonostante i dazi di Trump, ha avuto un biennio favoloso sul mercato nordamericano, mentre non riesce più a vendere in Cina. L'America è più ricca, l'America continua ad essere una società che attiva talenti dal mondo intero, nonostante che Trump abbia messo tante restrizioni sui visti. L'America è piena di talenti stranieri, la Cina no. Insomma, ci sono tante ragioni. L'America, nonostante le malefatte di Trump, continua ad avere tanti alleati e sicuramente molto più della Cina, e quindi insomma c'è ancora un divario, che è la ragione per cui Xi rispetta Trump. Cioè Xi in cuor suo può anche pensare che Trump è un pagliaccio o un demente, uno squilibrato, però dietro Trump vede l'America
1: e quella la deve
0: l'America è quella,
1: certo,
0: roba lì,
1: certo. Grazie Federico Rampini, grazie per essere stato con noi, buonasera, buon lavoro.
0: Buonasera.
1: Grazie ancora, sono le 20:15 e l'ultimo appuntamento di questa puntata un po' più breve per motivi calcistici ed è l'appuntamento con Giuseppe Onufri, un fisico, un esperto in campo energetico ed è coautore di un libro che cade anche a proposito quest'anno 2026, L'illusione del nucleare e la rivoluzione delle rinnovabili. Onufri, buonasera, bentornato a Zapping.
2: Buonasera.
1: Allora, da ieri quella nucleare è un po' meno un'illusione perché il governo ha portato a casa l'approvazione definitiva in Senato di una legge delega che gli dà mano libera per rimettere l'Italia sulla carreggiata del nucleare. Quindi, insomma, illusione non più tanto.
2: Ma l'illusione in termini industriali. Nel libro cerchiamo di spiegare come la tecnologia nucleare nei paesi occidentali sia sostanzialmente in una crisi profonda, né i francesi né gli americani riescono a fare impianti nuovi che siano competitivi dal punto di vista economico. Qui ci siamo poi sono inventati questa storia dei piccoli reattori modulari, quelli che si vorrebbero fare anche in Italia, ma dopo 30 anni che se ne parla non ce n'è neanche uno in nessun
1: paese
2: occidentale.
1: Io per esempio leggevo che il Nucleo, che lavora molto su questo fronte, si sta quotando in borsa con buoni risultati.
2: Ah, ma in borsa, certo, ma in borsa ci sono anche 11 miliardi per la fusione. Cioè, le start-up hanno come obiettivo intanto raccogliere soldi, raccolgono molti soldi, però se andiamo a guardare le tre principali start-up americane, quelle che da 15 anni lavorano su piccoli reattori modulari, negli ultimi mesi hanno perso 30 miliardi in tre, e addirittura c'è gente che ha fatto soldi vendendo allo scoperto, cioè 2 miliardi e 100 milioni di dollari sono stati fatti puntando sul loro fallimento. Quindi il governo ha fatto una legge delega, mo deve fare i decreti attuativi e dovrà identificare però il sito dove mettere i rifiuti nucleari, perché la tassonomia europea accetta il nucleare tra le fonti ecosostenibili con una serie di condizioni tecnologiche, ma tra queste condizioni bisogna già avere operativo il sito che gestisce i rifiuti a bassa e media attività e un
1: piano di dettaglio. Ospedalieri, per intenderci.
2: No, quelli del vecchio nucleare. Noi abbiamo
1: i mattoni delle vecchie centrali, queste cose qui.
2: No, ma tutta la roba che è accatastata e su cui c'è stato.
1: Perché Pichetto Fratin dice che sono poche casse, che in fondo non sarà un gran problema,
2: diciamo. Ma intanto sono 20 anni ma non le abbiamo mai sistemate, quindi e quando hanno provato a coinvolgere, si è fatto avanti uno dei comuni di centrodestra, peraltro, che non era incluso nella lista dei comuni, diciamo, dei siti accettabili, Trino Vercellese, c'è stata una levata di scudi da parte di tutto il circondario, tutto di centrodestra. Quindi quando parliamo di nucleare, io direi due cose. Primo, non c'è stato un dibattito tecnico su cosa significa effettivamente tornare al nucleare. E in secondo luogo, questi SMR, piccoli reattori modulari, non ce n'è in nessun paese. L'unico che stanno iniziando a costruire in Canada, intanto non è tanto piccolo, sono 300 megawatt, quindi il doppio della centrale del Gariano, molto più grande di Trino Vercellese e di Latina. E lo scavo di questo reattore sono 38 metri di profondità le fondamenta e 35 metri di altezza. I quattro reattori che vogliono fare in un sito già nuclearizzato in Canada, la tecnologia americana, bisognerà vedere poi nei rapporti attuali tra Canada e Stati Uniti se questa cosa andrà avanti, costeranno quasi 16 miliardi di dollari, quindi una cifra che li mette già fuori mercato.
1: Lunga durata, si dice, la produzione di energia, dovendo fare riferimento soltanto all'alimentazione del carburante nucleare, consente degli ammortamenti molto lunghi e molto favorevoli, si dice almeno.
2: A parte
1: le spese, diciamo, dell'impianto di costruirlo.
2: Ma le spese dell'impianto sono quasi tutto, effettivamente. Però io vorrei ricordare a chi ci ascolta che i francesi di Areva sono falliti nel 2016 per la causa legale del reattore costruito in Finlandia, e la Westinghouse, la Toshiba Westinghouse, è fallita nel 2017. In America, dopo quei primi due reattori, non ne hanno più fatti altri. Quindi la verità è questa: il governo giustifica che bisogna tornare al nucleare per ridurre i costi, ma la realtà
1: per ridurre le emissioni, soprattutto.
2: Le emissioni e i costi, ma per le emissioni si fa molto più in fretta con le rinnovabili, ma anche per i costi. Cioè i dati sulla base sulla base di cui il governo dice si risparmieranno soldi, sono delle stime fatte dall'RSE, che è un istituto di ricerca, che però non sono mai state rese trasparenti. Quindi noi siamo di fronte a una crisi verticale di chi l'industria ce l'ha.
1: Devo chiudere, cioè, devo proprio finire in 30 secondi.
2: Esatto, sì. Noi è un'illusione, è una pura illusione, ci farà solo perdere tempo.
1: Molto bene, grazie, grazie a Giuseppe Onufrio. Torneremo ovviamente su questi temi, magari anche mettendo confronto pro e contro nucleare. Intanto grazie ancora a Giuseppe Onufrio, ricordo il suo libro L'illusione nucleare e la rivoluzione delle rinnovabili. Ci fermiamo qui, io ringrazio tutta la redazione che ha collaborato a questa puntata, ringrazio Nino Giuliano, il nostro regista, alla parte tecnica stasera ringraziamenti vanno a Daniele Di Noia e a Massimo Chiadroni. Ora vi lascio con Ascolta si fa sera e poi Zona Cesarini con il calcio Italia-Belgio Nation League. E vi do appuntamento lunedì per una nuova puntata di Zapping. Intanto un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Confessioni. La voce più intima di una storia, perché ogni storia custodisce un non detto, quel dettaglio di un vissuto che non abbiamo ancora conosciuto. Sono Vittoriana Abate e vi aspetto dal 26 settembre ogni sabato dalle 6.30 alle 7. In replica a 12:25 e poi su Rai Play Sound. Confessioni. Parlami di te.
4: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
5: Ascolta. Si fa sera.
23: Al microfono padre Vittorino Grossi, professore emerito di patristica presso la Pontificia Università Lateranense.
24: Gentili uditrici e amici, questa sera nel nostro saluto con Agostino gustiamo con lui il diletto datoci dalla misura ritmica del suono. Esso, lui scrive, è quasi la legge di gravitazione dell'anima verso il suo tesoro, cioè laddove sta il suo cuore, cioè quell'amore che ci riannode a Dio e a chi si ama. La musica, poi, è il dilatarsi dell'anima nella sua interiorità, al contrario della superbia del pensiero che dilata immergendosi in quell'esteriorità che è svuotarsi, rendendo Dio e gli altri lontani da sé. Platone identificava il diletto musicale nella speranza, per lui la scintilla dell'anima che non si spegne mai, conservando sempre la speranza del bene e del bello, anche nei momenti più bui. Essa, infatti, è quel pezzo di luce donato all'anima umana che indica la strada verso l'eterno. Agostino raccolse l'eredità di Platone, per il quale ogni anima nel suo desiderio di eternità spera di elevarsi al mondo degli dèi, e la precisò nella fede cristiana di Dio che invia nel mondo umano il suo figlio da accogliere per ritornare al Padre. Per tale vissuto l'uomo dispone dell'aiuto del ritmo dei suoni che, toccando le leve degli affetti, lo educano all'amore di Dio e del proprio simile.
3: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
25: Il 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
8: Zona Cesarini.
9: 26 minuti, 30 secondi, ben trovati da Nico Forletta che vi parla. Dall'altra parte del vetro ci sono Ombretta Conti alla regia, Massimo Chiadroni e Daniele Di Noia si alterneranno alla parte tecnica. Tony Tisi in redazione. Torna la nazionale di calcio, inizia con il Belgio all'Olimpico di Roma il Mancini bis. Tra poco andremo dai nostri inviati allo Stadio Olimpico. Una notizia sempre dal calcio: dopo 4 anni in Arabia Saudita con la formula della finale a 4 negli ultimi 3, torna in Italia la Supercoppa, gara secca, appuntamento Inter-Lazio a San Siro il 22 dicembre. Ma l'appuntamento più importante è quello imminente all'Olimpico di Roma, Italia-Belgio. Allora andiamo per la Nations League da Francesco Repice e Daniele Fortuna. Buonasera a entrambi.
10: Intanto buonasera Nico Forletta, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Sì, tutto è pronto per il Mancini bis, dove eravamo rimasti ad una tristissima notte in Bosnia Erzegovina che ci ha estromesso per la terza volta consecutiva da un mondiale di calcio. Si riparte da qui, si riparte dalla speranza di poter coronare i nostri sogni a partire dalla Nations League per proseguire con l'Europeo e per concludersi, speriamo, tra 4 anni con la partecipazione alla rassegna iridata, alla prossima mondiale. Intanto possiamo dirvi che sugli spalti dello Stadio Olimpico di Roma ci sono circa, possiamo dire Daniele, 40.000 spettatori, forse qualcosina di meno?
11: Sì, forse qualcosa di meno, poi alla fine erano 32.000 l'altro giorno, qualche altro biglietto è stato venduto, ci sono stati molti inviti, ci sono le scuole calcio, comunque questo è importante e beh, insomma, non è uno stadio al completo, ci sono diversi spazi vuoti, però è uno stadio piuttosto caloroso.
10: Possiamo andare con le formazioni che sono ovviamente ufficiali, partendo appunto dagli azzurri con Donnarumma tra i pali e anche il nostro capitano Di Lorenzo terzino destro, dalla parte opposta a Girà, Calafiori, difensori centrali Mancini e Coppola, Gianluca Mancini e Coppola, e quindi una linea difensiva a 4 almeno in partenza, così come la linea di mediana a 3 capitanata, possiamo dire anche dall'esordio di Alessandro Romano, giovane calciatore in forza al Cagliari, le due mezzali Tonali e Barella, e qui esperienza anche internazionale da vendere. In attacco tre uomini: Cambiaghi a sinistra con Ken dalla parte opposta e Pio Esposito centravanti. Questo 4-3-3 del quale avevamo avuto sentore già, Daniele Fortuna, nel lavoro di vigilia che tu hai seguito.
11: Non aveva nascosto niente Mancini con questi tre giocatori più avanzati, qualche ballottaggio è resistito fino alla fine, fino a oggi, quello a sinistra in avanti tra Ken e Maldini, e poi la scelta è caduta sull'attaccante del Como, Cambiaghi a destra. Qui un po' di stupore perché magari si era pensato a Zaniolo, che però è reduce da un infortunio anche abbastanza lungo, e Zaniolo va in tribuna
10: addirittura, si
11: converga, sì, però sono 34 giocatori, 30 di movimento e 4 portieri, 23 soltanto, 11 in campo, 12 nella panchina, scelte inevitabili visto che ci sono 4 partite in 11 giorni. Franco Baresi adesso sugli schermi dell'Olimpico.
10: Sì, celebriamo la memoria, e lo Stadio Olimpico di Roma e la Federcalcio celebra la memoria di una personaggio importantissimo, un calciatore immenso che ha onorato la maglia azzurra con le sue presenze, con una finale anche nel 1994 del Mondiale a Pasadena persa ai calci di rigore contro il Brasile, scomparso pochi mesi fa. In questo momento ne sta celebrando appunto la memoria con le immagini delle sue azioni irripetibili che scorrono sui tabelloni luminosi dello Stadio Olimpico di Roma, e l'applauso della folla dell'impianto capitolino dedicato appunto all'ex capitano del Milan. Andiamo anche alla formazione del Belgio, che è ufficiale ovviamente, e qui qualche sorpresa, non fosse altro per lo schieramento tattico di Van Bommel, che è il tecnico, il commissario tecnico dei belgi. De Cattedrale, il punto di riferimento offensivo con le Gozze, De Bruyne e Moreira nella batteria delle mezzali, i due centrali di centrocampo Raskin e Tielemans, e poi la difesa da destra a sinistra, Castagne, Goy, Makele con De Kuyper, tutti davanti all'Ammens. Anche qui è una formazione, perlomeno è un assetto tattico con qualche assenza importante, d'accordo, ma che sinceramente possiamo definire anche speculare rispetto al nostro, no? Perché poi questo 4-2-3-1 può facilmente tramutarsi in un 4-3-3.
11: Sì, attenzione a Moreira, tre gol nelle ultime partite di campionato con il Milan, due proprio qui all'Olimpico contro la Lazio e poi uno nella vittoria della Milan per 3-0 sul Lecce. Sì, le assenze, Doku infortunato, Courtois invece ha deciso di non rispondere alla convocazione per la Nations League, si rivederà però da marzo per le qualificazioni all'Europeo del 2028, è stata evidentemente concordata dal portiere con la federazione belga. Per il resto, conoscenze del campionato italiano, non è un vero e proprio rinnovamento quello del secondo commissario tecnico olandese, la storia del Belgio Mark Van Bommel dopo Advocaat. I fischi sono proprio per i giocatori belgi perché c'è la presentazione, e allora ci sono le immagini dei giocatori adesso della panchina sul maxi schermo. Comunque sempre squadra forte, perché comunque è arrivata ai quarti di finale, agli ultimi mondiali, anche se è stato un mondiale tormentato e ribollato con Rudy Garcia in panchina, però poi alla fine ha perso soltanto alla fine in extremis contro la Spagna, poi campione del mondo.
10: Una generazione di fenomeni che prova in qualche modo a cicatrizzare le ferite per le vittorie che non sono mai arrivate, con una nuova, ovviamente con un nuovo squad, come si dice in inglese, cioè con una nuova, con nuove convocazioni di Mark Van Bommel. È una serata particolare anche per lui, ricordiamo che Mark Van Bommel era in una sera del 2011 di primavera con la maglia del Milan, allenato da Massimiliano Allegri, a vincere l'ultimo, anzi penultimo scudetto rosso-nero, da un allenatore all'altro, a Roberto Mancini, del Milan allenato da Massimiliano Allegri, a vincere l'ultimo, anzi penultimo scudetto rosso-nero, da un allenatore all'altro, a Roberto Mancini. Daniele Fortuna, tu l'hai seguito in questi giorni.

0: 90 a proposito di Roberto Mancini, col caso da giocatore senza mai mettere piede in campo. Le considerazioni di Mancini sono le stesse, però ha sfumato almeno all'inizio le sue considerazioni, anche perché ormai sono dati di fatto, cioè la presenza sempre più imponente dei giocatori stranieri nella campionato italiano, arrivata addirittura al 70%, inevitabile, non si può fare nulla. E lui che cosa ha fatto? È andato a scegliere i giocatori italiani in altri campionati e magari poi li vedremo già a partire da stasera, per esempio Zoma nella seconda serie del campionato tedesco, nella seconda serie della Bundesliga, perché poi bisogna arrivare a pareggiare il ritmo, la velocità, la forza delle nazionali migliori del mondo. Proprio questa mattina a riguardo Mancini ha detto questo nella nostra intervista.
1: La maggior parte dei giocatori delle nazionali più forti gioca in campionati tipo quello inglese, in squadre che giocano la Champions League sempre e giocano tutti, quindi hanno un ritmo elevato, però mi sembra che anche quest'anno il campionato italiano sia migliorato sotto questo punto di vista. Però è chiaro che poi dopo i nostri giocatori devono giocare sempre, questo è importante, perché per trovare il ritmo serve questo, giocare.
2: Insomma, queste le parole di Roberto Mancini all'immediata vigilia di questa partita che tra poco inizierà. Il calcio inizio verrà dato appunto dal signor Siebert della Federazione Tedesca, che è l'arbitro della sfida. È una sfida importante, riguarda la Nations League, il torneo in se stesso, ma anche la possibilità di assicurarsi un tabellone favorevole per il girone di qualificazione ai prossimi europei. Insomma, tutto quanto vi racconteremo nei prossimi 90 minuti e più della sfida dell'Olimpico tra Italia e Belgio. Per il momento noi ci fermiamo qui, la linea può tornare agli studi di Roma.
3: Bene, grazie, noi torneremo subitissimamente da voi all'Olimpico. Vi ricordo che Italia e Belgio fanno parte del girone A di questa Nations League, con Turchia e Francia che questa sera, stesso orario, 20:45 il fischio d'inizio, si affrontano. Questo per quanto riguarda il gruppo A, la Serie A tra virgolette della Nations League. Soltanto due le partite del gruppo A, ovvero sia Italia-Belgio e Turchia-Francia, invece sono quattro quelle del gruppo B. Una di queste è terminata, l'Irlanda del Nord è andata a vincere in Georgia 1-0, poi Polonia, Bosnia-Erzegovina, Svezia-Romania, Ungheria-Ucraina, le altre tre tutte quante alle 20:45. Gruppo C di Nations League, Armenia 2, Lettonia 0, finale alle 20:45 Montenegro, Cipro. Ma adesso andiamo definitivamente all'Olimpico di Roma, Italia-Belgio, per noi Francesco Repice e Daniele Fortuna.
4: Nations League, Italia-Belgio. Radiocronisti Francesco Repice e Daniele Fortuna.
2: Noi siamo ancora qui, nonostante le delusioni, nonostante le sconfitte, nonostante le umiliazioni, nonostante tre campionati del mondo consecutivi non giocati ai quali non abbiamo partecipato. Noi siamo ancora qui perché abbiamo il diritto di sperare e di credere in questa maglia azzurra, di credere che un giorno questa maglia potrà continuare a girare per il mondo per competere con le più grandi nazioni in questo gioco e per provare a vincere. Buonasera, buonasera gentili ascoltatori dallo Stadio Olimpico di Roma, buonasera da Daniele Fortuna e da Francesco Repice, che grazie alla collaborazione tecnica di Luciano Pecorano e Andrea Di Marco sono pronti a raccontarvi questa prima partita della lunga tornata azzurra della Nations League tra Italia e Belgio. Circa 40.000 spettatori sugli spalti dello Stadio Olimpico e di Roma, un bel tifo dobbiamo dire, anche una buona presenza di tifosi belgi giunti fin qui per sostenere la nazionale allenata da Marco Van Bommel. Intanto è il Mancini bis, Mancini che ritorna sulla panchina della nostra nazionale, a giudicare dal boato del pubblico e nonostante quanto accaduto nella Nations League di un po' di anni fa e quindi di quella sua partenza per un altro mondo, un altro continente, e alla dopo l'eliminazione, anzi il mancato approccio al mondiale, insomma, nonostante tutto c'è stato un boato di accoglienza per questo commissario tecnico che spera semplicemente di riportare l'Italia di lì dove le compete, come detto, a combattere con le nazionali più forti per tentare di vincere i trofei più importanti, l'europeo che lui ha vinto nel 2021 e anche il campionato del mondo. Prima però sarà obbligatorio partecipare a questa

0: competizioni, perché tutto anche può passare, se non tutto, anche cosa di importante da questa Nations League, perché qualificarsi, non retrocedere il gruppo B significherebbe assicurarsi un tabellone di qualificazione ai prossimi europei non così impegnativo. Tutti i discorsi, diciamo così, a venire, per il momento dobbiamo raccontare questa partita, questi 90 minuti con questi calciatori che scenderanno in campo agli ordini del signor Siebert della Federazione Tedesca. Italia con Donnarumma tra i pali, Di Lorenzo e Calafiori sono i terzini rispettivamente a destra e a sinistra, difensori centrali Gianluca Mancini e Coppola, in mezzo al campo Alessandro Romano con Barella e Tonali, in attacco Kin, Pio Esposito e Cambiaghi. Questo il 4-3-3 di Roberto Mancini, che si oppone al 4-2-3-1 di Mark Van Bommel, decatelare attaccante dell'Atalanta, il punto di riferimento offensivo della nazionale belga nella batteria delle mezzali da sinistra a destra, Goetz, De Bruyne e Moreira, in mezzo al campo Raskin e Tielemans, la difesa da destra a sinistra con Castagne, Ngoi, Mekele e De Kuyper, tutti davanti all'Ames dell'arbitro, vi abbiamo detto, vi diciamo anche del terreno di gioco che si presenta in perfette condizioni, in tribuna d'onore accanto alla presidente della Federcalcio Malagò c'è anche Claudio Ranieri, diciamo così, il direttore tecnico, colui che deve far da chioccia a tanti giocatori che sono arrivati in nazionale proprio in questa tornata azzurra. Daniele Fortuna, sono stati giorni di lavoro intensi, sono stati giorni di lavoro, di conferenze stampa, di parole, anche di annunci, ma insomma adesso si tratta di far rotolare il pallone sull'erba.
1: No, pochi giorni poi in realtà lo rimarcava anche Mancini, sono stati soltanto tre allenamenti, perché poi il primo era un allenamento di scarico con i giocatori che erano appena arrivati a Firenze, c'era stata la giornata di campionato, cosa ha fatto in campo, è riuscito a fare, e non è semplice perché comunque con 30 giocatori, a volte divisi in gruppi, divisi per ruolo, almeno così li abbiamo visti il primo giorno, magari qualcuno in palestra all'inizio per recuperare, però poi le cose sono andate bene, sono filate, adesso c'è la prova del campo per capire se questo è già un gruppo, per capire se alcune cose sono già state mandate a memoria. L'Italia giocherà con il lutto al braccio, per ricordare Sandro Mazzola, perché Mazzola con la maglia della nazionale, viene ricordato, viene associata con la staffetta al dualismo con Rivera, beh, 70 presenze e 22 gol. Ricordiamo poi che il miglior marcatore della nazionale di tutti i tempi resta sempre Gigi Riva, 35, e gli altri sono tanto tanto indietro. Questo sarebbe, insomma, dovrebbe essere anche un motivo per scuotere i nostri attaccanti.
0: Sandro Mazzola, che ha vinto un campionato europeo qui, questo stesso terreno di gioco del 1968 nella finale bis contro l'Jugoslavia, vice campione del mondo in Messico con la nazionale di Ferruccio Valcareggi, in precedenza è stata invece celebrata, onorata la memoria di Franco Baresi, altra colonna azzurra, altro grandissimo campione e grandissimo uomo finalista proprio a Pasadena, USA 94, nella partita persa ai rigori con il Brasile. Ora però è il momento degli inni nazionali, ovviamente si partirà per dovere di ospitalità con l'inno nazionale del Belgio.

0: massima partecipazione del pubblico dello Stadio Olimpico di Roma, l'inno di Mameli cantato in coro non solo dagli spettatori dell'impianto capitolino, ma un po' come da tradizione dei giocatori, dei panchinari, anche dei magazzinieri, no, dell'Italia.
1: Tutto lo staff, sì, anche il responsabile della preparazione area performance di Salvo, che abbiamo avuto la possibilità di sentire in settimana, un po' tutti, c'è Diana Bianchedi in panchina, capo delegazione, semplicemente però perché ci è stato spiegato che quello di Buffon era un'eccezione, il capodelegazione di solito non va in panchina, era successo anche con Vialli, poi vedremo perché c'è una situazione ancora di possibile incompatibilità con doppio ruolo per Diana Bianchedi anche nel CONI, deve essere ancora una pronuncia e insomma poi magari la situazione si svilupperà nei prossimi giorni. Comunque è stata a Coverciano, ha assistito a tutti gli allenamenti, a lei che viene dalla scherma, sport olimpico, grandi successi, Barcellona 1992, oro nella fioretta squadra.
0: Intanto lo scambio dei gagliarditi tra i due capitani in mezzo al campo, si tratta ovviamente di Gigio Donnarumma e di Tielemans per il Belgio, maglia rossa per i nostri avversari con richiami gialloneri, completo azzurro invece per la nazionale italiana di Roberto Mancini, e tutti in mezzo al campo tranne, anzi i due capitani in mezzo al campo tranne il resto delle squadre che sono lì invece a bordo campo all'altezza delle panchine proprio per ascoltare gli ultimi consigli dei loro commissari tecnici. Ecco, è il momento adesso di celebrare il ricordo di Sandrino Mazzola, eccolo qui, il mustache elettrico, il baffo elettrico, dribbling e serpentine a sconcertare le difese avversarie, una grande personalità ma allo stesso tempo un uomo mite, un uomo buono, un uomo non divisivo che ha scandito per molti anni la storia della nostra nazionale, la storia della maglia azzurra. Il minuto di raccoglimento, il minuto di silenzio delle due squadre sarà a lui dedicato, e proprio le due squadre adesso vanno a circondare il cerchio centrale del terreno di gioco e l'arbitro darà inizio al minuto di raccoglimento che sarà osservato nel massimo silenzio qui allo Stadio Olimpico di Roma.

0: filato liscio Daniele Fortuna,
1: ci mancherebbe, insomma,
0: abbiamo visto sinceramente di peggio, ma insomma speriamo di buttarci tutto alle spalle anche quei brutti momenti, e adesso non ci resta che raccontare la partita con il Belgio che attaccherà la sinistra verso destra rispetto al nostro punto di osservazione. Grandi applausi per Gigio Donnarumma che va a occupare la porta sotto la curva sud, abbracciando anche un magazziniere della nostra squadra, un preparatore, magari tra poco sapremo esservi più precisi. È iniziata la partita, è iniziata Italia-Belgio, primo turno, prima partita della Nations League. C'è subito un tentativo degli azzurri con Pia Esposito che prova a far circolare il pallone sul settore di destra, c'è però l'arbitro che ferma immediatamente l'azione, comando calcio di punizione in favore del Belgio per un fallo subito, se non andiamo errati, proprio dal numero 4 Mekele. L'intervento di Pia Esposito che ha probabilmente sbracciato spalle all'avversario o forse alzato troppo la gamba destra, gioco pericoloso, e calcio di punizione comandato dal signor Silbert con il Belgio che si fa vedere dalla corsia di sinistra. C'è un ottimo spunto da quel lato del campo di Moreira che prova ad andare via a due avversari, resiste, rimane in area di rigore, prova in qualche modo a destreggiarsi, poi però perde il pallone grazie all'intervento di Di Lorenzo che scambia immediatamente con i compagni di squadra del settore difensivo. C'è il tentativo di andare via della nostra nazionale, il pallone che finisce fuori dal campo, la rimessa laterale sarà in favore del Belgio da fronte offensivo sinistro dello schieramento degli ospiti. Subito il Belgio che prova a far circolare il pallone all'interno del cerchio centrale del campo con Raskin, pallone allargato sulla corsia di destra. È un Belgio che, ripetiamo, sta immediatamente mostrando grande personalità andando ad attaccare quei punti di riferimento uno contro uno, praticamente i nostri giocatori, a far circolare bene il pallone, una destra per De Bruyne che sventaglia dalla parte opposta, un tentativo di lancio per Morelli, il colpo di testa di Di Lorenzo, poi il pallone inseguito dal numero 5 De Kuyper che è l'esterno destro difensivo della nazionale allenata da Mark Van Bommel. Italia subito costretta però non alla difensiva magari dopo due minuti, ma così a subire il possesso palla degli avversari,
2: il palleggio con i giocatori che si trovano, con De Bruyne lì in mezzo a ricevere, però l'Italia probabilmente, Roberto Mancini ha deciso di aspettare in questa fase iniziale, in questi giorni a Coverciano, hanno studiato i giocatori, rivelava Frattesi, alle partite dell'Anversa, l'ultima squadra che ha allenato Van Bommel prima di questo incarico da commissario tecnico del Belgio.
0: Il pallone per Pio Esposito che viene attaccato da Ngoi irregolarmente, dice il direttore di gara, all'altezza della linea mediana, il Belgio che recupera il pallone, sono passati e si gioca il terzo minuto nel corso del primo tempo qui allo Stadio Olimpico di Roma, è ancora 0-0 tra Italia e Belgio, ma il dominio territoriale relativamente all'inizio della partita è appannaggio dei belgi che muovono palla sul settore di destra. Ecco che si fa vedere nuovamente Moreira, sempre molto attivo, dobbiamo dire, schierato in una posizione in cui può andare a piedi invertito, proprio quello Stadio Olimpico di Roma, il giocatore belga autore di una doppietta contro la Lazio nel pareggio 2-2 proprio tra i biancocelesti di Rino Gattuso ed il Milan, ancora Ngoi in possesso del pallone, lui che guida la transizione fin quasi la linea mediana del campo, poi va a servire il capitano Tielemans, gioca con De Bruyne nel cerchio centrale del terreno di gioco, pallone allargato sull'estremo settore di sinistra, come di consueto sempre molto precisi i belgi in questi cambi di campo, e ora il tentativo di attaccare l'area di rigore con un traversone in mezzo che viene fermato però dalla nostra difesa. Vediamo se riusciamo ad uscire subito tre uomini sui portatori di palla, segnatamente su Barella che però triangola con Calafiori proprio sulla sinistra del terreno di gioco, il pallone per Cambiaghi attaccato alle spalle questa volta in maniera irregolare dall'avversario, l'arbitro che ferma l'azione comanda il calcio di punizione in favore degli azzurri proprio di fronte alla panchina occupata da Mark Van Bommel, quindi all'altezza del fronte offensivo destro della nostra nazionale. È Riccardo Calafiori che va ad occuparsi di questo calcio di punizione, anche se bisogna cambiare il pallone evidentemente perché non è così gonfio per poter rimanere a disposizione degli scarpini dei 22 in campo. Calafiori, ripetiamo, è sempre lì a giocare corto con Romano, subito un retropassaggio per Coppola, Romano che si fa vedere dalla posizione di mezzo sinistro, ho servito Calafiori, lo scambio tra i due, il pallone che però non esce dalla nostra metà campo, addirittura adesso entra nella nostra area di rigore per il retropassaggio di Coppola a beneficio di Gigio Donnarumma, il capitano dell'Italia che con il piede sinistro prova a far volare Di Lorenzo sulla corsia di competenza, buona la finta questa volta di Ken che va via un avversario, va via al secondo, prova ad accentrarsi il pallone per Romano, però è troppo corto il recupero di De Bruyne e il Belgio che può provare a ripartire, il movimento della formazione di Van Bommel, buona anche la sicurezza, la freddezza con cui De Bruyne resiste al tentativo di pressione degli azzurri, una squadra che ha grande esperienza internazionale, e diciamo che lo stiamo vedendo e lo stiamo certificando anche se solo dopo 5 minuti di partita. Daniele Fortuna,
2: però è molto raccolta l'Italia, pronta a ripartire, pronta ad andare in pressing. Ken gioca a destra, si pensava invece a un Cambiaghi a destra, però Cambiaghi nel Bologna gioca sempre a sinistra perché dall'altra parte c'è Orsolini. Scelta dunque del commissario tecnico Roberto Mancini, braccia conserte, molto serio in questi primi minuti di partita.
0: Tutto Barella viene attaccato fin troppo energicamente da Tielemans, quasi al limite della nostra area di rigore. Calcio di punizione fuori dell'Italia, già battuto Calafiori sulla corsia di sinistra, evita Moreira che però non molla la presa sul giocatore dell'Arsenal, è Serbel indietro per Coppola, poi vediamo Gianluca Mancini allargare verso la corsia di destra, è lì che attende il pallone e lo riceve Di Lorenzo, viene incontro il centrocampista Barella, poi il retropassaggio sempre per Donnarumma, prova il giropalla la nostra nazione nel tentativo di aprirsi un varco per andare ad imbucare verso gli uomini che stazionano all'interno della metà campo avversaria, in particolare Tonali che si sposta proprio nel tentativo di trovare il pallone che invece circola sulla corsia di destra occupata da Kenne, poi da Di Lorenzo, pallone che nella nostra tre quarti, Tonali che può girarsi adesso con il sinistro, aprirà l'indirizzo di Coppola, lui chiamato a superare la linea di metà campo, poi servendo Cambiaghi, Cambiaghi che ha di fronte a sé un avversario, si ferma, c'è dall'indietro ancora per il numero 6, viene incontro Barella, sempre all'altezza della linea centrale del terreno di gioco, si improvvisa adesso mezzo sinistro, lo scambio con Coppola, pallone che rimane tra i piedi degli azzurri, la girata per Cambiaghi di prima intenzione, Esposito la tiene bassa per Calafiori che fa volare. Ancora cambia Casalizio, il pallone in mezzo più Esposito, riesce ad arpionarlo, a servire nuovamente fuori dall'area di rigore Cambiaghi che va a traversone, presa bassa di Lammens, applausi del pubblico dello Stadio Olimpico di Roma all'iniziativa degli azzurri, la prima di una certa sostanza.
2: La prima volta in cui l'Italia riesce a trovare anche velocità nel palleggio, lì a sinistra con Cambiaghi, con
0: tanta
2: Calafiori.
0: Attenzione a De Bruyne che lancia benissimo in area di rigore il compagno, il sinistro! Il pallone neutralizzato da Donnarumma, poi è lì Coppola ad allontanare la sfera, opportunità per il Belgio, illuminante l'idea di De Bruyne per il compagno che era volato in profondità, si trattava di Götze che è andato al tiro con lo piano sinistro. Ah, era il numero 17, era proprio De Catelare, sì, era proprio lui che è andato ad incrociare il sinistro, Donnarumma che si è disteso all'altezza del proprio secondo palo ed è andato a fermare il pallone con la manone destra, subito Roberto Mancini in piedi a dare istruzioni ai propri calciatori, in particolare ai propri difensori, la posizione di Catelare può creare qualche fastidio, l'impostazione di Coppola non è precisa per Pio Esposito, in questo momento il pallone si perde dalle maglie della difesa del Belgio che ora va a palleggiare muovendo il pallone in orizzontale. De Kuipers torna centralmente dai propri compagni del pacchetto arretrato, sono passati 8 minuti dal fischio d'inizio del signor Siebert della federazione tedesca, ora possiamo catturare palla sull'errore del Belgio, attenzione all'avanzata di Barella, il pallone per Tonali non è preciso, questa era una buona opportunità, è stata sprecata per un errore di misura, poi Moreira in mezzo a tre, termina a terra, non c'è fallo, ancora Barella vede che è dall'altra parte, poi non riesce a servirlo, la giravolta del giocatore dell'Inter, lo scambio con Tonali, Barella che in buca per Pio Esposito, in area la girata, il palo colpito, anche se era in posizione irregolare Pio Esposito, ma giocata tecnicamente sopraffina del nostro centravanti sull'invito di Barella, ecco diciamo così una manovra fatta in casa alla Piano Gentile.
2: Sì, si guarda davanti Barella, vede l'inserimento di Pio Esposito, lancio perfetto, alza bene il pallone, pallone morbido ma molto molto preciso, peccato perché era in fuorigioco, Pio Esposito non di tantissimo ma con il sinistro di prima intenzione, questo deve fare l'Italia, deve cercare il pallone in profondità, in verticale.
0: Ancora De Catelare sulla corsia di sinistra, il Belgio che prova a riproporsi adesso in chiave offensiva, ha già superato la propria metà campo, ora vi ritorna all'interno grazie a Raskin che va da Angoia, il pallone sul settore di destra, Moreira ad attenderlo, viene incontro De Bruyne, scambio corto tra il giocatore del Napoli e quello del Milan, possesso palla reiterato da parte dei nostri avversari che non intendono sprecare appunto palloni, non intendono regalarli agli azzurri che si sono resi già minacciosi con un paio di ripartenze molto ficcanti, la prima d'accordo però fermata dall'intervento del direttore di gara per la posizione irregolare di Pio Esposito che aveva preso il pallone palo Moreira, prova ad andarsene a Calafiori, pallone che schizza sui piedi di De Bruyne, l'intervento in chiusura di Coppola, arriva ancora Moreira, una finta nel tentativo di scoraggiare gli avversari, poi il pallone che filtra pericolosamente bucato da tanti difensori azzurri e circola sulla corsia di sinistra, Götze, pallone ancora lì indietro per De Kuyper, il Belgio che insiste in fase offensiva grazie alla velocità dei suoi uomini verso la linea di fondo, un tentativo di dribbling, Gianluca Mancini che rimane lì, la crossa che parte, Coppola che allontana di testa, pallone che si alza a campanino all'altezza del limite dell'area di rigore azzurra, Tielemans che lo recupera, lo serve a ritroso a beneficio di Ngoi, ora il Belgio preme, siamo alla decimo, sta per iniziare l'undicesimo nel corso del primo tempo, il parziale è fermo sullo 0-0, ma il Belgio si sta facendo vedere in maniera molto molto incisiva in avanti, parte un altro cross, l'uscita di Donnarumma che allontana con i pugni, Belgio che però insiste, adesso Tonali però ruba palla a Moreira, si imbola sulla corsia di sinistra, il centrocampista del Tottenham Hotspur dall'indietro, sbagliando però clamorosamente il passaggio e dando modo a Kevin De Bruyne di impossessarsi della sfera e di fatto di azionare i propri compagni di squadra per un tema offensivo nuovo. Tielemans va a destra da Moreira, posizione di ala, Roberto Mancini indica le posizioni ai nostri difensori, ai suoi difensori, pallone che però non supera la linea mediana del campo e quindi viene giocato all'altezza del cerchio centrale del terreno di gioco dal Belgio, ancora in profondità il tocco per Gozzi che prova ad andarsene sulla corsia di sinistra, molto veloce le prese con Coppola che riesce a fermarlo in qualche maniera, la sfera che rimane in area di rigore, parte un tentativo di tiro ammortizzato però da Gianluca Mancini che arriva poi docile tra le braccia di Gigio Donnarumma. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 12° minuto nel corso del primo tempo, 0-0 il parziale, Gianluca Mancini, anzi Roberto Mancini, chiediamo scusa, non soddisfattissimo. Ora però gli azzurri partono con Kane, posizione di alla destra, intendendo il rigore, il giocatore della Como prova a sfidare in dribbling due avversari che però gli tolgono il pallone, buona, interessante l'idea di Moise Kane che poi ritorna sull'avversario, gli ruba palla, va al limite, allarga per Barella, il cross in mezzo, l'area di rigore del Belgio non è riempita a dovere dei nostri attaccanti, il pallone che fluttua verso la corsia di destra facilmente controllato da Moreira, 12° 0-0.
2: Torna parte dall'altra, Barella prima a sinistra poi a destra con gli inserimenti giusti, però il migliore in questi primi 12 minuti qui all'Olimpico con il punteggio sempre sullo 0-0, qui grande inserimento a destra, era stato premiato per la sua combattività Moise Kean, poi dalla cross però non è uscito nulla, deve fare attenzione all'Italia sugli esterni, quello chiedeva anche Roberto Mancini prima, da una parte in difesa, dall'altra però invitava Cambiaghi e Kean da una parte e dall'altra a scendere, a correre lì sulla fascia.
0: Lo faceva in maniera abbastanza evidente anche, no? Gesticolando, dando la direzione con le braccia al movimento da operare i suoi giocatori, pallone che intanto viene giocato dalla Belgio al limite della sua area di rigore con il portiere Lammens, il quale tocca corto per i compagni del pacchetto arretrato, c'è Goi che gli restituisce la sfera, ancora Lammens, l'arpiona con il sinistro e poi con il destro e la suola dello scarpino per Ber due volte, se non addirittura tre o quattro, prima di scrutare il piazzamento dei propri compagni, vedremo se andrà al lancio lungo, preferirà, così come ha scelto in effetti, di andare corto invece da Ngoi. Ancora il Belgio in possesso del pallone, questa volta l'imbucata è per De Bruyne che può attaccare centralmente all'altezza dei 40 metri, si allarga a sinistra De Kuyper, recupera la sfera, punta l'avversario alla vertice della nostra area, porge ancora il giocatore del Napoli che prova la conclusione, c'è una deviazione, c'è il pallone sul fondo, ci sarà il primo tiro dalla bandierina di questa partita esattamente al 14° minuto nel corso del primo tempo, col parziale fermo sullo 0-0, ma è un calcio d'angolo, chiediamo scusa, non di punizione, in favore del Belgio con Mark Van Bommel che ha qualcosa da dire anche con i suoi collaboratori, sta cercando di spiegare e spiegarsi soprattutto il motivo per cui i suoi uomini non vanno a tirare in porta con più diciamo così incisività verso la porta difesa Gigio Donnarumma. Vediamo chi invece va ad occuparsi del corner, ripetiamo, il Belgio attacca in questo primo tempo da sinistra verso destra rispetto al nostro punto di osservazione, andrete qui per probabilmente con il mancino la traiettoria a rientrare rispetto alla porta difesa da Donnarumma, c'è anche Brandon Mekele nel cuore addirittura dell'area piccola a cercare di disturbare i nostri giocatori, la maglia azzurra ovviamente con il luto abbraccio per onorare la memoria di Sandro Mazzola, intanto alza un braccio il giocatore del Belgio incaricato del tiro dalla bandierina proprio per indicare ai suoi evidentemente uno schema, rincorsa, pallone in area minacciosa all'altezza del primo palo, il colpo di testa di Pio Esposito, nuovamente la palla sul fondo, secondo tiro dalla bandierina consecutivo per i nostri avversari. Siamo al 15° minuto nel corso del primo tempo, il punteggio è fermo sullo 0-0. Gianluca Mancini diceva all'arbitro: no jump, non mi ha fatto saltare, voleva evidentemente un calcio di punizione il difensore centrale della Roma, che l'arbitro non ha invece concesso. Altro tiro dalla bandierina, c'è anche nei pressi del punto di battuta con il numero 10 Mika Götz, molto molto veloce, molto molto rapido, capace di interpretare più ruoli. Il cross in mezzo allontanato ancora una volta da Calafiori, il pallone che staziona nella metà campo del Belgio senza correre rischi. De Bruyne lo cede molto ritroso per il proprio portiere Lammens. I minuti passano, abbiamo raggiunto il 16°, il punteggio è fermo sullo 0-0, ma certo il Belgio si fa vedere in avanti con grande pericolosità, grande incisività. Ancora Mika Götz per il numero 7 De Bruyne, da questi all'indietro per Michele Giostra col pallone tra i piedi. Proprio Götz poi sul settore di destra si fa vedere il giocatore del Napoli che copre il traversone in mezzo, pericoloso pallone che rimbalza all'interno dell'area piccola. C'erano due uomini a guardia dell'unico attaccante, De Catelare lì all'altezza del primo palo, grande rimessa degli azzurri e con Cambiaghi che riesce a mantenere il pallone in campo dalla posizione di ala sinistra, poi si ferma, chiede e ottiene l'aiuto di Calafiori, si accentra. Il giocatore dell'Arsenal scambia con Romano, da questi a Barella, Barella che allarga verso Mancini, il quale gli restituisce subito il pallone. Allora si torna centralmente da Coppola, ora tutta l'Italia, eccezione fatta per Donnarumma evidentemente, è all'interno della metà campo del Belgio. Di Lorenzo ha sulla verticale Ken, sempre molto ben marcato però l'attaccante del Como, che viene incontro al pallone ma non viene servito, viene ignorato dal compagno di squadra. Azzurri che provano a far girare il pallone da destra verso sinistra, Cambiaghi che se la deve vedere con la diletto avversario, viene a dargli una mano Tonali, un retropassaggio per Coppola. Possesso palla abbastanza sterile adesso della nostra nazionale.
2: Si fa già far girare il pallone da una parte all'altra, cerca spazi, però copre bene il Belgio, aspetta l'Italia con magari l'inserimento di Di Lorenzo, perché quello poi è il gioco di Roberto Mancini che abbiamo ammirato, che abbiamo apprezzato nella sua prima gestione, però è tutto da velocizzare in questo caso.
0: Intanto ha provato Ken a muovere il pallone, a servirlo per Pio Esposito, che poi lotta quando appunto il possesso sembrava perso, e il Belgio che esce con grande personalità dalla prova tre quarti. De Bruyne che lancia sul settore di destra, ancora una volta per Götz che punta l'avversario sopra posizione di Moreira, l'intervento di Coppola che allontana Pio Esposito, incontra la palla sul settore di sinistra, Cambiaghi prova ad andarsene con la sua velocità, inseguito proprio da Götz, se ne va al numero 10 Cambiaghi, insiste però nella guardia del giocatore azzurro, proprio Götz, arriva Calafiori al limite, servito Ken, la palla sul sinistro, parte il tiro, la parata di Lammens all'altezza del palo alla sua destra, conclusione a mezza altezza, ma anche qui buona ripartenza degli azzurri,
2: ma non ha accompagnato nessuno, si è allungata tantissimo l'Italia, alla fine è arrivato Calafiori, non c'era nessuno dall'altra parte perché Barella è arrivato troppo tardi, e poi alla fine Ken ha cercato la conclusione da fuori, però conclusione angolata non potentissima, tutto piuttosto semplice per Lammens, il portiere del Belgio.
0: Due tiri nello specchio della porta, un tiro ciascuno dobbiamo dire in questi primi 19 minuti nel corso del primo tempo, con la parziale inchiodato sullo 0-0 di partenza, il rinvio di Lammers in profondità, il colpo di testa di Di Lorenzo a Tonali a rubare palla, anzi si trattava di Romano, il Belgio che ha la meglio, questo è veramente dappertutto. Arpione anche questa palla vagante, poi serve sulla sinistra De Catelare che si era spostato da quel lato del terreno di gioco, possesso palla del Belgio adesso che continua proprio accanto alla fascia laterale sinistra, pallone che viene accentrato verso Orgoi che si incarica di superare la linea mediana, si improvvisa a mezzo destro, poi per la pressione di Tonali è costretto alla retromarcia a scambiare ancora con i compagni, mentre attenzione a De Bruyne tra le linee nella sua posizione, sempre molto lucido, molto bravo, serve De Catelare che mette la pallone sul destro, ancora De Bruyne, pallone lungo in qualche modo toccato dal numero 21 Castagne, il quale riesce a dialogare con Michele riesce a mantenere il possesso palla per i propri compagni di squadra. Sta iniziando il 20° minuto nel corso del primo tempo allo Stadio Olimpico di Roma. Il punteggio è ancora fermo sullo 0-0 tra Italia e Belgio, più possesso palla per i belgi, ma Italia che si è fatta vedere in un paio di ripartenze abbastanza pericolose.
2: Azioni in contropiede, il palleggio è tutto del Belgio, ma sono due squadre che si sono appena conosciute con i rispettivi commissari tecnici, due debuttanti, e tutto questo si vede nei meccanismi di gioco. Recupera l'Italia
0: con Calafiori centralmente da sinistra, poi verso destra su Kennedy, Lorenzo che viene a dare una mano, Barella che si fa vedere, pallone allargato verso il settore di sinistra, è lì che lo controlla Alessandro Romano, lo rimette in mezzo ma lo fa con scarsa lucidità, dando modo ai belgi di riconquistare la sfera e di ripartire pericolosamente in avanti. Ancora con Goetze, Goetze all'uno contro uno con Gianluca Mancini, la palla sulla destra, Mancini la finta, Goetze e il Belgio in vantaggio per 1-0. Bellissimo il gol di Mika Goetze, dobbiamo dire. Al 20° minuto cambia il parziale allo Stadio Olimpico, grande azione personale, una finta a mettere per terra Gianluca Mancini e anche i suoi compagni di reparto, e poi il tocco morbido scavando il pallone alle spalle di Gigio Donnarumma. Cambia il parziale allo Stadio Olimpico di Roma, Belgio in vantaggio per 1-0 al 20°, il gol di Mika Goetze e la linea che può tornare a Roma per la messa in onda del primo mini spot della serata.
3: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia, tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: Dopo l'errore di Romano, innescato da De Bruyne, si è trovato nella possibilità di puntare gli avversari, ha fatto cadere per terra sia Coppola che Mancini, poi ha evitato il ritorno dello stesso Romano e depositato il pallone lento ma inesorabile alle spalle di Donnarumma. Gran gol però.
2: È gran talento, 21 anni, appena passato alla Paris Saint-Germain.
0: Non a caso.
2: No, beh, anche
0: siccome
2: poi
0: lì ce ne sono pochi.
2: La sua formazione anche nel Genk, tanti sono passati da lì, poi nell'Ajax, adesso è al Paris Saint-Germain. Giocatore tecnico, si sapeva, se ne parlava, ha fatto vedere tutto questo nell'azione, però con una collaborazione colpevole, dobbiamo dire, di Alessandro Romano, che forse paga anche l'attenzione del debutto. Sfortunata l'Italia perché Mancini scivola, però lui è bravissimo, gran gol per lui, meritato. Anche il Belgio ha fatto qualche cosa di più rispetto all'Italia.
0: Diciamo che il gol non era nell'aria, però si era vista un certo dominio territoriale che poteva sfociare da un momento all'altro in un'azione pericolosa e dannosa per la nostra retroguardia e per il nostro portiere, e purtroppo così è stato. Proprio al 20° minuto ora si tratterà di recuperare, cercheremo anche di testare il carattere di questi ragazzi sotto di un gol contro il Belgio alla loro prima uscita, con in panchina Roberto Mancini. È insomma un momento complicato, vedremo come reggeranno gli azzurri, se saranno capaci di farlo. Cambiaghi a sinistra, ferma il pallone, lo cede all'indietro per Coppola, Coppola che si ferma con un retropassaggio per Donnarumma, che è abbondantemente uscito fuori dalla propria area di rigore. I minuti che passano sono 23 nel corso del primo tempo, il Belgio in vantaggio per 1-0. Tre minuti fa il gol di Mika Goetze, ancora una palla sbagliata di Coppola, ancora i belgi che provano ad approfittarne sul settore di destra con Kevin De Bruyne, che è l'autentico artefice di tutte le manovre offensive della sua squadra. Gran tiro, poi la conclusione per due volte. Donnarumma si oppone prima dalla lunga, poi dalla breve distanza. Insomma, adesso il Belgio sta anche legittimando il suo vantaggio con queste azioni molto pericolose, come detto, sempre originate dalle giocate illuminanti di Kevin De Bruyne.
2: Qui anche De Ketelaere, ma soprattutto perché Raskin può andare da solo a cercare la respinta, la ribattuta, il tapin davanti a Donnarumma. Quella difesa è ferma, sta concedendo troppo, errori individuali, errori anche collettivi della linea difensiva.
0: Piuttosto preoccupato Roberto Mancini, mano sui fianchi, all'altezza però della sua area tecnica sulla panchina della nazionale, anche perché il Belgio, ripetiamo, nel possesso palla ha praticamente dominato i primi 24 minuti di gioco, è andato a segno al 20°, ha rischiato di arrotondare il vantaggio. Ancora una volta il cross in mezzo, il tentativo da parte del numero 21 che si trova da solo lì davanti, Michelele prova la conclusione, Michelele il pallone che finisce abbondantemente sul fondo, anzi si trattava di Raskin, chiediamo scusa, è questo giocatore che un po' fa gli spinti, no? Riesce ad intrufolarsi nella tra le maglie della difesa e del centrocampo degli azzurri. In precedenza abbiamo potuto apprezzare prima la conclusione di De Catelari con la parata di Donnarumma e poi la respinta sul tentativo di tap-in proprio di Raskin, che si era presentato a pochi metri
2: e che era in posizione regolare, dobbiamo dire, Francesco, perché ci sono due giocatori dell'Italia che si sono fermati, uno è Calafiori e l'altro è Coppola in mezzo, braccio alzato, e io andrei invece sulla respinta, perché si è trovato da solo davanti a Donnarumma, che è stato bravo anche in questo caso, però ha sbagliato il centrocampista del Belgio e dei Rangers di Glasgow.
0: Momento difficile per gli azzurri, che sono sotto di un gol e stanno subendo, vediamo, il predominio territoriale da parte degli avversari. Tonali prova a girare di prima intenzione per Ken, che viene incontro all'interno della nostra metà campo, va via due avversari, va via anche al terzo, che lo mette giù, l'arbitro fischia il calcio di punizione in favore dell'Italia. Ancora Moise Kean che spinge Raskin, che si era molto maliziosamente avvicinato al punto di battuta per evitare che il pallone potesse circolare rapidamente nella sua metà campo, e proprio per questo motivo e per questo atteggiamento antisportivo merita il primo cartellino giallo comminato ai Salani al direttore di gara, che è il signor Siebert della federazione tedesca. Calcio di punizione in favore dell'Italia, i minuti passano, sono 26 nel corso del primo tempo qui allo Stadio Olimpico di Roma. Anzi, la moneta è castagna, io avevo visto Raskin per la verità, ho tutta questa impressione, ma insomma vedremo tra poco, cercheremo di capire chi è stato appunto il destinatario del cartellino giallo della signora Siebert. Intanto Coppola va a sinistra da Cambiaghi, subito inseguito proprio da Castagne, che era molto lontano dall'azione, a meno che non abbia visto sbagliato. Ecco, hanno sbagliato invece e quelli che hanno dato sul tabellone luminoso dell'Olimpico l'ammonizione a De Kuyper, è stato Raskin a meritare l'ammonizione da parte del direttore di gara. Tutto ristabilito, quindi bisognerà ristabilire però il punteggio in questa partita, visto che siamo sotto di un gol, quello segnato al 20° minuto da Mika Götz. C'è Coppola a sinistra e c'è adesso il pallone girato da Cambiaghi, ancora indietro per il nostro numero 6. È difficilissimo trovare degli spazi credibili all'interno della metà campo avversari.
2: No, perché i movimenti non sono quelli giusti da parte dell'Italia, con il pallone lì che ristagna al centrocampo, non ci sono inserimenti, è tutto quanto un po' sfilacciato, ecco, poco organico. Italia che prova ad attaccare adesso.
0: E ora c'è un malinteso tra Ken e Di Lorenzo, perché il pallone di Pio Esposito, spalla alla porta, all'altezza della tre quarti, era giusto per entrambi, uno doveva arretrare, uno doveva attaccare e non rimanere, diciamo, sulle rispettive posizioni. Il pallone che si è perso oltre la linea laterale, la rimessa con le mani in fuori del Belgio, pallone regalato di fatto al Belgio. Ora Castagne per Ngoi, all'altezza del lato corto della sua area di rigore, in profondità a cercare i compagni del pacchetto offensivo, non è messa bene la nostra difesa, sono tutti soli, ancora Mika Götz, palla in mezzo, per nostra fortuna non riesce il tap-in vincente, poi insiste Tielemans dalla corsia di sinistra, entra in area di rigore, costretto a fermarsi sulla chiusura di Coppola, arriva a gran velocità Castagne, anche qui non c'è una buona copertura, parte il cross di Castagne, il colpo di testa di Mika Götz, il miracolo di Donnarumma, che ci sta mettendo del suo per non far capitolare ancora una volta la sua porta. Deviazione in angolo, ma adesso siamo in balia degli avversari.
2: Ah, perché non riescono a recuperare bene le posizioni i giocatori della difesa, quindi possono andare a crossare, possono saltare indisturbati lì. A me è sembrata che la palla recuperata da Tielemans avesse oltrepassato la linea di fondo, ma insomma,
0: ma
2: comunque non importa, perché era solissimo, pronto a rigiocare il pallone. Seguiamo il calcio d'angolo, in questo momento ci sta salvando Donnarumma.
0: È passata una palla lunga per mettere la nostra difesa in grande difficoltà, una palla in profondità, De Bruyne, traiettoria a rientrare, Donnarumma che allontana con i pugni, ancora il numero 7 in possesso di palla, cerca di saltare l'avversario, mette il pallone in mezzo, pallone che schizza per Tielemans, che ha in conclusione al volo che viene deviata, poi ancora un tentativo di tiro dal limite murato dagli azzurri, Barella che termina a terra, c'è fallo secondo l'arbitro, c'è calcio di punizione in favore dell'Italia, con i belgi che allontanano il pallone, e anche qui ammonizione per Moreira per comportamento antisportivo. Perché? Perché evidentemente quando gli azzurri provano a battere sollecitamente il calcio di punizione, visto che il Belgio è molto sbilanciato in avanti, arriva subito qualcuno ad allontanare il pallone dal punto di battuta, l'arbitro non ha tollerato prima questa azione ad opera di Raskin, non l'ha tollerato adesso quando ha fatto altrettanto Moreira, e quindi secondo cartellino giallo della partita. Ma il punteggio dice che il Belgio è in vantaggio per 1-0 e che la nazionale di Marc Van Bommel ha sfiorato in almeno altre 2-3 occasioni la rete del raddoppio.
2: Sì, è stato perfetto Donnarumma, è il migliore dell'Italia, che è veramente tutto dire. Questi falli per impedire le partenze veloci nel contropiede all'Italia denotano anche però un furore, una voglia diversa da parte del Belgio.
0: Esatto, intanto Tielemans, De Bruyne di prima a sinistra, splendidamente ancora per Mikkel Goetze che prova ad attaccare, fa filtrare su Tielemans il cross di ritorno per il compagno che arrivava a rimorchio alla chiusura, questa volta di Tonali il pallone sul fondo, anzi di Romano il pallone sul fondo, il calcio d'angolo in favore del Belgio. Siamo in grande difficoltà, stiamo subendo le iniziative della nazionale di Van Bommel, diciamo che De Bruyne, Mikkel Goetze e Tielemans stanno mettendo veramente a dura prova la nostra squadra e stanno vincendo tutti i duelli individuali con gli azzurri. Corner battuto corto da sinistra, pallone giocato da Michele ancora per il cross De Bruyne, secondo palo, Michele che prova adesso il numero 4 ad agganciare un difficile pallone sulla pressione di Cambiaghi, anzi di Di Lorenzo, che aveva cambiato lato difensivamente parlando del campo, lui che gioca a destra si è portato dalla parte opposta proprio in marcatura sul giocatore del Belgio e è riuscito a farlo sbagliare il pallone che è finito sul fondo. Proviamo a uscire con la palla a terra, Calafiori, Coppola subito assediato però da due uomini, il pallone che rimbalza sul corpo di Moreira e finisce fuori dal campo. Roberto Mancini abbastanza arrabbiato, il volto è chiaro, è il disappunto totale del nostro CT.
2: Sì, una smorfia di preoccupazione, e poi adesso il Belgio ha compreso naturalmente tutte le difficoltà dell'Italia e va a pressare lì anche molto alto, cosa che non ha fatto all'inizio la formazione allenata da Van Bommel. Ancora
0: De Bruyne dopo il colpo di tacco di Mikkel Goetze, il contrasto che fa alzare il pallone, De Bruyne che è molto rapido a catturarlo, serve il compagno che va alla conclusione con il sinistro. Si trattava ancora una volta di recupero, il pallone che ha sfiorato il montante dalla parte opposta ed è finito sul fondo. Continua a collezionare palle gol il Belgio, ma la nostra difesa è praticamente allo sbando in questa fase, non viene assolutamente aiutata dalla linea mediana che è in grande difficoltà contro gli avversari. Più Esposito da terra, Cambiaghi che arriva in anticipo, attenzione, partito che è dalla parte opposta, eccolo Serveto, l'attaccante del Como, può entrare in area di rigore, traversone che parte, Tonali troppo avanzato rispetto alla cross, perde l'opportunità per andare a calciare da facile posizione, poi fa bene in questo caso, se non andiamo errati, proprio Cambiaghi a commettere fallo su Tielemans che stava per ripartire, stava per agitare un contropiede potenzialmente assai minaccioso per la nostra difesa. Siamo giunti al 32esimo minuto nel corso del primo tempo, il Belgio conduce per 1-0, ma diciamo che è un punteggio abbastanza stretto,
2: molto generoso per l'Italia dall'altra parte, e anche in questo caso, in quest'ultima azione, Francesco, non c'è nessuno che segue, quindi si ritrovano in tre, passaggio così di Ken per un'azione in velocità, ma non c'è nessuno pronto alle spalle per intervenire. Squadra già lunghissima, meccanismi tutti da perfezionare. Purtroppo lo stesso non possiamo dire del Belgio, che sembra già una squadra che si conosce da tanto tanto tempo, è pronta. D'altronde poi alcuni giocatori hanno fatto il mondiale e sono arrivati piuttosto avanti ai quarti di finale.
0: Sto cercando di capire se Roberto Mancini ha cambiato qualcosa nell'assetto difensivo, cioè se siamo andati a tre adesso. Intanto il lancio di Barella in profondità per Ken, il colpo di testa ad allontanare di un difensore belga che concede comunque la rimessa laterale agli azzurri, la fronte offensivo destro del loro schieramento. Vediamo chi va ad occuparsene ancora una volta. Di Lorenzo viene incontro Barella, servito Coppola nel circo centrale del campo, c'è Gianluca Mancini, prova ad allargarsi Calafiori, il pallone invece per Cambiaghi, Cambiaghi ancora costretto a ritornare il pallone sui piedi del difensore della Roma, si fa in orizzontale, prova a farsi sentire adesso il pubblico dello Stadio Olimpico di Roma per incoraggiare gli azzurri. Un momento difficile, gentile ascoltatori, molto difficile per la situazione in generale, ma anche per quella particolare che sta maturando all'interno del terreno di gioco. È la prima partita della Mancini bis, gli avversari fino a questo momento, la nazionale belga si sta dimostrando assolutamente superiore, l'azzurri conduce per 1-0 con il gol di Mikkel Goetz, ma i gol sinceramente potevano essere di più. Di scarto in favore dei belgi, tenta Barella di tenere in campo un difficilissimo pallone, non riesce nell'impresa, la sfera che termina adesso fuori dal campo. La rimessa sarà con le mani in favore dei belgi dalla fronte difensivo sinistro del loro schieramento, e tutto questo quando abbiamo raggiunto, gentili ascoltatori, il 34esimo minuto nel corso del primo tempo. Belgio che conduce per 1-0, Italia che è chiamata a reagire, è chiamata a serrare le file, è chiamata in qualche modo a riorganizzarsi, a mettere un argine quella che è la superiorità belga dimostrata fino a questo momento. Moreira si allunga troppo il pallone, ne approfitta Barella, attacca all'altezza dei 25 metri, serve sulla corsia di sinistra Cambiaghi, la maglia numero 21 ancora per il centrocampista dell'Inter. In orizzontale si torna da Romano, una giravolta prima del tocco su Gianluca Mancini, il pallone che adesso viene spostato sui piedi di Coppola prima e di Barella poi dalla posizione di mezzo sinistro, ma si è schierata la difesa del Belgio, il pallone per Pio Esposito, spalla alla porta al limite, prova a duettare con Kella, triangolazione, incursione di Romano che prova a girarsi, parte la conclusione, c'è la deviazione di un difensore belga con cui si congratulano tutti i compagni di squadra, si trattava, se non andiamo errati, di Michele, il pallone che è finito sul fondo e quindi, anzi forse di Raschi, non di Michele, no, di Michele, effettivamente buono il movimento di Alessandro Romano, il cross in mezzo di Barella, il pallone che viene in qualche modo spazzato dagli uomini di Mark Van Bommel, inseguito generosamente da De Bruyne, scortato fuori dal campo da Calafiori che si occupa della rimessa con le mani a cavallo delle due metà campo dal settore sinistra del terreno di gioco, quindi Tonali e quindi Gianluca Mancini, quindi Di Lorenzo. Adesso abbiamo spostato in avanti l'assetto del nostro baricentro nel tentativo di creare problemi alla retroguardia del Belgio, anche con più personalità rispetto ai minuti in cui sono piovute azioni da gol in favore del Belgio. Cambiaghi prova ad andarsene a Moreira, lo sfida in velocità, va alla tira di fondo, porta il cross in mezzo pericoloso, Ken! Pallone che accarezza la parte esterna della rete, finisce sul fondo, opportunità da rete per l'Italia al 36esimo minuto, diciamo da esterno a esterno, cross di Cambiaghi da sinistra e tentativo di deviazione vincente di Ken al lato opposto con il pallone che ha lambito il palo alla sinistra di un Lamense che sembrava inesorabilmente battuto.
2: Perché poi comunque anche il Belgio non ha una difesa perfetta, magari lì Lamense poteva uscire o fare un passo in avanti, dall'altra parte Michele Ngoi non hanno chiuso bene, peccato, arriva un'altra conclusione interessante, sperando che non sia estemporanea.
0: No, anche se dobbiamo dire è arrivata al culmine di qualche minuto, 3-4 minuti in cui gli azzurri si erano portati in avanti con più decisione, magari così con un po' di personalità anche sui nervi, no? La psicologia è importante in queste partite, abbiamo subito per tantissimo tempo, praticamente per mezz'ora, abbiamo cercato di reagire. Ora Di Lorenzo si lascia superare, decatelare De Bruyne dopo il tocco di Goetz, va sulla destra Moreira, riceve il pallone al vertice, Moreira mette palla sul sinistro, ancora in area di rigore, in qualche modo Mancini riesce ad arginare la furia belga e poi a servire Coppola, il lancio in profondità su Pio Esposito che resiste alla pressione degli avversari, bene Tonali, Barella termina a terra, l'arbitro lascia proseguire in azione, c'è grande furia nella pressione dei belgi ma c'è anche molta resistenza da parte degli azzurri che riescono in qualche modo a conservare il possesso del pallone anche in situazioni molto molto difficili. Coppola da interno sinistro allarga beneficio di Cambiaghi, ancora Coppola che si ferma accanto a sé Romano, la sventagliata in profondità con il petto a Tonali, la tiene bassa su Calafiori che è costretto però a tornare dallo stesso Coppola, e poi Romano che sta salendo un po' anche di prestazione in questi minuti dopo una conclusione ravvicinata, un tentativo ravvicinato chiuso in corner da Raskin dopo un paio di aperture sicuramente molto intelligenti e molto precisi seppure in traffico, quindi molto complicate. Ora è proprio Romano che va a scambiare a destra con Di Lorenzo, si fa vedere Ken, ancora l'esterno del Napoli che è costretto a inseguire il pallone all'interno della sua metà campo, a servire alle sue spalle Mancini, il quale è di rotta immediatamente il pallone sul settore di sinistra, Coppola, Calafiori, è partito Cambiaghi, viene ignorato dal giocatore dell'Arsenal che preferisce tornare dal suo compagno di squadra Gianluca Mancini, cerchio centrale del terreno di gioco, Barella che viene a chiedere a ottenere palla prima di servirla per Di Lorenzo, posizione di ala destra, sovrapposizione di Ken da quel lato del campo, viene inseguito da due uomini, Ken se ne va al primo, sfida il secondo pallone che gli rimbalza sfortunatamente sul piede destro e termina sul fondo molto molto volitivo. Moise Kean,
2: combattivo gran tunnel qui su De Kuyper, era andato via bene e poi non riesce a mettere il pallone in mezzo perché aiutano tutti, perché Goz segna e poi torna indietro ad aiutare. A proposito di Goz, sta soffrendo moltissimo da quella parte di Lorenzo.
0: Sì, sta soffrendo tanto, la velocità, la tecnica di questo ragazzo che quando può andare palla al piede è veramente molto molto pericoloso. Vediamolo ancora protagonista, riuscire ad evitare due tentativi di pressione degli avversari mantenendo il pallone incollato al piede destro e con lo stesso destro innescando poi in goi proprio su quella corsia di campo. Tocco centrale, i difensori adesso con Machele del Belgio che si fanno vedere, il tocco in profondità per De Catelare alle prese con Coppola, prova a sfidarlo, lo ferma in maniera molto molto caparbia, poi ancora però una volta il Belgio con Mika Goetz con il pallone per Raskin, poi l'apertura a beneficio di Moreira, posizione di alla destra, Tielemans, lo scambio col giocatore del Milan, Goi che partecipa alla costruzione offensiva e la manovra dei suoi compagni di squadra, così come del resto è Michele. Ecco quel possesso di palla che ci aveva abbastanza innervosito nel corso della prima fase della partita, che si sta ripetendo questa volta. Il colpo di testa di De Catelare però è nel nulla dell'attacco belga all'interno della nostra rigore, lì dove Gianluca Mancini lascia a Donnarumma afferrare il pallone, poi restituirglielo da questi accalafiori, la profondità, più Esposito spalle alla porta questa volta nell'area avversaria, prova a divincolarsi dalla guardia dei due uomini, servito Tonali, ancora Calafiori, ancora in profondità, pallone che schizza sui piedi di Sandro Tonali che prova la larga alla sinistra, si oppone Moreira, insiste però il giocatore del Tottenham con la bravura e la capacità di andare ad ammortizzare la pressione di Moreira e di servire ancora una volta all'indietro. Il colpo di tacco questa volta bello di Romano proprio per Di Lorenzo che si accentra, questi a Gianluca Mancini, si allarga sulla sinistra, cambia che riceve il pallone dal giocatore della Roma, punta l'avversario, la mette sul destro, ma una sorta di dio cross che è una sorta però anche di telefonata per il portiere Lemans che la fa il sua al centro della porta belga. 41 minuti nel corso del primo tempo allo Stadio Olimpico di Roma, Belgio che conduce sull'Italia per 1-0 e linee che può tornare a Salsa Rubra per la messa in onda del secondo mini spot della serata.
4: Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
0: Bene, adesso l'Italia con Cambiaghi all'indietro per il tentativo di Romano, coraggioso. Dal limite dell'area termina però alto sulla traversa della porta, difesa da Lammens, era stato bravissimo Gianluca Mancini a trasformare l'azione da difensiva in offensiva, praticamente mettendosi in proprio e saltando tutta la linea mediana del Belgio.
2: Sì, con più forza adesso l'Italia complessivamente, con l'anticipo di Mancini che poi è andato via da solo e poi l'azione non è stata trasformata bene. Intanto Mancini però ha fatto alzare dalla panchina alcuni giocatori, ci sono Frattesi, Scamacca, Mandragora tra gli altri, forse
0: attenzione De Bruyne che prova ad andarsene adesso centralmente, servito Mika Goetz che va con il destro a giro, pallone che termina fuori, deviato ancora una volta da Donnarumma, termina sul fondo, altro tiro dalla bandierina in favore del Belgio. Sono 4 ribattuti dalla nazionale di Mark Van Bommel, nessuno dagli azzurri se non vado errato, anzi forse solo uno
2: sul tiro di Romano prima,
0: è vero, sul tiro di Romano la deviazione di Raskin, e qui con la punta delle dita è riuscito sulla conclusione velenosa di Mika Goetz Gigio Donnarumma a mettere il pallone sulla fondo e quindi in calcio d'angolo, tiro della bandierina come di consueto va ad occuparsene un mancino da destra, si tratta sempre del numero 5 De Kuyper. Il campionato del campo, lui agisce appunto da terzino sinistro, parte la sua rincorsa, pallone in area pericoloso, Donnarumma con i pugni, pallone che invece per andare avanti va indietro verso la nostra porta, per fortuna distante dai pali, ancora una volta sul fondo, ancora un tiro dalla bandierina, l'ennesimo in favore della Belgio. I minuti passano, sono 43 nel corso del primo tempo, il Belgio è meritatamente in vantaggio per 1-0 grazie alla rete segnata al 20° da Mika Goetz, e proprio Kevin De Bruyne che va ad occuparsi di questo tiro dalla bandierina, sempre traiettoria di entrare perché è da destra va un sinistro e da sinistra va un destro, proprio per creare problemi alla nostra retroguardia con queste traiettorie arcuate. parte dal piede di De Bruyne nel primo palo, attenzione, tentativo di deviazione di chi veniva incontro, Ruskin, poi però c'è stato un altro tocco di un giocatore azzurro, pallone nuovamente oltre il fondo, oltre il perimetro di gioco e quindi nuovamente il corner, sempre De Bruyne, sempre dalla sinistra, sempre con il destro, sempre con la traiettoria a rientrare rispetto ai pali della porta difesa di Gio Donnarumma, la rincorsa da parte del centrocampista del Napoli, il pallone più arcuato e più alto questa volta, rimesso in mezzo dal colpo di testa di Moreira, allontanato da Gianluca Mancini, Moreira che lo addormenta sul piede sinistro in prossimità della linea laterale, poi serve Tielemans, lo scambio tra i due, arriva Cambiaghi a fermare tutto, poi però si immammolano i nostri difensori, c'è una conclusione di Ngoi, c'è il pallone che questa volta finisce sull'esterno della rete, anche qui un'incertezza, buono il lavoro di Cambiaghi, è successo qualcosa? Lì c'è stato un retropassaggio piuttosto strano, veniva incontro Tonali, Mancini che è rimasto fermo perché era sicuro che il giocatore degli Hotspur sarebbe andato a controllare la palla, ora attenzione che se ne va l'Italia centralmente con Barella, Barella che si allarga verso il settore di sinistra, Cambiaghi si ferma, attende l'arrivo di Calafiori, Calafiori che scambia nuovamente con il numero 21, vediamo se parte il traversore, attende il piazzamento di Barella, Cambiaghi va a servirlo, e il tocco di ritorno da parte del compagno, parte il traversone in mezzo, deviato, si alza un campanile in aria, lotta più Esposito, anticipato da Tielemans al pione, nuovamente Barella la rimette in mezzo per più Esposito che la tocca di terra ma non è di testa, chiediamo scusa, ma non è assistito dai propri compagni, dalla parte opposta Barella evita che Moreira possa impossessarsi della sfera dalla zona destra del terreno di gioco ed innescare la corsa verso la metà campo azzurra mettendo la palla in fallo laterale, rimessa con le mani in favore del Belgio al fronte difensivo destro del suo schieramento, molto rapidamente dobbiamo dire il numero 21 Castagne prova a mettere in movimento proprio Moreira, gli azzurri che riconquistano però il pallone, lotta Tonali nello spazio stretto, prova a triangolare con Cambiaghi, ma ripetiamo sono spazi angusti che però costringono all'errore anche i belgi, non sono venuti recupero da qui al termine del primo tempo, ma ad infognarsi in un imbuto zeppo di maglie rosse Moise Kean e non riesce a giocare un pallone che avrebbe potuto significare qualcosa per il nostro attacco dalla parte opposta, invece negli spazi bene, benissimo il Belgio con De Bruyne e Mick Goetz, ora De Catelare va sulla destra per Moreira, sovrapposizione, il giocatore dell'Atalanta parte il cross, Coppola la mette sul fondo, altro tiro dalla bandierina per il Belgio che chiuderà evidentemente in attacco questo primo tempo. Sono passati 34 secondi dall'assegnazione dell'unico minuto di recupero che ci sarà tra qui e la fine della prima frazione di gioco. Il Belgio adesso sta aspettando l'Italia, 0 secondi dall'assegnazione dell'unico minuto di recupero che ci sarà tra qui e la fine della prima frazione di gioco. Il Belgio adesso sta aspettando l'Italia e sta ripartendo in contropiede negli spazi.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
7: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
6: E tutte quelle persone nella foto?
7: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
6: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
8: GR1.
9: Buonasera da Francesca Giannini in Lettonia. Incidente durante un addestramento NATO, feriti 4 militari italiani. Una raffica di mitragliatrice è partita accidentalmente da un veicolo corazzato Dardo guidato dalle nostre forze armate e ha colpito un altro mezzo dello stesso tipo che lo precedeva con il portellone aperto, forse perché i militari stavano scendendo dal mezzo. Diplomazia al lavoro intanto per un trilaterale Kiev-Mosca negli Emirati, come conferma anche il Cremlino, mentre Zelensky dichiara di aver ricevuto il via libera di Trump per produrre in patria missili Patriot per la difesa aerea. Fonti vicine al presidente ucraino bollano invece come fake news la notizia riferita da Bloomberg che il presidente americano abbia chiesto a Zelensky di andare a Mosca per un colloquio con Putin. Nessuna svolta ma scontro evitato nel vertice tra Trump e Xi Jinping a Washington. Prorogata fino al 10 gennaio la tregua commerciale e avviato il confronto sui rischi dell'intelligenza artificiale. Restano divergenze su commercio e tecnologia. Trump ha definito inaccettabile il sostegno cinese all'Iran con armi e intelligence, mentre Xi ha chiesto agli Stati Uniti di opporsi all'indipendenza di Taiwan. Torniamo in Italia. Alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul gasolio, Eni fissa un tetto massimo al prezzo dei carburanti, 2,19 euro al litro per il diesel, 1,99 per la benzina, da lunedì prossimo e al momento per un mese. In una nota di Palazzo Chigi, l'apprezzamento del governo per l'iniziativa, definita un lodevole atto di attenzione all'Italia. L'esecutivo intanto chiede di aumentare la produzione e gli operatori delle raffinerie sono stati convocati l'8 ottobre dai ministri Urso e Pichetto Fratin. Il viaggio del Papa in Francia, l'appello per la pace contro la tecnologia che disumanizza. Per Leone XIV la pace non è equilibrio di forze, ma si costruisce ogni giorno attraverso il dialogo e la giustizia. Poi l'appello per una sana laicità.
10: Une juste laïcité ne consiste donc.
9: Una giusta laicità non consiste nell'escludere la religione nello spazio pubblico o dell'istruzione, ma nel lavorare per lo Stato e le istituzioni religiose che devono dialogare insieme e unire le forze al servizio del bene comune. La cronaca ora con il giallo di Bitonto. Identificati due uomini che hanno lasciato il cadavere di Alessandro Brilli davanti al pronto soccorso. L'uomo sarebbe morto in un incidente mentre guidava un'auto rubata poco prima. Ad abbandonarlo i complici del furto.
11: Incalzati dalle indagini, si sarebbero presentati spontaneamente al comando di polizia. Secondo una prima ricostruzione, tre avevano pianificato il furto di un'auto in un vicino comune del Barese. Brilli si sarebbe messo alla guida della vettura rubata, gli altri due lo seguivano a bordo dell'Audi. L'intenzione era quella di nascondere l'altro veicolo nelle stradine di campagna alla periferia di Bitonto per tornare successivamente a smontarla per rivendere i pezzi. Durante il tragitto Brilli avrebbe perso il controllo del mezzo, l'impatto violento contro un albero, estratto dalle lamiere, probabilmente già privo di vita, il corpo di Brilli caricato in macchina e lasciato sulla rampa dell'ex ospedale.

0: L'autopsia sarà eseguita la prossima settimana. I poliziotti hanno ritrovato l'auto rubata distrutta dalle fiamme sul ciglio della strada. Da confermare dinamica dei fatti e responsabilità dei complici. Teresa Fabbricatore, GR1.
1: Proseguono le indagini sulla morte di Noemi Impellizzeri, la 34enne trovata impiccata nella sua casa, poi distrutta dalle fiamme.
2: Dopo i primi sopralluoghi degli esperti, oggi scattano a sorpresa le perquisizioni dei carabinieri del RIS di Messina e del nucleo operativo di Catania, nei tre casolari di Toni Proietto in Vico Costanzo a Giarre, dove bussò Noemi Impellizzeri la notte prima di morire. Cercano riscontri anche nella vicina casa dell'anziana madre. I militari della scientifica hanno portato via reperti, tra questi degli indumenti. Accertamenti tecnici attesi dal legale di Proietto, unico indagato per la morte della 33enne, trovata impiccata lo scorso 23 agosto nel suo appartamento. A riposto, andato in fiamme. Dinanzi al vicolo, la mamma di Noemi li osserva, non ha mai creduto alla tesi del suicidio, specie dopo aver appreso dal perito di parte della presenza di escoriazioni e lividi sul corpo della figlia. Vuol capire perché Proietto non le ha detto tutto.
3: Mi sono solo chiesta perché durante il tragitto non mi ha detto che aveva visto mia figlia morta, mia figlia appesa. Solo questo gli chiedo, perché? Chi stai coprendo?
2: Letizia Vella, GR1.
1: Ergastolo per Marco Manfrinati, l'ex avvocato che nel 2024 a Varese accoltellò l'ex moglie e uccise il suocero intervenuto per difendere la figlia. La donna sopravvisse alle gravi ferite. La corte d'assise ha escluso la premeditazione per l'omicidio e stabilito risarcimenti per 1.900.000 euro. Meteo, si allontana la perturbazione, weekend con bel tempo e temperature in aumento con picchi anche di 28-30 gradi. Domani residua instabilità solo all'estremo sud con piogge isolate, nel resto d'Italia prevalentemente soleggiato. Festa del Cinema di Roma ha presentato il programma della 21esima edizione che si terrà dal 13 al 25 ottobre. Tre i film italiani in concorso, Brianza di Simone Catania, Giorni Felici di Susanna Nicchiarelli e il documentario Mustang di Kasia Smutniak. Fuori concorso il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese. Premio alla carriera a Javier Bardem, a consegnarlo Paolo Sorrentino. E anche tanta musica con Jovanotti e Morgana, la direttrice artistica della rassegna Paola Malanga.
4: Sembra un lavoro facile visto da fuori o quando uno comunque alla fine si trova il programma tra le mani, ma in realtà ogni singolo titolo è stato voluto, non c'è un figlio preferito, diciamo. È una famiglia enorme, è una famiglia tribale. E sono orgogliosa di tutti.
1: È tutto, la linea torna al calcio con il secondo tempo di Italia-Belgio, prossimo GR1 alle 23.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
9: Nuovamente collegati, gentili ascoltatori, con lo Stadio Olimpico di Roma. Siamo nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo della prima sfida valevole per la Nations League tra Italia e Belgio. Alla fine della prima frazione di gioco, il Belgio è andato a riposo in vantaggio per 1-0. La rete di Mika Goetz alla 20esimo. Studio.
10: Bene, grazie Repice. 0-0 invece tra Turchia e Francia alla fine del primo tempo. Queste le due partite della fascia A della Nations League, partite del gruppo A, del girone A, quello che comprende apposta Italia, Belgio, Turchia e Francia. Mentre invece nella fascia B ricordiamo ancora come l'Irlanda del Nord sia andata a vincere 1-0 in casa della Georgia. All'intervallo Polonia, Bosnia, 0-0, Svezia 2, Romania 1, Ungheria 0, Ucraina 1. Nella fascia C la vittoria in casa dell'Armenia sulla Lettonia per 2-0, e invece all'intervallo 0-0 tra Montenegro e Cipro. C'è anche l'Eurolega di pallacanestro, la prima giornata della nuova Eurolega, insomma non è che si metta benissimo già al pronti partenza via per le due italiane. La Virtus Bologna, che è stata parecchio al comando anche se di pochi punti, adesso a 1:20 dalla sirena finale sotto di 8 in casa del Fenerbahce di Melli, 76 Fenerbahce, Virtus Bologna 68, mentre invece all'intervallo Milano è sotto di 6 punti in casa del Partizan, che conduce 42-36. C'è anche la pallavolo, le semifinali degli europei maschili. La Polonia, la prima ad approdare in finale, ha battuto 3-0 la Slovenia, mentre invece la Finlandia, che ha eliminato l'Italia di Feder Giorgi ai quarti di finale, è sotto di un set con la Francia, chiuso dalla Francia a 17, ma in vantaggio la Finlandia 19-14 nel secondo set. Abbiamo visto, abbiamo anche sentito da Repice e da Fortuna come in tribuna d'onore ad assistere a questa partita tra Italia e Belgio ci fosse il presidente federale Malagò, e incastonato tra il presidente del CONI Buonfiglio e il ministro dello sport Abodi. Oggi c'è stato consiglio federale, Emilio Mancuso è andato lì per noi a raccogliere un po' di voci che sono tutte su l'ipotesi di commissariamento della FIGC. Come tutti sapranno, ci sono state delle presunte storture procedurali nell'elezione di Malagò, si parla anche di commissariamento, tutto il mondo del calcio evidentemente contrario, a partire da Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti e nonché massimo competitor di Malagò all'atto della votazione per nuova presidenza. Allora ascoltiamo Abete.
11: Noi siamo contrari ai commissariamenti. Per motivi di opportunità ho anche evitato di intervenire quando sono stato chiamato in causa, perché parliamo di una norma del 2019. Mi sono dimesso il 24 giugno del 2014, non so se rendo l'idea, quindi mi sembra che è una situazione datata nel tempo. È una valutazione che faranno gli organi deputati, che hanno la responsabilità perché sono componenti di un ente pubblico. Io ho fatto per 8 anni il componente di giunta del CONI, quindi so perfettamente che in quel ruolo evidentemente c'è una responsabilità diversa rispetto al fatto di essere componente di un consiglio federale, che è una struttura comunque che ha una dimensione privatistica pure se con valenze pubblicistiche. Però la nostra posizione è una posizione, vuol dire, precedente, quella di tanti che hanno appoggiato il presidente Malagò.
10: Così come Giancarlo Abete si sono espressi contro il commissariamento, e magari dopo la partita riusciremo anche a sentirli, Matteo Marani, presidente della Lega Pro, e poi Renzo Olivieri, presidente dell'Associazione Allenatori, e Umberto Calcagno, presidente dell'Associazione Calciatori. Si è espresso prima della partita sull'ipotesi commissariamento della FIGC il presidente del CONI Buonfiglio, lì all'Olimpico ad assistere alla partita, e praticamente si è detto non stupito dal fatto che le componenti del calcio stiano sostenendo Malagò, e ha detto anche in maniera retorica e chi è che non lo sostiene, però ha aggiunto: noi viviamo in un mondo sportivo che è basato sulle regole che non mi invento io, mi faccio aiutare da autorevoli giuristi che ne capiscono più di me, e quando sarà il momento provvederemo a decidere. Questo dunque è lo stato del calcio italiano dal punto di vista della politica sportiva. Per quanto riguarda invece lo stato del calcio italiano, per quanto riguarda il campo, ce l'abbiamo di fronte, ce l'hanno raccontato Repice e Fortuna, con un primo tempo davvero povero della nazionale con il Belgio, ma non esiste la bacchetta magica, non esistono possibilità di cambiamento di rotta da un momento all'altro, visto da cosa siamo reduci. E allora io a questo punto tornerei per la ripresa all'Olimpico, la ripresa di Italia-Belgio, proprio da Francesco Repice e Daniele Fortuna.
9: Le squadre sono rientrate in campo proprio in questo momento a battere il calcio d'avvio del secondo tempo. Saranno gli azzurri che attaccheranno la sinistra verso destra in questa ripresa. Rispetto al nostro punto di osservazione, si riparte dall'1-0 della prima frazione di gioco con la rete al 20° di Mika Götze. Diciamo che lo scarto è anche abbastanza generoso per la nostra nazionale, tenuta in piedi da Gigio Donnarumma.
12: Sono 14 tiri a 4 per il Belgio e sono almeno due, tre interventi decisivi di Donnarumma, uno in particolare sul colpo di testa dell'autore del gol, di Götze.
9: Intanto non ci sono stati cambi, le squadre si sono ripresentate in campo con i medesimi effettivi che hanno disputato i primi 46 minuti di gioco per effetto dell'unico di recupero concesso dal signor Siebert, che però anche ha ammonito due giocatori belgi per comportamento non regolamentare. Attenzione a Kenne, che prova ad andarsene dalla posizione di ala destra, ha di fronte a sé De Kuipers, dietro di sé Barella, che viene immediatamente servito adesso al giocatore del Como, Barella che accompagna il pallone sui piedi di Romano, il quale gli rostisce e sollecita. Azzurri che sono costretti a retrocedere all'altezza del cerchio centrale del campo. Gianluca Mancini allarga dalla parte opposta, quindi verso il settore sinistro, il pallone giocato da quel lato del campo, adesso ancora con Gianluca Mancini che va all'impostazione dalla posizione di interno, pallone che gli viene restituito da Tonali. Provano in qualche modo di dar respiro alla manovra i nostri calciatori, ci riescono in maniera farraginosa ma alla fine efficace, con Cambiaghi che va da sinistra, il cross in mezzo, Esposito, Ken sinistro, colpo di testa di Cambiaghi, pallone che finisce sul fondo, palla gol per gli azzurri, questa volta grandissima parata del portiere Lamez sulla conclusione ad opera di Ken sul grande spunto di Cambiaghi dalla corsia di sinistra.
12: Questa volta sì, con Cambiaghi che è andato via bene sulla fascia e poi Ken quasi a colpo sicuro va a trovare la deviazione con il sinistro. Non credo che ci sia stata la deviazione di Lammens in realtà, perché non c'è calcio d'angolo.
9: No, sul secondo colpo di testa di Cambiaghi che è finito sul fondo, il primo intervento decisivo dell'estremo difensore belga sulla conclusione, ravvicinata molto potente e anche molto precisa di Moise Ken, con il piedone destro è riuscito il portiere del Belgio ad evitare il pareggio degli azzurri al primo minuto. Ora si gioca il secondo, sta per iniziare il terzo, il Belgio è ancora in vantaggio per 1-0 sull'Italia. Donnarumma con il pallone tra i piedi, servito Romano va immediatamente da Tonali che viene in contro, poi distribuisce verso il settore di destra dove prova ad attaccare Coppola, il lancio in profondità per Pia Esposito, immediatamente neutralizzato però dalla difesa belga che trasforma l'azione appunto da difensiva in offensiva. C'è un pallone in mezzo, lo lasciano sfilare in molti, compreso Mika Götze, per il possibile rimorchio di Kevin De Bruyne che arrivava dalle retrovie. Per fortuna non è riuscito il giocatore del Napoli a controllare questo traversone rasoterra, pallone che si è perso in fallo laterale dalla parte opposta, ed è lì che gli azzurri adesso provano a manovrare con Riccardo Calafiori all'altezza della linea di fondo. Gianluca Mancini pressati, i nostri provano a divincolarsi dalla morsa degli avversari, Tonali la terra ancora per Mancini, fino a quando, sollecitato dall'intervento del collaboratore che opera di fronte alla nostra postazione, Siebert non comanda il calcio di punizione in favore della nostra nazionale. Già battuto Donnarumma dalla nostra area di rigore, fuori dai 16 metri a beneficio di Coppola, che può andare all'impostazione per questo nuovo tema offensivo della nostra nazionale. Si gioca il quarto minuto nel corso del secondo tempo, l'Italia è sotto di un gol, quello marcato alla 20° del primo tempo da Mika Götze. Ora bene Mancini tra le linee, il movimento di Cambiaghi, il pallone a sinistra per Calafiori che sovrappone ancora il giocatore dell'Arsenal, va in profondità per Tonali dalla linea di fondo all'interno dell'area di rigore, deve girarsi spalle al vertice corto dell'area di rigore, ancora lo è messo fuori su Cambiaghi in mezzo a due, si alza un traversone molto alto sul quale in due tempi però Lammens riesce a intervenire e a far sua la sfera. Un'Italia che ha iniziato bene però questa ripresa
12: con gli esterni, soprattutto con Cambiaghi da una parte, con anche dall'altra, che stringe come l'occasione migliore per l'Italia per pareggiare con il grande intervento con i piedi di Lammens. Ancora Italia in attacco,
9: ancora bravissimo Gianluca Mancini, poi Barella al colpo di testa di Esposito, centrale troppo morbido, lento
12: sul quale Lammens non ha particolari problemi ad abbancare in presa, però stiamo andando alla conclusione con una certa velocità. Ancora Mancini, bravissimo a rubar palla agli avversari, grande inizio ripresa da parte del centrale difensivo della Roma, poi Tonali e va da Cambiaghi verso il settore di sinistra, piedi che poggiano sulla linea laterale, poi lo spunto di Cambiaghi inseguito da De Coubertin, ancora Cambiaghi che riesce a mantenere il pallone tra i piedi, a retrocederlo su quelli di Calafiori che centralmente mette in movimento Nicolò Barella, sempre Cambiaghi a dare un'opportunità di passaggio ai propri compagni di squadra, a scambiare col centrocampista dell'Inter, e poi Calafiori palla sul destro in profondità di Esposito, spalle alla porta, pallone lì per la conclusione, l'opera se non andiamo errati proprio di Gianluca Mancini che è stata murata da un avversario, insomma adesso l'Italia spinge e il pubblico dell'Olimpico se ne accorge e il Belgio in difficoltà, e allora bisogna sfruttare il momento. Ancora Calafiori, pallone tenuto basso per Barella dalla posizione di mezzo sinistro, chiama palla centralmente Romano, la ottiene dal giocatore dell'Inter, poi pallone spostato verso Coppola con Ken, posizione di ala destra, la maglia numero 9 prova a saltare De Kuyper, che questa volta però è gioco facile nel restare il tentativo da parte del nostro attaccante, poi a disimpegnare per Mika Götze con ordine all'indietro per Mekele, arriva ancora in pressing troppo prepotente Moise Ken che mette giù l'avversario, l'arbitro ferma l'azione, comanda il calcio di punizione in favore del Belgio. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il sesto minuto nel corso del secondo tempo, il Belgio in vantaggio sull'Italia per 1-0, Italia che però che in questo secondo tempo, almeno all'inizio del secondo tempo, è andata vicinissima alla rete del pari proprio grazie a Moise Ken, dopo lo spunto di Cambiaghi sul settore di sinistra. Mancini ancora di testa dalla parte opposta a Mekele, si alza il pallone, lo colpiscono gli azzurri con Di Lorenzo, Coppola che prova a fermare l'incursione di numero 17 del Catelare, il pallone in mezzo pericoloso, un colpo di testa con De Bruyne che arrivava dalla retrovia centrale parato da Donnarumma. Tonali, adesso non c'è un attimo di tregua, Cambiaghi termina giù, c'è fallo ai suoi danni, c'è calcio di punizione in favore dell'Italia, un momento elettrico della partita.
13: Tanta energia in più dell'Italia che sta giocando meglio anche come tattica, schierata meglio in campo rispetto al primo tempo, e poi la velocità degli esterni di Cambiaghi, in questo caso succede qualche cosa però nell'ultima azione all'offensiva del Belgio con De Ketelare che va via, con De Bruyne che all'altezza del secondo palo colpisce di testa, schiaccia troppo il pallone, bravissimo Donnarumma nel far ripartire immediatamente l'Italia che adesso controlla il centrocampo.
12: Sì, questo è un aspetto tattico che vale la pena di essere sottolineato, no? Come il pallone esce con una grande rapidità dalla nostra area di rigore, dalla nostra tre quarti, subito a premiare gli esterni che evidentemente trovano spazio quando il Belgio si riversa in avanti. Ora c'è Tonali al cerchio centrale del campo, pallone su Coppola, posizione di destra, meglio di centrodestra, si ferma Coppola, mette il pallone sui piedi di Gianluca Mancini che vede immediatamente libero Calafiori sul lato sinistro del terreno di gioco, va a sentirlo, parte traversone, colpo di tacco di Pio Esposito, Tonali che non controlla bene, arriva nuovamente Cambiaghi, viene strattonato, mantiene il possesso del pallone, attenzione Calafiori ancora lui, poi Cambiaghi, lato corto dell'area di rigore, la sinistra attaccano gli azzurri, partito traversone, Pio Esposito, conclusione ribattuta miracolosamente dal portiere del Belgio e sfioriamo ancora una volta il gol del pareggio.
13: È sempre con Cambiaghi da quella parte lì perché Castagne non riesce a tenerlo, l'ex giocatore dell'Atalanta, bel cross, raso terra, spalla alla porta, si gira Pio Esposito, anzi non spalla alla porta, di prima intenzione con il sinistro, anche qui ravvicinato al limite dell'area piccola, Lammens tiene bene la posizione e salva ancora la porta del Belgio.
12: Ora Tielemans che prova a far scorrere in profondità il pallone, Tonali che capisce tutto, riparte per gli azzurri, si avvicina al limite dell'area, parte con una conclusione fin troppo pretenziosa dalla distanza che viene sollecitamente ammortizzata dai giocatori del Belgio che si ripropongono in avanti, adesso al limite dell'area di rigore con il tentativo di Mika Götze, il pallone sul sinistro, il tiro che parte ribattuto da Coppola, c'è Calafiori nel disimpegno, il tentativo di girata molto bello da parte di Cambiaghi, ancora lui, poi il pallone che circola sulla corsia di destra, c'è Moise Ken a puntare gli avversari, a servire nuovamente e Barella prova ad andarsene, Barella viene fermato da Raskin, dobbiamo dire che si è opposto molto bene con ottima scelta del tempo e dello spazio al tentativo di incursione del nostro centrocampista, e poi Belgio che può manovrare il pallone all'interno della propria area di rigore con Ngoi, Belgio che adesso sta subendo l'iniziativa degli azzurri e non riesce a riproporsi in attacco in contropiede con la pericolosità che aveva sottolineato, che aveva caratterizzato proprio la fase finale.
9: perlomeno la seconda parte del primo tempo. Raskin, Goi sul settore di destra all'interno della propria metà campo. Vergio adesso prova a rallentare e a sgonfiare il pallone nel tentativo anche di sgonfiare le vellità degli azzurri, che in questa ripresa, quando siamo giunti esattamente al minuto 10, stanno proprio provando a rimettere in carreggiata la nostra nazionale. Dobbiamo dire, lo stanno facendo con buona applicazione e anche con due buone possibilità firmate Moise Kean e Pio Esposito. Coppola viene anticipato da un avversario, attenzione a Mica Gozzi che parte da sinistra, poi si accentra, la palla sul piede destro, evita un avversario, si porta al limite, allarga dalla parte opposta, scambia nuovamente, mette in mezzo il pallone, attenzione, Belgio pericoloso, De Bruyne prova la conclusione con l'interno del piede destro dall'estremo settore di sinistra, seppur all'interno dei nostri 16 metri, conclusione che però non prende il giro voluto dal giocatore del Napoli e termina docile tra le braccia di Gigio Donnarumma. Sempre Gianluca Mancini a guidare la transizione dell'Italia con Calafiori sulla corsia di sinistra, Calafiori che si ferma, poi serve il suo ex compagno di squadra ai tempi della Roma, Tonali che viene incontro, Coppola che si ferma nel cerchio di centrocampo a controllare il pallone, da questi a Di Lorenzo, Di Lorenzo che contro la difesa schierata del Belgio preferisce far circolare la sfera, gli azzurri con Romano adesso in cabina di regia e con il solito Gianluca Mancini che sta giocando praticamente da centrocampista giunto.
14: Sì, porta avanti lui il pallone, magari un lavoro che dovrebbe fare Calafiori.
9: Ora invece... Mancini dalla sinistra, parte un cross, più Esposito, spalle alla porta, vediamo se riesce a girarsi dalla linea di fondo, viene in qualche modo contrastato e conquistiamo il nostro secondo tiro dalla bandierina in maniche di camicia. Adesso Roberto Mancini ancora, diciamo così, non contentissimo per lo sviluppo dell'azione offensiva dell'Italia.
14: Qui però Esposito ha ricavato il massimo perché era molto molto largo rispetto alla porta del Belgio, tentativo di tiro cross per questo secondo calcio d'angolo della partita a favore dell'Italia.
9: Barella da sinistra, all'interno del piede destro, traiettoria di rientrare rispetto all'Ames, il pallone che parte, il colpo di testa di Gianluca Mancini, la parata semplice proprio dell'estremo difensore belga al centro della propria porta, porta che però stiamo trovando con una certa continuità adesso,
14: andando incontro in questo caso al pallone Gianluca Mancini, però no, senza la potenza necessaria, conclusione troppo centrale e bloccata da Lammens.
9: Siamo giunti, gentili ascoltatori, al 12° minuto nel corso del secondo tempo allo Stadio Olimpico di Roma, il Belgio che conduce sull'Italia per 1-0 a decidere la sfida. Fino a questo momento la rete al 20° della prima frazione di gioco ad opera di Götze, c'è Mekele che attacca palla al piede quasi nei pressi della linea mediana del terreno di gioco, servito proprio il numero 10 sulla corsia di sinistra, prova il cambio campo, Cambiaghi che interviene splendidamente a chiudere, poi Calafiori per il retropassaggio su Donnarumma, il rinvio del nostro capitano a cercare Barella che salta di testa, ingaggia il duello con l'avversario, lo vince anche in maniera fortunosa, però può attaccare e servire in profondità sulla corsia di destra, Kean che deve correre e metterla immediatamente in mezzo, così fa infatti Mekele, però sulla traiettoria di questo traversone dell'attaccante del Como e difesa del Belgio che si rifugia in fallo laterale, proviamo a spingere ancora dalla corsia di destra, vediamo che però c'è un doppio cambio ordinato da Mark Van Bommel.
14: L'attaccante è Luke Bacchio e poi Van Aken, esperienza, centrocampista, 34 anni, autonomia di De Bruyne, evidentemente a giudizio di Van Bommel è terminata, dunque esce il numero 7, il giocatore del Belgio e del Napoli, ed esce Moreira, sì, è proprio lui, Luke Bacchio e Van Aken. Una scelta, un doppio cambio in qualche modo conservativo per un Belgio, per un Belgio che adesso sta un po' patendo le incursioni dell'Italia.
9: C'è una rimessa laterale in favore degli azzurri dalla fronte offensivo destro del loro schieramento, lo scambio tra Barella e Di Lorenzo, si fa vedere anche Kean al vertice del rigore, tre avversari su di lui. Bravo Kean a conservare il pallone, ma secondo l'arbitro, nel tentativo peraltro riuscito di farlo, ha allungato la gamba destra in gioco pericoloso sugli avversari, motivo per cui il signor Siebert ha fermato l'azione e ha comandato il calcio di punizione in favore del Belgio. Proviamo ad ipotizzare dei cambi, quelli che potrebbe potenzialmente fare Roberto Mancini.
14: Intanto due parole su quelli del Belgio, almeno la mia impressione, fuori Moreira, esterno, veloce, però Coppola ha avuto tante difficoltà su De Ketelaere, in marcatura pura, allora un attaccante potente come Luke Bacchio che abbiamo visto ultimamente con il Benfica, nella vittoria del Benfica a San Siro contro il Milan, e lui ha segnato, potrebbe mettere ancora più in difficoltà tutta la difesa dell'Italia dall'altra parte. Per la nazionale adesso arrivano i primi cambi e secondo me Frattesi potrebbe essere il primo a entrare.
15: La terra ha provato in questo momento proprio Pio Esposito ad innescare i propri compagni che arrivavano al rimorchio per il contropiede azzurro, è stato però fermato irregolarmente da un avversario all'altezza della linea mediana poco all'interno della tre quarti quarti belga, della tre quarti campo belga, motivo per cui l'arbitro ha arrestato l'azione comandando il calcio di punizione in favore degli azzurri, già battuto ancora Coppola. Con Romano si fa vedere a destra Barella, prova ad indirizzare, a suggerire il passaggio di Lorenzo, viene ignorato però dalla compagna, ancora Barella che si incarica di andare all'impostazione, sposta centralmente a beneficio di Gianluca Mancini che supera linea centrale del terreno di gioco, poi lascia lì per Romano il lancio ancora a destra, preciso stavolta su di Lorenzo, le prese con Mika Götz, la sovrapposizione di Barella a linea di fondo, traversone che parte da sotterra Michele che allontana spazzando i propri 16 metri, Coppola che interviene in chiusura su De Catelare, pallone che termina oltre la linea laterale, rimessa con le mani in favore del Belgio dalla fronte difensivo sinistro del suo schieramento. Ecco i primi cambi di Roberto Mancini.
14: È un difensore Scalvini, secondo me al posto di Coppola, però poi magari adesso vediamo, sì, e poi Davide Frattesi pronto a entrare mentre il Belgio cerca di ripartire. Però
15: ancora
14: lì
15: Mancini ferma tutto, pallone di Barella per Pio Esposito, troppo profondo, anzi è rotolato, cercato di innescare il nostro centravanti, buona la scelta di tempo nell'uscita di Lammers che ha scelto bene proprio l'uscita dal campo, ancora dalla propria porta recuperano palla agli azzurri, però Moise Kenda alla distanza si lascia andare ad un tentativo troppo egoistico, con la conclusione si arrabbia Gianluca Mancini che era subentrato, piombato letteralmente in area di rigore per ricevere il cross al compagno di squadra.
14: Questo è un errore individuale che è abbastanza grave da parte di Moise Ken, perché c'era sì l'inserimento di Gianluca Mancini, ma soprattutto perché il Belgio non riesce ad andare via con il pallone, non riesce a uscire dalla propria metà campo, sbaglia nell'impostazione, allora bisogna essere più lucidi.
15: Credo che siano addirittura tre le sostituzioni ordinate adesso da Roberto Mancini, perché è anche alle viste l'entrata in campo di Daniel Maldini, quindi un altro attaccante. Intanto Tielemans non riesce a controllare palla che finisce fuori dal campo proprio all'altezza della nostra panchina. Pio Esposito in area di rigore sul lungo rilancio del compagno Pio Esposito. Secondo l'arbitro commette fallo su Michele, fallo molto maliziosamente conquistato dal numero 4 del Belgio, qui diciamo così che il contrasto era sembrato spalla contro spalla assolutamente regolare.
14: Anche perché poi l'arbitro Siebert non ha fischiato giustamente moltissimo, perché poi la linea è questa e qui era spalla contro spalla e poteva tranquillamente lasciare correre.
15: Calcio di punizione in favore del Belgio, minuti sul cronometro che sono esattamente in questo secondo tempo 17, anzi è iniziato il 18esimo, 1-0 in favore della nazionale belga. Coppola che interviene, in precedenza Mancini secondo l'arbitro aveva commesso fallo su un avversario che è rimasto a terra toccandosi il volto, si tratta sempre di Mika Götz, anzi forse di De Catelare, vedremo. Dobbiamo essere più precisi, sì, De Catelare ha sbracciato Gianluca Mancini, ha colpito al mento il giocatore dell'Atalanta con un uppercut assolutamente episodica, non certamente volontario il colpo di Mancini per De Catelare.
14: Sì, è un contatto fortuito, però effettivamente De Catelare va a terra, questo è fallo. Vediamo i cambi con interesse, sono pronti a entrare, come ha detto, Frattesi, Scalvini e Daniele Maldini. C'è anche il cartellino giallo per Gianluca Mancini per questa gomitata, protesta così incredulo Mancini. Il calcio di punizione e dunque per i cambi bisognerà aspettare la conclusione di questa azione del Belgio.
15: De Kuipers dalla tre quarti sinistra della nostra nazionale dà il pallone all'indietro nel cerchio centrale del campo, Michele si fa vedere in goi proprio sulla linea mediana, pallone indirizzato verso la corsia di destra, tenuto in campo da De Catelare che adesso prova a sfidare i nostri difensori proprio da posizione della destra verso la linea di fondo, dialoga ancora con i compagni del pacchetto avanzato, attenzione all'incursione di Götz, fermato irregolarmente da Tonali, dice l'arbitro, che lo l'ha strattonato. Tonali che si arrabbia anche lui col direttore di gara Siebert, a giudizio degli azzurri evidentemente adesso il direttore di gara tedesco sta fischiando un po' troppo in favore del Belgio, ecco il motivo di queste proteste da parte dei nostri giocatori all'indirizzo dell'arbitro. Vediamo cosa decide adesso Roberto Mancini, questi cambi piuttosto laboriosi, ma visto che c'è ancora un calcio di punizione in favore del Belgio forse sarà giusto aspettare per non sconvolgere il nostro assetto difensivo. Quindi attendono a bordo campo sia Scalvini sia Daniel Maldini sia Davide Frattesi, centrocampista della Lazio che sta giocando un inizio stagione veramente strepitoso con la squadra allenata da Rino Gattuso che è prima in classifica assieme a Roma Inter. Intanto il calcio di punizione che sta per essere battuto da destra, vediamo Mika Götze con l'interno del piede per Ettore Riuscire rispetto ai nostri pali, traversone in mezzo pericoloso con il tentativo di Tonali che prova ad andare via, tocca a lui per ultimo il pallone, pallone che finisce oltre il perimetro di gioco. Adesso sì, le sostituzioni possono essere perfezionate, fuori Coppola ed è tra Scalvini, insomma questo era un cambio ruolo per ruolo, esce Romano ed entra Frattesi, anche questo era un cambio preventivabile con Barella o Tonali che andranno presumibilmente in cabina di regia. Ed esce anche il Pio Esposito ed entra Daniel Maldini, sicuramente un attaccante più di manovra, chiamiamolo così, rispetto a Pio Esposito che è un centravanti puro, un centravanti fisico, un centravanti che deve dar peso al nostro attacco, ma insomma vedremo se queste scelte premieranno Roberto Mancini. Nel frattempo abbiamo superato il 20° minuto, nel corso della ripresa osserveremo gli sviluppi di questo tema offensivo del Belgio prima di cedere la linea a Roma per la messa in onda dello spot pubblicitario. Ngoye nel cerchio centrale del campo allarga sul settore di sinistra, De Cooper va tra le linee, Tielemans ha fermato proprio nel questo momento, azzurri che possono ripartire, siamo al 21° allo Stadio Olimpico di Roma, Belgio che conduce ancora sull'Italia per 2-1 e noi che possiamo mandare in onda il terzo mini spot della serata.
16: Come prima, più di prima. Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
15: La sventagliata di Tonali intendeva premiare lo scatto di Lorenzo sulla corsia di destra, ma giri del pallone non esattamente giusti, con pallone stesso che è terminato oltre la linea laterale. De Cooper dal fronte difensivo sinistro con le mani per decatelare alle prese con il compagno di squadra Scalvini, alla peggio la rimessa è in favore degli azzurri, già effettuata, Scalvini per Mancini, Mancini che mette in movimento immediatamente Calafiori, Calafiori dobbiamo dire autore di una prova molto volitiva fino a questo momento, con Scalvini che adesso mette sul settore di destra il pallone, c'è Daniel Maldini dopo il tocco di Lorenzo, pallone che si alza dopo la deviazione di un avversario, di Lorenzo che lo cattura nuovamente dal fondo per il cross in mezzo, Ken che prova ad arrivare all'altezza del primo palo, sfiora semplicemente la sfera, Cambiaghi dalla parte opposta per Calafiori in area di rigore, lascia dietro per Barella che può caricare il tiro che parte impreciso oltre la traversa, ma anche qui manovra offensiva molto ficcante della nostra nazionale.
12: Continuano ad attaccare l'Italia adesso con Maldini sulla destra, poi con Ken a dare peso all'attacco lì in mezzo, scendono anche di più i terzini, non hanno fatto molto nel corso della partita, ma adesso sì è il momento dunque di Lorenzo a destra e Calafiori a sinistra.
15: Rimessa dal fondo con pallone giocato basso e poi il rilancio in profondità di Lammens, c'è il tentativo di sponda da parte degli attaccanti del Belgio, subito neutralizzato però dai nostri giocatori, c'è Barella adesso sulla corsia di sinistra, vertice dell'area di rigore, pallone centralmente distribuito su Gianluca Mancini che lo allarga immediatamente verso la corsia di destra con Di Lorenzo prima e con Daniel Maldini in seconda battuta, è proprio il giocatore figlio d'arte che si accentra ed è per Tonali che è andato a prendersi la posizione centrale lasciata da Romano che ha abbandonato il campo in questo suo esordio anche abbastanza complicato dobbiamo dire, anche se ovviamente giocatore da rivedere, giocatore sulla quale puntare per il futuro, sempre Tonali e ancora Maldini, adesso il fraseggio stretto della nostra nazionale con il pallone dirottato sulla corsia di sinistra lì dove è andato a posizionarsi Barella, Calafiori più centrale, Barella che viene incontro al vertice, Cambiaghi che si allarga e riceve il passaggio del compagno di squadra ancora Barella deve evitare un avversario, si tratta di Raskin, va alla triangolazione con lo stesso Cambiaghi, ma sulla linea di fondo Barella è costretto però ad arrestare la sua corsa all'altezza della linea laterale, evita Raskin e potrebbe andare al cross, il pallone in mezzo al limite dell'area, non ci sono però maglie azzurre, attenzione al contropiede con Luca Bacchio del Belgio che prova ad affondare su di lui Tonali, arresta la sua corsa Luca Bacchio, mette palla sul striscio, ma la conclusione, rete, raddoppio di Luca Bacchio. Il raddoppio del Belgio nel momento migliore degli azzurri, esattamente al minuto 24 nel corso della ripresa, il nuovo entrato con la maglia numero 14 ha dirottato un interno sinistro dalla posizione di centrodestra, maligno, precisissimo, perso il secondo palo lì dove non è potuto intervenire Gigio Donnarumma, e il Belgio è in vantaggio per 2-0 proprio nel momento migliore dell'Italia.
12: Giocatore forte Luca Bacchio, perché non era facile sul contropiede, il primo contropiede dopo un assedio dell'Italia con il Belgio che non riusciva mai ad andare via, lui tiene bene il pallone, resiste all'arrivo di Tonali, poi se lo sposta sul sinistro, e che precisione per battere dalla distanza Donnarumma con questo diagonale infido con il pallone che rimbalza proprio lì nell'area piccola.
15: Un gran sinistro, lo dobbiamo dire, non ci sentiamo di addossare colpe al nostro capitano in questa occasione, perché il tiro tirava veramente molto al largo della sua potenziale presa o deviazione, poi è andato a stringere verso il secondo palo, il Belgio in vantaggio per 2-0, ma mentre il gol del primo tempo al 20° di Götze era assolutamente meritato, e questo raddoppio è arrivato, ripetiamo, nel momento migliore dell'Italia, quando l'Italia è andata per due volte molto pericolosamente alla conclusione, prima e con Ken, proprio con Pio Esposito, fatto sta che a 20 minuti dalla fine però il Belgio il vantaggio sull'Italia per 2-0.
12: L'Italia deve ricominciare, non c'è soluzione, deve continuare a giocare così, il furore non deve essere annacquato dal raddoppio subito, deve continuare a fare quello che ha fatto per tutto questo secondo tempo, ottimo dobbiamo dire fino a questo momento, certo il risultato sta premiando il Belgio.
15: Sì, il doppio vantaggio è sicuramente una mazzata anche psicologica per la nostra nazionale, che però insiste in avanti, Barella trascina il pallone e nella metà campo avversario, servito Tonali che si avvicina alla corsia di destra, poi imbuca su Di Lorenzo, a vuoto il suo primo tentativo, poi anticipato, dobbiamo dire, di giustizia da uno dei nuovi entrati del Belgio, si trattava del numero 20 Hans Benaken, pallone che viene adesso mosso dagli uomini di Van Bommel all'interno della loro tre quarti di campo con molto ordine, molta freddezza e altrettanta precisione, un movimento che consente a Ngoi di superare la linea di metà campo e di servire proprio l'autore del raddoppio. Che Bacchio è entrato nel secondo tempo, è riuscito a trovare un angolo mortifero per Gigio Donnarumma e quindi a siglare il gol del 2-0 del raddoppio del Belgio. Il rilancio di Lammers, il pallone colpito da Luca Bacchio, si accorge a Gianluca Mancini che può fare poco l'attaccante belga e quindi lascia Calafiori di entrare sul pallone, Calafiori che sfrutta anche un rimpallo favorevole, pallone che finisce sui piedi di Barella, centralmente Tonali tra le linee per Frattesi che può girarsi e aprire verso la corsia di destra, quella occupata è da Di Lorenzo attende il movimento di Maldini che salta tiro, manza molto bene, si avvicina al limite del rigore, servito Barella, la triangolazione tra i due, Maldini e poi forse un tocco di mano anche dell'attaccante azzurro dopo che i belgi si erano rifugiati nei corner, e quindi l'arbitro che lo ha visto e quindi l'arbitro che ha comandato il calcio di punizione in favore del Belgio. Van Bommel è pronto a un altro cambio, Daniele Fortuna.
12: Sì, un centrocampista del Chelsea, del Belgio, Romain Lavia, pronto a entrare, qui si è difeso il Belgio su questa incursione di Maldini che poi, come giustamente ricordava, aveva anche toccato il pallone con un braccio.
15: Il calcio di punizione che verrà battuto da Lammens dall'interno dei propri 16 metri, facendo ai propri compagni di squadra di abbandonare la tre quarti, e quindi andrà la battuta lunga, poi però ci ripensa perché Michele è venuto in contro, lo scambio tra i due, ancora Lammens, questa volta alza lo sguardo e effettivamente sì, batte lungo a cercare nuovamente gli attaccanti, un intervento di Scalvini giudicato irregolare alle spalle di De Cattelare, e allora ancora una volta Siebert ferma l'azione, comanda il calcio di punizione in favore del Belgio, qui la strattonata, quasi una cravatta ai danni di De Cattelare, esce dal campo con il numero 23 Raskin, entra in campo là. Labbia, come detto, un altro centrocampista, cambio di ruolo di fatto. Adesso vedremo come si disimpegnerà questo nuovo entrato, a giudicare dai cambi che ha fatto però Mark Van Bommel. Uno di quei due in precedenza ci ha fatto veramente molto male, con Luca Bacchio che ha segnato il gol del 2-0. Siamo al 29esimo minuto nel corso della ripresa, ripetiamo, doppio vantaggio del Belgio qui allo Stadio Olimpico di Roma contro gli azzurri. Calcio di punizione battuto da De Kuipers, troppo lungo, irraggiungibile per tutti, finisce malinconicamente sul fondo. La rimessa tocca la nostra nazionale, tocca a Gigio Donnarumma. Vedremo come adesso intenderemo ripartire, se con l'uscita bassa, questa sembra essere l'opzione scelta dai nostri calciatori. Poi Donnarumma va in profondità da Kern, forse spinto alle spalle, questa volta l'arbitro non interviene, il gioco prosegue. Tielemans pressato ancora da Kern, il retropassaggio per Goy, il capitano del cerchio centrale del campo, non riesce a fermarne l'impeto. Frattesi, Mika Goetz sulla corsia di sinistra, va contro Di Lorenzo, linea di fondo, pallone in mezzo pericolosissimo, rasoterra all'altezza dell'area piccola, si tuffa a coprire il pallone Gigio Donnarumma in presa bassa. È certo che Mika Goetz quando ti punta sicuramente va via, c'è poco da fare, ci vuole sempre un raddoppio di marcatura, altrimenti sono guai.
12: E poi magari come in questo caso il cross è imperfetto perché è troppo sulla portiera.
15: Luca Bacchio aveva attaccato il primo palo, così come recita il manuale del calcio. Per nostra fortuna i giri del pallone erano un pochino troppo veloci, rapidi per l'intervento dell'attaccante belga.
12: E beh, è anche naturale però, dopo tutto quello che ha fatto prima e dopo la partita che sta facendo, perché comunque il primo gol, ma poi lui aveva anche sfiorato il raddoppio, l'intervento più difficile di Donnarumma sul colpo di testa sul secondo palo nel primo tempo di Götze.
15: Intanto l'Italia prova ad insistere con Cambiaghi, che si è spostato sulla corsia di destra, buone le sue finte ad ingannare due avversari che erano andati in copertura. Il primo De Kuiper, pallone che circola adesso sul fronte opposto, provano a muoverlo gli azzurri da quel lato del campo. Barella che viene a prenderselo in profondità con un lancio che è irraggiungibile per Frattesi, la solita incursione del giocatore della Lazio, no? Affari spinti nella notte dell'Olimpico, provando ad attaccare l'area di rigore, però ripetiamo, anche in questo caso il lancio era impreciso e nemmeno Frattesi ha potuto sfruttarlo. Frattesi che ribatte il primo tentativo di impostazione dei belgi, che però rientrano in possesso del pallone e lo giocano con i piedi di De Goy, che lo portano fin quasi verso la linea centrale del campo. Il nuovo entrato la via scambia proprio con Luca Bacchio. Adesso va in controllo il Belgio nella nostra metà campo dalla corsia di destra, azzurri che rimangono lì a copertura, forse per cercare un errore o per cercare di coprire tutte le linee di passaggio dei portatori di palla avversari. Non è facile, perché anche chi è senza palla si muove molto bene, tra questi Mika Goetz, che come al solito ha dato un'opportunità al compagno di sfruttare la fascia a sinistra. Ora centralmente Tielemans, la triangolazione ancora con Goetz, che questa volta commette un errore di grammatica, consente a Di Lorenzo il retropassaggio per Donnarumma piuttosto rischioso. C'era ancora Luca Bacchio nei pressi e c'è nuovamente sul rinvio affrettato per forza di cose di Donnarumma il possesso palla delle Belgio. I minuti sul cronometro, adesso abbiamo superato la mezz'ora, siamo esattamente alla 32esimo e il Belgio in vantaggio per 2-0, una partita che sembra veramente in salita per gli azzurri, tramortiti dal raddoppio del Belgio nella fase in cui il gol del pari sembrava vicino, sembrava possibile, sembrava probabile addirittura. Adesso il lancio di Goetz in profondità per l'incursione provata da De Kuiper, pallone troppo lungo, Donnarumma senza problemi a bloccarlo dopo un rimbalzo all'interno della propria area di rigore. Nuovamente Di Lorenzo ad imperversare lì sulla corsia di destra, anche grazie ad un Cambiaghi che dobbiamo dire ha fornito una prestazione molto molto convincente.
12: Le cose migliori poi nel secondo tempo, in quei primi 25 minuti o meno, forse prima del gol di Luca Bacchio, perché adesso comunque dobbiamo riconoscerlo, il vigore, l'energia dell'Italia sono calati, anche se Cambiaghi prova comunque a far ripartire l'Italia.
15: Eccolo qua, proprio lui sulla corsia di destra in combinazione con Di Lorenzo, il numero 21, vede centralmente alle sue spalle smarcato Tonali, va attraversone quest'ultimo, basso, allontanato dalla difesa del Belgio, Calafiori a recuperare il rinvio della retroguardia ospite, ad intentare di impostare questa manovra partendo dal centro e sfruttando il movimento di Daniel Maldini che prova ad evitare l'Avia, non ci riesce, l'Avia che continua, Maldini che mantiene il possesso del pallone, poi il suo tocco però non è preciso in profondità distanti, sia Frattesi che lo stesso Cambiaghi con Mikagas, sullo quale Cambiaghi però compie un intervento in chiusura molto molto opportuno spedendo il pallone in fallo laterale. Tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 34esimo minuto nel corso della ripresa qui allo Stadio Olimpico di Roma, con il Belgio in vantaggio sull'Italia per 2-0, i marcatori nel primo tempo al 20esimo, Mika Götze il raddoppio all'altezza del 25esimo del nuovo entrato Luke Bacchio, è entrato in campo da pochi minuti per la decisione del suo commissario tecnico Mark Van Bommel. Ora Scalvini alle prese con De Catelare, alla meglio il pallone viene calamitato però da Tielemans che lo dirotta immediatamente sui piedi di Luke Bacchio, ancora una volta parte da destra, si accentra la palla sulla sinistra, Götze che prova a aggiustare in mezzo a tre avversari, resiste alla carica di Frattesi, ancora Luke Bacchio adesso a ridosso della nostra area di rigore, i giocatori belgi rimangono lì quasi a sgonfiare la palla, ad evitare le ripartenze, evidentemente paghi di questo 2-0 che li pregna quando mancano 11 minuti alla fine del tempo regolamentare, un doppio vantaggio che sicuramente era abbastanza tranquilli gli uomini di Van Bommel. Ora il colpo di testa di Scalvini, il nuovo movimento di Barella centralmente per Frattesi che può andarsene alle sue spalle, però l'Avia che lo trattiene, anche questo è un fallo d'ammonizione, 3 ammoniti per il Belgio, uno solo per l'Italia. Gianluca Mancini.
14: Ci saranno 2 cambi e 2 altri debutti dopo quello di Romano per l'Italia, con l'ingresso in campo di Zoma e Zibia.
15: Allora, fuori Barella e dentro Dumbia, fuori anche con il numero 21 Cambiaghi, molto molto stanco, e dentro questi due ragazzi sapranno darci qualcosa di importante, qualcosa di sostanzioso in questo finale di partita. Mancano 10 minuti o poco meno al termine del tempo regolamentare, il Belgio conduce per 2-0, azzurri evidentemente sconfortati, soprattutto Barella che è uscito dal campo e comunque salutato dal 5 dei panchinari, compreso Lele Oriali, che insomma cerca in qualche modo di incoraggiare questi ragazzi che alla prima partita sono sotto di 2 gol, la prima partita di questo Nations League contro il Belgio in casa, per giunta Frattesi. Maldini prova a prolungare la traiettoria, riconquista il pallone, lo cede all'indietro per Scalvini, si fa vedere proprio il nuovo entrato Dumbia, serve l'altro nuovo entrato Zoma sulla corsia di sinistra, è andato a posizionarsi là il giocatore che milita nella seconda serie tedesca. Dumbia che prova addirittura la conclusione in porto, una sorta di tiro cross che finisce molto distante dalla porta difesa da Lammers, che lascia sfilare il pallone sul fondo guadagnando così secondi preziosi sul cronometro. Siamo per entrare nel 37esimo minuto nel corso della ripresa, il Belgio è in vantaggio per 2-0. Complessivamente si è dimostrato il Belgio più squadra dell'Italia, però.
14: Beh, 20 minuti non bastano del secondo tempo, però poi, come penso dirà Umberto Mancini, alla fine se arriva il gol cambia tutta la percezione e la valutazione della partita, è corretta quella che stai facendo tu Francesco, è quella condivisa probabilmente da chi ha visto la sfida con questo primo tempo devastante però per l'Italia in alcuni momenti, però poi l'Italia si era ritrovata
15: nella... lì il Belgio ha saputo resistere, però ecco perché dico complessivamente si è dimostrato più squadra, perché ha saputo, diciamo così, controbattere alle azioni dell'Italia andando poi a segno proprio a metà ripresa grazie a un nuovo entrato, grazie ad un subentrato, vale a dire Cabecchio, un giocatore molto forte che ha trovato un gol splendido, come splendido era stato quello di Mika Götze al 20esimo del primo tempo. Di Lorenzo, cross da destra, sta per arrivare Ken, prima di lui Mekele mette il pallone sul fondo, ci sarà calcio d'angolo in favore della nostra nazionale. Minuti che passano inesorabili sul cronometro, scorrono inesorabili sul cronometro, siamo al 38esimo nel corso della ripresa, chissà, un gol potrebbe ridarci speranza, ridarci fiato. Maldini da destra, interno del piede destro, traiettoria ad uscire rispetto alla porta, difesa da Lammers, la breve rincorsa da parte del nostro numero 20, il pallone che spiova l'altezza del primo palo, attraversa tutta l'area piccola, non ci sono stati tap-in vincenti, verso la porta quasi sguarnita, Italia che insiste, Calafiori sinistro, pallone che termina sul fondo, provato con l'esterno sinistro da sinistra, Riccardo Calafiori, il pallone è finito fuori, certo azioni da rete ne abbiamo costruite però in questo secondo tempo, possiamo consolarci così.
14: E anche con una gol adesso la partita si riaprirebbe molto molto banalmente, Italia anche un po' sotto.
15: Lukaku al posto di De Ketelaere, è anche il momento per Fernandez Pardo. Mattias Fernandez Pardo.
12: Perché comunque ci sono tanti giovani giocatori giovani nel Belgio.
15: È uscito Mika Götze, eh? Forse il migliore dei suoi.
12: Sicuramente lui, Fernandez Pardo, 21 anni, attaccante del Newcastle. Peccato per l'Italia, ripetiamo, il gol poteva veramente riaprire la partita 7 minuti dal 90esimo.
15: E invece il Belgio a manovrare il pallone quando siamo giunti al 39esimo minuto nel corso della ripresa. Il Belgio, che ripetiamo, è in vantaggio per 2-0. Pressione azzurra che aveva per un attimo avuto ragione del fraseggio del Belgio. Lavia da terra riesce a seguire ad essere un compagno Calafiori che ammortizza il tentativo di dare profondità al gioco dei nostri avversari, rientrando e conquistando il pallone. Pallone che poi circola addirittura sui piedi del lontanissimo Donnarumma. Batte lungo con il destro a cercare proprio Dumbia, manca il colpo di testa, la mette giù con grande eleganza, dobbiamo dire, il nuovo entrato Van Aken. Ancora questo fraseggio, se vogliamo, molto lento ma anche molto preciso dei belgi, che impedisce agli azzurri di entrare in possesso della sfera. Ora proprio Fernandez Pardo, perlomeno Lukaku, la triangolazione tra i due, il pallone intercettato da Dumbia, che dobbiamo dire però è entrato bene in partita. È proprio lui adesso a guidare l'intersezione degli azzurri, portando il pallone nella metà campo avversaria dalla corsia di sinistra. Siamo giunti alla 40esimo minuto nel corso del secondo tempo allo Stadio Olimpico di Roma. Il Belgio ha il vantaggio per 2-0 sull'Italia, ma proviamo a sfruttare questi pochi minuti che ci rimangono da qui al termine della sfida, anche grazie a Daniel Maldini e al tocco di Scalvini, centrale a beneficio di Tonali. Siamo molto lontani rispetto all'area di rigore belga, proviamo a guadagnare metri. Gianluca Mancini in particolare va da Zoma, che in posizione di alla sinistra punta l'avversario, prova a saltarne un altro, viene però inesorabilmente fermato da Ngoi, che sta giocando, devo dire, un'ottima partita. Anzi, si trattava proprio di Acchio, che da quando è entrato sicuramente è stato un fattore. Romelu Lukaku prova a girarsi, Gianluca Mancini su di lui, imperversa, anzi si trattava di Scalvini, chiediamo scusa. C'è sempre Zoma in possesso di palla, centralmente Tonali. Tra pochissimo torneremo a Saxa Rubra per la messa in onda del quarto e ultimo mini sport della serata, con Maldini, posizione di alla destra, spazi intasati, Frattesi, ancora Maldini, prova a mettersi in proprio, servito Ken in area di rigore, prova a girarsi, Ken parte il traversone in mezzo, troppo lungo per tutti i termini, fallo laterale dalla parte opposta, encomiabile comunque il tentativo dell'attaccante del Como, applaudito anche da Roberto Mancini. 41 minuti nel corso della ripresa allo Stadio Olimpico di Roma, Belgio in vantaggio sull'Italia per 2-0, in linea che può tornare a Saxa Rubra per la messa in onda del quarto ed ultimo mini spot della serata.
17: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
15: Ancora Italia in attacco, Tonali ai 20 metri, parte una conclusione deviata, pallone sul fondo e quindi nel calcio d'angolo, altro tiro dalla bandierina per gli azzurri, dobbiamo dire positivi in questa ripresa. Vediamo chi va a occuparsi della corner, ancora Daniel Maldini, questa volta da sinistra con l'interno del piede destro, la traiettoria però a rientrare rispetto alla porta avversaria. In corsa di Paolo Maldini, il pallone in area di rigore, salta di molti, pallone che rimane lì e viene scaraventato sulla traversa dal tentativo nuovamente di Scalvini a pochi metri dalla linea del gol. Altra opportunità per l'Italia sprecata all'imprecisione, che ne è andata a disturbare poi praticamente all'interno, ben all'interno dell'area piccola. Scalvini è andato a calciare la palla praticamente a colpo sicuro, pallone che è sorvolato e non di poco la traversa. Insomma, siamo stati poco precisi in attacco, quando lo siamo stati la bravura del portiere Lammens ha evitato la rete. Roberto Mancini, che adesso parla con i suoi secondi all'altezza della nostra panchina, insomma abbiamo costruito ma non siamo riusciti a segnare in questo secondo tempo. Lukaku sbaglia la rifinitura, consente a Calafiori il recupero, il pallone all'indietro per Gigio Donnarumma, che può con le mani servire proprio Scalvini fuori dalla nostra area di rigore. 43 i minuti sul cronometro nel corso della ripresa, il Belgio che conduce per 2-0, 20esimo del primo tempo, Mika Gus, e poi al 25esimo della ripresa Luke Bacchio, da pochi minuti entrato all'interno del terreno di gioco. Zuma gioca di sponda con Calafiori, migliori, la triangolazione tra i due che riesce, il pallone poi restituito a Sadunghià, il quale lo direziona verso Scalfini, a destra c'è Di Lorenzo, la pressione è di Lukaku e di Fernandez Pardo, costringono tuttavia gli azzurri a tornare indietro e a ricominciare da Donnarumma. Tonali all'impostazione, pallone ancora per Scalvini, Scalvini che alza lo sguardo, non trova compagni liberi in profondità, Frattesi che si libera, centralmente ci sarebbe spazio per Calafiori per questa sortita anche dalla corsia di sinistra, grazie a Zoma che va a puntare l'avversario, Zoma molto veloce, Zoma in area di rigore, prova a liberare il destro, poi interviene anzi Luke, ancora lui il raddoppio di marcatura, ecco questo è un aspetto tattico che va sottolineato nel Belgio, e cioè la capacità di andare a raddoppio sull'avversario molto veloce, molto guizzante, che prova ad attaccare le corsie esterne. Altra ammonizione, questa volta per Fernandez Pardo, che ha strattonato alle spalle Frattesi, che provava seppur in traffico ad inoltrarsi verso il limite dell'area di rigore del Belgio. Mancano pochi minuti alla termine della partita, siamo al 44esimo, sta per iniziare il 45esimo, ultimo regolamentare, poi ci sarà sicuramente del recupero. Certo, adesso un gol potrebbe regalare all'Italia la speranza di poter raddrizzare questa partita proprio in zona Cesarini, è proprio il caso di dirlo visto che siamo a Radio 1. Sta per partire il calcio di punizione, due uomini sul pallone, Tonali e Di Lorenzo dalla tre quarti destra, probabilmente, anzi sicuramente, con una traversone la traiettoria ad uscire rispetto alla porta avversaria all'interno dell'area di rigore del Belgio. Sta per partire Tonali con il piede destro, ecco la rincorsa da parte rispetto alla porta avversaria all'interno dell'area di rigore del Belgio. Sta per partire Tonali con il piede destro, ecco la rincorsa da parte del giocatore degli

0: Lorenzo sulla sinistra del campo, Tonali che cambia gioco dalla parte opposta, estremo settore di sinistra, Zoma che arresta palla con l'interno delle piede, punta nuovamente l'avversario, vediamo se se ne va verso la linea di fondo, è costretto a far marcia indietro, a servire Maldini, Maldini al limite, pallone ancora per Tonali, Tonali che ha di fronte a sé un avversario, mette palla sulla sinistra, scaraventa ancora verso quel lato del campo per Zoma che prova a controllare con il petto, poi assediato come da castagne, è costretto a perdere metri, ma comunque riesce a servire un compagno che va al cross. Frattesi un controllo non dei migliori di testa, nuovamente il tentativo di Scaldini, adesso azioni confuse, Belgio che esce, palla al piede con Luke Bacchio, questa volta interviene ai suoi danni strattonandolo alle spalle, è proprio se non andiamo errati Maldini, anche lui finisce sul taccuino dei cattivi col direttore di gara che è andato a estrarre il cartellino giallo ai danni del nostro numero 20. 47 minuti sul cronometro, Italia sotto per 2-0, io credo purtroppo si debba e si possa già andare in fase di commento, primo tempo in cui il Belgio ha annichilito l'Italia con tante palle gol, una sola per Moise Kean che ha spedito sull'esterno della rete da buona posizione dopo la buona iniziativa di Cambiaghi dal settore di sinistra, Gigio Donnarumma che ha mantenuto la nostra nazionale in piedi dopo aver subito il gol dell'1-0 di Mika Götze con un paio di interventi sicuramente prodigiosi, poi nella ripresa sicuramente di segno azzurro il gol sarebbe potuto arrivare, ma le prodezze di Lemans, l'imprecisione degli azzurri hanno invece mantenuto la porta del Belgio inviolata, e questo finale di partita in cui dopo aver subito il gol del raddoppio al 25esimo gli azzurri non sono riusciti a raddrizzare la sfida, si chiude così con ogni probabilità con una sconfitta questo esordio in Nations League della nazionale Roberto Mancini bis, la definiremo così, si è visto qualcosa di buono, in particolare come detto nel secondo tempo, il primo tempo da dimenticare, da archiviare ma anche da mettere in preventivo visto che era una nazionale che per la prima volta scendeva in campo dopo tanto tanto tempo e con tanti giocatori nuovi, e Dumbia è entrato bene dobbiamo dire nella sfida, la sponda di Kean per Frattesi che perde però il contrasto con un avversario, poi Tielemans la tocca in profondità per Fernandez Pardo che può attaccare e servire sulla destra Luke Bacchio, attenzione proprio lui contro Calafiori, prova la triangolazione, va in chiusura Mancini, la ribattuta, poi nuovamente la nostra difesa prova ad ammortizzare la spinta degli avversari, c'è un fallo del numero 20 Vanaken proprio in anni di Calafiori, l'arbitro che ferma l'azione comanda il calcio di punizione in favore dell'Italia, termina il terzo minuto di recupero, mentre Romero Lukaku ha qualcosa da dire a qualche giocatore della nostra nazionale, finisce qui anche tra i fischi del pubblico dello stadio olimpico, il Belgio ha battuto l'Italia per 2-0, i gol al 20esimo del primo tempo di Mika Götze, il raddoppio di Luke Bacchio al 25esimo della ripresa, tante azioni per il Belgio nel primo tempo, Donnarumma ce l'ha con Romero Lukaku. Ecco cosa si andava a discutere, adesso i due stanno pericolosamente avvicinando e pericolosamente arrivando quasi in contatto e l'arbitro estrae il doppio giallo sia per il nostro capitano sia per il numero 9 del Belgio, ex di Inter, di Roma, di Napoli, insomma un giocatore che ha militato in parecchie nostre squadre ad altissimo livello, e quindi vittoria del Belgio per 2-0 che ha dominato il primo tempo, secondo tempo sicuramente appannaggio della nostra nazionale, è mancato il gol, è arrivato invece il raddoppio di Luke Bacchio al 25esimo, ma non resta che ringraziare gentili ascoltatori per la preziosa collaborazione tecnica, Luciano Pecoraro e Andrea Di Marco, Francesco Repice e Daniele Fortuna, nel ribadirvi che il Belgio ha battuto l'Italia nella prima partita di Champions League allo Stadio Olimpico per 2-0. Augura a tutti i radioascoltatori una serena notte.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Fino al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
5: Radio 1. Un mondo da sentire.

0: Zona Cesarini.
1: 22:41 minuti, ben ritrovati da Nico Forletta che vi parla, c'è Daniele Di Noia, la parte tecnica con Umberetta Conti in regia e Tony Tisi in redazione. Dunque, l'Italia, la nazionale maggiore di calcio, ha ripreso da dove aveva lasciato in gare ufficiali, ovvero sia con una sconfitta battuta in casa all'Olimpico dal Belgio. E in questa prima uscita della gestione Mancini bis, 95esimo tra Turchia e Francia, le altre due squadre del gruppo A di Nations League, con la Turchia che sta giocando in 10 uomini e la Francia in vantaggio 1-0. Il gol al 54esimo, indovinate un po' di chi? Di Mbappé. E poi all'87esimo c'è stata l'espulsione di Kacir e quindi la Turchia gioca in 10-8 i minuti di recupero, 3 al termine della partita perché si sta giocando il 95esimo minuto. Questo per quanto riguarda la fascia della Nations League. Nella fascia B i finali: Georgia, Irlanda del Nord 0-1, Polonia, Bosnia 0-0, Svezia 2, Romania 1, quarto minuto oltre il 90esimo tra Ungheria e Ucraina, con l'Ucraina avanti 1-0. Nella fascia C terminate entrambe le partite: Armenia, Lettonia 2-0 e poi Montenegro, Cipro 2-1. C'è la pallacanestro, l'Eurolega di pallacanestro. Abbiamo dato conto della sconfitta sul parquet del Fenerbahce della Virtus Bologna alla prima giornata dell'Eurolega, della nuova Eurolega stagione 2026-2027. Fenerbahce 78, Virtus Bologna 68, e finisce con una sconfitta anche la partita di Milano, anche se manca un secondo alla sirena finale, perché il Partizan è avanti 92 in casa a 76 su Milano. C'è anche la pallavolo senza l'Italia, le semifinali degli europei maschili: la Polonia prima finalista 3-0 sulla Slovenia, sta giocando la Finlandia che ha eliminato gli azzurri di Fefe De Giorgi ai quarti con la Francia, Francia che conduce 2-7-1 e è avanti anche abbastanza nettamente nel quarto e molto probabilmente decisivo set. I francesi sono avanti 19-13. A proposito di Francia, andiamo a vedere se è terminata Turchia-Francia. No, ancora un minuto al termine con la Francia avanti 1-0. Saluto Filippo Grassia. Ciao Filippo, ben ritrovato, un piacere.
2: Sì, buonasera, buonasera a te, buonasera ai nostri ascoltatori, che sicuramente, a dispetto che diceva il nostro inviato Francesco Repice, non passeranno una serena nottata.
1: No, ammesso non concesso che ci sia ancora qualcuno che rimane male per le sconfitte degli azzurri, che purtroppo stanno diventando una costante, caro Filippo. Ma qui inizia il Mancini bis, però il Mancini bis va a cucinare con gli ingredienti che aveva anche Gattuso e Spalletti prima di lui. Questo è quello che passa al convento, e bacchette magiche non esistono.
2: Ma intanto va detto che dalla nostra Serie A sono andati alle partite internazionali oltre 270 giocatori, solo la Premier League ne ha inviati di più. Questo a significare che tutto sommato il livello del nostro campionato è più che buono. Però poi
1: anche
2: ci scontriamo...
1: a significare che tutti gli stranieri giocano in Italia, perché...
2: anche perché De Ketelaer è stato probabilmente il migliore in campo. Castagne, che era stato nell'Atalanta, ha fatto la sua partita, poi è entrato Lukaku, per non parlare di De Bruyne, che fino a quando è rimasto in campo è stato il professore del Belgio. E sai, alla fine del primo tempo mi dicevo, bah, è andata bene, perché già alla mezz'ora il Belgio poteva essere in vantaggio almeno per 3-0 se non ci fossero state le straordinarie parate di Donnarumma. Poi all'inizio della ripresa abbiamo avuto due occasioni con Kennedy Esposito, e qui è stato bravissimo il professore portiere belga Lammens, e nel finale a partita ormai segnata c'è stato il gol di Scalvini, che è riuscito a calciare sopra la traversa a due passi, direi perfino contro le leggi della fisica. E direi che i cambi non hanno portato nulla, anzi forse sarebbe stato preferibile tenere in campo alcuni dei giocatori che sono andati in panchina come Piero Esposito. Certo che dei cosiddetti veterani, Di Lorenzo e Barella, hanno tradito davvero davvero le attese. E poi Romano, che ha giocato una partita banale, niente a che vedere con quello che aveva fatto vedere fino ad oggi nel suo club. E l'unico punto interrogativo, se mi permette, è stato quello un po' di lasciare Fagioli in tribuna, perché nelle ultime due gare di campionato con la Fiorentina aveva dimostrato di essere ritornato un uomo sicuramente da nazionale.
1: Filippo, intanto è terminata Turchia-Francia, sì. Ha vinto la Francia 1-0, il gol decisivo di Mbappé al 54esimo, quindi esordisce Zinedine Zidane, no, con una vittoria sulla panchina dei Bleu. Turchia-Italia, Mancini la prossima la va a giocare proprio contro Montella, in un derby tricolore sulle panchine.
2: Sì, hai letto proprio nel mio pensiero, perché stavo dicendo che già la prossima partita, quella in programma lunedì prossimo, sarà quasi uno spareggio per evitare la quart'ultima posizione in classifica, perché abbiamo già detto mille volte che le prime tre andrebbero agli europei e quantomeno terrebbero l'Italia, oggi quindicesima, in una posizione decente nel ranking, che poi servirà sia per il sorteggio agli europei che poi per la composizione dei gironi di qualificazione al mondiale. Nel primo tempo, però, diciamolo pure, è stata un'Italia pessima, che ha giocato poi un quarto d'ora, anche 20 minuti della ripresa, a livelli importanti, e poi è stata gelata dal contropiede di Luque Bacchio, e qui il Belgio ha approfittato di un errore di Barella, che invece di crossare, Mancini gliel'ha anche urlato, ha cercato chissà cosa in orizzontale, innescando il contropiede letale della squadra belga.
1: Senti, intanto è terminata anche Ungheria-Ucraina con la vittoria dell'Ucraina per 1-0. Ti lascio immaginare i messaggi che ci stanno arrivando al 335-699-2949, caro Filippo, e praticamente i nostri ascoltatori dimostrano di essere disillusi, nel senso che quasi nessuno credeva in questa nazionale. E c'è anche chi scrive: chissà quando torneremo ai mondiali, tipo Roberto dice fra 30 anni torneremo ai mondiali. Certo è che se il cammino che dovrebbe portarci poi alla qualificazione all'edizione 2030 inizia così, insomma, tu vedi spiragli di luce. Si era fatto un gran parlare di necessità di riforme, Filippo Grassia, subito dopo la mancata qualificazione terza di fila alla rassegna iridata, nuovo corso. Tu hai visto un barlume, una parvenza di riforme, parlare di riforme, pronti partenza via, è ricominciato il campionato e vedi partite
2: tutto
1: con
2: come,
1: tutti i stranieri
2: come prima, ecco.
1: Quindi di cosa
2: andiamo
1: ci stupiamo, la domanda?
2: Contro le famose parole del Gattopardo, che diceva cambiamo per non cambiare nulla. Qui non si è neanche cercato di cambiare, al di là del fatto che Mancini ha portato volti nuovi, oltre a Romano ha fatto esordire Dumbia e Alizoma, ma
1: di riforme strutturali proprio.
2: Di riforme strutturali ancora non si è visto nulla, anche perché ci stiamo balloccando sul fatto se Malagò fosse eleggibile o meno, e quindi se ci ballocchiamo su questi aspetti burocratici, normativi, certamente poi non possiamo guardare più lontano, tanto più che la Lega di Serie A, lo sappiamo, avrebbe preferito sulla panchina azzurra Conti. Malagò ha dato questa possibilità a Mancini, Mancini anche per riscattare il suo recente passato, e comunque gli inizi non sono stati certo prodromici, e qui veramente siamo già arrivati ad una specie di playoff, diciamola così, contro la Turchia, perché se perdessimo saremmo nuovamente in fondo al barile.
1: Nei messaggi che arrivano, tra i messaggi che arrivano, c'è chi sostiene e chi invece in qualche maniera critica Mancini, però c'è pure chi ricorda un nome, Baldini, no? Al quale era stata affidata subito dopo la disonorevole mancata qualificazione ai mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico, la nazionale, per un paio di amichevoli. Baldini che è alla guida dell'Under 21. E quelle due partite lì di Baldini, quando chiamò tutti quei ragazzi, ma forse non sarebbe stato il caso intanto di ricominciare proprio da un gruppo giovane, anche definirla sperimentale la nazionale, usare questa Nations League per far crescere qualcuno, creare un nuovo gruppo?
2: Si fa sempre, tu sai, in tempo, come io la pensavo, cioè io ritenevo che Baldini andasse confermata alla guida della nazionale maggiore. Adesso lui ha un compito anche egli delicato per portare l'Under 21 avanti, anche perché è vero che da 3 edizioni non siamo al mondiale, ma anche da parecchi anni non riusciamo neanche a iscriverci ai giochi olimpici, e quindi insomma questo la dice tutta sul momento negativo del calcio. Ci voleva coraggio per lasciare Baldini al suo posto, che magari ha pagato qualche parola di troppo nei confronti dei presidenti della Serie A.
1: Uno potrebbe anche stupirsi che ancora alla guida dell'Under 21, sai. No, facciamo una battuta maligna così. Intanto la finale degli europei maschili di pallavolo a Milano verrà giocata domani sabato tra Polonia e Francia. La Francia ha battuto 3-7-1 la Finlandia, che aveva eliminato ai quarti l'altro giorno gli azzurri di Fefe De Giorgi. Filippo, c'è anche chi dice ma forse bisognava riprendere qualcun altro. Aspetta, perché andiamo all'Olimpico, c'è Daniele Fortuna. Daniele,
0: eccoci con Riccardo Calafiori.
1: Sì.
0: E poi diventa difficile, perché sono stati 20 minuti all'inizio del secondo tempo in cui si poteva segnare, in cui si poteva cambiare completamente la partita, però poi è arrivato il secondo gol e il primo tempo in effetti è tutto da rivedere, perché l'Italia sembrava molto più disorganizzata rispetto al Belgio. La tua valutazione?
3: No, la cosa che rammarica di più è il risultato, ovviamente, 2 gol presi e 0 fatti. In fin dei conti, secondo me, la partita... ci sono stati dei momenti, come ho detto prima, secondo me, in cui abbiamo fatto delle belle cose, e secondo me abbiamo pagato 2 disorganizzazioni abbastanza evidenti, appunto, che secondo me sono dettate dal fatto che comunque ci alleniamo con un nuovo mister da pochi giorni. Non è una scusante, ovviamente, ma credo sia questo il motivo, e ho visto delle buone cose, spero di poter ripartire da quelle, e ovviamente il percorso è lungo, lo so,
0: sempre così,
3: sempre le stesse cose, però è questo, c'è poco da dire. Io personalmente penso sempre poco al passato e già penso alla prossima, che si gioca tra poco.
0: Per fortuna, perché con la Turchia si gioca presto. In che cosa sono stati migliori secondo te, a parte che loro erano al mondiale e sono arrivate tra le prime 8 dal punto di vista tecnico, dal punto di vista dell'organizzazione?
3: No, non ho visto grosse differenze, come ho detto, magari più nella gestione della partita, ma assolutamente quella sensazione che ci possiamo stare e ci stiamo, però dobbiamo fare il risultato
0: in fretta.
3: Sì.
0: Grazie a Riccardo Calafiori.
1: Grazie anche a te, Daniele. Microfono aperto per i prossimi 3 minuti, perché poi andremo in chiusura, quindi dovessi portare qualcuno al microfono, proprio interviste flash. Filippo Grassia. È il punto più basso del calcio italiano, questo?
2: Sì, è sempre il punto più basso, non so quanto scenderemo ancora.
1: Fra un po'
2: volevo fare
1: in Australia, agli antipodi.
2: Volevo fare una considerazione su Götze, che è stato l'uomo che ci ha messo maggiormente in pensiero nel primo tempo ed ha realizzato la prima rete. Insomma, si tratta di un ragazzo di 21 anni che già al suo attivo nell'Ajax ha più di 80 partite considerato anche le coppe, quindi arriva a 21 anni che è già un giocatore formato, perché c'è stata una squadra come l'Ajax che l'ha lanciato e da titolare già 3 anni fa. Adesso fa la riserva o il titolare a mezzo servizio, chiamiamolo così, nel Paris Saint-Germain, ma è un giocatore completo. E poi c'è stato Moreira, altro tra virgolette italiano, che sulla fascia destra ci ha messo in difficoltà. Siamo mancati, come in tante altre occasioni, nella marcatura uomo, e non ci abbiamo capito nulla negli inserimenti dei centrocampisti, che hanno trovato incredibilmente sempre dei varchi vuoti nella nostra area di rigore. Meglio sicuramente la ripresa, e direi che ad esempio io, Pio Esposito, l'avrei lasciato tranquillamente in campo perché non aveva demeritato. Tra i migliori Cambiaghi, che ha dato tutto, alla fine quando è stato sostituito non ne aveva più, qualche barlume di luce c'è stata, ma siamo di fronte a delle fiammelle.
1: Comunque, tornando alla penuria di scelta tra i giocatori da chiamare in azzurro, io cito anche, dicendo questo, un po', anzi più che un po', di ascoltatori che ci scrivono che, come in campionato in Serie A, noi siamo costretti, tra virgolette, a guardare partite dove in campo di 22 magari ne trovi 2 di italiani. Ma io cito anche le ultime 2 uscite di Juventus e Milan, della Juventus tutti stranieri tranne il portiere Vicario, e l'ultima del Milan tutti stranieri, punto.
2: Punto. Allora di che cosa ci lamentiamo? L'Italia quando è che ha fatto delle belle cose? Quando ha potuto contare su uno zoccolo duro che nella gran parte dei casi, ricordiamo l'Argentina nel 78, è stata la Juventus, oppure nell'82 dove dall'Inter sono arrivati i Marini, Oriali, Altobelli, però anche lì c'è stato una presenza importante da parte dei giocatori della Juventus. Adesso questo non c'è più, è un po' lo stesso problema che coinvolge altre nazionali come quella inglese, però io non credo che siamo così brutti come siamo apparsi questa sera.
1: Fosse solo questa sera. Comunque, grazie a Filippo Grassia, e poi diceva Calafiori, meno male che si rigioca subito in Turchia. Meno male, non lo so, staremo a vedere quel che accadrà. Grazie a Filippo Grassia, vi ricordo che domani...
2: Dunque, ti saluto. Ciao. Affranto.
1: Affrantissimo. Sabato Sport inizia alle 13.20 per seguire il Gran Premio di Formula 1 in Azerbaigian. Noi chiudiamo qui, adesso pubblicità, poi il GR1, lo sport torna domani con Sabato Sport. Buonanotte.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
6: Sono Gianmarco Tamberi.
7: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
6: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
7: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
5: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
8: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
9: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una di... All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: GR1.
1: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Il viaggio di Leone XIV in Francia. 80.000 ragazzi dai 17 ai 35 anni hanno accolto il Papa nello Stade de France di Saint-Denis, alla periferia di Parigi, per la veglia. Trasformare le paure in speranze e le lamentele in responsabilità è l'esortazione che Leone ha rivolto ai giovani, invitandoli a mettersi al servizio della pace, missione più che mai urgente, e a non ignorare la chiamata alla vita consacrata o al sacerdozio. La Francia ha tanto bisogno di voi, ha scandito Prevost, che questa mattina da Macron aveva lanciato un appello ad una giusta laicità che non consiste nell'escludere la religione dallo spazio pubblico, ma nel lavorare perché lo Stato e le istituzioni religiose uniscano le forze al servizio del bene comune. In Lettonia, incidente durante un addestramento NATO, feriti 4 militari italiani. Uno di loro è in condizioni più serie, ma non in pericolo di vita. Una raffica di mitragliatrice è partita accidentalmente da un veicolo corazzato guidato dalle nostre forze armate e ha colpito un altro mezzo dello stesso tipo che lo precedeva con il portellone aperto, forse perché i militari stavano scendendo dal mezzo. A Torino, 3 persone, un uomo e 2 donne, sono state fermate dalla polizia per l'omicidio di un uomo di 39 anni, Fabio Colapietro, che sarebbe stato ucciso, fatto a pezzi e chiuso in sacchi neri. Nell'appartamento in cui è stato scoperto il cadavere vive una professoressa di Rieti. Le ipotesi di reato a carico dei fermati sono omicidio, soppressione di cadavere e favoreggiamento. L'allarme era stato lanciato dalla madre di un ventenne che in una telefonata al 112 aveva detto: "Venite, mio figlio ha fatto del male ad una persona". Individuata una rete suprematista in diverse città italiane, perquisizioni e sequestri anche a carico di minori suprematisti.
2: Un profilo fittizio è il cavallo di Troia con cui gli agenti della Digos di Verona si sono iscritti a 2 canali Telegram, iniziando a scoperchiare una zona d'ombra. Attività suprematista e neonazista gestita per lo più da ragazzini. 14 non hanno neanche 18 anni, solo 3 sono i maggiorenni. Tutti sono stati denunciati a piede libero per una sfilza di reati, dall'istigazione a delinquere alla propaganda per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, fino all'addestramento per attività con finalità di terrorismo. Le indagini sono state condotte con i carabinieri della ROS e si sono diramate in tutta Italia, da Catanzaro a Trento. Online veniva scambiato di tutto, manifesti di attentatori suprematisti, idee razziste, simboli neonazisti, istruzioni per fabbricare esplosivi e per maneggiare armi bianche e da fuoco. I 2 canali Telegram incriminati ed ora oscurati si chiamavano Nuovo Ordine Europeo e Fronte Fascista Italiano. Pullulavano di odio verso gli ebrei, i neri, gli omosessuali, di negazionismo dell'Olocausto. Matteo Mokorovicic, GR1.
1: In provincia di Lecce, un bambino di 6 anni trovato con un coltello nello zaino a scuola.
3: È stata una bambina ad accorgersi che il suo compagno di classe aveva un coltello nello zaino. La maestra ha subito recuperato la lama, mettendola al sicuro nelle mani di un collaboratore scolastico. E la dirigente dell'istituto comprensivo, da noi contattata al telefono, a ricostruire quanto successo in un'aula della scuola elementare di Trepuzzi.
4: Una richiesta della docente, il bambino in maniera molto infantile, perché secondo me non ha consapevolezza della gravità dell'atto, ha detto: "Dovevo pulire dei cocomeri". Assurdo, con un coltello di 13 centimetri ovviamente. Quindi io questa mattina ho fatto anche un intervento educativo nella classe, rivolgendomi a tutti, cercando di farli riflettere sulla gravità di quanto accaduto.
3: Il tribunale dei minori ha aperto un fascicolo, mentre il sindaco del paese, in una nota, invita tutti a non creare allarmismi e a non cadere nel pettegolezzo. Da Trepuzzi, Gianluca Lovagnini, GR1.
1: Caso Garlasco, la procura di Pavia ha sentito per oltre un'ora l'ex generale Luciano Garofano e alcuni ufficiali del RIS che nel 2007 indagarono sul l'omicidio di Chiara Poggi. La notizia, anticipata dal TG1, è confermata dall'ex generale dei Carabinieri, che non ha però rivelato nulla. Massimo riservo a poche ore dalla chiusura delle nuove indagini a carico di Andrea Sempio, fissata per il 28 settembre. L'economia italiana mostra segnali di tenuta migliori del previsto. La società di consulenza Prometeia rivede leggermente al rialzo le stime di crescita.
5: Nel rapporto di settembre della Fondazione, il PIL per l'anno in corso viene indicato in aumento dello 0,9% contro il precedente 0,7%. Dati superiori alle attese nella prima parte dell'anno, con consumi delle famiglie più vivaci, soprattutto nei servizi, e un contributo più che positivo che arriva dal turismo e dalle esportazioni. Queste ultime, nei primi 6 mesi del 2026, hanno segnato un aumento del 4,5% rispetto all'anno precedente. Lorenzo Forni, direttore di Prometeia.
0: Si notano degli segnali interessanti, i consumi hanno tenuto bene, le esportazioni sono andate bene, la Germania sta un po' ripartendo anche nel ciclo di esportazioni e noi ci inseriamo come tradizione nelle filiere di produzione tedesche.
5: Resta però qualche elemento di cautela. Prometeia sottolinea i rischi legati al rialzo dei prezzi dell'energia, influenzati dalle crisi geopolitiche e l'aumento del costo del debito pubblico nazionale, stimato intorno al 138%. Lorenzo Opice, GR1.
1: Ed è tutto, buon ascolto.
6: L'ultima traccia.

0: nostro giornale con l'annuncio della scomparsa di una bimba di appena 4 anni che si chiama Denise Pipitone. La piccola si è allontanata qualche ora fa dalla propria abitazione in via La Bruna a Mazara, nella zona dello stuccificio torinese.
1: Ma abbiamo appunto la mamma della bambina che vuole lanciare un appello, ecco signora.
2: Allora, io sono la mamma di Denise. Per favore, se mi aiutate a trovare mia figlia, anche le più banali informazioni, chiedete, date notizie anche alle autorità. Sono una mamma come tante altre. Aiutatemi, per favore.
1: Signora, sua figlia non si allontanava mai da sola da...
2: Scusatemi, non voglio andare oltre, non me la sento.
3: Per favore, aiutatemi.
4: 22 anni di ricerche, segnalazioni, piste e una domanda che è rimasta senza risposta. Che cosa è successo a Denise Pipitone?
5: C'è un momento preciso in cui Denise è ancora lì e un momento dopo non c'è più. Tra questi due istanti c'è il confine fra ciò che sappiamo e tutto quello che da 22 anni stiamo ancora cercando di capire. Per questo dobbiamo fare il percorso contrario. Non partire da dove Denise potrebbe essere stata portata, tornare indietro, fino all'ultima certezza. È lì che finiscono i fatti e cominciano le domande. È l'ultima traccia di Denise Pipitone.
4: E allora torniamo al 1 settembre 2004 a Mazara del Vallo, provincia di Trapani, al punto esatto in cui la storia di Denise può ancora essere ricostruita. Io sono Lucrezia Scardini.
5: Io sono Anna Vagli e questa è L'ultima traccia.

0: Questa, come quella in apertura, è la voce della piccola Denise Pipitone, una bambina di quasi 4 anni prima che sparisse nel nulla.
1: A riportarci nella vita di tutti i giorni di Denise, prima che tutto cambiasse, è la voce di Francesca Randazzo, sua nonna materna.
2: Le piatti che ho messo a tavola, chiamo a Denise. Denise, vieni a mangiare. Denise, Denise, faccia così. Non vedo più Denise.
0: Denise è figlia di Piera Maggio e biologicamente di Pietro Pulizzi, ma essendo nata in costanza di matrimonio con Toni Pipitone, la piccola portava il cognome dell'uomo allora marito di Piera. Pietro Pulizzi era invece già separato da Anna Corona, dalla quale aveva avuto 2 figlie, Jessica e Alice.
1: Denise era dunque nata da una relazione extraconiugale, ma Denise, Piera lo ha sempre ribadito, era una bambina profondamente voluta. Raccontare questi rapporti non significa giudicare la vita degli adulti, ma ricostruire quella geografia familiare che dopo la scomparsa della piccola entrerà anche nel perimetro delle indagini. E proprio nelle primissime ore del 1 settembre 2004, mentre Denise veniva cercata, Piera Maggio riferiva agli inquirenti la verità sulla sua paternità e fu in quella occasione che Toni Pipitone apprese di non essere il padre di Denise.
0: Pietro Pulizzi, come detto, era già separato dalla moglie Anna Corona, con la quale aveva avuto appunto 2 figlie, Jessica e Alice. Ma torniamo alla mattina del 1 settembre 2004 a Mazara del Vallo. Denise sta giocando dalla nonna in via Domenico Labruna. Arriva il cuginetto Salvatore e insieme percorrono appena 20 passi fino alla casa della zia in via Castagnola. Quando Salvatore rientra per il pranzo, Denise rimane fuori. La madre di Salvatore la vede affacciarsi al cancelletto e in quei 10 minuti tra le 11.35 e le 11.45 che si colloca l'ultima presenza certa di Denise.
3: Il mio figlio era uscito, è ritornato. Abbiamo chiuso la porta e ho visto Denise che si è affacciata col visino, con le manine si è appoggiata così e subito è ritornato. Se n'è andata verso casa, non dall'altra strada. Non è vero che io gli ho sbattuto la porta in faccia e non mi sono curata di guardare dove è andata.
1: Quando scompare un bambino, il tempo non passa, cancella. Nelle prime ore un testimone può ricordare, uno spostamento può essere ricostruito, una porta che si apre o che si chiude può ancora significare qualcosa. E allora lo sguardo si stringe sul punto più vicino alla scomparsa, la famiglia, i parenti, chi conosce quella bambina e le sue abitudini. Perché, prima che le piste portino lontano, bisogna capire che cosa possa essere accaduto vicino. Nella scomparsa di Denise Pipitone, la domanda è ancora questa. In quelle prime ore c'era qualcosa davanti agli occhi di tutti che non siamo riusciti a vedere?
0: Nei servizi dei TG, dei giornali radio, nelle varie trasmissioni che si occupano di cronaca, il caso di Denise viene costantemente attenzionato e ad un certo punto compare Anna Corona, di cui abbiamo già parlato nella ricostruzione familiare, e l'allora ex moglie di Pietro Pulizzi e la madre di Jessica e Alice, sorellastra di Denise. In questo frammento di archivio parla al telefono con un uomo della scomparsa di una Picci Redda, una bambina di Mazara del Vallo, dando la sensazione durante la conversazione, nella quale utilizza anche brutte parole che abbiamo tagliato, di sapere di essere intercettata.
4: Le mani a 2 parole da attende. Una e 2 parole, che li apre la ricchezza.
5: Sì.
4: Allora, potrei generare la venduta a Mazara tu?
5: Sì.
4: Lo sa cosa succede a Mazara che scompare una vicerita?
5: Sì, non dice.
4: Lo sentisse.
5: Sì.
4: Oh. E io avete ieri mattina, ieri quando finite di lavorare, fino a ieri sera che sono stato al comando dei carabinieri.
5: Ah.
4: Hai capito? Non ti interessa perché?
5: Va bene, ma
4: non ti interessa perché? Non ti interessa. Ho sentito dalle giornali e mi dici ieri sono stata al comando dei carabinieri dal pomeriggio alla sera. Ti chiedo il giornale e ti leggo il giornale. Va bene?
5: Sì.
4: Punto e basta. Non mi chiamare più al telefono per oggi.
5: No, va bene, no.
1: Uno dei passaggi più controversi riguarda proprio le prime ore. I carabinieri arrivano a casa di Anna Corona, ex moglie di Pietro Pulizzi, all'epoca attenzionata per la scomparsa di Denise. Ma c'è un problema. Viene controllata l'abitazione sbagliata. quella in cui vive Anna Corona non verrà mai ispezionata.
0: Nell'ottobre 2004 arriva una segnalazione da Milano. Una guardia giurata, Felice Grieco, nota una bambina che somiglia a Denise in compagnia di una donna rom, la filma e la fotografa. È uno degli avvistamenti che segneranno più a lungo il racconto della scomparsa. Sentiamo proprio la voce contenuta in quella registrazione.
1: La bambina rispondeva in italiano alla donna rom, ma il dettaglio che ha colpito più di tutti è che la piccola aveva un accento siciliano. Non è però l'unico particolare. Proprio il 1 settembre 2004, a Marzara del Vallo, si allontana un gruppo di nomadi che non viene controllato. Il filmato della guardia giurata arriva ai RIS, che lo analizzano fotogramma per fotogramma. Occhi, sopracciglio, forma del viso, guance, naso, mento, labbra, persino un taglietto sotto l'occhio. 7 elementi risultano compatibili. Il RIS parla di elevata compatibilità morfoscopica. Attenzione, non significa che quella bambina del filmato fosse Denise, ma significa che quella pista meritava una risposta. Una risposta che forse non arriverà mai, perché la bambina del filmato non è mai stata identificata.

0: Milano non sarà l'unica segnalazione. Negli anni arriveranno avvistamenti, immagini, ragazze ritenute somiglianti a Denise. Dalla Francia al Marocco fino alla Russia, dove in particolare una giovane, Olesia Rostova, rapita da piccola da una donna rom, poi vissuta in un orfanotrofio e ora in cerca della vera madre, viene segnalata a chi l'ha visto, che si occupa dall'inizio della scomparsa di Denise. Si chiama Elena, è una spettatrice della trasmissione. Elena è anche lei russa, da anni in Italia, dove fa l'infermiera, e aveva visto l'appello della ragazza sul primo canale TV del suo paese.
1: Credo che lo farebbe chiunque, comunque, anche certo, perché è scattato il meccanismo proprio di comprendere russo. Ecco. Ho avvisato voi di questa somiglianza, anche perché la ragazzina cercava la mamma e raccontava la storia che mi è sembrato familiare. Poi, nello stesso modo, io ho cercato un numero di telefono russo per dire che quella ragazza che io ho visto in quella trasmissione assomiglia tantissimo a una mamma italiana che da anni che cerca la sua figlia.
2: Bambina.
1: Cioè, ho cercato di avvisare, essendo in padronanza di italiano e russo, entrambi, sperando che in qualche modo voglia di essere utile. Non ho mai cercato visibilità, tanto è vero che non ho mai cercato di andare oltre a quello che ho visto, però personalmente io mi sono incuriosita talmente tanto, io speravo veramente tanto, che dico, caspita, ma può darsi veramente, ma può darsi veramente. Sembrava che le favole dei bambini, no? A lieto fine.
3: La TV russa si occupa del caso, ma perché? Crede davvero che Olesia possa essere Denise? O crede che quella somiglianza è diventata una storia capace di fare ascolti? L'attenzione cresce rapidamente e arriva in Italia. A quel punto accade qualcosa che rende tutto ancora più concreto. La trasmissione russa si collega in diretta con chi l'ha visto. Per qualche ora, davanti agli schermi, una domanda sembra improvvisamente possibile. E se Olesia fosse davvero Denise Pipitone?
4: Il segreto della nascita di Olesia Rostova potrebbe risolversi oggi. Una lunga serie di test del DNA ci avvicina alla verità. Chi è Olesia? Dove e quando è nata? Come si chiama la sua vera madre?
5: Vorrei conoscerti e trovarti. Per favore, fatti trovare.
0: In un altro collegamento con la TV russa e la trasmissione Chi l'ha visto con Federica Sciarelli è presente l'avvocato Frazzitta, legale di Piera Maggio, che non volle però essere presente. Quando a sorpresa in diretta TV il giornalista russo chiese il gruppo sanguigno di Denise per compararlo a quello di Olesia, Frazzitta rispose duramente e non accettò quella che considerava una spettacolarizzazione della vicenda.
6: Noi desideriamo il gruppo sanguigno, lo volevamo in via riservata. Avete voluto fare lo show? Benissimo, dateci il gruppo sanguigno e vi diciamo in diretta se il gruppo sanguigno è uguale a quello di Denise Pipitone. Non facciamo giochi di nessun genere noi in Italia. In Italia siamo seri. Qui non stiamo a giocare con le vite delle persone.
0: Olesia, quindi, non è Denise. Ma da quella segnalazione riparte l'indagine sulla scomparsa della bimba e nuovi testimoni si presentano in procura, ma ovviamente nel tempo cambia anche il volto che si cerca. Continue ricostruzioni provano a restituire l'aspetto che Denise potrebbe avere crescendo.
3: Ma mentre Denise viene cercata sempre più lontano, l'indagine comincia a guardare molto più da vicino. È qui che si apre la pista più delicata. Intercettazioni, sospetti, persone indagate e poi processate. Una mole di elementi investigativi che hanno segnato questa storia, ma con un confine che non possiamo oltrepassare. Ciò che ha fatto nascere un sospetto non è sempre diventato una prova, come nei confronti di Jessica Polizzi. Sul suo presunto alibi, ascoltiamo uno stralcio dell'interrogatorio dell'avvocato Frazzitta, legale di Piera Maggio. Siamo nel processo a carico della ragazza che era imputata per la scomparsa della piccola.
7: Lei dove si trovava tra le 11 e le 12 e mezza?
8: L'orario 11-12 e mezza, io ho spiegato tutta la mia mattinata, le mie cose sono state queste.
7: No, io le sto chiedendo, tra le 11 e le 12 e mezzo, lei dove si trovava?
8: Se non ero al mercatino a mangiare il panino,
7: no,
8: ero da
7: io non c'ero con lei, quindi lei non mi può fare se non ero. Le sto chiedendo
8: io
7: se
8: l'orario
7: lei
8: lo
7: sa
8: non
7: dov'era.
8: Lo so.
7: Non lo sa dove era?
8: No.
0: Jessica Pulizzi viene processata per concorso in sequestro di minore insieme al fidanzato Gaspare Galeb, ma assolta il 2 aprile 2017. Infatti la Corte di Cassazione rese definitiva l'assoluzione della ragazza per non aver commesso il fatto. Nelle motivazioni la Suprema Corte individuò un possibile movente nella gelosia e nei rancori familiari, ma sottolineò che a carico di Jessica vi erano solo indizi, non prove sufficienti a dimostrarne la responsabilità. Per Gaspare Galeb, accusato invece di aver fornito false informazioni al pubblico ministero, il reato fu dichiarato prescritto. In questo caso hanno un ruolo centrale le molte intercettazioni effettuate. Sentiamo uno stralcio dell'interrogatorio in aula, sempre durante il processo a carico di Jessica, nel quale viene fatto ascoltare l'audio di una intercettazione tra la sorella Alice e la stessa Jessica, che secondo la perizia audio ricondurrebbe ad una responsabilità della loro madre Anna Corona nella scomparsa e forse nella fine di Denise. L'intercettazione ambientale si sente malissimo, ma in aula la riporta il PM con la traduzione effettuata da un perito tecnico.
2: Dalla trascrizione è emerso un dialogo tra lei e sua sorella Jessica. Le avrebbe detto: eravamo a casa, la mamma l'ha uccisa a Denise. Lei avrebbe risposto: l'ha uccisa a Denise la mamma? Sua sorella, di rimando, le avrebbe detto: tu non devi parlare in siciliano, tu non apparrare. E lei avrebbe risposto: chisto è logico. Si ricorda questo dialogo?
9: Questa frase io non me la ricordo assolutamente, anche perché non è stata detta assolutamente questa cosa.
2: Perito però trascrive questa frase che lei avrebbe detto: l'ha uccisa a Denise la mamma.
9: Io non ho mai pronunciato questa frase, perché non si è mai parlato di una cosa del genere.
2: Quindi lei lo esclude?
9: Sì.
0: Ora ci fermiamo, torniamo tra poco con l'ultima traccia per la seconda parte della storia sulla scomparsa di Denise Pipitone.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Nella notte ancora qualche pioggia sulla Sicilia e sulla Calabria, poco nuvoloso sul resto del paese. Domani, sabato 26 settembre, migliora il tempo su tutto il meridione, sebbene al mattino sarà possibile ancora qualche isolato piovasco tra Calabria e Sicilia orientale. Tempo stabile e soleggiato sul resto del paese, con temperature che anche oggi toccheranno i 30 gradi, in particolare sulla Sardegna. Valori minimi della notte ancora piuttosto rigidi nelle zone più interne alpine e prealpine e dell'Appennino, dove il termometro scenderà sotto i 10 gradi. Venti deboli settentrionali con locali rinforzi al pomeriggio sulle coste della Sardegna settentrionale e del Medio e Basso Adriatico. Mari da poco mossi a mossi durante le ore pomeridiane. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: L'ultima traccia.
3: Siamo tornate, seconda parte dell'ultima traccia, Rai Radio 1, siamo Lucrezia Scardini e Anna Vagli. Stiamo parlando della scomparsa di Denise Pipitone, sparita da Mazara del Vallo il 1 settembre del 2004, quando aveva quasi 4 anni. Nel 2021, a 17 anni dalla scomparsa, la Procura di Marsala riapre un filone di indagine. Nel registro degli indagati vengono iscritti Anna Corona e Giuseppe Della Chiave, nell'ipotesi di sequestro di persona. Corona, lo ricordiamo, è l'ex moglie di Pietro Pulizzi, padre biologico di Denise, nonché la madre di Jessica Pulizzi, già processata e assolta. La posizione di Anna Corona, invece, nell'immediatezza della scomparsa della piccola, era già stata archiviata. Ma appunto, nel 2021, viene iscritta nel registro degli indagati con Giuseppe Della Chiave, più che un conoscente, essendo Corona molto amica della compagna di Della Chiave. Della Chiave entra in scena perché suo zio Battista, testimone ritenuto comunque inattendibile, sordomuto, oggi deceduto, in una ricostruzione trasmessa da chi l'ha visto, aveva mimato quello che riteneva fosse accaduto. Il nipote, Giuseppe, sarebbe stato visto in un magazzino di Via Rieti con la bambina in braccio mentre faceva una telefonata. Poi avrebbe portato via Denise su uno scooter avvolta in una coperta. Ma sentiamo la voce di Anna Corona, che nella trasmissione Quarto Grado riferisce dov'era quel primo settembre 2004.
4: Perché io quel giorno ero a lavorare in albergo, quindi se ci sono state delle coincidenze che sono già state vagliate in un processo che è durato 17 anni, io non ho più niente da dire.
5: Le indagini si erano concentrate fin da subito su Anna Corona e la figlia Jessica Pulizzi, dopo che Piera Maggio aveva rivelato agli inquirenti che Denise era figlia biologica di Pietro Pulizzi e non del marito Tony Pipitone. Secondo l'ipotesi investigativa, quindi, Anna Corona e la figlia Jessica avrebbero nutrito un risentimento nei confronti di Piera, ritenuta responsabile della fine del matrimonio con Pulizzi. Gli investigatori, quindi, raggiungono lo stabile di Via Pirandello, dove abitava proprio Anna Corona.
3: Ma quel primo controllo, incredibilmente, non viene eseguito nel suo appartamento. Secondo la ricostruzione riportata anche nel rapporto di una commissione parlamentare d'inchiesta, Anna Corona fece entrare i carabinieri nell'alloggio di una vicina, al piano terra, mentre lei viveva al primo piano. La sua casa, dunque, non venne ispezionata.
5: Quello stesso stabile torna al centro dell'inchiesta 17 anni dopo. Nel maggio 2021, nell'ambito della riapertura delle indagini disposte alla Procura di Marsala, i carabinieri ispezionano l'immobile, che nel frattempo però è disabitato e non appartiene più ad Anna Corona. Il sopralluogo nasce da una segnalazione secondo la quale il corpo di Denise avrebbe potuto essere nascosto dietro un muro costruito appositamente. Gli investigatori precisano però che l'obiettivo ufficiale è verificare se siano stati eseguiti lavori edili o modifiche strutturali. Vengono controllate anche un garage e una cisterna accessibile attraverso una botola, profonda circa 10 metri e contenente acqua, una cisterna che viene svuotata con l'intervento dei vigili del fuoco. Al termine del sopralluogo, i carabinieri lasciano l'immobile senza sequestrare o portare via nulla.
3: Più in generale, della vasta inchiesta riaperta nel 2021, non emergono elementi sufficienti per sostenere un'accusa in giudizio. Il 20 dicembre dello stesso anno, Il giudice per le indagini preliminari di Marsala accoglie infatti la richiesta della procura e archivia il procedimento nei confronti di Anna Corona e Giuseppe Della Chiave, indagati, lo ricordiamo, per il sequestro della piccola Denise. Anna Vagli ha intervistato l'avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Pieramaggio.
5: Avvocato Frazzitta, dopo 22 anni c'è ancora una pista concreta da seguire?
6: Dopo 22 anni certamente ci sono delle piste da seguire. Noi dobbiamo considerare che questo procedimento ha veramente una quantità di pagine inaudite, uno tra i procedimenti più grandi della storia giudiziaria italiana. Parliamo di oltre 500.000 di pagine. Un'indagine complessa, quindi noi siamo periodicamente lì ad analizzarla. Abbiamo adesso individuato, per esempio, una nostra possibile ulteriore pista da seguire e noi le seguiamo. Questo non vuol dire che ogni volta che seguiamo una pista poi andiamo di corsa in procura a dire che l'abbiamo seguita. La seguiamo, la verifichiamo, se vediamo che ci sia qualche elemento interessante lo comunichiamo, altrimenti no.
5: Può darci qualche info agli ascoltatori di Radio 1 in merito a questa nuova pista o nuove piste?
6: No, perché in realtà è un lavoro sistematico che noi facciamo e che abbiamo sempre fatto. Vi faccio un esempio anche piuttosto, diciamo, banale. Proprio ieri è arrivata una mail in cui la tizia presume essere lei, Denise Pipitone. E di questo genere di comunicazioni ne arrivano tante. Ci sono alcune che riteniamo importante approfondire, altre meno. Quindi, attenzione, è un continuo segnalazioni, continuamente arrivano segnalazioni. Ma oltre alle segnalazioni poi abbiamo le piste che invece noi riteniamo più fondate, che sono quelle che magari non sono state approfondite all'interno dell'indagine o addirittura nel contesto di quello che è il patrimonio dibattimentale, perché non ci dobbiamo dimenticare che questo è un procedimento che ha avuto pure un risvolto processuale.
5: Avvocato Frazzitta, qual è l'errore delle prime ore della scomparsa che ha allontanato così tanto l'indagine dalla verità?
6: Ma io credo che era l'impreparazione ad un fatto che all'inizio sembrava essere una bravata. È stato preso, secondo me, dalle forze dell'ordine in maniera diciamo poco approfondita all'inizio. Sappiamo benissimo che le storie delle scomparse dei bambini, siano se siano avvenute nel 2004 sia quella più recente di Cata, purtroppo, nonostante i sistemi di videosorveglianza, i sistemi dei bambini siano se siano avvenute nel 2004 sia quella più recente di Cata, purtroppo nonostante i sistemi di videosorveglianza, i sistemi, diciamo, telematici e anche

0: perché la storia giudiziaria di questa triste e tragica vicenda ti conduce sempre a quelle immagini di fine ottobre. Vi rammento che a fine ottobre c'è un'immagine, a fine ottobre del 2004 c'è stata un'immagine ripresa da una guardia giurata che vedeva una bambina incappucciata in una giornata molto calda insieme ad una Rom. Quella bambina non parlava una lingua Rom, parlava una lingua italiana con cadenza siciliana. E quei bambini a quell'età, un'età obiettivamente compatibile con quella di Denise, non parlano una lingua italiana, ancor più addirittura con un accento siciliano, per cui quella rimane una storia irrisolta. Sono due le bambine che non sono state rintracciate, o forse una. Due perché di quella bambina di Milano non abbiamo assolutamente traccia, e neppure di Denise.
1: Quindi il suo convincimento, e quello ancora prima di Pieramaggio, è che potesse veramente trattarsi di Denise Pipitone.
0: Il nostro convincimento, ripeto, è quello che quella bambina stranamente non è stata mai rintracciata e quindi rimane il dubbio.
1: Avvocato Frazzitta, recentemente i contenitori dei rifiuti davanti all'abitazione di Pieramaggio sono stati portati via e ritrovati proprio nel punto esatto della scomparsa. Che significato date a questo episodio? Potrebbe trattarsi dell'opera di un mitomane?
0: Ma il significato dovremmo chiederlo a chi l'ha posto in essere, questo più che a noi. In verità, noi abbiamo individuato un numero di targa dopo pochissimo e l'abbiamo segnalato alla Procura della Repubblica. Quel numero di targa è riconducibile ad un nome e cognome, ad una persona che svolge l'attività di investigatore privato. Investigatore privato, non certamente nell'interesse di Pieramaggio.
1: Prima di lasciare il capitolo giudiziario, resta un punto: la gestione delle prime indagini. Alberto Di Pisa, divenuto procuratore capo di Marsala nel 2008, definì pubblicamente confuse e imprecise le modalità con cui le indagini erano state condotte nei primi anni. Nelle ricerche erano impegnati contemporaneamente polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale e altri uffici, senza un coordinamento centrale efficace. Il 24 maggio 2021 un gruppo di deputati presentò alla Camera una proposta per istituire una commissione parlamentare d'inchiesta sulla scomparsa di Denise. Tra i compiti previsti c'era anche la verifica dei fatti, atti o condotte che potessero aver ostacolato o ritardato l'accertamento delle responsabilità. Le criticità delle prime indagini non spiegano che cosa sia accaduto a Denise, ma aiutano a capire perché, ancora oggi, alcuni passaggi della vicenda restino irrisolti.

0: aiutateci a far veicolare le locandine di Denise, aiutateci, anche perché Denise potrebbe essere oggi figlia di tutti, è diventata veramente la figlia di tutta Italia, ma i social possono essere usati anche in malo modo. Infatti si evidenzia un po' questo sciacallaggio di qualcuno che così si inventa ogni tanto questi account falsi. Infatti io ho chiesto e chiedo: non aprite account a nome di Denise Pipitone, non mettete delle foto a nome di Denise Pipitone e soprattutto diffondete solo le immagini di Denise e le locandine ufficiali dai profili ufficiali. Ecco, questo io lo chiedo e spero veramente che mi ascoltino per evitare ulteriore sciacallaggio. Questo è importante.
1: Per la mamma di Denise la ricerca non è mai finita. È il 2021, i tempi cambiano e anche le ricerche della piccola si trasformano. Questo è l'appello di Piera Maggio, sempre nella trasmissione Chi l'ha visto. Questa madre coraggio che chiede aiuto a trovare sua figlia, ma punta anche il dito contro lo sciacallaggio della vicenda sui social.
0: Allora, io voglio fare un appello a quelle persone che sanno. Io lo so che ci sono quelle persone che sanno. Ci sono alcuni testimoni che hanno detto non tutta la verità. Faccio appello a queste persone. Sono passati 17 anni. Adesso basta. Apritevi il cuore. Veramente apritevi il cuore e dite la verità in ogni forma che voi volete, anonimamente. Sarete veramente tutelati in questo. Dateci pace a noi famiglia. Vi chiedo cortesemente, aiutateci. Aiutateci.
1: Questa era sempre l'instancabile Piera Maggio e sempre nel 2021 a Chi l'ha visto faceva appello a chi secondo lei sa qualcosa riguardo la scomparsa di sua figlia Denise. Sono molti gli aspetti psicologici della vicenda. Ne abbiamo parlato con il dottor Corrado De Rosa, psichiatra. Come si vive un evento che costringe ad una perenne attesa di una fine, qualunque essa sia, e contemporaneamente mantiene viva la speranza di poter riabbracciare la persona scomparsa?
2: Si tratta di una delle esperienze psicologiche più difficili da affrontare, perché non coincide né con un lutto pienamente riconoscibile né con una speranza ordinaria. Diciamo che si parla di perdita ambigua, cioè una persona è fisicamente assente ma resta intensamente presente nella mente, negli affetti, nei gesti quotidiani di chi la cerca. Quando una persona muore, per quanto il dolore sia devastante, esistono almeno una certezza, dei riti, una possibilità di dire addio. Nella scomparsa invece tutto resta sospeso. Cioè non si sa se conservare la stanza com'era, se aspettare una telefonata, se immaginare un ritorno oppure prepararsi a una notizia peggiore. Questa sospensione impedisce la trasformazione del dolore, cioè impedisce di trovare un posto nella propria storia di vita. Quindi come si vive un evento come questo? Si vive come in un'attesa immobile, in un pendolo continuo tra il bisogno e la paura e il timore di sapere. Allora, per chi resta, il compito, che è un compito difficile, è più che dimenticare e andare oltre e provare a vivere senza tradire quel legame, pur dentro un'incertezza che non ha una vera conclusione.
1: Quando una scomparsa diventa un caso pubblico, dottor De Rosa, con appelli, segnalazioni, nuove piste che emergono negli anni, l'attenzione collettiva può essere un aiuto o rischia di acuire la ferita di chi aspetta?
2: Può essere entrambe le cose. L'attenzione pubblica innanzitutto può essere un sostegno. Impedisce che una persona scomparsa venga dimenticata, mantiene vive le ricerche, può far emergere una testimonianza, una segnalazione o altri elementi che altrimenti resterebbero nascosti. E chiaramente per una famiglia questo può significare anche sentire che il loro dolore non è confinato dentro le mura di casa, che una comunità continua a pensare che la vita della persona scomparsa conti, che resta aperta la domanda su dove sia quella persona scomparsa. Però ovviamente c'è dell'altro. In ogni riapertura, in ogni riavvistamento, in ogni nuova ipotesi si può riattivare la ferita e quindi in qualche modo tutto questo può mettere chi aspetta nella condizione di rivivere il momento della scomparsa, di esporsi di nuovo alla speranza e alla delusione. Poi quando le notizie non sono sufficientemente verificate, il rischio è che il bisogno collettivo di una storia e della sua soluzione finisca per pesare su chi quella storia la vive proprio sulla propria pelle. Sciascia, nella scomparsa di Majorana, ci mostra come attore Attorno a un'assenza si producono racconti, interpretazioni, perfino leggende, ma per i familiari una scomparsa non è mai un mistero affascinante, piuttosto un vuoto quotidiano che ti logora tutti i giorni. Perciò il compito dell'informazione è delicato, è tenere alta l'attenzione senza alimentare il rumore di fondo, è distinguere con rigore i fatti dalle ipotesi, non trasformare l'attesa di una famiglia in intrattenimento, è un equilibrio difficile ma essenziale.
1: Dottor De Rosa, quanto può pesare sul piano psicologico un contesto familiare segnato da segreti, conflitti e dalla scoperta della paternità biologica di Denise?
2: Naturalmente può pesare molto e soprattutto può spiegare perché dopo un evento traumatico il dolore si distribuisca nella famiglia in forme diverse e talvolta contrastanti. No? I segreti, quando riguardano l'origine di un figlio, finiscono per diventare organizzatori di ruoli, alleanze, silenzi, sensi di colpa. Possono creare tensione che avvertono tutti, anche se quella tensione non viene nominata mai. Quando il segreto emerge, e per di più emerge in una tragedia, la famiglia deve affrontare due tipi di sconvolgimenti: la scomparsa della bambina e il cambiamento improvviso della storia che ciascuno raccontava a se stesso. Quindi la scoperta della paternità biologica può mettere in crisi sia identità sia appartenenze: chi è padre, quale posto occupano le persone nella famiglia, a chi si deve fedeltà. E in questi passaggi possono comparire rabbia, vergogna, gelosia oppure chiusura difensiva, il silenzio, insomma. Il rischio è che il trauma congeli tutto e che i conflitti diventino più rigidi, perché ogni relazione finisce per essere letta alla luce di ciò che è accaduto, e per questo, più che cercare spiegazioni psicologiche semplici, bisogna riconoscere la complessità. Un segreto di famiglia può diventare una verità e può diventare una ferita che rende ancora più complicato affrontare l'assenza.
1: Dei sentimenti e dei tormenti della madre, dottor De Rosa, abbiamo parlato e sono da anni di dominio pubblico, ma cosa può accadere invece ad un uomo che ha cresciuto una bambina come figlia e che nei momenti successivi alla sua scomparsa scopre che biologicamente non lo è?
2: Può accadere una frattura profonda, perché in un tempo brevissimo si sovrappongono due perdite in cui l'una non esclude l'altra. Però è essenziale dire che la paternità non è soltanto un dato biologico, è presenza, cura, quotidianità, è memoria condivisa, responsabilità. Un uomo che ha cresciuto una bambina può sentirsi suo padre fino in fondo, indipendentemente dal patrimonio genetico. La notizia biologica, è chiaro, può ferire l'identità, può suscitare rabbia, umiliazione, il senso dell'inganno, no? Però non cancella gli anni in cui quel legame è esistito. Certamente nel caso di una scomparsa questo dolore si complica, perché non c'è il tempo psichico per elaborare una cosa alla volta. Ci si può sentire privati allo stesso tempo della figlia e del posto di padre, magari provare vergogna nel rivendicare il proprio dolore, come se non si avesse più il diritto a farlo. Però in realtà il dolore non è che segue il DNA, segue il legame. E chi ha amato, chi ha accudito, chi ha cresciuto una bambina conserva il diritto di soffrire per lei, di cercarla, di considerarla parte della propria storia. E in sostanza la famiglia psicologica può avere una forza persino maggiore del dato puramente biologico.
1: Negli anni Piera Maggio si è separata da Toni Pipitone. Nel 2018 ha poi sposato Pietro Pulizzi, padre biologico di Denise, e quasi sempre rimasto nell'ombra. Nel febbraio scorso sono intervenuti invece insieme la trasmissione Chi l'ha visto, uniti nella ricerca della loro piccola. Ascoltiamoli.
3: Io vorrei solo abbracciarla, il contatto fisico è quello che mi manca. Quella forte voglia di riabbracciarla e di recuperare tutto il passato.
4: Cosa posso dire? Che se mi sta ascoltando, che noi l'aspettiamo, ogni giorno la pensiamo tantissimo. Poi io, cioè, siccome faccio un lavoro particolare, lo sai, faccio l'autista dei bus e ho tanti ragazzi con l'età di Denise, e me li guardo sempre e dico ogni giorno: guarda, quella potrebbe essere Denise. E me la rivedo ogni minuto. Allora, quello che chiedo è proprio di rivederla e riabbracciarla.
5: Sono passati 22 anni. Piera e Pietro continuano a cercare la loro figlia e la domanda da cui siamo partiti resta ancora senza risposta. Che cosa è successo a Denise?
1: Questa era la storia di Denise Pipitone, raccontata partendo dall'ultima traccia verificabile e tenendo distinti i fatti dalle ipotesi.
5: Una scomparsa irrisolta lascia molte domande, non autorizza però scorciatoie. La ricerca della verità comincia sempre da ciò che possiamo dimostrare. da Anna Vagli
1: e Lucrezia Scardini. Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che L'ultima traccia torna venerdì prossimo su Rai Radio 1 alle 23.05. In regia Leonardo Gragnoli, assistente di redazione Giorgia Allegretti. Linea al giornale della mezzanotte.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Carburanti, Eni mette un tetto ai prezzi, il governo ringrazia, Landini chiede meno accise, Moody's deficit al 3% nel 2026. Esercitazione NATO in Lettonia, feriti 4 militari italiani, Zelensky incassa il via libera americano ai Patriot, Putin frena sui negoziati. Xi Jinping alla Casa Bianca, dialogo con Trump e tregua commerciale prorogata. Restano i nodi su intelligenza artificiale, Taiwan e Iran. Leone 14 in Francia, dall'incontro con Macron alla veglia con i giovani. Gli appelli per la pace, contro il riarmo e per una sana laicità. Truffe con voci clonate dall'AI, quasi 40 milioni sottratti all'ex capo di Fideuram, indagato un israeliano di 48 anni. Tre fermati per l'uomo ucciso e fatto a pezzi a Torino. Un uomo e due donne accusate di favoreggiamento. Mistero sul movente. A ritmo di musica contro la depressione. La scienza promuove la pista da ballo. Uno studio conferma che danzare aiuta a ritrovare il buon umore. Madonna e Charlie XCX, ragazze da club con Danceteria After Hours. La pop star torna agli MTV Video Music Awards dopo 23 anni con 11 candidature. Calcio, la nazionale stecca l'esordio in Nations League, il Belgio passa 2-0 a Roma e rovina la prima del Mancini bis. Buonasera da Carmelo Lazzaro, in primo piano l'economia con il caro carburanti. Per contenere l'aumento di questi mesi, l'Eni ha deciso di fissare un tetto massimo ai prezzi di gasolio e benzina. Le nuove tariffe saranno in vigore per un mese a partire dal 28 settembre. L'iniziativa alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel è apprezzata dal governo.
3: Una decisione che ha subito raccolto un ampio consenso. L'Eni, come contributo di solidarietà per il Paese, ha annunciato un tetto massimo, un price cap del prezzo dei carburanti nei suoi distributori. Per ora, per un mese, a partire da lunedì prossimo, pari a circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Oggi scatta la riduzione dello sconto sulle accise del diesel, che fino al 5 ottobre passa a 6,1 centesimi. Plaudono alla decisione i consumatori, che calcolano un risparmio per un pieno fino a circa 11 euro. Il governo ringrazia l'Eni. È un lodevole atto di attenzione all'Italia, si legge in una nota di Palazzo Chigi, che va nell'auspicata direzione di calmierare il caro carburante. Critico invece il segretario della CGIL Maurizio Landini, che chiede interventi sugli extra profitti delle imprese e la riduzione stabile delle accise. Il tetto potrebbe estendersi fino alla fine dell'anno. L'8 ottobre sono intanto convocati i petrolieri dai ministri Urso e Pichetto Fratin per l'aumento delle produzioni delle raffinerie e far scendere i prezzi. Paola Bonanni, GR1.
2: Il blocco dei prezzi del carburante deciso da Eni insieme alle nuove norme sulla scuola è al centro del confronto politico.
4: Uno schiaffo a chi specula. C'è anche questo per Fratelli d'Italia nella scelta di Eni, non solo un gesto di responsabilità, più che benvenuto, verso il paese. Altre aziende seguono il cane a sei zampe, chiedono noi moderati e Lega, a cui Forza Italia manda un messaggio: la collaborazione è meglio che parlare di extra profitti. Raffaele Nevi.
5: È la dimostrazione che il metodo Tajani dell'accordo invece che dell'imposizione delle nuove tasse funziona e può dare risultati.
4: La notizia è accolta con favore anche da Carlo Calenda, ma altre società pubbliche, ricorda il leader di Azione, non hanno lo stesso senso di responsabilità. Il resto dell'opposizione lamenta l'incapacità dell'esecutivo di far fronte alla crisi. Bene la scelta di Eni, commenta il PD, ma non è l'azienda che deve supplire alle mancanze dell'esecutivo. Angelo Bonelli, AVS.
6: Giorgia Meloni, il prezzo calmierato lo poteva fare da prima, come noi avevamo chiesto. In questo modo avremmo evitato che 2,8 miliardi fossero regalati ai petrolieri.
4: Rimane aperto anche il fronte scuola, il tetto agli stranieri e per la maggioranza il miglior mezzo di integrazione. Propaganda, replicano le opposizioni, sulla pelle dei bambini. Lucio Bondi, GR1.
2: Ancora economia, deficit al 3% nel 2026 e la previsione di Moody's, in lieve calo rispetto al 3,1% del 2025 confermato dall'Istat. Nel 2027 dovrebbe scendere ancora al 2,9%. L'agenzia di rating prevede inoltre un debito stabile al 138% per due anni e poi in graduale discesa. L'economia italiana, sottolinea Moody's, ha mostrato resilienza allo shock dei prezzi dell'energia. Nuova duplice emissione del BTP Valore, l'annuncia il Ministero dell'Economia dal 19 al 23 ottobre. Per la prima volta saranno offerti contemporaneamente due BTP Valore diversi che potranno essere acquistati sia alternativamente sia congiuntamente. Il primo è il BTP Valore con durata 5 anni e cedole crescenti nel tempo pagate ogni 3 mesi. Il secondo è il BTP Valore Insieme, sempre con durata 5 anni ma con cedola unica alla scadenza del titolo. Ora le notizie dall'estero. In Lettonia 4 militari italiani del reggimento Bersaglieri sono rimasti feriti durante un'esercitazione a fuoco nell'ambito di una missione NATO attualmente in corso. I colpi sparati da un veicolo, per ragioni ancora da chiarire, hanno raggiunto un altro mezzo militare italiano sul quale si trovavano i 4 soldati coinvolti. Uno di loro è in condizioni più serie, ma nessuno è in pericolo di vita. Dal ministro della difesa Crosetto, vicinanza ai feriti e alle famiglie. La guerra in Ucraina. Il presidente russo Putin, parlando alla stampa a margine del Forum della Cultura di San Pietroburgo, assicura di non avere in programma attacchi all'Europa, ma resta freddo sull'ipotesi di un trilaterale con Kiev, arrivata da Washington.
0: La Russia valuterà se riprendere i negoziati con l'Ucraina in base ai propri interessi nazionali. Vladimir Putin lo dichiara dopo che dagli Stati Uniti è arrivata la proposta di un incontro tecnico a 3 con Russia e Ucraina, da tenersi negli Emirati Arabi. Eravamo pronti a riaprire il dialogo dopo le elezioni della Duma, dice Putin, ma Kiev ha lanciato un massiccio attacco contro Mosca durante il voto. Poi una minaccia. Il paese di Zelensky ha attaccato per primo le infrastrutture civili. Si prepara una dura risposta. Zelensky, dal canto suo, ha annunciato che il presidente Trump avrebbe deciso di concedergli le licenze per produrre in casa gli intercettori Patriot, potente sistema di difesa missilistico. La Russia monitora con attenzione quali armi o licenze riceve l'Ucraina, è il commento del portavoce del Cremlino Peskov, che aggiunge: Zelensky parla molto ultimamente. E da Bloomberg arriva l'indiscrezione secondo cui Trump avrebbe invitato il presidente ucraino ad andare a Mosca per incontrare Putin. Informazioni false, replica Zelensky. Livia Liberatore, GR1.
2: Si è conclusa la visita del presidente cinese Xi Jinping alla Casa Bianca. Volontà di dialogo tra i due leader, il corrispondente.
7: Un incontro all'insegna dell'amicizia, della forza e del successo sia per la Cina sia per gli Stati Uniti. Così Trump sui social commenta la visita di Stato di Xi Jinping che si è conclusa nelle scorse ore. Il presidente americano conferma anche che i due leader si vedranno di nuovo in Cina a novembre per il vertice APEC e poi a Miami in Florida per il G20 di dicembre. I due hanno parlato di Iran. Xi ha insistito su un ritorno alla diplomazia sul fronte medio orientale, al memorandum di giugno tra Washington e Teheran, mentre Trump avrebbe ribadito che sarebbe inaccettabile qualsiasi forma di aiuto cinese alla Repubblica Islamica. È uno dei nodi irrisolti della competizione tra le due potenze mondiali, nonostante i toni distesi e di cortesia sul commercio, prolungata di 2 mesi una tregua su dazi e minerali critici, ma le restrizioni all'export di chip avanzati verso la Cina restano, precisa l'amministrazione. Quanto a Taiwan, Xi ha suggerito prudenza a Trump e l'ambasciatore americano in Cina commenta: la nostra posizione non cambia e sulla tempistica per la vendita di nuove armi a Taipei, vendita osteggiata da Pechino, il presidente ha la sua agenda, si limita a dire. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: L'Assemblea delle Nazioni Unite a New York, il Medio Oriente al centro della 4ª giornata di lavori, l'inviata.
8: La settimana di alto livello alle Nazioni Unite è alle battute finali. 100 è il numero dei manifestanti che sono stati arrestati per aver contestato il premier israeliano mentre teneva il suo discorso in un'assemblea semivuota. Alle parole di Netanyahu rispondono con un giorno di distanza diversi capi di Stato. Quello pakistano, Shehbaz Sharif, che condanna gli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. Quanto alla guerra in Iran, sottolinea la necessità di riaprire gli stretti di Hormuz e Bab el-Mandeb. In rappresentanza del Libano è il premier Nawaf Salam a chiedere che l'esercito israeliano se ne vada dal sud del suo paese ed evitare il vuoto che potrebbe crearsi con il ritiro della missione europea UNIFIL, il cui mandato scade il 31 dicembre. Intanto, il ministro degli esteri iraniano, Araghchi, che in una riunione a margine ha incontrato l'omologo russo Lavrov, chiarisce che Teheran ha avanzato agli Stati Uniti una proposta di tregua in 7 giorni, per poi avviare colloqui approfonditi sul nucleare. Un'intesa che vuole raggiungere prima delle elezioni di medio termine e non dopo, come aveva detto Donald Trump nel suo discorso in assemblea. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
2: Il viaggio del Papa in Francia, accolto dal presidente Macron, Leone XIV ha incontrato i vescovi e il corpo diplomatico e ha visitato la sede dell'UNESCO. In serata la grande veglia con i giovani allo Stade de France, l'inviata.
9: Vous êtes les saints de France.
10: L'entusiasmo di 80.000 giovani accoglie Papa Leone per la veglia di preghiera. Siate artigiani di pace in mezzo a potenze che mirano a dividere persone e popoli. La prima giornata a Parigi inizia con la visita di cortesia al presidente Macron all'Eliseo, il discorso alle autorità civili e al corpo diplomatico. Pace, laicità, quella giusta, non esclude la religione, fine vita tra i temi affrontati.
9: Arrête la course aux armements.
10: La guerra non è inevitabile, non alla corsa agli armamenti, si mettano al bando le armi nucleari, la più terribile delle opere umane è la guerra, il monito all'UNESCO. Leone lancia un forte appello alla tutela della vita, lo preoccupano le attuali derive delle società che rischiano di distorcere la scienza e la tecnologia trasformandole in imprese lucrative che favoriscono le manipolazioni genetiche, maternità surrogata, l'acquisto di organi o l'offerta di una morte programmata. Le nuove tecnologie rimangano al servizio della persona umana. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale rischia di impoverire relazioni e idee umane. È il primo pontefice a vedere la cattedrale di Notre-Dame restaurata dopo l'incendio del 2019. La sua ricostruzione sia modello di accoglienza e partecipazione. Durante il volo che l'ha portato a Parigi, il collega della CNN chiede un commento sull'esclusione di alcuni colleghi dalla Casa Bianca. Siete tutti benvenuti qui. È molto importante una buona copertura mediatica ovunque e per tutti. Da Parigi con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
2: È un israeliano di 48 anni l'indagato nell'inchiesta sulla mega truffa ai danni dell'ex presidente di Fideuram, Paolo Molesini. Quasi 40 milioni di euro sono stati trasferiti su conti all'estero e risultano al momento irreperibili. Ci aggiorna in diretta Fausto Bertuccioli.
11: Sì, c'è un mix devastante di creatività da truffatori e di intelligenze artificiali dietro il raggiro del quale è rimasta vittima Fideuram, istituto controllato da Intesa San Paolo, e il suo ormai ex presidente Paolo Molesini. Tutto risale a febbraio scorso, quando Molesini riceve una chiamata da chi si spaccia per Carlo Messina, che guida proprio San Paolo, e gli annuncia la telefonata di un importante avvocato d'affari che deve curare un'acquisizione per il gruppo. Dall'altro capo del telefono non c'è però il legale di uno studio realmente esistente, ma l'intelligenza artificiale che riesce a clonarne perfettamente la voce. Molesini dispone così una serie di bonifici per circa 95 milioni di euro. 55 vengono recuperati quasi subito su conti cinesi e portoghesi, ma poco più di 39 al momento non sono stati ancora rintracciati. Il cittadino israeliano 48enne indagato dalla Procura di Milano per truffa aggravata e sostituzione di persona sarebbe riuscito a impossessarsi di 4 milioni che avrebbe poi rapidamente trasformato in bitcoin. La linea a voi allo studio.
2: Caso Garlasco, ascoltati dalla Procura di Pavia per oltre un'ora l'ex generale Luciano Garofano e alcuni ufficiali del RIS che nel 2007 indagarono sull'omicidio di Chiara Poggi. Massimo il riservo a poche ore dalla chiusura delle nuove indagini a carico di Andrea Sempio, fissata per il 28 settembre. Il giallo del cadavere a pezzi ritrovato in un appartamento a Torino, importanti novità dalle indagini.
12: La svolta è arrivata nella tarda serata. Tre fermi, un uomo gravemente indiziato dell'omicidio e due donne per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. Tra loro c'è anche un insegnante di italiano, 47enne, originaria della provincia di Rieti, residente nella casa di Via Gulli, a Torino. La casa in cui per gli inquirenti potrebbe essere stato commesso un delitto atroce. Il delitto di Fabio Colapietro, 39 anni, picchiato, accoltellato, ucciso, il suo corpo finito in alcuni sacchetti di plastica. Una madre che chiama il 112. Mio figlio mi ha detto di aver fatto del male a una persona, molto male. Da lì sono partite le indagini della squadra mobile che quando è arrivata sul posto si è trovata di fronte a una scena inimmaginabile. Per tutta la giornata investigatori e inquirenti hanno ascoltato le persone che gravitavano in quella casa. In serata alla svolta il fermo di un uomo accusato di aver commesso materialmente il delitto per motivi che al momento non si conoscono. Si parla di droga ma potrebbe esserci dell'altro. Nelle prossime ore la procura presenterà al GIP la richiesta di convalida. Torino, Maurizio Licordari, GR1.
2: L'udienza al Tribunale del Lavoro di Roma sul ricorso di Ranucci contro la rimozione dalla guida di Report. I legali dell'ex conduttore accusano la RAI di discriminazione politica e chiedono l'immediata reintegrazione nei ruoli di autore e conduttore. L'azienda si difende rivendicando il diritto del datore di lavoro di rimodulare le mansioni in autonomia. Entrambe le parti avranno tempo fino al 30 settembre per depositare le note di supporto alle proprie tesi. Riapre il Colosseo, lo ha annunciato il ministro della Cultura Alessandro Giuli dopo un incontro con i sindacati. L'anfiteatro è rimasto chiuso 2 giorni in segno di lutto in seguito alla morte di Andrea Moretti, l'operaio caduto durante i lavori per l'impianto di illuminazione. Al voto con lo smartphone. La novità annunciata dal governo arriverà nel 2027, i decreti attuativi attesi entro febbraio.
13: Anche la tessera elettorale diventa digitale. Dal 2027 potrà essere scaricata sullo smartphone. Per votare sarà sufficiente esibirla al seggio direttamente dallo schermo del telefonino, come avviene per altri documenti. Una semplificazione importante, dice il ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo. Ma quali saranno i vantaggi? Professor Aristide Police, ordinario di diritto amministrativo all'Università LUIS.
14: Sicuramente è uno strumento che consente una maggiore partecipazione al voto da parte dei più giovani, che sono abituati a utilizzare lo smartphone in qualsiasi contesto. C'è un ulteriore vantaggio: la riduzione dei costi burocratici per lo smarrimento della tessera elettorale, che è un fenomeno molto frequente, ovvero per il mancato esercizio del diritto di voto non trovando la tessera elettorale, perché molti cittadini elettori non sono così diligenti da fare la fila per farsi rinnovare la tessera cartacea il giorno delle elezioni.
13: Tessera cartacea che comunque resterà per chi non dispone di uno smartphone o la preferisce. Daniele Morgera, GR1.
2: Balla che ti passa. Uno studio scientifico pubblicato sul British Medical Journal spiega perché è un efficacissimo antidepressivo. Dove si
15: balla? Non importa dove, non importa come, non importa con chi. Quel che conta è ballare. E ovviamente non importa essere professionisti. Balla, balla, ballerina. Uomini e donne hanno sempre ballato fin dall'antichità, nei riti propiziatori, pensiamo ad esempio alla danza per la pioggia, o in quelli terapeutici come la taranta. Ogni epoca ha il suo ballo che va di moda. Le mode cambiano, ma resta un elemento fondamentale del ballare, l'effetto che fa. Uno studio condotto su oltre 14.000 persone ha dimostrato che il ballo funziona molto bene come antidepressivo, meglio anche di alcuni farmaci. Il movimento corporeo libera endorfine, coordinarsi con gli altri eleva l'ossitocina, seguire la musica attiva il rilascio di dopamina, tutti ormoni determinanti per il buon umore. C'è un'altra caratteristica benefica per cui prendiamo ad esempio il tango, ballo di coppia insieme ad altre coppie. Ballare aumenta la coesione sociale. Donatella Gori, GR1.
2: E a proposito di ballo, arriva Danceteria After Hours, nuova versione del brano contenuto in Confessions 2 con Madonna e Charlie XCX. Intanto la leggendaria popstar si prepara a tornare sul palco degli MTV Video Music Awards. Everybody get
16: up. La pista da ballo come luogo di evasione, quel groove salvifico che fa abbandonare le inibizioni e dimenticare i pensieri. Madonna ritorna alle sue notti newyorkesi nel leggendario club Danceteria, all'epoca nel cuore di Manhattan. Lo fa con Charlie XCX ed è subito Danceteria After Hours. E domenica 27 settembre Madonna salirà sul palco per la sua prima esibizione agli MTV Video Music Awards dopo 23 anni. L'iconica pop star guida la serata con 11 nomination, grazie soprattutto al cortometraggio che ha realizzato per Confessions 2. La sua ultima apparizione risale al 2003 con il medley passato alla storia con Britney Spears e Christina Aguilera. La sua prima volta in assoluto ai premi risale al 1984, quando salì sul palco del Radio City Music Hall per cantare Like a Virgin. Ma quest'anno la cerimonia dei premi lascia la grande mela, cambia sponda, tornando a Los Angeles. A fare gli onori di casa nella città degli angeli ci sarà Snoop Dogg. Marcella Sullo, GR1.
2: Il 25 settembre 1976 Larry Mullen Jr. affisse nella sua scuola di Dublino l'annuncio: batterista cerca musicisti per formare una band. Nascevano così gli U2, che festeggiano 50 anni di carriera. E proprio nella loro vecchia scuola gli U2 sono tornati per un concerto davanti a 1000 studenti nello stesso cortile del loro primo live. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Francesco Pio Naglieri ed Emanuele Di Cavio. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
1: GR1 Sport.
17: In studio Emanuele Granelli, in primo piano la nazionale di calcio, parte male il Mancini bis in azzurro, l'Italia stecca il debutto in Nations League all'Olimpico di Roma, passa il Belgio, il nostro inviato.
18: Alla fine della partita solo i tifosi belgi a riservare nello spicchio di stadio olimpico loro riservato con i giocatori di Mark Van Bommel, 2-0 in favore del Belgio in questa prima uscita del Mancini bis in Nations League, una partita che il Belgio ha dominato nel corso del primo tempo. Il gol al 20° di Mick Goetz è stata la logica conseguenza di un dominio, ripetiamo, territoriale, con grandi opportunità da rete vanificate solo dai grandi interventi del nostro portiere e del nostro capitano. Poi la ripresa con un'Italia sicuramente diversa, con opportunità da rete sventate dall'estremo difensore belga e con imprecisione sotto porta di Calafiori e di Scalvini. Il raddoppio arriva nel momento migliore degli azzurri. Nel corso del secondo tempo al 25° con il nuovo entrato Lube Cacchio è arrivato da destra, ha poi esploso un sinistro di rara precisione e potenza, quale questa volta Donnarumma nulla ha potuto. Alla fine, come detto, fischi per gli azzurri e grandi applausi e grande esultanza per il Belgio di Van Bommel, che riesce a vincere per 2-0 e soprattutto la prima sfida di questa Nations League. Stadio Olimpico di Roma, collaborazione tecnica Luciano Pecoraro, Francesco Repic, GR1.
17: Nell'altra partita del girone degli azzurri, successo esterno della nuova Francia di Zinedine Zidane, 1-0 sulla Turchia, decisivo il solito Kylian Mbappé, poi uscito per un infortunio al ginocchio, salterà la sfida con l'Italia prima della Francia per la nazionale. C'è la Turchia di Montella lunedì sera. Soddisfazioni azzurre arrivano invece dai mondiali di ciclismo a Montreal in Canada. Quarta medaglia per l'Italia, l'argento per Matilde Rossignoli nella prova in linea juniores femminile. Passiamo alla Formula 1. A Baku in Azerbaigian una qualifica a due facce per la Mercedes, dalla pole position di Russell all'errore di Kimi Antonelli.
19: I muretti di Baku come le sirene di Ulisse, diavoli tentatori da avvicinare ma non toccare, mietono la più illustre delle vittime. La pole se la prende Russell, infatti, giro magico sulla sua Mercedes e 8 decimi rifilati alla Ferrari di Leclerc, secondo. Ma la notizia di giornata è anche il primo errore stagionale di Antonelli, il primo davvero grave, quantomeno. Il leader del mondiale tocca infatti il muretto in curva 1 e deve lasciare anzitempo la qualifica, partirà 16°, deluso, chiamato ad un'altra grande rimonta. Occasione ghiotta per Russell per rosicchiare punti mondiali a Kimi, che lo precede di 81 lunghezze, tenendo tuttavia presente che il bolognese è specialista di rimonte. A Monza vinse partendo 19°. Qui però è storia diversa, c'è sì un rettilineo infinito ma anche una parte mista insidiosa, soprattutto nei primi giri col traffico. Il duello a distanza tra i due Mercedes è uno dei temi della gara, così come una Ferrari che trova una buona prima fila con Leclerc, pur staccatissimo, ma che con Hamilton finisce sesta, e il furioso Verstappen che nell'ultimo tentativo trova bandiere gialle e chiude 8°. Il via della gara alle 13, corsa dove non c'è niente di scontato, con safety car storicamente sempre presenti e nella quale bisognerà farsi trovare letteralmente pronti a tutto. Manuel Codignoni, GR1.
17: Tennis, slitta ancora il rientro di Jannik Sinner, non giocherà il torneo di Pechino, il ginocchio non è ancora pronto, ha ammesso il numero uno del mondo. Oggi tornano in campo invece le azzurre in Billie Jean King Cup contro l'Ucraina. C'è in palio la finale. In chiusura il basket si apre con una doppia sconfitta all'Eurolega delle italiane. Olimpia Milano battuta 92-76 dal Partizan a Belgrado. KO anche per la Virtus Bologna 78-68 sul campo del Fenerbahce. È tutto per lo sport, buon ascolto su Rai Radio 1.
20: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: e una buona notte da Lucio Giordano. Mezzanotte 24 minuti sul raccordo per la tangenziale est di Milano. Ci sono code per un incidente avvenuto tra la 1 e la tangenziale est. Sulla A33, attenzione, un veicolo in fiamme alla barriera di Govone. Sulla A14 ci sono veicoli lenti tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Statale 130 Iglesiente, rallentamenti per incidente all'incrocio con Decimo Mannu. Come vedete, il traffico è assolutamente regolare sulle strade del nostro paese. E andiamo al meteo. Bel tempo per oggi su tutte le regioni, più nubi e qualche pioggia solo su Sicilia e settori ionici. Da domenica tanto sole su tutto il paese e farà caldo, ma un caldo sopportabile. Bene, io mi fermo qui da Lucio Giordano, agli ascoltatori di Radio 1 un buon viaggio, una buona vita, e guidate sempre con la massima prudenza, andate piano, insomma 10 minuti in più vi possono salvare da un grave incidente. Davvero finisce qui e possiamo salutarci. Di nuovo da Lucio Giordano, un buon viaggio.
21: In collaborazione con il CIS. Le notizie del giorno.
22: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
23: Dal Corriere della Sera vado sul giornale.
21: È l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
24: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
21: Da lunedì al venerdì alle 6.05 su Radio 1 e Rai Play Sound. La nota del giorno dopo.
25: Ben ritrovati, la nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola. Con lui, come sempre, Roberta Di Casimirro alla regia. Alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Faitati Grazia, che ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. E grazie anche a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 1 e a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Sono molto contento di chiudere questa prima nostra settimana insieme con una storia che intercetta la musica pop, ma anche la musica di alto livello. Abbiamo cominciato la nota del giorno dopo con un film il cui regista ha scritto anche le musiche, con diverse storie, con gli editors che sono venuti a suonare con noi dal vivo. E credo che la band che ha generato molta della musica che amiamo di più, possono anche non piacere sicuramente, la settimana prossima saranno i nostri invitati speciali, ma anche in questa giornata sono con noi perché proprio in questo giorno, ormai parecchi anni fa, siamo nel 1969, viene pubblicato, era il 26 settembre appunto, Abbey Road dei Beatles. È l'ultimo album che viene registrato, o meglio, sono le ultime registrazioni della band, anche se Abbey Road non è l'ultimo album a essere pubblicato. Arriverà poi il progetto Get Back, Let It Be, un film opacissimo di cui abbiamo parlato in altre occasioni, e un disco che ci vorrà un po' di tempo per collocare nella giusta posizione rispetto alla storia beatlesiana. Abbey Road è invece un disco straordinariamente atipico anche per i Beatles, capace di spiazzare chi li ha sempre ascoltati, ma non nel senso negativo del termine, nel senso più arricchente possibile. Abbiamo detto che i quattro ormai di fatto non sono più un'unica entità, e questo disco vogliamo dimostrarvelo, meglio ancora, canzone dopo canzone, dedicandoci almeno in una parte di questa nostra trasmissione al lato B di Abbey Road, un lato B irripetibile che ha influenzato decenni di musica che doveva venire non solo pop, per la libertà con cui il suono fluisce. Un lato B che però si apre con un brano classico, ma uno dei momenti più alti, tra l'altro i due momenti forse più alti di George Harrison, hanno così la strana collocazione di Abbey Road, un disco dove si va anche al di là del quartetto come entità compatta, ma Something sta nel lato A appunto di questo disco, e la straordinariamente ammaliante e direi longeva nel cuore di tutti Here Comes the Sun invece apre questo tumultuoso secondo lato senza far presagire quello che succederà alla fine di questo pezzo.

Stiamo ricordando l'uscita di Abbey Road, l'ultimo disco registrato dei Beatles, non l'ultimo pubblicato. Sono passati 57 anni da quel 26 settembre 1969 in cui esce in Gran Bretagna un disco che vede in copertina quattro ragazzi che attraversano la strada sulle strisce davanti agli studi della EMI. È una foto che viene scattata da Ian Macmillan l'8 agosto da una scala a Pioli e che diventa davvero più che iconica, al punto che, come sapete, si sta girando un film dedicato singolarmente ai quattro di Liverpool, e proprio qualche settimana fa è stata ricostruita questa scena in maniera direi quasi commovente, con le strisce di Abbey Road che vengono riprese, ripensate e fanno questo tuffo nel tempo. Il lato B, è quello a cui noi oggi ci dedichiamo per ricordare questo disco, è una delle più strane e più anche riuscite avventure dei Beatles di tutta la discografia, potremmo dire. Due canzoni e poi 16 minuti senza pause, pezzi di idee scritti più di un anno prima, cuciti insieme uno dentro l'altro. E quando sembra che tutto sia finito, un'ultima sorpresa che non era nemmeno prevista sul disco originale. Partiamo appunto dal brano che abbiamo appena sentito, la prima canzone di George Harrison, viene scritta da George Harrison in primavera nel giardino della casa di campagna di un suo grande amico con cui poi succederanno cose, Eric Clapton, con una chitarra acustica in una mattina in cui avrebbe dovuto essere una riunione da fare all'Apple. Non doveva vedere i commercialisti, si sentiva sollevato, e il testo viene poi rifinito in una vacanza in Sardegna, una canzone di un inverno che finisce e di una nuova avventura che si apre. Harrison studiava da anni la musica indiana e in qualche modo potremmo dire che in questo brano questa sua attitudine viene fuori nei tempi irregolari della canzone. C'è poi un sintetizzatore nuovo di zecca, il Moog, che suona proprio lui. E poi succedono altre cose, insomma, come dicevamo, questo pezzo è un'apertura di sipario del lato B che uno non si aspetterebbe rispetto a quello che succederà dopo, perché dopo è un insieme di canzoni che, come le scatole cinesi, si aprono una dentro l'altra. Da Because, che Lennon racconta di aver scritto sentendo Yoko suonare al pianoforte la suonata al chiaro di luna di Beethoven, a questa You Never Give Me Your Money, firmata da McCartney, che parla di soldi, contratti e fiducia perduta. Sembra davvero un ritratto della Apple che si sta disintegrando.

You Never Give Me Your Money è l'inizio di questa lunga cavalcata dentro la musica che è il lato B di Abbey Road. Tra l'altro pare che avrebbe dovuto essere il lato A di questo disco, che è un disco di separazione in realtà, un disco a due facce, perché già Lennon e McCartney di fatto non sono più dentro al gruppo con le stesse idee. Avevano riprovato a partire da zero nel 1969, proprio in quell'anno, all'inizio, a gennaio, con un progetto che abbiamo raccontato tante volte, quello di Get Back e Let It Be. Niente trucchi di studio, solo la band che suona dal vivo con le telecamere accese. L'effetto ormai lo conosciamo, un disco che è un disco molto criticato da alcuni, Let It Be, addirittura ripubblicato in una versione spoglia senza la produzione, secondo Paul McCartney, un po' ingombrante, di Phil Spector. E poi è successo che il film che uscì a Beatles ormai spenti fosse un film scuro, tutt'altro che gradevole per alcuni, non per tutti. Il sottoscritto per esempio l'ha sempre amato troppo. E poi è arrivato un importante regista, ne abbiamo già parlato, a creare Get Back, un'opera monumentale di 8 ore che riprende quei filmati, altri che non si erano mai visti. Sta di fatto che il pezzi che compongono Abbey Road arrivano dopo tutto questo. Il 1 luglio del 69 John Lennon ha un incidente in Scozia con Yoko Ono e finisce in ospedale, resta lontano dagli studi fino al 9 di luglio. Gli altri vanno avanti a registrare cose, registrano basi sulle canzoni, e poi il 20 agosto per l'ultima volta i 4 Beatles sono insieme in uno studio. Il disco che stanno chiudendo è l'ultimo che registrano assieme. Il lato A, che è più di ispirazione lennoniana, contiene canzoni separate, avrebbe dovuto essere, come dicevo, il lato B, mentre l'idea di un flusso continuo è essenzialmente di Paul McCartney ma anche di George Martin. E queste canzoni noi adesso ve le proponiamo in parte una dietro l'altra in una cavalcata che mette assieme i frammenti di Mean Mr. Mustard, Polythene Pan, She Came In Through The Bathroom Windows e Carry That Weight. Vogliamo farvele sentire tutte insieme perché è un flusso straordinario che, secondo chi vi parla, ha informato anche la musica che sarebbe arrivata nei primi anni 70, molto più libera di quanto potevamo pensare.

ci siamo concessi questo lusso di far davvero fluire la musica nel centro, nel cuore del lato B del vinile di Abbey Road. Un vinile che mette assieme canzoni caleidoscopiche, canzoni anche di crisi, dove Lennon, McCartney, Ringo Starr e George Harrison collaborano tante volte lontani l'uno dall'altro. Sta di fatto che Me, Mr. Mustard è uno di quei ritratti che Lennon scrive in India nel 68, un avaro che nasce da un trafiletto di giornale, poi arriva Polly Tin Pan, cantata con un accento spiccato di Liverpool, direi, e forse proprio sottolineato. Una ragazza vestita di polietilene, nata da ricordi diversi, alcuni addirittura prima degli anni 60. Paul a sua volta risponde con She Came In Through The Bathroom Windows, che è una storia vera, un gruppo di fan, le ragazze che stazionavano davanti all'Apple, trova una scala in giardino ed entra in casa sua dalla finestra del bagno. Poi arriva Golden Slumbers, una ninna nanna del 600 di un drammaturgo inglese, Thomas Dekker. Paul la trova su uno spartito lasciato sul pianoforte a casa di suo padre e, siccome non sa leggere la musica, la interpreta a modo suo. Il 2 luglio viene registrata senza Lennon e poi si arriva a Carry That Weight. Le voci sono, diciamo, comuni, ci sono tutti all'unisono, una cosa rarissima nei dischi dei Beatles. È il peso da sopportare che McCartney sente ed è l'aria che si respira alla Apple. Insomma, in qualche modo con la chiusura di Carry That Weight si ritorna al tema che abbiamo sentito nel pezzo precedente, You Never Give Me Your Money, in questa suite che, se ci pensate, è una suite in cui c'è la libertà di improvvisazione solo apparente, ma soprattutto la libertà di flusso delle canzoni, delle idee, che però nello stesso tempo incorniciano una dissoluzione malinconica, difficile da sopportare, che ancora una volta, almeno in questo caso in studio, i Beatles non solo riescono a tenere a bada, ma addirittura riescono a rendere memorabile. Era questo Abbey Road che volevamo condividere con voi, un disco davvero irripetibile nella già irripetibile discografia dei Beatles, che si merita ascolti e riascolti, perché ogni volta viene fuori qualcosa.

In linea con un'idea di pop evoluto è anche questa Silenzio che abbiamo appena ascoltato e che ci avvicina a un disco, il primo album dopo 9 anni degli U2, si chiamerà Carnival of Blues, arriverà il 13 novembre ed è soprattutto un modo per puntualizzare, lo dice Bono Vox in un'intervista, che la musica di questa band di amici rimane contemporanea. Avete sentito il brano, un brano molto veloce, in puro stile U2 potremmo dire. In Carnaval Deluxe ci saranno dei ritorni importanti, per esempio Brian Eno o Daniel Lanois, che come sapete sono stati anche un team produttivo formidabile per la band negli anni 80. 50 anni è l'anniversario che celebrano gli U2 da quel settembre del 76 in cui il batterista Larry Mullen Jr. affissa una nota scritta a mano sulla bacheca del Mount Temple Comprehensive School nel quartiere Northside di Dublino con la scritta: batterista cerca musicisti per formare una band. E da lì è successo un cataclisma di un gruppo che voleva solo suonare rock and roll e che poi si è fatto carico anche di un'identità importante nella storia della musica. Ne parleremo sicuramente ancora in maniera molto più diffusa.

0: Questa data, 26 settembre, ci dà la possibilità di fare gli auguri a Brian Ferry, nato nel 1945, uno dei più grandi decadentisti della storia della musica britannica e non solo, frontman di Roxy Music, con una nutrita anche discografia da solista. Il suo modo di portare le canzoni è unico, come ha dimostrato questa Street Life, tratta da un disco proprio di Roxy Music, Stranded. Vogliamo anche brevemente oggi ricordare che è appena uscito La ruota della vita, il testamento artistico e spirituale di Antonio Infantino, uno che ha collaborato con grandi artisti e letterati, posso dire nomi come Living Theatre, Fafà de Belém, Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti, e Dario Fo e molto altro, con una curiosità, un'apertura mentale importante. A 7 anni dalla sua scomparsa, La ruota della vita è un disco che lo racconta e di cui noi parleremo dalla prossima settimana, dove il nostro convitato di pietra sarà, pensate un po', Rubber Soul, in una edizione fantasmagorica che racconteremo giorno dopo giorno, rimanendo appunto in zona beatlesiana. Adesso Lina va al GR e poi arriva Stereonotte. La Giù Mignola a tutti, una radiosa nottata.
1: Should I stay or should I go?
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Caro carburanti, Eni fissa un tetto massimo al prezzo di diesel e benzina, rispettivamente 2,19 euro e 1,99. Le tariffe fisse saranno in vigore da lunedì 28 settembre per un mese. L'iniziativa è stata presa alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul gasolio, che da oggi passa da 12 a 6 centesimi. Per il governo è un lodevole atto di attenzione all'Italia. Economia. Per l'agenzia di rating Moody's, la previsione del deficit dell'Italia per il 2026 è al 3%. Nel 2027 dovrebbe scendere al 2,9%. Moody's prevede inoltre un debito stabile al 138% per due anni e poi in graduale discesa. L'economia italiana, precisa l'agenzia di rating, ha mostrato resilienza allo shock dei prezzi dell'energia. In Lettonia, 4 militari italiani del reggimento Bersaglieri sono rimasti feriti durante un'esercitazione nell'ambito di una missione NATO. I colpi sparati da un veicolo, per ragioni ancora da chiarire, hanno raggiunto un altro mezzo militare italiano sul quale si trovavano i 4 soldati coinvolti. Uno di loro è in condizioni serie, ma nessuno in pericolo di vita. Dal ministro della Difesa Crosetto, vicinanza ai feriti e alle famiglie. In Ucraina, poco fa udite esplosioni a Kiev, lo rendono noto i media locali. Intanto in Medio Oriente è in corso colloqui tra Iran e Stati Uniti, un confronto definito positivo e costruttivo e realizzato in questi giorni da paesi mediatori. Nella proposta presentata da Teheran, l'apertura dello stretto di Hormuz entro una settimana. Si è conclusa la visita negli Stati Uniti del presidente cinese Xi Jinping, avviato il dialogo con l'amministrazione Trump, ma restano alcuni nodi: prorogata la tregua commerciale, dubbi sulle alleanze militari, Washington vuole che Pechino non appoggi l'Iran, ma non deve sostenere a sua volta Taiwan, isola che la Cina vuole annettere. La cronaca con l'omicidio di Fabio Colapietro, 39 anni, scoperto a Torino nell'appartamento di una professoressa. Il corpo è stato fatto a pezzi e poi nascosto in alcuni sacchi neri. 3 le persone fermate, un uomo e 2 donne. Le accuse sono omicidio, soppressione di cadavere e favoreggiamento. Sport calcio, esordio bis amaro per Roberto Mancini sulla panchina della nazionale, che all'Olimpico perde 2-0 con il Belgio per la Nation League. Lunedì la prossima gara contro la Turchia. Della l'ultima notizia, linea Stereonotte con Duccio Pasqua.
3: Le linee tracciate dalla natura e quelle segnate a tavolino dai governi, i teatri di crisi dimenticati, i temi che andranno in pagina domani. Questo è Oltre la linea, un viaggio dentro la geopolitica che faremo insieme. Io sono Carla Frogheri, con me il professor Gregory Alegi, ogni sabato su Radio 1 dalle 11 alle 11.30 e poi, come sempre, su RaiPlay Sound.

Prima puntata di Stereo Notte, buonanotte da Duccio Pasqua al microfono e ovviamente anche da Leonardo Patanè in regia. Ricomincia un'altra stagione di questo programma storico di Radio 1 che arriva alla 44esima edizione. Ebbene sì, era il 1982 quando cominciava la storia di questo programma e noi cerchiamo di portarla avanti e di continuare a raccontarvi cose nuove che succedono nel mondo della musica. E così cominciamo ovviamente con un bellissimo disco che ormai ha quasi un anno, ma in quest'anno ha fatto tanta strada, recentemente ha vinto un premio importante e ora pian piano vi raccontiamo tutto, ma cominciamo subito entrando nel mondo sonoro di questo artista che si chiama Davide Ambrogio con una canzone che è proprio la porta che ci permette di entrare, di scoprire il mondo che vuole raccontarci. Questa canzone è Bosco.

0: Con Boscu siamo entrati nel mondo di Davide Ambrogio e più in particolare del suo disco più recente, Mater Nullius. Buonanotte Davide e benvenuto a Stereo Notte.
1: Buonanotte a tutti e a tutte.
0: Allora, un disco che, come dicevamo, è più o meno in giro da un anno. È un disco che ha avuto una gestazione lunga di 3 anni circa, perché hai voluto fare una ricerca approfondita sulle parole, sul suono, sull'ambiente anche in cui registrarlo, per raccontare una storia credibile, una storia di, insomma, una storia molto lunga in cui ci si perde, ci si ritrova, ma insomma pian piano lo raccontiamo. Io partirei proprio dall'ambientazione di questo disco, perché hai scelto un posto in Sicilia decisamente suggestivo.
1: Esatto, diciamo che per questo secondo album era molto importante per me l'ambientazione, più che altro creare uno sfondo che fosse uno sfondo concettuale e anche di significato, per posizionare nel miglior modo possibile i suoni che poi venivano scelti per le composizioni e ovviamente anche le parole. Quindi ho dedicato più o meno un anno allo studio delle religioni, in realtà i riti e i miti, perché in qualche maniera io ci sono dentro in quanto appassionato di tradizione orale, però in realtà lo studio mi ha dato la possibilità di entrare ancora di più nei simboli e anche nelle dinamiche che fanno sì che nelle culture, non solo in Occidente ovviamente, ma anche in tutto il mondo, il rito e la funzione possa avvenire. Questa volta mi sono concentrato meno sulla Calabria, che ovviamente rimane, diciamo, presente nel mio lavoro. Mi sono affacciato più che altro alla Sicilia, e questo richiamo, come posso dire, all'inizio era quasi più un'attrazione gravitazionale, tutto mi riportava alla Sicilia, alle lamentanze siciliane, quindi i canti della Settimana Santa, che un po' sono un filo rosso che lega tutta l'ambientazione dell'album, e poi questi due luoghi incredibili dove abbiamo registrato con Walter Laureti, amico, collega, produttore anche artistico dell'album, e li abbiamo scelti per vari motivi. Forse sono stati i luoghi che ci hanno scelto in qualche maniera. Il primo è il bosco della famiglia Cortese, in realtà una casa privata, ma definire la casa, io dico sempre che è veramente riduttivo, perché è una casa che si adatta alla natura, quindi era perfettamente in linea con il tema dell'album.
0: Certo.
1: E poi queste grotte della Curfa, che sono questo palazzo rupestre ad Alia in provincia di Palermo, dove noi siamo stati, abbiamo avuto la fortuna di abitare e quindi di comporre lì e lasciarci guidare un po' dal suono e dall'acustica del posto.
0: Hai accennato al tema dell'album, giustamente mi piaceva partire dal contesto, ma entriamo anche tramite il bosco di ingresso, come dicevamo, nella storia, nel tema dell'album, perché Mater Nullius è madre di nessuno, semplicemente traducibile dal latino, e tu hai voluto esplorare proprio questa incapacità dell'uomo di restare connesso alla natura e di perdersi completamente rispetto a questo tema, questo legame fondamentale.
1: Ho provato in questi anni a più che altro a riflettere sul motivo per il quale gli esseri umani a un certo punto si sono distaccati dalla natura, e più che risposte che entravano nel campo della politica, dell'ecologia e dell'etica, in cui sinceramente non sono competente, anche se mi interesso anche di quello, ho cercato di guardare anche un altro aspetto che spesso viene meno considerato, a mio avviso, che è quello simbolico, banalmente, cioè la terra non interpretata più da un certo tipo di cultura come madre, come viene fatto in altre culture, dove per esempio non esiste addirittura neanche il termine per dire natura, cioè non hanno proprio il termine per dire, perché questa divisione molto occidentale tra cultura e natura, o banalmente corpo e anima, non esiste nelle loro tradizioni.
0: Non è scindibile per
1: altre
0: tradizioni.
1: E quindi ho cercato il più possibile di approfondire questo lato, chiedendomi anche quando e come mai questo protagonista che mi sono immaginato, che è una sorta di uomo moderno occidentale, quando si è staccato dalla madre. E come mai? Quindi quando ha smesso in realtà di essere figlio? La risposta che mi sono dato, senza ovviamente dare la colpa a nessuno, ma in realtà prendendosi una responsabilità, questo protagonista riflette sulle varie tappe che poi sono nell'album, le varie tappe della Via Crucis, su temi che possono essere la politica, il denaro, il mistero, banalmente, la comunità, il dolore e la morte, che forse sono i due temi, forse quelli più oscuri in questo momento nel dibattito.
0: Siamo partiti da Boscu e in realtà c'è un prologo, c'è una prima tappa che è una specie di presentazione del protagonista, esatto, che intraprende questo viaggio. Boscu è proprio l'ingresso in questo mondo, che è questo mondo che poi porta a una catarsi a un certo punto.
1: Esatto, la prima tappa si chiama Parola 1 ed è introdotta da questo tamburo ammortu, si chiama in Sicilia e anche in Calabria questo tamburo gigante della Settimana Santa, che in qualche maniera apre il codice sonoro della Settimana Santa, quindi del buio e questa celebrazione attraverso quelli che vengono chiamati nella tradizione orale strumenti delle tenebre. Molto interessante anche questo aspetto, e questa è un'enunciazione di una crisi nel senso proprio etimologico del termine, quindi di una scelta e di un giudizio che il protagonista fa nella sua vita. E quindi per me la prima porta, quindi quella successiva, è l'ingresso in una sorta di luogo sacro, dove sacro per me sta per separato, non troppo legato al discorso del religioso, che ovviamente lo include, ma sacro inteso veramente etimologicamente come spazio altro, spazio separato di mistero, di meraviglia e di bellezza. In questo bosco c'è di tutto, e la prima volta che questo personaggio entra nel bosco sente in realtà la sua ombra, come se fosse il suo inconscio primitivo che inizia a dirgli alcune cose.
0: Eh certo, a condizionare il suo viaggio. Allora, come da tradizione, poi approfondiamo il discorso su strumenti, testi, perché mi interessa molto, ma come tutti gli ospiti di Stereonotte sei stato costretto dal conduttore a scegliere anche brani non tuoi, e mi è piaciuta molto la tua scelta perché va in direzioni diversissime tra loro e testimonia anche la tua curiosità e la tua apertura verso suoni di ogni provenienza. E io partirei dall'Egitto, dalla scoperta di una voce, quella di Abdullah Minyawi, spero che la pronuncia sia passabile, poi mi correggerai tu se è il caso, che crea di fatto intorno a sé un gruppo di musicisti, anche qui di provenienze diverse, che decidono di dare voce alle storie che racconta, perché era una sorta di giovane profeta di una opposizione, di una rivolta rispetto a certi condizionamenti del potere in Egitto.
1: Io ogni volta che ascolto quell'album ricordo la prima volta che ho avuto la fortuna di vederlo dal vivo e quindi di ascoltare. Ricordo esattamente, ero ad Arles, in Francia, nel sud, al festival che si chiama Les Cieux d'Arles. Sono rimasto talmente sconvolto dal suono che ho pianto per 20 minuti di fila senza mai finire, senza riuscire a capire bene il motivo per il quale stessi piangendo, perché ovviamente non capivo le parole. Però quel gruppo e quel concerto mi ha ricordato quanto possa essere possente e potente la musica anche senza il lato del significato. Cioè, io non stavo veramente comprendendo il dolore oppure la narrazione che in quel momento il poeta stava salmodiando, perché in realtà è come se fosse un canto quasi religioso, sembra alcune volte una lettura del Corano. Non avevo capito assolutamente niente, ma ero immerso come quasi tutte le persone presenti in Francia, e quindi per me quella, come ricordo, un po' la testimonianza di quanto la musica alcune volte abbatte veramente la barriera del linguaggio e ci colpisce.
0: Sì, che poi questa è una cosa che funziona e lo dimostra il successo anche banalmente del pop e del rock inglese, perché per anni siamo cresciuti con quella musica magari senza capire il testo. Esatto. Perché negli anni 70 in Italia in quanti capivano i testi dei vari Bowie o dei Led Zeppelin? Quindi questo dovrebbe fare la musica. Non volevo ovviamente banalizzare il tuo racconto, ma è sempre per sottolineare che bisogna aprirsi ad ascoltare anche cose di cui non si capisce immediatamente il senso, e vale anche per i dialetti ovviamente questa cosa qua. Le Cris du Cœur, ascoltiamo questo brano intitolato Sadilla, con titolo inglese Purple Feathers.

0: La prima delle scelte di Davide Ambrogio per questa prima puntata di Stereo Notte, ovviamente ascolteremo molto del suo disco Mater Nullius e però qualche altra scelta come questa, Le Cris du Coeur. Dicevo, Davide, mi piacerebbe approfondire un po' il discorso sulla scelta, dicevamo, di quanto lavoro hai fatto a monte prima di decidere di inciderlo questo disco e di pubblicarlo, e quindi la scelta del contesto sonoro, abbiamo parlato della scelta del luogo in cui registrarlo e la scelta anche del dialetto, perché è il tuo calabrese ma con delle sfumature di siciliano, visto che le due terre sono ovviamente strettamente legate.
1: Assolutamente sì, diciamo che il tutto è partito, come dicevo prima, da una domanda, quindi quale poteva essere il suono migliore per una storia che volevo raccontare, forse in realtà la prima storia che mi trovo a raccontare dopo il primo album Evocazioni e Invocazioni, e quindi nella mia testa hanno iniziato ad affiorire un po' di immagini sonore, e quindi tutto lo studio che c'è stato dietro, oltre a quello concettuale, è stato quello timbrico sonoro, alla ricerca di questi suoni. Quindi è un po' simpatica come storia il fatto che per un anno in realtà io non ho composto assolutamente nulla, perché cercavo dei timbri particolari. Questi due timbri / tre li ho trovati, il primo in Calabria da un artigiano abbastanza ai margini dell'impero, introvabile, si chiama Bruno Marzano, che ha costruito un tamburo della Settimana Santa di Badolato, un paese in Calabria che non si costruiva più da tanto tempo.
0: E scusa, come l'hai trovato?
1: Perché il mio costruttore, diciamo, ogni volta che devo in qualche maniera suonare uno strumento della tradizione orale mi affido sempre a lui, anche per la zampogna, per la lira in passato.
0: Okay.
1: È un amico,
0: lo conosco molto bene. Alla scoperta,
1: in realtà, all'inizio mi ha detto che era un po' una follia cercare di ricostruire questo strumento, però poi si è appassionato alla ricerca, è un po' l'utopia perché è veramente gigante, quindi c'è un processo di costruzione molto complesso, ma io avevo super fiducia in lui, infatti è stato costruito un gioiello alla fine, ed è con questo tamburo che noi giriamo e andiamo in giro durante i concerti.
0: Anche un'operazione, scusami, di recupero culturale importante.
1: In realtà per me assolutamente sì, anche perché a Badolato per un periodo purtroppo questi tamburi non venivano più utilizzati, perché è anche molto complesso gestirli, visto le pelli naturali o i materiali naturali che venivano utilizzati in favore di magari rullanti o tom di batteria. Certo. Interessante come cosa, però ovviamente un timbro rischia di perdersi un suono. L'altro strumento invece l'ho trovato in Sardegna da questo costruttore di strumenti che adatti a musica noise rumoristica, si chiama Massimo Olla, ed è una sorta di cordofono con delle molle, tra l'altro alcuni strumenti utilizzati alla stessa maniera da Jesurzende e Neubauten, quindi da Blix, uguali. Il terzo strumento invece è una sorta di sintetizzatore che abbiamo suonato all'interno della curfa, quindi tutta l'elettronica presente nell'album in realtà è un'elettronica organica, quindi suonata e registrata all'interno dell'ambiente sonoro, quindi imbevuta di questo riverbero. Certo. Gigantesco all'interno della grotta.
0: Bellissimo, questo mi piace molto. E poi dicevamo, la lingua è molto specifica, perché hai scelto un dialetto calabrese con venature di siciliano, poi me lo spiegherai.
1: Parto dal dialetto del mio paese, che si chiama Cataforio, in Aspromonte, il paese dove sono nato e cresciuto fino a 23 anni. Poi, rifacendomi alla Sicilia, ho cercato di questa sorta di esperanto calabro siculo, dapprima con la collaborazione di Gian Vincenzo Pugliese, poi ad un certo punto con la collaborazione di Annaida Cortese abbiamo ricreato in qualche maniera tutto l'album anche a livello testuale, rifacendoci in qualche maniera alla narrazione, ai codici, ai simboli della Settimana Santa, ma cercando, questo diciamo è stato un passo importante anche diciamo pesante da alcuni punti di vista, ma per il peso che aveva, un'autorialità nei testi, perché per raccontare la storia alla fine anche il testo abbiamo capito che era importantissimo, quindi questo dialetto alcune volte diciamo incomprensibile nasce da un mix di calabrese e siciliano ed è messo totalmente a disposizione del racconto dell'album.
0: E ti sei trovato per la prima volta a essere coinvolto anche nella scrittura di testi.
1: Esatto, è stata diciamo una scoperta, non l'avrei mai pensato in realtà, poi è stato bellissimo, è anche una sensazione che non avevo mai provato, cioè quello di cantare delle parole che in realtà avevano già una piccola storia interna che era dovuta a una mia elaborazione, una mia collaborazione con una persona a cui tengo molto, che è Annaida Cortese, e quindi per la prima volta è come se la parola, che già di per sé ha questa magia, il canto ha la magia di poter enunciare dei suoni e anche delle parole, aveva addirittura una micro storia all'interno che era data dalla composizione dei testi, sempre avvenuta all'interno delle residenze fatte al Bosco, ed è stato bellissimo.
0: Adesso, se sei d'accordo, ascolterei Arza. Ci guidi dentro l'ascolto di questo brano.
1: Ogni tappa di questa Via Crucis è una sorta di morte simbolica, perché il tema dell'album è la connessione dell'essere umano con la natura, in realtà questa connessione persa, e in questo percorso viaggio il protagonista, con l'ombra che abbiamo conosciuto in Bosco, che inizia a parlare, deve affrontare, per passare da una tappa all'altra, per forza una morte simbolica per poi rinascere. La morte simbolica di Bosco, per esempio, era quella del luogo che smette di essere un luogo profano per passare nel luogo sacro, invece in questa è il tempo che muore, quindi cade il tempo lineare e per la prima volta si affaccia il tempo circolare.
0: Arza, Davide Ambrogio, Stereonotte.

0: Davide Ambrogio con Arza fa parte di un disco che è stato pubblicato circa un anno fa da un'etichetta francese, tra l'altro, e che si intitola Mater Nullius. E come nasce questa collaborazione con Via Vox?
1: È stata una sorpresa, perché in realtà io ho iniziato a fare dei concerti in Francia nel 2021, poi a un certo punto arriva incredibilmente una mail di interessamento da questa agenzia francese, e la mail coincideva esattamente con una chiamata fatta dal Babel, che è una fiera importantissima che si svolge a Marsiglia, sì. Quindi queste due cose sono arrivate insieme. Via Vox è un'agenzia di booking specializzata sul tema della voce e anche della musique du monde, e lì è nata questa nostra collaborazione che ha prodotto tantissimo, perché in realtà ci sono stati degli anni dal 2022 al 2025 in cui io ho suonato più in Francia che in Italia, facevo anche dei laboratori di canti di tradizione orale, e ad un certo punto alla mia, diciamo, esigenza compositiva è arrivata anche la chiamata d'appoggio, diciamo, d'aiuto da parte di Via Vox, con questa coproduzione che mi ha reso molto felice, perché ovviamente è stato un sostegno importantissimo per la produzione, non solo per la produzione dell'album, ma anche poi per il cammino che ovviamente un album poi dovrà fare in futuro. Quindi
0: sul sito dell'etichetta ho visto un po' di stralci di recensioni, come si usa sempre, sì. No? Di riviste e di radio francesi, tutte recensioni entusiastiche, quindi ormai, cioè, in Francia sei un artista molto noto e molto apprezzato.
1: Devo dire che questa cosa mi sorprende tantissimo, però sono molto felice di questo, veramente.
0: Ma è meritatissimo, direi. Anche in Italia stai suonando tanto, è finito da pochi giorni un tour, anzi diciamo la parte estiva del tour, perché poi ci saranno anche molte date da ottobre in poi.
1: Esatto, ottobre è anche un mese molto, molto importante, perché il 15 ricominciamo con un concerto alla Scena Nazionale, al Teatro di Meilan in Francia, vicino a Grenoble. Poi in realtà andiamo subito alla Fiera Mediterranea di Manresa, siamo ospiti, siamo stati chiamati per suonare l'album in formazione completa, e poi la settimana dopo succede questa cosa un po' incredibile, che andiamo al Womex, perché siamo stati selezionati al Womex, altra fiera importantissima, e subito dopo andiamo all'Opera di Dione per suonare, quindi sono molto contento di quello che sta accadendo, anche per i miei compagni di viaggio che mi sostengono in questo.
0: Beh, un bel viaggio che continua, così ti danno poco tempo di pensare al disco dopo, ma è giusto concentrarsi su questo per ora. Allora, prima hai citato così al volo Blixabargeld degli Einsturzende Neubauten, ma anche per tanti anni al fianco di Nick Cave nelle tournée dei Bad Seeds, e da qualche anno collaboratore assiduo di Teo Teardo, che è un nostro musicista friulano che opera molto nel campo delle colonne sonore, ma anche nella scrittura di musiche per il teatro e via dicendo. E tu hai scelto un brano loro, credo dal loro primo disco insieme, se non ricordo male, e insomma c'è Blixabargeld che con il suo fare tenebroso in realtà si scusa per il suo italiano imperfetto, ed è un pezzo estremamente ironico, molto bello, ma fa parte di un progetto musicale splendido.
1: Esatto.
0: Fuori dal comune.
1: Diciamo che io l'ho scelto perché ogni volta che ascolto quell'album e questa collaborazione riesco a immergermi in un mondo quasi... è un mondo sconosciuto, e amo moltissimo questa cosa nella musica, ed è, non è facilissimo ogni volta entrare in mondi sconosciuti, perché quasi tutti gli strumenti o alcuni timbri mi riportano verso mondi, diciamo, un po' più vicini. Teo Teardo in questo, secondo me, è un maestro, non a caso è anche un grande compositore di colonne sonore. Bastano veramente pochi timbri, come per esempio quei violoncelli accordati un po' più bassi, e la voce di Blixa per catapultarmi in un altro mondo, ed è, questo è troppo bello.
0: E allora ce l'ascoltiamo, Mi scusi, Teo Teardo e Blixabargeld.

mi scusi, mi scusino, mi scusi come parlo, il mio italiano non ha fatto molta strada, me la cavo un po' così. Non intendo offenderla, l'accento...

scusi, la lingua l'ha parlata. Scusi, il mio italiano. È ancora giovane e inesperto. E che va così, si perde un po' sperduto. Sul serio, l'accento quello no.

scusi, mi scusi, no. E così rudimentale il mio italiano. Facevo latino a scuola, a un livello cavernicolo. Ciò nonostante non intendo offenderla.

0: mi scusi, insomma, io ogni volta che Blixa arriva al verso le gambe mi fanno Giacomo Giacomo, impazzisco di gioia, anche perché pensare a Teo Teardo che convince Blixa Bargeld, che è veramente un uomo di due metri, un po' con l'aria cattiva e tenebrosa, a convincerlo a dire una cosa del genere, coraggioso, sicuramente coraggioso. È una delle scelte di Davide Ambrogio, che è il protagonista di questa prima puntata dell'anno, della stagione di Stereo Notte, ma il filo conduttore è ovviamente il suo disco Mater Nullius, pubblicato alla fine del 2025 e che lo ha portato in tour ovunque in Italia e in Europa nell'ultimo anno. Quindi adesso torniamo dentro questo disco e più o meno arriviamo a metà del disco, alla sesta tappa. Lo dicevamo, è costruito come se fosse una via crucis in 14 tappe e qua insomma si va all'inferno, c'è poco da fare. Bisogna passarci, tutti ci passiamo.
1: È una tappa che in qualche maniera spezza un po' il racconto dell'album anche rispetto a ciò che viene dopo. Mi interessava moltissimo la catabasi, quindi questa discesa un po' agli inferi o comunque questo processo di trasformazione che prevede per forza un viaggio interiore ma anche nell'oscurità. È un tipo di trasformazione simbolica che si trova in moltissime culture, in moltissime religioni, e ho pensato che dovesse essere una tappa obbligatoria all'interno di questo percorso, perché nella Settimana Santa, per esempio, nella narrazione della Settimana Santa è molto presente questo scontro, diciamo, tra opposti, no? Che è giocato sia sullo scontro luce, buio, oppure anche a livello sonoro su grave. Nella narrazione della Settimana Santa è molto presente questo scontro, diciamo, tra opposti, no? Che è giocato sia sullo scontro luce, buio, oppure anche a livello sonoro su grave e acuto. In

0: Stiamo ascoltando a Stereo Notte Mater Nullius, il disco di Davide Ambrogio, non so se l'abbiamo già detto, vincitore molto di recente del Premio Nazionale Città di Loano per la musica tradizionale. Anche quello, lì hai fatto un colpaccio perché hai vinto miglior disco in assoluto e miglior disco di artista giovane, quindi proprio come vincere il titolo del Sanremo, il premio della critica, tutto quanto hai portato a casa.
1: No, è stata veramente un'emozione, anche perché diciamo l'album in alcuni momenti assomiglia più a un disco di un suono che va più sul metal alcune volte, con questa crudezza e questi bassi profondi. In realtà invece poi sono molto contento, perché sono molto affezionato sia alla tradizione orale in quanto suono, no? Processo culturale dagli anni 60, anche dal processo di archivi, ma anche sono interessato a tutto ciò che accade intorno. Quindi al Premio di Loano c'è una giuria composta dalle persone super competenti ed eccezionali, quindi avere questo riconoscimento diciamo è una gioia.
0: Sì, beh, diciamo nell'ambito della world music, del folk, è uno dei premi più importanti in Italia, e ottenere quel riconoscimento insomma è un marchio di qualità per il lavoro che hai fatto e che stai facendo. Ma noi restiamo ancora dentro questo disco, cambiamo radicalmente atmosfera, perché dalla ritmica incalzante del Ballo dei Diavoli arriviamo a un brano che è praticamente basato tutto sulla voce, sull'incastro, sulle armonie vocali, e che si rifà a una tradizione ancora diversa ma molto radicata in Calabria, che è quella albanese, del popolo albanese.
1: Gli albanesi in Italia sono arrivati più o meno nel 1600, adesso

0: vengono chiamati, diciamo, anche arbrescia, soprattutto nella parte, diciamo, est, quindi Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e poi anche in Calabria e in Sicilia. E la cosa molto interessante è che in questi luoghi popolati, diciamo, dagli albanesi di Calabria, ci sono a livello culturale e artistico delle composizioni incredibili nate da questo sincretismo tra, diciamo, le popolazioni autoctone, diciamo così, e gli albanesi che sono arrivati. E al tempo stesso c'è stata anche un'opera interessantissima, secondo me, di congelamento del repertorio, invidiato molto dagli albanesi. Questa che sentiamo è una vaglie, quindi una danza che veniva eseguita durante il martedì della Settimana Santa, in questo caso una sorta di invocazione alla luna, questa luna nuova che viene invocata in tutto il disco, che continua a non uscire e la comunità cerca di richiamarla.
1: La luna come simbolo di rinnovamento. E quindi ecco Vaglie nella interpretazione di Davide Ambrogio.

0: Valli e Davide Ambrogio, il suo legame con, beh, insomma, abbiamo raccontato di come si è evoluta la lingua di questo disco. Si parte dalla sua Calabria, dall'Aspromonte, poi ci sono contaminazioni con il dialetto siciliano e poi un po' di Arbresh, l'albanese, di quella parte d'Italia, quella affacciata sull'Adriatico. E adesso però dobbiamo parlare di un altro legame forte che c'è nella tua vita e nella tua carriera, che è quello con la Sardegna. Tra l'altro credo che proprio in Sardegna noi ci siamo conosciuti qualche anno fa nell'ambito del premio Andrea Parodi. Parlavamo dei festival che mettono in primo piano la world music, quello al pari del premio Loano, è uno dei festival più importanti in tal senso.
1: La Sardegna, fin dall'inizio, diciamo, la nascita un po' di questa mia passione per gli strumenti musicali, è stata una regione che mi ha richiamato da sempre. Sarà, diciamo, questa vicinanza anche, come posso dire, geologica, perché queste montagne mi hanno sempre affascinato, col mare diciamo in basso. In realtà il primo strumento con cui mi sono affacciato sono state le launeddas, quindi questo strumento a fiato incredibile.
0: Avrei conosciuto Luigi Lai,
1: esatto,
0: quindi,
1: esatto, ho avuto la fortuna di fare delle lezioni con lui, tra l'altro a Mare e Miniere, il festival tra l'altro bellissimo fatto nel sud della Sardegna. E dopo questa passione per gli strumenti sono impazzito veramente per le voci, soprattutto il cantare insieme. E in Sardegna, diciamo, il cantare insieme non è solo una pratica, diciamo, di trasmissione di un sapere, ma una pratica dello stare insieme, del costruire qualcosa insieme. E il canto a concordio, il canto a tenore sono due elementi che mi hanno veramente sconvolto e che provo a praticare, diciamo, il più possibile, ma anche a studiare, perché è un universo sonoro e non si smette mai di studiare in quel. Ho provato anche a conoscere delle persone che praticano ancora oggi questo tipo di canto, ho avuto la fortuna anche di vederli in Sardegna
0: e anche di cantarci, se non ricordo male.
1: Ci ho provato, mi hanno accettato una volta all'interno del quartetto con grandi risate, perché ovviamente un calabrese e tre sardi insieme che cantano a tenore faceva tanta simpatia, però loro diciamo mi hanno accolto con grande benevolenza e hanno capito quanto la mia passione fosse alta. Diciamo, l'accento tradiva un po' l'estetica del canto sardo, però è stato bellissimo poter praticare con loro, anche perché quel suono che si sente all'interno del quartetto è una cosa straordinaria, veramente. Un consiglio che io darei a tutte le persone che ci ascoltano, prima o poi, di poter ascoltare dal vivo il più possibile questo tipo di canto.
0: È vero, io posso confermarlo, perché non si riesce a capire, finché non ci si trova davanti quelle quattro voci, la forza che arriva da quel canto. È un po' la stessa cosa che dicevi all'inizio a proposito delle Cri du Caire, no? Il fatto di non capire magari fino in fondo che storia ti stanno raccontando, ma di essere travolto da quella forza comunicativa. Ce li ascoltiamo con Cordo e Tenore d'Euro 6 insieme a Paolo Fresu, che tra l'altro in questa prossima edizione del premio Andrea Parodi, che va a coincidere con i 20 anni della scomparsa di Andrea Parodi, sarà insignito del premio Albo d'Oro, quindi un'edizione particolarmente importante. So che è un festival a cui sei legato, quindi ne parlo volentieri in tua presenza. Si chiama Voce di Notte questo brano.

0: Le voci incredibili dei Tenores de Oro 6 insieme a Paolo Fresu con questa splendida tromba con effetti filtrata in digitale, un brano intitolato Voce Notte, una delle scelte di Davide Ambrogio per questa prima puntata dell'anno di Stereo Notte. E noi, Davide, stiamo per salutarci, ma io prima di salutarti vorrei ascoltare ancora un brano del tuo disco di Mater Non Lius e anche magari dare qualche riferimento per seguirti, ovviamente i social, direi, anche per tenerti d'occhio e venirti a vedere dal vivo.
1: Assolutamente sì, sui social sono presente su Facebook e su Instagram, non sono un grande curatore delle mie pagine, però ci provo.
0: Le date si trovano.
1: Assolutamente sì. E sulle mie pagine, diciamo, cerco il più possibile di comunicare quelli che sono i miei impegni. A ottobre, come ho detto prima, sarò in Francia, in Spagna, alle Canarie anche, quindi ci sono un po' di impegni che ci aspettano.
0: Ho avuto il piacere di vedere Davide dal vivo in questa edizione del Roma Europa Festival, un concerto davvero incredibile che vi consiglio assolutamente. Chiudiamo il cerchio perché torniamo in Sicilia con una figura celebre, quella dei cantastorie ciechi di Palermo, che inizia ad accompagnare chi ascolta Mater Non Lius verso la fine del racconto.
1: Allora, parliamo della undicesima tappa, una tappa che mi sta molto a cuore perché in realtà arriva dopo una danza frenetica che è quella di Turba, che è un canto contro l'archetipo un po' del potere, questo re, e poi arriva un po' la calma, arriva questa ballata che è una sorta di celebrazione di queste figure che venivano chiamate gli orbi, questi cantastorie ciechi che si potevano vedere per le strade di Palermo intorno agli anni 60-70. Qui il protagonista viene in qualche maniera accolto da queste figure che tutte insieme suggeriscono al protagonista di abbandonare anche quello che in questo momento è diventato il senso un po' più importante e invasivo da alcuni punti di vista, che è la vista, quindi di chiudere gli occhi e di affacciarsi un po' al mistero. Tra l'altro è molto bella questa cosa che molto probabilmente l'origine della parola mistero ha a che fare con chiudere gli occhi, quindi abbandonarsi a tutti gli altri sensi che con l'assenza della vista si dispiegano, affacciare e dar la faccia proprio al buio e all'oscurità per passare alle ultime tappe del viaggio.
0: Davide, io ti ringrazio per essere stato a Stereo Notte e per averci portato nel mondo del tuo bellissimo disco.
1: Grazie a te, Lucio.
0: E poi speriamo di rivederti presto dal vivo da queste parti, ma insomma seguite Davide Ambrogio in giro per l'Italia e per l'Europa perché ne vale la pena. Grazie, e noi diamo la linea al GR1 delle 2, ma poi torna ancora Stereo Notte. A tra poco da Lucio Pasqua.
2: Gira, gira, gira, gira, sto

spaghetti, arance, ganci, oli, misteri. Si muffa un arancio, io da una giubia, fantasmi su per seggi per la via. È una bugia, sto mondo che si vira, è una bugia. Sto mondo che si vira, è una bugia.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il caro carburanti, per contenere l'aumento di questi mesi, l'ENI ha deciso di fissare un tetto massimo ai prezzi di gasolio e benzina. Le nuove tariffe saranno in vigore per un mese a partire dal 28 settembre. L'iniziativa, alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel, è apprezzata dal governo.
4: Una decisione che ha subito raccolto un ampio consenso. L'ENI, come contributo di solidarietà per il Paese, ha annunciato un tetto massimo, un price cap del prezzo dei carburanti nei suoi distributori. Per ora, per un mese, a partire da lunedì prossimo, pari a circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Oggi scatta la riduzione dello sconto sulle accise del diesel, che fino al 5 ottobre passa a 6,1 centesimi. Plaudono alla decisione i consumatori, che calcolano un risparmio per un pieno fino a circa 11 euro. Il governo ringrazia l'ENI. È un lodevole atto di attenzione all'Italia, si legge in una nota di Palazzo Chigi, che va nell'auspicata direzione di calmierare il caro carburante. Critico invece il segretario della CGIL Maurizio Landini, che chiede interventi sugli extra profitti delle imprese e la riduzione stabile delle accise. Il tetto potrebbe estendersi fino alla fine dell'anno. L'8 ottobre sono intanto convocati i petrolieri dai ministri Urso e Pichetto Fratin per l'aumento delle produzioni delle raffinerie e far scendere i prezzi. Paola Bonanni, GR1.
3: Economia. Per l'agenzia di rating Moody's, la previsione del deficit dell'Italia per il 2026 è al 3%, nel 2027 dovrebbe scendere al 2,9%. Moody's prevede inoltre un debito stabile al 138% per due anni e poi in graduale discesa. L'economia italiana, precisa l'agenzia di rating, ha mostrato resilienza allo shock dei prezzi dell'energia. In Lettonia, quattro militari italiani del reggimento Bersaglieri sono rimasti feriti durante un'esercitazione nell'ambito di una missione NATO. I colpi sparati da un veicolo, per ragioni ancora da chiarire, hanno raggiunto un altro mezzo militare italiano sul quale si trovavano i quattro soldati coinvolti. Uno di loro è in condizioni serie, ma nessuno è in pericolo di vita, dal ministro della Difesa Crosetto. Vicinanza ai feriti e alle famiglie. Il conflitto russo-ucraino, il presidente russo Putin, parlando alla stampa a margine del forum della cultura di San Pietroburgo, assicura di non avere in programma attacchi all'Europa, ma resta freddo sull'ipotesi di un trilaterale con Kiev, arrivata da Washington nella notte, esplosioni in Ucraina.
5: La Russia valuterà se riprendere i negoziati con l'Ucraina in base ai propri interessi nazionali. Vladimir Putin lo dichiara dopo che dagli Stati Uniti è arrivata la proposta di un incontro tecnico a tre con Russia e Ucraina, da tenersi negli Emirati Arabi. Eravamo pronti a riaprire il dialogo dopo le elezioni della Duma, dice Putin, ma Kiev ha lanciato un massiccio attacco contro Mosca durante il voto. Poi una minaccia. Il paese di Zelensky ha attaccato per primo le infrastrutture civili. Si prepara una dura risposta. Zelensky, dal canto suo, ha annunciato